21 di luglio, sempre alle 18, volta in casa, ovvero al centro sportivo di Vinovo, contro il Vado, una delle formazioni promosse in Serie C, ricordiamo, per la Next Gen, così come per l'Atalanta e l'Inter, del 23, che ancora non sa il girone di appartenenza, perché le formazioni del 23 vengono inserite per sorteggio, nessuna di loro dovrebbe rientrare quantomeno nel girone nel quale hanno militato nella passata stagione. Quindi vedremo un po' come si incroceranno le strade anche delle tre next gen, con Juventus e Lille, che tra l'altro ha anche confermato le rispettive idee tecniche. È arrivato il momento della seconda pausa. Prima di andare in fascia, ricordo brevemente il 3182-00213 per i vostri messaggi WhatsApp. Un paio di minuti e torniamo.

terza e ultima parte di A Tutta Cina, la sua versione di lunedì 13 luglio 2026. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro. Concludiamo con un altro dei contributi che abbiamo preparato. Ci andiamo a sentire le prime parole di Emilio Longo come tecnico del Catania. È stato presentato nel weekend l'ex tecnico del Crotone. Ci sentiamo le prime stazioni, le prime dichiarazioni da tecnico dell'Elefantino, e poi torniamo, così si organizza anche il buon Gabriele per i saluti, i grandi recap di tradizionali di fine puntata.

0: importante se non istituzionale.
1: Sì, è perché siamo ufficialmente in diretta da Mister da tempo, stiamo scando gli ultimi dettagli.
2: No, in questo momento ne ha avuta un'altra completamente differente. Ecco, differente. Qual è il progetto che lei, il progetto tecnico ovviamente che lei vuole portare avanti e soprattutto rispetto alla squadra che lei eredita da Mister Toscano, che tipo di situazioni anche tecniche, che tipo di scelte tecniche si dovranno fare dal punto di vista proprio complessivo?
3: Prima ovviamente di risponderla ho bisogno di fare poi i ringraziamenti più importanti. Uno al presidente Pellegrina, che ancora non conosco, ma assolutamente mi auguro di conoscerlo prima e di conoscerlo mai dopo qualche bella vittoria che terremo insieme. Poi io lo chiamo il press, quindi, perché penso che non sia secondo di nessuna, ringrazio il press Grella per avermi scelto insieme al direttore sportivo Varrà, e quindi questo ringraziamento mi dà anche la possibilità di risponderla. Io penso che il progetto sia un nostro progetto, credo molto nel fatto che abbiamo condiviso un'idea di calcio, un'idea di gioco che ovviamente ha nella possibilità, nella volontà di dominare gli avversari, di essere una squadra che palleggi, che sappi quando attaccare, quando farlo in velocità o farlo attraverso un posto palla che condiziona gli altri in modo tale da destabilizzare le maglie difensive avversarie. Quindi quello che poi probabilmente voi negli ultimi 4 anni avete già visto, perché devo dire e devo riconoscere che questa sala stampa mi ha sempre ospitato, mi ha sempre dato la sensazione di essere rispettato e stimato. Abbiamo fatto parecchi incontri, ne conto almeno 9 negli ultimi 4 anni. Io ho vinto parecchie volte, oggi mi auguro che con le stesse competizioni vinca molto di più invece con questi colori. Però quindi il progetto è un progetto che è fatto di gioco, e soprattutto terrei rispetto a questa domanda di fare una distinzione. Qualsiasi tipo di lavoro che faremo o anche dialettica che avremo da qui alla fine della stagione non sarà mai giudicante ciò che è stato fatto fino ad oggi. Nel calcio si può vincere in tutti i modi, ci sono varie filosofie. Io ho una filosofia, l'allenatore che c'è precedentemente ne stava un'altra, ma non c'è assolutamente giudizio rispetto a quello che si fa, anzi la stima per Mimmo Toscano che ha vinto così tanto è tale da dargli il meglio nel suo prossimo futuro professionale. Quindi l'idea è quello di avere una squadra che provi a dominare gli avversari, qualora ne fosse la possibilità di farlo, questo deve essere il nostro claim, deve essere la nostra identità. Per quanto riguarda la squadra, invece, io devo dire la verità, ho avuto subito massima disponibilità dalle cariche tecniche della società, in modo particolare con il presidente e con il direttore sportivo Varrà, mi hanno dato la possibilità di scegliere rispetto a che ho a disposizione. Ci sono tanti calciatori importanti, dobbiamo capire soltanto come mettere la loro professionalità e il loro valore a disposizione di un progetto tecnico diverso. Faccio un esempio: la struttura tecnica precedente ha lavorato con una difesa a 3, è normale che se abbiamo in rosso 6-7 difensori centrali con una linea che probabilmente si sistema a 4, capire bene che non c'è un problema di giudizio, c'è proprio un problema di suo numero laddove la linea difensiva avrà un lavoro di reparto a zona 4. Quindi però le valutazioni, mi è piaciuto anche il principio del presidente di non avere pregiudizi su niente, su quello che verrà messo a disposizione. È normale che proviamo ad avere quanto più possibile una squadra che possa rappresentare al massimo l'idea di gioco di cui abbiamo parlato precedentemente. Grazie.
4: Giovanni Cocchiaro della Sicilia,
3: buonasera,
4: benvenuto. Lei, che ho visto che già oggi la squadra si è radunata, quindi già siamo in clima per la nuova stagione, quanti giocatori ha chiesto teoricamente, poi lei mi dirà, devo vederli sul campo perché li voglio vedere all'opera uno per uno, questo è logico.
3: Ma facciamo un atto di
4: la gente si chiede il suo gioco di quante persone ha bisogno teoricamente, così all'inizio. Un'altra cosa le chiedo, perché se lo chiedono tantissimi tifosi, l'anno scorso il gioco di Toscano spesso ha avuto in Donnarumma e a Casasola due degli elementi più importanti per spingere sulle fasce. Considerato che dovrebbe cambiare modulo di gioco, questi due atleti possono adattarsi o no al suo gioco? Grazie.
3: Nella prima parte della domanda, e quindi riuscire a prevedere quanti giocatori sono nella possibilità di essere intercambiati, c'è secondo me una inefficacia su quello che ho detto prima, nel senso che se sono tutti a disposizione e dico che mancano tre calciatori o dieci calciatori, significa che ci sono calciatori che domani verranno in ritiro, però ho già scelto che non ci saranno, insieme ovviamente alle parti tecnico-tattiche. Se dico una cosa, uno dei fondamenti secondo me su cui dobbiamo poggiare anche la nostra reazione, la nostra comunicazione, è la lealtà, che credo che sia troppo importante. Dobbiamo essere leali. Se io dico che la squadra è sotto osservazione nel modo giusto, ma non pensando che Catania ci sia un solo calciatore che non meriti di lavorare a Catania, è così. Quindi per i prossimi 15 giorni, tempo necessario per fare una bella valutazione insieme al gruppo tecnico, faremo una valutazione specifica sui calciatori. È normale che c'è la volontà di poter prendere quanto più è possibile, questo darebbe una mano anche alla proprietà e al direttore. Qualora questo non sarà possibile, lo vedremo da qui a qualche giorno, perché è normale che io devo fare delle valutazioni. Per quanto riguarda invece il discorso di Casasola e di Donnarumma, entra nello stesso concetto di quello che ho detto poc'anzi. Casasola due anni fa ha giocato a 4 a Terni con Abate, vediamo la disponibilità di poter giocare a 4 con Longo, la stessa cosa vale con Donnarumma. Mi piacerebbe pensare che nessun calciatore abbia una preclusione rispetto alla novità, quello che dobbiamo fare, e quindi anch'io non ho preclusioni. Fra due settimane, credo il tempo giusto, ci siederemo a tavolino e proveremo a capire di quante unità avremo ancora bisogno, mi auguro meno di quelle che nella mia testa attualmente sono nelle richieste che dovremmo fare.
5: E queste sono le parole piuttosto schiette e chiare di Emilio Longo, nuovo tecnico della Catania, che insomma è andato dito per dritto sul fronte del mercato, quello che potremmo riutilizzare, passatemi il termine, della passata stagione lo faremo, e poi no, 15 di giugno cercheremo di fare il punto della situazione, cercando di poter mettere mano il meno possibile alla squadra già in essere, già presente nel roster della formazione rossa-azzurra, che anche il prossimo anno sarà una delle protagoniste più attese della stagione di Serie C. Siamo arrivati in conclusione, ricordo di non mollare il palinsesto di TMV Radio, perché c'è di tutto mondiale, mercato e ritiri di tutte le big di Serie A, quindi non mollate un secondo, tanto se no vi becchiamo. L'appuntamento della giornata di domani, saluto e ringrazio Gabriele Lattini dalla parte del vetro, anche da Luca Gellini, un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio.
6: Il calcio ci fa impazzire a tutti, il focus più completo sulla terza categoria professionistica calcio, solo su TMV Radio. Tutto mercato.
7: Buonasera a tutti, bentornati a Home Scouting. Siete come sempre in diretta con Anna e Giuliolini. Buonasera, Bo.
8: Ciao amore, buonasera.
7: Bentornati e ci saluteremo presto, perché questa sarà l'ultima puntata di questa stagione di Home Scouting.
8: Sì, Home Scouting ferma qui, ragazzi. Dalla prossima settimana lasciamo il campo al mercato, che può darsi che impazzi o meno. Comunque lasceremo il campo al direttore Niccolò Ceccarini, a Nico Santi, che ci saranno aggiornati su tutte le notizie e i rumors che riguardano il mercato. E stasera concludiamo sulla base di alcune segnalazioni che abbiamo ricevuto, un po' la ricerca di profili che possono essere interessanti per alcune squadre italiane, perché poi abbiamo visto che poi diciamo, confrontandoci con i nostri interlocutori, con i nostri esperti, non tutti quelli che vengono segnalati o selezionati sono considerati pronti per il campionato italiano. È comunque un campionato che ha ciò meno particolarmente difficile per chi viene da fuori. E quindi abbiamo di che parlare, ne abbiamo un po', abbiamo due ospiti interessanti e che dire?
7: No, che dire, che comunque sono tutti giocatori che sembrano comunque indizzati, come dicevi giustamente, verso squadre italiane. Ci sono degli interessamenti, alcuni sono anche di proprietà già di squadre italiane. Salutiamo anche Sara Simone che sta facendo di tutto per farmi vedere Portogallo, Repubblica del Congo, perché c'è
8: una tifosa in Anna per un trascurabile giocatore di Portogallo. Però a proposito,
7: trascurabile però di qualcun altro, perché c'è, qui, se, bene, insomma, io no, non, volevo non, aprire la polemica, non, faccio, non la voglio aprire, ma
8: non partecipo alle contrapposizioni che sono solamente fine a se stesse. Andiamo in un periodo di mercato dove, rispetto al quale, non tutte le squadre di Serie A si presentano
7: a pari condizioni.
8: Di solito neanche gli anni passati, diciamo, cioè, ci sono delle squadre che sembra che abbiano qualche paletto in più, perché si parla di mercato a saldo zero per la Lazio. Qualcuno potrebbe dire di nuovo, ma non è la stessa cosa.
7: Comunque, secondo tanti, terzo mercato,
8: diciamo, col freno a mano. Questo solamente col freno a mano. Il Monza, il Venezia e il Sassuolo di Carnevali, che non è più di Carnevali, ma sicuramente i conti dell'ultima stagione sono di Carnevali. Per queste società che non avrebbero, usiamo comunque il condizionale, raggiunto l'indice stabilito da Fecalcio per operare liberamente sul mercato, nonostante la possibilità di attingere alle riserve di utili, che è stato, diciamo, un aiuto piuttosto significativo dato alle società, dovranno fare un mercato al termine del quale la spesa per le entrate, gli acquisti, dovrà essere coperta interamente da quella per le cessioni ad altre squadre, che devono quindi essere particolarmente attente.
7: Non si può fare magari un aumento di capitale, un versamento?
8: Allora, con l'aumento di capitale sicuramente sì,
7: perché
8: però
7: mi sa che il Monza o il Sassuolo
8: ha ipotizzato questo. Quindi è chiaro che ogni volta, amici che ci ascoltate, che gli azionisti o l'azionista di maggioranza mettono soldi dentro, è chiaro che si può operare sul mercato. Però poi questo è un sistema che valeva per un calcio che non c'è più, dove i presidenti potevano spendere e finirsi anche le loro fortune. Comunque ci sono parametri che devono valere per tutti, e possibilmente in un futuro cercare di allineare tutte le squadre ai medesimi principi. E sapete benissimo, mi riferisco al fatto che per me, almeno per me, è inaccettabile ci siano club che competono per grandissimi traguardi con 300, 600, 800 milioni di debiti, che sono proprio inaccettabili e costituiscono già una grossa violazione di una parità di un equilibrio nella competizione. Va bene, dopo questo peana, e comunque mi sentite fare a scanner ormai da anni e anni,
7: è una battaglia,
8: non è una mia battaglia,
7: non so,
8: non è una battaglia.
7: In
8: credo credo che se vogliamo un calcio equilibrato, bisogna mettere in condizioni i club che hanno sicuramente un bacino di utenza diverso, disponibilità diverse, ma di competere perlomeno con le stesse regole e gli stessi principi. Cioè, se un club sta attento a quasi puntando al pareggio di bilancio, non è ipotizzabile che possa competere con una società che invece spende 100, 200, 300 milioni di mercato per competere nella stessa competizione.
7: Questo... Ma c'è disparità sui diritti televisivi? Sì, sarebbe... dico, ha salvato questa cosa.
8: E negli anni, con la modifica della Melandri, della legge Melandri, poi si è arrivati a una distribuzione non ideale, ma comunque un pochino più equa dei diritti televisivi, che continuano a essere la linfa principale e di sostentamento dei nostri club. Però sicuramente ci sono dei presupposti che dovrebbero essere cambiati, e non guardando agli altri paesi, che gli altri paesi possono avere i principi giusti, però poi la Spagna, che comunque è un campionato di riferimento, la Germania, che comunque è un campionato di riferimento, poi sono noiosi da morire perché vincono sempre.

0: le solite, in Germania vince solo il Bayern, in Spagna vino quasi esclusivamente Real Barcellona, in Inghilterra negli ultimi anni, salvo l'Arsenal che non vinceva tanto tempo, è sempre stata una lotta tra Manchester City e Liverpool. In Italia, nonostante i propri squilibri, se non altro negli ultimi anni, non ha visto una società ammazzare il campionato.
1: Quindi diciamo che c'è un po', comunque a livello di mercato c'è un po' una nuova tendenza.
0: Allora, le nuove tendenze arrivano quando, e le idee soprattutto arrivano quando si hanno meno soldi in tasca, e è successo già in passato, e quando si hanno meno soldi in tasca si fa correre di più i neuroni, e si vanno magari a trovare giocatori sulla base di principi diversi, ecco.
1: Quindi ti aspetti un po', visto che comunque le società italiane, parliamo di queste, non so, al momento non hanno questa disponibilità economica così grande, ti aspetti più creatività da questo mercato?
0: Mi aspetto più creatività, e mi aspetto una conferma della tendenza a offrire un pochino più spettacolo. Allora, intanto, a chi ci ascolta e a chi ci vede anche sul canale 92, dico che Anna è riuscita a mettersi la partita del Portogallo sul telefono.
1: Privata, e sta vincendo già un aereo, però.
0: Sul telefono. Chi abbiamo con noi?
1: Abbiamo con noi Francesco Pagani, buonasera, che è uno scout professionista con il quale andremo a parlare di due profili, tra cui un ragazzo italiano. Insomma, vogliamo partire da lui?
0: Sì, direi che lo potrei definire, se non dico un pupillo. Francesco, ci sei?
2: Sì, assolutamente.
0: Ciao.
2: Fatti, buonasera.
0: Ciao, grazie di essere con noi. Se non un tuo pupillo, perché non hai avuto, diciamo, sufficiente tempo per eleggerlo tuo pupillo, sì. ma sicuramente un giovane che ti incuriosisce un po', Francesco, sulla scia di tutti quegli italiani che lasciano i settori giovanili del nostro paese e trovano fortuna fino ad affermarsi nelle nazionali del nostro giovanili, del nostro paese, e fino a ottenere l'attenzione che in alcuni casi meritavano, in altri casi invece hanno usato. Con questo voglio dire che non è che chi va via è per forza un giocatore forte. Probabilmente potremmo fare una trasmissione su quelli che sono andati via e nessuno se ne accorgerà, però ci sono dei profili che poi si stanno affermando. Uno di questi, Francesco, è Andrea Natali, addirittura un 2008,
1: figlio d'arte,
0: ora d'arte.
1: D'arte si usa per dire che lo padre era un calciatore,
0: ma ora
1: non è un arte il calcio, intendi?
0: Sì, no, il padre è stato un difensore centrale, nel Torino, in Fiorentina, che io ricordi,
1: anche nell'Atalanta,
0: prevalentemente. Che dici di questo ragazzo, Francesco?
2: Sì, beh, innanzitutto lui è andato all'estero molto presto, perché appunto la sua famiglia si trasferì in Spagna, quindi poi appunto è cresciuto tra Spagnol, Barcellona, poi sta proseguendo il suo percorso tra Leverkusen e quest'anno in prestito in Olanda. Ti dico, è un giocatore secondo me molto molto interessante. Negli ultimi anni è stato, io sono un tipo della nazionale e ti dico, guardo tantissimo le nazionali giovanili, per esempio come guardo la nazionale maggiore, e lui è un po' forse uno dei tanti difensivi principali che ho visto appunto in questi anni guardando le nazionali italiane. Un giocatore secondo me molto molto interessante, che nel corso del suo percorso ha subito secondo me l'anno scorso una piccola flessione, appunto anche un po' fisiologica vista l'età. Quest'anno pare invece appunto che questo percorso abbia un po' preso, diciamo, cammino nel senso corretto. È un difensore centrale che innanzitutto comunque ha già una buona struttura, nel senso che fino alla 90 avete portato papà è sicuramente un giocatore molto fisicato, sì. Da un punto di vista, diciamo, muscolare, deve andare a mettere su qualche chilo, aumentare un po' la faccia, però appunto chiaramente parliamo di un ragazzo che ha fatto

anni, 18 anni, quindi giustamente ancora deve farsi. Difensivamente parlando, a me piace perché ha buone letture di gioco, secondo me è abile in anticipo alto e poi ha un'adattazione moderna, no, dello stile di difesa, nel senso

0: mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Sei Ecom & Travcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Travcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
4: Psicologico, sembra un ragazzo di temperamento. Tu che idea ti sei fatto?
5: Sì, sono d'accordo. E poi appunto, diciamo, continuando col padre, io trovo che sia appunto un giocatore, come poi accennavi tu, più talentuoso del qua, quindi con un potenziale sicuramente superiore, per cui appunto ho letto anch'io di quasi interessamente in Italia, sono curioso che secondo me potrebbe essere un acquisto veramente interessante. Poi è chiaro che come diceva non è ancora esaurito in maniera divisa, magari è improbabile immaginarlo inizia l'anno prossimo, però sai, non so, magari in un club che ha l'under 23, quindi comunque fargli fare un percorso ancora un po' più comodo, tra virgolette, onestamente ce lo dai bene.
6: Sai, ora l'Atalanta, per esempio, sembrerebbe interessata a lui e avrebbe la possibilità di farlo crescere
4: in un under 23. Sì, poi però forse fa un passo dietro, nel senso, in un under 23 per dargli il campo, dargli la possibilità di giocare con continuità, ma che ne so, magari allenandosi con la prima squadra, se lo assistessi io avrei qualche riserva. Ecco, è che deve tornare in Italia per forza, ecco questo. Ma, ti dicevo, Francesco, che ora si vanno a prendere, e lo facciamo gli stessi, giocatori che magari un anno fa soltanto non si pensava minimamente di riprende, no? Soprattutto

0: tutto. È cambiato vento? Secondo te è cambiato? È cambiata? È una parola antipatica, possiamo dire che è cambiata anche la moda?
1: Ma non lo so, guarda, diciamo che sicuramente qualcosa di un pochino diverso si inizia a vedere, poi, sai, come dice detto, una rovina un po' primavera, quindi vorrei aspettare ancora e mettere un giudizio in questo senso. Sicuramente, ma io ti dico, quando ho visto il suo passaggio scorso anno dall'Everkusen alla Z, appunto in Olanda, ovviamente mi aspettavo comunque di vederlo aggregato stabilmente in prima squadra. Il fatto appunto che l'abbia fatto neanche lì, come dicevi anche tu, magari appunto portarlo in Italia, farlo allenare in prima squadra e per dargli campo, comunque dargli la possibilità, no, di poter comunque giocare con Andrea Vedrè. Io, guarda, onestamente, se mi chiedi in questo momento, lo trovo un po' acerbo per giocare in Serie A. Quindi poi che sia un Under 23 o che sia un presto, io quantomeno lì lo manderei. Del resto, lui comunque quest'anno ha giocato nella Letteria olandese, quindi non lo so, la Serie A mi sembra ancora un pochettino presto.
0: Sono d'accordo, grazie. Che facciamo, Anna? Andiamo all'altro
2: Andiamo
0: profilo?
2: all'altro profilo, che il nome spero di saperlo pronunciare nella maniera corretta, che è Basanal, che è
0: Vabbè,
2: esterno
0: certo.
2: d'attacco della squadra che invece non so pronunciare. Qui da
0: No,
2: proprio.
0: però. Nijmegen, ma volevo dire, ma come lo volevi pronunciare,
2: Non lo so,
0: Basanal?
2: probabilmente
0: Francesco si pronuncia in un'altra maniera?
2: Bajar, boh, non lo so.
1: Guarda, io non saprei dire, forse potrebbe essere Bashar, però
0: Eccoci.
1: onestamente non so.
0: Bashar Onal.
2: Che Bashar sembra, cioè, la Fiorentina e il Fenerbahce sono le due squadre che sono interessate a lui, Fenerbahce per motivi probabilmente di nazionalità,
0: Anche la settimana
2: con
0: scorsa
2: Sincir, sì, però per il Galatasaray.
0: abbiamo guardato insieme un esterno turco destinato anche lui a tornare in patria. Bashar Onal, nato il mio stesso giorno, è un 2004, un esterno di sinistra, Francesco, che gioca col piede opposto, quindi col destro. Che ci dici questo ragazzo che invece gioca nella prima divisione olandese, quindi non la seconda, nel Nijmegen, se non sbaglio.
1: Sì, esatto, beh, sicuramente appunto, ovviamente avendo 4 anni più di Natali, anche di prima acchito, voglio dire, guardandolo a giocare si vede che è già un giocatore molto più formato, appunto perché è più grande banalmente a livello anagrafico. Come dicevo, appunto è un esterno sinistro che gioca di piede destro. Quello che ho visto io quando appunto mi è capitato di vederlo giocare, sembra essere un'ala che ama molto ricevere il pallone sui piedi, quindi anche quando si muove senza palla lo fa comunque magari per smarcarsi, ma comunque cercando la ricezione sui piedi, quindi non tanto l'attacco alla profondità, per partire in conduzione. Ha buona capacità appunto di diciamo saltare l'uomo, quindi risolvere un po' le situazioni di uno contro uno. È estremamente agile, ha buon passo in lungo, però non è neanche uno di quegli esterni che hanno, diciamo, questa rapidità o questa prorompenza travolgente, quindi comunque ha un buon passo, ma non è neanche velocissimo. Entra molto sul destro, che appunto è un destro naturale, anche se comunque non disdegna di giocare col mancino. Devo dire che appunto lo fa, quello che ho visto io, spesso comunque per andare a crossare o per andare al tiro, quindi comunque è un giocatore da questo punto di vista un po' monotono, nel senso non è un giocatore molto associativo, è un giocatore che mi sembra in un certo senso abbia un po' piano di gioco preimpostato, quindi entra in possesso, punta l'uomo, tocca la mattonella e poi o crossa o calcia. Ha comunque un buon piede e ti posso dire, ecco, vedendo giocare, quello che un po' anche per ricollegarmi in una maniera diversa al discorso di Natali, vedi subito che è cresciuto una scuola calcistica, fa dell'uno contro uno un po' uno dei fondanti appunto della sua stessa, perché è un giocatore veramente molto abile e che cerca tantissimo il dribbling, cosa che magari invece, ecco, agli esterni italiani è di fare un pochino meno.
0: Però Francesco, se gli riescono queste due opzioni che ha, direi ben vengano, anche perché i numeri di Bashar Onal sono numeri interessanti: 29 partite nelle divise quest'anno, 7 gol e 8 assist. Per un giocatore che, come hai detto te, entra dentro al campo, essenzialmente cerca la porta spesso e volentieri. E come hai sottolineato, io devo anche i miei appunti, io mi sono segnato non velocissimo, ecco, mi sono, non è quelli compassati, però è quelli che c'ha questa frequenza breve, ma
2: non c'ha lo strappo.
0: No, detto sì, detto diciamo un linguaggio di strada, rimane sempre lì, ecco, cioè ha una conduzione molto buona, la palla la porta avanti l'avversario, riesce a saltare l'avversario anche nello stretto, ma non a andargli via qui, a mettere un paio di metri magari, mettersi un paio di metri davanti. C'è Vianna?
2: No, io rispetto al fatto che comunque un giocatore interessa alla Fiorentina, visto gli esterni d'attacco che ha avuto a disposizione Rosso lo scorso anno, ha delle caratteristiche diverse da Laurie o comunque da esterni del Sassuolo, quindi che attaccavano alla profondità, spesso venivano lanciati nello spazio, quindi faceva un po' di difficoltà magari a immaginarlo. Perché Francesco, ti dico sinceramente, mi ricorda un po' con caratteristiche diverse, perché come dicevi te non è molto associativo, invece Solomon per esempio lo è molto di più ed ha anche più trappo, però a livello di giocatore in complesso non ci vedo
0: grandi differenze. La risposta di Francesco dopo la pausa. Francesco, rimani con noi un altro minuto per piacere.
3: New message. Radio Firenze.
2: Eccoci rientrati, siamo sempre in linea con Francesco Pagani e il babbo mi ha subito rintuzzata durante l'intervallo dicendo che quello che avevo detto lui non lo condivideva. Ecco.
0: Ma non è rintuzzare, allora Anna ha fatto un parallelo tra Bashar Onal, Lorente, secondo me su presupposti diversi, e Solomon. Vediamo se con Francesco, io me la faccio parlare Francesco
2: e poi
0: siamo sulla stessa linea.
1: Sì, allora sicuramente appunto diciamo proprio presupposto che sono secondo me giocatori che comunque poi delle caratteristiche, delle peculiarità specifiche diverse. A me quello che piace tantissimo di questo giocatore è che appunto fa tantissimo uso dell'uno contro uno, ma in maniera poi appunto spesso più efficace. È una cosa che appunto come dicevo in Italia si vede poco e che è una cosa che a me piace tanto, perché in un calcio per tattico come quello diciamo moderno, il giocatore che ha l'uno contro uno, quello che poi ti risolve le situazioni. Chiaro che appunto ricollegando il discorso di prima, non ha il trappo alla Barcola, giusto per dire, un giocatore che ieri al mondiale ha fatto vedere che quando parte è veramente imprendibile, però comunque secondo me è un giocatore da questo punto di vista interessante.
0: E per quello riguarda il parallelo fatto con l'Oriente, cosa pensi?
1: Ma allora, secondo me l'Oriente ha diciamo una base tattica un po' diversa, superiore appunto a questo giocatore, quindi da questo punto di vista non li metterei sul stesso livello.
2: No,
0: ma a livello allora dicevo, perché come Onal, l'Oriente è un destro e parte da sinistra che si accentra con Al, ma poi per il resto sono giocatori completamente diversi. Anche l'Oriente cerca la conclusione, per esempio ha nei spazi, ha capacità di andare via e anzi anche di essere lanciato in campo aperto, cosa che francamente in questo ragazzo turco non riesco a riscontrare. Che dici?
1: Sì, assolutamente, da questo punto di vista appunto c'è una grossa differenza, nel senso che dicevo prima, Onale è un giocatore che almeno per quello che ho visto ama tanto il ricevere sui piedi, quindi comunque quando si muove senza palla lo fa sempre diciamo appunto per cercare di staccare dal marcatore, ricevere e poi fare uno contro uno, mentre invece appunto l'Oriente che su una base diciamo a parte con un motore diverso che quindi chiaramente gli permette anche diciamo di fare cose diverse, un giocatore che appunto strada di più, attacca di profondità anche senza palla, quindi ti dà le soluzioni di gioco

0: Home Scouting, ci sentiamo la prossima stagione per parlare di nuovi giocatori. Grazie ancora.
1: Grazie.
2: Volentieri, grazie a voi per l'invito. Alla prossima.
0: E insomma, abbiamo. Mi piacerebbe che qualcuno magari ci dicesse la sua su Solomon e sull'Oriente e su Bashar Onal. Io li trovo tre giocatori tutti diversi. Vi dico, per quello che ho visto io, Solomon mi è sembrato un discreto esterno di efficacia normale in un periodo sicuramente in cui la squadra era in grave difficoltà e può darsi anche venendo da un altro paese, catapultato a gennaio in un contesto nuovo e difficoltoso come era quello della Fiorentina, dovesse avere un pochino più di tempo, potersi acclimatare, anche se l'impatto immediato è stato positivo. Poi ha avuto un infortunio, diciamo dall'infortunio poi non è riuscito poi a venire fuori e a tornare perlomeno quello che aveva fatto ad essere quello che sembra fosse a gennaio.
1: Allora, proseguiamo con il nostro ospite, perché abbiamo con noi in linea Alen Valnegri, giornalista di Movistar. Buonasera, che è esperto di calcio internazionale.
3: Buonasera a tutti.
0: Alen, tra l'altro, tifoso viola, quindi hai un cognome francese. Ora non è che voglio fare indagini anagrafiche, ma insomma sei in Spagna e tifi Fiorentina, insomma, perché siamo...
3: No, c'è padre italiano e madre francofita. Però vivo in Spagna 20 anni, però sempre col cuore viola e lavorando nel giornalismo.
0: Chissà la sofferenza.
3: Dovevo commentare la Fiorentina, era difficile, non farò la rassegna di certe partite perse al 90esimo contro squadre squalide che dovevo commentare, mi faceva molto male, però si adatta per il lavoro.
0: Stai per caso riferendoti a delle finali?
3: Ma le finali per fortuna no, le finali no. Serie A con il classico gol dell'ex 91esimo a Torino di Cuadrado.
0: La
3: prima voce è saltatissimo e a fianco con voi di strozzarlo.
0: Allora Alen, tu hai una, diciamo, sei in Spagna, segui con attenzione e continuità la Liga. Noi in questa trasmissione parliamo di calciatori dal punto di vista tecnico e tattico e non, diciamo, in base al mercato. Io so, proprio ieri sei stato ospite di Radio Firenze Viola del direttore Tommaso Loreto, che ti ha, diciamo, parlato, il quale avete parlato di Lorenzo Matucci e della possibilità che questo ragazzo, che è ancora di proprietà della Fiorentina, torni a casa o comunque costituisca invece un valore da far valere sul mercato. Noi con te vorremmo parlare del calciatore proprio dal punto di vista tecnico, cioè che tu ci dicessi liberamente che quali sono le sue caratteristiche principali che lo fanno distinguere e che lo hanno reso quest'anno, perché comunque i numeri poi sono stati interessanti, un calciatore sul quale poi si è riversato l'interesse di alcuni club.
3: Sì, la Spalma era il regista, il motore indiscutibile della Spalma in seconda divisione. La Spalma è una squadra che ha un calcio sempre molto offensivo, la scuola canaria, i calciatori escono dalla scuola canaria, il famoso Petri naturalmente, sono dei giochisti. E Amatucci si è inserito molto bene da subito, ha avuto comunque un minutaggio importantissimo, ha giocato 42 partite. E ha avuto tanta continuità a livello tecnico-tattico. È un regista che vede benissimo il gioco, che domina i ritmi della gara. Difensivamente, visto che non ha un fisico proprio da granatiere, è uno che gioca molto da fisico, che dimostra che ha tanta intelligenza. Io quando guardavo la Spalma, specialmente quando giocavo in casa, perché quando gioca fuori fa un po' di fatica la Spalma, questo è un dato molto storico per la squadra canaria, però in casa è sempre un calcio spettacolo, perché vogliono comunque il possesso palla, è un blocco molto alto che va in azione e lui doveva vigere questo blocco con giocatori esperti come Ferre, come era, che ha giocato ad altissimi livelli, eppure lui si è affermato. Dove, riassumendo, è un giocatore con grande qualità tecniche, dominio dei ritmi, e il difensivo non è il classico interditore che gioca sul fisico, ma già sull'intelligenza, ruba bene perché comunque attraverso l'anticipazione, l'anticipo, è un giocatore comunque sa fare la differenza. Rating, io vedo molto le statistiche, sempre il rating dei centrocampi di Liga nel suo ruolo e nel suo re, dunque tutte cose positive, considerando la difficoltà della serie spagnola.
1: Ecco, quindi si può dire che è anche un ragazzo con personalità, oltre ad avere queste qualità e queste doti tecniche.
3: Ha molta personalità, comunque giocando sul ruolo in una squadra che fa quel tipo di calcio si è molto esposto. Ha finito la stagione solo con 5 cartellini gialli e nessun rosso. Dunque anche su quello penso che comunque si possa comunque notare che stiamo parlando di un ragazzo con personalità, con intelligenza necessaria per poter essere il leader a centrocampo. Rispetto, se facciamo un'analisi del costo opportunità, non vedo calciatori del suo prezzo con queste caratteristiche e questa esperienza, perché giocare in Serie B spagnola 42 partite ha fatto che il playoff da protagonista non è da tutti, e come vuol giocare il grosso, secondo me ci tornerà molto utile.
0: In B italiana, Aleno, ho visto che lui si buttava dentro, cercava l'1-2 al limite, calciava in porta, che non mi pare.
1: Salerno? Infatti segnava, sì, a Salerno ha anche segnato tre.
3: Sì. Sì, ha fatto bene, che si è adattato.
0: Ma però in Spagna non è riuscito a trovare la porta, ha fatto 4 assist, però forse era anche un pochino più arretrato.
3: Sì, gioca 20-30 metri dietro,
0: ecco.
3: A Matucci, a Salerno lo facevano giocare vicino a porta, Materni pure. Però lì era proprio il regista e il calciatore che andava a prendere il primo passaggio dei centrali.
0: E sì, anche... però Alen, sì, ecco, sì. Vuol dire che comunque è un calciatore che ha tra le sue corde anche la possibilità di trovare gol, no? Ci sono centrocampisti che non segnano mai, ma questo è uno che quando decidi di farlo giocare 20 metri indietro devi anche sapere che forse qualche gol lo perdi.
3: Concretamente può anche fare l'interno offensivo, non è un box, non è induce, no. Non è uno che va e che viene, perché comunque ha dei limiti fisici. Però comunque se lo fai giocare come terzo centrocampista più alto, come interno vicino alla porta, è uno che comunque tecnicamente è un giocatore molto valido. Ha citato che comunque sa fare 1-2, ha il controllo orientato, procede bene palla, è vivo, riesce comunque a smarcarsi facilmente, è molto completo e molto utile. Poi non bisogna chiedergli di fare il centrocampista di quantità, un box to box.
0: No, però è un calciatore noioso, diciamo, in fase difensiva, perché uno non si salta facilmente, che no. Recupera rapidamente, che il piede ce lo mette sempre, ma hai detto te, anticipa. È un calciatore, ecco, che io vorrei. Non è che Amatucci è un calciatore ideale per i campionati spagnoli, che sia la seconda o che sia la prima, forse è anche un po' per i ritmi, per il palleggio nel quale comunque si crede tanto di più. Non ha forse trovato in Spagna la sua dimensione per essere apprezzato davvero?
3: Sì, c'è un ecosistema favorevole, però in Italia comunque ci sono tre squadre che vogliono quel tipo di calcio, di avere il regista che ha grandi qualità tecniche, grande visione per poter essere protagonista a partire del possesso palla, e anche in zona di creazione comunque è uno che filtra passaggi, è uno che ha tanta qualità. Dunque sì, in Spagna ha trovato una squadra dove poteva crescere, perché comunque la seconda spagnola, il 70% della Serie B spagnola, sono delle squadre molto dirette, molto pragmatiche, è una categoria molto fisica.
0: Ma poi il campionato è finito, Len. Infinito. È un campionato infinito. Come la Championship inglese.
3: Esatto.
0: E della difficoltà della Championship inglese. Il campionato non finisce mai. Mai.
3: Finisce mai. E lui comunque ha fatto 40 presenze.
0: Senti, da tifoso viola, per concludere su Renzo, rimarresti deluso se il ragazzo non torna a Firenze?
3: Beh, dipende sempre chi arriva.
0: No, ma io voglio sapere lui, ecco. Perché te magari ti sei innamorato di lui e lo vuoi alla Firenze.
3: Io lo voglio a Firenze. Voglio a Firenze, voglio giocatore del vivaio. Si sta lavorando benissimo. La primavera ha avuto dei grandi risultati ultimamente. E sono dei calciatori che meritano comunque un'opportunità in prima squadra. Si fa mercato per andare a prendere i calciatori che non capiscono il significato di cosa vuol dire portare la maglia della Fiorentina. Meglio comunque andare sul vivaio e comunque prendere quell'abitudine, perché comunque lavorando col Dara, piuttosto che andare a prendere continuamente delle commesse, hai dei calciatori che bisogna far crescere, devi permettere anche di sbagliare al calciatore se lo vuoi far crescere. Se
0: certo.
3: Guardiamo i calciatori,
0: questo
3: sono giocatori di 20 anni, 21 anni che hanno già fatto 50, 70, 80 partite in Germania, in Francia, in Spagna, la stessa Inghilterra. Sono dei calciatori che fanno gli errori. In Italia comunque, quando fai un errore poi ti castigano e non giochi più, e lì c'è un problema per la crescita di tutto un movimento.
0: Certo, questo discorso dell'appartenenza che condivido l'ho sentito fare a pranzo a proposito del Brasile, cioè del Brasile, la Seleção che è comunque composta da calciatori che sono praticamente da sempre a giocare all'estero e che perlomeno i brasiliani ritengo non sentono questo legame con la patria. Noi siamo rimasti curiositi su questo calciatore con Ana, forse siamo allineati, abbiamo la stessa curiosità e le stesse perplessità. Anna è un pochino più decisa, un pochino più diretta. Io diciamo rimango un pochino a mia strada. Sto parlando di Álvaro Rodriguez, che anche lui non è un ragazzino come Amatucci, perché è un 2004, che è una punta centrale. Poi si comincerà a discutere proprio di questo aspetto, se vogliamo, che quest'anno è stato all'Elche e quindi nella Liga, ma ci risulta essere di proprietà del Real. Che ci dici di questo ragazzone, che si sta parlando di un calciatore di sul 1,93 m, ecco.
3: Sì, beh, Cantera Real è un calciatore, un
0: Cantera, quindi non è più Real.
3: No, è un target man, come dicono gli inglesi, vuol dire uno che fa giocare bene le squadre. Molto bravo, spalla la porta, sul gioco è comunque dominante, deve migliorare comunque le sue statistiche a livello di gol, perché quest'anno ha segnato solo 7 gol, 5 assist. Nel contenuto comunque è un giocatore che vedi molto presente, comunque si marca, aiuta i compagni, sa farle sponde, però sotto porta nell'aria comunque gli manca ancora quella, forse la malizia pure, no? per poter avere i numeri che aveva nella primavera del Real. Poi confrontarsi col calcio professionista è sempre difficile. L'Elche aveva il suo ruolo, quello che giocava proprio a spalla porta per permettere ai giocampista di inserirsi alle ali, di tirare le diagonali per poter arrivare alla conclusione, e questo lo fa bene, lo fa molto bene. Poi non è un bomber d'aria, però nel calcio moderno le ali, tante squadre le ali sono diventate i bomber.
4: Sì.
3: Dunque è un giocatore che ci sta. Poi bisogna sempre valutare per chi, come, il costo, se deve sostituire Ken è per l'opposto a Ken.
0: Dunque, no, assolutamente. No.
4: Io avevo
0: sarebbe
4: visto
0: Ale fonderli, casomai.
4: Io avevo visto che comunque c'era un interesse del Bologna per un'eventuale partenza di Castro.
3: Ma il Bologna, sì, ha le ali che segnano, tra Bernardeschi, tra Orsolini,

0: è lo stesso Cambiaghi, comunque sono gli esterni che vedono la porta, poi fanno fa quel tipo di calcio il Bologna, vedremo con Tedesco, cambia qualcosa, ma fa quel tipo di calcio. Le prime punte che è andata a prendere Castro più verticale, ma Linga ha altre caratteristiche, è un giocatore che gioca a spalle alla porta.
1: Bene, io mi sono segnato, io prima di venire in trasmissione guardo i calciatori come voi, magari alcuni confesso, li guardo anche, li vedo per la prima volta, e mi segno sempre il mio schemetto. Va bene, è un mancino, Alvaro Rodriguez, mi sono segnato tecnico perché è un calciatore che ha una certa sensibilità, è un calciatore che, diciamo, gioca a sostegno, come hai detto tu, quindi per la squadra, vede il gioco e vede il compagno, perché poi ho notato che comunque 5 assist non sono proprio pochissimi. Mi è sembrato anche piuttosto veloce, non so, ti hai detto che è forte nel gioco aereo, non sono riuscito a vedere magari in acrozia col colpo di testa che come si è comportato.
0: Allora sì, vince gli aerei, però parlo sponde. Deve migliorare, perché comunque un gioco aereo dominante segna ancora troppo poco in testa. Inquadre che comunque sono dei cross, lui deve crescere sotto questo aspetto. Ma sono sicuro che crescerà, perché comunque io mi ricordo che quando giocavo nella cantiera del Real, che in televisione commentavamo la famosa Champions, alla quale la Primavera ha partecipato quest'anno, lui era proprio un giocatore che faceva differenza sul fisico, dunque si è dovuto comunque diversificare, migliorarsi anche l'interpretazione del gioco, dunque significa che è un giocatore che ascolta, che ha comunque avuto una linea di progressione molto interessante. Fa strano non vedere l'Uruguay al mondiale, perché fino alla fine penso che potesse servire al calcio di Bielsa, che abbiamo visto anche la prima, che comunque Araujo potrebbe o dovrebbe essere il bomber di questa squadra, più esterno, giocatore dello Sporting. Però sì, è un giocatore che fa gola, secondo me, anche a tante società in Spagna, perché l'Elche è stata l'ultima giornata in corso, e lui è ambizioso, che viene Real, è ambizioso, vuole crescere, si vuole riconquistare la nazionale, e probabilmente con un'offerta tra i 8, 10, 12 milioni potrebbe cambiare casa.
1: Alain, grazie di essere stato con noi, di averci disegnato questi calciatori che ben conosci. Speriamo di sentirci presto e alla prossima. Grazie mille,
0: buonasera.
2: Grazie.
1: Per concludere,
2: no, volevo sapere una tua opinione su Amatucci.
1: A me piace tanto, mi piacerebbe vederlo in Italia, mi piacerebbe vederlo a Firenze, mi piacerebbe che avesse la possibilità. Spesso e volentieri si parla di target di giocatori, a volte vengono timbrati, va bene?
2: Sì.
1: Prima ancora di poterli mettere alla prova. Alcuni hanno bisogno anche un pochino più di tempo per poter maturare, comunque far vedere le proprie capacità. Dopo campionati di due campionati,
2: quasi 100 partite tra Serie B italiana e spagnola, più di
1: La Fiorentina non con grandissimo successo, comunque quest'anno ha tirato su Fortini dopo un'ottima stagione, possiamo dirlo, alla Juve Stabia, direi, non costando niente, è una scommessa.
2: Un piccolo Torreira?
1: Mi ricorda un piccolo Torreira più cattivo,
2: sì.
1: Più, come dicono Oxford, un pochino più cazzoso, più aggressivo sull'avversario, forse se vogliamo anche più repentino nei recuperi. E poi, a differenza di Torreira, quello che abbiamo detto anche a proposito di quello che ha fatto nella B italiana, ha questa discreta capacità. Io l'ho visto fare anche un bel gol di testa, quindi anche uno che si butta e va a colpire, e queste non sono caratteristiche che si come dire, sulle quali
2: sono
1: comunque
2: Torreira con italiano trovò anche diversi gol, però è vero, nella sua carriera non è uno che ha segnato tanto,
1: che sente la porta.
2: Esatto.
1: Per compito a casa, visto che stiamo chiudendo Home Scouting, che potrete riascoltare quando?
2: Lunedì su in, in...

0: replica su TMV Radio e in podcast ovviamente quando volete, come sempre.
1: Per compito a casa, ragazzi, mi stanno segnalando, anzi, mi hanno segnalato proprio ieri sera un grande tifoso viola che è interessato come tanti di noi a nuove figure, nuovi astri in giro per l'Europa. Mi hanno segnalato questo Isaac Bjerkebo. Isaac Bjerkebo, un 2003, quindi anche questo ancora meno giovane, del Sirius, che non è,
0: Sirius Black, personaggio
1: ecco, che appunto,
0: di Harry Potter.
1: che non è di Harry Potter, ma che all'inizio, diciamo, dell'Allsvenskan, che è il campionato svedese, sta andando fortissimo perché ha segnato 9 gol in 10 partite con 2 assist. Anna, in un minuto ce lo puoi descrivere?
0: Ma Babbo, io ti devo ammettere una cosa. Trovo difficoltà a diversificare gli esterni d'attacco perché guarda, no, li so diversificare per caratteristiche, però quelli che ho visto oggi, bene o male, mi sembrano tutti piuttosto simili. Sono tutti, anche lui è un giocatore che gioca a
1: Parte
0: piede
1: da sinistra.
0: invertito, parte da sinistra, quindi rientra molto dentro il campo, calcia in porta. Comunque le caratteristiche sono sempre le stesse. È nato Robben e poi l'hanno seguito. Tutti sono diventati esterni a piede invertito. Sono un po' del tuo team perché a me mi piacerebbe rivedere l'esterno non a piede invertito che salta l'uomo, mette una palla nel mezzo
1: Lo
0: per
1: so.
0: far segnare l'attaccante o il centrocampista che arriva a
1: Si
0: rimorchio.
1: ragionerà con qualche direttore e qualche allenatore. Direi che l'inquadramento è giusto. Non ho esaminato bene la squadra, ma ho visto questo ragazzo buttarsi dentro spesso sul
0: Anche
1: centro.
0: al
1: È
0: centro.
1: per questo che fa tanti gol. Sembra quasi che la squadra giochi con un centravanti che gli crei lo spazio per buttarsi dentro. E poi sicuramente è uno che ha rapidità, è anche uno che sente particolarmente la porta, e evidentemente quest'anno ha trovato la strada per affermarsi. Chissà se arriverà in Italia. Noi intanto ci salutiamo.
0: Grazie.
1: Grazie di
0: Per
1: essere stati con
0: essermi.
1: noi, per essere stati con noi a Scanner, di essere stati con noi a Home Scouting. Ci vediamo la prossima stagione sportiva. È stato un piacere e buona estate a tutti.
0: Ciao.

0: Buonasera, ben ritrovati per una nuova edizione del TMV News. Inizia la stagione di vari club di Serie A, tre su tutti. Oggi ci concentreremo su Juventus, Roma e Milan, che hanno iniziato appunto la loro stagione. Andiamo per prima cosa a raccontare ciò che è successo alla Continassa, ciò che è successo nel mondo Juventus. Diamo subito la buonasera a Camillo De Michelis. Ciao Camillo.
1: Ciao Lorenzo, giornata di festa qua a Torino perché è iniziato il ritiro della Juventus. L'entusiasmo c'è sempre, no? Anche quando comunque non sei attivo sul mercato, non ci sono grossi acquisti, però i tifosi oggi sono arrivati tanti qua in zona Continassa per cercare di prendere un autografo, una foto e tanti anche ritorni che non ci io non mi aspettavo potessero essere così acclamati da Arthur a Douglas Luiz, che è già una notizia, allora, perché lo scorso anno non si era presentato qua alla Continassa per il ritiro, invece quest'anno molto sorridente, ha fatto la foto con tutti, anche Zegrova acclamato dalla gente. C'era un po' di paura per Di Gregorio perché dopo il post del suo agente si pensava potesse essere fischiato, invece i tifosi hanno cercato di acclamare tutti e dare il sostegno alla squadra.
0: In attesa chiaramente, Camillo, di ciò che succederà sul fronte calciomercato in entrata, perché la Juventus è un po' ferma, come del resto tanti altri club in questo inizio di estate. Quali sono però i movimenti? Chiaramente il primo nome è quello di Colomouani, perché serve il centravanti.
1: Guarda, allora, la vera notizia che mi è stata confermata proprio da Juventus è che in questo momento alla Continassa non è arrivata un'offerta. Non è arrivata un'offerta per nessun giocatore. Quindi i piani alla Continassa stanno cambiando, ovvero stanno decidendo di vendere Muharemovic, che fino a pochi giorni

0: fa doveva tornare alla Juventus per una cifra intorno ai 16-18 milioni di euro, incassare questi 20 milioni per poi spenderli sul mercato e cercare di andare ad acquistare Colomoni. I nomi sono Colomoni in attacco e Dibu Martinez in porta. Poi potrebbero arrivare delle sorprese, tutto legato alla sfera economica, ecco Lorenzo, perché i soldi alla Juventus sono pochi, in questi ultimi anni hanno costruito poco, le gestioni Giuntoli e Comolli con tanti errori sul mercato hanno speso tanto, ha aumentato il monte ingaggi e deprezzato il valore della rosa, quindi in questo momento diciamo che il mercato è bloccato dalle cessioni. Se dovesse arrivare qualcosa nelle casse della Juventus sicuramente si andrà a fare un'offerta al Paris Saint-Germain per Colomoni.
1: Ecco Camillo, per chiudere sul fronte uscite, no? Ci hai detto che non sono arrivate offerte per la Juventus in queste prime settimane di mercato, però chiaramente arriveranno. Quali sono i nomi a cui Spalletti rinuncerebbe con più tranquillità rispetto a tutti gli altri?
0: Ma se vuoi dei nomi un pochettino più altisonanti, ti posso dire che Frank Thuram è entrato nella lista dei cedibili. Però anche qua non sono arrivate offerte e da un punto di vista di altre possibili cessioni, Cambiaso è un nome che è stato accostato anche al Barcellona, al Chelsea, e poi si aspetta anche di poter parlare con Jonathan David. La Juventus ha voglia di vendere David, la Juventus ha il desiderio di liberarsi di un ingaggio di quasi 7 milioni di euro, però dovrà tornare dal Mondiale. Ma ad oggi di offerte concrete alla Juventus sono arrivate solo per Kenan Yıldız, quindi sarà una bella sfida per Carnevali, che dovrà avviare le mancanze delle dirigenze passate e cercare di insomma dare ossigeno alle casse della Juventus per fare poi mercato. Però da un punto di vista dei nomi insomma più difficili, anzi più semplici da poter sacrificare per Spalletti, ti dico Thuram e Cambiaso.
1: L'ultimissima, sul fronte Vlahovic si può riaprire qualcosa?
0: E qua è legato a David, qua è assolutamente legato a David, Lorenzo, perché se David dovesse entrare nell'ottica di poter andare via dalla Juventus, ecco, con quell'ingaggio lì, risparmio di quasi 7 milioni di euro, allora Vlahovic potrebbe tornare poi ad essere un nome per la Juventus. Ti posso raccontare che l'armadietto di Vlahovic ancora oggi è pieno, con le sue scarpe, con la sua roba, con tutto quello che ha lasciato da prima della sfida contro il Torino, quindi una porta ancora molto aperta. Vlahovic pensava di poter ottenere qualcosina e qualche offerta importante da grandi club da parametro zero, invece queste offerte non sono arrivate. Lui vorrebbe continuare alla Juventus e ancora qua a Torino, la sua presenza aleggia qua nella zona continassa, però se la Juventus riuscirà a vendere David, allora questo affare potrebbe veramente andare in porto. Se non dovesse vendere David, è molto difficile che Vlahovic possa rimanere alla Juventus.
1: Perfetto, grazie mille a Camillo De Michelis. Ciao Cami.
0: Grazie a te Lorenzo.
1: E dopo la Juventus andiamo a trattare quelle che sono le notizie principali di Casa Roma. Anche i giallorossi si sono radunati oggi a Trigoria, al centro sportivo Fulvio Bernardini, e hanno iniziato la loro stagione con chiaramente qualcosa ancora da risolvere sul mercato. Ma ci racconta tutto Marco Campanella. Ciao Marco.
2: Sì, c'è un clima da primo giorno di scuola, oserei dire, qui al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Il primo ad arrivare questa mattina è stato Daniele Ghilardi, intorno alle 8:45, subito fermato dai tifosi. All'inizio erano circa una trentina qui fuori il centro sportivo, gli hanno chiesto ovviamente se fosse carico per la nuova stagione, lui ha risposto di sì, poi una battuta sulla Champions alla quale il difensore ha riso, poi piano piano hanno iniziato a riempire il centro tutti i suoi compagni di squadra. Il primo bagno di folla della stagione lo ha preso Mattias Sulé, fermato dai tantissimi bambini presenti che chiedevano chi un autografo, chi una foto, e ovviamente gli hanno fatto subito la battuta sulla permanenza a Roma. Lui non ha risposto, ha sorvolato. Intorno poi alle 10:30 è arrivato anche Giampiero Gasperini, che ha promesso di fermarsi con i tifosi subito dopo il primo giorno di lavoro. Sono arrivati man mano tutti, Svilar, Dobic, Wesley, anche il più acclamato qua fuori.
1: Poi cosa si aspetta Gasperini in queste ore sul fronte nuovi arrivi?
2: La Roma non ha ancora diramato la lista dei convocati per il raduno, proprio perché ci sono queste situazioni contrattuali ancora un po' da limare. Celic, Pellegrini, che come abbiamo raccontato oggi non ci sarebbe stato sul mercato, invece sicuramente l'obiettivo della Roma è la tre quarti, e lo è da già forse dalla passata stagione addirittura. Sfumato Greenwood direzione Fenerbahce, l'altro nome è sicuramente Garnacho, e queste sono ore calde, perciò D'Amico è al lavoro già da tempo sul giocatore, su quel reparto di campo. Gasperini al suo fianco, insomma, in questi giorni secondo me ci possiamo aspettare già il primo colpo della Roma, e direi è anche l'ora, dato che intanto le altre si sono già quasi tutte rinforzate.
1: Ecco, l'ultima domanda, Marco, te la faccio sulle uscite invece, no? Perché giustamente hai parlato di Sulé, che ha glissato sulla domanda, come aveva fatto anche all'aeroporto nel giorno del suo ritorno a Roma. Poi c'è il nome di Manu Koné, no? Che adesso è impegnato, come tutti sappiamo, al Mondiale. Gasperini ha parlato, ha detto anche lui non è che abbia... che non è che sia andato troppo sull'argomento, però... È una Roma che dovrebbe cedere almeno un big?
2: Sì, sicuramente per ora il nome di Manu Koné è l'iniziato principale per il mercato in uscita, è inutile girarci intorno, non ci ha girato intorno neanche più di tanto Gasperini, che ha parlato proprio di bilanci da dover far quadrare, e il nome di Koné metterebbe sicuramente a posto quelle che sono le casse giallorosse. Vedremo, sicuramente il Manchester United lo segue già da tempo, vedremo se arriverà un'offerta congrua qui a Trigoria.
1: Perfetto Marco, grazie mille.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: E infine parliamo anche del Milan, perché è un Milan che deve ancora essere costruito, è un Milan che ha già piazzato due colpi molto importanti come Gonzalo Ramos e Mario Chila, però serve tanto altro ai rossoneri, che dopo la delusione dell'ultima giornata nella passata stagione devono cercare di ritrovare il sorriso. È arrivato a Milanello anche Cardinale, un Cardinale che ha ricordato per certi aspetti ciò che faceva Silvio Berlusconi. Ma andiamo da Antonello Gioia, che ci racconta tutto. Ciao Antonello.
3: Ciao, buonasera a tutti.
1: Allora, per prima cosa Antonello ti chiedo, insomma, quello che è stato l'arrivo di Cardinale, no? Che ci ha ricordato e ha ricordato a tanti tifosi del Milan anche ciò che faceva Berlusconi, no? Raccontaci un po'.
3: Sì, è un episodio simile, no? Dal punto di vista, diciamo, della strumentazione utilizzata, perché Cardinale ci viene fatto sapere dal Milan per comodità e non per emulazione, ha utilizzato l'elicottero per recarsi questa mattina a Milanello in modo da seguire dal vivo e per la prima volta in 4 anni, cioè da quando è proprietario del Milan, il primo giorno di lavoro della sua squadra agli ordini di Ruben Amorim. Certo, è una cosa alquanto bizzarra, no? Alquanto singolare, che ovviamente rimette in moto tutti i ricordi che tu hai citato, però insomma tra i due personaggi c'è una differenza, partirei dall'affetto, ecco, dei tifosi milanisti enorme. Certo che Cardinale, secondo me, adesso non è che deve emulare Berlusconi, perché forse quei risultati non si raggiungeranno mai, anche per motivi non dipendenti da lui, però in tutto il resto, e ne parleremo sicuramente a breve, deve cercare di rimettere il Milan quantomeno sulla traiettoria che Berlusconi ha tracciato per praticamente tutta la sua avventura rossonera.
1: Ecco, chiaramente il riferimento è al mercato, no? Ai giocatori che possono arrivare. Il Milan ha già chiuso un super colpo, perché Gonzalo Ramos è già stato acquistato dal Milan per 74 milioni di euro, che quindi sono una cifra enorme, soprattutto per il calcio italiano. Ecco, ma quali sono le prossime mosse che ci dobbiamo aspettare dal Milan in entrata?
3: Allora, Morim ha fatto una lista di profili necessari in ordine di priorità, che Cardinale deve cercare di seguire attraverso il lavoro del, io l'ho definito, comitato tecnico, no? Cioè tutti quei dirigenti da biblioteca messi a capo dell'organigramma societario rossonero. Il primo era la punta ed è stato preso, come hai ricordato tu, Gonzalo Ramos. Poi c'era il braccetto di destra ed è stato preso Mario Chila, tra l'altro unico presente oggi al raduno tra i nuovi acquisti. E poi c'è il trequartista, perché con Pulisic, che verrà schierato dal lato sinistro, no, dell'attacco rossonero, serve uno che giochi a destra. Rimarrà Chukwueze, che però, insomma, secondo me per valore in questo momento non può essere pensato come titolare del Milan, serve un giocatore più di fantasia. E i nomi individuati sono tre in particolare. Quello che piace più alla dirigenza è Caressas,

0: del Genk, che però insomma piace molto anche a Borussia Dortmund, e la concorrenza soprattutto per i gioiellini europei quando sono i gialloneri di mezzo non è facile da superare. Piace a Raibegovic, che però insomma l'Atalanta pare essere abbastanza in vantaggio, anche se Ibra starebbe spingendo per puntare su di lui. E poi ci sono anche altri nomi, tra cui Cianu Zulu dell'Eintracht Francoforte. Però ecco, giusto per spiegare il processo decisionale del Milan, Amorim chiede un ruolo, la dirigenza vaglia dei nomi e poi il cardinale decide se e come e quanto spendere per prenderli.
1: Ecco, questa quindi la strategia per quel che riguarda il mercato in entrata. Poi Antonello, chiaramente c'è il nome di Leao, no? Che non possiamo non considerare. Leao che ha parlato prima del Mondiale, ha detto che la sua avventura al Milan, che ritiene la sua avventura al Milan conclusa. A che punto siamo? E davvero Leao lascerà il Milan durante quest'estate, secondo le ultime insomma che circolano lì a Milano?
0: Il problema è che noi tutti siamo convinti, ma perché dal Milan ci arriva questo, dalla gente ci arriva questo, dalle parole di Ruben Amorim di mercoledì in conferenza abbiamo dedotto questo, cioè che Leao non fa parte del progetto tecnico rossonero. Il problema è che la società vuole cederlo, Leao vuole partire, la gente sta cercando la soluzione, ma per adesso il denaro non è arrivato, cioè offerte non sono arrivate, e in maniera molto semplice e direi anche molto banale, finché non arrivano soldi un giocatore volente o nolente non può partire. Il Milan chiede 50, 60, 70 milioni, è chiaro che più avanti si andrà nel tempo, no, con il mercato, più in teoria la cifra si dovrà abbassare, perché il Milan, no, in qualche modo si potrebbe anche accontentare. La volontà sarebbe cederlo subito per avere soldi da investire altrettanto presto, ma ovviamente non dipende dal Milan quanti club siano interessati alle A. Forse dipende più dalla gente, ed è per questo motivo che quantomeno non ufficialmente Rafa si sta riaffidando a Jorge Mendes per provare a ripiazzarsi. Lui vorrebbe in Premier League, però io penso che la percentuale ad oggi sia più verso l'Arabia Saudita.
1: Ecco, per concludere, quali sono gli altri nomi in uscita dal Milan che dovrebbero partire in tempi abbastanza rapidi?
0: Sì, oggi ne abbiamo visti tanti, Fofana, Loftus-Cheek, Tomori. Fofana piace in Turchia al Beşiktaş, Loftus-Cheek e Tomori hanno interessi dai club di medio-basso livello in Premier League. Ci sarebbe anche Santiago Jiménez, il problema è che però è infortunato, sarà fuori per circa 2 mesi, e quindi trovare una squadra per lui, forse già prima dell'infortunio era così semplice, figuriamoci adesso. Quindi le cose da fare sono tante, oggi è il primo giorno di lavoro, ma Milan promette di riempire le nostre notizie, i nostri palinsesti alla grande.
1: E noi lo speriamo. Intanto grazie Antonello, grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: E con il punto in casa Milan siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti voi per averci seguito e buon proseguimento di serata.

0: Bene, bene, bene, ci siamo, abbiamo un inizio
1: dopo questo
0: differente.
1: Omaggio, dopo sì. Questo omaggio di Andrea Magliocca, ci siamo. Ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao Francesco, ormai decidono loro, bellissimo, salutiamo Andrea naturalmente, come sempre in cabina di regia. Benvenuti a questo appuntamento del lunedì, ricomincia questa settimana, caro Francesco, ben trovato qui con me questa settimana di Maracanà, che tra l'altro possiamo dirlo che è l'ultima settimana, così lo annunciamo, è l'ultima, no, la definitiva, poi non si sa mai perché nella vita...
1: In realtà c'è un appendice
0: lunedì prossimo. Lunedì prossimo è l'ultima puntata, quindi lunedì come oggi chiuderemo la stagione di Maracanà 2025-26.
1: Paura,
0: è stata lunga, è stata lunga, molto lunga, perché commenteremo la finale del mondiale, quindi abbiamo questa settimana dove commenteremo le due semifinali, il mercato, poi dopo dici ma dopo che fate, andate in ferie? No, saremo presenti con qualcosa di diverso che partirà alle ore 14, quindi un orario un po' più easy, possiamo dire così, del pomeriggio. Si partirà alle 14 con a tutto mercato, che tra l'altro dovremmo aver preparato anche lo spot, non so se è già pronto o meno, non lo so, però insomma partirà a tutto mercato e vi accompagnerà fino al 14 di agosto, quindi tanti collegamenti con la redazione di Tutto Mercato Web, con i corrispondenti che sono al seguito delle squadre che hanno iniziato i loro ritiri. Una trasmissione diversa dove commenteremo le notizie e cercheremo di capire come si stanno preparando le squadre per la nuova stagione. Poi Maracanà torna puntualmente, ritorna il 17 di agosto.
1: Sì, nella settimana che invece andrà ad anticipare l'inizio del campionato.
0: Ti dispiace un po'?
1: Le bufere vanno in ferie.
0: Sì, vanno in ferie.
1: Perché sarà una trasmissione, come dicevi tu, un po' più informativa,
0: esatto,
1: perché se entreremo nei ritiri e soprattutto avremo una finestra aperta davvero a tutte le ore con la redazione di tuttomercatoweb.com per aggiornarvi istante dopo istante sulle notizie di calciomercato, considerando che poi dalla prossima settimana, quando finirà il mondiale, il mercato si preannuncia, no? Bello interessante, un po' più intenso, visto che le squadre si stanno riunendo via via tutte quante, chi ha già iniziato, chi oggi ha iniziato insomma i test atletici e le visite mediche. Praticamente la stagione da questa settimana inizia ed entra nel vivo, in attesa poi di chiudere la parentesi mondiale, caro Marco, che vedrà due bellissime sfide, perché domani si parte con Francia-Spagna, mercoledì si raddoppia con Argentina-Inghilterra. Quattro squadre, caro Marco, che come, scusami,
0: mamma mia, sì, vabbè, ma tu, cioè, questa cosa possiamo dirlo, in cuffia ci è arrivata una cosa, la ladrata dell'Inghilterra, io non sono d'accordo, però insomma figuriamoci,
1: il sensore della
0: che
1: della...
0: poi non l'ha toccato
1: e quindi comunque insomma quattro squadre, due bellissime semifinali che ci consegneranno insomma due finaliste che avranno una bella storia, un bel percorso, insomma anche questo mondiale tra poco lo manderemo in archivio
0: e poi vediamo, perché il prossimo sarà forse ancora più lungo, 64 squadre si preannuncia così, però abbiamo tante cose di cui parlare, tra cui anche del grande straordinario Sinner tra poco, perché poi ci andiamo anche su di lui, che ha fatto un'altra grande impresa ieri vincendo Wimbledon, bis per lui nel torneo più importante al mondo. Allora adesso, caro facciamogliela veramente, standing ovation per questo straordinario campione. Le sue partite sono corredate di tutto, caro Francesco, di tecnica, di forza e di rispetto dell'avversario. Questo mi piace moltissimo, è un esempio proprio di sport. Bene, andiamo ai titoli, dai, partiamo. Ancora e sempre Sinner, il re, vince per la seconda volta a Wimbledon con una partita dove si è visto tutto, la sua tecnica, la sua forza, la sua sofferenza e il rispetto anche per l'avversario. Malagò ha scelto Maldini e le

Leonardo, il direttore tecnico e il consulente, quindi due ne ha presi in una sola botta e adesso cercheremo di capire quali saranno il ruolo di entrambi, con la speranza

0: Calairi, altro schiaffo all'Inter. Cioè, dopo palestra, proprio sulla corsia non possiamo...
1: Se ne torna a San Giro
0: e non ha superato le visite mediche, sembrava tutto fatto, c'è bonus, eccetera, poi niente da fare, dietro fronte per un problema appunto di visita medica, adesso l'Inter deve trovare un altro esterno. Spalletti parte per la nuova stagione ma non c'ha gli attaccanti, cioè senza nove. Perché insomma quelli che c'ha lasciamo stare, non è arrivato nessuno e quindi siamo lì a capire in attesa che cosa succederà per quanto riguarda l'attacco della Juve. Chiudiamo con il Napoli, De Bruyne e Lukaku in bilico. E allora oggi ci interroghiamo se devono partire tutte e due, uno solo dei due, quindi che cosa deciderà di fare Massimiliano Allegri. Poi naturalmente parleremo del mondiale, finestra con il nostro Giovanni Mussa a partire dalle ore 16:05. Non mancheranno i focus sulle squadre, faremo naturalmente un giro anche per quello che riguarda la Roma, perché è partito il ritiro, tanto entusiasmo, avremo anche delle immagini da mostrarvi, e poi c'è anche il Milan, perché oggi Cardinale atterrà, è andato con l'elicottero.
1: Sì, è atterrato in stile Berlusconi.
0: Ho capito, ha speso già 100 milioni, non può fare un atterraggio con l'elicottero.
1: Gli è sicuramente concesso. No, allora, partiamo un po' rispetto a la richiesta che hai fatto personale a Maldini e
0: fatto
1: Leonardo.
0: Anche un pezzo questa mattina che è uscito, ho fatto la richiesta personale.
1: Fatto bene perché dopo l'annuncio di sabato sera intorno all'ora di cena da parte di Giovanni Malagò per quanto riguarda il nuovo organigramma e soprattutto la figura di direttore tecnico e presidente del Club Italia con Paolo Maldini insieme all'advisor Leonardo, insomma già da subito si era capito che si volesse preparare un terreno nuovo, diverso rispetto soprattutto a quelli che erano i nomi di Mancini e Conte, che sono subito defilati subito dopo l'annuncio di Maldini e di Leonardo. E la grande suggestione, il grande sogno riguarda proprio Pep Guardiola, caro Marco, che ha un ingaggio proibitivo ma ha un fascino importante. Però basterà il fascino?
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali.

0: modo di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per

0: per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Che possa dare un'occhiata. Perché il consulente che fa?
5: Quello è.
4: Suggerisce a Maldini i nomi dei ragazzi, non lo so.
5: Ma io credo che sia, lavoreranno in coppia, cioè consulente giusto per dargli un ruolo, poi alla fine è un duo. Come era un duo quello al Milan, quello che poi portò lo scudetto il Milan. Cioè, è vero quello che dici, però il ruolo di Maldini deve sposarsi soprattutto con il nuovo commissario tecnico più che col presidente. Per questo sì, io dico che...
4: Non capisco, ho capito che si deve sposare, perché tanto lui, allora, Malagò ha detto chiaramente che sceglierà il CT con il direttore tecnico. Quindi insieme si metteranno a...

0: anni ha collezionato solo figuracce. Quindi bisogna cambiare un registro in maniera così netta e così profonda e così importante che questi hanno un lavoro enorme da fare, eh? Mica perché si chiamano Paolo Maldini e Leonardo e adesso prendono la bacchetta magica e illuminano tutto quanto. Non è così. Vediamo quale sarà la scelta del CT intanto. Poi capiremo quale sarà il loro lavoro.
1: No, però ti sei messo in mano a due manager che hanno un'esperienza importante. Due manager che hanno fatto bene ovunque, due manager riconosciuti.
0: Nei club,
1: è vero, nei club.
0: No. Vediamo. Intanto abbiamo già degli audio al 331-8200-213. Poi senti, ribadiamo ancora veramente i grandi complimenti a Sinner, perché
1: sì,
0: ieri ha fatto qualcosa di incredibile ancora una volta. Tra l'altro è stato un torneo dove ha dovuto far fronte anche a delle difficoltà, e questo è un torneo che ha vinto anche superando delle difficoltà. Non sembrava il solito Sinner, ma ieri invece ha tirato fuori una partita, soprattutto dal
1: contro
0: secondo
1: un grande Zverev, perché ci sono state due ore di uno Zverev che è arrivato ad un livello altissimo,
0: esatto,
1: e lo ha portato, come ha detto lui stesso, al limite, e lui questo limite
0: è stato
1: superato.
0: Bravo il tedesco,
1: perché
0: ragazzi,
1: due ore di Zverev assurde. Come colpiva, prendeva, baciava le linee, ogni colpo gli riusciva, ha vinto meritatamente il primo set gli aveva dato
0: in maniera
1: fiducia,
0: proprio importante.
1: Eppure
0: sì,
1: lui, nonostante questo, è riuscito a ribaltarlo, a tenergli testa, ad essere
0: dopo
1: paziente.
0: Dopo un po' crollato dal terzo in poi.
1: È crollato un po',
0: terzo in poi,
1: vabbè,
0: è crollato.
1: È normale,
0: però è normale, dai, c'hai davanti
1: perché
0: un
1: è crollato
0: certo
1: anche
0: punto.
1: Perché non è riuscito nel secondo set a concretizzare tutto ciò che di buono aveva creato.
0: Poi c'è stato un Sinner veramente, a un certo punto era proprio difficile replicare, ha cominciato a fa il gatto, arrivava su tutti i palloni, su tutte le palline o le palle, è veramente eccezionale proprio, e mi è piaciuto in tutto. Guarda, questo ragazzo ha un atteggiamento sempre bellissimo, perché intanto non si scompone mai, anche nei momenti di grande sofferenza, sta lì, lavora, cerca di ritrovare la strada. E poi c'è un grande rispetto per l'avversario, visto anche ieri quando c'è stata quella caduta del tedesco, che lui è andato subito a verificare, ha sempre avuto delle belle parole per l'avversario, anche per il tedesco che aveva già battuto, ti ricordi, e gli aveva detto vedrai che prima o poi verrà il tuo momento, confortandolo, cos'era, il torneo di Monte Carlo mi sembra, no? Quindi veramente un ragazzo che oltre a essere forte è bello da vedere negli atteggiamenti ed è un esempio anche per i più giovani, quindi meno male che sia italiano. Sai che qualcuno ha detto che forse siamo di fronte allo sportivo italiano più forte di sempre?
1: Sì, ho letto anch'io questa cosa.
0: Tu sei d'accordo? Lo ha messo davanti a tutti, davanti a Tomba, davanti a Valentino Rossi, una sequenza di sportivi, Sinner davanti a tutti. Adesso se lo ritrovo ti faccio anche vedere la classifica. Però non so se siete d'accordo, ma lo ha ritenuto lo sportivo italiano più forte di sempre.
1: Sì, non lo so.
0: È una
1: roba molto forte. Vediamo. Deve secondo me ancora laurearsi, prenderla questa laurea importante, soprattutto quando tornerà forte Alcaraz, perché poi la rivalità è quella e nell'ultimo periodo non ce la stiamo godendo per via dell'infortunio dello spagnolo. Io credo che lui sia sulla buona strada, sicuramente nella top 3, ma questo ancora mi prendo qualche mese in più per poterlo mettere, diciamo, per dargli questa laurea di miglior. Li hai ritrovati gli altri?
0: Sì, l'ho trovato. Più forte di Coppi, Mennea, Valentino Rossi, Tomba, Benvenuti, Baggio, Riva, Pellegrini, Bezzali e Fontana. Più forte di tutti. Il più forte atleta italiano di tutti i tempi è stato definito.
1: Ci può stare. Tu come la vedi?
0: È un commento fortissimo.
1: È fortissimo.
0: Però una cosa bisogna dirlo, questo sta impressionando. Cioè questo è un ragazzo che sta impressionando e mi sta più. Sai, io Coppi ho soltanto letto le gesta e i racconti che mi hanno fatto le persone che lo hanno visto. Mio nonno

0: parlava di Coppi e Bartali, che erano coppie, era una cosa incredibile. Mennea l'abbiamo, ero giovane, poi l'ho rivisto dopo, qui stiamo parlando, poi ho visto anche la sua storia, è bellissima. Valentino Rossi pure ha fatto veramente un tratto di storia della MotoGP, tomba dello sci, benvenuti del pugilato. Qua ci sono veramente, però questo ragazzi è arrivato proprio ad essere il numero uno al mondo davanti a tutti, proprio a tutti. Non lo so, è un commento
1: sì,
0: forte.
1: No, soprattutto perché ha 26 anni e soprattutto perché di solito nel tennis si raggiunge la maturità sportiva tra i 28 e i 35, e per questo ti dico, visto che siamo soltanto all'inizio di questa incredibile carriera, che è già adesso incredibile, prendiamoci un paio d'anni in più, perché non ci mette fretta nessuno nel posizionarlo definitivamente come il miglior atleta italiano di tutti i tempi.
0: Vabbè, vediamo un po', ci sono degli audio, ce li prendiamo, abbiamo 2-3 minuti prima dell'arrivo di Luca Calamai, che sentiamo anche, perché mi sembra che anche lui voglia dire qualcosa su Sinner, vai.
2: Ciao Marco Luigi, allora, a meno che di qualche sfracello, di qualche miracolo,
0: sì,
2: la Francia è candidata a vincere il mondiale sicuramente. Io vedo la Francia come l'Inter del campionato. In questo momento la Francia nel mondiale è l'Inter del campionato e 2-3 spanne sopra le altre squadre. Ciao.
0: Però
1: erano solo la Francia può perderlo questo mondiale.
0: Ma la partita della Spagna.
1: No, lo so. Però rimane favorita. Ha una partita difficilissima contro la seconda squadra, secondo me, più forte. Perché io metto Francia, Spagna, Argentina e Inghilterra in quest'ordine come favorite. Quindi all'avversario di fatto più
0: sì.
1: E la finale anticipata, secondo me.
0: Non è che
1: Francia,
0: se perdi
1: Spagna,
0: contro la Spagna puoi perdere solo tu. Con la Spagna puoi perdere.
1: Sì.
0: E quindi attenzione. Vai con un altro audio.
3: Arriva. Se c'è una piccola possibilità di Pierre Guardiola, va preso. Cioè, bisogna fare le mani alle divine, va preso Guardiola. Poi circa Calaili, poverino, dispiace, però se ci fosse un piccolo dubbio, meglio che se ne torni, perché oggi magari c'è l'idoneità, fra 2 mesi gli capita qualcosa e lo allevano, quindi meglio oggi risparmiare questi soldi e andare su un altro.
0: No, senza dubbio, sulla salute non si scherza, ci mancherebbe. È vero che noi abbiamo dei controlli molto molto molto rigidi rispetto ad altre federazioni. Un altro audio ancora, dai, poi recuperiamo qualche messaggio scritto.
4: Questa annata dell'Inter sta iniziando sotto una cattiva stella, mi verrebbe da dire. Prima palestra, Calaili che non passa l'idoneità fisica, ahimè, senza quella in Italia non si può giocare, vedi Bove, vedi Eriksen, nulla. Non so su chi andranno, però i piani della società stanno saltando uno dopo l'altro. Un po' di sfortuna sicuramente, vediamo come procede questo mercato, ma non si preannuncia nulla di positivo.
0: Vediamo, abbiamo ancora tempo. Poi messaggio al volo di Luca: se la Pellegrini fosse un uomo se ne parlerebbe diversamente, record su record, titoli su titoli, oltre che alla longevità. Poi per me Sinner, scrive Alessandro, è sicuramente lo sportivo italiano più forte e importante di sempre. Ho piena fiducia in Yannick, lo adoro come atteggiamento dentro e fuori dal campo, è semplicemente un idolo che studia per diventare leggendario. Fulvio dice: sportivo italiano Sinner il più umile. Vedi, c'è anche l'aspetto dell'umiltà. E poi Sinner eccezionale come sempre, ha affrontato un avversario che non aveva nulla da perdere e tutto da guadagnare, un avversario che ha giocato 120% delle sue possibilità, tirando colpi di dritto e rovescio ad una velocità molto superiore alla sua media. Sinner ha confermato le sue qualità di winner nato, mantenendo concentrazione e determinazione per 4 ore, e non ci si è resi conto che un match di 4 ore si decide in sostanza in soli 4 punti. Uno sport meraviglioso, il fuoriclasse ce l'abbiamo noi. Grazie Sinner, scrive Artemio D'Alghero, e poi ne arrivano tanti altri su questo discorso, caro mio.
1: Bello, appassiona. Sono d'accordo sulla quando... Pellegrini, non capisco perché se fosse stato uomo sarebbe stato più... Cioè, Pellegrini,
0: ha fatto qualcosa di importantissimo, ci mancherebbe. Allora, fermiamoci un attimo, che arriva Luca Calamai, sentiamo anche un po' il suo pensiero in penne Calamai, perché abbiamo appena iniziato, tra poco.

0: a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Ed eccoci qua, e allora buon lunedì come sempre a Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato.
2: Ciao Luca.
3: Ciao, ciao, un grande abbraccio a due pilastri di TMV Radio.
2: Grazie.
3: Allora, riparte la settimana e riparte dal mio punto di vista con una notizia molto importante, che è l'arrivo di Maldini. Sai che a parte sono stupito in positivo del fatto che la federazione abbia annunciato tutto questo di domenica, mi piace perché vuol dire si esce dai canali o dalle regole che vorrebbero sempre i fine settimana dello sport vacanzieri, no? Si annuncia Maldini la domenica e trovo corretto che nella ricostruzione di un progetto del calcio italiano Malagò, che è un uomo di sport oltre che un grande professionista, un grande manager, abbia capito che era basilare partire dall'anima dirigenziale prima che dall'anima tecnica. Quindi benissimo Maldini, mi piace Maldini, è un vincente, un uomo che ha le sue idee, un uomo che non è incline ai compromessi, e questo è un altro aspetto che me lo rende simpatico. Viene insieme con un suo amico, che Leonardo è un amico, ma insomma più che Leonardo fatemi dire che la mia attenzione è centrata su Maldini. Ecco, ora si può cominciare a fare che cosa? A chiedere a Maldini un progetto di rilancio del calcio italiano, che deve essere ovviamente complessivo, e a individuare il commissario tecnico. Allora, sentivo anche nella vostra prima parte della trasmissione che ovviamente l'ipotesi Guardiola è intrigante e affascinante. Io però vi dico la verità, non è che non ho stima Guardiola, ci mancherebbe altro, ma intanto perché Guardiola venga a allenare la nazionale bisogna che lui rimetta in discussione quelli che sono i suoi parametri economici, perché certo, con quello che oggi l'indirizzo della nazionale serve a quattro anni di ingaggio nazionale per farne uno di quello che Guardiola prendeva al City. Secondo, ecco, io vorrei sapere cosa ne pensa Guardiola. Io non, qui mi interessa tanto il vostro parere, anche se lo avete per certi versi già dato, però io vorrei che l'allenatore della nazionale fosse convinto del progetto complessivo, e quindi io prima vorrei sapere il progetto complessivo di Paolo Maldini e poi sapere se l'allenatore della nazionale si riconosce in questo percorso, perché non che Guardiola non sia bravo, ci mancherebbe altro, ma io vorrei sapere che compito affidiamo a Guardiola. Non so come pensate.
2: Prima di farti rispondere, Marco, vi do un'ultima ora, perché Paolo Dybala ha firmato il suo contratto con la Roma e il suo prolungamento fino al 2027 con opzione, quindi era già nell'aria. La Roma ieri aveva rinviato la comunicazione sui convocati al ritiro proprio perché aspettava di dare questa ufficialità che adesso è arrivata. Paolo Dybala ha prolungato fino al 2027 con opzione con la Roma.
4: Bene, bene, ed era nell'aria praticamente questo.
3: Ma ora poi ne parliamo,
4: perché sì, ci arriviamo subito.
3: Importante.
4: Importantissimo. No, ti rispondo velocemente personalmente, Luca. Io sono d'accordo con te, vorrei conoscere anch'io il progetto, vorrei conoscere qual è il ruolo di che cosa dovrà fare Maldini, che proposta presenterà, al di là poi del consulente Leonardo, però questo è interessante. Poi da lì scegliere il tecnico. Quindi sono d'accordissimo con te, vorrei capire anch'io che tipo di idea c'è per tirar fuori dalle sabbie mobili il calcio italiano. La loro è una missione difficilissima, ragazzi, difficile,
3: è una missione
4: molto difficile.
3: Difficilissima se non si cambia qualche regola. Cioè, allora, si prende Guardiola è bravissimo, cioè non è che lo scopriamo noi tre, certo. È bravissimo. Ha lavorato sempre in grandissimi club, lo possiamo dire?
4: Come no?
3: Dove partiva da una situazione ovviamente
4: con grandi possibilità economiche.
3: Esaltazione di quelle che erano le sue idee di calcio. Ha un'idea di calcio che nasce molto marcata, che nasce anche dall'obbligo di lavorare su questo progetto tecnico, no? Se sei al Manchester City li scegli tutti adeguati a quell'idea di calcio. Se sei al Barcellona lì praticamente già ti trovi un'idea di calcio abbastanza affine al tuo concetto di possesso palla, vai al Bayern Monaco, potrei andare avanti. E la nazionale italiana in questo momento non è il Manchester City, non è nemmeno il Barcellona, cioè non so se troviamo 18 giocatori adeguati all'idea di calcio di Guardiola. Allora Guardiola è pronto a anche a cambiare quello che è la sua anima. Non lo so, mi sembrano ragionamenti molto complessi, non mi farei, io non inseguo il nome, ve lo dico subito, non inseguo il nome, io inseguo l'idea di un progetto serio, concreto, sostenuto da tutto il calcio, il movimento calcistico, la possibilità di dare a chiunque sarà il commissario tecnico in tempi non lontanissimi un parco giocatori più numeroso rispetto a quello attuale, quindi creare dei corridoi più importanti per i nostri giovani italiani, e dopo scelgo l'allenatore. Non lo so, io c'è questa smania di avere il nome, la stella, il principio, ma ragazzi, noi di nomi ne abbiamo avuti tanti, di stelle ne abbiamo avute tante, ma abbiamo vinto quando c'era un'idea di calcio, l'idea di calcio della il grande muro difensivo della Juventus di Lippi, l'idea, il grande gruppo di Enzo Bearzot, torno indietro nel mio calcio molto molto molto juventino, blocchi importanti, blocchi dove c'era un'idea, cioè oggi diamo questo che abbiamo a Guardiola e lui ci cambia la vita, può darsi, io però prima vorrei che si cambiasse il modo di arrivare. Allora cambiamo un attimo la scaletta, la bellezza dei programmi di TMV Radio sono sempre dentro la notizia. Non so, a me questa idea di Dybala rinnovato la Roma, per la Roma non è un'idea che mi riscalda tantissimo, nel senso che va bene, sappiamo Dybala è cosa è stato, sappiamo soprattutto cosa è stato, sappiamo che convive con dei problemi, il nome c'è ovviamente, però anche sulla Roma, ragazzi, però voi siete padroni di casa.
4: Guarda, ti leggo anche questa, così hai un altro quadro, aggiungo un altro tassello all'analisi, vado su tutto Mercato Web al volo, Luca, perché vengono riportate le dichiarazioni che ha rilasciato Gasperini questa mattina a Radio Rai, la trasmissione vi riporto il nome, Radio Anch'io Sport, e ha detto su Coné lascerà la Roma, Gasperini ha risposto: i bilanci sono fondamentali, devono essere rispettati.
2: Sì, dice anche ci aspettavamo che dalla Champions, che con la Champions potesse cambiare qualcosa, così non è stato, valuteremo nelle prossime settimane. Tradotto, se arriva l'offerta giusta e ci deve essere un sacrificabile, quello è Manu Coné.
4: Quindi questo forse,
3: se io metto sulla bilancia Coné e Dybala oggi, se perdi Dybala, se perdi Coné perdi un giocatore importante.
4: Sono d'accordo.
3: Se trovi Dybala trovi la ciliegina, ma poi serve la torta, ecco, all'interno.
4: Il paragone ci sta tutto.
3: Ecco, quindi la Roma ha grandi problemi, io ne parlavo anche con Roberto Pruzzo di questa data del 30 giugno che era una data presto, lui aveva la sensazione che alla fine la Roma avrebbe potuto fare il massimo dei sacrifici rinunciando a Svilar e in quel caso avrebbe azzerato il debito, quindi avrebbe potuto rimettere in corsa. Mi piace però, fammi dire, questo Gasperini che è diventato direttore sportivo ormai,
4: certo,
3: no?
4: Certo, sì.
3: Non so se da allenatore avrebbe detto nel passato va bene dar via Coné, perché c'è i bilanci da rispettare, ma nella vita si cambia, si cresce, si cambia abito. Però la Roma è indietro, si può dire, Marco?
4: Posso aggiungere una cosa, Luca, non so se la pensi così, però voglio aggiungere perché adesso sto vedendo, no, sul sito ufficiale della Roma si parla solo del rinnovo di Dybala. Io ho la sensazione che questa mossa qui è stata fatta proprio in questo momento, dopo queste parole, perché il rinnovo di Dybala, tu sai benissimo, è un giocatore, sapete benissimo, molto amato, è il giocatore di fantasia, di qualità, cioè mi sembra una mossa per intanto ti do Dybala, c'hai Dybala, e così alla piazza, ma io devo fare delle rinunce importanti e quindi partirà un big, perché fino ad oggi sarà detto che i big rimanevano, non è così, intanto però ti do Dybala, così metto un po' a tranquillizzare tutti. Io la leggo un po' così,
3: La leggo un po' così. Sicuramente, intanto ho preso tempo. La Roma ha la sensazione di una squadra che ha bisogno di prendere tempo, di una società che ha bisogno di prendere tempo. Certo, ragazzi, se nemmeno ciò che porta di beneficio la Champions, insomma, vuol dire che erano partiti proprio da una situazione economica molto, molto, molto complicata. E a questo punto, e poi chiuderemo con il Mondiale, ti devo dire che in una grande difficoltà io vedo anche la Juventus, ragazzi. La Juventus non ha risolto nessuno dei problemi in uscita, quelli veri, penso a Openda, David, nemmeno uno. Non mi pare che abbia alzato il livello della squadra e che abbia in questo momento la potenzialità di alzare il livello della squadra. Io fossi Carnevali, lascerei perdere Vlahovic, perché il percorso di Vlahovic testimonia dell'inaffidabilità del mondo che lo circonda. Ma vada dove vuole Vlahovic, cioè non è che ora poi che ha scoperto, poverino lui, ma soprattutto quegli scarsi che lo rappresentano, che il Real Madrid non lo vuole, il Barcellona non lo vuole, il Manchester United non lo vuole, il Manchester City non lo vuole, il Bayern non lo vuole, poverino, l'ha scoperto ora, perché Vlahovic è un assoluto incompiuto del calcio. Allora, se non c'è nessuno, prima di andare in Turchia vuole la Juve, ma anche no, ecco, io credo che, spero che la Juve abbia la forza di non cadere in questa trappola, però, e non me ne voglia il Parma, non me ne voglia Pellegrino, ecco, se è Pellegrino la soluzione ai problemi offensivi della Juve, anche qui fatemi dire, cioè, ci vedo un po' di dubbi. E in attesa di capire l'Inter, il Milan è partito a 100 all'ora, il Napoli, fammi dire che la Fiorentina continua a stupire, perché sì. Jimenez arriverà anche Oso del Siviglia, ovviamente non sono operazioni alla atta, non sono operazioni da 30 milioni abbondanti, forse quasi 35, Jimenez sarebbe prestito un diritto di riscatto, Oso è un giocatore da 5-6 milioni, però ti dà proprio la vorrei dire quasi la sfacciataggine di un dirigente importante come Paratici, che ti dice: no, io faccio quello che voglio, io compro, sta trattando giocatori importantissimi, addirittura sta puntando anche attaccanti. E insomma, se questo è lo scenario, ragazzi, io credo che in questo calcio, nel quale la Lazio, nonostante le parole quasi commoventi del mio amico Gattuso, insomma, è evidente che è un gigantesco punto interrogativo. Il Bologna, per stessa ammissione di Sartori, in questo momento deve addirittura recuperare soldi. Io non so come può veramente continuare a pensare solo a recuperare soldi. Insomma, alla fine la Fiorentina, questa Fiorentina che investe, che compra, che cerca giocatori importanti, che compra giocatori importanti, può rientrare, ecco, tranquillamente nell'otto di quelle 7-8 squadre che si giocheranno i posti in Europa. Non so che ne pensate.
4: È partita molto forte. Io ho definito Paratici il leader di questo avvio di calciomercato, Luca. Ha fatto operazioni, secondo me, anche intelligenti, anche importanti. A me Atta piace moltissimo al centrocampo, quindi ha preso un centrocampista molto duttile, ha rinforzato la difesa, si sta muovendo ancora. È chiaro che mi aspetto anche delle cessioni. Su questo, Luca, sicuramente ne sai più te di noi, però penso che arriveranno anche delle cessioni.
3: Lui per ora non dà l'intenzione, non trasmette l'intenzione di rinunciare agli unici due giocatori che potrebbero portare soldi, cioè Ken e Fagioli. Io resto convinto che, soprattutto se arrivasse un'offerta importante per Fagioli, lì il sacrificio potrebbe essere fatto, anche perché Fagioli è un play che non è perfettamente in linea con quello che è l'idea play di Grosso. Che cerca strutture diverse dal punto di vista, anche caratteristiche diverse, però insomma questo è il dato di fatto, e sono contento perché recuperiamo un grande direttore, ma insomma recuperiamo anche una squadra che va a arricchire il sai, io sono, il momento più bello per me del calcio italiano è stato il momento delle sette sorelle, quando veramente iniziavi la stagione con sette squadre che in fondo, in fondo, in fondo

0: in fondo pensavano di poter vincere lo scudetto.
1: È vero.
0: E questo è credere.
2: No, quest'anno tra l'altro le sorelle adesso sono sempre sette, ma sono aggiunte, c'è l'Atalanta, c'è da battere il Como, perché poi la Fiorentina sì può scavalcare, secondo me è già a buon punto, soprattutto ha già scavalcato la Lazio, scavalcherà il Bologna. Il problema è che poi non ti basta in questo momento per arrivare in Europa, perché sulla carta, vedendo anche il campionato dello scorso anno,
1: c'è Atalanta,
2: sì, c'è il Como, che in questo momento rimangono comunque un gradino.
1: Secondo me la Fiorentina ha scavalcato anche il Bologna in questo momento.
2: Sì, Bologna, Lazio, sono squadre che la Fiorentina.
0: Sì, poi c'è il grande punto interrogativo, che magari sono sempre sette, ma di che livello sono, no?
1: Esatto, ecco, esatto.
0: Perché a oggi, ma ragazzi, siamo appena all'inizio di luglio, a metà luglio, anzi non siamo nemmeno a metà luglio, però oggi anche con la difficoltà dell'Inter, un po' il Napoli che ha delle problematiche anche con la proprietà, cioè, oggi io non vedo una squadra che abbia fatto uno scatto così importante da poter dire io vado a provare a vincere la Champions.
1: Ecco, no, io vedo ti aggiungo una cosa, lo sai che io in questo momento, magari mi sbaglierò Luca, però lo dico, io in questo momento non vedo neanche l'Inter così dominante il prossimo anno.
0: No, io vedo Inter e Napoli.
1: Vediamo poi il mercato, perché ancora siamo
0: all'inizio.
1: Vediamo
0: anche Milan, perché
1: sì, Milan sì, è esatto, il Milan.
0: Allora, vediamo, però siamo un pochino nel livello a ribasso invece che a rialzo, non a rialzo. E questo è da vedere. E chiuderei con il mondiale. Prima fatemi dire,
1: vai.
0: Volevo fare una riflessione un pochino più lunga, invece la sorvolo un po', tanto magari avremo tempo. A me quest'arbitro del mondiale non è che mi hanno entusiasmato.
1: Non ti hanno entusiasmato?
0: No, voto sufficiente, complessivo, sì. Però, insomma, se lì dovevo vedere il top del top, così. Non
1: così
0: ho visto
1: così.
0: Niente che
1: sono
0: mi
1: d'accordo
0: ha
1: anch'io.
0: Fatto brillare gli occhi. E lo dico perché c'è un allenatore lì che è Collina, che invece stimo moltissimo. E allora la domanda che mi faccio dopo aver toccato con mano Marco è la classe arbitrale in generale che sta perdendo quella straordinaria qualità. Delle volte fuori classe arbitrali li vedevamo in campo, cioè proprio ti restava negli occhi, no? Anche se nel non essere protagonisti diretti.
1: Si vedono tanti errori, tante sbavature.
0: Tanta modestia, e tutto questo ricordate.
1: Anche in quelli quotati, Luca, anche in quelli che sono quotati a livello europeo, tu vedi le sbavature.
0: Sì.
1: Quindi,
0: E tutto questo con il VAR, che in teoria dovrebbe darti ulteriore spavalderia, perché in un calcio, diciamo in un mondo normale, il VAR tutela l'arbitro dall'errore clamoroso, quello che non vedi perché magari ti passi il giocatore davanti in quel momento, perché ci possa essere quel dettaglio, no? Io conosco grandi arbitri che mi dicono oggi col VAR arbitrerei con la sigaretta a bocca, perché tanto potrei essere talmente sereno e quindi decidere con personalità e forza, che tanto se c'è l'errore clamoroso mi chiamano.
1: Mi richiamano,
0: invece sono tutti attenti al VAR, cioè come se avessero acquisito invece che spavalderia insicurezza, e questo non è bello. Allora, al volo, perché abbiamo pochi minuti, sentivo le vostre pagelle di questo finale, le condivido. Io così a pelle vedo la Francia che è più forte di tutti, però ragazzi, sarà una semifinale complicata, questo è ovvio, e questa immagine ho sommato a quella di Messi, poteva esserci anche Cristiano Ronaldo, secondo me si potrebbe arrivare negli Stati Uniti in questa finale a un definitivo passaggio di testimone, per carità, magari da un punto di vista di valore calcistico il passaggio probabilmente è già avvenuto, però credo che Mbappé sia pronto proprio a prendersi questo scettro. Ti devo dire che io ci vedo anche dei quarti di nobiltà, di carattere, di personalità. Vedo come uno,
1: per me sono arrivate le squadre più forti in questo momento.
0: Sì, e lo vedo anche come un giocatore che potrebbe anche farsi promotore di qualche battaglia per il calcio, ma forse sono molto ottimista in tutto questo. Però sono arrivate quattro grandi squadre, saranno prima di aver visto la gara con la Svizzera, la mia esperienza mi insegnava che quando esci da momenti complicati, anche con un po' di fortuna, come ha fatto l'Argentina, poi magari vinci il mondiale. Ragazzi, ricordiamo quello che è successo l'Italia-Spagna, no? All'inizio del percorso l'Italia-Spagna. Poi però parti e vinci. Però allora ho detto, però ora deve partire l'Argentina, invece continua a non partire, per cui resto convinto che alla fine sia la Francia la squadra di riferimento, e mi resta un grande rimpianto per la Norvegia, perché io sinceramente a quel punto avevo preso a fare il tifo per la Norvegia.
1: Beh, diciamo non solo tu, aveva conquistato tutti la
0: questa remata
1: bellissima che ormai stanno utilizzando anche negli altri sport, è bellissima questa cosa.
0: Ci trovavo questo modo che riportava anche il calcio in una dimensione di gioco popolare, di non i lacrimogeni e le molotov, bensì una bella remata.
1: Bella remata, ci stava tutto. Senti, c'è un audio al volo che prendo, così gli dai una risposta velocissima e poi ti salutiamo, vai.
3: Buon pomeriggio, buon Maracanà. E se Guardiola fosse stimolato, interessato, proprio perché ormai ha vinto tutto dappertutto a livello di club, da questa sfida che eventualmente Maldini saprà proporgli, non sarebbe una cosa grandissima vincere con l'Italia? Che ne pensate?
1: Che ne pensi, Luca?
0: No, sarebbe non grandissima, straordinaria. Ma poi Guardiola ha un qualcosa di italiano. Guarda, addirittura a suo tempo è stato anche avvicinato alla Fiorentina, perché lui ha per quello che ci risulta, uno dei suoi desideri: gli piace tanto la Toscana, gli piace il Chianti, gli piacerebbe vivere questo tipo di realtà. È legatissimo a tanti amici, a Brescia ancora, pensate. Ma prima bisogna capire cosa possiamo fare per il nuovo commissario tecnico. Ecco, perché se gli diamo quello che abbiamo, io temo che nemmeno Mago Merlino possa. Badate bene, non andare al mondiale, perché andare al mondiale, sono convinto che, caro Marco, anche te, se si investe del ruolo di CT, ce la porti al mondiale. Ma creare un progetto serio che possa diventare vincente, che possa ricordare al mondo che noi siamo stati il calcio per tanto tempo, e quindi dobbiamo anche riprenderci un ruolo che va al di là di una qualificazione o meno.
1: Staremo a vedere.
2: E scusami, aggiungo soltanto questo: il mondiale di Ancelotti dimostra che puoi essere grande, avere anche un grande nome, ma il ruolo del commissario tecnico è un ruolo comunque molto complicato.
0: Paragone perfetto, da applausi. Guarda, non potevamo chiudere in maniera migliore questo spazio. Grande riflessione, bravissimo.
1: Grazie Francesco, grazie. Ciao. Poi ci torniamo tra poco. Grazie anche a Luca Calamai. Luca, ciao, prestissimo, ciao. Buona settimana, buon lavoro. Francesco, ci fermiamo su questa riflessione, perché poi possiamo rigirarla dopo anche agli ospiti. Oggi sarà un tema comunque centrale della puntata il ruolo della la possibile scelta di Guardiola, se è una scelta giusta, se è può fare il CT, al di là dell'aspetto economico. E poi tu hai fatto questa riflessione su Ancelotti,
2: il nome conta, e poi però devi avere il materiale prima,
1: e questo è un po' il discorso.
2: Allora, va bene, ciao Marco,
1: sei tornato, ci fa molto piacere, in prima linea, vedi. Allora, grazie come sempre a Francesco, buon lavoro in redazione, buon lavoro a Daniele Petroselli, a tutta la squadra tecnica con Magliocca e a tutti gli altri, anche a Claudio Ferrarese tra poco con noi. Quindi break, torniamo tra pochissimo.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Bene, ci siamo. Buon pomeriggio Stefano e buon lunedì.
6: Anche a te Marco, buon pomeriggio a tutti.
5: Entriamo nell'ultima settimana di Maracanà, caro Impallomeni, sei carico, pronto? Lunedì prossimo si chiude, si fa la puntata con i campioni del mondo, eccetera, eccetera, eccetera. E ci siamo.
6: Ci mancherebbe altro.
5: Ci siamo, ci siamo. Allora, hai visto, ti do l'ufficialità, rinnovato Dybala, prolungamento fino al 2027 con l'opzione, poi ha parlato pure Gasperini, tra poco ci torniamo, ci sono delle parole importanti anche del tecnico della Roma rilasciate questa mattina con il ritiro che è cominciato, sono arrivati a Trigoria, grande entusiasmo, abbiamo un po' di immagini, l'arrivo di Gasperini, accolto come sempre con grande affetto dai tifosi.
6: Vabbè,
5: capito? Si comincia.
6: Si ricomincia. Quasi tutte le squadre, però insomma aranghi ridotti.
5: Aranghi, sì, piano piano, poi arriveranno quelli delle nazionali con un po' di ritardo, però ci siamo. E allora, caro il mio Stefano, andiamo a presentare coloro che ci accompagnano in questo primo tratto di trasmissione lunedì. C'è il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ciao, Nick. Ben trovato. Nick, non ti sento. È caduto subito, appena ho presentato è caduto. Questo è tempo di record, proprio. Daniele Garbo, buon pomeriggio.
6: Ciao Daniele.
7: Buongiorno ragazzi, buon pomeriggio a voi, ben trovati.
5: Ben trovato, c'è anche con noi il professor Pino Capua, ciao Pino,
8: ciao,
5: ben
8: Pino.
5: Trovato.
8: Ciao a tutti, ciao Marco, ciao Stefano, ciao Daniele.
5: Ben trovato anche a te, vediamo di ripristinare anche il collegamento con Niccolò Ceccarini, così iniziamo il nostro giro consueto perché lunedì è tradizione, lunedì va rispettata la tradizione, ci sono i vostri 30 secondi che dedicate a chi volete voi, scegliendo l'argomento che più vi piace da poter così subito iniziare la nostra trasmissione. Sto prendendo del tempo come si fa in diretta per dare di nuovo il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini, ciao Nick. Niente,
6: niente.
5: Nick c'è. Ma dove stai?
6: È andato via.
5: Ci sei?
7: Pronto?
5: Ci sei? Ciao, ciao Nick.
7: Non vi sentivo ragazzi.
5: Adesso ci senti? Forte
7: sì,
5: e chiaro?
7: Mi sentite?
5: Bene, noi ti sentiamo benissimo. Ti sentiamo benissimo. Bene, allora stai con noi. Hai 30 secondi. Questa volta voglio iniziare da Daniele Garbo. Me lo consentite questo inizio da Daniele Garbo, i suoi 30 secondi? Daniele!
7: Ma io inevitabilmente li dedico a Yannick Sinner. Per quello che ha fatto ieri, perché ha dimostrato di essere un fenomeno, perché ha vinto una partita difficilissima, non era facile dopo quello che era successo a Parigi, è stato fermo un mese, non ha giocato tornei, è andato a Wimbledon e ha vinto di nuovo come lo scorso anno. Un giocatore straordinario in campo e fuori.
5: Bene, vado da Stefano Impallomeni, 2-30 secondi, Stefano.
6: Beh, insomma, anch'io avrei scelto Sinner, allora quindi però i miei pochi secondi li dedico a Jude Bellingham. Secondo me è il miglior giocatore del mondiale, di questo mondiale, fino adesso.
5: Ritrovato,
6: rilanciato, giocatore straordinario, sì. Totale, centrocampista offensivo, con il vizio del gol.
5: Assolutamente. Professor Pino Capua.
8: Io però me devo copiare Daniele e dirò qualcosa in più, se possibile, su Sinner. Perché come tutti gli atleti straordinari come lui, la preparazione si fa su tre canali, quello cardiovascolare, quello muscoloscheletrico, ma anche quello del cervello, quello morale, quello della capacità di saper reagire ai momenti difficili. E Yannick ieri ha avuto dei momenti difficili e ha reagito in maniera straordinaria. Io credo che lui abbia delle capacità importanti sostenute dalla sua famiglia. Lui non dimentica mai di ringraziare la mamma, di ringraziare quelli che stanno in tribuna, perché quelli probabilmente sono il tessuto connettivo nei momenti in cui il morale potrebbe avere delle
5: defaianze, assolutamente. Niccolò Ceccarini.
9: Eccoci, i miei 30 secondi li dedico, penso invece allo sconfitto, a Zverev, perché ha fatto una partita secondo me straordinaria, ha giocato veramente dal numero uno del mondo e alla fine insomma è stato anche simpatico quando ha riconosciuto i meriti a Sinner, no? Ha detto vabbè, non mi piaci più perché vinci sempre te. Per cui, però ho visto veramente un grande giocatore, ho visto una grandissima partita, per cui qualche volta è giusto dare anche onore e merito.
5: Assolutamente, ci mancherebbe. Tra l'altro era partito fortissimo, mettendo in difficoltà Sinner.
6: Ma soprattutto perché entrava sempre la prima, poi sì, si è affievolito quello schema e quando sul piano del palleggio l'altro
5: dopo, a un certo punto quell'altro era diventato una sorta di gatto, andava, sì, recuperava tutte le palline da una parte all'altra, mamma mia, era scatenato. No, però vi voglio riporto una cosa, non so se la pensate così o meno, o se è esagerato magari questo tipo di pensiero, però il nostro è un amico, insomma, interviene qui il direttore Paolo De Paola, ha scritto sui social una cosa su Sinner che mi ha colpito tantissimo, ve la riporto al volo, e ha scritto che Sinner è senza dubbio l'atleta italiano più forte di tutti i tempi, più forte di Coppi, Mennea, Valentino Rossi, Tomba, Benvenuti, Baggio, Riva, Pellegrini, Vezzali e Fontana. Esagerato? Mi date un commento veloce, Stefano, esagerato o no? Siamo di fronte veramente all'atleta più forte di tutti i tempi?
6: Beh, secondo me siamo su quella strada, ancora poi deve ancora, secondo me, collezionare altri slam. Manca Roland Garros, un po' una maledizione, però è numero uno al mondo, ma chi avrebbe mai detto?
8: Però non si sente.
5: Vai, vai Stefano, prova, non dice, non ti sentiva.
6: Mi senti adesso?
8: Sì, perfetto.
6: Chi avrebbe mai detto, insomma, di trovare numero uno al mondo un tennista italiano? Secondo me sì, ha ragione, mi trovo d'accordo.
5: Ti trovo d'accordo.
6: Ancora deve fare strada, è giovane. Mm-hmm. Ed è formidabile, è un orgoglio azzurro. L'altro giorno sono andato a farmi una corsia, prima vedevo dei ragazzi giocare a calcetto, sì, mettere sai, nei parchi, le cose, adesso giocano a tennis. Cambiato il mondo, Marco.
5: Cambiato il mondo.
6: C'ha più seguito Sinner che
5: noi continuiamo a collezionare figure di M.
6: Sinner ci tiene a galla e sì, sono d'accordo, sì, con Paolo, è un fenomeno assoluto.
5: Fenomeno assoluto. Garbo, sei d'accordo oppure esagerato considerarlo il più forte di tutti i tempi?
7: Ma io sono d'accordo con De Paola, perché Sinner ha 24 anni, ne compirà 25 fra qualche giorno, quindi voglio dire, quanto può vincere ancora se non succede qualcosa prevedibile? Ha una testa fuori del comune, come diceva prima giustamente il professor Capua, la testa nel tennis fa la differenza più che in altri sport, secondo me, perché spesso una partita si decide su pochissimi punti e quella di ieri si è decisa su pochi punti, davvero. Perché se lui perde il tiebreak del secondo set, non so come si mette, ma lì l'ha giocata da fuori classe assoluto. Lui ha la capacità di uscire dalle situazioni difficili con una lucidità incredibile e ha la capacità di giocare sempre i punti importanti come meglio non si potrebbe fare, e questa è una dote che soltanto i fuori classe possiedono, secondo me.
5: Pino Capua?
8: Io l'ho detto all'inizio, l'ho detto, ho sintetizzato, pur non dicendo che il più forte del mondo è più forte di tutti, però lo penso. Lo penso perché ha delle caratteristiche dove riesce a fare il meglio di tutto quello che serve per un atleta, e riesce a farlo con anche delle persone che lo aiutano, delle persone che lo fanno vivere nel modo migliore questa avventura straordinaria che sta facendo lui e che comunque sta affascinando, come diceva Stefano prima, tanta gente a giocare a tennis, quindi sta facendo comunque diventare il tennis in questo momento lo sport nazionale più importante.
5: Niccolò Ceccarini?
9: Su Sinner, che ti devo dire, forse l'atleta più forte di tutti i tempi, non lo so, perché comunque ce ne sono stati di grandi uomini dello sport italiano. Io francamente faccio fatica, no, a fare paragoni con il passato. Devo dire che oggi Sinner è il rappresentante dell'Italia che vince. Questo sì, che sia poi l'atleta più importante di tutti i tempi, non lo so, perché comunque abbiamo avuto anche tanti altri grandi giocatori in altri sport, quindi non lo so, è difficile fare un paragone. Diciamo che oggi è l'italiano più vincente al mondo.
5: Non c'è dubbio, in questo momento è così, però lo ringraziamo anche per le emozioni che ci sta regalando Sinner in questo momento, sia dal punto di vista dell'atleta, come avete detto, ma anche dell'uomo, perché poi nelle sue partite c'è un po' tutto, anche il rispetto dell'avversario che non guasta, e lo vediamo sempre, anche nella finale quando c'è stato quel momento dell'avversario in difficoltà, lui è andato a verificare condizioni, ed è un suo atteggiamento che vediamo spesso, non è occasionale, quindi questo fa di lui anche,
6: ce l'ha dentro,
5: esatto, fa di lui un ottimo professionista anche dal punto di vista proprio umano. Allora, detto questo, noi ci siamo lasciati, non era ancora ufficiale o meno la nomina di Maldini come direttore tecnico, ma ci abbiamo anche il consulente, che l'advisor, che sarà Leonardo. Pensiero anche su questo velocissimo, visto che ci siamo lasciati, insomma, finalmente abbiamo il direttore tecnico adesso.
6: No, poi mi ha servito perché pensavo che Maldini potesse avere delle riserve, e quindi è stata una scelta molto positiva che condivido. Maldini è bravo, e quindi poi ha dato l'ok, e sarà pure anche il presidente, non soltanto il direttore tecnico della nazionale, presidente del Club Italia. E credo che, insomma, poi alla fine si sia portato Leonardo, come ha detto anche Giovanni Malagò, no, nel comunicato. Si è voluto, ha scelto come consigliere.
5: È una rivoluzione.
6: Cioè, non ha scelto, ma da quello che ho

0: letto io, l'ha scelto
1: sì,
0: Maldini.
1: Sì, si è capito che ha scelto lui, sì.
0: Maldini magari ha detto mi porto Leonardo, se no perché c'è tanto da fare. E quindi
1: Leonardo, lui si porta Leonardo, ma la cosa porta al CT.
0: E probabilmente
1: probabilmente è così. Probabilmente è così.
0: Però sì, vabbè, fai com'è, però Leonardo lo scelgo.
1: Esatto,
0: sennò,
1: tu scegli il consulente, io scelgo il CT. Può essere che così, Pino, sarà così. Anche a te un pensiero su queste due nomine.
2: La cosa importante secondo me che va sottolineata è che lui è direttore tecnico e anche presidente del Club Italia.
1: Certo.
2: Club Italia è tante cose, non è solo la nazionale, certo. Sono tutte le giovanili dalla 15 in su, che sono una ricchezza per il calcio. Tra l'altro alcune giovanili sono state vincenti in quest'anno,
1: certo.
2: la 17 mi pare che abbia vinto il campionato europeo, quindi insomma credo che sia un lavoro che partirà dalle basi e Paolo Maldini credo che sia la persona giusta o comunque una persona in grado di poter fare questo lavoro e Leonardo secondo me va bene perché vuol dire se non ce la faccio da solo magari qualcuno mi dà una mano e uno competente come Leonardo secondo me va bene.
1: Garbo?
3: Ma nessuno può contestare questa nomina di Paolo Maldini che è stato un mito per il calcio italiano, credo che abbia la capacità per fare il ruolo che gli chiederà Malagò, che ancora non è chiaro, anch'io non so bene in che cosa consisterà questo ruolo, che è nuovo della nazionale italiana. Io però sono sempre un po' scettico, per mia natura, nel senso che mi sembra una bellissima operazione di immagine, aspetto di vedere la concretezza, le cose vere, cioè. Abbiamo detto tante volte che il calcio italiano va rifondato dalle fondamenta, no? Si deve cominciare dai settori giovanili. Ecco, aspetto di vedere se davvero si farà questo tipo di operazione, perché altrimenti adesso sceglieranno anche un grandissimo commissario tecnico. È come costruire uno stupendo attico super lusso su un condominio, su un edificio che le fondamenta marce. Ecco, non risolvi nulla perché rischi di crollare.
1: Assolutamente, tra poco vi informo che alle 14.30 parleranno Marotta e Chivu e naturalmente poi dopo noi le andremo a commentare le parole del presidente dell'Inter e dell'allenatore. Vado da Niccolò Ceccarini, Nick.
4: Ma è contento per Paolo Maldini perché secondo me è un'ottima soluzione, un'ottima scelta e credo che sia veramente una cosa bella per il calcio italiano avere una leggenda come Paolo Maldini che comunque ha fatto un percorso da allenatore da direttore sportivo interessante insieme a Frederic Massara ed è cresciuto e quindi può rappresentare oltre che essere stato davvero un ex giocatore di altissimo livello ma anche un dirigente importante. Leonardo lo conosce bene, sono in grande sintonia, un altro uomo di calcio. Beh, insomma erano tanti anni no, che non vedevamo un progetto del genere. Ecco, mi dispiace solo che alla fine non sia mai stato preso in considerazione Roberto Baggio, cioè che a mio avviso avrebbe meritato di avere un ruolo all'interno, voglio dire, cioè un bel triunvirato anche con Baggio mi sarebbe piaciuto, poi con deleghe diverse, però sarebbe stato bello no, avere questi uomini di calcio insieme a decidere. Credo che sia una bella scelta e ora vediamo su chi andranno come allenatore. Ecco, io come allenatore però continuo a ribadire che se deve essere Mancini per me non è la scelta giusta.
1: Non sarebbe giusta la scelta?
4: No, per me no.
1: Per te no, Garbo pure mi sembra d'accordo.
3: Assolutamente.
1: Non so, Pino, tu vuoi dire qualcosa?
2: Ma sai, io sono amico di Roberto, quindi non vale quello che dico io.
1: Ok. Stefano, tu vuoi dire qualcosa?
0: Ma io non ho pregiudizi, certamente la storia è quando se n'è andato, è andato in
1: Arabia. E quella ha un riflesso, sì.
0: Però credo
4: ma
0: che
4: soprattutto
0: sia...
4: per questo, ragazzi, per questo.
0: Non lo capisco. La prima difficoltà però per le caratteristiche, perché, secondo
4: perché
0: me, invece,
4: Pino...
0: giusto. Per le caratteristiche,
1: sì.
4: Perché io sono d'accordo con Pino perché anch'io ho una grande stima di Roberto Mancini, però non so se il suo ritorno sia una cosa positiva per lui, è per quello dico sarebbe una scelta forse non perché gli creerebbe problemi a lui e non so se sarebbe poi una scelta accettata bene, questo è il mio pensiero, poi mancio e mancio e non si discute.
1: Vabbè, staremo a vedere. Sentite, però vi do anche un po' delle news di mercato insieme a Niccolò, approfitto, c'è il rinnovo del contratto di Dybala che adesso è ufficiale fino al 2027, Nick, con opzione naturalmente quella del riguardante il rinnovo, e però vi riporto di controaltare anche le parole di Gasperini che ha rilasciato questa mattina, riportate anche da tutto Mercato Web, con lascerà la Roma, Gasperini risponde, i bilanci sono fondamentali, devono essere rispettati. Dice lui, Queste condizioni di fair play finanziario non sono mai così precise e definite, variano di squadra in squadra. È innegabile che la Roma sapeva di avere la necessità di dover ripianare dei bilanci che negli anni scorsi sono stati pesanti. Mi auguravo e mi auguro che l'ingresso in Champions League sia sufficiente, ma i bilanci sono fondamentali per la società e devono essere rispettati. Credo ci sarà più chiarezza nelle prossime settimane.

0: Ecco, al di là di tutto, visto che c'è anche Pino in collegamento, io vorrei ringraziare la medicina sportiva italiana, a prescindere, perché se il CONI chiede un ulteriore approfondimento, no, di esami per un giocatore che arriva da un altro campionato, e naturalmente diciamo questa cosa viene fatta, vuol dire che si vuole essere sicuri al mille per mille, e chi gioca in questo campionato, se gioca, è perché ha la possibilità che tutto vada bene. Quindi probabilmente forse da altre parti avrebbe già ottenuto l'idoneità agonistica, no, ecco, quindi a me questo supplemento di indagini per me non fa altro che onore alla medicina italiana, perché vuol dire che qui in Italia i nostri controlli sono talmente accurati che se può succedere l'imponderabile, però si è fatto il massimo e oltre il massimo, quindi questo bravi a prescindere. E poi ecco, però se poi questa operazione dovesse mai non andare in porto, io mi aspetto un grande investimento da parte dell'Inter sul centrocampo, e con lei potrebbe essere un'idea. Non so se Pino è d'accordo su quello che ho detto, però
1: Pino, vengo da te, che poi ci hai messo dentro anche con lei, giustamente, perché poi c'è l'interesse dell'Inter da sempre manifestato su questo calciatore. Pino,
2: no, non solo sono d'accordo, intanto devo anche ringraziare Nicolò, perché sta dicendo delle cose sacrosante e

0: Quindi quello io lo trovo sacrosanto, perché la prima cosa a cui bisogna pensare
1: è la salute, assolutamente, non c'è dubbio.
0: Il resto viene in secondo piano.
1: Non c'è dubbio. Invece su questi movimenti di mercato, Daniele, così vado anche da Stefano per concludere un po' sulla Roma, abbiamo letto insomma del rinnovo di Dybala e di Koné, che di fatto con queste parole di Gasperini sembra se arriva l'offerta giusta va via.
0: Io credo che il valore di Koné sia destinato ancora a salire, perché se la Francia vince il mondiale credo che il suo valore salirà. Sta disputando un grande mondiale, è entrato successivamente perché si è fatto male Tchouaméni, però ha dimostrato di essere un grandissimo centrocampista, cosa che noi sapevamo già benissimo, e quindi credo che il suo valore sia destinato a salire. A quel punto, di fronte a un'offerta importante, secondo me la Roma non può fare a meno di lasciarlo andare, e credo sia inevitabile.
1: Certo, ok, il rinnuovo di Dybala, però se poi perdi Koné era meglio il contrario, cioè meglio
0: Koné
1: e perdere Dybala. Per la valenza del calcio, secondo me Koné è un giocatore importantissimo, ragazzi.
0: Certo,
1: non so che ne pensa Stefano.
2: No, condivido. È un giocatore centrale, importante, però sono le parole di Gasperini, non sono... sono molto chiare, nette.
1: Sì, sono nette.
2: Sta preparando un
0: anche
2: po' il tifoso
0: a una
2: possibile cessione, quindi con lei sembra il sacrificato di turno. Io però, insomma, vedendo che le cifre che girano in Premier League, considerando che Tonali dal Newcastle è andato al Tottenham per 116 milioni di euro, a 24 anni, 25 anni, con è ancora giovane, insomma, per 70-70 milioni sono pochi. Quindi può rappresentare la pepita d'oro di un mercato che ancora non è decollato per quanto riguarda la Roma, se non questo rinnovo di riacquistare Dybala, ecco, questo rinnovo contrattuale, ma la Roma non ha fatto niente. La Roma è in ritardo, Marco.
1: Sì, ma non solo come, la Roma,
2: come,
1: però, Stefano,
2: sì, però come ogni anno
0: è ritardo.
2: Un mese e mezzo e qui e là, insomma, alla fine Gasperini adesso non è incavolato perché c'ha questa sintonia direttore sportivo, perché abbiamo il direttore sportivo, non so le dichiarazioni di Gasperini come sarebbero state.
1: Certo.
2: Diciamo la verità, non è contento secondo me, però sta zitto, in cassa, andiamo avanti. Ci avrà 13 giocatori, oggi riparte in mezzo a 50 gradi all'ombra senza nessuno, Marco.
1: Sì,
2: allora, non ha preso nessuno.
1: No, ma è un
2: poi tra l'altro Çelik non c'è, un mese e mezzo di rinnovo non c'è, non è ancora un calciatore, magari lo annunciano oggi, dopodomani, però intanto non si allena un giorno, due giorni. Pellegrini è vero che c'è avuto problemi al derby, non c'è perché non ha rinnovato. Dybala sul filo di lana è stato rinnovato, cioè c'è tre rinnovi da fare, ne ha fatto uno. No?
1: Cioè, condivido
2: tutto. Poi dopo, tra l'altro, abbiamo sentito le dichiarazioni di Gasperini che dice Koné potrebbe partire.
1: Certo.
2: Questo ha detto,
1: di bilancio.

0: l'ha detto in maniera molto elegante, edulcorata, tutta condita con parole, però, eccetera, eccetera, però è quello.
1: Non in Italia, lasciamo perdere l'Inter.
0: Tu dici non l'Inter. No, ma Nick, quanto ha possibilità l'Inter di arrivare a Conè, visto che insomma sono sfumati tutti?
2: Secondo me non ce la fa, perché chiaramente arrivano delle offerte più alte, sicuramente. Poi magari che possa fare un tentativo, ci sta, però secondo me non vanno poi a spendere tutti quei soldi, perché chissà quanto vorranno. Quindi è chiaro, l'Inter è interessata, però probabilmente forse è più facile vanno a prendere Curtis Jones del Liverpool, che gli costa 30 milioni,
0: certo,
2: magari qualcosa in meno, piuttosto che andare a prendere un giocatore che potrebbe costargli il doppio.
0: Ecco. Certo, se alla Roma non è arrivato nessuno, caro Pino, alla Lazio non so chi è arrivato, insomma.
3: È arrivato Gattuso, caspita, vuoi mettere?
0: Perché sei scettico su Gattuso? Ha detto delle belle cose, però, dai.
3: Mi accontento.
0: E che deve fare? Capisce la situazione.
3: Io non mi accontento, c'è un popolo che non si accontenta, ormai c'è un popolo vero e proprio che è contro questa dirigenza, e questa è una cosa che va detta, va ricordata, e con delle idee, con delle situazioni che sono d'amore, sono tutte situazioni di amore verso questi colori. Ora Gattuso arriva poverino in una situazione così complicata, così difficile, non poteva dire altro. Certo, se vado a leggere la rosa dei convocati che stanno in ritiro in questo momento a Tornello, sinceramente mi viene lo sconforto, con tutto il rispetto.
1: Obiettivo delle parole, tra l'altro, di Gasperini nei confronti della Lazio, condivido in pieno, cioè bisogna parlare così, acerrimo rivale sportivo, però spero che ritrovi subito l'entusiasmo e le condizioni migliori per affrontare un derby, per affinché si crei
3: tutti i giocatori.
1: Sono cose scontate, ha detto una cosa importante in un momento molto delicato e difficile.
0: Sono d'accordissimo. Dicevi, Pino, scusami che ti abbiamo interrotto.
3: No, sono partiti tutti i giocatori. Sai quando si dice quello è il giocatore? La Lazio ne aveva 4-5, l'ha venduti tutti. E di che parliamo? Negli ultimi 3 anni li ha venduti anche alcuni che potevano essere dei fuoriclasse. Adesso io non lo so.
0: Sai, sembra un po', sei presente quei supermercati quando dice vendiamo per chiusura? Un po' detto una cosa cattiva, però da questa sensazione.
3: Sì, Gattuso forse potrebbe essere l'unica ancora di salvezza, ma che può fare lui? Se non ha una punta, non ha una difesa, ragazzi, sono andati via Chila e Romagnoli, erano comunque due difensori straordinari nel campionato italiano. Ora non ci sono più. Parli a ricostruire, vai a fare una difesa. Quando c'hai due terzini, che sono anni ormai che giocano, Marusic, Lazzari, forse Tavares, forse Pellegrini, ma insomma. Io sono veramente molto molto preoccupato per questa situazione.
0: Nick, non ci sono situazioni in vista a livello di mercato Lazio, ti chiedo?
2: Si parla di piccoli, te l'ho detto anche venerdì scorso, si parla di alcuni altri, di Pinamonti, si parla di per esempio anche di Comuzzo, ci sono delle idee, però poi chiaramente sai, anche mandare dei giocatori in una situazione ambientale così difficile, in tanti ci pensano, i club non possono far finta che poi insomma anche se danno un giocatore in prestito ci sia la possibilità di farlo giocare, perché l'ambiente, ci ha detto bene Pino, non si può, secondo me non si può continuare in questa maniera, perché continuare in questa maniera significa farsi del male, ecco, quindi bisogna che lo Tito prenda atto che i laziali non lo vogliono più, i tifosi della Lazio non lo vogliono più, quindi che faccia in modo tale perché...
0: ecco, ha tagliato la linea. Che è successo? È caduto, Nick, non ti sento lontanissimo. Attenzione. Allora, ci stiamo per fermare, Pino, però voglio far vedere questo. Sì, ti sentiamo, l'abbiamo sentito però.
2: Avete sentito fino alla fine oppure no? Perché
0: quasi fino alla fine, ma si è capito insomma il concetto.
2: No,
0: vi sto per salutare, però ci tenevo a far vedere un messaggio di Vincenzo Capua, perché c'è una bella iniziativa e quindi la facciamo vedere, perché poi c'è una partita che dedica un'iniziativa molto importante. Sentiamo questo breve messaggio.
4: Ciao a tutti, sono Vincenzo Capua e ci sarò anch'io alla partita del cuore lunedì sera dalle 21 dallo stadio Gran Sasso d'Italia di L'Aquila, oppure in diretta su Rai 1. Con la maglia della nazionale cantante sfideremo la nazionale politici, tutto per raccogliere fondi per il terremoto in Venezuela, e si potrà donare al 45595. E allora vi aspettiamo allo stadio Gran Sasso di L'Aquila oppure in diretta su Rai 1. Non mancate. Ciao.
0: Pino.
1: Grande Vincenzo.
0: Grande Vincenzo, bella iniziativa per sostenere.
1: Tra l'altro Mancini sulla panchina dei politici, esatto. Il calcio d'inizio, chi lo darà? Sai chi lo darà?
3: Sì, Mancini, sì, allora siamo all'altro, siamo arrivati entrambi da poco. Grazie a te Marco, perché non era prevista questa sorpresa, quindi
0: no, ci mancherebbe,
3: credo che sia una bella cosa.
0: Però insomma c'è Mancini, c'è pure Malagò, calcio d'inizio, e chissà Malagò. Che dopo a fine serata non venga anche nominato.
1: Vedremo.
0: Va bene, ci dobbiamo fermare. Saluto Niccolò Ceccarini.
1: Ciao,
0: Nicche, grazie, a presto, buon lavoro.
2: Grazie a voi, alle prese un telefono balordo come sempre.
0: Vabbè, dai, non importa, può capitare.
2: Ciao, ragazzi,
0: bello della diretta.
2: Ciao
0: Pino, a presto, un abbraccione
1: forte.
2: Ciao a tutti voi, ciao, grazie.
0: Daniele,
2: grazie.
0: Rimaniamo lì perché ci sono un po' di messaggi. Sì. Ripartiamo un attimo su un'ipotesi suggestiva riguardante la nazionale. Finiamo il discorso perché ho visto che è piaciuto anche agli ascoltatori. A tra poco.

0: Siamo tornati nuovamente con voi, Marco Piccari e Stefano Impalomeni, qui
1: ciao,
0: in
1: Marco,
0: diretta.
1: Ciao a tutti.
0: Sta parlando Marotta, conferenza stampa congiunta con KV. Vi riporto soltanto al volo: siamo unica squadra su quattro obiettivi stagionali, ma la forza del lavoro ci ha sempre contraddistinto. Quindi prime, diciamo così, battute di Marotta che sta parlando, poi riascolteremo più tardi appena possibile qualche passaggio che stanno preparando in redazione. Adesso vi riportiamo qualche virgolettato, Stefano, delle prime parole del presidente dell'Inter vicino a lui Kivu, e quindi è chiaro che si fa un focus sul mercato, perché anche l'Inter è una squadra in ritardo, anche la Juventus è un'altra squadra in ritardo. Pensa, oggi la Juventus non c'ha il 9, di fatto non ci giriamo intorno, è partita per un ritiro senza 9 perché non c'è David Openda, insomma, e Vlahovic non c'è. Colomani non c'è, e quindi è un'altra squadra che ha un reparto, parte in ritiro senza
2: un reparto, senza
0: una roba
2: organici dimezzati,
0: esatto. sì.
2: Futuribili,
0: va bene, andiamo avanti nel nostro pomeriggio. C'è Daniele Garbo collegato con noi. Ciao Dani, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Ben trovati a voi.
2: Ciao Daniele.
0: Allora, con noi abbiamo anche mister Alessandro Calori, che mi fa molto piacere avere in collegamento con noi. Ciao Alessandro.
2: Ciao Alessandro.
4: Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: Ben trovato. Sentite, c'è un'ipotesi che prima, un po' suggestiva, abbiamo affrontato e ha riscosso anche un po' interesse dei nostri ascoltatori, ossia sull'ipotesi di, so che è impossibile per un discorso economico e quello che volete, però sull'ipotesi di CT della Nazionale Guardiola. Io vi chiedo se, al di là del fatto che è un'ipotesi molto difficile, Stefano, parliamoci di chiaro economia, però vi chiedo, Guardiola è adatto per questo tipo di ruolo? Cioè, nell'ipotesi in cui magari Maldini e Leonardo lo chiamano, lo riescono a convincere, facciamo una sorta di, così, proiettiamoci un po' avanti, è un allenatore in grado di calarsi in questo ruolo? Lui ha fatto sempre l'allenatore del club, in club molto, diciamo così, economicamente forti, che lo hanno accontentato anche con mercati potentissimi, e ha fatto bene, ha portato il suo calcio, Spagna, Germania, Inghilterra, insomma, ha fatto un bel viaggio portando anche la sua cultura calcistica. Lo vedete adatto a questo tipo di ruolo, Stefano?
2: Per caratteristiche, guarda, lui avrebbe anche, secondo me, nelle corde la capacità di allenare giocatori non fenomenali, cioè nel senso tutta la tradizione della Masia, del Barcellona, quei principi di gioco, insomma, è uno che ha tanta passione, quindi non lo vedo che si porta dietro quella, tra virgolette, no, aura di grandissimo fuoriclasse dalla panchina qual è. Mi sembra uno che si può adattare velocemente, però bisogna vedere se ha le motivazioni per farlo, perché qualora dovesse essere lui l'allenatore, insomma, questa fantascientifica ipotesi da lui il CT azzurro, avrebbe bisogno di tempo, di sostegno, e non so quanta pazienza avrebbe. Mi sembra, e sarebbe la sua prima esperienza da commissario.
0: Esatto.
2: Mettici questo, insomma, il suo sogno era allenare il Brasile, andare a allenare l'Inghilterra. Non so quanta presa possa avere questa così, richiesta. Magari, ecco, questo colpo che vorrebbe mettere a segno la coppia Maldini-Leonardo. La vedo dura, Marco. Però avrebbe, secondo me, le
0: però sarebbe la vera rivoluzione.
2: Cioè, lasciamo a parte il Guardiola fuori classe dalla panchina.
0: Sì.
2: Ecco, io in Guardiola vedo che ha anche quelle cose di diciamo dell'istruttore, no? Dell'insegnante di principi di gioco, quindi da partire da zero, creare, costruire e gettare delle basi importanti. Quello sì, secondo me ce l'ha nel DNA.
0: Nel DNA ce l'ha. E voglio andare da Alessandro Calori, che tra l'altro ci ha pure giocato con Guardiola al Brescia. Tu che ne pensi, Alessandro? Potrebbe essere il suo ruolo?
4: Avete parlato di motivazione, di interpretazione. Io credo che se lui fosse in grado di fare una scommessa personale, perché io penso che è un allenatore che ha fatto di tutto, è arrivato a un livello enorme, e questa potrebbe essere una sfida intrigante per lui, per stimolante. Bisogna vedere se ha ancora la voglia di mettersi, di fare una scommessa del genere. Io credo che sia quella la grande motivazione da avere lui, perché sa che è una sfida, cioè vai a prendere una nazionale importante, però bisogna, ci sono le condizioni per, a livello proprio anche tecnico, per poter ricreare un qualcosa di speciale.
0: Però tu dici che se ha le motivazioni può fare anche questo tipo di ruolo, ecco.
4: secondo me lui non ha limiti, cioè non è una persona che è venale, cioè che guarda solo esclusivamente. È chiaro che è arrivato a un livello talmente alto che è chiaro che cioè deve essere accompagnato, deve essere progettato un qualcosa che lo stimoli, che gli dia degli incentivi enormi, non economici, ma incentivi tecnici, dargli la possibilità di gestire un po' tutto.
1: Certo.
4: Questo credo che sia l'unica cosa che potrebbe essere, però potrebbe essere anche un sogno che è in realtà.
0: Sì, ma molto probabilmente rimane un sogno, però sai, oggi per esempio, Daniele, vengo da te, ricircolavano le parole, se non erro, di Maldini del 2018, sì, quando parlava, sì, di Guardiola, ha detto lavoreresti diciamo con Guardiola, lui ha detto beh, io gli chiederei di venire a lavorare per noi, insomma, non andrei io a lavorare con lui, ma lui venire a lavorare da noi, e all'epoca insomma si parlava del Milan, eccetera, quindi come dire, il pensiero c'è sempre stato, no? Sai, queste parole poi in questo momento stanno prendendo ancora più peso, proprio perché adesso Maldini ha un ruolo importante all'interno della nazionale. Daniele Garbo.
3: Guardate, io faccio una premessa.
0: Al di là che sia un'operazione difficile, siamo tutti d'accordo, come ha detto anche Alessandro Calori, un sogno, perché lo riteniamo tale in questo momento, penso che sia proprio impossibile.
3: Assolutamente. No, io faccio una premessa, nel senso che il CT della Nazionale non è un allenatore, è un selezionatore, sono due mestieri completamente diversi. Gli allenatori che sono abituati a incidere sulle squadre perché ci lavorano tutti i giorni, hanno quasi tutti fallito con le nazionali. Guardate Sacchi, non è mai riuscito a trasportare in nazionale quello che era il suo fantastico Milan. Spalletti ha fallito miseramente, per dirne una. Sono allenatori che hanno bisogno di lavorare tutti i giorni con la squadra per incidere davvero.
0: Quindi io tu non lo vedi adatto in questo ruolo, Daniele?
3: No, magari lo sarà, ma ho dei dubbi, nel senso che poi, oltretutto, col materiale umano che si ritroverebbe tra le mani, secondo me sarebbe destinato al fallimento pure lui, perché purtroppo il calcio italiano è molto povero in questo momento, quindi non è che può fare i miracoli, non ha la bacchetta magica, tanto per intenderci. Sarebbe una bellissima operazione d'immagine, ma come ho detto prima della pausa, è come costruire un bellissimo attico super lusso quando le fondamenta sono
0: non sono marce, esatto, sì.
2: Però poi dobbiamo ricordare Sacchi è arrivato in finale.
0: Sacchi è arrivato in finale assolutamente, in un mondiale difficile,
3: non ha mai fallito. Non ha mai giocato il calcio,
2: però insomma,
3: del Milan. Ho capito.
2: Ho capito, però mettere l'avventura di Spalletti, l'avventura con Sacchi, insomma.
0: Cioè meglio Sacchi sicuramente.
2: Insomma, Sacchi ha fatto una finale del mondiale, almeno quello che mi ricordo.
0: Ha perso col Brasile, poi certo, ha perso col Brasile in un contesto abbastanza complicato, eccetera. No, per esempio Mattia ci scrive al 331-8200-23, ma non scherziamo con Guardiola, che non c'entra niente con la nazionale italiana, ci vuole un italiano come sempre è stato. Io invece aprirei a una soluzione straniera, guardate che vi dico, cioè che, io siccome sento, e lo dico, lo chiedo a voi che siete uomini, insomma, che il calcio lo conoscete meglio sicuramente di me, siccome sento parlare, Stefano, di rivoluzione con l'arrivo di Maldini e Leonardo, per me non è una rivoluzione, è una scelta che è stata fatta. La rivoluzione la devono fare adesso con i risultati, non più con le parole, i fatti, i nomi. Io ti devo dire, non faccio sconti nemmeno a Maldini e Leonardo, perché poi devono portare i risultati, cioè non è chiunque, perché si chiamano Maldini e Leonardo adesso gli stendiamo il tappeto rosso, non funziona così. Io credo che la rivoluzione sarebbe proprio portare anche un allenatore straniero con delle nuove idee, con qualcosa di un po' più fresco, guarda che ti dico, non so se condividete o meno, Stefano.
2: Sì, non è così semplice,
0: non è semplice, ci mancherebbe,
2: cioè, movimento proprio azzurro italiano, perché non, cioè sono due le vie: o rilanci il gruppo, anche se abbiamo criticato, non hanno mai raggiunto una qualificazione mondiale, di Barella, questo, insomma, il gruppo storico, no? Quello che poi ci ha dato il titolo 5 anni fa a Wembley contro l'Inghilterra. Io credo che poi alla fine quei 8-10 giocatori li devi confermare, Marco.
0: Certo.
2: Cioè non è possiamo andare a prendere l'Under 19, la favola, 3 pagine del giornale, questo giocava,
0: e poi dopo, certo,
2: l'è stato scoperto, ma che, certo. Cioè, dove eravamo? E tutte queste storie,
0: certo.
2: Sai quando arrivi? Nel 2090 dette qualifiche. Cioè ragazzi, non cominciamo a fare queste cose delle rivoluzioni. Ci sono i giocatori, sono bravi, va riattaccata la spina e trovare una cosa per andare. Poi tra l'altro, tra l'altro, insomma, non è che adesso raggiungere una, adesso questa cosa io ci,
0: si parla del mondiale a 64
2: no
0: squadre,
2: te lo dico adesso, cioè noi ci siamo ridotti che dobbiamo, la partecipazione a un mondiale sarà un successo. Oh, ragazzi, diamoci la calmata, eh.
0: Certo, certo.
2: Cioè, deve essere la prassi una qualificazione alla fase mondiale di un
0: assolutamente.
2: Mondiale. Quindi, no, cominciamo a dire grande successo al mondiale 2030.
0: Una cosa normale, perché fanno una cosa normale.
2: Adesso
0: che è
2: allargheranno
0: normalità.
2: Probabilmente a 64 squadre,
0: esatto,
2: con un altro criterio di qualificazione, e se non ce la fai nemmeno a sto giro, non
0: allora,
2: ce la possiamo prendere con le battute di Infantino dopo, eh.
0: Allora, Alessandro Calori, vengo da te di nuovo, e poi per esempio c'è un messaggio di un nostro amico, così aggiungo, dice, ciao, noi siamo a discutere sul CT e sul direttore tecnico, ma i mondiali stanno dimostrando il dominio dei campioni. Se anche arrivasse Guardiola, chi farebbe i gol? Kenner, Teghi, miracolati. Alberto da Piacenza. Sì, però insomma, al mondiale andiamoci, al di là del fatto che non abbiamo grandi campioni, ci si può andare, no? Ci sono andati delle nazionali che hanno un tasso tecnico inferiore al nostro, quindi ci si può andare al mondiale,
2: certo, sì,
0: a prescindere da chi ci abbiamo. Alessandro,
4: io credo che bisogna ripartire da lì, siccome noi siamo italiani, in questo viviamo un po' di passato, cerchiamo sempre di, ecco, non è che dici dobbiamo qualificarci, no, bisogna vincere il mondiale, bisogna andare già subito. Io credo che in questo periodo storico bisogna ricompattare e riformare un'idea per portare la nostra nazionale dove è sempre stata, che non è una novità, solo negli ultimi 3 anni ha cambiato qualcosa generazionale che ha fatto sì che con la pressione, con la pochi campioni che ci sono, perché oggi il mondiale di oggi cosa testimonia? Che la differenza la fanno i Mbappé, la fanno i Haaland, la fanno i Messi, e noi questi giocatori qua che l'abbiamo sempre avuti non ce l'abbiamo. Quindi bisogna ritrovare questa strada per creare questi campioni che ci porteranno, però è un percorso che non è facile, quindi dovremmo accontentarci della qualificazione, poi dopo tutto il resto dovrà venire. Secondo me già le figure Maldini e Leonardo sono due figure sicuramente credibili, sono persone che hanno dimostrato al di là del giocatore ma anche come dirigente di aver fatto cose importanti, e ad essere bravi a ricreare quel gruppo che ci riporti la nazionale dove merita. Però ecco, che non si rianticipi che si vuole subito tutto, perché così non è così.
0: Poi Vittorio ci scrive, ha ragione Garbo, dove pescherebbe il buon Guardiola nel campionato italiano, o siamo scarsi e basta. Ma ho capito, non siamo dei fenomeni, su questo siamo tutti d'accordo, non stiamo scoprendo l'acqua calda oggi. Però ripeto, non andare al mondiale e vedere poi alcune nazionali, Daniele, non mi venire a dire che le nazionali che stanno al mondiale hanno tutta questa qualità superiore alla nostra. Dai, su, io non ci credo.
3: No,
0: ragazzi.
3: No, tutte quelle che stanno al mondiale no, ma la maggior parte di quelle che stanno al mondiale sì, secondo me. Non tutte, per carità.
2: Metà sono superiori, dai, e sì, metà...
3: Esatto, diciamo metà e metà, diciamo.
0: Vediamo, io poi penso che nel calcio ci sono anche gli episodi,
2: i periodi, certo.
0: Certi periodi un po' negativi, episodi eccetera, comunque.

0: Vai.
1: Marco, sì, hai ragione sugli episodi, ma guardiamo la nazionale che ha affrontato lo spareggio con la Bosnia e Erzegovina. Cioè, dimmi quanti campioni c'erano in quell'Italia? Avevamo fuori classe campioni? No, avevamo giocatori normali.
0: No, ma avevamo giocatori per battere la Bosnia.
1: Sì, ma
0: sono
1: normali,
0: sicuro, strasicuro.
1: Normali.
0: Però intanto batti la Bosnia e vai al mondiale. Poi magari fai un girone e te fermi, però vai al mondiale.
1: Al
0: mondiale ci vai. Ai mondiali ci vai. Poi vediamo, insomma, credo che c'è una serie di fattori che poi ci hanno portato a giocare quella partita anche con molta paura, con tante incertezze, eccetera. Non lo so, Alessandro, che cosa ne pensi tu, però penso che poi...
2: Io penso che abbiamo un passato che è pesante. Quindi...
0: Però dobbiamo cancellare, sto passato non conta più.
2: Ma quello che stavo dicendo, cioè, bisogna ricreare un qualcosa che... Cioè, bisogna anche entusiasmarci. Io dico, Baldini un'idea l'ha data.
0: Esatto.
2: Cioè, nel senso che bisogna dare credibilità anche a tanti giovani che hanno delle qualità, però se arriva a un certo punto poi non si fanno più giocare. Invece a volte bisogna avere un po' più di coraggio, avere anche un'idea chiara di dare la possibilità, a costo che chiaramente cioè non è che diventi campione dal giorno a quell'altro. Per esempio, ora Yamal in questo periodo non so se sta bene, però c'è un'attesa incredibile, sto ragazzo ancora non è che ha fatto vedere qualcosa di straordinario in questo mondiale, parlo, nel campionato ha fatto una roba eccezionale a 18 anni, 19 anni, però ecco, bisogna concedere anche di sbagliare, perché da lì imparano a diventare campioni, perché sono dei procedimenti che vanno rispettati. Mm-hmm. È questo che a me un po' mi fa strano, che in Italia veramente, anche io faccio allenatore, è capitato a volte che ho fatto giocare il Sarabia 17 anni a Padova, per esempio, no? Ma dopo, se te lo fai giocare a 17 anni, dice, ma gli altri, quelli che hanno 30 anni nel gruppo, nella gestione, ma se uno è più bravo e deve giocare, non devi guardare l'età, devi guardare la capacità che uno ha in quel momento, che può diventare. E quello è essere anche, avere una lungimiranza. È il tuo ruolo, che ti prende anche le responsabilità.
0: Assolutamente.
2: Sennò di cosa parliamo? Nulla.
0: Sentite, siccome sta parlando anche Kivu da un po', tutti vogliono mantenere alta la competitività, noi vogliamo non vogliamo fermarci mai. Poi dice: il mio dovere è trasmettere entusiasmo e motivazione. E aggiunge: l'ambizione è chiara, fare ancora meglio dello scorso anno. Quindi io penso che per fare ancora meglio bisogna migliorare soprattutto la Champions, Stefano, perché poi hai vinto lo scudetto, tu riparti per lottare per il titolo, insomma.
3: Ma sono in attesa adesso che si definisca il mercato, perché credo che sia ancora la squadra da battere.
0: Sì, è ancora la squadra da battere.
3: Sì.
0: Daniele, sono ancora avanti?
1: Secondo me sì, in questo momento sicuramente. Aspettiamo quando sarà completo il calciomercato, ma in questo momento non c'è dubbio che l'Inter sia avanti, perché è rimasta la stessa squadra dello scorso anno, ha fatto qualche piccola operazione, ma insomma niente di clamoroso, ma guardando le altre squadre è evidente che l'Inter è ancora avanti rispetto a tutti.
0: Alessandro?
2: Anch'io credo la stessa cosa, nel senso che ha qualcosa in più, ma perché ha anche un'esperienza in più, cioè i giocatori, è vero che tanti sono andati via, ma si stanno già muovendo per prenderne altri. È una squadra che ha una rosa rodata. Ora, certo, dice qualcosa in più, vuol dire vincere la Champions League, perché ha vinto la Coppa Italia, ha vinto il campionato, cioè, per fare qualcosa in più vuol dire andare a vincere la Coppa Italia, la
0: Champions,
2: in quello ho dei dubbi, nel senso che non perché, però non è forse all'altezza.
0: No, oggi non può vincere la Champions squadre. Quest'Inter qua,
2: no.
0: Può sicuramente far meglio dell'anno scorso, ma non può vincere la Champions.
3: No.
0: Questo è ma secondo me non lo può vincere nemmeno con un mercato
3: importante,
0: perché non può fare un mercato così importante da dire vado a giocarmi la Champions. Può cercare di fare un percorso molto più dignitoso dell'anno scorso, quello sì.
3: Tra le prime otto ci può arrivare,
0: Però non
3: poi,
0: può competere per la Champions, per vincerla,
3: per
0: fare un percorso sì. C'è un messaggio che condivido con voi, Alberto, poi non so se c'è un vocale da sentire, al 331-8200-23, prima di salutare Alessandro. Alessandro, parto da te, dice, io trovo la nazionale, ci scrive Alberto, come la mia Juve, sia composta da giocatori non scarsi tecnicamente, ma a cui manca la personalità ed il carisma, infatti avevano paura della

0: Bosnia, ad iniziare dallo stesso Gattuso. Alessandro Galuri, e poi ti salutiamo.
1: Ma sì, no, la paura non Gattuso non penso che ce l'abbia avuta. Ci ha cercato di portare a casa una partita col suo modo di vedere il calcio, e quindi questo è stato un po' il risultato di quello, ecco, con difficoltà, perché non ci sono giocatori oggi come oggi che hanno la personalità di andare, di essere dei campioni. Campioni, cioè, si sta vedendo nei mondiali. Oggi vedi Mbappé, vedi Haaland, vedi Ken, sono giocatori che fanno la differenza. Lo stesso Messi che ha 39 anni. Cioè, e così non ce ne abbiamo, ma noi li abbiamo sempre avuti, e quello è il problema. Avendoli avuti, riconosci, poi conosci giocatori bravi, perché non è che i nostri giocatori sono scarsi, perché dopo si va da estremo all'altro, però non ci sono giocatori che hanno la personalità di decidere da tecnicamente come personalità, e questo non te la compri,
0: Non ce l'hai, sì, questo sì, è bellissimo. Alessandro, ti ringraziamo tanto per essere stato con noi, grazie, buon proseguimento, grazie a presto. Voi. Grazie ad Alessandro Calori. C'è un messaggio per voi, anzi per Garbo, dice: da un punto di vista tecnico, non so se condividete in studio, da un punto di vista tecnico l'Italia va collocata perlomeno a livello del Marocco, cioè tra le prime 10.
2: No, secondo me no, io non sono d'accordo.
0: Il Marocco
2: è più forte dell'Italia, secondo me. Se oggi incontriamo il Marocco rischiamo di prendere 2 o 3 schiaffi.
3: Sì,
2: ma anche con l'Egitto secondo me non sarebbe una passeggiata, assolutamente.
3: Oggi sì, però magari fra 6-7 mesi.
2: Sì, no, certo, io dico oggi
3: oggi sono d'accordo.
0: Eppure io sono convinto che con un allenatore che porta un po' di entusiasmo, un po' di...
2: Ma se non hai
3: ma io mi ricordo che, voglio dire,
2: mancano i giocatori.
3: L'Italia di Mancini ha fatto un buon percorso da questo punto di vista.
0: Ragazzi, vi ricordate l'Italia di Conte?
3: Al titolo,
0: ma chi ci aveva? Oh. Ma noi abbiamo fatto un mondiale.
2: Era una nazionale modesta, ma giocava un buon calcio.
0: Con Pelé e Zaza stavamo davanti.
3: Sì, però posso dirti una cosa: l'altro
0: Parolo
3: giorno,
0: play.
3: Pochi giorni fa, ci sono stati da cinque anni, no? Non lo so, l'UEFA ha celebrato il trionfo italiano contro l'Inghilterra. Allora, sai la serie dei calci di rigore? Adesso
0: sì.
3: Berardi, uno ha calciato di rigore, Belotti, Bernardeschi e Giorginio. Cioè, voglio dire, Bernardeschi ha tirato il calcio di rigore. Bernardeschi, no. All'epoca Berardi può giocare in nazionale. Cioè, voglio dire, noi abbiamo vinto un titolo europeo con questi giocatori qua, e nessuno all'inizio, anni prima, diceva: ah, ma sta nazionale, ma dove va? Dove andremo? Con Berardi, con questi qui. Io me lo ricordo. Non ti ricordi tanti anni fa che quella squadra fu capace di fare, di infilare quanti, Daniele? 35 risultati? 37?
0: 37.
2: Non me lo
0: 37
3: risultati utili consecutivi, cioè 37 partite senza perdere.
0: Giocava a calcio.
3: E allora siamo capaci o non siamo capaci? E quei giocatori sono più o meno gli stessi, no? I Donali, i Barella. No, c'è Verratti, c'è il Locatelli della situazione, c'è il Cristante. A me sembra che questa nazionale non sia scarsa. Che vada a vuoto, che ogni tanto arrivi quando devi giocare la vita, sono tutti rotti, tutti stanchi, tutti fusi. Cioè, non lo so, ritrovare un po' di entusiasmo, anche un po' di culo, scusa l'espressione,
0: ma forza, che poi serve anche ma quello. Serve pure quello.
3: Mancini ha dimostrato di averlo, sia l'uno che l'altro. Quindi poi non lo so, poi possiamo discutere, andate in Arabia, però insomma, alla fine quando faceva quello scrim, ti ricordi che convocava Ignonto, il Grifo?
0: Sì.
3: Cioè i Retechi, quando ha preso Retechi, ma ha chiesto, dobbiamo convocare Retechi che è argentino. Poi Retechi si è dovuto essere un giocatore.
0: Beh,
3: utile.
0: Dopo è diventato pure capocannoniere del nostro campionato.
3: Bisogna avere, però credo che sia quello scarso, cioè, che sia quella la strada da percorrere.
0: Sì,
3: poi
0: sì,
3: dopo,
0: sì.
3: Mancini o non Mancini, arriverà Conte, arriverà Guardiola. Tanto quel lavoro devi fare, Marco.
0: No, sono d'accordo.
3: Cioè,
0: ma
3: non è
0: io
3: che
0: voglio un
3: altro tipo di lavoro.
0: Allora, tanti messaggi, guardate, è un argomento molto sentito. Cioè, sono d'accordo con te in questo momento. Mattia scrive: d'accordo con Stefano. Buongiorno, secondo me manca il blocco di una squadra, Lorenzo. Roberto da Pisa dice: bravo Marco, a fare il paragone con l'Italia di Conte è un discorso caratteriale, non tecnico, manca il carattere. Poi Gianmarco, buongiorno, vi ascolto da anni. È il primo messaggio che vi invio. E ci fa molto piacere, Gianmarco. Riguardo la questione questione Italia, secondo me la soluzione migliore anche a livello di fruibilità, no, futuribilità, pardon, e per girare pagina verso un nuovo ciclo, prenderei mister Farioli e vi chiede che cosa ne pensate. Daniele e poi Stefano. Farioli, Daniele, Farioli.
3: Salporta.

0: Porto, avanza, muove. Però un'idea Farioli, lui dice.
1: Sì, però non così. Condivido. Condivido. Però non ce l'hai, sì, adesso. Però purtroppo non ce l'hai. Quindi vai sul sicuro, o Conte o Mancini. Dai, non,
0: Daniele?
1: Guardiola è il sogno, ma o Conte o Mancini, dai, dove
2: sono d'accordo con Stefano, uno che sta al Porto, sta benissimo, allena una squadra di club, mette la guida di una nazionale, mi sembrerebbe un salto nel buio, onestamente.
0: Va bene, va bene. E poi Bernardo ci scrive, adesso sono arrivati ottimi generali, ma l'Italia ha buoni soldati, ci vuole il cambio del sistema e ci vogliono almeno 4-5 anni. Concludo, bisogna seguire l'idea Baldini. Ah, io sono d'accordo.
1: È uno spunto, ma non è lo scopo finale. Mondiale, eh. Sì, ma non può essere lo scopo finale, Marco. Non puoi giocare con 10 giocatori sconosciuti, è vero, è la fame, l'appartenenza. Dove hai? Prendi schiaffi a destra e a sinistra. Già li prendi così? Ti servono i giocatori, dai, ti servono i giocatori che hanno deluso, no? Quelli che tutti vorrebbero mandare a casa. E chi mandi a casa poi non c'è niente, c'è il vuoto.
0: Certo, secondo me.
1: Poi non lo so, vedremo dalle nuove convocazioni azzurre. Insomma, i nomi sono quelli,
0: I nomi sono quelli, assolutamente. Non è che... Allora, mi fermo con quest'ultimo messaggio. Ube al 331-8200-213. Io vi ringrazio perché ne stanno arrivando tanti e sicuramente qualcuno rimane fuori. Abbiamo dei vocali pure in sospeso, però. Questo è un paese, scrive, dove si hanno pochi soldi, ma soprattutto poche idee. Io condivido tantissimo. La mia Lazio, una squadra senza né capo né coda, va a prendere uno svincolato di basso livello che gioca in Germania, quando di giocatori di quel livello in Serie B ne trovi una marea. Eppure questo è un'osservazione che ci sta, che ci sta, anche questa. Va bene, Daniele, ci sentiamo in settimana. Un abbraccio. Grazie.
1: Ciao Daniele.
0: Grazie a Daniele Garbo. Ci fermiamo perché apriamo anche una parentesi Inter tra poco.

0: Andiamo avanti velocemente nel pomeriggio di Maracanà. Intanto Stefano, di nuovo ben ritrovato.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, mi sono dimenticato di salutare gli amici che ci seguono in questa gravissima dimenticanza sul canale 61, ma anche su Gold TV nel Lazio e a Italia 7 in Toscana, gli amici che ci stanno seguendo sull'app che stanno in vacanza, quindi perdonatemi, ma oggi, preso da tanti, diciamo, temi, mi sono dimenticato di salutarli.
1: Numero 19, digitale terrestre per quanto riguarda la Toscana, 11 per quanto riguarda il Lazio.
0: 61 il nazionale. Quindi siamo tutti Terno. Giocatevi, magari portano pure bene, vincete pure. Magari se vincete ricordate Maracanà. Allora, dunque, caro Stefano, vado a dare il buon pomeriggio a Super Massimo Orlando. Ciao Massimo.
2: Ciao Stefano, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio Massimone, buon pomeriggio a Cristian Recalcati.
1: Ciao Cristian.
0: Forse lo vediamo pure? No, ti sentiamo solo? Com'è qui la
2: sì,
0: storia?
2: Sì, mi sentite solo.
0: Mi sentite solo, benissimo. Collegamento telefonico.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio caro Cristian. Buon pomeriggio anche a Stefano Discreti. Ciao Discreti.
3: Stefano. Buon pomeriggio, se volevate vedermi bastava dirlo.
0: Vabbè, la
1: no, non
0: volta,
1: vogliamo vedere.
0: No, te volevamo vedere, basta.
1: Per personaggi con pance sudate. Al mare, perché tanto so dove
0: sta. Starai sotto un ombrellone come al solito, insomma. Invece. Quindi vabbè.
3: No, allora, ho una bella nomina come lavoratore.
0: No, sei un grande. Allora, sentite, posso chiedervi? Vi chiedo una cosa, però vi chiedo anche di essere velocissimi, perché ho due o tre temi da affrontare. Vi faccio sentire anche un passaggio che ha selezionato il nostro Francesco Tringali in redazione, che riguardano Marotta e Chivu. Così facciamo una sorta di sintesi e l'analizziamo. Mi dite anche che cosa ne pensate di tutta questa polemica che si è scaturita intorno a Lele Adani sulla telecronaca, eccetera.
1: Marco, guarda, proprio, io...
0: siete uomini di comunicazione, quindi vi chiedo un vostro pensiero veloce. Vai.
1: Io credo che sia, io capisco tutto, le esagerazioni che a volte, insomma, voglio dire, però insomma sulla competenza io non posso dire nulla, perché forse sappiamo la metà di quello che sa lui di calcio. Insomma,
0: quindi tu dici è competente, non
1: è
0: dico
1: talmente
0: nulla.
1: Appassionato, è talmente ama questo football, come lo chiama lui, no? Il football.
0: Football.
1: Viva il football.
0: Viva il football.
1: È un personaggio divertente.
0: Parliamo di calcio.

0: di calcio e si autoesalta, a me diverte, non ho controindicazioni, cioè mi diverte, sorrido.
1: Tu non sei uno di quelli che siccome paghi l'abbonamento della Rai e quindi non vuoi tutta sta roba
0: anche
1: qua.
0: In precedenza ci sono state delle pippe inenarrabili, con tutto il rispetto.
2: Ecco, sei molto
0: quindi, nel senso che no. Io capisco le esagerazioni, però non posso contestare la sua competenza, assolutamente. È un libro, sa tutto, una cosa nel secchione che non finisce mai. Dalla mattina alla sera, quindi
1: sa calcio.
0: Poi c'ha quindi, questo entusiasmo,
1: quindi tu lo salvi,
0: c'ha questo amore per l'Argentina che si spiega, perché se ci avessi parenti non lo so, forse ci avrei parenti,
1: non lo so, forse in passato avrà conosciuto qualche bella argentina, no?
0: Se è un personaggio che serve.
1: Discreti, che ne pensi dal punto di vista comunicativo? Vi chiedo velocità, ragazzi, dai, via.
3: Guarda, velocissimo, nel senso, cioè alla fine io credo che a livello pittoresco sia anche simpatico da ascoltare tutto quanto, e non entro nel merito poi dell'esaltazione dei termini che dici. Io dico solamente una cosa, che quando tu comunque fai una telecamera per la Rai comunque non devi essere imparziale, perlomeno per la squadra che scegli, cioè nel senso, non è che io voglio dire devo difendere i tifosi della Svizzera, nel senso, però se tu uno sta vedendo la telecronaca e lui esulta come se fosse una telecronaca da tifoso, quello mi può dar fastidio. Io entro solamente nel dettaglio di quella cosa lì, non nei termini che usa, l'esaltazione, il calcio, viva il calcio, la storia, quello e quella. Però comunque sia, cioè comunque devi considerare che si sta raccontando Argentina-Svizzera, ci può stare al televisore a vedere uno che ti fa Argentina, uno che ti fa Svizzera, devi mantenere imparzialità, soprattutto con la Rai.
1: Recalcati, e mi lascio Orlando per ultimo. Reca.
4: Ah, io ho fatto per 12 anni le telecronache da telecronista fazioso.
1: Sì.
4: E ricordo me che un telecronista istituzionale, cioè nulla contro la preparazione di Lele, ci mancherebbe, lo conosco, un amico e saluto, però ha detto bene precedentemente, cioè lui è abbastanza fazioso. Ti fa Messi, ti fa l'Argentino, lo dimostra proprio. Io fossi stato, che ne so, un tifoso di Akanji, dicevo, però non ci sta una roba di questo genere, se in Rai devi essere un attimino più, però non nulla contro di lui, nulla contro le sue telecronache.
1: Quindi questa cosa gli rimproverate, questa cosa qui, non la preparazione eccetera, che quella è inconfutabile, ho capito. Perfetto.
0: Gli eccessi.
1: Orlando.
5: Ma no, ma sono d'accordo con i miei colleghi e anche con Stefano, voglio dire, veramente bravissimo, mai sentito uno parlare così bene durante una partita, spiegartela così bene, in quello glielo dobbiamo riconoscere, però sei alla Rai, onestamente una calmatina te la dovresti dare. E poi secondo me sbaglia il telecronista a dargli tutto questo spazio, cioè l'opinionista non deve parlare per 2 minuti, anche se è bravissimo, lui parla troppo secondo me per essere
1: il commentatore tecnico, perché lo ricordiamo, è il commentatore tecnico,
0: ma lui Massimo lui se lo prende, però
4: non è facile
0: governare,
4: no, certo, però ti dico
0: perché a volte mette in difficoltà, diciamo così, il telecronista, la prima voce. Qui abbiamo Marco, ha fatto tante volte le telecronache, anche Cristian. Il discorso è che lui, anche dal punto di vista dell'eloquio, è ricco.
1: T'ammazza,
0: ti distrugge. A un certo punto non sai più che dire, perché lui è anche giornalista, cioè ha quel lessico, ha quella proprietà di linguaggio che ti devasta, c'ha una velocità impressionante. Quindi alla fine dici, adesso metti le mani sulla bocca, ti disintegra anche dal punto di vista proprio del questa cosa epica, tutti questi termini, no, che lui si diverte anche, no?
1: Aspetta, c'è Stefano,
0: quindi io lo trovo divertente. Le cose gravi sono altre, ecco, nella vita.
3: Non so se vi è capitato di vedere il video del telecronista argentino che circola in rete, l'esultanza al gol di Alvarez, e si vede dietro Adani che esulta quasi più di lui, cioè quello secondo me non è
0: giustificabile. C'è sta cosa che non riusciamo a capire, un giorno magari ce la spiega.
1: Però perché bisogna di una cosa, i telecronisti argentini raccontano l'Argentina e sono di
0: parte. No, però ha ragione Cristian, cioè, nel senso, tu sei la Rai,
1: che facciano quello.
0: Su questo c'è ragione, cioè tu non è che devi fare l'incia,
1: esatto.
0: Come
1: no, su questo
0: cioè Argentina-Svizzera, e tu che sei italiano, che lui fa pure il coro finale.
1: L'inno, però lì devo dire.
0: Ma io là ti giuro, erano le 5 di mattina.
1: Fatemi dire una cosa, lì
0: perché non ci volevo credere, però per me le cose però, gravi sono altre.
1: Secondo poi me, lasciatemi dire questa cosa e poi chiudiamo. Lì, secondo me, ha sbagliato il telecronista perché gli ha dato la.

0: l'assist e non lo doveva fare, cioè secondo me lì,
1: vabbè,
0: la... no, lì ha sbagliato il telecronista.
1: Fatta una telecronaca Guadagni, poi, so, poi però... ne riparliamo.
0: Guarda, io non è facile, io ti posso dire una cosa, che sono sempre per la divisione dei ruoli ed è giusto che ci sia telecronista, fa il telecronista e commentatore.
1: Però
0: tecnico,
1: visto che ne stiamo parlando tecnico, vuol dire che è un fenomeno.
0: Io mi ricordo...
1: che divide, però è un fenomeno che divide, però se ne parliamo vuol dire che è bravo.
0: Io mi ricordo...
1: se no non parli di uno così.
0: Mi
1: no,
0: ricordo
2: bravo,
0: una volta
2: indiscutibilmente.
0: Indiscutibilmente bravo. Io mi ricordo Massimo, una volta fece una telecronaca di Serie A, sì, con Roberto Rambaudi, che tra l'altro anche lui è molto preparato tatticamente.
2: Molto bravo,
0: molto bravo.
2: Rambo,
0: allora sì, mi è capitato di fare un'osservazione tattica. Io da telecronista ho fatto un'osservazione tattica. No, lui in quel momento non ha detto nulla. Finisce il primo tempo, ci leviamo le cuffie per la solita sosta e mi ha detto: non t'azzarda più a fare un'osservazione tattica. Tu fai il telecronista, io faccio il commentatore tecnico, se no falla da solo, io me ne vado.
2: Sì, vabbè,
0: mi disse così,
2: sì, dice però è un po' esagerato. Fa,
0: io dopo ho alzato, ho detto vabbè, ti preoccupare, e dopo io sono, non ho più sconfinato, lasciavo a lui il commento, sì. Però anche, l'ho trovata giusta.
1: Ci sei rimasto male, no?
0: No.
1: È
0: stata una divisione dei ruoli che secondo me ci stava, anche perché a me capitava di fare le telecroniche da solo, Massimo, allora me la cantavo, me la suonavo, capito?
2: Ma tutti quelli nuovi sono un po' più abituati, però io quando la faccio con Francesco Refici, fa tutto lui, cosa devo dire? Cosa vado a dire?
0: È vero, assolutamente. Vabbè, dai.
3: Ma Francesco Refici è il numero uno per distacco, però.
0: Chi?
2: No. Infatti si ascolta, si cerca di non far danni, i 5 secondi, ma fa tutto lui. Almeno io lavoro così con lui, ma mi trovo bene.
0: No, per carità, per carità.
2: È talmente competente, ma Francesco non si segna neanche le formazioni, conosce tutto a memoria, è una cosa impressionante.
3: Arriva allo stadio con le mani in tasca senza neanche una penna.
2: Sì, è una roba
0: pazzesca. Va bene, allora facciamo una cosa, sentiamoci Marotta a Chivu, ne commentiamo un attimo insieme, poi anche un pensiero sulla Juventus secondi iscritti, dai, al volo, sentiamoci questi 2 minuti al volo, dai, via.
4: Gli obiettivi sono completamente tutti di grande prestigio, chiaramente dobbiamo cercare di performare molto meglio nella Champions League, che è una competizione più importante al mondo. L'anno scorso siamo usciti con il Bodo, ma fa parte di quelle che sono le regole di questo bellissimo sport. La Champions League è, dicevo, una competizione che ci trova a confrontarci con delle corazzate in termini anche di investimenti profusi dai club. Fortunatamente nello sport la legge di chi più spende più vince non esiste, esiste la legge di chi invece riesce anche a sostituire il denaro con un modello vincente, con un modello che è costituito da continuità tecnica, da valore dei giocatori e da tutto un insieme di situazioni che vi ho poco fa elencato. Lo scudetto, chiaramente siamo campioni in carica, e allora qui si apre un po' uno spiraglio. Nel campionato italiano dal 2020 ad oggi nessuna squadra è riuscita a vincere 2 scudetti continuamente, consecutivamente, quindi questo per esempio è un obiettivo. Abbiamo un nemico che è interno a noi e che è una sindrome, io definisco una sindrome della vittoria, quello che la vittoria spesso porta a un appagamento. Noi dobbiamo essere bravi, ma non è una questione tecnico-tattica di giocatori, ma direi culturale, che è quella di non sentirsi appagati.
5: Cioè, qual è una cosa in particolare in cui le piacerebbe migliorare la sua squadra rispetto alla passata stagione?
6: Ma nel coraggio, nel fare meglio, determinati in determinate cose, di non cercare di andare a speculare, di non cercare di andare a pensare magari alla prossima partita, di trattare tutte le partite con la massima serietà dal primo all'ultimo minuto, e cercare di essere sempre la miglior versione di quello che abbiamo in quel specifico giorno. Abbiamo una rosa che, e avremo anche una rosa che ci permetterà di essere competitivi, che ci permetterà di raggiungere un livello dove possiamo competere ed essere competitivi.
0: Posso? Bene. Reca, posso cominciare da te?
7: Come no?
0: Che dici? Abbiamo una rosa competitiva. Prima c'era un ascoltatore tifoso dell'Inter, dice che così bisogna comunque fare qualcosa perché la difesa dell'Inter in questo momento, ci chiama Massimo, è inadeguata, quindi bisogna intervenire. Che ne pensi?
7: No, su quanto riguarda la difesa è ovvio che mancando due difensori centrali come Acerbi e De Vrij qualcosa bisognerà fare per forza, quello è poco come sicuro. La difesa dell'Inter in questo momento, se dovesse esserci una partita ufficiale domani, sarebbe Bissek, Akanji, Bastoni.

0: Toni, lascia stare, parliamo di Akanji ovviamente, già in ritiro e non quello del mondiale, quindi dice che Akanji e Bastoni in questo momento è la difesa che lo scorso anno ha giocato più partite e alla fine ha vinto lo scudetto, quindi mancano, diciamo, tra virgolette, le riserve.
1: Le riserve.
0: Marotta parla di Champions League, parla di rosa competitiva, Kivu dice avremo una rosa che dobbiamo fare meno errori, magari avere più concentrazione, più testa, è quello che vuole, però in questo momento il Kivu deve lavorare sul campo, deve aspettare i giocatori, deve chiederli, perché io la vedo da interista, e in questo momento, se parliamo di Champions League, siamo indietro rispetto allo scorso anno, perché in questo momento ci mancano dei giocatori secondo me fondamentali e alcuni hanno anche un anno in più, e io parlo degli alcuni, sono i Mkhitaryan, che non ho capito ancora oggi perché gli hanno rinnovato il contratto, visto che abbiamo 10 centrocampisti centrali, quindi cioè non è che dici siamo in emergenza, 10. Çalhanoğlu stesso dello scorso anno ha perso 21 partite lo scorso anno, 21, quindi qualcosa bisogna fare. A destra non abbiamo ancora capito come funziona. Secondo me, ok, parliamo di Champions League, ma ragazzi, per parlare di Champions League bisogna fare investimenti,
1: sì, sì.
0: In questo momento anche con nomi che ci sono in giro
1: non li puoi fare
0: Champions League.
1: Però... senti, Calaili è saltato definitivamente, giusto?
0: Sì, assolutamente, okay, sì.
1: Perfetto. Orlando, vengo da te. Max ci scrive al 331-82-0023: il rischio è che non riuscirà neanche a fare un mercato per rivincere il campionato.
2: No, questo per me no, sulla carta l'Inter rimane assolutamente la più forte, qui ha detto bene, c'è da fare delle operazioni, questo è poco ma sicuro. In difesa sono partiti due giocatori, Dumfries comunque non c'è più, era un giocatore fondamentale, stanno cercando in quel ruolo lì, a centrocampo qualcosa va fatto, ma io credo che ci sia ancora la voglia, la fame, Lautaro è un giocatore straordinario, c'è Thuram, c'è Di Marco, insomma l'Inter, Çalhanoğlu è vero un anno in più, però secondo me la delusione del mondiale lo porta sicuramente con un'altra testa, cioè con la voglia di rifarsi, perché hanno preso una bella batosta. Per quanto riguarda la Champions League, insomma, anche qui sono d'accordo con Cristian, cioè, fa bene il presidente dell'Inter ad avere ambizioni, perché l'Inter è una squadra importantissima, ma ad oggi non è competitiva per arrivare in fondo.
1: Stefano, sentendo le parole di Marotta e Kivu,
3: tutto in linea, insomma, tutto in linea. La squadra da battere secondo me
1: è ancora davanti, sì, sì, anche in campionato.
3: Come ha detto giustamente Cristian, c'è da rifare insomma un po' il look alle riserve, insomma alle alternative. Adesso è saltato Calaili, questo è un duro colpo, bisogna vedere cosa farà là per quanto riguarda il sostituto di Dumfries. Per quanto ho sentito, non è che Marotta ha detto vogliamo vincere la Champions League, devi fare meglio, anche perché è un discorso economico e ha il suo valore e la sua importanza,
1: certo.
3: Cioè arrivare almeno ai quarti, ecco, questo lo obiettivo, poi dopo vedere, il percorso dell'Inter è quella roba lì, tra le prime otto d'Europa, ci può stare.
1: Discreti è ancora davanti a tutti?
4: Ma attualmente sì, è davanti a tutti, anche perché chiaramente l'Inter sì è incompleta, ma le altre non è che siano meglio, anzi. C'è da dire che il mercato d'Italia praticamente ancora non è iniziato.
1: Oggi il mercato l'ha fatto solo il Milan e la Fiorentina.
4: Oggi ha comprato, sì, solamente il Milan ha fatto due operazioni importanti, la Fiorentina si sta muovendo bene, l'Inter si era mossa bene per quanto riguardava l'acquisto di Palestra, poi saltato Palestra un po' stanno venendo un po' meno le situazioni, chiaramente lì a destra con la perdita di Dumfries dovranno fare qualcosa di importante. Però l'Inter ha già, diciamo, un'ossatura di base importante da cui ripartire, quindi deve chiaramente sistemare la rosa, le altre stanno molto dietro secondo me, quindi ad oggi mi sento di dire che l'Inter è ancora nettamente davanti, ma soprattutto perché le altre non stanno assolutamente meglio, cioè a parte il Milan che ha fatto queste due operazioni che sono secondo me buone da un punto di vista di rafforzamento della squadra, ma secondo me pagate eccessivamente entrambe. Però le altre assolutamente nessuna si può dire ha accorciato le distanze nei confronti dell'Inter, anzi.
1: Ma io però guarda, sono parzialmente d'accordo su questa cosa, non vorrei, lo dico a Cristian che è più, diciamo, dentro il mondo Inter e tutte le situazioni, non vorrei che questo diventasse un po' un modo per adagiarsi, cioè nel senso, mi spiego, Il Napoli l'anno scorso aveva un sacco di infortuni, ma la squadra ce l'ha. Quindi non sottovalutiamo troppo il fatto che sia arrivato dietro, magari anche staccare, cioè, nel senso, poi ripetersi è sempre più difficile, se non metti un po' delle risorse nuove, se non vai a rigenerare una squadra.
3: Ma i fattori ce l'hanno tutte le squadre ogni anno, Marco. Poi possiamo dire del Napoli, lo scorso anno ha colpito 3 giocatori fondamentali, esatto, e li ha tenuti questi 3 giocatori. Questi infortuni hanno tenuto molto tempo fuori dal campo.
1: Esatto.
3: Ma anche l'Inter ce li ha avuti.
1: Sì, però aveva più possibilità di scelta.
3: Ma mi ricordo ce l'hanno per parecchie partite, è saltato.
0: 21.
3: Dumfries almeno 3 mesi non ce l'ha avuto, ha vinto il titolo. Allora, il discorso è questo qui. L'Inter resta forte anche se pende un po', è come, diciamo così, le forcelle nella bicicletta a destra, cioè, quindi... C'è ancora Luis Enrique, che insomma Cristian sarà contento di questa cosa.
0: Mamma mia.
1: Però non puoi dire che c'è Luis Enrique.
3: No, ho capito, però con Luis Enrique tu fai 3 punti e vinci, vinci la prima. Cioè, voglio dire, sono d'accordo con Stefano e Massimo, cioè l'Inter è avanti rispetto a... Ma le altre sono ferme, l'Inter è ferma, l'Inter resta la squadra da battere in questo momento, Marco. Cioè, poi bisogna vedere in quale... Certo. Sono arrivati, Spondamina, Gonzalo Ramos e Ghila... Insomma, adesso mettili dentro una squadra.
1: Vediamo, certo.
3: Quale squadra?
1: Cristian, ti chiedono di Stankovic e soprattutto c'è un altro messaggio di Massimo, dice: ma il problema economico che la società ha con la vecchia proprietà influirà sul mercato? Massimo da Livorno. Vai, a te la risposta di queste due cose veloci.
0: No, Stankovic in cosa?
1: Stankovic, ti chiedono se ha chance, l'Inter quante chance ha Stankovic di restare, dato che penso che sia fortissimo.
0: Oggi Chivu in conferenza stampa ha detto che non vedeva di allenarlo e che rimarrà con noi, quindi okay, credo
1: perfetto.
0: Che ha tolto ogni dubbio. Sono anche contento perché ha fatto molto bene lo scorso anno, quindi questo è. Per quanto riguarda la crisi economica lì, la vecchia, sono sincero, Oaktree è un fondo, l'Inter si deve autofinanziare, in questo momento non si deve guardare quanto tira fuori Oaktree, quanto mette a disposizione Oaktree, eccetera. Adesso bisogna guardare chi vendi, dove lo vendi, a quanto lo vendi e se sei capace di venderlo. Certo. Perché in questo momento tutti parlano di Chalobà, di Kalaili, di Due, di Kone, di Jones, ma non parla nessuno che abbiamo 10 centrocampisti e dobbiamo dar via assolutamente 5-6, ma non li compri. Luis Enrique e Diouf restano perché nessuno li vuole. Cioè, Luis Enrique è sul mercato.
1: Chiaro.
0: Però e non c'è nessuno di lui, cioè.
1: È chiaro.
0: Che dovresti andare a bussare tutte le porte d'Europa, ma questa è questione di Ausilio Bacin, certo. Non di Oaktree, assolutamente. Il discorso
1: assolutamente.
0: È
1: Stefano, vengo da te al volo, la Juventus parte senza 9, capito? Il ritiro, si sono visti,
4: la Juventus è fortemente indietro rispetto a tutte in questo momento.
1: Addirittura? È proprio indietro così? A tutte?
4: Parte già indietro perché riparte da un sesto posto, quindi è già dietro di partenza, in più ha perso almeno ad oggi, poi armadietto svuotato o non svuotato, ha perso anche Dusan Vlahovic rispetto alla scorsa stagione, quindi ti ritrovi una squadra arrivata sesta senza Vlahovic ad oggi, riparti da queste situazioni, è arrivato un giovane Ekator che non si sa se resterà o comunque sia se sarà,
1: ma io non lo considero neanche però in questo momento nel
4: appunto
1: mercato.
4: E quindi in questo momento la Juve è fortemente indietro, chiaramente anche la squadra bianconera sta subendo i ritardi di mercato dettati dal mondiale e un po' tutto il resto, però bisognerà capire poi fino in fondo quali sono veramente le reali ambizioni di questa squadra, cioè io ripeto, si è partiti da Allison, si è partiti da Lewandowski, si è partiti dai nomi importanti che si dicevano, da Bernardo
1: e poi si gira intorno a Colomani, insomma da
4: e poi alla fine così è un anno e mezzo che sta dietro a Colomani, che l'anno scorso ha segnato 4 gol, e quindi alla fine cioè, a 8 anni di distanza, 8 anni fa la Juve ufficializzava Cristiano Ronaldo, adesso fa fatica
1: torna in troppo
4: a
1: indietro,
4: prendere Colomani, no però dico fa fatica a ufficializzare Colomani che ha segnato 4 gol l'anno scorso, cioè, non è che stai
1: ma poi sembra che ci sia solo Colomani, è una roba incredibile, io veramente impazzisco su questa cosa.
4: E poi dopo alla fine io la cosa che mi manda proprio ai matti è quando sento dire ad esempio hai individuato perso Allison perché hanno deciso di trattenere, ha individuato in Dibu Martinez il giocatore importante.
1: Va a prendere, dici, no?
4: E quando si dice no, però la Juve, l'Aston Villa arriva a 10, la Juve vuole un ulteriore sconto, no? Cioè io su queste cose impazzisco, perché poi alla fine, cioè se tu hai individuato quel giocatore per ripartire con un carisma incredibile, perché possiamo dire tutto, magari non sarà il miglior portiere al mondo, ma a livello carismatico credo che il
1: assolutamente, non c'è, sì sì, grande personalità.
4: Cioè, la Juve ha bisogno di carisma, ha detto Spalletti.
1: Assolutamente, cioè, di personalità, molto.

0: Stefano, tu hai fiducia in questa Juve?
1: Fiducia
0: che sta
1: in Cannavale, Massari, Spalletti.
0: Tu ce l'hai, questo sì. Quindi pensate.
1: Però pensando alla Juventus e al netto di quello che possiamo considerare, cioè di un mercato oggettivamente difficile,

0: poteva andare, tutte le difficoltà del caso, ma alla Juve il primo giorno di ritiro, di lavoro, ci deve essere il centravanti titolare a casa mia, io ragiono così.
1: Orlando,
0: vabbè, andremo avanti.
1: Orlando,
2: se ti ricordi ne avevamo già parlato, sì. Un po' la delusione è stata la Juve e Carnevali, senza criticare perché sappiamo c'è il mondiale, parte da oggi, però sì. Insomma, come avete detto voi, è assurdo che la Juventus non parta con un centravanti titolare, sì, sì. Ma mi sembra che ci siano difficoltà anche in altri acquisti. È vero che molto probabilmente sarà un mercato un po' a ribasso per quanto riguarda la disponibilità economica, però dalla Juve mi sarei aspettato almeno un paio di colpi di quelli importanti, intanto per dare anche un po' di... Guarda che oggi si sono radunati per la prima volta, non c'era un tifoso.
1: No, erano veramente, sì. No, chiedo a Cristian se, diciamo, guardando e poi ci salutiamo, la Juve la consideri come una squadra che possa dare fastidio il prossimo anno, sì o no?
3: Ma assolutamente sì, nel senso siamo...
1: Ma lo dici perché per la rivalità oppure perché ci credi veramente, ti chiedo,
3: Non è assolutamente, siamo al 13 di luglio, ragazzi, cioè se da qui al 15 agosto, adesso dico tanto per, non alla fine del mercato, mettono a segno tre colpi, che può essere un difensore forte, che può essere il Dibu Martinez, e

0: David Openda, Coppa Miners e rientranti Douglas Lewis, Nico Gonzalez, cioè se la Juve non comincia a vendere qualcuno di questi
1: ed è difficile da vendere,
2: è difficile,
0: è veramente complicato.
2: Sì, sono d'accordo.
0: Sono
2: giocatori difficili,
0: è proprio complicato. Io credo che
1: noi sono tre anni che dobbiamo vendere Frattesi.
0: È quello, se i nomi sono quelli, se l'attaccante della Juve, con tutto rispetto, se l'attaccante della Juve l'anno prossimo sarà Pellegrino,
2: no, guarda, è meglio che io quanto ho più sto tasto perché mi sono inviperito nei giorni passati. Cioè,
0: ma per carità, è un ottimo.
2: Se da Pia Vlahovic per prendere Pellegrino, io li aspetto tutti al barco dopo. Veramente è una roba.
0: Lotti per me,
2: sì,
0: per
2: no, no, Serie B no, lì ci stanno. Adesso non esagerato tu.
0: Vabbè, vincere la Conference League l'anno prossimo.
2: Dai, 30 secondi. Cristian, secondo te, adatto Guardiola per fare il CT della nazionale?
1: Assolutamente. Sono molto contento da interista di Maldini, sono sincero.
2: Sì, però.
1: Guardiola benvenuto, io preferisco Roberto Mancini, l'ho sempre detto, però Guardiola benvenuto, ci mancherebbe.
2: Ma lo vedi adatto a fare anche questo tipo di ruolo?
1: Beh, ragazzi, stiamo parlando di uno dei migliori allenatori del mondo, c'è la gente che vedeva adattissimo Baldini come il nuovo eroe della nazionale italiana, Guardiola abbiamo di morte.
2: Baldini ci portava al mondiale se c'era contro la Bosnia.
1: Sicuramente, sì, sicuramente.
2: Discreti?
0: Ma che ti devo dire, Guardiola è uno dei migliori allenatori in assoluto di questa
2: epoca. Ho capito, allenatore, però qui stiamo parlando di CT, è adatto?
0: A livello diciamo di carisma e quindi di ambizioni, sì. Sicuramente porterebbe qualcosa di importante alla nazionale. Io l'unica cosa che mi auguro, perché poi alla fine, oppure Conte, Mancini, questi sono nomi importanti che tornerebbero. Quando ho sentito pure che c'è tra le possibilità Pioli, allora a quel punto ti dico
1: no,
0: Baldini, ragazzi, muoviamo Baldini, se devo prendere Pioli muoviamo Baldini.
2: Ho letto pure Pioli, sì.
1: Anche
2: fermiamoci qui, se no tiriamo fuori dei nomi incredibili, vanno rispettati.
3: Viva il football.
2: Viva il football. Parliamo di calcio. Ci fermiamo, discreti, grazie.
3: Ciao Stefano.
2: Recalcati, grazie.
3: Ciao Cristian.
2: Sento anche Orlando su questo tema, però piccolo break e torniamo subito.

0: Allora, siamo tornati, si stava ancora discutendo un po' su tutte le questioni di oggi, stiamo dando anche un'occhiata alle eventuali, diciamo così, news, ma vediamo, leggiamo soprattutto l'arrivo di molti giocatori nei rispettivi ritiri, si parte, la Roma, il Milan, ma è atterrato che elicottero, cardinale.
1: Anche Allegri, oh, ti sei dimenticato Allegri?
0: Allegri domani c'è la conferenza.
1: No, è sbarcato oggi.
0: Però domani parla.
1: Sì, sì, però
0: domani poi commenteremo le parole.
2: Provate a fare uno sforzo di memoria. Vi ricordate la prima volta che vi hanno regalato un pallone di calcio? E la prima volta che avete fatto un gol? Beh, c'è stato un signore che di gol ne ha fatti 339 con varie maglie. Lo chiamavano Trezeguet. Davide Trezeguet.

0: Mi pare che si ricordano di te. Si ricordano di te, mi pare.
1: Si ricordano ancora di me. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, intanto grazie di essere con noi. È sempre un piacere parlare con un grande attaccante come te, che oltretutto, ne parlavamo prima, sei ancora allenatissimo, quindi magari a qualche gol ancora potresti farlo. E con te è impossibile raccontare tutti i gol. Mi hanno dato un titolo molto impegnativo, tutti i gol della mia vita, ma 339 gol, ragazzi, non riusciamo a raccontarli tutti. Ci proviamo però. E naturalmente cominciamo da dove Trezeguet è nato, a Rouen, da genitori argentini, e già subito lì si capisce che ci sarà per tutta la tua vita questa, non chiamiamola contrapposizione, ma questo doppio amore tra la Francia e l'Argentina. Però poi tu torni subito in Argentina, a Florida, la tua infanzia è lì, i primi passi da calciatore sono lì. E raccontaci un po' come è stata.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali.

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni.

0: costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
1: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
3: Per me è stata la mia vita, la mia passione. Io sempre ho creduto e ci ho pensato moltissimo che per un attaccante alla fine il segnare è lo stimolo più bello e più importante, no? verso uno se stesso, verso i suoi compagni, verso e i tifosi, perché comunque alla fine il gol rappresenta la ricerca da quello che è il gioco, no? E il poter vincere. Allora sempre sono stato molto, molto con questa idea di voler segnare in continuità, siano agli allenamenti, siano alla squadra. Questa era la mia carica, con molto impegno, con molto lavoro individuale, e in questo caso Betty Ganà è stato di un gran aiuto mio personale, perché
4: hai come compagno un altro grande campione come Thierry Henry in un
3: sì,
4: momento della tua carriera al Monaco, e poi anche Marco Simone, che era già verso la fine della carriera, però vi trovavate molto bene anche dal punto di vista tecnico, no, con lui?
3: Sì, con Thierry Henry è un carissimo e grandissimo amico, anche perché in quel momento, la stessa età, 18-19 anni, mi ha aiutato moltissimo a una nuova cultura anche per me, perché la Francia io non la conoscevo, lui mi accompagnava molto spesso, era molto vicino a me. Dopo, la sua qualità calcistica credo che sia stata dimostrata la sua qualità. Marco per me è stato un professionista da vedere, da imparare moltissimo, perché Marco, al di là che io magari avevo qualche idea sul suo passaggio al Milan, però non avevo quell'immagine lì, e lui quando è arrivato in Francia, prima al Paris Saint-Germain e dopo al Monaco, era un giocatore diverso, era un giocatore da imparare, un giocatore che arrivava con quella mentalità vincente, e io ho avuto questa fortuna. In più, lui un attaccante diverso a me, più una seconda punta, segnava moltissimo, e siamo riusciti in quel primo anno dove abbiamo giocato insieme a segnare 23-24 gol e lui a segnare 22-23 gol, una coppia che comunque siamo riusciti a vincere il campionato, e una bella coppia.
4: Giovanissimo vai in nazionale, ma soprattutto giovanissimo nel giro di 2 anni vinci il mondiale e l'europeo. Ecco, tu chiaramente la maglia della Francia ovviamente è qualcosa di speciale, ma alzare una Coppa del Mondo a 21 anni, mi pare tu avessi.
3: Sì, 21.
4: E subito dopo, quello poi magari ne parliamo più avanti, l'europeo, cioè vuol dire che già a 20 anni sei al top della carriera di un calciatore.
3: Sì, io lo dico molto spesso, io sono arrivato quasi al contrario di una carriera da un professionista, no? Dove arrivare a vincere una coppa.
4: Alla fine di solito.
3: Alla fine io ho avuto la possibilità di vincere quando avevo 20 anni, 21. Però ancora vado un pochino più indietro, perché per me la scoperta di quell'allenatore lì è stato Gérard Houllier. Sì. Dopo è stato un grandissimo allenatore, dove ha fatto una storia molto importante al Liverpool, e insieme in quel momento lì al nostro capitano, che era Thierry Henry, di giocare gli europei in Francia con l'Under 18 e vincerli. Dopo giocare,
4: quello è stato il primo grande successo,
3: successo con la Francia, vincere la classifica capocannonieri, e dopo fare i mondiali 95 in Malesia, dove siamo usciti ai quarti, però per quell'età quello ti dà un salto di qualità, no? E anche perché in quel momento, dopo questo grandissimo allenatore come Aimé Jacquet dava continuità al settore giovanile francese, no? Aveva un occhio verso questa squadra, per quello per noi, per Henry, me, Vieira, questo salto di giovanile alla prima squadra è stato con una certa semplicità alla fine, no? In un modo generico, no? Lo dico.
4: Nel 98 incroci l'Italia e la elimini, e lì inizia una storia di rigori tra Italia e Francia che andrà avanti per tanti anni. Ma soprattutto nel 2000 ci mandi a casa con il Golden Goal, e poche settimane prima avevi firmato il contratto con la Juventus. Quindi diciamo non proprio il modo migliore per arrivare in Italia.
3: Beh, devo dirti che dal 98 in poi contro l'Italia
4: è successo di tutto.
3: Per i francesi era un vero derby, anche perché tantissimi giocatori giocavano.
4: I francesi giocavano in Serie A, certo.
3: In Serie A. Allora era diventato un po' il derby tra Italia e Francia. E 98 riusciamo a eliminare l'Italia ai rigori e vinciamo questa Coppa. E nel 2000, neanche un paio di settimane, te direi addirittura 3-4 giorni prima, firmo questo contratto con Roberto Bettega. E anche i compagni di Didier Deschamps, Zinedine Zidane, e molto attenti a questa firma, anche se dopo non ho avuto la fortuna di giocare con Didier a livello club, sino a livello nazionale, e dopo capita questa finale dove c'era questo gol, anche c'era questo gol nel gol,
4: che era una novità assoluta,
3: era
4: che poi è durata poco, no?
3: Che è rimasta molto poca questa, esatto, novità, e riusciamo dopo il 98 vincere la Coppa del Mondo, darle questa continuità che per noi era molto importante, di vincere gli europei e essere la prima nazione a farlo. Dopo c'è stata la Spagna ha fatto meglio.
4: I primi siete stati voi. Sì.
3: Però siamo stati i primi, e per noi quella partita molto sentita, come tutte le finali, e dopo io sono entrato verso la fine, perché comunque la sconfitta per noi era molto molto lì vicina, e siamo riusciti a pareggiare
4: e a ribaltarla
3: con il consiglio da quell'allenatore verso di me, Roger Lemaire, il quale mi ha chiesto soltanto una cosa, tornando al discorso prima per gli attaccanti:
4: fai gol,
3: entri e segna, dopo il resto non mi interessa.
4: Però devo dire che tu queste indicazioni le seguivi quasi sempre.
3: Le seguivo spesso, sì,
4: quello che ti chiedevano facevi. Senti, poi inizia questa storia lunghissima e bellissima con la Juventus, no? Di cui tu diventi una specie di icona, di simbolo, 10 anni che sono tantissimi nel calcio. Com'è il primo Trezeguet alla Juve, e poi raccontaci un po' la tua gli anni trascorsi a Torino, i tanti compagni, le tante vittorie, ma anche le tante difficoltà, poi Calciopoli, la tua scelta importantissima e molto coraggiosa di giocare in Serie B, insomma tu e la Juve.
3: Beh, quando sono arrivato dopo le mie vacanze a Torino, le prime settimane non sono state settimane semplici, questo di sicuro. Arrivavo un po' in questa idea che ero quello che aveva segnato in finale e allora all'inizio non è stato semplice. Beh, io il mio primo spogliatoio, possiamo chiamarlo così, mi sono ritrovato dentro uno spogliatoio dove c'erano tra i 28 e i 30 giocatori, dove ho scoperto che c'erano 25 internazionali. Giocano in 11, in quel momento lì andavano 6 in panchina, era difficile trovare un posto.
4: Sì, beh, allora lì in attacco, no? Dove c'era Zaghi, c'era Del Piero,
3: e Kovacevic, e Pippo, e non bisogna dimenticarsi anche c'era Daniel Fonseca, Snyder. Allora Ancelotti è stato molto chiaro con me e la società anche, no? Ti compriamo anche lì. È stato molto semplice il discorso fatto dal direttore Moggi insieme a Giraud e Bettega. Ti abbiamo comprato soltanto per una cosa. Solo devi segnare, dopo il resto non ci interessa, non conta. Allora sono arrivato lì, mister Ancelotti, e sicuramente la difficoltà, quello che avevo conosciuto io al Monaco, dove mi ritrovavo magari più addirittura coccolato, no? Certo. Perché sentivo quello internamente. Sono arrivato allo stadio comunale in quel momento lì dove la squadra si allenava, dove comunque c'era tutta una mistica allo stadio comunale, però un solo campo d'allenamento, un campo d'allenamento dove mancava l'erba, dove nessuno diceva niente, dove c'era questo preparatore fisico atletico molto importante, che è un ricordo bellissimo, Gian Piero Ventrone, e dove ho imparato moltissimo a quello che rappresentava la Juve, no? La Juve è stata molto chiara per me, è stata tutta una scoperta per me, perché comunque quando uno è alla Juve soltanto conta vincere, dopo il resto non ha senso, no?
4: Ecco, con Del Piero dal punto di vista tecnico eravate due attaccanti perfetti. Quando Pippo lascia la Juve, a quel punto tu diventi titolare, diciamo, al 99%, e lì inizia una stagione di grandi gol, di grandi successi, proprio per questo feeling.
3: Sì, noi ti racconto un'altra cosa.
4: Con l'arrivo di Marcello, alla Juve ovviamente.
3: Marcello,
4: no?
3: In quel momento lì aveva magari un dubbio su di me e lui voleva Cristian Vieri. E dopo la fine questo scambio da estate non è successo, perché la Juve non mi voleva lasciare, dopo non avevo trovato l'accordo con Vieri, sono rimasto. Allora abbiamo iniziato ho iniziato il mio percorso con Lippi un po' distante,
4: un po' difficile,
3: no? Un po' difficile addirittura tanto. Però il bello da Lippi, che per me è stato l'allenatore più importante, vedeva che questo equilibrio, questa comunione tra di noi era molto distante. In quell'anno è venuto da me a dirmi che se io segnavo più da 30 gol in tutto, no? Compreso, e dovevo fargli un regalo importante, e se io ne facevo di meno, lui faceva questo regalo importante verso di me. Noi in quell'anno vinciamo lo scudetto, io sono riuscito a segnare più da 35 gol, ho avuto un costo importante sul mio stipendio, sul regalo a Marcello, però è lì dove ho capito quello che rappresentava Lippi per la Juventus, no? Perché io fino a quel momento sì lo conoscevo, però no, non riuscivo a capire il personaggio che rappresentava la Juve. Lì è stato un momento unico, e per quello che riguarda con Alessandro, e Pippo va via e dopo io con Alessandro siamo riusciti

0: almeno in quello che sono rimasto io 10 anni a fare un percorso unico dove con Alessandro ci capivamo a occhi chiusi, no? E siamo riusciti a scavalcare coppie di attaccanti, i Boniperti e i Platini e Hansen.
1: Tu sei, ricordiamo che sei il giocatore straniero che ha fatto più gol nella Juve,
0: Più
1: quindi
0: gol e che è rimasto di
1: questo è
0: più
1: un
0: alla Juve
1: record.
0: 10 anni. Io quando sono arrivato alla Juve non ci pensavo molto a questo. Quando sono andato via, credo di aver fatto un percorso importante, personale, però
1: Assolutamente.
0: verso la Juve importante. Questo lo vedo molto spesso quando ho la possibilità di girare il mondo e il popolo juventino, questa direi voglia che ha verso di me, che io
1: Dovete fare un applauso,
0: non
1: se
0: riesco a
1: volete.
0: capire.

0: Senti David, c'è un momento, era il secondo anno alla Juve, vincete lo scudetto di quel famoso 5 maggio, che è uno scudetto che ha un valore simbolico molto importante per la Juve e per tutti i tifosi della Juve, e poi l'anno dopo andate in finale di Champions,
1: sì.
0: Cioè una grande festa a Udine, una grande amarezza a Manchester.
1: Sì, questa è una realtà dei fatti. A livello personale...
0: Poi premetto un grande risultato, perché arrivare in finale di Champions non è che è come giocare una partita di campionato, ovviamente.
1: Però come ti ho ribadito prima, no? La Juve ancora lì era in questi pensieri o con quest'idea molto perplessa di vincere. Il resto non conta. E in più noi, per quello che riguarda quella finale... moralmente si arrivava meglio dal Milan, dove il Milan magari in quell'anno lì ha avuto un percorso più delicato, e partita non bella, però alla fine quello che conta è vincere, e non siamo riusciti, e per me è stato comunque il rimarico più grande sulla mia carriera, questo di non poter aver vinto,
0: che è l'unico grande trofeo che ti manca.
1: Sì, questa è una realtà. Purtroppo il pensiero, vedendo e verificando le squadre che sono arrivate anche dopo, era quell'idea di arrivare, e non siamo più,
0: però,
1: non siamo più arrivati.
0: Purtroppo è nel destino di tanti grandi campioni di non vincere un grande torneo, come per esempio Roberto Baggio e Maldini non hanno mai vinto il mondiale, no? E magari tutti i tifosi nella testa pensano, ma no, come l'hanno vinto? Poi se ci pensi invece...
1: Sì, questa è una gran verità.
0: Per te è stata la stessa cosa?
1: È stato quello perché, tornando al discorso dopo quello che hai ribadito Calciopoli, c'è stata una Juve, per quello che mi riguarda, dal 2000 al 2006.
0: Una Juve prima e una Juve dopo.
1: E una Juve dopo. E io, quella dal 2006 fino al 2010, dove sono rimasto, sentivo internamente che la squadra magari non aveva la capacità per poter arrivare a quel trofeo lì. Questa è una realtà, perché comunque le squadre si costruiscono con il tempo, no?
0: Certo.
1: Noi ci siamo lasciati a Bari nel 2005-2006, vincendo lo scudetto contro la Regina, con Ibrahimovic, con Vieira, Emerson, Cannavaro, Thuram, Zambrotta, Camoranesi, Pavel, Alex. E dopo ci siamo ritrovati dopo un mese insieme a tutti questi, direi, bambini e ragazzini che uscivano allo scoperto, dai Marchisio a Paladino a Giovinco, e una realtà molto diversa per riuscire a vincere quel trofeo lì importante come la Champions.
0: Senti, abbiamo parlato di Marcello, poi arriva un altro grande allenatore alla Juve, che è Fabio Capello, che tra l'altro in questi giorni è qua con noi a Trento. E con lui com'è andata?
1: Con lui è andata molto bene, un uomo diverso, un uomo molto più...

0: Direi da parlare molto di meno, molto più aggressivo sul suo discorso, molto più intenso. Capello, credo Fabio sia stato un allenatore vincente ovunque. E anche con lui ho un rapporto molto stretto e lui mi ha fatto una chiamata perché io in quel 2004 avevo la possibilità di andare a giocare a Barcellona e ho ricevuto una chiamata da Fabio Capello, il quale non ci credevo perché non pensavo che Capello potesse arrivare alla Juve, e alla fine mi ha chiamato e mi ha chiesto com'era lui, no? Dove vai? No, mister, no, no, non sono riuscito a trovare l'accordo con la Juve. Allora,
1: E tu, è stato il momento più difficile, il momento in cui
0: è stato
1: ti
0: il
1: sei sentito più lontano
0: momento,
1: dalla Juve.
0: mi sono sentito lontano dalla Juve, anche se dopo nel 2006 anche un po', però in quel momento lì, 2004, la società, beh, giustamente, no? Perché quando uno cresce, capisce anche, non so se i discorsi, però che magari la società vuole cambiare qualcosa. Mi ha chiamato lui, sono rimasto, mi ha fatto rimanere lui e lui lì abbiamo fatto un percorso da 2 anni anche
1: E lui credeva tantissimo in te, cioè era
0: tantissimo
1: titolare inamovibile in quella Juve, no?
0: e lì dove iniziano anche a arrivare il Vieira, il Cannavaro, Emerson. Allora, questa idea di poter vincere la Champions era ancora più vicina, no? Fino a
1: Quindi una
0: quel
1: squadra sempre più internazionale,
0: 2006.
1: sempre più.
0: Più internazionale, più grintosa, più affamata, più vincente, perché comunque i giocatori erano di un calibro molto alto. E lì il campionato no, non ci bastava, bisognava andare oltre e vincere la Champions. Però non siamo riusciti neanche lì, siamo stati fuori sia contro l'Arsenal e contro il Liverpool e non siamo riusciti a centrare l'obiettivo. Però per quello che riguarda Capello, per me è stato un allenatore molto importante per la mia carriera.
1: Senti, c'è tra i tanti gol, quello di San Siro è un gol iconico, no? Cioè la vittoria a San Siro contro il Milan, rovesciata di Del Piero e il tuo gol di testa, che sembra, a rivederlo, un gol facile. Cioè, uno dice, vabbè, Del Piero fa una rovesciata. In realtà, secondo me, in quel gol c'è una difficoltà dal punto di vista tecnica altissima, sia da parte del colpo che fa Alessandro, che ovviamente della tua conclusione, anche se tu di testa eri bravino,
0: Sì, no,
1: insomma.
0: e se vi ricordate bene, io ho giocato perché Zlatan Ibrahimovic era squalificato. Che avevano dato 3 giornate, mi sembra. E ho avuto la fortuna di incontrarmi insieme a Galliani ai Mondiali dei Club, dove siamo andati a cena insieme alla mia moglie e altri personaggi importanti che erano in quel tavolo lì, a dirmi apertamente, perché io lo sapevo, che lui era contento che non giocava.
1: Ibrahimovic.
0: Giocavo io, no, alla fine, perché ho detto no, magari con Ibrahimovic sarà la partita diversa. E alla fine ho fatto gol io. E questo dopo, quando mi sono ritrovato anche con il
1: Che hai deciso il
0: direttore.
1: campionato, quello è un gol che ha
0: E
1: deciso
0: lì
1: il
0: abbiamo chiuso il
1: campionato.
0: campionato,
1: Sì.
0: credo comunque. E lì, quando mi
1: Sì.
0: sono ritrovato con il direttore Moggi, anche era molto contento verso Galliani, ha vinto una scommessa. Però è stato il gol, sicuramente un gol molto, magari non tanto bello, però molto ricordato per i tifosi juventini, in più lo stadio
1: E beh, un gol a San Siro
0: bello,
1: è sempre.
0: pieno, caldo, e come dicevi tu, era la partita a vincere, perché dopo abbiamo dato continuità successivamente e siamo riusciti a vincere lo scudetto.
1: Senti, glissando sulle questioni di Calciopoli, tu ti ritrovi a decidere insieme ad altri compagni di accettare di giocare in Serie B, che comunque è un gesto di grande forza e soprattutto di grande amore verso la Juventus.
0: Grazie.

0: Sai, tornando al discorso prima, nel 2004 sentivo il bisogno o la necessità di questa fiducia dalla società dove mi aveva prolungato il contratto, e nel 2006 sentivo il bisogno di voler ridarle qualcosa alla società in quel momento di difficoltà. Questo lo racconto io a livello personale. La società si è comportata benissimo verso questi giocatori, chi ha deciso da rimanere, chi ha deciso di andare via. La società ha lasciato una scelta molto
1: Camoranesi, molto Del Piero, Nedved, insomma sono restati dei
0: grandi campioni. Rimasti e per noi sicuramente sportivamente è stato magari addirittura un passo indietro,
1: certo,
0: perché quando ci siamo lasciati a Bari in quella partita contro la Regina, l'idea era quella di voler provare a vincere la Champions, e dopo ci siamo ritrovati in quell'idea lì da meno 16 punti più un campionato diverso, no? Dove magari addirittura fuori casa non sembrava neanche un campionato, era più una festa. Però con altri veri giocatori siamo riusciti a centrare l'obiettivo, sai?
1: Dicevi comunque Giustamente che ogni trasferta era una festa. C'è stata un cammino, una camminata trionfale, oppure c'è stata anche un po' di sofferenza da parte vostra per giocare questo campionato che non era ovviamente al vostro livello?
0: Beh, sicuramente più uno va avanti e sportivamente, come ti dicevo, è stato sicuramente un passo indietro per noi. Però il popolo bianconero ci è stato molto vicino, io ho visto comunque e i tifosi ancora di più con questa voglia di rappresentare i colori bianconeri, più vicino alla squadra, più ogni partita era una festa, il popolo bianconero riempiva tutti gli stadi e per noi e comunque l'arrivo da Didier Deschamps è stato molto importante, e noi era una partita tra un'altra, no? Era vincerla e successivamente passare un'altra, in più perché siamo partiti a meno 16 punti, dopo è stata siamo a riduzione a meno 6-7, non mi ricordo bene, e comunque è stato un percorso lungo, però l'obiettivo era solo uno, quello di risalire. In più va aggiunto che è stato un campionato difficile, perché c'era il Genova, perché c'era il Napoli, Bologna, quel Piacenza, Brescia, no? Comunque era un campionato competitivo e siamo tornati, siamo riusciti a dare un contributo verso la società e abbiamo rimesso
1: le cose a posto
0: tutto quello che...
1: La Juve dove doveva stare. Senti, però nonostante questo, quando tornate in Serie A, poi c'è ancora qualche possibilità che tu lasci
0: sì,
1: no? Non è ancora...
0: E nel 2006 ci sono stati anche dei cambiamenti importanti
1: a livello
0: iniziale, societario, certo. E con l'arrivo da Jean-Claude.
1: Però c'è questa cosa che mi piace mettere in evidenza delle tante volte in cui nei tuoi 10 anni alla Juve c'è stata la possibilità di andare e invece poi alla fine tu sei sempre rimasto. Cioè, erano situazioni diverse oppure c'è stata sempre una determinazione comunque a voler giocare con quella maglia?
0: Beh, io non sentivo il bisogno di lasciare la Juve. Io sentivo che mi sentivo benissimo a Torino, benissimo con questa società, benissimo in una società così importante per quello che rappresenta la Juve, e sentivo al di là di che le altre squadre finalmente sono riuscite a vincere magari più da noi come Juventus, di essere la squadra più importante dal mondo. Io lo sentivo così, per quello sono rimasto.

0: E quello che raccontavi dal 2006, di nuovo avevo sentito un po' la no fiducia da parte della società nuova, il quale mi avevano chiesto da segnare 15 gol e ne ho fatti 15 gol.
1: Detto e fatto.
0: Detto e fatto. E successivamente ho prolungato il contratto, ci siamo chiariti con Jean-Claude Blanc e benissimo, e dopo è iniziato questo nuovo percorso in Serie A, dove il mio primo anno ho dimostrato di nuovo di meritarmi la maglia della Juventus.
1: E nel frattempo con la nazionale vai al mondiale del 2006, dove non vieni tenuto in grande considerazione da Domenech, diciamo che non eri proprio il suo giocatore preferito, però comunque giochi e soprattutto giochi quella finale incredibile per noi italiani, ma in assoluto incredibile per tutto il calcio mondiale, per quello che è successo, per come è finita, per la storia di Zidane, eccetera eccetera. Senza entrare nella questione dei rigori, perché io ho sempre pensato che i rigori li hanno sbagliati i più grandi calciatori del mondo, quindi non c'è una statistica che può definire chi è bravo a tirarli oppure no, però mi interessa sapere che cosa ti ha detto Gigi Buffon quando vi siete rivisti dopo quella serata.
0: No, guarda, in quel momento lì niente, io ho voluto prendermi la responsabilità verso soprattutto i miei compagni più giovani di voler, come hai detto, io con Domenech non ho mai avuto un rapporto molto, molto stretto, però quando ero chiamato in causa sempre ho detto di dare la mia disponibilità e quello che ci siamo parlati prima, no? Per un attaccante ogni tanto basta poco per fare storia, era quello che mi era successo a me nel 2000,
1: certo,
0: e perché no nel 2006. Dopo è successo quello con Zidane, siamo arrivati ai rigori, purtroppo non è andata bene e ha vinto l'Italia. Però il rimarico più importante mio è stato quello di, perché in quel momento lì mi sentivo veramente importante, mi sentivo completo calcisticamente, di non poter aver dato il mio contributo a questa nazionale francese che comunque era forte, però con questo allenatore non sono mai riuscito a trovare questo feeling. Non sono riuscito a fare il mio quarto mondiale consecutivo, perché ho deciso magari di lasciare il mio posto a qualcuno che sia più adatto a quello che voleva Domenech, però egoisticamente, oggi che lo vedo da un altro lato, dico perché non l'ho fatto di rimanere e farmi un 4 Coppa del Mondo, che comunque, certo, per un giocatore non è poco.
1: Certo. In quella finale di Berlino del 2006 avevi di fronte tanti compagni della Juve, abbiamo detto di Gigi, e anche un altro che ti ha mandato un messaggio, vediamo chi è.
2: Bueno, grandissimo bomber, mi fa molto piacere lasciarti questo piccolo video, salutarti alla distanza. So che sei ospite a questo bellissimo festival dello sport organizzato lì a Trento, immagino che ti starei divertendo, è sempre bello rincontrare colleghi e gente dello sport, quindi alla distanza ti mando un abbraccio enorme, un bacio enorme, e niente, ci vediamo presto amico mio, ci vediamo in giro, ok? Un saluto a tutti i presenti, a presto.
1: Raccontaci qualcosa di Camoranesi, visto che anche le origini argentine ovviamente vi accomunano.
0: Mauro, io sono arrivato oggi mattina dall'Argentina, l'ho visto l'altro ieri a
1: Mauro. Ah, ecco,
0: ci siamo visti, non mi aveva detto niente, penso. Mauro è un gran personaggio. Mauro arriva alla Juventus nel 2002-2003, secondo campionato da Lippi. E lui arriva in ritiro e in camera con me, perché io lo volevo accogliere comunque, come hai detto tu, l'istoria argentino, certo, in quel momento argentino, argentino. Perché

0: che dopo è diventato anche italiano. E questo qui arriva in ritiro, sale in camera e non mi parlava. O mi parlava in italiano. Io ho detto, dopo il quarto giorno, ho detto, questo qui è... Chi è questo qui? Questo è pazzo, qui è matto. E questo con il tempo, dopo, da un colpo, si vede che ha preso fiducia in me e lì abbiamo fatto un'amicizia. Io Mauro lo stimo moltissimo. Sai, sono quei personaggi che non ci sentiamo telefonicamente quasi mai, però che sappiamo che ha bisogno uno dall'altro.
1: Certo.
0: Allora sai, adesso ci siamo contare, ritrovati, certo. Comunque... addirittura ti vorrei raccontare, sabato scorso l'ho chiamato, che ero a Buenos Aires, e mi ha invitato a, che è andato a rivedere i suoi figli e i suoi quattro figli, mi ha detto vieni che farò una mini grigliata ai miei figli. Sono arrivato lì insieme a un amico, l'ho visto, abbiamo mangiato questa grigliata e dopo la fine di questa cena è venuta fuori una torta. Vuoi un pezzo di torta? No, no, guarda, no, dolci no. No, no, perché è il mio compleanno. Ho detto, però tu sei strano anche adesso che ci siamo conosciuti anche da 25. Io non sapevo e lui non me l'ha detto niente. Allora io ho detto, questo ragazzo non è cambiato niente. Allora lo stimo per quello, perché Camo un personaggio bello e magari no, io dico sempre lo stesso, anche io, non siamo stati magari mediaticamente tanto come magari altri giocatori, no? Però lui è stato un giocatore, almeno quello che ho visto io, il suo ruolo,
1: sì, molto importante,
0: unico, sì. Io ero lì quando è arrivato il Figo dal Real Madrid all'Inter, però io se l'ho detto apertamente a lui, se lui me lo ha ribadito anche lui, mi tocca Moranesi era più forte. Perché il Camoranesi era un giocatore che sapeva fare tutto e non era un amante dai giornalisti e questo si vedeva molto spesso, però tra giocatore e personaggio è stato uno dei miei preferiti a livello professionista.
1: Bene. Ed è rimasta quindi una bella amicizia tra voi?
0: Una bellissima amicizia, sì.
1: Dunque, la questione Juve potremmo portarla avanti chissà per quanto tempo, ma purtroppo non ce la facciamo. Allora parliamo del tuo ritorno in Argentina, no? Tu torni a River Plate, torni in Argentina, vai a giocare con River Plate, un altro club fantastico, un altro club di livello assoluto, e sei ancora... un Trezeguet, sei ancora un giocatore importante, sei ancora... Che Argentina trovi quando torni dopo 10 anni?
0: Guarda, io dopo successivamente la Juve, anche lì capita molto spesso, no? Quando vai via di una società così importante come mi è successo a me, la Juventus, vai altrove e lì dove trovi difficoltà a livello mentalità, a livello obiettivi, a livello voglia dei giocatori, dei dirigenti. Allora, quando arrivi alla Juve sei contento, quando vai via, dopo un po' piangi, perché comunque la serietà dalla Juventus era unica. Per quello che riguarda in questo di non trovare il mio posto, decido in quel momento di lì andare agli Emirati Arabi.
1: Sì, per pochi mesi, no? Sei rimasto?
0: Pochissimi, perché per me il calcio rappresenta una festa e con tutto il rispetto verso questi paesi il calcio lo vivono diversamente. E lì ho ricevuto una chiamata da quello che è diventato il mio allenatore in quel momento lì, Matias Almeida,
1: che sta facendo benissimo,
0: benissimo
1: adesso,
0: al Siviglia, e il suo presidente Daniel Passarella. Si volevo venire 6 mesi a dare il mio contributo in questa squadra che in quel momento lì era in Serie B.
1: Era in Serie B, esatto. Era
0: un po' l'istoria, esatto. Ripetuta,
1: ma solo ripetuta
0: alla Juventus. E io, pensavo soltanto calcisticamente, no? Sono andato via dall'Argentina molto giovane, sentivo ancora il bisogno emotivo di ritrovarmi in un calcio vero, in un calcio comunque delicato, perché comunque la Serie B non è la Serie A, e sono tornato e non ci ho pensato moltissimo, perché dopo ho visto e ho capito la follia totale da quello che rappresenta il calcio in Sud America e in Argentina. Serie B, ho giocato quei 6 mesi, sono riuscito a segnare tantissimo, più da 14-15 gol, e la squadra è salita all'ultima giornata in Serie A, e lì sono passati 12-13 anni, ancora a Buenos Aires sento questo amore verso di me in poco tempo importante, perché la gente quando mi vede e ancora ha questa voglia di salutarmi, questa voglia di ringraziarmi per essere arrivato in quel momento lì, perché tanti altri giocatori non hanno voluto andare. Io ho stato un po' una scelta da follia.
1: Poi gli argentini anche con noi italiani sono molto legati,
0: c'è questo rapporto, c'è un rapporto molto molto stretto, molto stretto.
1: Ecco, qua sul tavolo, come tu vedi, c'è una cassettina con delle bandiere facilmente riconoscibili, sono le tue bandiere,
0: sì.
1: La bandiera della Francia e la bandiera dell'Argentina. Allora, noi adesso ti chiediamo di fare un giochino, noi faremo il gioco delle bandierine, cioè diremo dei protagonisti e tu, in base a quello che scegli, alzerai la bandierina.
0: Mi metto in piedi?
1: O puoi farlo anche da seduto, come vuoi, prendi la cassettina, puoi farlo,
0: no,
1: come
0: aspetta,
1: vuoi.
0: Mi metto in piedi.
1: Non c'è problema. Allora,
0: fammi vedere. Soltanto, ecco, mi lascio una qui e mi lascio una qui.
1: Allora, possiamo cominciare, dai, con le prime due foto, che sono Barthez e Martinez.
0: Beh, in questo per me
1: Barthez.
0: Motivo, ho giocato insieme al Monaco e un giocatore che ha vinto la Champions a soltanto 19 anni con il Marsiglia contro il Milan, un vincente come tutti i portieri, matto, pazzo, però bello, bello senso portieri. Non è tanto bello
1: fisicamente,
0: è diverso.
1: Non glielo diciamo. 1-0, 1-0 per la Francia. Vediamo la prossima. Zanetti e Thuram. È qua. Qua diciamo che non c'erano tanti dubbi, dai.
0: E motivi ci sono diversi, però due grandi. Io, beh, Lilian, anche agli allenamenti era complicato, però Pupi un referente per il popolo argentino e ogni tanto ci vediamo e un grandissimo rispetto per lui.
1: Alla prossima. Anche alla prossima mi sa che sarà facile la risposta. Zidane e Riquelme. Mi sa che la Francia...
0: Oui. E qui dovrei dirti, molto più conosciuto anche se certo. Riquelme, però cioè, io dico la magia, cioè, chi paga il biglietto per andare allo stadio e vedere i grandi giocatori sono questi qui.
1: Certo.
0: Tecnica, mentalità, voglia, divertimento.
1: Beh, era facile che vincesse Zidane, e anche io... perché Riquelme giocava nel Boca e quindi
0: tu è diventato il presidente del
1: esatto,
0: Boca Juniors.
1: Esatto. Vediamo la prossima, qua andiamo un po' fuori. E qua è dura, eh?
0: Qui è dura.
1: A Michel non glielo diciamo, l'abbiamo avuto ieri, non glielo diciamo.
0: Michel lo stimo tantissimo, però
1: Ma Diego.
0: Diego.
1: Diego.
2: Diego sarà sempre Diego.
1: Diego è sempre Diego. Adesso due, uno che conosci molto bene, Henry e Di Maria. Henry. Sì. Oh, e adesso vediamo due che hanno fatto la finale dell'ultimo mondiale, quella per la quale tu immagino avrai molto sofferto.
0: Ho molto sofferto, però rispetto per i più grandi, no?
1: Leo.
0: Almeno d'età.
1: Giusto. Allora, adesso usciamo un po' dal calcio. Adesso andiamo tra Parigi e Buenos Aires.
0: Buenos Aires è la mia vita, però la bellezza non si discute mai. La Tour Eiffel.
1: E cosa ti piace più mangiare? L'asado o l'escargot?
0: L'asado. L'escargot non è per tutti, eh?
1: E l'ultima, che sembra anche questa facile, ma secondo me non è banale, preferisci bere il mate o lo champagne?
0: Dipende l'ora.
1: Bellissima risposta. Siediti ancora un attimo, stiamo finendo con un ultimo, con due contributi. Uno, secondo me, non te lo aspetti. Un attimo ragazzi, che poi firma tutto quello che volete. Vediamo che cosa ti dice El Pato.
3: David Trezeguet, mejor persona que jugador de fútbol. Mira que fue un jugador de fútbol, mi amigo. Así que imagínense. Nada, mi amigo, grandes momentos vividos, hermosas situaciones, siempre una persona abriendo a sus amigos, viendo cómo estamos todos, que necesitamos algo. He viajado con él por varios lugares, Eurocopa, Mundial de Rusia, pero la mejor anécdota o que te puedo decir, o el día que mejor me lo hizo pasar, fue el día que Argentina, en el Mundial de Qatar, clasificó para la final del mundo. Me llamó por teléfono y me dijo: Patón, quiero que estés acá conmigo, buscando un pasaje, y quiero que estés acá, que vengas a ver la final del mundo. Así que nada, le estoy agradecido toda la vida, me hizo ver a Argentina campeón del mundo, amigo. Así que nada, ¿qué puedo decir de esta persona? Que lo quiero mucho, que lo respeto mucho, gran padre, nada, de cabeza, lo mejor para vos siempre, te quiero como un hermano, espero que la estés pasando bien, te beso un bar, te mando un beso gigante. Te voy a decir, te quiero mucho, así que nada, fuerte abrazo, amigo, te quiero, cuídate mucho.
1: Allora, raccontaci chi è per te il Pato.
0: Questo Pato io l'ho conosciuto al River Plate, dove io sono tifoso, però questo qui è il triplo. E mi ha accompagnato moltissimo, mi ha accompagnato nei momenti più delicati, personali. È sempre stato, è diventato un carissimo amico mio, e come raccontava, no? Questa finale Francia-Argentina, io non la volevo, però me l'aspettavo comunque, sì. No? E mi sembrava che lui non aveva mai vissuto una partita di questo tipo, vedere la nazionale in finale, e allora l'ho detto di venire in Qatar. E ci siamo guardati la partita insieme. Lui era uscito fino al calcio dei rigori, dopo è andato via perché no. Però sono molto grato a lui, perché comunque, al di là dell'amicizia, è stato molto vicino a me in momenti dove erano più delicati.
1: Bene, l'ultimo contributo farà contenti tutti i tifosi juventini. Vediamo chi ti saluta, poi ve lo lascio agli autografi.
4: Ciao David, non sto qua a sottolineare quanto tu sia stato una bandiera del calcio mondiale, della Juventus, quanto ci hai fatto sognare, emozionare, ma ahimè anche soffrire, perché me la ricordo benissimo quell'estate dove fai quel gol con la Francia, dove ci fai perdere una finale, ma nello stesso tempo pochi giorni dopo firmi con la maglia della Juventus, io da tifoso ho detto mamma mia che giocatore abbiamo preso. E ho avuto la fortuna di vederlo poi in campo,

0: campo ci daresti la grande mano. Detto ciò, spero che tu stia bene e ti mando un grandissimo abbraccio. Ciao Davide.
1: Grazie anche a Claudio Marchisio e soprattutto grazie a David Trezeguet.
2: Grazie a tutti.
3: Grazie.

0: Good afternoon, everybody.
1: Bene, signore e signori, buon pomeriggio, grazie mille per essere qui. Dunque, direi che, come sapete, questa è una giornata veramente molto molto importante per la AC Milan. Per me è veramente un piacere essere qui con voi, essere qui proprio alla casa Milan e presentarvi il coach. Allora, avete visto quante cose sono cambiate nell'arco dell'ultimo mese, anche dalla fine della stagione. Qual è stato l'obiettivo? L'obiettivo era di rivedere proprio la nostra organizzazione che riguarda il calcio. E beh, vi devo dire che per la prima volta, per quanto riguarda il periodo in cui sono io proprietario dell'organizzazione, ci sarà molto di nuovo, molto alto, nel senso che, guardate, primo punto che ho deciso di portare avanti, mi sono detto, adesso voglio proprio guardare al meglio, concentrarmi su questa posizione, quella del coach. Quando guardo le varie organizzazioni di football, di calcio in modo particolare, vedo che c'è il rapporto da una parte tra il coach, poi la proprietaria, poi il management. Beh, questo rapporto, come dire, incrociato è fondamentale. Per cui sappiamo bene che molto molto spesso, in tante circostanze, che succede? Si va prima dal capo, poi c'è il direttore sportivo, poi c'è l'allenatore sotto o il coach. E quindi abbiamo fatto qualcosa come 6 mesi appunto di meeting, di lavoro, di riunioni, tutte concentrate in un mese. Ho incontrato tantissime persone straordinarie, credetemi, che arrivano da tutto l'ecosistema calcistico. Tutto questo vuol dire poter fare uno sforzo, ricostruire, rafforzare, rivedere il rapporto appunto fra il tecnico, il management e la proprietà. C'è un ingrediente molto importante in tutto questo processo, che è il nostro target, è tutto quello che noi vogliamo raggiungere. Come dire, fondamentalmente vuol dire riportare l'AC Milan a quello che è il suo heritage, il suo grande e glorioso passato. Per cui questo è molto importante per noi, è importante per i calciatori, per i giocatori, per i fan, i tifosi. Dobbiamo tutti respirare di nuovo quell'aria. Noi giochiamo per vincere, non è che oggi ci mettiamo a giocare solo per non perdere. No, noi vogliamo giocare per vincere. Questo deve essere il nuovo stile del nostro football. Questo vuol dire attacco veramente in ogni singolo momento. Deve essere un calcio eccitante, interessante, entusiasmante, bello veramente da guardare, da seguire. Vorrei creare qui una nuova cultura. Guardate, è tipico del mio modo di fare. Allora, stop con il passato, sono qui adesso, sono qui con voi, sono responsabile, certo io prima linea, ma dietro di me, attorno a me, meglio ancora, c'è tutto un team e ci abbiamo lavorato insieme su questi obiettivi nell'ultimo periodo per arrivare a questa posizione, cioè per avere Rube veramente come pietra miliare, pietra fondativa per la nostra nuova organizzazione calcistica. Vi ricordo che appunto il nostro team ha una grande profondità, questo è il termine giusto, per cui abbiamo Amsterd, abbiamo Gardner, abbiamo Thiago e poi abbiamo Jovan Karaski e poi Vincenzo Vergin e poi abbiamo Donato il Monte. E guardate, è veramente importantissimo per me parlare di queste persone, per me e per l'organizzazione, e ho preso veramente le mie persone migliori e le ho portate all'interno, come dire, proprio a casa appunto del Milan, AC Milan appunto. Guardate, noi faremo sì che le azioni che vedrete parleranno da sole e saremo felicissimi di iniziare questo percorso appunto con voi e soprattutto con Ruben.
2: Buongiorno Ruben, volevo sapere se da questi primi momenti, da queste prime fasi della vita rossonera, la città, i tifosi, le persone del Milan, hai avuto la sensazione

0: Sensazione in questa nuova legacy, più di un club, più di un'azienda o soprattutto di una famiglia, la famiglia rossonera, mi sa.
1: First of all, I want to...
2: Guardi, allora innanzitutto mi voglio scusare perché non parlo italiano e oggi quindi in modo particolare insomma con i tifosi mi spiace veramente nei loro confronti, è veramente molto importante per me cercare di imparare quanto prima l'italiano per rispettare la vostra cultura e quindi per, prometto insomma di farcela il più velocemente possibile. Ci ho provato nei primissimi giorni, lo ripeto, so quant'è l'importanza l'allenatore del Milan e il fatto che appunto possa esprimersi nella vostra lingua in italiano. In ogni caso continuo e vi dico è un onore essere qui, sono felicissimo e guardate sento la città fatta di persone che ci seguono, che mi seguono e allora quella volta adoro quel luogo, parlo di Milanello perché è qualcosa di strepitoso, di eccezionale. Qualcuno mi dice ma no è un po' demodè, un po' vecchio, ma no assolutamente no, c'è tutto e tutto quello che serve e personale che ho incontrato assolutamente strepitoso, ho visto persone fare un lavoro meraviglioso, guardate non potrei essere più felice, mi sento assolutamente a casa e per il momento ecco veramente tutto questo che volevo dire, è un grande piacere essere qui. Peppe Di Stefano Sky.
3: Benvenuto mister, prima diceva Gerry Cardinale serve un calcio bello, offensivo, propositivo, non so se è un sogno per te quello di allenare il Milan, sei il tifoso del Milan da piccolino, ma ti chiedo se c'è un Milan del passato che ti ricordi e che vorresti magari ripetere, emulare, Sacchi, Capello, Ancelotti o i grandi Milan del passato, qual è la tua foto, la tua immagine, il tuo grande ricordo da milanista se lo eri da piccolino?
2: Allora, guardate, innanzitutto Jerry giustamente vi ha detto che vogliamo giocare a calcio, quindi niente pressione, proprio niente pressione, la qualità del gioco è fondamentale. Poi mi ricordo tantissimo del Milan, Ancelotti certo per il mio personale perché insomma è un po' più giovane di me, io ricordo moltissimo, ho guardato tantissimo giocare, far giocare Arrigo Sacchi, la difesa veramente, la pressione stile Arrigo Sacchi ha portato tantissime nuove idee in campo, il fatto stesso di giocare d'attacco, di difesa, ricordo Capello, il suo team, la sua squadra veramente incredibile, non so più quante partite giocate in fila, vi ricordate senza perdere, insomma qualcosa come 80 volte ha vinto in casa consecutivamente senza perdere, veramente incredibile. Guardate, il passato del Milan non è solamente come dire la squadra, è tutto l'insieme dei giocatori, Van Basten, Hullet, vi ricordate veramente dei giocatori straordinari, ma quando si fa riferimento appunto al Milan è la squadra in generale, sono le persone, questa è la cosa più importante e quindi ecco se dovessi scegliere un ricordo sarebbe difficilissimo scegliere uno solo, guardate perché seguo il Milan certo da quando ero giovane, però insomma sono un grande fan appunto delle mie squadre portoghesi, Benfica, mi ricordo benissimo le finali appunto nel 90, sicuramente molti di voi lo ricorderanno. Era una famiglia quella, è una famiglia nuova questa, quindi ho bellissimi profondi ricordi dell'AC Milan, adesso ci sono dentro completamente, sento il piacere, sento la responsabilità e, certo so che sì, è un campionato in cui è molto difficile vincere, però insomma noi siamo qui appunto, mi si diceva prima, per non solo giocare, non per evitare di perdere ma per vincere, è una bella sfida, vedremo.
4: Andiamo da Dazon, Federico Sala.
5: Buongiorno mister, benvenuto innanzitutto. Io proseguo nel solco dello spettacolo dei gol e lei avrà l'onore e l'onere di allenare il giocatore più caro nella storia di questo club. Vado subito su questo tema, cioè su Gonzalo Ramos, chiedendole perché è l'attaccante giusto per la sua squadra, visto che al Milan manca un giocatore da 20 gol da tantissimo tempo, da 15 anni, e già che ci sono, quante probabilità ci sono di vederlo con un altro portoghese, ovvero Rafa Leão, visto che siamo tra portoghesi, diciamo così.
2: Dunque, guardi, non voglio parlare come dire di livello individuale, no? Nel team, certo, sono dei giocatori, sono dei player, c'è dietro tutto un budget, c'è il costo, non spetta a me dire perché è stato scelto. Allora, sicuramente vedo la squadra, vedo il lavoro di squadra che certo è fatto di persone, guardo il profilo del team, il profilo delle squadre e mi piace vedere degli eccellenti giocatori che poi ognuno ha il loro obiettivo e il loro incarico. Allora, non è semplicemente il fatto di vedere

0: dire un nome. Noi guardiamo un profilo, vediamo cosa c'è dentro e dietro, facciamo scouting, cioè ricerca attiva dei migliori, e ci credo moltissimo appunto in lui. Noi eravamo, perché l'avete visto con la Croazia, avete visto veramente con tre difensori che gli stavano addosso e ha segnato, insomma. Beh, insomma, guardando appunto le partite in Italia, a volte succede proprio questo, insomma, sono dei team che fanno veramente molto bene quel tipo di lavoro, si riesce veramente a fare gol nonostante appunto questa pressione assoluta. Guarda, uno degli aspetti veramente molto importanti per quanto riguarda il Salo, e delle volte appunto le persone guardano il talento del giocatore e basta. Io vedo un player, guardandolo appunto giocare 5 minuti, per me è importante vederlo giocare in quel modo al meglio per tutto il tempo. Si tratta di vederlo giocare ben inquadrato e inserito nella squadra, e a noi serve esattamente questo tipo di lavoro, quindi semplicemente guardate Gonzalo giocare, vi bastano 5 minuti e capirete quindi che si mangia insomma uno, due o tre difensori contemporaneamente. Guardate, è più di un giocatore, per me è un messaggio, lui è la nostra squadra, è un messaggio che ci dice crediamo nella squadra, crediamo nel gruppo. Ecco lo sforzo che bisogna fare. Sono felicissimo, felicissimo, perché è stato un processo anche relativamente veloce, e questo ha rafforzato quello che credo.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.

0: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
2: Milan, voglio dire la verità, perché sono andato alla prima riunione, appunto, certo, con delle certezze, ma penso sia normale, no? Vedete, perché? Perché so qual è quella che è la rivoluzione vera e propria che è in corso in questo momento. Ricordo benissimo la prima riunione e ho detto, guardate, sono un coach, lo voglio fare, dobbiamo ancora discutere il contratto, però insomma nella mia testa già dopo la prima riunione è scattato qualcosa. Ho guardato il team e mi sono detto, il team qui mi offre dei principi che a me piacciono e piacciono moltissimo, e io voglio difendere appunto questo team e mi piacciono quei valori, sono pronto per la stagione. Basta appunto guardare, come dire, i numeri, bisogna fare certo più gol, basta guardare quelle che sono appunto le prime squadre nei vari campionati, c'è ancora una certa differenza, per cui c'è da fare più gol. Questo è, in poche parole, è uno degli elementi. Però mi sono presentato appunto tutta la struttura, diversi incontri con il team, tutto il percorso di ricerca, tutto il percorso di scouting, e poi vedi, nel momento in cui ti senti che hai le persone giuste attorno a te, quando hai una storia, un heritage come la Cimilan, quando c'è appunto questa storia, quando c'è una squadra che appunto vuole vincere gli scudetti, beh, sono tutti gli ingredienti che compongono la sfida che io veramente voglio raccogliere. È esattamente questo, questa è la sfida che ho raccolto e questo è ciò che penso ancora.
3: Andiamo dal Corriere della Sera. Monica Colombo.
4: Buongiorno, vorrei chiederle se lei ha chiesto consigli ai due allenatori portoghesi che erano stati qua due anni fa, e se la sua speranza è di, come dire, iniziare in maniera diversa con un diverso ambientamento.
2: Sì, è chiaro che insomma ho scambiato delle idee e ho le mie opinioni, però insomma conosco Paul, insomma, e sicuramente Sergio Consesso, insomma, si è rivali, per cui il rapporto c'era, ma parlo di tre anni fa, qualcosa di relativamente recente. Però per una volta voglio provare a fare le cose come le intendo io, nel senso, guarda, io l'ho spiegato, Jerry mi ha spiegato delle idee e io mi sono detto, devo vedere io da solo con i miei occhi, con le mie mani, le situazioni che davanti i miei occhi, perché potrebbe essere non corrispondente a quello che pensavo io, giusto? Per cui mi sono detto, guardo, vedo e tocco con le mie mani. Per cui nel momento in cui ho iniziato le varie riunioni, i vari meeting, mi sono fatto veramente tante domande, anzi me le hanno fatte e ho ricevuto tutte le risposte che volevo sentire, mi sento veramente molto molto a mio agio.
3: Andiamo da Franco Ordine, Il Giornale.
5: Eccoci, buon pomeriggio mister. Volevo chiederle, lei parte con un grandissimo vantaggio. Nessun allenatore è stato presentato e ospitato da Jerry Cardinale. Questo è un grande vantaggio che ha. Volevo chiedere se a questo vantaggio che cos'altro può aggiungere sul mercato, e in particolare su Leao, ha già preso una decisione?
6: Again, I spoke, I know that,
2: allora, non vi parlo, come dire, in modo specifico, lo dicevo prima, non in generale, di ogni elemento del team. Io sono felice della squadra, felice del team, e è chiaro che insomma Jerry voleva far vedere in modo particolare appunto a voi quanto ci sta lavorando, quanto manager in lui c'è per questa squadra e in questo momento. E tutto questo certo vuol dire anche pressione, certo che sì. Ora, tutto questo però ha a che fare col mercato, vedete, cioè bisogna adeguarsi al mercato. Noi facciamo il nostro lavoro, e qual è il nostro lavoro? Io devo valutare la squadra, conoscere la squadra, spiegare i vari profili, chiarire gli eventuali dubbi che potrei avere. Dopodiché, claro che ne parlo con Bobby, Bobby ne parla con Andrew, Andrew ne parla con il board in generale, e tutti insieme cominceremo definendo il team migliore, la squadra migliore, proprio per l'inizio del campionato. Lo ripeto, sono felice della squadra. Certo, se avete tempo per fare le cose, per migliorare, è chiaro che dobbiamo ancora scoprire approfonditamente le caratteristiche di ogni singolo giocatore. Ed è veramente molto importante per noi, vedete, capire non solo come gioca quel giocatore, come giocano tutti i membri della squadra, ma come reagiscono, se veramente adorano il football, il calcio, in modo particolare se vogliono essere qui, stare qui. Quindi è questo che bisogna fare e capire prima ancora della chiusura del mercato, ma ripeto, sono felicissimo della squadra attuale.
3: Andiamo da Andrea Sereni, La Repubblica.
7: Buongiorno mister, io volevo chiederle qui a Milano c'è stato un allenatore portoghese che ha fatto molto bene, Mourinho all'Inter. Lei insomma lo ha vissuto a Manchester, ha detto più volte che lo stima per la sua capacità comunicativa. Proverà al Milan ad avere un approccio alla Mourinho?
2: No, io sono completamente diverso da Mourinho, sono un'altra persona ovviamente, è chiaro che ho imparato molto, che dico moltissimo da lui, però quando si è coach, quando si è un allenatore, non si può copiare nessuno, c'è dentro me stesso, ci sono io, c'è uno stile di gioco che è diverso, e poi io spero effettivamente di vincere, perché ovviamente questa forse è l'unica cosa che penso di avere in comune. Io ho tantissimo rispetto per Mourinho, assolutamente sì, penso di permettermi di poterlo chiamare amico, ma sono completamente diverso. Non aspettatevi del Mourinho da me, perché poi insomma vedremo appunto come andranno le cose, insomma potrei dirvi tante cose, potrei anche dirne meno, ma non è questo il problema. Tutti quanti facciamo degli errori, io ho fatto degli errori a Manchester, voglio imparare moltissimo, non solo dettagli, spero i miei giocatori possano essere ancora migliori e mi aspetto di vincere più partite di lui. Certo, insomma non voglio neanche parlare di perdere, no, delle partite, perché la comunicazione è fondamentale, sarà facile con me, spero.
3: Tutto Sport con Stefano Pasquino.
8: Sì, buongiorno. E volevo chiedere se può fare, lei dice, ha detto che non parla dei singoli, ma se vuole, se può fare un'eccezione per Modric, visto che è una scelta che forse va oltre gli altri giocatori. E volevo chiederle se ci ha parlato, se è ottimista sul fatto che possa restare.
7: You said Modric. Sorry, I didn't. Modric.
2: Modric is a player. Certo, assolutamente. Modric è un giocatore che vogliamo tenere per la sua esperienza. Ho parlato con lui due volte e se serve posso andare a parlarci di nuovo, non mi stanco. Allora, ha ottenuto ottimi risultati, veramente ha giocato bene. Penso, guardate, che sia un punto fondamentale per noi, tanto più, come dire, all'inizio, e non vi dico insomma che giocherà, farà tutte le partite, insomma penso che bisognerà osservare anche questa evoluzione, però assolutamente vogliamo contare su Modric per la prossima stagione in arrivo. Anche il board, lo so, ha parlato con Modric, io ho parlato direttamente con Modric, lo ripeto, spero di averlo parlato anche fra pochi giorni, perché gli do adesso qualche giorno per riposarsi.
3: Passiamo il microfono a Antonio Vitiello, Corriere dello Sport.
9: Sì, salve, benvenuto al Milan. Non so se però le hanno spiegato anche un po' il contesto in cui è arrivato, ovvero un paio d'anni davvero molto difficili, in cui ci sono stati due fallimenti clamorosi, tanti errori. Ecco, volevo anche capire cosa l'ha raccontato il presidente, il patron Gerry Cardinale, per convincerla a venire al Milan, e perché quest'anno il tifoso del Milan deve fidarsi di questo nuovo progetto del Milan rispetto agli altri anni? Cos'è che è cambiato? Magari, non so, se anche Gerry Cardinale vuole dare una risposta.
2: Guarda, so che può essere, sì, è dura, lato tifosi uscire da questo periodo che hanno vissuto. Lo conoscevo il contesto, guardi, prima ancora della prima riunione è chiaro che ho studiato tantissimo quello che è il fini veramente in città, letteralmente. Ho capito cosa vuol dire quel contesto, appunto, avere perso l'ultimo gioco, l'ultima partita, per poi aver avuto le conseguenze appunto sul campionato, sulla coppa. Insomma, guardi, per me l'importante nelle riunioni è subito la domanda: come risolviamo la cosa? Cioè, le abbiamo noi le armi in tasca per risolvere la questione? E la risposta c'è stata e sono state risposte eccellenti. Allora, in questo momento, come dire, certo, devo convincere i fan? Non posso dire che dopo questo momento cambierà la vita, sia qualcosa di meraviglioso, strabiliante. Io penso semplicemente che bisogna lavorare. I tifosi, i fan sono smart in questo momento, non vado a insultare nessuno, non prendo giù nessuno, non posso certamente dire adesso si è sistemato tutto, è andato tutto benissimo. C'è però qualcos'altro che posso promettere, ovvero farò veramente quello che è il meglio per i club, che a volte non è esattamente quello che vogliono, a volte non è facile, ci mancherebbe, e attenzione, non farò semplicemente la cosa migliore per me. Penso che con gli errori fatti nel passato, che riconosco, io questo l'ho dimostrato nella mia carriera, cioè io farò del mio meglio per la Cimina, questa è una promessa che mi faccio. È chiaro che non posso cambiare tutto o tutti gli ingredienti dell'acqua di 24 ore, comincia lentamente, pian piano. Per me tutto comincia nel primo incontro in prestagione, che è il modo in cui ci presentiamo veramente agli altri e al mondo. Vuol dire avere opportunità, prodotti in prestagione, anche per i giovani, per i giovanissimi, perché lo conosco il feeling dei tifosi nei confronti appunto dei giovanissimi, in modo particolare italiani. Abbiamo questa responsabilità non solamente per il Milan, ma per il football italiano. Tutto questo lo so, ho fatto errori, ci saranno forse degli errori, tutti ne facciamo, non credo sia giusto promettere nulla. Però è chiaro che davanti a noi c'è un percorso, l'idea di quello che vogliamo fare, c'è come vogliamo giocare, l'idea, c'è che tipo di giocatore vogliamo, anche lì c'è un'idea. Questo è un punto di partenza, ripeto, già nel primo incontro in Serie A vedremo appunto di riuscire a vincere fin dall'inizio, fin di primo incontro, lo sapete, poi si vince il primo, poi il secondo, il terzo incontro, partite da lì, poi si costruisce tutta l'architettura, mettiamoci al lavoro e vedremo.
3: Da Letizia con le domande. Vi ricordo, per Ruben Amorim ci sarà un altro momento per le domande a Gerry Cardinale.
10: Buongiorno mister, benvenuto. Nel 2026 nel calcio è importante anche la cifra umana. Vincono gli allenatori che si dimostrano grandi uomini, penso a Luis Enrique, penso a Guardiola. È quello che è mancato un po' negli ultimi anni anche al Milan, sognare questo tipo di persona che comunichi anche ai giocatori e agli allenatori. Lei al Casapia, per esempio, si era trovato in una situazione difficile a pagare anche gli affitti ai giocatori, ho letto, e cose del genere. Come pensa, qui ovviamente ci sono altri problemi, come pensa di mostrarsi nei confronti dei giocatori? Si è già sentito i giocatori che magari hanno qualche dubbio sul rimanere o meno, faccio i nomi di Maignan, di Rabiot, e cosa pensa di dare a livello umano a questo spogliatoio che deve ritrovarsi?
2: Guardi, se posso dirlo, allora la cultura portoghese, la cultura italiana, che ha a fare col collegamento, con il fini, con le sensazioni, il sentimento, il contatto, e io sono fatto proprio in questo modo, lo ribadisco, sono questo uomo, sono questo tipo anche di coach. Certo, con gli esseri umani è sempre più facile avere questi collegamenti, creare un contatto. È chiaro che bisogna saper, come dire, indicare l'errore. Il mio contatto con i giocatori è sempre da vicino, sarò sempre onesto con i miei uomini, perché ancora una volta sarò onesto con i genitori, sarò equo, cercherò di essere il più corretto possibile, è molto difficile, però so che è così che si ottiene poi la fiducia veramente dei giocatori, degli uomini, giusto? Quando c'è questa connessione con il team, ecco che le piccole crepe, le piccole rifiniture che mancano è qualcosa che si rimargina, sì, veramente con grande facilità. Quello che posso dire in questo momento è che penso di essere come voi, nel senso mi piace il contatto umano, il lato umano, il contatto con i membri della famiglia. Abbiamo un team eccezionale con Giacomo e con Tommaso, queste persone che si stanno occupando veramente dei giocatori, della loro vita, abbiamo tutto sotto controllo. Dopodiché serve anche qualcos'altro, cioè una modalità veramente più attraente possibile di giocare, perché ovviamente è questo che ci serve. E cerchiamo anche di dare a tutti loro, i giocatori, la buona opportunità per giocare bene. Ci lavorano sopra, hanno questa opportunità, tutto questo fa

0: bene lo spirito di squadra e ci aiuteremo a vincere.
1: Andiamo dal foglio con Umberto Zappelloni.
2: Buongiorno mister, volevo chiedere, ha detto che partirete lentamente, ma quando vedremo il suo gioco? Quanto tempo si dà per far vedere il suo gioco nel nuovo Milan?
0: Allora, spero che voi possiate vedere qualcosa fin dall'inizio. Allora, so bene come funziona il calcio, nel senso che il tempo non c'è, nel senso che manca sempre. Questo progetto a lunga scadenza. Però guardate, nel momento in cui cominceremo con il primo gioco, la prima partita della stagione, bisognerà giocare veramente in modo tale che l'allenatore possa essere visto, cioè si possa capire quello che l'allenatore, che il coach ha detto ai giocatori. Lo ripeto, non possiamo cambiare tutto, l'idea, la mentalità dei tifosi adesso in un giorno, è chiaro che non ci si riuscirà, si convinceranno le persone tifosi lentamente, ma a livello di gioco io veramente vado in quinta letteralmente fin dal primo momento in cui salgo nella squadra, ed è esattamente quello che siamo detti anche nelle riunioni, vogliamo dominare, avere posizione dominante fin dal primo incontro.
1: Luca Mignani, il giorno.
3: Buongiorno mister, io volevo chiedere invece di Pulisic, quanto peso avrà nel suo Milan, col suo modo di giocare che è molto duttile, molto bravo a legare il gioco, e quanto sarà importante recuperarlo, visto che insomma non segna dall'anno scorso e anche ai mondiali insomma non ha brillato. Grazie.
4: Sorry, what was the name? I didn't. Pulisic.
0: Pulisic is a really Pulisic è veramente un giocatore di grande talento. Allora, dunque sì, c'è stata appunto la lesione, si è fatto male appunto in Coppa, bisognerà appunto fare delle valutazioni, ma è veramente perfetto per come è fatto il calcio qui in Italia molto spesso, ovvero con le squadre che si difendono molto molto bene, appunto con meno spazio fra le linee. È un giocatore veramente che può fare la differenza con la D maiuscola. Ho un'idea veramente molto chiara del modo in cui lo vorrei vedere giocare, insomma, e, con come dire, il piede destro sul lato sinistro è la posizione perfetta per lui, può giocare anche in controlaterale, certo, dall'altra parte, però guardate, più tempo dentro all'interno e non ai margini, non sulle linee. Allora, so bene quali sono i punti di forza di Pulisic, conosco benissimo i suoi punti di forza, ci credo molto, è benvenuto, sostenuto nel club, c'era stato qualche problema con l'eliminazione alla Coppa del Mondo, l'hanno criticato, insomma qualcuno che gli diceva no, ma guarda, non ti preoccupare, ci la farai, recupererai dopo l'ultima lesione, e c'è tutto il team dietro per utilizzare tutte le qualità, tutti i punti forti, quindi per noi è veramente molto molto importante averlo. Ok, dicevo che non voglio parlare dei livelli individuali, ma poi ci casco ogni tanto, vedete.
1: Andiamo da Pietro Mazzara. Siamo alle battute finali, le ultime domande, per favore.
5: Buongiorno Ruben, non per parlare dei singoli, ma a livello complessivo di squadra, la società è intervenuta in maniera abbastanza celere con Gonçalo Ramos, sta per arrivare Kyla. Ti voglio chiedere se avete una deadline per avere la rosa al completo, perché per un nuovo allenatore poter lavorare con la squadra pianificata è molto importante, e farlo il prima possibile credo che sia poi un vantaggio sul lungo termine.
4: I think the biggest
0: sì, certo, però insomma il tema principale è avere appunto dei giocatori ancora in Coppa del Mondo, sono appena stati eliminati e devono avere il tempo di riposare, non posso fare tutto in prestagione. Cominciando la stagione con questa squadra sarei felice, è chiaro che non so cosa possa succedere, ma la cosa veramente più importante su questo, quindi sono veramente molto tranquillo e rilassato, è chiaro che ci saranno degli oppositori veramente molto forti, però non ho incontrato i giocatori, cioè io ho l'idea, ho la conoscenza, e chiaramente giocano, hanno giocato in ogni situazione, poi li devo vedere appunto mentre facciamo training, mentre facciamo coaching, quindi più che la scadenza dell'avere più giocatori o tutti i giocatori, io voglio cominciare a fare coach ai miei calciatori. Devo cominciare domani, sarei felice, certo, e riusciremo a essere competitivi con la squadra attuale.
1: Andiamo da Tele Lombardia con Michael Cuomo.
6: Buongiorno, benvenuto, in bocca al lupo. Una frase che piace molto al proprietario Gerry Cardinale è: non dobbiamo giocare per non perdere. Le chiedo se ci può spiegare come vede lei la differenza tra giocare per vincere e giocare per non perdere.
3: I know that...
0: Dunque, cosa posso dirvi? Vi posso dire il modo in cui voglio giocare io e vedere giocare, insomma, dove voglio arrivare io, e ho grandissimo rispetto appunto per Allegri. Sicuramente è una persona che ha tantissima, tantissima esperienza, ma vi ripeto, non voglio passare del passato, nel senso il modo in cui giocava il Milan, però vi posso veramente dire con piacere il modo in cui desidero giocare io e vedere giocare. Voglio vedere giocare con una palla che ci deve aiutare a dominare sull'oppositore, e questa squadra appunto si difende molto molto bene. È chiaro che abbiamo delle idee diverse, e anche questo è assolutamente normale, ogni singolo coach ha delle idee che sono uniche, sono diverse, io ho le mie, lo confermo. Poi devo cambiare anche un po' di sicuro, che quando vedrò i miei giocatori sono loro che mi daranno delle idee, per cui io smusserò le mie idee. A me piace rispettare i principi, signori, per cui quello che io voglio è recuperare veramente il più velocemente possibile, voglio intrattenere, far divertire i tifosi, voglio un calcio bello da guardare, e soprattutto all'inizio, con tutte quante le informazioni che vengono date, è chiaro che insomma ci vuole un po' perché il motore parta, no? Per i giocatori lo sappiamo tutti, questo principio però è uguale per tutti ed è altrettanto chiaro: quando si vuole vincere si hanno queste responsabilità. Questo vuol dire quindi che fare il coach di grandi squadre non si può sfuggire a delle responsabilità, si gioca appunto per vincere, perché lasciar perdere, calare l'intenzione, calare l'energia vuol dire perdere o prepararsi alla perdita, e quindi non vogliamo, noi vogliamo fare dei gol e, ripeto, dominare il gioco.
1: Facciamo le ultime due, iniziamo con Longo e a seguire Prota.
7: Buongiorno mister, benvenuto a Milano, al Milan. Lei parlava di un concetto di calcio diverso rispetto a quello che abbiamo visto nella scorsa stagione. Chiaramente ogni allenatore porta le proprie idee, che era anche una rosa diciamo più corta perché non c'erano impegni europei. Le chiedo, al di là delle scadenze, delle tempistiche, che comunque avete già fatto un buon lavoro fino ad adesso, quanti acquisti pensa che servano per fare il suo gioco? Per esempio, so che lei utilizza molto i trequartisti, i giocatori esterni, un attacco a tre, magari qualche acquisto lì, o pensa anche di rivalutare Chukwueze o Sale Makers in quel ruolo? Grazie.
0: There are some players that, allora, ci sono dei giocatori che giustamente rimarranno con noi. Shuko rimane con noi perché ancora una volta è una sorta di uno contro uno, nel senso che a noi servono giocatori che sappiano fare l'uno contro uno letteralmente, per cui Sale Makers appunto certo può giocare a sinistra, può giocare a destra, io ho visto appunto partite fatte in passato e a lui piace giocare a sinistra e magari fare di nuovo l'uno a uno, potrebbe essere magari su quel lato un po' pericoloso. E poi Aurelien, Sissé ad esempio cominceranno appunto in prestagione, abbiamo Comot, insomma non ho veramente idea di quello che accadrà, questa è la verità, però mi servono quei 5-6 giocatori che appunto non erano nella squadra prima, li troveremo in prestagione, per cui in quel momento adesso poco importa insomma, no, da dove arrivano, insomma se poi mi giocano bene, se si formano bene, se fanno il giusto training, se assorbono il coaching, se hanno le caratteristiche che colmano i gap di quel momento, troveremo il posto all'interno della compagine. Quindi ripeto, prima di andare a guardare al di fuori del club, guardiamoci bene dentro e poi a fine del precampionato e la prestagione vedremo cosa sarà successo, facendo attenzione col denaro perché il proprietario è qui di fianco e quindi c'è da stare attenti con il budget e fare veramente molta molta attenzione. Per cui sì, è stato un grande messaggio questo, vogliamo fare le cose fatte bene, vogliamo scegliere appunto i giocatori e di nuovo valutare quelli che sono i giovani, e quindi Musciucco penso che abbia veramente grandi caratteristiche, grandi qualità per essere la nostra squadra e ci dà un'alternativa, cioè giocare appunto in altri sistemi.
1: Andiamo da Pietro Balzano, Milan Vice, con l'ultima domanda.
8: Benvenuto al Milan. Lei durante questa conferenza ha detto tante volte di aver commesso degli sbagli a Manchester. Quali sono gli sbagli che non deve assolutamente ripetere al Milan, e cosa l'esperienza di Manchester le ha insegnato che si porta dietro in questa nuova esperienza al Milan? Grazie.
0: Allora, primo punto, è veramente difficile per me spiegare gli errori, nel senso che dovrei spiegare tutti quanti i vari contesti, tutti gli ingredienti attorno, come dire, alle mie ultime avventure. Io qui lo dico in italiano, sono allenatore del Milan, parlo del Milan, è veramente molto difficile dirti in questo momento quali sono stati tutti gli errori. Quello che posso dire è che ho imparato tantissimo, lo ripeto, ho fatto degli errori, però non ho neanche avuto insomma l'opportunità, e mi spiace per questo appunto.

0: di ricontattare il Manchester, insomma sono molto orgoglioso appunto di essere stato coach, di aver fatto quello che ho fatto. Adesso però è cambiato di nuovo la storia, sono cambiate le pagine, ci sono tante cose che posso fare meglio perché ho accumulato esperienza. A volte però è proprio così, no? Bisogna imparare, trovare anche il punto giusto, quel punto che ti permette di arrivare a un livello diverso, ed è quello che penso in questo momento. La seconda domanda, perdonami, la puoi ripetere?
1: La domanda è cosa ti ha insegnato l'esperienza di Manchester che puoi utilizzare adesso al Milan?
0: Sì, per la stessa cosa, quello che tu hai appena detto, nel senso che penso che tutti quanti imparino sulla base della loro esperienza. Ho imparato moltissimo, ho fatto errore, vorrei cambiare, c'è proprio qualcosa che non si cambia mai, sappiamo anche questo, giusto? Però ripeto, sarò proprio un allenatore migliore, ecco, tutto qui.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Con il brivido l'Argentina passa ai quarti e toglie il sogno all'Egitto che per larghi momenti della partita fino al minuto 67, anzi se vogliamo fino al minuto 80, 10 minuti dal termine della sfida con l'Argentina, era avanti per 2-0 e stava accarezzando il sogno di quello che poteva essere un storico raggiungimento dei quarti della Coppa del Mondo, peraltro eliminando chi la Coppa del Mondo l'ha vinta nell'ultima edizione, nella finale contro la Francia. Ma poi si sveglia l'Argentina, ma poi ci sono 10 minuti di Leo Messi che prima confeziona l'assist per Romero che riapre la sfida 1-2 e poi parte all'arrembaggio la nazionale di Scaloni e trova proprio con Leo Messi il gol del 2-2, esplode lo stadio e poi al minuto 92, quando ormai era tutto pronto per arrivare ai tempi supplementari, che sarebbero stati naturalmente tempi supplementari complicati o comunque sempre appannaggio di una squadra tecnicamente più forte che aveva ripreso il risultato in mano, ovvero l'Argentina, tempi supplementari vanificati dalla rete di Enzo Fernandez al minuto 92 che manda ai quarti l'Argentina e accende il sogno dell'albiceleste che chiaramente punta adesso ad arrivare fino in fondo. Nell'altra sfida degli ottavi c'è stata invece la vittoria ai calci di rigore della Svizzera contro la Colombia e allora sono veramente resta un mondiale che, per quanto allargato, vede tante squadre europee nella fase finale, quasi finale di questo mondiale: la Francia, la Spagna, il Belgio, la Norvegia, l'Inghilterra, la Svizzera, tutte avanti. L'Argentina invece e il Marocco provano a spezzare questa catena europea e a raccontare ancora che il mondiale è in bilico, ma parla veramente europeo questo mondiale. Tante emozioni, tanti gol, tante situazioni da rivivere. E nel frattempo in Italia si lavora alla costruzione delle nuove squadre, delle nuove società, delle nuove dirigenti, un mercato che vive una fase di impasse, anche logica, normale, visto che c'è il mondiale in mezzo, visto che cominciano le trattative più serrate, più complicate, e qualcuno si ristruttura come la Juventus, che nel frattempo, nella giornata di ieri, l'abbiamo raccontata in diretta, ha completato la sua nuova dirigenza tutta italiana, perché entra anche Frederic Massara nella dirigenza bianconera. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangio e Andrea Maiocca in cabina di regia e diamo il buongiorno a Costantino Nicoletti. Costa, ciao.
2: Ciao Vince, ben ritrovato, buongiorno, ben ritrovato, a te, a tutti gli amici chiaramente che ci ascoltano con passione, con interesse
1: e che hanno sempre grande voglia di sentirti. Allora, Costa,
2: cerchiamo di uscire sempre dagli schemi, cerchiamo di non fare 0-0.
1: Bravo.
2: E oggi proviamo, Vince.
1: Oggi sicuramente non andremo solo 0-0 su tante cose. Ovviamente. Io voglio cominciare col mondiale però con te. Sì. Cosa ti ha raccontato la sfida tra Argentina e Egitto di ieri? Cosa ti ha raccontato Messi?
2: Guarda, questo mondiale mi sta raccontando una cosa, tra l'altro, di cui abbiamo discusso lunedì sera in un convegno alla presenza di De Siervo, di un dirigente importante.

0: importante del Palermo, quindi Gruppo Site e quant'altro, che è quello che sta accadendo un po' negli ultimi 10-15 anni, che è un po' cambiata la geopolitica o la geografia del pallone. Questo è evidente sotto gli occhi di tutti. Io battevo i mercati del Nord Europa una quindicina d'anni fa con alcuni colleghi, siamo stati pionieri dei campionati danesi, svedesi, norvegesi o islandesi, e venivamo visti un po' da tanti addetti ai lavori con scetticismo. Beh, oggi in questo mondiale, non solo il mondiale, ci sta raccontando che Nord Europa e Nord Africa c'è stato un cambio di passo epocale, non indifferente, l'Egitto ieri, il Marocco, la Norvegia stessa, quindi al netto delle nobili che però si basano prevalentemente sulle individualità, come hai detto giustamente te, perché l'Argentina ieri, dopo il rigore sbagliato di Messi, comunque ci ha messo una pezza, un fenomeno pazzesco. La Francia stessa ha degli interpreti che, cioè, potremmo allenarla io e te, la Francia, onestamente parlando, cioè dovremmo sbagliare veramente a dare pettorine per far male con la Francia. Però questo calcio ci racconta che, se te pensi, caro Vincenzo, noi che abbiamo qualche capello bianco, almeno i miei, quelli pochi che sono rimasti, fino a 15 anni fa la Svizzera o la Norvegia era sparring partner per un amichevole. O sbaglio, sì, cioè, sì, l'Italia ci giocava in amichevole, facciamo un'amichevole comoda, comfort zone, giochiamo con Svizzera, con Norvegia, con Austria, piuttosto che anche il Belgio stesso, anche se ha avuto tanti talenti, ma non è mai stata una nazionale che ha ottenuto dei trionfi, dei traguardi, poi è sempre stata quella incompiuta, quell'incompiuta che non arrivava mai da nessuna parte. Beh, oggi questo mondiale ci sta veramente dicendo che sono cambiate le prospettive, sono cambiate le valutazioni su dove fare scouting, ci sono ancora dei campionati, dei mercati emergenti che vanno monitorati con tanta attenzione, e quindi ci sono anche emozioni diverse, quindi sono cascate delle nobili, Germania per esempio, anche la Spagna un po' ha sofferto, anche se era un derby col Portogallo, per l'amor di Dio, però diciamo che a parte la prima fase, che era un po' una brutta copia della Conference League, ora stanno emergendo realmente i veri valori e le nuove geografie del calcio moderno, tutto lì.
1: Con delle aggiunte intriganti, perché in particolare la Svizzera più o meno ci sta dimostrando che ha anche una certa costanza tra europei e mondiali a farsi valere, però c'è una Norvegia che è cresciuta tantissimo.
0: La Norvegia ormai è diventata una nobile di quel del calcio internazionale.
1: E non solo per la presenza di Holland, perché poi se ci fai caso c'è una squadra che ha tantissime individualità, organizzazione, molto bene, bravo Costa.
0: Ha eliminato un Brasile che non è sicuramente uno dei Brasili, perché poi si dice sempre così. La Juventus, è vero, non è l'ultimo decennio, non è la Juventus che tutti ricordiamo, vincente e quant'altro. Il Brasile è un po' un esempio simile alla Juventus, non è sicuramente il Brasile, però caspita, in panchina aveva un signore come Carlo Ancelotti. Vai a prendere individualmente anche la rosa o il titolare del Brasile, sono giocatori che comunque dominano nei rispettivi campionati, insomma, sempre il Brasile, cioè, non è che ha eliminato lo Zimbabwe di turno, con tutto il rispetto che ho per lo Zimbabwe, quindi insomma è un traguardo che dà un prestigio enorme al movimento norvegese, perché poi sulla falsariga della Spagna, che come ti ho sempre raccontato con i nostri appuntamenti del mercoledì, che partì il suo percorso vincente nel 2008, quando noi ci eclissammo poi con la Donadoni agli europei di Svizzera e Austria, sì. Beh, anche la Norvegia si è ispirata molto a quel modello, un gran fraseggio, un gran possesso palla, un giro di palla veloce, e poi ovviamente ci hanno quell'animale lì davanti, ma sai, l'individualità fanno sempre la differenza. Le grandi nazionali hanno sempre avuto un leader, un fenomeno, un personaggio che poi nei momenti un pochino ti mette, ti risolve e ti toglie le castagne dal fuoco. Forse, correggimi se sbaglio Vincenzo, la nazionale italiana che vinse il 2006 era più omogenea perché aveva più fenomeni, secondo me.
1: Dal portiere all'attaccante, passando per difensori, esterni e centrocampisti.
0: Ma anche in panchina mettevi Del Piero, mettevi Gilardino, mettevi Totti, non lo so, via, non me li ricordo nemmeno. Poi c'era di grandi gregari come Grosso, come che ne so, Barzagli, ma che era comunque forte, però insomma alla fine il resto si vede che oggi premia più l'organizzazione di gioco, la mentalità, il gruppo, ecco, sì. Perché la Norvegia ha dimostrato di essere veramente un gran gruppo ed un movimento che è cresciuto a dismisura, se pensi che è una nazione che ha appena 6 milioni di abitanti, punto numero uno. Ora c'è questa Norvegia mania, io andavo in vacanza a vedere i fiordi nel lontano 2011, tra l'altro c'è una battuta mia iconica che dico sempre ai miei amici, visto un fiordo, visti tutti, perché poi fondamentalmente sono più o meno tutti uguali. Detto questo, oggi sta avendo una ricaduta anche sul PIL della nazione, che caccia ragazzi, è politica, muove tutto, è economia, sta avendo una ricaduta anche sul turismo, sul territorio norvegese, non indifferente. Io ero rimasto a Checcozzalone, ti ricordi, sì, che sì, ti trasferisce sì, in Norvegia, sì, che stacca l'insegna della trattativa italiana.
1: Esatto.
0: Cioè, capite, il potere del calcio molto spesso viene sottovalutato, da sì, Vincenzo, sì, non da noi.
1: Senti,
0: però
1: io...
0: ragazzi, il danno che sta subendo l'Italia a non partecipare ai mondiali ormai da 3 edizioni
1: è
0: a cascata, va anche sul PIL, va sull'economia e va su tanti aspetti che dovrebbero farci riflettere, insomma.
1: Ovviamente sì. Poi c'è un altro aspetto che voglio farti di cui voglio parlare con te sul mondiale, quando ci sposteremo dall'aspetto tecnico all'aspetto, chiamiamolo, istituzionale, perché poi ci colleghiamo anche a quello che sta succedendo in Italia a proposito di Arbitropoli, tutt'altro che archiviata. Però ti voglio fare una domanda tecnica adesso, che ho fatto a tanti ospiti in questi giorni, sulla, diciamo, domanda anche di un nostro amico, e ho avuto risposte sorprendenti. Qui ti tocco il cuore, caro Costa, e ti domando, con il dovuto, diciamo, distanza dei tempi eccetera, che non sono nemmeno poi tantissimi, è più forte Haaland o Batistuta?
0: Accidenti, guarda, riesci...
1: questa,
0: Cioè, sai che è il nostro ultimo appuntamento della stagione,
1: sì,
0: perché poi me ne vado nel mio Salento a riposare al telefono pochi minuti fa con Pantaleo, scambiare due battute che mi aspetta giù in quel di Vernore. Questa è brutta, questa è pesante per un tifoso viola poi come me, lo sai che la risposta sarebbe quasi scontata. Allora ti dico la sincera verità, Haaland incide parecchio, ha anche un carattere secondo me molto più autironico, più da gruppo, più stiloso, più educato. Bati era un animale, era un affamato, sono due culture diverse, perché la cultura norvegese è la cultura del rispetto, dell'educazione, dei modi di fare e quant'altro, dell'educazione civica. Bati era un animale, perché come lo è stato Maradona per certi aspetti, cioè era uno che quando vedeva il pallone non capiva più niente, era un caterpillar. Oggi ti dico la verità, oggi a malincuore, se devo scegliere tra i due, per me Haaland è più vincente, è più completo, ecco, come giocatore, è più anche uomo squadra per certi aspetti. Bati a volte giocava da solo, per farti capire, che non era non è una critica, non era uno svantaggio, però perché te li risolveva poi le partite, Gabriele, ragazzi, ha vinto uno scudetto a Roma, ha ottenuto dei traguardi importantissimi, ha segnato caterve di gol. Però Haaland lo vedo più, ecco, se io fossi un dirigente oggi, tra i due prendo Haaland, ecco, te lo dico molto onestamente, a malincuore, perché sa che mi ha una ferita da tifoso viola che è pazzesca. Quindi, perché io considero anche gli aspetti fuori dal campo di un professionista, di un calciatore, e quindi Bati un po' magari faceva discutere fuori dal campo per certi atteggiamenti, anche con il gruppo, anche se era voluto bene dalla squadra perché ti risolveva le partite e quant'altro. Haaland è per me più completo, ecco, oggi a 360 preferisco Haaland, dai.
1: Beh, vedi, è comunque qua ci vuole grande obiettività per un cuore come
0: per dirlo, per un cuore viola come il mio, in vista
1: del
0: centenario. Tra l'altro devo farti i complimenti perché ho apprezzato tantissimo il lancio della maglia del centenario del Napoli. A me quelle maglie così retro, un po' vintage, a parte con l'intelligenza artificiale, Maradona sugli scalini della tribuna, a me entusiasma tantissimo il marketing del Napoli negli ultimi anni.
1: Sì,
0: quindi
1: devo dire che Valentina De Laurentiis, dei figli, mi sembra quella che ha lavorato
0: Mario
1: meglio.
0: Bianchini, sì, citiamo un po' tutto il team,
1: sì.
0: Stanno facendo un lavoro, secondo me, egregio.
1: Molto.
0: E bello, a parte i risultati, al netto delle solite butad che riguardano De Laurentiis, che ora chiaramente volendo togliere il Bari di torno, si alimentano ovviamente indagini e quant'altro.
1: Tu dici che è una buttata, intanto mi

0: Nico, mi dai l'assist per dirti che sono passate le diciamo chi ne ha chiesto alla giustizia ordinaria poi di girare le carte, quindi poi interverrà eventualmente anche la giustizia
1: sportiva. Sicuramente c'è una giustizia, verificheranno, ma io mi ricordo il caso Osimhen, altri episodi che poi alla fine o si sgonfiarono oppure si risolsero tutti con una multa, ecco, diciamo. Lì l'obiettivo, lo sai qual è, palese, togliergli il Bari dalle mani, di torno, insomma, vogliono togliergli il Bari, ma giustamente, aggiungo io, perché i risultati oggi non gli hanno dato ragione con la seconda squadra del Bari. Ci sono le multiproprietà, Lauro Tito oggi è anche presidente della Regina, un'altra piazza importante e storica, e quindi di conseguenza bisogna stare un po' alle regole, però diciamo che poi alla fine il successo di queste aziende è determinato dai risultati, e a Bari onestamente i risultati sono mancati tantissimo, quindi mi sembra che probabilmente vedremo ora, io sono garantista, lo sai, quindi vedremo quali saranno l'esito delle indagini, però lo scopo principale è quello di togliergli i Bari dalle mani, insomma, della famiglia
0: Ma
1: della Venti.
0: Ti aspetti anche un contraccolpo sul Napoli, visto che comunque sono andati a controllare anche nelle carte del Napoli, ovviamente della Filmauro, si parla della questione relativa al passaggio di Caprile dal Bari al Napoli.
1: Lazio e Salernitana, si andavano a vedere tanti trasferimenti che sono stati fatti tra Lazio e Salernitana, insomma, ce ne sono discariche negli armadi, capisci? Quindi bisogna vedere poi se sono stati fatti nel rispetto delle regole. Io non voglio assolutamente giustificare certi atteggiamenti scorretti, però insomma, sai, finché non ci sono gli esiti, diciamo, delle indagini, per ora sono solo butad che stimolano o dovrebbero stimolare De Laurentiis a cedere il Bari, ecco, questo mi sembra lo scopo principale di certi movimenti o di certe sollecitazioni, ecco.
0: E questa l'abbiamo affrontata, la mettiamo da parte, torno un attimo al mondiale e però da un altro punto di vista, la vicenda Balogun che poi non ha inciso ma che comunque resta aperta, molti gli errori commessi anche nella partita tra Argentina e Egitto ieri, perché di fatto c'era quell'altro gol di Zico, poi pensa agli scherzi di Opalla, no? Un Zico che dall'Egitto segna all'Argentina, gol annullato ma che è più è parso regolare, rigori contestati, qualcuno dice sembra quasi che l'Argentina venga spinta un po' avanti, eccetera.
1: Qualcuno la paragonava alla Juventus stamattina qui a Firenze, giusto per darti l'idea. Quindi all'Argentina come la Juventus degli anni d'oro, capisci cosa ti voglio dire, insomma, che secondo alcuni veniva favorita. Senti, io rimango un fatalista, un visionario, un sognatore, e al mondiale mi vorrei almeno che rimanesse almeno questa competizione immacolata, mi passi il termine, che non fosse, perché è prestigio per chi va ad arbitrare, è prestigio ovviamente per chi ci gioca, per chi allena, per chi fa parte di uno staff che sia organizzativo di un team, quindi mi auguro e voglio sperare che siano errori umani, ecco, tutto lì, perché non riesco a vedere il marcio su una manifestazione che è l'apice, la massima espressione.
0: Però togliere una squalifica a un giocatore perché intervengono altissime sfere.
1: Ho seguito poco la vicenda, sono sincero, però non ho capito un po' quali sono stati i criteri. No, i criteri non ho capito.
0: No, Infantino poi li ha spiegati dicendo che ci sono organi indipendenti anche dalla sua volontà che hanno agito, lui può essere d'accordo oppure no, insomma, il solito scarica barile.
1: Le procure, sì, è chiaro, ovvio, è normale, l'ombrello, usi l'ombrello per poi scaricare su altre competenze, che sia una procura, come ci abbiamo noi la procura federale, o come nei casi nostri, a volte di alcuni fallimenti di società, la Covisoc e quant'altro. E allora snelliamo questa burocrazia, facciamo degli organi più chiari, trasparenti e leggeri, così non incappiamo in queste ombre, perché poi, visto, c'è i meme sulla lunga mano di Trump e tutti questi discorsi così, che sono francamente stucchevoli.
0: Sì, anche inquietanti per certi versi.
1: Vincenzo, noi siamo cresciuti, io e te, quando giocavamo nel campetto sotto casa, cosa sognavamo, qual era il nostro mulavamo quando giocavamo, cioè era una finale di Coppa del Mondo, o ai nostri tempi c'era la Coppa dei Campioni, oppure indossare la maglia della nostra squadra del cuore, cioè ogni bambino che inizia a giocare a pallone poi alla fine sogna di fare un mondiale, di fare la Coppa del Mondo, è il trofeo iconico, è il trofeo che rappresenta veramente l'essenza del calcio. Anche nel come è disegnato, come è strutturato e quant'altro, da un italiano tra l'altro, E quindi io vorrei

che ecco, almeno quello, già l'allargamento a tot squadre, va bene, sì, si può essere d'accordo o non d'accordo, però abbiamo scoperto dei mondi nuovi, capisci, Capoverde.

0: personaggi, il portiere, quello che è diventato poi iconico sui social, su Instagram, con 1,5 milioni di follower, cioè, va bene, è costume, è passione, è colore, mi va bene. Poi tanto lo sappiamo che nel proseguo della manifestazione, quando l'imbuto si restringe, emergono ovviamente le nazionali più forti, le nazionali più storiche, le nazionali più organizzate e strutturate, al netto poi di qualche nazionale astronascente, come è stata la Spagna nell'ultimo ventennio, ora c'è la Norvegia, ora c'è il Marocco e quant'altro. Però le big, le solite note, più o meno si alternano, ma ci sono tutte, l'Argentina c'è, la Francia c'è e quant'altro.
1: Continuiamo nel nostro ping pong, che poi ti porto da un tema all'altro.
0: Vai.
1: Qui ti chiedo semplicemente a larghe linee una tua sensazione, perché oggi il Corriere dello Sport ha raccontato di un nuovo invito a comparire, notificato dall'ex all'ex designatore Rocchi, sappiamo che adesso è il designatore Orsato.
0: Fiorentino Rocchi.
1: Praticamente compare la designazione di Mariani per Torino Inter del 26 aprile 2026, contestata dall'Inter, quindi si cominciano a fare i nomi delle squadre, ma confermata da Rocchi, che ne ha difeso la bontà in un colloquio all'epoca con un esponente dell'AIA che riferiva le lamentele del club. L'ipotesi di reato è frode sportiva in concorso con esponenti della società sportiva Inter. Nessun dirigente interista risulta al momento indagato. Nell'atto di citazione si fa riferimento però all'agire degli stessi per effetto dei rapporti preferenziali con l'ex presidente federale Gravina. Per tre mesi riattivate le intercettazioni telefoniche su autorizzazione del GIP. Sensazione su questa bomba lanciata dal Corriere della Sera, altro che chiusa la vicenda dell'arbitropoli a questo punto.
0: Gli scandali fanno parte ormai del nostro calcio, ormai da decenni, non ti dico da mesi, ma da decenni. Non lo so, io finché non vedo le carte, le conclusioni, diciamo, non voglio sembrare democristiano, non mi espongo, perché ti ripeto, io avrei agito, guarda, ti raccontavo giusto appunto prima dell'evento che c'è stato sulla geopolitica del pallone, organizzata da un onorevole un parlamentare europeo, da un senatore della Repubblica Italiana, con la presenza di De Siervo lunedì. Abbiamo toccato tanti temi sulle riforme da fare sul calcio, nel calcio, dalle cose che funzionano e che non funzionano. Nessuno degli oratori, nessuno delle persone presenti a questo convegno ha citato forse i primi responsabili, i veri responsabili del fallimento del calcio italiano, che come ti ho sempre raccontato sono i presidenti, ok? Al netto che ci mettano soldi chi ce li mette, al netto che metta le garanzie chi ce le mette, ma poi chi non vuole cambiare il calcio, chi non vuole riformare veramente il calcio italiano, sono loro per primi. C'è tre leghe, mettere d'accordo tre leghe è complicatissimo, ognuno pensa al suo orticello, quindi è normale che in questo movimento confusionario possano alimentarsi anche delle situazioni imbarazzanti nella gestione arbitrali, nei rapporti e quant'altro, perché non c'è trasparenza, Vincenzo, non c'è linearità. È per quello che noi siamo fermi al palo ormai da oltre 15 anni, è quello, non c'è, e non vedo, io ora le speranze sono tutte riposte in Malagò, lo speriamo tutti, ma se non ha il sostegno e il supporto della Lega di Serie A o della Lega di Serie B o addirittura da Marani, dalla Lega di Serie C, e le riforme rimarranno sempre nel cassetto, quindi ci perderemo dietro a scandali, a polemiche sterili anche, o a tante situazioni non costruttive, ma poi noi saremo sempre a casa a guardarci il mondiale da spettatori, in Europa faremo le comparse salvo qualche eccezione, e il mercato ancora oggi ci racconta che le società più attive sul calcio mercato, le prime che sono partite con più intensità, vedi Milan, vedi Fiorentina stessa e quant'altro, vanno a prendere giocatori stranieri. Quindi cioè, parliamo, vogliamo rifondare, vogliamo rinnovare, ci lamentiamo di non fare il mondiale e poi parliamo per non cambiare niente fondamentalmente, perché in operazioni Italia su Italia non ne sto vedendo in questa prima fase del calciomercato, vedo comunque un'uscita di denaro sempre verso altri paesi, verso l'estero, e quindi c'è qualcosa che non funziona, ma è sotto gli occhi di tutti. Vediamo se c'è la volontà di riportare un pochino le cose in ordine, anche per metterci a riparo poi da queste polemiche, da questi sospetti, da queste indagini che sono stucchevoli e ormai hanno un po' stancato gli appassionati, perché così facendo allontani, già hai perso tanti appassionati, ma così facendo ne ha

0: lontani di altri, di altrettanti.
1: E chiaramente poi come ti posso dire, le valutazioni negative da parte dei tifosi, che quindi si allontanano sempre di più dal calcio, sono credibili, poi voglia a lamentarsi della,
0: come
1: del Pezzotto,
0: vuol dire,
1: eccetera.
0: Alla passione dei tifosi,
1: ma i tifosi che magari vede Pezzotto, le notizie di oggi,
0: che io posso fare Sinner, è chiaro che io posso il tennis,
1: certo,
0: capisci,
1: certo,
0: cosa ti voglio
1: se
0: dire,
1: io leggo che ci sono pressioni su presidenti federali, chiaramente il tifoso dice, ma di che stiamo parlando, cambio canale, guardo il tennis.
0: Bravo, ecco,
1: torniamo sul
0: hai fatto una sintesi perfetta, Vincenzo.
1: Torniamo sul campo, Costa, che ci piace sempre tanto. Come ti sembra questa Juventus che ha abbracciato anche Massara, quindi ricostruiamo i movimenti, amministratore delegato nonché direttore generale Giovanni Carnevali, poi ci sarà direttore sportivo Ottolini che lavorerà col direttore tecnico Frederic Massara, con Chiellini a curare il rapporto istituzionale tra il club e appunto le istituzioni italiane in Europa. Come si è disegnata l'Italia Ital-Juve dirigenziale?
0: Allora, ne parlavamo di queste valutazioni, di queste scelte anche con un dirigente importante, storico del calcio italiano. C'è una contraddizione, il calcio italiano comunque oggi è in mano a degli ottimi manager, sicuramente dei buoni dirigenti, però dirigenti che, se vai ad analizzare la loro storia, hanno sempre lasciato situazioni molto complicate nei club dove hanno lavorato. Massara io lo stimolo a morire, è un grande, è un professionista della Madonna, però se va a vedere i conti del Rennes ha lasciato disastri. Alla Roma, insomma, qualche soldino da pagare l'ha lasciato. E Paratici stesso, che qui a Firenze, ci ricordiamo cosa ha fatto la Juventus al netto dei risultati e quant'altro, al Tottenham altrettanto. C'è un movimento di dirigenti che sicuramente sono molto bravi a fare calcio, ma forse andrebbero sostenuti più a livello finanziario, no? Quindi affiancati magari delle figure che possano controllare al meglio, gestire al meglio i loro movimenti economici. Quindi, ti ripeto, umanamente e tecnicamente ti dico benissimo di Massara, ti dico benissimo di Ottolini, perché sono dei professionisti della Madonna, e forse la garanzia che oggi ha la Juventus è Giovanni Carnevali. Ecco, la vera garanzia oggi è lui. Quindi sai che io sono per le strutture, sono per l'organizzazione, sono per i dirigenti di spessore, però... Se poi io non sono un giornalista, ma se un giornalista di qualche testata che si occupa più di economia e finanza, calcio e finanza, Sole 24 Ore, va a analizzare poi la storia di diversi dirigenti che oggi comandano il calcio italiano, Giuntoli a Bergamo, che è un amico, lo sai, quindi non mi vergogno a dirtelo,
1: sì,
0: e hanno lasciato poi nel loro passaggio qualche...
1: Perché non avevano la struttura nella quale lavoravano, no? Per esempio, perché magari sia Giuntoli sia, come lì poi in casa a parte, però hanno avuto troppi pieni poteri. Invece in un concetto di struttura, con ognuno nel proprio ruolo.
0: Hai risposto un'altra volta, oggi stai vincendo, te lo dico, oggi non c'è partita.
1: Assomiglia anche un po' a quella Juventus Marotta, Paratici, eccetera. Cioè con Marotta e Paratici ognuno nel proprio funzionavano, singolarmente, accorpati. Lasciavano i disastri.
0: Oggi mi dovevo accontentare dello 0-0, sono sincero, avrei grande, dovuto giocare per lo 0-0 con te, ma oggi sto subendo. No, è la verità, è la sacrosanta verità. E capisci, bravi, occupatevi dello scouting, occupatevi della costruzione della squadra.
1: Esatto.
0: Però l'economia, la finanza, l'aspetto economico finanziario non è materia vostra. Punto. Ti sostengo io Giovanni Carnevali, ti sostengo io Giovanni Gardini, ora cito qualche nome di dirigenti importanti che ci sono nel calcio, ok? Ecco, allora sì che potrebbe funzionare, ecco. Doveva ripartire la Juventus da qualche parte, e ad oggi mi sembra che le scelte migliori siano state queste. Poi è lunga, Vincenzo.
1: No, è lunga, chiaramente non è che arrivano con la bacchetta magica, c'è da risolvere i disastri
0: del
1: passato.
0: Due mesi abbondanti quindi c'è tanti scenari.
1: E in questi scenari, altra simpatica storia che voglio raccontare con te prima poi di salutarti, torna a bussare alla porta un certo Dusan Vlahovic che dice aspettavo l'apertura di Real Madrid Barcellona Atletico, niente, mi vuole solo il Besiktas, ma non mi piace. Volete rinunciare abbasso, voglio di meno pur di restare, tu apriresti quella porta oppure no al figlio il prodigo?
0: Sugli attaccanti io lo sai, non direi mai di no. È indubbio che Dusan dovrebbe fare pace con se stesso, ma non con se stesso Dusan Vlahovic, col suo entourage, si dice oggi, giusto?
1: Sì, sì.
0: Perché è stato gestito da Cani. già da quando andò via da Firenze, in quel gennaio che avrei aspettato serenamente giugno.

0: per esempio, e avrei detto rimango a Firenze fino a giugno, era capocannoniere della Serie A. Davvero a fine di quella stagione si potevano aprire le porte di Bayern Monaco, Real Madrid o Juventus stessa. Indubbiamente la Fiorentina non avrebbe capitalizzato i 75 milioni che prese in quel gennaio con Arrivabene, ma sicuramente ne avrebbe presi non meno di 50, giusto Vincenzo?
1: Sì,
0: Con un giocatore pagato 1,5 milioni
1: chiaro.
0: sarebbe stata comunque un'operazione fenomenale. E lì è il problema, ecco, vedi, il problema di questi ragazzi, e qui mi tocchi anche sul personale, perché è una battaglia che porta avanti ormai da 21 anni, da quando lavoro nel calcio, è che a volte si pagano le scelte dei manager, delle persone che ci assistono, che ci sostengono, che ci orientano. E lui è sempre stato mal consigliato. Lui pensava di andare via a zero, di monetizzare il massimo a livello di ingaggio, chi lo gestiva di mettersi in tasca una lauta commissione, perché chi l'avrebbe preso avrebbe risparmiato magari una cifra importante di cartellino, e oggi, come si suol dire, si trova col cerino in mano. Diciamo che sono cambiati i tempi, i dirigenti di oggi non hanno più l'anello al naso, quindi si fanno ricattare anche meno. Cioè, quando io sento le leggende metropolitane, i procuratori comandano in casa, non è proprio così, perché c'è tanti dirigenti che non stanno ai ricatti o sotto scacco dei procuratori, è la dimostrazione la più lampante di Dusan Vlahovic, ecco, tutto lì.
1: Esatto, Costa, goditi il Salè. Anzi, facciamo una cosa, c'era una nota audio
0: Sentiamola,
1: di un tuo amico del Salento, te la faccio sentire.
0: sentiamola,
1: È
0: sai,
1: un tuo amico del
0: talentino, me
1: Salento.
0: ne bisogna.
2: Buongiorno Ricetto, Marco Moretta e buongiorno al Nicoletti. Volevo fargli una domanda strutturale, nel senso che un suo pensiero per quanto riguarda gli organigrammi, innanzitutto della Juventus italiana, come sa, io sono juventino, ma il concetto anche da un punto di vista degli acquisti nel mercato italiano. Ci vorrebbe anche un incentivo agli acquisti appunto nel mercato calciatori dal mercato italiano, perché se altrimenti il sistema è zoppo, perché da quello che ho capito si pagano più tasse acquistando in Italia che comprandolo dall'estero. Che ne pensate? Buona giornata, ciao.
1: Che ne pensi?
0: Domanda intelligentissima dal mio conterraneo, speravo mi chiedesse dei pasticciotti, dei
1: Non l'ho
0: gusti, delle
1: fatto, non l'ho
0: canzoni
1: fatto. Ti
0: o dei
1: manderò un
0: ricci di mare, ma va bene, ne
1: messaggio.
0: parleremo in un altro appuntamento. Sì, guarda, si parlava giusto appunto l'altra sera di questi 250 milioni di euro che vanno nelle casse dei procuratori e che poi alle federazioni non arriva niente, e sono soldi che spariscono dal circuito. Sicuramente andrebbe incentivato il mercato italiano per dare linfa alle squadre di Serie D, di Serie C, e la stessa Serie B. Compri all'estero, intanto rateizzi il pagamento, un vantaggio che puoi pagare in più esercizi. Compri all'estero, molto spesso non ti obbligano con le fiduzioni bancarie, quindi tutti aspetti che sicuramente Malagò, insieme alle leghe, dovrà mettere sul tavolo per far tornare nel circuito nostro interno un po' di soldi, un po' di liquidità. Perché oggi fare il presidente o il gestore di una squadra di Serie D, di Serie C, D come Domodossola o C, se non hai le spalle tanto larghe, fai dei bagni di sangue che non te ne rendi nemmeno conto. Infatti, fino a poco tempo fa i fallimenti erano all'ordine del giorno. Quindi mi trova l'amico salentino, mi trova perfettamente d'accordo. Io, perché ci sono i giocatori in Italia, Vincenzo, smontiamo anche questa leggenda
1: Certo,
0: metropolitana.
1: beh, insomma.
0: Ci sono, tanti stanno andando all'estero, hai visto anche la nazionale
1: Lo
0: 19
1: stesso Hector su cui ha
0: purtroppo
1: puntato la Juventus,
0: uscita.
1: come lo vedi, per
0: Capito,
1: esempio?
0: capito. Sì, un bel profilo, sicuramente. Cioè, si può investire sui giocatori italiani, assolutamente. Però, ti ho detto, ha ragione l'amico, deve essere incentivato questo movimento, quindi far arrivare a cascata soldi anche nel mercato italiano, perché l'abbiamo iniziato la puntata raccontando che le prime operazioni di mercato, al netto tutti i bei discorsi, riforme e quant'altro, non si va ai mondiali, i soldi dove vanno? All'estero. Brasile, la Fiorentina ha preso un brasiliano, Tottenham, l'Inghilterra, che non hanno nemmeno bisogno di soldi fondamentalmente, anzi, cioè, riflettevo l'altro giorno e così vi concludo, la mia amica Marianna Comotto, con due trasferimenti di un giocatore, ha movimentato più di 200 milioni di euro. Cioè è il valore maggiore di quanto è stata comprata la Fiorentina da Rocco Commisso, non so se vi rendo l'idea,
1: sì, sì.
0: Con due trasferimenti di Tonali, dal Milan al Newcastle, dal Newcastle al Tottenham.

0: Tottenham, fai la somma, hai superato i 200 milioni di euro di trasferimenti, no? Capisci? Queste sono riflessioni che andrebbero fatte, insomma. Eppure Tonali è italiano, insomma, ok? Certo. E noi però non siamo al mondiale, lo continuiamo a vedere in televisione.
1: Veramente un discorso che aprirebbe mille parentesi, ma purtroppo il tempo a disposizione è scaduto e cominciano le ferie di Costantino Nicoletti, quindi buone vacanze.
0: È una vita che sono in ferie, Vincenzo, io cambio aria, lo sai, io più che ferie cambio aria, come dico sempre.
1: Cambia aria, vai nel tuo Salento.
0: Dalla grande,
1: Vincenzo. Buon riposo, Costa.
0: Ti auguro un buon riposo.
1: Ci ritroviamo in 5, ci ritroviamo.
0: Io sono quel che sono sempre a
1: disposizione. Io parto dopo, tranquillo.
0: Sereno. Ci sentiamo il 5 di agosto.
1: Ciao, Costa, Costantino Nicoletti.
0: Grazie a te. Ciao, Vince.
1: Noi ci fermiamo qua con lo spazio editoriale, tra poco Rotocalcio con Lorenzo Di Benedetto. Vi aspetto.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Bentornati cari amici, bentornati nel salottino delle amiche su Gosvip, canale 403 Nexon Channel e canale 56 Roma. Grazie, benvenuti. Ma Dio, come sono estremamente formale oggi. Ma adesso parto, adesso parto. Parto con un ottimismo. Allora, che succede? Oggi a pranzo la mia vicina, una ragazza napoletana con un marito napoletano, due ragazzi giovani, sono più giovani di noi, mi ha invitato a chiacchierare, a fare le chiacchiere, mi ha invitato a prendere il caffè. E ho detto di sì, era mezzogiorno, ma ho detto va bene, sì, lo prendo lo stesso, ma fammelo corto e macchiamelo. Probabilmente era come una bestemmia, ma non riposso fare diversamente. A mezzogiorno io non lo bevo il caffè. Non sono ancora entrata nel mood esatto di queste tradizioni, di queste cose, regole non scritte dei napoletani, ma mi piacciono tutte. Devo essere onesta, mi piacciono tutte. E ho trovato una pagina molto carina che mi insegna un po' di cose, oltre a lei che mi dà delle ripetizioni di napoletano, perché mi sembra corretto imparare. È vero che qui siamo a Salerno, attenzione. Lei stessa mi dice che sono due lingue molto simili, ma sono comunque due lingue diverse. Io non capisco né l'una né l'altra, però avendo a che fare con più napoletani, una dico una volta che capisco uno, perché non dovrei subito capire un altro. Comunque, sono stata da lei e aspettava il marito che sarebbe arrivato all'una e mi diceva: ma sai Simo, che domani partiamo per le vacanze e non so cosa far da mangiare.

Apro la parentesi, lo so che non è venerdì, però vi dico questa cosa. E io le dico: guarda, sto riflettendo, cosa hai in frigorifero? Ho qualche zucchina, una melanzana, mezza ricotta, un po' di crema spalmabile. Mi ha detto: fermi lì, fagli una pasta fredda. Ma come? Mi dice: ma sì, ma perché devi pensare alla pasta calda? Faccio abbastanza caldo, ti fai i fusilli, li fai a parte. Prendi quel po' di ricotta che hai, quel po' di crema spalmabile, comunemente chiamata Philadelphia, gli metti dentro un goccino di acqua di cottura per stemperarla, un giro di sale, un giro di pepe, un giro d'olio, quello buono, e poi se ci metti un pochino di peperoncino va bene, altrimenti ci metti della menta. Ma anche col peperoncino e menta, secondo me ci sta benissimo. E lei fa: ma io ho tutto, lo so che hai tutto. Tra me e me pensavo: anch'io ho tutto. Quindi, dando il consiglio a lei di quello che ha, io invece non avevo la ricotta e il formaggio spalmabile, avevo della rubiola e l'ho fatta con la rubiola. Quindi, avete queste cose. Lei aveva questi formaggi da finire perché domani partirà per le vacanze. E mi dice: voglio fare, va benissimo, va bene, fai così, tesoro, fai così, fai in questo modo. Lei ha stemperato, è diventata una cremina abbastanza fluida. Una volta che la pasta è cotta, raffreddata, l'ha messa dentro. Ah, mi sono dimenticata una cosa importante: le zucchine lei le ha fatte a rondelle. Io questa pasta l'ho già fatta, perché poi una volta tornata a casa da lei me ne sono andata a casa mia e l'ho rifatta praticamente tale quale, però con la rubiola. Le zucchine lei le ha tagliate a rondelle, io invece le ho tagliate, ho tagliato la zucchina in quattro pezzi, dopodiché l'ho tagliata ancora in quattro pezzi il pezzettino, che sono venuti fuori i classici triangolini, ancora pezzi, in modo che comunque sia qualcosa di masticabile, che ci sia il masticabile, perché non c'era solamente tutta crema, non mi va moltissimo. Poi la menta ho spezzettata a mano, anche il basilico spezzettato a mano, così gli oli essenziali non rimangono sul tagliere o sul coltello, al limite sulle dita, vabbè, li spezzettate tutti a mano. Sì, so che sono meno eleganti, ma sono più buone. E alla fine di tutto, gli è piaciuta tantissimo al marito. Io scommetto quello che volete che Mauro piacerà tantissimo, ma gli metterà un po' di pecorino alla fine, anche freddo, sicuramente lo farà. E poi ecco appunto una pasta fredda con quello che avevamo in frigorifero. Ed è una delle cose che io amo di più fare, ovvero sono tutti bravi a fare, sono tutti chef con la dispensa piena e c'è tutto. Io sono una di quelle che ovviamente per difetto, chiamiamolo così, professionale, quando trova la spezia particolare, quando trova un formato particolare di pasta, piuttosto che qualsiasi cosa che io possa utilizzare per una ricetta o in aggiunta, io lo compro. Quindi ho, a parte il 9 tipi di miele diversi, ho del polline, ho dei fiori di lavanda, ho dei boccioli di rosa canina, cose che non si usano comunemente. Sale Maldon mi piace moltissimo, ce l'ho sia normale che affumicato, tante piccole cosine, tanti piccoli sfizietti che possono anche decorare il piatto. Mi manca la curcuma, se non sbaglio, o ce l'ho? Mi sa che ce l'ho, il cumino forse mi manca. Comunque, tante spezie, tante cose, perché poi bene o male noi italiani sono sempre quelle le spezie che utilizziamo, non è che abbiamo bisogno di che, perché se sbagli la spezia, non solo rovini il pasto, ma se sbagli la spezia ti cambia proprio anche cioè, sì, siccome sbagli la spezia, sbagli il piatto ed è bruttissimo. Tra l'altro, una ricetta meravigliosa, la semplicità per quanto mi riguarda vince su tutto. Se voi prendete dei pomodori picadilli abbastanza grossi, se voi prendete dei pomodorini gialli, se prendete anche dei datterini, quindi sono dei pomodori che hanno forme diverse e anche gusto diverso, perché il datterino è un pochino più dolce, voi li tagliate, ma non li tagliate. Allora, guardate la mia mano, ok? La parte dell'indice è quella dove c'è il picciolo, non la tagliate così, tagliatela trasversalmente, longitudine. Latitudine e longitudine, ah, credo. Comunque, sì, in cartografia sono stata bocciata. Quindi, credo, insomma, dalla parte dell'equatore, ok? Di così, a metà, li tagliate tutti a metà, ma tutti, tutti, tutti, tutti. Ma ne tenete da parte alcuni datterini, facciamo una decina di datterini, quindi servono tanti pomodori, a seconda anche di quanti siete. Fate una base di aglio, lo tagliate sottile, sottile, sottile, olio sempre.
aglio, in modo che l'aglio tagliato sottile avrà un po' più di sapore, sarà un pochino più carico, ma si scioglierà. Quindi buttateci dentro i pomodori, una volta che sono ben cotti, li emulsionate, quindi prendete un mini pimer, un po' d'olio e emulsionate i pomodori, li frullate tutti, non c'è bisogno poi di filtrarli, no, perché non ci serve qualcosa di elegante, ma ci serve semplicemente una salsa di pomodoro che sappia di buonissimo. Se volete fare una cosa fighissima e per dare comunque una spinta in più, mettete del basilico durante la cottura, poi lo togliete. Sapete che si annerisce, però aiuta un pochino. Anche nel soffritto, quando state facendo soffriggere l'aglio nell'olio, prendete una manciata, anche il gambo, più gambi magari del basilico, e profumate l'olio. In questo modo ci sarà una spinta spettacolare, cioè più mediterraneo di così questo sugo non c'è. Una volta che l'avete usato il mini pimer, avete frullato, mettetelo da parte. Ora utilizzate scusate, dimenticavo un passaggio. Capita. Quando i pomodori stanno cuocendo, prendete dei pelati di buona qualità e rompeteli dentro. Questo vi aiuta, vi dà la spinta in più, anche la sua acqua, perché ci vogliono circa 40 minuti. 40-45 di cottura, ma lenta, mi raccomando, lenta. In questo modo avrete un sugo di pomodoro straordinario, ma straordinariamente corposo e buono. Dall'altra parte ci devono essere anche i pezzettoni. Tagliate i pomodori, sia peccadilli o i datterini, quelli che voi preferite, sempre a metà, non a metà, a metà, così mi verrà in mente, ma perché orizzontale, tagliateli orizzontalmente. In questo modo questi pomodori, e saranno quelli che faranno anche un po' di scenografia, creeranno un po' la scenografia del piatto. Alla fine, una volta che sono ben pronti, li mettete piano piano, mettete la salsa pronta, le mettete nei datterini appena saltati, fatti un pochino abbrustolire. Una volta pronta, la pasta va messa risottata, perché così si dice, messa al dente nel sugo pronto. Non utilizzatelo tutto, perché sarebbe uno spreco. Utilizzate quello che vi serve, il resto potete farci bruschette, potete farci la parmigiana, potete usarlo in mille modi diversi, ma quel sugo l'avrete fatto voi e sarà squisitissimo. D'accordo? Quindi, ricapitolando, la pasta al dente va risottata nel sugo che avete preparato, quindi ci sarà la forma del pomodoro, quello che non avete frullato, e invece il pomodoro con il frullato. Sarà qualcosa che di straordinario, ma no, non di più, è una semplicità assurda, sono i nostri prodotti, è qualcosa che la nostra terra ci regala, ma anche i nostri balconi, volendo, perché anche se uno ha una bella terrazza può coltivarsi le più strane, le più varie forme di pomodoro e varianti di pomodoro. Ci sono quelli viola, quelli gialli, quelli arancio, io ne vado pazza soprattutto per i colori. Ne faccio anche, l'estate scorsa ho fatto dell'insalata fatta in modo particolare con tutti i pomodori, il pecorino, no, è stata veramente una cosa molto bella. Non è facile trovare qui il pecorino, tra l'altro, o vai nei grandi centri commerciali, ma certi commerciali un pochino più piccoli, un pochino più complicato da reperire, ce l'hanno sotto forma di formaggio, non di formaggio spalmabile, e io amo di solito, soprattutto d'estate, di più, come vi ricordate nell'almanacco ci suggerisce sempre il pecorino con qualsiasi cosa. Ora, il pecorino può non piacere, la rubiola sì, la rubiola la possono mangiare tranquillamente anche i bambini che non la sputacchiano, quindi la rubiola la utilizzate al posto del caprino e viene fuori qualcosa di straordinario, molto più delicato, ma si sposa comunque molto bene, perché ha, seppur meno, ha sempre una piccola componente di acidità che piace ma non dà fastidio, perché la componente dolce è più buona. Non ho risposte da darvi se siete intolleranti al lattosio o allergici, quello non ci dovete neanche guardare a queste cose, e mi dispiace molto, perché se è una disgrazia essere celiaci,
È ancora di più una disgrazia essere allergici sia al glutine, che è una cosa diversa essere allergici che intolleranti. E che nel 2026 ancora questa cosa non venga assimilata fa girare un po' le palle, ve lo devo dire onestamente, cari miei colleghi ristoratori. Siete degli inetti, incapaci. L'85% di voi veramente dovrebbe tornare sui banchi di scuola. Detto questo, mi sono rifatta a questa frase per il semplice motivo che il campione olimpico Aldo Montano, notizia di 3 giorni fa, è finito all'ospedale rischiando di morire perché è andato a un ristorante a Roma e ha detto molto chiaramente di essere allergico alla caseina. E l'hanno fatto mangiare ed è finito all'ospedale. Ma ha finito all'ospedale, ma l'hanno preso per i capelli. Ma vi rendete conto la gravità e l'ignoranza? Un giorno io andai, mi ricordo qualche anno fa, andai a mangiare fuori e dissi: guardate, io sono celiaca, mi potete ospitare? Sì, se qualsiasi cosa ordina, cioè non, la, mi dissero, attenzione, la cameriera, la pancetta non c'è in tutti i piatti. Scusa. Lì mi sono spaventata tantissimo, ho guardato la ragazza che è la mia amica e gli ho detto: senti, andiamo via da qua perché qua io ci rimango. E così ce ne siamo andati. Cioè, se la formazione del personale è importante tanto quanto la giusta presentazione del piatto, è fondamentale. Se voi non formate delle ragazze, i vostri ragazzi ai tavoli, non devono essere sommelier, perché se volete dei sommelier, quelli ve li pagate. Perché c'è gente che fa dei corsi, spende un sacco di soldi per sapere tutto dei vini. O voi lo sapete, o non dovete tirare due ragoni così ai vostri camerieri. I camerieri devono già fare tanto. Magari possono consigliare il vino, ma di base, caro il mio imprenditore, caro il mio manager o chef, che magari sei pure il proprietario, se tu all'inizio di stagione non formi questi ragazzi, avrai delle grosse grane. Avrai della gente che ti porta i piatti con il dito nel piatto e non è una barzelletta come quella di Proietti. Quindi non stiamo parlando di spettacolo, stiamo parlando che non voglio dire che dovete spendere dei soldi per formare il personale, ma sarebbe anche gradito che qualcuno sapesse che cos'è la differenza tra intolleranza e allergia, che cos'è la caseina e il lattosio, per farla proprio breve, ma che in realtà non esiste l'intolleranza o l'allergia al lattosio, ma esiste alla caseina. È solo che non possono togliere la caseina dai formaggi, perché verrebbe una cosa di un costo esorbitante che non si può permettere nessuno. Quindi è molto più complicato essere allergici che essere intolleranti. La mia è una malattia autoimmune che mi permette alcune cose e tante altre no. Ma chi è allergico al glutine? Perché ce ne sono. Su quelle cose non si scherza. E se voi non preparate non solamente la vostra brigata di cucina, ma anche la sala, finite nei casini. Adesso molto probabilmente quel ristorante di Roma finirà nei casini. E vaglielo a pagare tu, perché sicuramente non puoi. E questo è finito in ospedale. Questo è finito in ospedale con la cannetta e i medicinali. E ne avrà per un bel po'. E l'hanno preso in tempo. Figuratevi se uno può andare al ristorante, momento meraviglioso che ti concedi con gli amici, con la fidanzata, con i tuoi genitori, con qualsiasi, chi sceglie di andare al ristorante è perché vuole quel momento di coccola, quel momento di pausa, quel momento di non voglio pensare a niente. Dal momento in cui sono celiaca e siamo celiaci o siamo intolleranti, allora la gravità della cosa è non conoscere le regole basi. La gravità della cosa è quando siamo dei rompicoglioni, scusatemi il termine, dal momento in cui decidiamo di andare al ristorante, ma i miei soldi sono tanto quanto quelli di chiunque altro non abbia nulla, o almeno crede di non avere nulla, perché sappiate che ci sono 600 milioni, scusate, 60 milioni di persone che non sanno di essere celiaci, ma lo sono, altro che se lo sono. Quindi, chiusa la parentesi, se io sono una rompicoglioni,
tu non sai fare il tuo mestiere. Perché è un conto essere vegani e vegetariani, quella è una scelta. Ma io, come tante altre persone, come Aldo Montano, come non abbiamo scelto questa cosa perché? Perché fa moda, perché poveri animali sicuramente. Io ne ho in casa tre perché li ho adottati.

arrivati tutti e Mauro mi ferma, altrimenti non avremmo di che mangiare noi, ma di che sfamare i nostri e di mille cani che vorremmo avere, se non, per non parlare di caprette, asini e quant'altro. Ma il problema è che c'è un'ignoranza spaventosa in un mondo dove mi tengo aggiornato, fa figo, allora cosa fanno? Ti presentano il piatto, perché adesso va di moda spennellare oppure fare i puntini con le varie salse. Ma che cacchio me ne frega? Che cacchio me ne frega se poi nel tuo ristorante io non posso mangiare? Oh, signore, noi non garantiamo la non contaminazione. E lo so, perché questa è la frase paracula. Paracula per eccellenza. Quindi, e cos'è che dicono? Dicono, se stai male la colpa è tua, io te l'ho detto. Ah, me ne lavo le mani. Ponzio Pilato, nel 2026. Nel 2026 tu ancora stai qui a preparare le cremine, le salsine con la farina di grano anziché con la mezzeina o con la farina di riso. Ma ti devo venire io a insegnare a cucinare. Ma porca miseria. Allora, qui c'è, tra l'altro, una pizzeria dove è molto rinomata, molto molto molto molto buona, e dice a febbraio 2027 mettiamo il forno per i celiaci. Ma davvero? Cioè, quella del celiaco non è una moda. Sicuramente la nostra pasta ti rimane meno addosso rispetto a una pasta con il glutine, cioè ci senti meno pesante. Per assurdo, si possono mangiare 250 grammi o anche 300 grammi in due, ok, e essere sereni, non avere nessun tipo di peso, ma non fa dimagrire. Cioè, non è che non ti rimane addosso a livello di carboidrati, attenzione. È tutta un'altra faccenda questa. È che per noi, che poi io sono arrivata tra l'altro a una diagnosi tardiva e avevo già i villi intestinali finiti. Quindi prima di arrivare lì, ma nel 2026 che ve la tirate tantissimo, imparate a cucinare senza glutine. E non è facile, lo so anch'io, grazie. Mi sono presa un master a Milano di un anno, ho sudato un anno per avere quel master, per poter creare senza glutine. Ah, che tra l'altro sono molto indispettita anche quando c'è una pasticceria non lontano da qui, dove mi hanno portato i cugini di Mauro, che ormai sono anche i miei cugini, dove si vantavano di fare tutto senza glutine, probabilmente complice il caldo, non lo metto in dubbio. Ho assaggiato queste famose zeppole, io avevo fatto le graffe e le mie graffe sono straordinarie. Ci vogliono solo 13 ingredienti, tutto pesato al millimetro, al grammo, scusate. E insomma, ho assaggiato queste graffe e lui si vantava, gli ho chiesto, scusi, ma usate farine mix industriale o farine naturali? La risposta, sapete cos'è stata? Noi pesiamo tutto al grammo, eh? Ah, noi pesiamo tutto al grammo. Non mi ha risposto. Allora, io avevo troppo caldo perché per fare domande, essere inquisitoria, non voglio fare quella che ne sa più di, probabilmente non ne so assolutamente più di del pasticcere, assolutamente. Mi dice poi, e poi noi usiamo solo olio d'oliva. Ah figa, ma come olio d'oliva? Ma come olio d'oliva? Cioè ragazzi, quella graffa piccolina, perché comunque mi stava in una mano, quella zeppola, come diavolo si chiama qui? Questa zeppola pesava 20 kg, era intrinsa. E Mauri mi dice, ma è così, qui si mangia così. Ma non è vero, perché io ti ho visto le zeppole che hai mangiato tu in piazza in corso a Napoli, erano leggere come delle nuvole. Questa pesava 16 kg, era un bambino di 2 anni il suo peso. E infatti ne mangi una e poi ti stai male. Poi ho assaggiato anche la brioche, qui il cornetto lo chiamano, il cornetto fatto con la sfoglia. Questo anche lui sarebbe stato intorno dai 10 ai 22 kg. E le, come si chiama? Pasticciotto è un tiro, è veramente, avete visto il tiro del peso? Ora io dico, va bene tutto. A parte che lo prendevi in mano, si sgretolava tutto, neanche il tempo di metterlo in bocca e di morsicarlo. Ci sono persone che dovrebbero comunque fare sempre corsi di aggiornamento, chi già sa fare, e chi non sa fare ma si permette di ospitare una persona allergica, allora devi stare veramente molto attento, piuttosto di no, anche se Aldo Montano dice, guardi, mi dispiace ma non la possiamo ospitare perché rischiamo. Allora, lui rischia solo, no, lui non rischia la contaminazione, lui rischia dal momento in cui lo mangia,
se non ricordo male. Mentre il celiaco, sia che sia intollerante, sia che sia allergico, comunque rischia di sentirsi male. Non ci sono diversi gradi di celiachia, ce n'è uno solo, ma ognuno di noi reagisce in modo diverso. Perché anch'io, so, anche a me hanno detto, ma che livello di celiachia è? Ma devi veramente studiare. I corsi di formazione per il personale non costano tanto. Scusate. Se trovate persone oneste. È che quando mi altero poi succede questo. Comunque, tornando alle cose più belle, io ho letto questa cosa meravigliosa. Sentite un po'. Il caffè non si rifiuta mai. Dicevamo, le regole non scritte dei napoletani. Questa cosa non la dico a voi che già state qui e sapete tutto, ma le dico alle mie amiche di su che vengono giù, perché io mi sto facendo anche una cultura, ho iniziato da una settimanella, una cultura coreana. Io voglio sapere tutto perché prima o poi andrò in Corea del Sud, ovviamente, e voglio sapere tutto, voglio comportarmi in maniera perfetta. E perché non farlo nelle varie città, soprattutto una città che è un mondo come Napoli? Allora dico, care amiche, cari amici, che siete stati magari a Napoli Mordi e Fuggi, non avete intenzione di venire sulla costiera, perché poi quello è, la zona quella è. Sentite un po'. Il caffè non si rifiuta mai. A Napoli il caffè è una scusa per parlare, rivedersi, per fare pace o semplicemente per stare insieme. Dire di no significa rinunciare a tutto questo. E poi ho scoperto che è anche estremamente sgarbato, ma loro sono capaci di bere 7-8 caffè al giorno, cosa che noi al nord non lo facciamo. Dai, non mi dite cazzate, non mi dite che noi al nord beviamo, se beviamo 4 caffè saltiamo in aria, dai, su, e poi vediamo chi beve tanto caffè, è meglio un bicchiere di vino. Comunque, al sud è così, ok? La pizza si mangia con le mani, le posate sono facoltative, non è una questione di galateo, ma di tradizione. La pizza nasce come cibo di strada e ancora oggi il modo più autentico per mangiarla è con le mani. Io sono stata in via dei tribunali, ovviamente io non sono fortunata, per cui non ho potuto mangiarla, però c'è un posticino in via dei tribunali dove ti danno questa pizza che costa 1 euro, 2 euro, proprio una pizza, e la chiamano pizza, la devi piegare, forse a tasca, non mi ricordo. Comunque la pieghi e la mangi per strada a morsi, è una pizza intera, è grossa così, ma credo che costi 2 euro. La mia amica Flora mi ha detto, Massimo, ma pensa che un paio d'anni fa costava 1 euro, poi ovviamente tutto costa, è tutto a un rincaro, ma 2 euro una pizza grossa così, buonissima tra l'altro, perché c'era una fila infinita di persone che stavano facendo per questa pizza portafoglio, mi pare che si chiama pizza portafoglio. Io non sono così fortunata, non la fanno senza glutine, però una volta nella vita fatelo, fatelo, che cavolo ve ne frega, tanto non vi sporcate perché ve la danno in maniera che è impossibile quasi sporcarsi. Se incontri qualcuno per strada, un semplice ciao non basta. La conversazione minima dura almeno 5 minuti. Se poi non vi vedete da un po', preparati a cambiare programma. Questa cosa è un po' difficile. Questa cosa da noi diventa un po' complicato, perché se sei per strada e stai camminando, stai andando da qualche parte, non stai facendo una passeggiata per piacere, stai sicuramente andando in un ufficio a ritirare una cosa, ti aspettano da una parte, devo un appuntamento dall'altra, è difficile che ti fai una passeggiata tanto bene, magari il fine settimana può capitare, ma che vita! Se entri in una casa napoletana, uscirai avendo mangiato. Che tu lo voglia oppure no, puoi dire di aver già pranzato, di essere a dieta o di avere fretta, la risposta sarà sempre la stessa: assaggia almeno qualcosa e alla fine ti ritroverai con il piatto pieno. Ma è così, perché se io vado da Flora, dalla mamma di Flora, Simona vuoi il caffè? No, guarda, l'ho appena bevuto, prendi un succo, ma no, un bicchiere d'acqua? Sì, non puoi rifiutare tutto, il succo, l'acqua, un bicchiere di un amaro, ti offrono qualsiasi cosa. E quando te ne vai, non te ne vai a mani vuote, perché se hanno preparato qualcosa, portati a casa questo. Ma no, veramente io, no, portati a casa, non ti preoccupare. E se non hanno pronto niente, ti regalano una bottiglia di vino. Questo sono un'ospitalità che lo vedi che lo fanno con il cuore, non gli costa nulla. E io sto imparando questa cosa meravigliosa, ma non che non fa.
Sì, non fa parte delle mie corde, però per esempio faccio il pane e ne do se riesco o ne do metà a loro oppure ne faccio due pagnotte, una per me e Mauro e una per i miei vicini di casa. Facciamo un dolce, adesso è estate, facciamo le granite, ma viene un pochino più complicato. Ne do un po' a loro. Loro purtroppo spesso cucinano, quasi quasi sempre cucinano col glutine, ma non smettono mai di pensare a Mauro. Tipo, ci dispiace, non abbiamo preparato nulla senza glutine, li può mangiare solo Mauro. Non mi fanno la carineria di avvertirmi, almeno lui ha mangiato e io sono sempre la ciuccia. Ma va bene, non fa niente. La domanda "hai mangiato?" è un modo per dire come stai. È meraviglioso, questo lo abbiamo ereditato dalle nostre mamme, però, perché io penso che in tutta Italia qualcuno che ti qualsiasi, la tua morosa, il tuo fidanzato, tuo marito, mamma, papà, nonna, zio, tutti dicono "hai mangiato?" È meraviglioso, è più di un "ti voglio bene". È una domanda che racchiude attenzione, affetto e ospitalità, perché a Napoli il cibo non serve solo a sfamare, ma anche a far sentire le persone amate. In sé questa domanda è stupenda. Io amo molto quando anche mi si fa questa domanda, perché non è retorica, perché potrebbe non fregartene niente di quella persona, ma se gli chiede "hai mangiato?" significa che ti interessi a lei, ti interessi alla sua salute e vuoi in qualche modo prenderti cura. Meraviglioso. A Napoli si dà del voi. Ah, questa cosa è interessantissima. Prima, ancora del lei, era questa la forma di cortesia più usata. Ancora oggi, in molti quartieri, continua a essere un segno di rispetto verso gli anziani. L'ironia sì, ma l'educazione no. A Napoli si ride tanto, ma si sa anche quando è il momento di fermarsi. La battuta migliore è quella che fa sorridere tutti, non quella che mette qualcuno in difficoltà. E tornando al voi, mi ricorderò sempre, poi chiudiamo perché siamo addirittura d'arrivo, ma ne parleremo ancora. Dimenticai i miei occhiali sul bancone del bar. La ragazza molto carina mi disse: "Signora, sono vostri questi occhiali?" Vostri, sono dal Papa. E Mauro mi disse: "Ma questo era già 3 anni fa, quando ancora non frequentavo." E l'ho trovata una cosa così bella. C'è chi la ritiene una cosa cafona. Per me non lo è, per me dare del voi è di una dolcezza, è di una premura, è di un rispetto meraviglioso. Tant'è che i cugini, i nipoti, danno del voi al papà di Mauro, perché è una persona comunque autorevole, è una persona anziana e la trovo una cosa di estremo rispetto. Torneremo ancora a parlare di un sacco di cose e anche di cibo domani è giovedì. Magari facciamo un po' di oroscopo domani, vediamo se c'è qualche notizia un po' così. È tornato Alfonso Signorini, va bene, ma non ne parliamo oggi, ne parliamo magari domani. Un bacio grande e buonanotte.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove...
2: Buongiorno, buonasera a tutti.
3: Buonasera.
2: Tutto a posto? Ti va bene?
3: Devo stare più indietro io, eh?
2: Perché?
3: Devo stare, sono sempre più grosso di te. Ecco il grande Loris, avete sentito?
2: Buonasera, buonasera a tutti.
3: Presidenti, onorevoli. Finalmente un collega che mi chiede, fa domande. Uno sportivo con le contropalle, grande Antuo. Ciao Debbie, ciao, ci siamo visti pochi giorni fa, l'altro ieri, Milano e Roma. Yuri, grande, grande.
2: Vogliamo salutare Yuri, Keki e Deborah. Deborah,
3: ma le comiche le avete già fatte oggi? Stasera evitiamo o
2: sì,
3: facciamo
2: infatti,
3: le battutine?
2: Vabbè, io vado.
3: No, no.
2: Diciamo, questo...
3: Dai, stai qua.
2: Yuri! Vai,
3: ti vedo, la... sono invecchiato, 5 anni fa ero qua.
2: Guarda chi c'è lì.
3: Chi è? Chi, Gianni? Ciao, Cristina, ciao.
2: Beh, oggi comunque è stata una giornata per me incredibile. A mezzogiorno ero con Yuri Keki, abbiamo riso e scherzato, e oggi sono qui con Alberto, per me due grandi amici, due grandi campioni, sono con loro, sono cresciuto e ho goduto delle loro emozioni, delle loro vittorie. Quindi per me è veramente un piacere oggi stasera essere qui con Alberto e dicono intervistato da Antonio Rossi. In realtà noi guardiamo alcune foto e tu mi racconti cosa, aneddoti così. Ovviamente noi sappiamo tutti quanto hai vinto, cosa hai fatto e via dicendo, però mi piacerebbe che uscisse anche un po' il tuo lato umano, che magari qualcuno non lo conosce, la tua generosità e alcune cose che... No, qua non c'è ancora niente, alcune cose che magari la gente non sa. Quindi, tra l'altro, prima... Anche lì una bellissima cosa, io quando sciavo negli anni 70, metà 70, 80,
3: non eri tu,
2: lasciami finire, io andavo a sciare con mio fratello faceva Herbert Plank e io Franz Klammer. Chi c'era dietro le quinte che è venuto a salutarti?
3: Kaiser, Franz Klammer.
2: Grandissimo, quindi è veramente una cosa incredibile. Ecco, partendo proprio dall'inizio. Quando tu, non so, hai iniziato con il Ciao Creme, come si chiamavano allora?
3: Mediolanum, questa qua è al Cereto Laghi, 83 marzo, a pari merito con Torse, norvegese, nello slalom, e mi ero spaccato un po' la faccia con i pali di legno, non c'erano soldati, mi ero fatto male, però ho vinto questo slalom a pari merito con lui. E di qua è la Coppa Europa, vi può dire la mia Loris, sa tutto, Coppa Europa al Cornelo Scale, sulla pista, sulla rossa, che si chiama Tomba 1 adesso, giusto Presidente? Perfetto. E le prime Coppa Europa, Vacalina lì vinse il povero e grande Rudolf Nierlich. Quella gara lì, poi va a sapere qualcos'altro? Numero di telefono?
2: No, ma scusa, il trofeo Topolino?
3: Topolino mi ricordo poco perché non l'ho mai vinto. Qui al Bondone, ragazzi, qua al Bondone 77-78 eravamo un gruppetto Emilia Romagna, bei anni, e mi ricordo un forte anche povero Rok Petrovic. Sì.
2: E invece poi sappiamo tutto quando è la tua prima vittoria alla Montagnetta di San Siro.
3: 84, 83 dicembre, un guarda, signore qui, che qua davanti non mi
2: sa il cognome,
3: e infatti se guardate l'oltretomba non c'era ancora, c'era un azzurro della B Beffa, vero? Forse col direttore dell'epoca. E niente, ero in squadra B, mi ricordo.
2: Chi è che c'era con te in quella squadra? E chi è che c'era? Promoton, Erlacca?
3: No, loro erano già in A.
2: Loro in A? In A. No, esatto, loro in A.
3: Loro, c'è duello con loro.
2: B,
3: io ero in B qua, ero in B, 84 dicembre. E c'è stato il passaggio nell'85 squadra A.
2: E quando li ragazzi
3: battuti, cosa c'ero proprio così, eh?
2: Ah, sì.
3: Con la schiuma, la barca, con rasoio, avevo fatto, sai come i soldati una volta, i militari. E questo grande ricordo con numero 9, mi ricordo quella gara a Milano, portarono, come ho già detto giorni fa, col camion la neve dalla Valtellina, a casa della Debora, ha chiesto permesso se potevo prendere un po' di neve, sono venuti giù a portarla a San Siro, nella montagnetta. Mi ricordo con il jeep che salivamo per andare in partenza.
2: Ma tu dov'è che ti allenavi? Quando eri ancora in nazionale?
3: Io sui Navigli facevo fondo quando l'ho ghiacciato. Navigli, no, sempre a Milano.
2: Allora adesso non c'ho questa foto, ma io e Alberto abbiamo fatto anche un'uscita in K2. Ti ricordi? E all'idroscalo. E lui, anche se non era mai salito su una canoa, mi ricordo che aveva una forza incredibile. Cioè lui non ne voleva sapere, lui tranquillia voleva andare.
3: Giuro, hai provato l'equilibrio che ci vuole, sta su.
2: Quindi no, a parte scherzo, dov'è che ti allenavi?
3: Appennino, con le scale, le gare Cimone, a Betone, Cortina da un pezzo, con Surprise, che è una parte di, sapete già tutto. E niente, le gare si cominciava con le prime, Cusetta, QG, tutti non sai, comunque sono le garette prima delle fisse internazionali, poi Coppa Europa e le Coppe del Mondo prime 85-86.
2: E quando sei arrivato, scusami, come ti hanno... Vuoi sempre salutare...
3: Vedo man mano, perché non è che loro fa prima di me ad andarmi.
2: E come ti hanno accolto quando li hai battuti a Milano?
3: Ma no, ma ha detto, ma questo chi è? Che da dove viene fuori? Ha detto.
2: Ma l'hanno preso come una così, una botta di fortuna.
3: Ma no, perché o... poi il periodo di Natale per un atleta è un po' di scarico, è una gara che non era importante. Avranno pensato lasciamo perdere, lascia stare, cioè ci sono le coppe del mondo fra poco, c'è sempre l'infortunio quando uno in queste gare un po' così non importantissime, quindi per me lo era, però per me.
2: Quindi poi adesso il primo mondiale cos'è stato? Kranz, dove hai preso
3: 87, perché a Bormio 85 ero ancora piccolo, eccola. Il primo giorno di primo gruppo l'ho festeggiato con
2: c'era
3: un bronzo.
2: La squadra svizzera, la squadra elvetica, che era molto forte, giusto? Che Pirmin aveva vinto il Super.
3: Quindi,
2: G.
3: Sì, qua
2: c'era. C'era discesa, forse Müller. Che c'era?
3: Io ero quarto la prima manche e c'era Zubrighe, Girardelli e Gaspò. Ma Gaspò anche era davanti forti quegli anni e saltò le ultime porte della seconda. Grazie, ha fatto. Però non è che è stato la culata, si può dire. E dopo
2: penso
3: dopo
2: che
3: poco,
2: sia il minimo adesso.
3: Dopo poco anche mi sono fatto vedere, sono arrivato alle vittorie dopo pochi mesi.
2: E comunque questa è stata una medaglia molto importante anche per te, per la nazionale.
3: Sì, perché mi sa che era l'unico bronzo,
2: esatto.
3: Mio.
2: E com'era il rapporto che avevi con i tuoi avversari? Non so, con Pirmin?
3: Ma lì a Cramontana?
2: Sì, no, in generale.
3: Gli lavavo le macchine, c'era un lavaggio
2: avversario.
3: Sull'albergo? No, giuro, c'era un lavaggio con l'idropulitrice? E qualcuno diceva, gli davo 5.000 lire. No, le facevo gratis, 5.000 lire. E c'era l'idropulitrice, io lavavo le macchine, perché ero il più giovane, Dovevo altri tempi, oggi se lo fai, ciao.
2: Forse abbiamo... oggi... è difficilissimo comunque fare ecco, il mio sale... ruolo di... No,
3: Dai, Anto!
2: Allora, abbiamo un messaggio da Pirmin proprio.
3: Da Pirmin?
2: Sì, guardalo.
4: No. Ja, meine Werten, das erste Mal, als ich Alberto so kennenlernen durfte, ich war ja in der Weltmeisterschaft 1987. Er ist dort plötzlich auf den dritten Platz vorgefahren, hat eine Medaille mitgenommen. Und da wurde uns schon ein bisschen auffällig, dass das ein Mann ist mit sehr großem Potenzial. Im Sommer darauf ist die schöne Geschichte, als er nach Saas-Fee zum Trainieren kam. Und wir wissen ja alle, Saas-Fee ist autofrei, da darf niemand weiterfahren, da gibt es ein großes Parkplatz. Und wir waren alle schon dort im Hotel und da kam plötzlich am Abend um 7 Uhr, es war schon dunkel, kam ein super Auto vorgefahren mit einer irrsinnigen Bremsspur. Und wer stieg aus?
3: C'erano i trenini, c'erano quelli elettrici.
4: Keine Ahnung, das war, hat sich nicht drum gekümmert. Er ist dort durchgefahren und jeder von uns wusste genau, das kann teuer zu Kosten kommen. Vor allem in der Schweiz, weil die Bußen sehr hoch sind. Und wir sind dann zum Alberto gegangen und haben gesagt, Alberto, du musst sofort mit deinem Auto wieder durch die ganze Gemeinde Saas-Fee durchfahren, zurück auf den Parkplatz,
3: das ist verboten.
4: Und dann kam seine Antwort, no problem. Ja, fahre subito, no problem. Er hatte Zeit, für ihn war das alles ganz egal. Also wir wussten, dieser Mann hat Charakter, dieser Mann wird sehr, sehr gefährlich für die Zukunft und er hat das auch dann gezeigt. Alles Gute, ich wünsche euch ein schönes
3: Grazie, grazie, Pirmin.

0: è stato
1: comunque,
0: il trigger, come arrivare?
1: Devo dire che c'è qualcuno della stampa, se no due cosine anch'io divertenti le dico.
0: Sì.
1: Mi ha rubato una coppa generale che è a casa sua. Poi ha fatto. Mi fermo qua, dai.
0: Abbiamo la stampa svizzera, non so, non vorrei che creano un incidente diplomatico.
1: No, eravamo anche per uno sponsor insieme con Inger Mastema, che mi ricordo a fine stagione a Torino. Grande, grande Pirmin, e tutti poi anche i tifosi mi ricordano, si ricordo di Pirmin e Girardelli in quegli anni. Perché sì, poi aveva appena smesso Ingemar. Begli anni.
0: Ma come è stato avere lui come avversario? Perché poi l'anno dopo Kranz.
1: Ma lui ha vinto, poi ha vinto poco di slalom, poco, in uno solo, mi sa, uno o due. Non mi ricordo quell'88 di Salba, che alle finali. Vabbè, dovrei stare qua tanto a raccontarti, c'era la nebbia, nevicava, e c'era tutti a pari punti, saltai nel gigante, prese punti lui e così via, lasciamo perdere. E niente, però ho saputo che ha avuto qualche problema a fine carriera con qualche manager, non mi ricordo, che mi hanno detto qualcosa. Qui a Waterley Valley, nello slalom di inizio stagione. E qui poco dopo me l'ho fatto poi male a Val d'Isère, e anche Marc Girardelli poco dopo.
0: Ma qui, da questo podio ho iniziato prima a fare la collezione di vini? Quanti vini hai?
1: No, poco dopo.
0: Poco dopo?
1: Poco dopo, 3.500 solo.
0: 3.500?
1: Se vi aspetto tutti, perché ce n'ho...
0: ce n'è?
1: Tutti, Vi aspetto.
0: E qual è il tuo vino preferito?
1: Dove finisco?
0: Cos'è che preferisci? Che vino preferisci?
1: Tutto, qualcuno lo sa, però non posso dirlo. C'è qualche, vabbè, quando sei qua devi bere i vini in Italia, ragazzi, anche qua.
0: No, ma qua sei libero di dire quello che vuoi. Sei libero di dire quello che
1: vuoi.
0: No,
1: però è giusto bere il vino top della zona, di vicino qua, come ci sono qui, come c'è da tutta Italia. Ragazzi, lasciamo stare, con l'affetto per la Francia e così via, dai. Non c'è paragone. Dai.
0: Ma quindi 3.500 bottiglie, ma sono state di più o hai incominciato a bere?
1: No,
0: 3.000
1: regalate.
0: La più vecchia,
1: regalate,
0: la più antica che hai? La più antica che hai?
1: Della prima, seconda guerra, dopo poco. No, quella è più buona, però dagli anni 80, i primi anni 80.
0: Quella a cui sei più legato perché è un ricordo, te l'ha data qualcuno, insomma, che è legata a un'emozione.
1: Posso dire, tanti produttori italiani negli anni, veramente. Tanti produttori che ringrazio ancora oggi. Tutto il mondo, devo dire, perché poi si andava in Cile, si andava in Argentina, in Australia, Nuova Zelanda, lasciavo i scarponi allo Schemen e io prendevo il vino nella borsetta. Giuro che oggi non puoi più portarlo, ciao, ti bloccano, ti arrestano. Prima potevi fare quasi tutto, si fumava dietro, una fumata dietro in economy, tutti delle fumate, Schemen dietro. Oggi se lo fai ti arrestano, vero?
0: Ecco, a proposito del tempo che è cambiato, una curiosità, Alberto, tu sai che la comunicazione è cambiata tantissima, ai nostri tempi la comunicazione, insomma, il modo di comunicare era diverso. Se tu fossi adesso un atleta di 20 anni, con i social, che ruolo...
1: No, male, lascia stare, no, mi sono tolto, già non facevo poco niente.
0: No, ma adesso
1: io festeggio,
0: sei tolto, adesso...
1: salteranno per aria, faccio festa, vieni con me.
0: Sì.
1: No, antisocial. Comunque, non devo dirlo, lo dico.
0: No, ma
1: anche la Debora,
0: L'Alberto Tomba di 20 anni adesso.
1: Infatti,
0: dico,
1: ci ha preso degli sponsor perché non abbiamo proprio antisocial. Siamo.
0: Secondo me avresti comunque tantissimi fan.
1: Guarda cosa c'è qua. Girati, vediamo se indovini cos'è questa gara qua.
0: Se
1: mi sbagli qua, ti giuro, altro chiamo Yuri.
0: Se sbagli.
1: Rene. Hai letto? No, però che cosa? Quale?
0: Questa è Sestriere.
1: Boris lo sa?
0: Flavio, dimmi, aiutami.
1: Guardate la mano su, destra mia, mi ero tagliato perché erano proprio affilate quel giorno le lamine, c'era verglas, proprio ghiaccio. La prima di carriera, 27 novembre 87. 87.
0: 87. Complimenti. Ma arriviamo a Calgary.
1: Nilsson Mader.
0: Aspetta, un'altra foto che c'è
1: qua. Niente, vabbè, lo stesso, te l'ho detto.
0: Eccola.
1: Questa è la storica che è stata nella storia, è di poster, è di
0: sponsor. Infatti sei confermato.
1: Prima o seconda mass, cosa dite voi?
0: Pettorale, numero?
1: Non si vede uno che mi ha rubato.
0: Ma questa è la...
1: Mi ha rubato. Me l'ha rifatta la copia uguale,
0: ah, sì?
1: Poco tempo fa.

0: me l'ha rubato. Ladri anche canadesi. Non solo gli svizzeri, ma anche i canadesi.
1: Incidenti diplomatica qua, cioè, non so, Yuri, vuoi concludere, no, te, però, per favore? Che...
0: Però, Achilles, ragazzi, c'è anche la adesso, perché ho vinto questa Olimpiade?
1: Io te lo chiedo, faccio il mio lavoro. Perché hai vinto questa Olimpiade?
0: Perché non potevo tradire il mio stato dell'Alberta.
1: Esatto.
0: mi sono salvato.
1: Questa è la famosa però Olimpiadi dove hai fermato Sanremo?
0: Qui è stata dura per la Gazzetta a suo tempo, perché meno male il calcio ogni tanto andava in seconda pagina, però dovevano per... No dai, perché... E questo qua, qui c'era la fila, mia mamma mi chiamò, ti ricordi che c'erano poi le cabine, non c'ho il telefono, quelli da 4 kg, quei blocchi di cemento, la fila dal paese, da Bologna, fino a sua casa mia, che ti perché dopo festival in Sanremo, volevi arrivare a Sanremo?
1: Esatto, ma questa è giusto l'Olimpiadi?
0: Ah, io no, eh?
1: È questa che hanno fermato il festival per vedere la tua gara?
0: Sì, gigante, anche sì, lo slalom, però non c'ero, tu non hai visto niente?
1: Io sto guardando Sanremo, poi ho guardato la tua gara.
0: A Seul non c'eri, eh?
1: Seul non c'ero, no, io ho iniziato nel 92.
0: E qui vi ricordate, tra la prima e la seconda, ho chiamato sì in cabina la mamma, e c'era un panettone lì, un pandoro, l'ho spaccato a metà, bello, tutto mi veniva facile, come dico sempre, qualcuno ha detto sono dei giochi, giochiamo.
1: Ma il pettorale 11?
0: Adesso ti racconto. Questo è il gigante con l'1, ma non l'ho pescato io, a quell'epoca era sorteggio, quindi non posso tradire anche qui e non vincere con numero 1. Grazie signore. Grande Robert Brunner, indimenticabile, grande Joseph Messner, Giovanni il dottore, Costa, Paletta Marchi, ex che collaborava, manager, il Locker, Walter Locker, fisioterapista, se vuoi sapere, giornalista anche lei, Elen, che vuoi sapere anche quelle di spalla, di testa con la...
1: Sembra il film.
0: Io lancio ancora l'appello, chi mi ha ciulato questo pettorale?
1: Ma arriviamo al pettorale numero 11.
0: L'11, ecco. Io non l'ho pescato io, giuro.
1: Lo so che non l'hai pescato tu, ma devi raccontarci.
0: Allora cosa ho fatto con l'11? Cosa ho fatto, Yuri?
1: 1 più 1
0: uguale 2 ore.
1: 2 ore. Alla grande, bravissimo.
0: Che culo che ho vinto. Ma sì, se andava così. Questo è famoso anche, ha fatto tanti poster di questa foto. Patrick Lang, eccolo lì, cappuccione con l'orso, sembrava un orso, eccolo. Messo sotto Bruno là, la TV.
1: Girati che ti vogliono fare le foto.
0: Rompi coglioni, ti ho visto 10 ore.
1: Guarda lo schermo là, Albi.
0: No, beh, non vedo lì, dai. No, devo, non posso vedere, devo dirti i nomi di tutti. Oswald Tetz, questo qua di spalle, qua Oswald. In basso. È Carlo Gerosa, è dietro nascosto. Basta, non c'è nessun altro atleta qua.
1: Ma qual è la tua gara preferita?
0: Scusate, dai.
1: Albi, la tua gara più bella che hai fatto secondo te?
0: Ma io dico sempre dalla prima all'ultima, che ho aperto la parentesi a Sestriere, ho finito a Cramontana. Quindi
1: hai una,
0: 11 anni, 12 anni fa.
1: Sei particolarmente legato.
0: Se vogliamo passare ad Albertville, sì, perché come dico sempre, non è il vincere, è il rivincere.
1: Okay.
0: E quella gara lì era molto, veramente, non so come ho fatto, ma ho vinto.
1: Però prima di passare ad Albertville, a vedere alcune immagini di Albertville, avrei, ecco, questa foto, che tu mi commentassi questa foto.
0: Ah,
1: è il tuo
0: grande gust,
1: ovviamente
0: a casa
1: del
0: nostro Umberto Zilini, che è qua stasera. Eravamo la nostra palestra, meno mia, era lì in Val di Fassa. E con Gustavo andavamo lì da novembre, perché c'era neve artificiale già, e è nato questo veramente amore anche
1: Ma tu andavi spesso anche a casa di Gustav?
0: Da lui, quando accettavo lo Stelvio, mi fermavamo ogni tanto tra voi. E
1: com'era il rapporto con la sua famiglia? Mi raccontavano che spesso diceva
0: suonava il piano, mi suonava il piano, la Susie, l'Anne, mi svegliava la mattina col pianoforte. Però tornava a letto, perché ero le 6.

0: Quindi torniamo poi in branda.
1: E invece,
0: no, anche queste foto.
1: Ma cosa ti ha portato lui? In senso, cos'è che oltre al rapporto che avevi personale con lui?
0: Ma sai, Nerossi, noi non siamo come voi, siamo di poche parole, però più fatti. Gustavo, con poco, anche con uno sguardo, ci scambiavamo un'occhiata, gli devo anche i tracciati, intanto di Gust. Mi sposti quella doppia lì in fondo, quella lunga, perché l'hai messa che mi faccio male dopo? No, lui lo faceva, non è che ero capriccioso come qualcuno scriveva, avevo qualcosa sempre diverso dagli altri. No, se io facevo quelle 10 prove fatte bene dalle 9 a mezzogiorno, gli altri dalle 7 alle 10, forse non riuscivano a fare come me. Tutto questo partiva dalla strategia mia che avevo, anche Flavio il presidente lo sa, negli anni che eravamo insieme, di poco stress. Mi ricordo perché al cancelletto, se lo sai anche tu, prima della partenza, è massacrante, l'adrenalina a mille ti saltava su. Poi nell'allenamento senti, sei un leone, arrivi in gara che sei, fa anche rima, lasciamo perdere.
1: Ma è vera questa, cioè, mi dicevano, però non so se è vera, perché probabilmente è una leggenda metropolitana, che tu quando pranzavi con il resto della squadra, con i tuoi avversari, dicevi il primo lo prendo io, voi mangiate soltanto.
0: No, questo qualcuno
1: ha detto. Prendete i secondi, ve li do dopo io, tranquilli. Cos'è che gli dicevi?
0: No, ma che i primi. No, non mi. No, ma è qualcuno che anche della stampa che si divertiva e mette questi titoli per cambiare un po', se no era monotono la cosa, sempre con le vittorie al di fuori. Piaceva, interessava di più la vita privata, Alberto. Questo perché piaceva. Come negli anni c'è stato da fine carriera.
1: Adesso la prossima foto è un'altra foto che ti riguarda, dove sei, penso, molto legato. Tra l'altro sono venuti a trovarti.
0: Umberto è qua, in alto a destra.
1: Diego Di Fassa, avevi la stanza
0: grande
1: 66.
0: Ubi, che ha cominciato con Gustavo, cominciato negli anni anche della Valanga Azzurra, molto prima. Il mio staff degli anni 92-93. Silvano, Arturo, Gusto, Roland, Giorgio.
1: Ma quindi qua Vigo era la tua seconda casa?
0: Poi sotto, qui eravamo, ecco cos'è la corda della Vadifassa, 89. Umberto, guarda lì, avevi la mia età. Adesso ne hai 98, adesso ne hai quasi. Dove sei, Umberto? Grande.
1: Eccolo. Com'era Alberto? Era tranquillo? Abbastanza.
2: L'altro campione che mi trasmetteva un po' il tutto. E sono stati due persone.
1: C'è un gelato magari.
0: No, ma si sente.
1: Ah, si sente.
2: Non possiamo dire, sono stati tutti e due cose meravigliose. Ringraziamo loro per quanto ci hanno dato e quello che ci hanno fatto vivere in quegli anni delle gare e ancora ogni giorno.
0: Sono arrivato a Figo. Ma no, non è. Non perché. No, scusa, non.
1: Ma cosa facevi a Vigo di Fassa?
0: Ma è colpa tua, non è.
1: Ma cosa faceva a Vigo? Mi ha detto che incontrava i giornalisti, giocava a golf, sciava con lo smoking.
3: Sì,
1: era la sua seconda casa.
3: Abbiamo tentato di migliorare anche nella presentazione, cioè, però quello che era importante era anche.
1: Sì, non vogliamo sapere cosa succedeva nella stanza 66.
3: A volte riusciva anche a svegliarsi un po' prima e fare qualche prova di gigante e di slalom, a quanto
1: grazie.
3: Mi diceva Gustavo, Alberto sei forte, è una cosa veramente che noi in zona non riusciamo.
0: Grazie Ubi, basta, se no ci sono i pianti. Dopo, grazie Rubi.
1: E tu ti senti un po' trentino, visto che sei passato tanto tempo?
0: Quindi. Sì, anche mezzo veneto, mezzo trentino, non più bolognese dici, no, girando tutto il mondo, dalla Piemonte alla Stossa.
1: Hai una pista preferita invece?
0: Vabbè, quella dove mi allenavo sì. Era in allenamento, sì, ovvio. Tanto in Val di Fassa, Sestrè all'inizio perché anche lì andavamo, però come sono le Dolomiti, la bellezza che abbiamo qua vicino, ragazzi, non c'è posto al mondo.
4: Noi di Robnik J.

0: B-Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere, costruiamo soluzioni.
5: Con l'altra foto, anche questa.
6: Ciao Alberto, sei a Trento, una grande manifestazione. Spero tu stai bene e hai un bel tempo a Trento e ci vediamo a Madonna in dicembre. Ciao.
7: Grande Mark.
5: Il tuo rapporto con Mark?
7: No, ci sentiamo spesso, a differenza di Pirmi, che 30 anni che lo vedevo, con Mark ci vediamo ogni anno. E, no, che dire, qua era un po' incazzato perché secondo lui forse era convinto dell'oro. No, e questo, Amot, vedete chi è il giovane Amot, e non si presentò neanche, vero Loris? Forse perché ha accusato un male al ginocchio, beh, comunque alla premiazione, comunque a lui ricorreva questo oro che non l'aveva mai vinto, olimpico. E quella lì era la volta buona, 90, questo è Albertville. Ma tu guarda che faccio con la barba, avevo, non mi ricordavo con la barba.
5: Ma tu avevi dei riti scaramantici? Non so, ma ti lasciavi crescere
7: infatti,
5: la barba?
7: No, o... strano, c'è qualcosa che non va, tra la prima e la seconda me la facevo.
5: Qual era il tuo rito?
7: Ho vinto con la barba.
5: Eri, sembra... eri superstizioso?
7: Ma no, perché sempre ero più aerodinamicità, cioè ero... Perdi centesimi con la barba. Giuro, mi ricordavo così vicino questa foto, Loris. Avevo la barba gigante. Però l'ho fatta dello slalom. Ti ricordi? Va bene.
5: E tra la prima e la seconda manche cos'è che facevi di solito?
7: Scaramanzia?
5: Sì. Com'è che...
7: Caffettino? No, mangiavo qualcosa anche se... Appetito zero, anche voi mi sa. Prima delle gare c'era poco appetito tra una manche e l'altra, meno noi. Quindi del tè, una ciambellina, un biscotto, una barretta, ma non... No, andava... C'è qualcuno che la sera prima... non dormiva e la cena la rigettava proprio, stava proprio male alla vigilia di una gara importante come l'Olimpiade.
5: Senti, io avevo peso nei mondiali o alle Olimpiadi? Vabbè, ovviamente anche
7: Olimpiade, ho detto meglio fare una cazzata perché ogni 4 anni hai meno chance. Più no, le Olimpiadi, l'Olimpiade.
5: E com'era la tua giornata della finale, insomma, dello slalom? Come, ti alzavi alle? Cioè, non so com'era.
7: Della gara?
5: Sì, della gara.
7: No, lì mi ricordo che avevo col terapista dell'epoca, era in questa camera che vedevo proprio la pista illuminata della Belvoir davanti. Dico, cavolo, domani devo scendere lì. Osta. Adesso vabbè, però guardavo anche da lontano lo slalom già tracciato, il gigante. Perché una volta c'erano più bandierine, oggi non vedi più le bandierine, neanche i paletti, ho tolto tutto. Sì, almeno vedevi i colori, proprio, vabbè, i giganti sono rimasti, in slalom non ci sono più. Forse anche lì mi ha caricato molto, alla sera prima vedere davanti, lontano, ci voleva che... Però mi ha caricato e andate, il giorno dopo è così. Delle piccole cose mi davano carica molto e mi stimolavano il giorno della gara. Questa battuta di Mark che diceva poi, Alberto, guarda che c'è una ragazza qua, è venuta a farti... Non è che ti emozioni, vai male per la gara? Dico, ma sei scemo? No, pensa a te. No, scherzando, dico, pensa a te che adesso ci troviamo giù l'arrivo.
5: Bello.
7: No, dai... Questo è lo sci.
5: Ovvio. Guarda questa foto adesso, vi voglio che mi parli dei tuoi fans. Penso che qua ce ne sono un po'...
7: Ragazzi, dovete venire tutti da Loris Fan Club, che adesso si chiama Tombaland. E dai, Loris!
5: Loro ti hanno sempre seguito.
7: Dovete vedere in questa taverna quanta cose, cimeli di tutto di più che c'è, una roba da perdere a testa. Vabbè, tante cose, grande Loris che ha ritagliato già, ma non dopo Calgary, comoda, facile per tutti, ma prima ancora, nell'82-83, alle gare fisse, Coppa Europa, questo bolognese che arrivava giù, 10-15esimo, e lui era già lì, tifoso già mio, 40 anni fa. Grande, grazie Loris.
5: Avevi anche un fans club dalle mie parti. Ogni tanto arrivavi a casa mia, dalle parti di Lecco, di Canzo.
7: Anche lì a Canzo.
5: C'avevi un fans club.
7: C'è anche lì, dappertutto, tutta Italia abbiamo il fan club sparso.
5: Qui a Trento c'era una ragazza che ti seguiva.
7: Guarda, questa è sulla strada del paese, adesso non sono cancellate con gli anni. Questa è nella salita del paese mio per arrivare a casa mia. C'è una ragazza?
5: Qui di Trento che ti seguiva, Cristina Fantoni.
7: No, è qui, ma lei, perché di dove sei tu? Adesso sulla 7, ragazzi, TG è più brava di lei, non c'è nessuno.
5: Appunto.
7: Era
5: vogliamo,
7: fuori.
5: Vogliamo darle un attimo il gelato che ci racconta cosa scriveva sul suo banco da
7: fuori
5: scuola?
7: Fuori dal cancello, come qualcun altro a casa mia, era lì proprio del fan club, che poi sa che è fidanzata con un ragazzo del fan club. E comunque adesso,
5: hai diritto di replica,
7: sposata,
5: Cristina.
7: Puoi anche dirlo. Dillo pure.
8: Ciao.
7: Tanto Carlo non c'è più, c'è, ma grande Camazzini, non c'è più però, la moglie.
8: C'è. No, io sono andata a citofonare a casa d'Alberto quando avevo 14 anni. Ho suonato, gli avevo mandato una cartolina perché ero perdutamente innamorata come tutte le ragazze, insomma, dell'epoca. Ho citofonato a casa sua e mi ha aperto. Questo è incredibile.
5: Chissà come mai, Yuri, non so.
8: Avrei detto, e poi con Loris abbiamo fatto 20 anni di trasferte. Certo, basta.
5: E sul banco di scuola, scusami,
8: il mio banco di scuola regolarmente, ma come tutti quelli della mia età, alle 10:15, 10:16 a seconda del pettorale, si andava fuori dalla classe dal bidello, c'era la piccola televisione, si vedeva la discesa di Alberto. Poi sul banco, io banco di scuola, segnavo tutte le gare, le scritte, insomma.
7: Poi chi c'è che era in classe con me? No, non con me però. Vabbè, io vedo anche una certa Anna. Ciao Anna, un abbraccio. Anche Emma. Grandi qua, le gare una volta, loro da trentine. Ero comodo
5: qua.
7: Che
5: effetto ti fa avere così tanti fans? Il fatto di essere stato così importante, aver suscitato così tanta emozione alle persone.
7: No, anche oggi mi lusinga molto, cioè veramente mi piango, mi commuovo con mia mamma al telefono. C'è qualcuno che mai conosciuto, mi vede, un saluto, l'accoglienza proprio, ma anche non solo in Italia, anche all'estero, la paura, paesi dell'est, poi il Giappone, ti ricordi in Giappone un delirio, infatti forse figura di M ho fatto, perché talmente tanto amore loro che avevano in me, o tante cose, che saltai in gigante, un volo della Madonna, Olimpiadi del 98, sono andato meglio le tue quarte che le mie Olimpiadi, però c'è stato il cambio qua, attenzione, siamo al cambio? Delle Olimpiadi invernali estive, esatto. Giusto?
5: Sì, 92-94, giusto?
7: Tu Barcellona 92?
5: Io 92 e poi ho fatto Atlanta 96.
7: I due ori.
5: Esatto.
7: Sydney 1.
5: Esatto. Io e Alberto siamo nati nello stesso giorno, il 19 dicembre, lui del 66.
7: Due anni 68. Dopo.
5: E quindi io guardavo sempre quello che faceva lui e dicevo, devo fare, ho due anni di tempo per fare quello che ha fatto lui. Lui ha vinto cinque medaglie, io cinque medaglie alle Olimpiadi. Quindi è stato anche per me un grandissimo esempio. Ti seguivo a ruota, due anni dopo arrivavo.
7: Giuro, tu sei del 58?
5: È il suo compleanno, domani è il compleanno di Yuri.
7: Grande, vero? Grande! È l'11, grande numero, vedi?
5: Yuri, tu come te la cavi sugli sci? Hai mai sciato? Hai fatto molto spesso sciare per la vita?
7: A Deborah 4 giugno non mi piace, io l'ho già detto, lo sa. Flavio, 22 agosto, come la mamma, pensate, come mia madre, 22 agosto. Poi se vuoi ti dico tutti i compleanni,
5: No,
7: che questo qua neanche nel programma più, cioè di quelli, le menti.
5: Facciamo, andiamo avanti con le foto. Altra foto. Vabbè, qua, Gormio, io c'ero qua a vederti.
7: Sì, è questa finalmente è arrivata la Coppa
5: tantissima generale. Gente, tantissima gente. Bello.
7: Ah, in quei due giorni sono arrivati. Infatti mi ero nascosto in questo albergo a 2000 metri, va di grande Robert con lo smoking, guarda, Arturo Maiolani, che finali in casa, puoi immaginare. Ma lì c'era una parte, ma 60.000 in due giorni sono arrivati.
5: Eri riuscito a portare veramente
7: l'allarma,
5: migliaia di persone. Che ricordo hai di questa gara?
7: Che Jure mi passa il microfono, poi ho fatto altro che Bossi lì a... No, quando era veramente... Ero eccitato, proprio avevo... Che sono sceso con Bermuda.
5: Sì, lo ricordo, gialli.
7: Ma io volevo già scendere proprio in gara così. Poi ho detto, ma no, fai la prova alla prima manche, se vinci un'altra gara metti...
5: Com'era niente, Flavio? Com'era Flavio nel 95, Alberto? Era difficile da gestire? C'è il microfono?
7: No.
5: Dato per Flavio.
7: No, sto guardando quelle facce lì. Ah, questo ecco. Qua, guarda, quanta Sicora là. Era contento, strano. Sicora, Mader, Cosir, questo l'hanno anche di Jure Cosir. E quest'anno abbiamo fatto col club, due settimane fa, festeggiato i 30 anni da Bormio. Quindi adesso non ho le magliette per tutti, però qualcosa dopo vi do.
5: Flavio, raccontami un attimo, Alberto, di questa gara. Pantaloni gialli, Bermuda gialli.
9: No, è stato un momento importante per lui perché questa coppa la voleva, no? Quindi lui voleva questa coppa del mondo, che poi ha vinto la coppa, diciamo, assoluta, e anche quella di gigante e quella di slalom. Quindi il successo in gigante, io penso che poi l'ha pagato in quel momento. E lì è stato un bellissimo momento, ma come ha detto lui, vi ho descritto prima, era già lui che si programmava in tutto quello che era il suo modo di, quindi nell'allenamento, nelle gare, quindi aveva proprio questo tempo, diciamo, che lo scandiva già di suo, quindi automaticamente tutti quelli che operavano e lavoravano per lui erano, diciamo, delle persone che dovevano, in poche parole, creare la condizione migliore. Però lui già di sé era, diciamo, l'atleta che riusciva anche a programmare i suoi tempi.
7: Capito? Regista anche?
5: Prendete nota. No, bravo, bravo. Ma infatti un po' l'immagine tua è quella che non aveva voglia di allenarsi e via dicendo. In realtà non è così, perché io ti conosco bene, insomma, eri molto serio. Anche
7: come diceva anche Mauro Corona, cioè, poteva mangiare la bistecca in più, potevi arrivare un'ora, però dovevi poi allenarti, se no le gare le vincevi. Ragazzi, questi orari che andava di moda, l'ho fatto una volta perché mi ha festeggiato, ero fuori, ma non puoi, non rivinci se sei fuori. Non...
5: Io ti ho sempre conosciuto come un atleta veramente serio che arrivava concentrato. Insomma. È la stessa cosa che dicevamo stamattina con Yuri Checchi, che il nostro carattere è allegro e ci piace ridere dicendo, però quando ci poniamo degli obiettivi lavoriamo seriamente per ottenerli, così...
7: Io sono ancora incazzato con lui, con quella greco lì che gli ha ciulato la medaglia.
5: No, ad Atene 2004.
7: No, era...
5: Vedi tu che prima hai...
7: Dipendono dalla giuria. No, io adesso scrivo qualcosa, ci ho...
5: Sono passati 20 anni, però forse...
7: Atene? Mai più.
5: Tu prima hai parlato di Yuri Cosir. Abbiamo...
10: Ciao Alberto, hello everybody.
7: Che lui lo vede, lo sente.
10: Reaching me out. Of course I'll be happy to say a few words about the great champion Alberto, and of course I was super happy that he selected me to be his training partner. I learned a lot of things from him, and of course it was very difficult to race against him because he won most of the races, but he did a lot for the sport of alpine skiing. And to share a moment with you, one thing totally unforgettable was after the finals in 95 in Bormio, where he won overall World Cup. I finished second, and it was a special moment, and we had a crazy night party. I will not go into details, but yeah, special moment. So I'm saying hello to everybody, have fun, hope to see you on snow. Enjoy, bye bye.
7: Grazie, com'era? Grazie.
5: Com'era Yuri come avversario, come rivale?
7: L'anno lì era, ha festeggiato, quando io ho smesso era l'unico felice. No, però era veramente, dopo ha vinto quando mi sono ritirato nel 98 e poi 3-4 anni dopo ho smesso anche lui. Che qui ci abbiamo, mi sa, Stiansen di qua. Perché era la classifica del non generale, perché c'era Mader. Lui niente, quell'anno lì, infatti ce l'ho la classifica proprio. Questa è quella di gigante.
5: Gigante.
7: Questa è quella di gigante. Poi la generale, c'è lui e Mader. E slalom, Doris. Chi c'è? No, Jure, grande avversario, e lo caricavo molto in partenza. Sai come fate che ogni tanto? Col pugnetto così, ci vediamo giù l'arrivo, mi raccomando. Lui nelle ultime gare era proprio anche amico, non avversario ma amico. Ci sentiamo spesso.
5: Tra i tuoi avversari, tra i tuoi rivali, chi è la persona con cui è legato di più?
7: Italiano
5: straniero,
7: o straniero?
5: No, straniero.
7: A lui Mark, adesso molto. Ingemar, ci facciamo gli auguri poi di Natale, compleanni. Altri...
5: Italiano?
7: Ma italiano,
5: tutta la tua carriera,
7: Cristian, che ci vediamo spesso, Muck, ci vediamo, Richard, tutte Erlacher, Tötsch, Dalini, Tonassi, Foppa, Giorgi, vado avanti.
5: A proposito di amicizia, guarda questa foto. Aspetta,
7: ecco.
5: Qui è quando ho conosciuto Alberto e c'era anche il presidente Merlo.
7: Ecco, adesso racconta lui, Gianni, perché non si può andare alle Mauritius per 2 giorni. Abbiamo fatto più tempo in cielo che in terra. Ci siamo andati là. per lo sponsor, ma si può stare una settimana? No, due giorni. Poi no, aspetta un attimo, sì, io ero a Bologna, vado a Milano, poi vado, non è che vado giù, andiamo a Londra. Cioè, le Maurizi sono giù, andiamo a Londra, perdiamo tre ore di aereo. Comunque questo l'hanno organizzato così. Poi Gianni, cosa c'era? Dine pure la tua.
11: Con te abbiamo fatto questa particolare perché erano due giorni pazzi in un posto proprio impossibile. Ma racconta invece quella volta che dovevi andare a sciare con Re.
7: No, Spagna, mezz'ora dai. Abbiamo già finito, mezz'ora non ci vuole il tempo. No, raccontiamo questa qua che abbiamo ubriacato.
5: Comunque io volevo dirvi
7: il direttore del villaggio, no, aspetta, col golf car.
5: Bravo, bravo. Come è andata a finire la vacanza? Lui è entrato col golf car.
7: Perché ce l'ho già a casa, ero un po' allenato a guidare il golf car. Quindi
5: e che era molto geloso, il direttore era molto geloso del suo golf
7: al bordo. Erano tutti carichi a quella sera, vera, perché facevamo Capitan Beef, beve per la prima volta.
5: Vabbè, questo forse non possiamo raccontarlo. Comunque abbiamo rischiato di entrare col golf car nella piscina, c'era il direttore che era veramente... era sbiancato, perché poi insomma era anche mattina presto, penso. Comunque è stata bene, insomma, qui io ho conosciuto Alberto, l'ho conosciuto il vero Alberto, insomma, lontano dalle piste, veramente una persona molto molto divertente. Ti ricordi?
7: 98.
5: 98, sì. Vabbè, torniamo a Sierra Nevada alla prossima, perché
11: Alberto,
5: non si può dire nulla. Eh?
11: Alberto, lì eravate due bei manzi, tu dicevi che erano due bei manzi, quella foto, perché i begli uomini lui li chiamava i bei manzi.
5: Aspetta.
7: Ci ha trovato indietro, non Sierra Nevada.
5: No, aspetta, prima di Sierra Nevada, una curiosità, però non so se vuoi rispondere. L'imitazione di Jolie Dix. Gli passavi tu qualche informazione?
7: No.
5: Ti piaceva innanzitutto?
7: Ni.
5: Ok. Vabbè, puoi anche non rispondere, andiamo a Sierra Nevada, ok?
7: No, con gli occhiali, la tuta da 120, ma sovvegliamo anche, eh?
5: No, anche con... la bimba, diceva, c'è alcune
7: sì,
5: tue espressioni che...
7: Sì, vabbè, devo far ridere loro, dai. Questa è Sierra Nevada, la racconta Loris, il viaggio.
5: Mi piaceva.
7: No, qui ti dico, ragazzi, sono partiti da casa, 2000 e passa chilometri, andare... E loro, mi ricordo, sono avviati e hanno fatto visita, sono arrivati dopo una settimana, perché sono partiti prima.
5: E dove dormivano poi?
12: Della barca, su, all'aperto.
7: Vai, se ne vada, perché noi...
12: Appena di Sierra Nevada, alla sera, noi eravamo a Granada. Allora io sono rimasto, per essere sicuro di vedere la gara il giorno dopo, sono rimasto a dormire su, in una malga, che d'estate ci tengono il fieno, così, che era scoperto sotto, ho dormito lì. Così alla mattina ero subito lì e abbiamo visto l'oro grandissimo, Alberto. Allì.
7: Pensa che qui si sceglievano... Sì, non è. Allora, alle gare di discipline veloci, discesa Super G, c'era inverno, meno 20, giuro, meno, ti ricordi, Debbie? E qui per il gigante delle nostre gare era, sì, sempre freddo. No, scusa un attimo, mi sto sbagliando. Ogni tanto la cazzatina bisogna. Allora, era estate veramente caldo nelle discese Super Gigante. È arrivato il freddo qua da noi a meno 20, mi ricordo, meno male, se no io con il mio carico 400 che passano in curva, forse non riuscivo a vincere loro. Comunque le condizioni erano ottimali, qualcuno parlava male, c'è quella intervista mia che hanno i fraintesi in Germania, ma anzi no, io ho detto subito all'aeroporto, sembravo lì alla Casa Bianca con 50 microfoni davanti, col Paco Choa che mi traduceva, andiamo a vincere, vamos a ganare, mi gusta mucho, il vino tinto, vamos a ganare. E no, e c'era, perché c'è l'Africa, ragazzi, veramente si vedeva da in cima l'Africa vicina, vi ricordate? E invece no, i mondiali più belli della storia, questi qua, non perché qualcuno sottovalutava in Spagna, andiamo chissà com'è. Peccato, ovvio, l'anno prima
5: ha
7: perso la fiducia perché hanno cancellato nel 95 i mondiali, li ha rimandati l'anno dopo, meno male.
5: No, mi ricordo. L'ultima, c'è Krasmontala per finire, insomma, siamo partiti
7: gigante,
5: da Krans.
7: Va bene,
5: no, questa
7: gigante,
5: è un'altra foto.
7: Il giorno dopo arriviamo allo slalom, il doppio oro, no, siamo, ecco, Krasmontala, esatto. L'addio, che non era poi l'addio, dopo 4 mesi ci ho pensato bene.
5: Tu hai smesso che avevi 31 anni?
7: 31.
5: Sei un po' pentito di aver smesso così giovane, perché potevi dare ancora tanto. Tu hai fatto poi, cos'hai fatto, il parallelo e hai vinto, no? Cos'hai arrivato terzo?
7: Forse, sempre dopo anni. La... Vero? Non dico la nausea che avevo, la nostalgia è arrivata 3-4, me era già nello sci quando dopo 2-3 anni...
5: Non ti è più tornata la voglia magari di gareggiare?
7: Sì, negli eventi importanti, sì, mondiali, olimpiadi.

0: Gare classiche, sì. Lasciai questo bigliettino alla nonna che vinco, ti dedico l'ultima vittoria, che poteva capitare anche dopo 4-5 anni, e ho vinto lì dopo poco di Nagano, dopo la caduta, e così è successo quel 15 marzo 98. Ragazzi, ditemelo prima, che due balle, adesso potevo andare avanti ancora, vero?
1: Sì, secondo me sì, anche perché voglio dire, io sono andato avanti fino a 40 anni, voglio dire, mancava il tuo esempio, quindi io arrivavo sempre 2 anni dopo, quindi mi mancava.
0: Sì.
1: Come te lo ricordi questo giorno?
0: No, adesso quando c'è che guardo i filmati mi commuovo sempre, perché poi c'è sempre questo sottofondo che veramente dà lacrime. E l'addio, che c'è la mia sorella, Flavio, eravamo giù con tutto lo staff, commovente. Mi sa che sono rimasto, non dico mezzo nudo, ma ho dato, ho regalato i guanti, i scarponi, no, i scarponi no, tutto, al parterre. E c'era, 15 marzo, c'era anche della terra, nella seconda mano si vedevi dei pezzi di terra, non si può far partire la seconda così piano, no, scherzo. E vedi qua Burras, aveva appena vinto l'oro Nagano, e il grande applauso a Finn Kristallianga, che anche lui ci ha lasciato pochi anni fa. Christian, anche a Sierra Nevada, grande. E tutte le Olimpiadi mondiali c'era, grande norvegesi, pensa, questo è un grande ricordo. Qualcuno che poi dice, questo 51, che io c'è questo parallelo, che poi era una gara di Coppa del Mondo, che la gara l'ho fatta, disputata, e c'è questo 50 più 1, se vi
1: No,
0: ricordate, Loris.
1: acquisivano. Senti, l'ultima domanda che me l'ha suggerita ovviamente Gianni, come mai non hai mai scelto di fare le discipline veloci?
0: Abbiamo vinto, ho vinto
1: Sincero,
0: in
1: sincero,
0: sede
1: perché lui
0: supercina
1: mi ha dato anche la
0: occupazionale.
1: risposta.
0: Guarda che in allenamento non c'è Gustavo, te lo dice Flavio, te lo dice. Facevo velocità, ma però in allenamento dove dicevo io, dove c'erano le condizioni meteo giuste, perché adesso anche un abbraccio immenso va alla famiglia di Franzoso e al povero Matteo, perché questa è la discesa. La discesa è su per G, io va bene, anche il gigante, avete visto? Schifrin, tante, Fede, Federica, Lova, in gigante, adesso oggi vai subito 80, 100 all'ora, è un attimo. Quindi, ragazzi, che devo dirvi? Io ho scelto, ho preferito, dico, aspetta un attimo, vinco di più un gigante slalom senza infortuni, e così è
1: Tua
0: stato.
1: mamma era preoccupata.
0: No, che la mamma aveva pure la discesa, no, ripeto, io poi ho fatto discesa di Coppa del Mondo fino a
1: Sì, io me ne
0: 87,
1: ricordo, Erinche.
0: poi Super G, ho capitato
1: Ti eri
0: quel
1: fatto male alla
0: 13,
1: mano,
0: Val
1: giusto?
0: d'Isère, la
1: Al
0: clavicola,
1: clavicolo.
0: a 100 e passa, è un attimo, da passaggio dall'ombra al sole, c'era un avvallamento, una conca, e lì mi feci male, vabbè, ovvio, però anche Girardelli poco dopo si è fatto male, ma tanti. Niente, ragazzi, ho vinto solo questi 50.
1: 50 più 1. Siamo in perfetto orario. È stata un'intervista un po'.
0: Guarda, ecco cosa guardavi te.
1: Eh?
0: Facciamo 5, 4, 3.
1: 15 tipo Capodanno. Questa è una foto recente. Io mi comporto un po' come un fan, voglio farti filmare.
0: Ragazzi, qua è una foto recente, 10 kg fa. Se vedete adesso, la pancia non c'è più. Grazie.
1: No, aspetta, come un vero fan mi devi firmare questa maglietta.
0: Gli ho detto io, facciamo a settembre-ottobre, se visto. No, aprile, andiamo aprile, dai, non vedo, non facciamo.
1: Comunque, mancano veramente 10 secondi alla chiusura. Mi fa piacere averti così, non tanto intervistato, ma stato con
0: No,
1: te
0: sai che hai un
1: e aver
0: futuro
1: ricordato.
0: veramente.
1: Grazie,
0: Rubi il
1: solo con
0: posto.
1: te, solo con te.
0: Grazie, Anto.
1: Grazie, Yuri.
0: Grazie a tutti.
1: Alberto Tomba. Complimenti, firma.
0: Grande, grande Yuri, Debbie, Umberto, Flavio, tutti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, ben ritrovati, buon martedì a tutti. Dunque, passa la Spagna nel confronto con il Portogallo, gara tirata fino all'ultimo minuto, poi arriva la gol di Merino, la rete di Merino che porta avanti la Spagna contro un Portogallo che comunque ha venduto a caro prezzo la propria pelle, mentre la vicenda spinosa relativa a Balogun, che però non può essere naturalmente archiviata, ma bisogna continuare ad analizzarla, non ha inciso sulla sfida tra USA e Belgio, con il Belgio che vince facilmente per 4-1 e passa il turno, quindi fuori anche dopo Messico, dopo Canada, gli Stati Uniti, e va avanti in questo caso il Belgio. Ma oggi è una giornata importante anche da quanto riguarda il mercato in casa Juventus, in particolare perché c'è l'attesa dell'ufficialità con il nuovo ingresso in dirigenza, quello di Frederic Massara alla Juventus. E allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, ne parliamo, gli diamo il buongiorno a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao Vincenzo.
1: Cecca, allora ci siamo, rivoluzione praticamente completata in casa Juventus, l'arrivo di Giovanni Carnevali, che sarà amministratore delegato nonché direttore generale della società, resta come direttore sportivo Marco Ottolini, subentra a questo punto Frederic Massara nel ruolo di direttore tecnico, quindi immagino un'uscita di Modestò a questo punto.
2: Potrebbe starci sì l'uscita di Modestò, e Carnevali ha fatto quello che di solito fa un dirigente quando vuole un attimo riorganizzare ulteriormente la società, la vuole rafforzare, evidentemente ha visto in Massara sicuramente un nuovo mercato che gli può dare molta mano, in compagnia ovviamente di Marco Ottolini, essendo stato lui, diciamo così, messo fuori dal progetto Roma. Oggi è un'opportunità, perché comunque Massara è un grande dirigente, è sicuramente un ottimo conoscitore di calcio e quindi può essere una figura che dal punto di vista proprio del mercato può aiutare tutto il compartimento dirigenziale, anche perché Carnevali non si può solo e soltanto occupare del mercato, deve stare dietro anche a mille altre sfaccettature di un club come la Juventus, nel quale ha il ruolo di amministratore delegato, e quindi un rinforzo in più è sicuramente importante. Se ne hanno fatti tanti nomi anche nei giorni scorsi, poi alla fine l'ha spuntata il nome a sorpresa, perché non era stato tra quelli nominati un po' dalla carta stampata e dai media in generale. Massara si presenta da solo, o meglio, è uno che non parla quasi mai, ma che è uno che porta fatti e che produce poi risultati e giocatori importanti, perché ha una grande conoscenza a livello internazionale, per cui la ristrutturazione, se vogliamo chiamarla così, della Juventus va avanti. È chiaro che ci saranno forse anche altri cambiamenti, non penso nell'organico dirigenziale, però anche di filosofia, magari anche di operazioni di mercato rispetto a quello che può essere stato il recente passato.
1: Guarda, ci sentiamo subito una nota audio che dovrebbe essere arrivata, chiedo ad Andrea di farcela sentire, credo ad Arturo, la sentiamo, il nostro ascoltatore che parla proprio di Massara, così vediamo un po' la sua domanda per la riflessione, gli diamo una risposta. Vai Andrea.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno, Arturo da Ragusa. Io ho appena sentito la notizia dell'arrivo di Massara alla Juventus, notizia di cui sono felicissimo, e già sento i primi juventini che cominciano a lamentarsi. Ecco. Io vorrei ricordare ai fratelli juventini che il signor Massara ha portato al Milan gente come De Ketelaere, Leao, Theo Hernandez, Tonali, ha vinto uno scudetto, e poi è arrivato Cardinale che da bravo scienziato ha cacciato lui e Paolo Maldini, e il Milan è finito come è finito. Per cui, voglio dire, stringi, io penso che non è che tanto male Massara, visto come siamo combinati. Quello che più mi fa pensare è che noi abbiamo preso Comolli, Ottolini e Modestò, li abbiamo pagati un anno per distruggere la Juventus, li abbiamo licenziati, ora li continueremo a pagare. Questa è una cosa abbastanza ridicola.
1: Allora, riflessione del nostro amico. Credo che tra l'altro De Ketelaere sia stato più un colpo di Maldini, però tutti gli altri sono giusti colpi di Massara. Credo anche che su Comolli ci sia stata quella buona uscita per cui la Juventus non lo continuerà più a pagare. Diverso il discorso eventualmente per Modestò, però ecco, le critiche, Nick, in qualsiasi tifoseria oramai ci siamo abituati che ci saranno sempre e comunque.
2: Beh, sai, quello è quando arriva anche un allenatore nuovo, ma sarà quello giusto, io avrei preso questo, avrei preso quest'altro, di sicuro Giovanni Carnevali per me.
1: Out, ti dico solo questo.
2: Io dico solo questo, che io dissi a suo tempo che per esempio per il Milan Allegri era stato il più grande acquisto, e in realtà poi il Milan comunque è arrivato quinto e ha lottato fino alla fine per la Champions, perdendola l'ultima giornata. Io penso che Cannavale sia l'uomo giusto al posto giusto. Poi è chiaro che ha maturato un'esperienza anche nel Sassuolo di altissimo livello, secondo me dopo Marotta in quel ruolo lì c'è lui, quindi si sta parlando di livelli altissimi. Lasciamoli lavorare le persone. Io credo che Cannavale non è arrivato neanche da un mese. Se poi dobbiamo mettere sempre tutti in discussione perché ci piace far questo o quest'altro, è abbastanza paradossale. Però io credo che Massara sia un ottimo conoscitore di calcio, vediamo come può lavorare, come potrà arricchire la rosa della Juventus. Dovrà solamente comprare, no, dovrà anche dare una mano nel cedere, perché ci sono dei giocatori che sono in esubero. Quindi gli errori la Juventus negli anni li ha fatti, sono sotto gli occhi di tutti, e purtroppo per la Juventus sono stati anche fin troppi, però bisogna riconoscere che tutto nasce un po' da Cristiano Ronaldo. Cioè, il momento difficile della Juve nasce dall'acquisizione di Cristiano Ronaldo, perché è un'operazione così importante, così ingente a livello economico, più mettiamoci dentro il Covid e tutto quanto, e questa cosa ha portato poi, no, a far sì che i conti finissero tutti quanti in rosso e che ci fosse una problematica poi di rientro progressivo. Ora capisco che uno voglia tornare a vincere subito, però intanto si fanno le basi. Poi dalle basi si cominciano a lavorare sui risultati. Quindi per quanto mi riguarda le scelte dei dirigenti del passato, ognuno la pensa come vuole, però tanto è inutile tornare indietro, no? Voglio dire, a dire ma era meglio quello, era meglio quell'altro, tanto non si può cambiare il passato. L'importante è costruire un buon futuro per la Juventus. Io credo che Cannavale sia arrivato con grande entusiasmo, si è scelto Massara e devono dargli fiducia, eh. Cioè, io credo che come minimo un anno un dirigente, quando arriva, gli va dato la fiducia totale a prescindere da qualsiasi operazione. Poi se ognuno la pensa in maniera diversa e crede che invece bisogna ricambiare oppure non accettare la minima operazione di mercato che viene fatta, allora questo allora vale tutto e qualsiasi cosa si può sostenere. Però per me almeno un anno un dirigente deve avere il tempo di capire e lavorare. E poi secondo me dal secondo anno in poi, dopo che ha tutto molto chiaro, può costruire ancora meglio le cose, però bisogna dargli tempo.
1: Poi ti faccio una domanda che da grande esperto di mercato quale sei riuscirai a darmi come risposta, però tornando al discorso che facevi tu, Ronaldo e quant'altro, possiamo dire che poi un altro errore che venne, un errore principale che secondo me è il vero errore che compiuto in quel periodo, è stata la separazione da Marotta, non averlo sostituito ma aver accorpato le cariche, in pratici prima Cherubini poi c'è stato chiaramente quello che sai, il governo tecnico dopo le dimissioni dell'intero CDA. E non c'era mai stato più una struttura come era quella della Juventus con Marotta e Paratici. Adesso Cannavale, Ottolini, Massara e Chiellini comunque comincia a diventare una società più strutturata che può far ripercorrere alla Juventus i passi giusti che aveva fatto inizialmente quando c'era Marotta e Paratici.
2: Secondo me sì, infatti è proprio quello di cui parlavo. Quando c'è un uomo solo al comando è sempre molto, non dico pericoloso, tra virgolette, però poi è bene che ci siano più persone nei ruoli, in modo tale che ci sia un ruolo di comando e tutta una serie di ruoli vicino a lui che si dividano il lavoro e i compiti. Quindi io, per quello che posso dire, è che fondamentalmente c'è la struttura, come dici tu, Cannavale, Ottolini, Massara, può rappresentare sicuramente un organigramma giusto per una Juventus sostenibile, per una Juventus che abbia delle buone basi per l'immediato futuro. Marotta Paratici era un binomio eccezionale, perché Paratici è uno scout, è un conoscitore di calcio.

0: calcio come pochi al mondo, però poi nel momento in cui ha preso in mano tutta la struttura della Juventus ha fatto più fatica e anche lui naturalmente non è più riuscito a esprimere tutto il suo valore, perché ha sempre avuto bisogno di una figura come Beppe Marotta. Quando c'era Beppe Marotta certi aspetti se li gravava lui, era magari più portato a lavorare in una certa direzione e lui lo lasciava più in campo libero sul mercato. Quando devi gestire una società e fare il mercato è più complicato, perché rischi di non essere, diciamo, al 100% su entrambi i fronti, e quindi una ripartizione dei ruoli per me è fondamentale. Quindi sì, sono d'accordo, quello che stai dicendo te mi assomiglia molto, no, potenzialmente a quello che era, anche se quella Juventus lì era una situazione totalmente diversa a livello economico. E comunque sia Marotta e Parati ci hanno fatto un lavorone che chiaramente oggi non si può paragonare, anche se Carnevali è bravissimo, anche se Massara è bravissimo, cioè ancora loro devono far tutto, ecco.
1: Altra riflessione che voglio fare con te dal punto di vista del mercato, naturalmente, è questa. Ora, nessuno si deve aspettare che arriva Carnevali, si ristruttura con Massara, c'è Ottolini, la Juventus all'improvviso vende tutti i giocatori che non servono, ne compra di nuovi, eccetera, perché le gestioni sbagliate hanno generato acquisti sbagliati che a loro volta hanno un valore di mercato che non puoi sperperare. Per cui quanto è difficile il lavoro di questo nuovo staff nell'andare a ristrutturare una rosa che non ha offerto qualità e quindi è poco vendibile, mentre tu devi cercare di recuperare il più possibile per poter andare a comprare giocatori nuovi?
0: Ma è difficile, come lo era difficile per Giuntoli, come lo era difficile per Comolli, come è stato difficile negli ultimi anni per chiunque faceva il dirigente della Juventus, perché la Juventus è sempre stata abituata a lavorare senza grosse problematiche, a dominare il mercato e non subirlo, per cui gestiva, acquistava, vendeva e non aveva grosse problematiche. Invece quando devi rientrare e rafforzare, la difficoltà diventa lì, perché comunque non è mica semplice provare a rafforzare una squadra tenendo sempre d'occhio i numeri e non avere, diciamo così, mai una libertà totale di manovra e d'azione. Ecco, io credo che questo sia assolutamente più difficile e quindi conseguentemente oggi ci vogliono molta preparazione, ci vogliono conoscenza dei numeri, e credo che al di là di questo la Juventus abbia la capacità di poter lavorare su alcuni fronti portando a casa dei risultati. Penso al portiere, magari venderanno Di Gregorio e prenderanno Vicario, magari riuscendo a fare anche un ragionamento dal punto di vista economico che sia giusto. Poi hanno questa clausola rescissoria di Bremer che scade il 10 di agosto, di cui sono un po' prigionieri, nel senso che non è che possono decidere loro per il giocatore, decide il giocatore se arriva un'offerta di quel tipo. Poi dovranno prendere Colomani e lo stanno naturalmente trattando da tempo, perché anche, voglio dire, risparmiare qualche milione di euro sull'acquisizione di un giocatore è importante. Poi valuteranno chi possono vendere o non vendere, perché poi ci sono dei giocatori che sono difficili da vendere, penso a Zegrova, penso a Openda, a Jonathan David, anche se comunque al Mondiale si è visto qualcosa. Ci sono un insieme di situazioni, un insieme di cose che possono portare a gestire il mercato in una certa maniera. Però ecco, le difficoltà ci saranno, però è cominciato un percorso, è cominciata una strada, e quindi io capisco che la pazienza non ci possa essere, perché sono diversi anni che la Juventus non vince e che quindi quando si chiama Juventus deve vincere necessariamente. Però io sono anche dell'idea e della convinzione che quando imbocchi una strada hai già vinto. Ora la strada la stai imboccando e quindi sai quello che devi fare, sai quello che può fare oggi la Juventus, e ogni anno dovranno rafforzarla. Certo, se si vuol sapere tutto in anticipo, questa non è la risposta che io vi posso dare. Io vi dico che però secondo me con queste capacità aziendalistiche e anche direzionali, ma soprattutto calcistiche, la Juventus per me può avere un inizio di futuro diverso dal recentissimo passato.
1: Ti porto in casa Fiorentina, perché nel frattempo è una delle poche squadre che si sta muovendo anche con una certa decisione sul mercato, anche lì bisognerà poi smaltire qualche esubero, diciamo così, e però intanto arriva Dragusin. Mi commenti quando è nata l'idea di questa operazione, come si è concretizzata, quali cifre e come proseguirà il mercato di Paratici?
0: Ma io credo che questa sia un'idea nata a gennaio, quando la Fiorentina aveva bisogno di prendere un difensore centrale, e avendo bisogno di prendere un difensore centrale aveva pensato anche allo stesso Dragusin, perché comunque era in uscita, se ti ricordi bene. Dragusin poteva essere un'idea anche per la Roma, il suo procuratore disse, quando ci venne fuori l'ipotesi della Fiorentina, noi siamo per i gladiatori, cioè lui ha bisogno di un posto da gladiatori, qualcuno l'ha preso male, in realtà nessuno poteva andare a fare un'operazione del genere perché il Tottenham

0: che ha avuto, quindi per lui l'occasione della Fiorentina per poter giocare titolare un campionato è importante, e non essendoci stata troppa concorrenza e volendo lui tornare in Italia, la Fiorentina ne ha approfittato e lui è diventato un giocatore viola con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni di euro ed obbligo di riscatto fissato al 60% delle presenze totali, che vuol dire insomma su 23-24 presenze in campionato può scattare l'obbligo di riscatto a 17 milioni di euro. Si è lasciato al Tottenham anche un 10% sulla futura rivendita, e questo fa capire quanto la Fiorentina comunque sia ci tenesse a questo tipo di operazione. E ha fatto un doppio colpo la Fiorentina, perché ha preso Vieri, il difensore del Gremio, 2005, molto forte, me ne parlavano benissimo anche tanti addetti ai lavori, tra cui Giuntoli e Vagnati. 17 milioni, questi se lo riscattano diventano 20 milioni, però i due centrali difensivi sono molto forti e la Fiorentina oltre a loro due ha ancora Pongracic, Ranieri e Pietro Comuzzo, che comunque secondo me è un ottimo giovane che andrà via dalla Fiorentina perché gli spazi si sono assolutamente ridotti, però la Fiorentina non vuole perdere la titolarità del cartellino e quindi per quanto riguarda Comuzzo secondo me faranno una sorta di prestito con diritto di riscatto e magari ci metteranno anche un controriscatto, una sorta di ricompra, no? Stile Real Madrid che usa moltissimo in quest'ultimo periodo, cioè per non perdere il controllo del giocatore, anche perché Comuzzo è un 2005, se mettiamo caso va al Genoa, al Torino, dove volete voi, perché un club dovrebbe valorizzare il giocatore che poi comunque sia di proprietà di un'altra squadra? E la formula del prestito secco non regge, e quindi devono necessariamente, o gli dai un prestito nel quale la Fiorentina dà un premio di valorizzazione e quindi paga perché il giocatore giochi, o altrimenti la formula che secondo me è più consona in questi casi è: ti faccio un prestito con un diritto di riscatto alto, ma poi c'è un controriscatto di 6-7 milioni più alto ancora, che fa sì che se magari il club lo riscatta e poi lo deve riperdere, quantomeno ha avuto 6-7 milioni di valorizzazione.
1: E questo sicuramente racconta comunque di movimenti in casa Fiorentina che vanno avanti, hanno anche stanno alimentando anche più fiducia da parte, immagino, della tifoseria, anche se comunque un po' di perplessità ci sono sempre, che poi lo sai dipende dal risultato del campo. Risultato del campo che è stato sempre positivo per il Napoli in questi ultimi anni, e voglio chiudere proprio parlando di Napoli. Ieri le parole di De Laurentiis, molto, che raccontava anche un po' della festa del centenario del Napoli, mi sembrava molto scosso, cioè quasi mi faceva presagire che magari stanno arrivando i titoli di coda della sua gestione Calcio Napoli, e ti chiedo che cosa ne pensi, tu che hai un ottimo rapporto con De Laurentiis. Nel frattempo
0: no, ma io non credo che sia i titoli di coda il suo rapporto con il Napoli. Io penso che Aurelio De Laurentiis in questi due anni di Conte abbia fatto non il passo più lungo della gamba, perché era tutto calcolato, ha fatto una campagna acquisti estremamente ampia dal punto di vista economico, e che oggi voglia ritornare un pochino nell'alveo del fiume, come dire, abbiamo una rosa molto ampia, abbiamo fatto tante spese e cerchiamo anche di mantenere un certo livello senza osare troppo, e quindi il discorso significa ridurre il monte ingaggi, vendere prima di comprare e magari rientrare di alcune operazioni se questi giocatori non sono più funzionali al progetto, e puntare principalmente sui giovani. E Allegri comunque, quando è stato contattato, gli ha dato l'ok e quindi conseguentemente lui ha avuto la possibilità, ma gliel'aveva dato anche Italiano fondamentalmente, perché anche Italiano sarebbe stata una soluzione per loro giusta, anche Vincenzo Italiano avrebbe potuto fare lo stesso lavoro che fa Allegri. Io credo che poi il fatto di che abbia virato su Allegri e che l'esperienza di Allegri magari anche in un contesto del genere, sulla gestionalità soprattutto di uno spogliatoio dove ci sono personalità importanti, potesse essere un valore aggiunto, e quindi io credo che lui abbia fatto questo anche in virtù del fatto che aveva bisogno di un uomo che potesse reggere bene la pressione di Napoli, perché è inutile stare a nascondersi, quando tu vinci due scudetti in quattro anni è normale che poi la gente si aspetta come minimo la Champions League. Sbagli 3-4 partite, entri in un loop negativo. Italiano secondo me è un ottimo allenatore, però non lo so, ecco, come sarebbe andata se la situazione appunto in certi momenti poteva prendere una piega negativa. Allegri ha un'esperienza tale che la può gestire meglio. Poi se mi chiedi ti piace più Allegri che Italiano, secondo me Italiano avrebbe fatto in condizioni normali giocare benissimo il Napoli, anche perché ci sono giocatori adatti alla sua idea di calcio. Allegri è più un gestore dell'ambiente, e forse in questo momento

0: De Laurentiis aveva bisogno di una figura del genere.
1: Ricordiamo anche, questo come ultima ora l'ha raccontato Repubblica oggi, che nel frattempo Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis sono indagati per bancarotta, la finanza si trova nelle sedi del Napoli e del Bari, l'ipotesi della procura di Bari è appunto bancarotta fraudolenta in relazione ai debiti per 30 milioni di euro, perquisizioni in corso nelle sedi delle due società, al centro delle indagini in particolare la cessione del portiere Elia Caprile. Quindi in tal senso naturalmente restiamo vigili a monitorare quello che eventualmente succederà. Una battuta finale sul mondiale, Nick, la questione Balogun.
0: Ma quella è una questione che non è piaciuta a nessuno, quindi io arrivo in coda a tutti i commenti, compresa la UEFA, negativi, perché si può aprire e si è aperto sicuramente un precedente, si è creato un precedente che non va bene, perché se c'è un regolamento va rispettato. Abbiamo fatto troppe trasformazioni negli ultimi anni, dobbiamo fare anche un'autocritica per quanto riguarda il VAR stesso. Il VAR era diventato un qualcosa di tecnologico per aiutare un chiaro evidente errore, si è trasformato in moviola e quindi ha preso, secondo me, una direzione sbagliata anche il VAR, perché comunque troppi episodi vengono analizzati veramente in centimetri, in situazioni, cioè si partiva da un altro presupposto e quindi già questo, secondo me, è un elemento che non fa bene al calcio, perché poi sennò diventa qualcosa di diverso da quello che inizialmente doveva essere. Se c'è un regolamento, se sei squalificato, se prendi un cartellino rosso, almeno una giornata la devi scontare. Sinceramente non mi è piaciuto, e qui Infantino doveva prendere una posizione diversa, si rimane come si rimane, non si è rimasti, e quindi ora c'è una sorta, no, di diversità di vedute sull'episodio. La UEFA si è messa contro la FIFA sostiene le sue ragioni, e quindi siamo entrati nel solito percorso pieno di insidie e di ostacoli. Ma quello che più che altro è brutto, non brutto ma quantomeno preoccupante, è che come ci si comporterà allora quando in una competizione internazionale succederà una situazione analoga? Qualcuno farà riferimento a questo episodio e chi deciderà se questo episodio fa giurisprudenza calcistica o meno oppure no? E perché, e se poi non dovesse fare giurisprudenza calcistica, chi glielo va a spiegare a quelli che lo citeranno? Ecco, io spero che chi ha deciso di andare in questa maniera, in questa direzione, sappia anche, come posso dire, trovare la soluzione, perché poi dopo, se qualcun altro farà qualche dimostranza, non penso che non possa essere accontentato. Ed è per questo che, se si crea questo precedente, non so dove finiremo.
1: Perfetto, Nick, grazie. Niccolò Ceccarini,
0: grazie a voi, saluto a tutti.
1: Ciao Niccolò,
0: ciao.
1: Ci sentiamo, Andreone, la nota vocale che è ancora arrivata, poi leggo anche gli altri messaggi, vai.
2: Grande Cecca, quanto tempo non ti sentivo, come stai? Spero bene, un saluto al Super Vincenzo, e volevo farti una domanda: ma questa volta ve lo prendete qualche altro bidone della Juve? Voi della Fiorentina, che ne pensi? Dammi qualche suggerimento, magari vi prendete pure Miretti, facciamo un trittico, João Mario, dimmi tu se c'è qualche speranza. A parte le battute, ti voglio fare una domanda per quanto riguarda la situazione di Holm. Che mi sai dire a proposito di Terzini? Intanto cominciamo a mettere qualche tassello anche minore, dammi qualche informazione. Grazie e buona giornata.
1: Allora, ovviamente abbiamo interrotto la chiamata con Niccolò, quindi non ti può rispondere lui. Marco, ti rispondo io sulla parte finale. Naturalmente prima era uno sketch che volevi mettere in piedi con Niccolò, sulla questione Holm è una delle tante finestre aperte da parte della Juventus, in questo caso nei confronti del Bologna, con l'ipotesi di inserire anche la questione João Mario. Però in questo momento si spiega anche un po' un'altra frenata sulle trattative della Juventus, che stava chiudendo la questione relativa a Frederic Massara. E allora andiamo a leggere intanto quelli che sono stati i colpi più importanti messi a segno nella sua carriera da Frederic Massara. Il colpo più importante, considerato spesa, rendimento, è probabilmente Theo Hernandez, arrivato al Milan nel 2019. Mi appoggio all'analisi fatta su tutto mercato web da Simone Bernabei. Operazione per 20 milioni in rosso nero, ha scritto pagine di storia importanti, poi è andato in Arabia Saudita. Sul podio ci finisce anche l'operazione dello scorso gennaio con Malen alla Roma, che ha ribadito, che ha ribaltato totalmente le sorti dell'ultima Serie A, incidendo tantissimo sul cammino della Roma, che poi ha portato i giallorossi in zona Champions League. Sul podio, terzo posto, chiude Mike Maignan, preso al Milan 2021. L'operazione Poi ci sono anche gli acquisti del giovane Sandro Tonali, Rafael Leao, Brahim Diaz, Pier Kalulu, ma anche colpi di esperienza come Olivier Giroud e il ritorno in rosso nero di Zlatan Ibrahimovic, cioè operazioni fondamentali per tornare a vincere lo scudetto. Ecco la top 10 degli acquisti di Massara pubblicato da Tutto Mercato Web: Tio Hernandez, Malen, Maignan, Wesley alla Roma, Sandro Tonali, Leao al Milan, Ibrahimovic, Giroud, Kalulu e Diaz, Brahim Diaz. Quel Brahim Diaz che resta un po' il sogno proibito di Luciano Spalletti, e chissà che l'arrivo di Massara non possa aprire un fronte per la trattativa del giocatore. Siamo al termine del nostro spazio editoriale, tra poco comincia lo spazio Rotocalcio, cominciando dal collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
5: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale.

0: aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
1: Ho ripristinato con il ritorno del mio editore la situazione legata alle maglie, alla location. Scherzi a parte, c'è una giustizia sempre nel mondo, nella vita, nel calcio, nelle cose di tutti i giorni, perché se ti fanno del male o provano a farti del male, evidentemente poi c'è una partita di ritorno. Intendo dire che con un grande De Ketelaar e con una prestazione straordinaria, soprattutto nel primo tempo, il Belgio ha messo sotto e ha preso a pallate gli Stati Uniti. Balogun non è servito, tutto quello che hanno fatto non è servito, vanno a casa gli Stati Uniti, Pochettino, che mi ha deluso molto, vanno a casa anche Infantino, va a casa anche Trump, vanno a casa tutti quelli che pensavano di poter scavalcare le cose normali ed elementari del calcio con una forzatura che ha ucciso il calcio. De Ketelaar in grandissime condizioni, tra l'altro proprio bello, pimpante, concreto, tecnico, veloce, cinico, prolifico, come ai tempi del Belgio, delle sue avventure in Belgio, del Bruges, prima che arrivasse in Italia col Milan e prima che con l'Atalanta si risollevasse. Sono molto curioso di vederlo allenare da Sarri e vedremo quello che accadrà. Però nel frattempo stanno accadendo cose di tutti i tipi, perché la Juventus e la rivoluzione della Juve continua. Questo è il titolo del video e questo è l'argomento che tratteremo, perché dall'avvento di Carnevali, ve ne avevo parlato, all'interno qualcosa sta cambiando e qualcosa cambierà. Vi avevo parlato di Modestò, vi ho parlato di Chiellini, ma intanto arriva Frederic Massara. Questa è un'indiscrezione che ha dato ieri Controcalcio, ed io ho il piacere di citare le fonti sempre, soprattutto quando le altre fonti citano, ma nel caso specifico è giusto citare loro, che hanno dato questa indiscrezione che è andata assolutamente fino in fondo e che comporta una nuova rivoluzione. Cerco di spiegare per quale motivo. La Juventus ha pagato gli anni di Giuntoli, gli anni di Comolli, dobbiamo essere sinceri e onesti, in modo sanguinoso, con scelte fatte assurde, con situazioni che non hanno portato a un rilancio se non a un quarto posto, a conti più pesanti. E quindi Carnevali ha il compito di puntare su una Juve magari in campo italiana, più italiana, ma su una ristrutturazione dell'organigramma, su un restyling. E quindi vi avevo detto nei giorni di Comolli che Modestò sarebbe stato sotto la lente di ingrandimento. Sinceramente faccio fatica a pensare a un ruolo, che cosa ha fatto all'interno della Juve. Vi ho aggiunto e confermo che le valutazioni sono state fatte anche su Chiellini, a prescindere dal fatto che in questo momento lui sia negli Stati Uniti. La qualcosa mi permetto di dire, mentre la Juve sta cambiando pelle, Chiellini è dall'altra parte del mondo, va benissimo, ma anche su di lui vi garantisco le valutazioni sono state fatte. Cosa penso di Massara? Massara di Roma non mi è piaciuto, devo essere sincero, troppo diesel nelle decisioni, troppe situazioni non portate a termine. Il Massara che lavorava con Maldini aveva un perché, il Massara sotto l'egida di Carnevali può avere un perché, ma la Juve deve ristrutturarsi e lo sta facendo cambiando tutto, rivoluzionando più che ristrutturando e ripartendo con una nuova pelle. Quindi aspettiamoci anche che il mercato possa avere un rallentamento minimo per poi ripartire. I nomi sono sempre quelli. Mi fa piacere che siano stati confermati i discorsi fatti su Pellegrino e su Suzuki, che sono Suzuki un nome alternativo a Vicario, tenendo conto che per ora con l'Aston Villa non puoi fare quello che vorresti fare. Pellegrino può essere un nome in aggiunta rispetto al tuo obiettivo con Colomani, perché io credo che, insomma, in qualche modo è normale che il PSG chieda tanti soldi, in qualche modo tu vorrai cercare di accontentare l'allenatore che ti chiede Colomani da una vita, magari allargando i borsoni. Ci sono altri attaccanti, perché

Perché Pellegrino? Ma perché comunque Open Data deve andare, Jonathan David se è possibile, giusto che vada, Vlahovic, siamo fermi, hai preso Ekator e devi fare due attaccanti, perché comunque giocando le coppe, non la Champions purtroppo per la Juve, ma le coppe, è normale che tu debba avere degli attaccanti, almeno tre in organico. Quindi magari su Jonathan David non avremo degli sviluppi adesso, ma su tutto il resto, in relazione a Open Data, avremo degli sviluppi su un prestito con diritto di riscatto per non tenerlo ancora lì. Ci sono 3-4 club interessati. Aggiungo che il discorso legato a Muharemovic sta andando, come vi avevo detto, non priorità, che per Lucumi, che resta secondo me un obiettivo, dobbiamo aspettare la fine del mondiale con la Colombia, che Frattesi sta sfogliando la sua margherita da un mese. Perché se vuole andare all'estero può andare all'estero, ma lui aspetta, e può andarci anche domani mattina, quindi aspettate eventualmente delle novità, ma lui sta ancora sfogliando la margherita perché spera in testa sua e continua a specificare, spera di poter essere un centrocampista della Juve, avendo un buon rapporto con Carnevali e avendo soprattutto un rapporto con Spalletti di amicizia professionale, nel senso che c'è grande stima perché a Spalletti piace. La Juve deve rifondare un po' tutto, e ieri vi ho dato un'altra notizia, quale? Quella di un preparatore dei portieri che la Juventus deve prendere, e ho fatto il nome di Marco Savorani. Non è una trattativa fatta al 100%, ma è una trattativa impostata che dobbiamo seguire. Perché il preparatore dei portieri? Perché è stato un anno orribile anche per i portieri, perché Di Gregorio non ha fatto bene, perché lo stesso Perin ha avuto alti e bassi, ma perché comunque ti serve un professionista del ruolo che ti possa prendere per mano e che ti possa aiutare durante tutta la stagione. La Juventus aveva avuto dei grandi specialisti, e tra l'altro la Fiorentina ha preso uno dei migliori, che è Filippi, e la Juventus aveva questa lacuna da colmare, una lacuna che può colmare con Savorani. Ma i portieri, non basta spendere dei soldi, bisognerebbe chiedere, ripeto, aggiuntoli a Thiago Motta, per quale motivo loro abbiano deciso di puntare su Di Gregorio, considerato dal loro punto di vista il miglior portiere della Serie A, era stato uno dei migliori nella stagione precedente, senza guardare ciò che aveva in casa, dentro casa, verificando, ma Szczęsny devo buttarlo alla finestra. I preparatori, secondo me, non al top, hanno fatto la differenza. Di Gregorio ha fatto degli errori clamorosi. Il preparatore ti serve come serve un direttore del magazzino. Il direttore del magazzino smista il lavoro, lo distribuisce, e se non ce l'hai fai fatica. Ognuno fa come gli pare, portano i pacchi come gli pare. Quindi faremo un altro video per parlare dell'Inter, del Napoli, di tutto quello che accade, perché per esempio l'Atalanta è tornata su Gudmundsson, il Napoli non perde di vista Dodò, l'Udinese ieri sera, come ha raccontato Luca Cilla, ha chiuso gli accordi con Zaniolo, e altre notizie, l'Inter Calaili, il discorso legato a Chalobah. Però questo video è un senso di giustizia per chi ama il calcio. Quindi complimenti al Belgio e questa rivoluzione che continua in casa Juve. Vi mando un abbraccio, buon mercoledì e ci rivediamo molto presto. Promesso, ciao!

0: Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e voglio partire oggi con una splendida immagine che ci avete mandato qua a 3B Meteo, Maurizio in particolare, con l'eruzione dell'Etna di 3 giorni fa, davvero spettacolare, foto non meteorologica, più geologica, non so come dire, però davvero meravigliosa. Tanto comunque i vulcani hanno influenza anche sul tempo e sul clima. Quando un'eruzione è particolarmente potente, che spara in atmosfera pulviscolo anche piuttosto denso, può rimanere attorno alla Terra anche per settimane o mesi, influenzando il clima. Ci sono stati degli anni in cui grandi eruzioni vulcaniche si sono fatte sentire appunto per 12 mesi, anche di più. L'eruzione del Tambora nel 1815 causò l'anno senza estate. Ma andiamo a parlare ora della situazione attuale, anche perché c'è il caldo che si farà sentire sull'Italia e su mezza Europa ancora una volta, alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale, con temperature che aumenteranno perché ancora una volta è un'alta pressione di origine nordafricana. Vediamo intanto la previsione delle precipitazioni, poco o nulla. Nelle ore pomeridiane qualche acquazzone si forma sull'Appennino meridionale, ma davvero l'unica cosa che potrà capitare nei prossimi giorni. Nel weekend forse arriva qualche temporale in più al nord. Speriamo, perché abbiamo un gran bisogno d'acqua al nord. Ma parliamo ora del caldo, con questa bolla africana che torna a investire l'Europa centro-occidentale. Per ora ancora lambisce solo l'Italia, ma piano piano le temperature saliranno anche da noi. Partiamo dalle minime di questa mattina, di questo martedì mattina, con valori sopra i 20 gradi in gran parte d'Italia, però per il momento ancora accettabili. Insomma, non fa così caldo al mattino presto, si sta ancora bene. Però nel pomeriggio punte di 35-36 gradi, addirittura mercoledì punte anche di 37-38. Pianura Padana, Toscana, Umbria, Lazio, queste le zone più bollenti. Un'occhiata anche al vento, che sarà per lo più di debole intensità. Avremo qualche rinforzo nei prossimi giorni attorno alle isole maggiori, Sardegna e Sicilia, in particolare i canali di Sardegna e di Sicilia e intorno anche alla Corsica. E come mari in generale calmi o poco mossi, il moto ondoso è però previsto in aumento appunto attorno alle isole maggiori. Con questo è tutto, ma per altri dettagli come sempre vi aspetto su 3B Meteo e sulla nostra app gratuita. Grazie.
1: Quando abbiamo un ospite così importante come quello di oggi, ci sarà solo lui per tutta la puntata, perché l'argomento è bellissimo. Intanto, ben ritrovati qui a Longevity Magazine. Sì, la puntata di oggi non vorrei crearvi ansia, perché parleremo proprio di ansia e ne parleremo con uno psichiatra, psicologo, quindi doppia laurea, laurea in medicina, specialità in psichiatria, ma anche laurea in psicologia, uno veramente bravo, e anche altri, ma poi andate su internet e scrivete Matteo Marcatilli, dottor Marcatilli. Guardiamo il servizio e poi ve lo faccio conoscere.
2: L'ansia non è intrinsecamente negativa, nasce infatti come uno stato fisiologico e primordiale evoluto per garantire la nostra sopravvivenza. Funziona come un sistema di allarme che prepara il corpo alla fuga o alla reazione di fronte a un pericolo, migliorando le prestazioni quando è legata a un contesto specifico, come un impegno importante. Tuttavia, l'ansia diventa patologica quando si svincola dal contesto e diventa costante. Agisce non solo sulla mente, ma anche sul corpo, attraverso sintomi somatici come palpitazioni, fame d'aria e formicolii. Nelle forme più gravi, come il disturbo di panico, l'individuo sperimenta un senso di morte imminente. Per agire correttamente, il passo fondamentale è rivolgersi a uno specialista. In attesa di un consulto, è possibile utilizzare tecniche di rilassamento basate sulla regolarizzazione del respiro, che aiutano a modulare la risposta neurobiologica e a ridurre i livelli di stress. È inoltre cruciale mantenere una routine di sonno regolare ed evitare l'automedicazione con alcol e sostanze.
1: Ok, abbiamo visto? Bene, quindi adesso è il caso di parlarne con lui direttamente e saluto un carissimo amico, prima di tutto, ma un grande medico, che è appunto il dottor Matteo Marcatini. Grazie di essere venuto, Matteo.
3: Grazie a te per l'invito e anche per le belle parole, insomma. Spero di non aver alzato troppo l'asticella in questo modo.
1: Assolutamente no, le aspettative che avrà il pubblico saranno ben ripagate, perché ti conosco, per cui ci metto la faccia. Ok. Non vorrei però che ti venisse un po' d'ansia dopo questa presentazione.
3: Può essere.
1: L'ansia. Oggi parliamo di ansia, appunto.
3: Sì.
1: Ma davvero, che cos'è l'ansia? Come la riconosciamo?
3: Allora, una bellissima domanda. L'ansia, te lo dico da psichiatra che si occupa di salute mentale, ma di malattia mentale, la prima cosa che ti posso dire è che l'ansia è un stato normale, fisiologico, cioè è normale avere l'ansia ed è anche un qualcosa che l'evoluzione ha studiato per mantenerci in vita. Tu spesso quando mi hai invitato mi hai detto, noi in questa

0: trasmissione facciamo un po' di divulgazione, no? Quindi ho pensato che potesse essere interessante anche sottolineare questo aspetto, che nella storia dell'evoluzione del nostro cervello, i centri deputati alla generazione di questa emozione, di questo stato mentale, chiamiamolo così, si sono formati molto prima della corteccia, quella che noi usiamo per fare il pensiero astratto, per fare le cose più alte e più grandi della nostra vita. Prima di questo c'erano i centri dell'ansia, che sono profondi nel cervello e che sono quelli che ci hanno tenuto in vita, perché sono quelli che segnalano le reazioni d'allarme e sono quelli che preparano il corpo, e poi vedremo perché questo è importante anche per la clinica, alla fuga, all'allarme, a tutto ciò che può consentirci di fuggire e metterci al riparo, no? Quindi l'ansia di per sé non è nulla di negativo, è un qualcosa che ci serve per rimanere vivi in un ambiente estremamente competitivo.
1: È legato alla paura anche?
0: È legato certamente anche alla paura, no? È un continuum, no? Che va da quello che nella letteratura scientifica si chiama una sorta di iperarousal, no? Cioè di una suscettibilità, di un'iperattivazione, no? Quando siamo tesi e pronti a decodificare qualcosa nell'ambiente che possa essere fonte di pericolo, e va fino alla paura più profonda, più buia, che è quella che poi i pazienti sperimentano in quello che è il massimo dell'ansia, ovvero l'attacco di panico.
1: Ma quindi l'ansia è un sentimento?
0: L'ansia è uno stato emotivo primordiale, eh? Il sentimento di solito ha una coloritura anche cognitiva, no? Io nel sentimento ho sicuramente uno stato emotivo, ma ho anche dei pensieri, no? L'ansia può anche non avere pensieri, come vediamo. Vedremo, credo, immagino, in questa
1: Sì.
0: chiacchierata, l'ansia può essere anche un qualcosa che è puramente somatizzata, no? Io dico, ho diversi pazienti che mi dicono, ma io non sono ansioso, però ho il cuore che mi batte forte, le palpitazioni, ho fame d'aria, non riesco ho dei momenti in cui non riesco a respirare, sento le parestesie, cioè i formicolii, e non è detto che questa cosa poi il paziente la riconosca necessariamente come ansia, no? Quindi, per rispondere alla tua domanda, è un stato, direi, primordiale, emotivo primordiale.
1: Se l'ansia ha una nascita positiva perché ci permette di proteggerci, quindi parleremo anche di chi non ha ansia allora dopo,
0: Certo.
1: ma quando l'ansia diventa un problema, cioè quando è necessario che io mi rivolga a uno specialista, perché ok, l'ansia magari non mi fa più vivere serenamente, cioè qual è il limite per cui l'ansia diventa da una cosa positiva a una cosa preoccupante? Mette
0: Allora, no,
1: ansia, questo è l'argomento.
0: secondo me è il punto centrale ed è giusto che anche chi ci guarda ce l'abbia ben chiaro. Quello che determina una situazione patologica da una situazione fisiologica o parafisiologica è assolutamente il vincolo al contesto. Mi spiego. Se io ho un appuntamento importante, magari sto andando a scuola. Oh, la professoressa scorre il dito sul registro, adesso è
1: Certo.
0: elettronico, ma mi ricordo ancora quando la professoressa scorreva il dito sul registro e so che da lì a quel momento potrei essere chiamato per fare un'interrogazione oppure un importante appuntamento di lavoro, insomma, è giusto che io abbia ansia, c'è un contesto, in questo senso l'ansia è vincolata al contesto ed è positiva perché acuisce la mia capacità di rispondere a un ostacolo, a fare performance, no? Ci sono delle situazioni in cui l'ansia c'è in modo del tutto svincolato dal contesto. Quindi non importa che nell'ambiente ci sia qualcosa che mi generi ansia, ma io ho ansia e magari ce l'ho anche intensa e non solo. Può capitare che quest'ansia non passi mai. Chi ha il disturbo d'ansia generalizzata, per esempio, è una persona che ha costantemente uno stato ansioso indipendentemente da quello che ha intorno.
1: Ok, Quindi è questa la differenza.
0: La differenza che ti deve portare allo specialista è questo. Se io ho ansia per un motivo ben preciso,

0: no? Trascuriamo le fobie se vuoi, che poi
1: Sì.
0: magari le
1: Certo.
0: tocchiamo, però se l'ansia si accende e si spegne, e si accende e si spegne in una logica positiva, quasi evoluzionistica, per aiutarmi a fare performance, ha senso. Se invece l'ansia diventa un ostacolo alla mia vita,
1: Ok.
0: come in alcuni
1: Certo.
0: disturbi, allora lì sì che è
1: Quello che è
0: patologico.
1: medicina è il sine materia, cioè senza un motivo.
0: Esatto.
1: Oh, perfetto, benissimo.
0: Sì.
1: E quindi c'è un legame anche tra le ansie e le varie fobie, faccio un esempio. Devo arrivare al quinto piano, devo prendere l'ascensore, oddio, soffro di claustrofobia, che ansia. Sono
0: Certo.
1: legate tra loro?
0: Allora, questo è un argomento delicato, nel senso che le fobie sono esattamente quello che hai spiegato tu, ovvero delle situazioni ambientali ben precise, no, che determinano ansia. La più famosa è la paura di volare, no? Quanti cominciano ad avere reazioni d'ansia quando cominciano ad avvicinarsi all'aeroporto e poi fanno il check-in e poi salgono sull'aereo. Quella è una situazione fobica. La situazione fobica tendenzialmente si tratta molto bene in psicoterapia e chi la vuole trattare chiaramente. In quel caso è normale che una situazione fobica, cioè uno stimolo chiaro come per esempio prendere l'aereo, possa portarti ansia, no? Poi si tratta molto bene in psicoterapia, è una situazione abbastanza facile dal punto di vista clinico da gestire. Il punto è quando si ha la cosiddetta paura della paura. Mi
1: Ah,
0: spiego.
1: sì,
0: La cosiddetta ansia
1: certo. Sì,
0: anticipatoria.
1: qua dell'ascensore. Sto andando in studio, adesso non più, ma per 25 anni ho avuto uno studio al quinto piano e la claustrofobia mia amica. Ok? Io, oddio, arrivo in studio, devo prendere l'ascensore. Quasi mi faccio 5 piani a piedi. E stavo in ansia perché sapevo di dover andare a prendere l'ascensore. È questo il caso?
0: E questo è il caso, questa è l'ansia anticipatoria, per esempio, di una situazione claustrofobica, come quella legata a una fobia, no? Allora, che cosa però succede in chi invece ha la massima espressione del disturbo ansioso, ovvero il disturbo di panico, che è un disturbo caratterizzato da attacchi di ansia acuta, somatizzata, molto grave, con senso di morte imminente? Esperienze bruttissime, tra le più brutte che un individuo possa vivere nella sua esistenza. Succede che una cosa molto strana, che può sembrare simile a quella che hai detto tu, ma che in realtà è molto peculiare e che rappresenta il vero nemico, poi della qualità di vita. Mi spiego meglio. Quando una persona ha un disturbo come questo, ovvero a un certo punto nella sua vita sta facendo qualcosa di normale, e gli viene un attacco di panico, cioè uno di questi stati che ti ho appena descritto, quello che succede è che questa esperienza diventa una sorta di priorità totale nella sua vita, ovvero la priorità qual è? Che non si presenti mai più. Per cui quello che succede è che si ha l'ansia e la paura di avere un attacco d'ansia, no? Questo che poi è il nucleo reale principale, porta dei cosiddetti comportamenti che si chiamano condotte di evitamento. Ovvero, siccome l'attacco di panico mi è venuto quando io stavo facendo l'intervista col professor Di Pietro, allora io l'intervista col professor Di Pietro non la farò mai più. E anzi, quando mi avvicinerò allo studio del professor Di Pietro, cambierò strada, no? E pian piano, siccome gli attacchi di panico vengono e vengono in modo, diciamo, totalmente slegato da quello che ti succede, perché ti vengono che sei in metropolitana, ti vengono che sei al supermercato, ti vengono mentre fai la tua vita normale, quotidiana, pian piano cominci ad avere paura di tutte queste situazioni e conduci un'esistenza che è un'esistenza sempre più progressivamente ritirata. E questo è il vero problema, perché poi questo tipo di condotte di evitamento si strutturano e si fa molta, molta fatica a liberarsene, no? Anche quando banalmente, farmacologicamente, gli attacchi di panico si trattano e non vengono più. Non so
1: Però
0: se ti ho risposto.
1: rimane sempre l'ombra. Ok,
0: Rimane l'ombra, si è sensibilizzati, si ha la ferita, no?
1: certo, mi sono scottato con il fuoco, sto lontano dal fuoco e anche se metto una coperta.

0: coperta che di amianto, ho paura del fuoco lo stesso.
1: Esatto.
0: C'è un rimedio, il rimedio principale è rivolgersi allo specialista, come sai, lo dico spesso, qui non facciamo medicina perché quella si fa in ospedale da te, si fa in ambulatorio, non certo questa divulgazione, quindi con i limiti in cui possiamo dare un consiglio. C'è qualcosa che in attesa di andare allo specialista possiamo fare per aiutarci?
1: Allora, se ho capito bene la tua domanda, mi chiedi che tipo di strumenti abbiamo per fronteggiare l'ansia quando ci arriva
0: Sì.
1: oppure per fronteggiare quell'ansia anticipatoria di cui
0: Sì.
1: abbiamo parlato
0: In
1: prima.
0: attesa di arrivare in uno studio e farci vedere.
1: Allora, diciamo, senza considerare nulla di specifico, quindi quali sono gli strumenti? Tendenzialmente sono quelli che insegnano gli psicoterapeuti. Di primo acchito quando qualcuno entra nel loro studio con un disturbo d'ansia e sono le tecniche di rilassamento, no? Le tecniche di rilassamento sono varie, però una di quelle diciamo più utilizzabili anche facilmente è proprio quella di cercare di regolarizzare la respirazione, no? Sembra una cosa diciamo molto banale, però in realtà non è così banale, perché nel momento in cui siamo colti da uno di questi momenti così spiacevoli, riuscire a staccare un po' da tutto l'esterno, concentrarsi sul proprio respiro e fare dei respiri profondi, cioè concentrarsi non tanto sull'aria che butto fuori, ma sull'aria che butto dentro, o viceversa, comunque. Concentrarsi su un aspetto che noi diamo molto per scontato, perché nessuno di noi pensa a respirare
0: Sì,
1: fortunatamente, no?
0: certo.
1: E concentrarsi su questo determina per delle vie neurobiologiche che in realtà sono state anche molto studiate, una riduzione dei livelli d'ansia. Certo che se però l'ansia è troppo forte, è troppo acuta, è molto difficile. Lì andiamo in situazioni che sono più francamente patologiche, per cui serve dell'altro, no?
0: Ok.
1: Però in una situazione normalità di ansia, per darti il primo consiglio che ti posso dare è proprio questo qui: cercare di concentrarsi su un qualcosa di estremamente somatico come la respirazione, che possiamo in qualche modo modulare e controllare, e rallentarla e regolarizzarla. Questo nel 30-40% dei casi ci toglie dagli impicci. In
0: In attesa sempre,
1: attesa,
0: perché,
1: certo.
0: e lo ripetiamo ancora, la medicina non si fa qui, ma si fa in ambulatorio e in ospedale. È legato in qualche modo all'età, l'ansia, nel senso che come Longevity Magazine era la domanda che potevi aspettarti.
1: Certo.
0: Quindi aumenta con l'età o non c'entra assolutamente niente? O niente, oppure magari con l'età si diventa un po' più saggi, diminuisce l'ansia. C'è un legame con l'età?
1: Allora, assolutamente sì, perché quello che noi vediamo nella nostra professione è che anche persone che, tutto sommato, tra virgolette, non hanno mai avuto a che fare con l'ansia per tutta la loro vita giovane, la loro vita adulta, quando raggiungono quella parte, diciamo, più vicina all'area della geriatrica o comunque del non più così tanto giovane, no? Sviluppano dei sintomi di questo tipo e quindi pensa che, perché poi ne parleremo magari un po' più avanti, anche la depressione, no, è legata all'ansia, tant'è che spesso si parla di sindrome ansioso-depressiva. L'incremento dell'ansia e la deflessione dell'umore, quindi la depressione, sono delle patologie che ritroviamo proprio nella terza età, no?
0: Ok.
1: Tant'è che esistono degli ambulatori, per esempio, di depressione dell'anziano, no? E sono delle patologie che gli stessi geriatri sono molto anche esperti ad oggi nel trattare, perché è probabilmente un'espressione, e qua concludo, dell'invecchiamento cerebrale che può anche mascherare l'insorgenza di altre patologie di carattere più neurologico.
0: Ok.
1: Spesso un Parkinson può esordire con una depressione, spesso un Alzheimer può esordire con una depressione. Può capitare, adesso non voglio terrorizzare nessuno, non è che se c'hai la depressione necessariamente
0: No.
1: queste cose, però in qualche modo possono essere correlati.
0: Un'ultima domanda, qualche consiglio sull'alimentazione, perché diciamo sempre che l'alimentazione è un farmaco, ma nel caso del

0: Persona che ha ansia patologica, c'è qualche modo un legame con una cattiva alimentazione o non c'entra assolutamente niente? Così sgombriamo anche questo campo.
1: Allora, c'è sicuramente un legame con le abitudini e le routine di vita, banalmente il sonno, no? Che è una cosa che è molto sensibile. Sia all'ansia, agli stati ansiosi, perché quando siamo ansiosi difficilmente riusciamo a spegnerci, no? E andare a dormire, ma è sensibile anche ai cali dell'umore, tant'è che spesso uno dei primi sintomi della depressione è proprio un cambiamento nella capacità di andare a dormire e poi di avere un sonno ristoratore. Quindi sul cibo è molto varia la cosa, ci sono sicuramente delle sostanze di abuso che possono peggiorare tantissimo l'ansia,
0: okay,
1: e che oggi vengono descritte magari anche come ansiolitiche, no?
0: Okay. Mi riferivo in particolare al microbioma,
1: okay.
0: Si sa che il microbioma intestinale si ritrova poi anche nel cervello,
1: certo.
0: Però magari con l'ansia non c'entra niente, o forse sì.
1: Allora era quello... è un campo che la ricerca sta investigando veramente molto, molto interessante, perché ricordiamo che microbioma vuol dire avere sostanze, che noi siamo sostanzialmente dei parassiti, di microrganismi che sono cellule in numero molto maggiore rispetto a quelle del nostro organismo, cioè i batteri del nostro intestino sono molti più dei batteri delle cellule umane, no? Quindi e questi batteri secernono delle sostanze, le secernono anche in base alle lotte che fanno gli uni con gli altri, e la supremazia di un ceppo batterico, di un altro ceppo batterico può essere modulata anche dal cibo, no?
0: Certo.
1: Quindi sicuramente un messaggio chiaro sull'alimentazione legato all'ansia e alla depressione oggi io non sento di darcelo,
0: certo,
1: perché la ricerca lo discute.
0: È in fase di ricerca, però nell'incertezza mangiare bene per la longevity è sicuramente la cosa migliore,
1: certamente,
0: che possiamo consigliare.
1: Poi, per carità, io mi riferivo alle sostanze di abuso,
0: certo,
1: le sostanze,
0: certo,
1: di abuso, ricordiamoci che per esempio l'alcol ha un chiaro effetto depressogeno.
0: E quindi
1: soprattutto quando si abusa, no?
0: Cioè, certo,
1: uno pensa di tirarsi un po' su all'inizio con quell'effetto un po' dell'ebbrezza iniziale, ma dopo l'effetto dell'ebbrezza iniziale tutti i clinici sanno, ma anche le persone se ne rendono conto, che c'è la fase down,
0: certo,
1: depressogena,
0: certo,
1: no? Perché è di fatto un depressore del sistema nervoso centrale.
0: Giustamente l'alcol, e possiamo anche capire che perché in fondo ci fa star male da sempre. Ma se parliamo di alcol, dobbiamo parlare anche di droghe? Droghe leggere anche? Oppure sono esenti da errori?
1: No, no, mi fa molto piacere che tu mi sottolinei questa cosa, anche perché, a parte che ormai la distinzione droga pesante e droga leggera,
0: sì,
1: abbiamo visto che non tiene, no?
0: Certo, certo.
1: Però anche quelle che noi consideriamo come droghe, tra virgolette, sostanze, chiamiamo così,
0: sì,
1: che possono anche essere legalizzate oggi, mi riferisco per esempio alla cannabis,
0: sì,
1: hanno un ruolo nell'ansia e hanno un ruolo anche nella depressione. Quello che a me capita, ti racconto, parlo proprio,
0: sì,
1: così.
0: Ruolo positivo o negativo?
1: Ruolo negativo.
0: Negativo, ecco, diciamolo.
1: Ruolo negativo,
0: sì,
1: senza avere nessun punto di vista ideologico. Quello che si osserva,
0: scienza,
1: è che spesso quando esordiscono questi disturbi ansiosi, che non l'abbiamo detto, ma esordiscono in tarda adolescenza, all'inizio più o meno dell'età adulta, no? Quindi quando un ragazzo è alle superiori tendenzialmente, comincia ad avere i primi sintomi d'ansia, la prima risposta più semplice che spesso viene data dai pari, no? È vabbè, c'è un po' di ansia, ma fumati questa cannetta. E allora spesso quello che può succedere è che qualcuno comincia ad usare una sostanza, no, a scopo automedicamentoso, con l'idea che possa avere appunto un effetto benefico clinico su un problema. La fregatura, esattamente come abbiamo detto un pochettino prima e poco fa, che anche l'alcol, ma che anche il THC, che poi è il principio attivo principale della cannabis, è che nel lungo termine peggiora l'ansia, per cui un disturbo d'ansia che magari poteva essere in qualche modo gestito, no? magari diventa un disturbo più grave, con degli attacchi di panico più frequenti, più intensi, no? E quindi uno dei problemi che spesso ci si ritrova a dover affrontare è questo ricorso, no, all'automedicamento, per esempio con la cannabis, che peggiora il problema.
0: Ok, quindi attenzione bene quando qualcuno dei vostri amici o altri dice: ma sì, fatti una canna che è sempre meglio che prendersi un farmaco.
1: Assolutamente, è naturale. Viene,
0: è naturale.
1: Esatto.
0: Ma anche il veleno dei serpenti è naturale.
1: Esatto.
0: Ok, quindi è ben chiaro che non è così. Permettimi, Matteo, di invitarti ad una prossima puntata dove parleremo della depressione?
1: Ma volentieri, ti ringrazio.
0: Allora ci rivediamo a quella puntata. E invece noi ci rivediamo alla prossima puntata. Puntata oggi tutta dedicata all'ansia, ma ne valsa proprio la pena. E ringraziamo ancora il dottor Matteo Marcatilli.
2: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal... Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Cari amici del TM Evo News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Anche quest'oggi tante interviste, in particolare a direttori sportivi della Serie A. Partiremo con il DS del Como Ludi, che fa il punto della situazione sulla sua squadra, la formazione di Fabregas, che parteciperà alla prossima Champions League. Sentiamo dunque le parole di Ludi.
1: Avete accolto qualche giorno fa, non era fatta, adesso avete accolto un giocatore importante come Liberali. Quanta soddisfazione c'è da parte sua, quanto è importante questo giocatore anche per lei e quanto è stato importante anche Fabregas per averlo?
2: Sì, sai che io sono sempre sull'ufficialità, quindi non è ufficiale e quindi anche adesso non è fatta, però di fatto diciamo che siamo abbastanza avanti.
3: Però direttore, con l'Inter avete combattuto e state combattendo magari anche per ciò, ma anche con il Milan. Ti inorgoglisce questa nuova dimensione del club, della società?
2: No, ha detto che non stiamo combattendo con nessuno, noi facciamo il nostro mercato, controlliamo le nostre cose. Liberali è un giocatore che vogliamo firmare, è un talento italiano, ma l'abbiamo preso perché è un talento forte. Pensiamo che sia un giocatore ideale per il stile di gioco di Cesc e crediamo, diciamo, che con lui e con noi si possa sviluppare.
4: L'altra considerazione è: Fabregas vuole restare, Nico Paz pretende di restare, Liberali vuole arrivare. Cioè, il fatto che il Como sia diventato appetibile, insomma, da chi dall'esterno viene al Como, ma soprattutto da chi al Como c'è già, quanto la inorgoglisce, soprattutto quanto è lungimirante il progetto Como oggi?
2: Sì, questo è un motivo di grandissimo orgoglio, perché non è banale che Fabregas, un allenatore come Fabregas, per me uno dei più forti d'Europa, voglia rimanere con volontà a Como, che Nico Paz, uno dei giocatori più forti d'Europa, rimanga con grande volontà e desiderio a Como, che Liberali ci scelga. Ecco, questo è il motivo di grande orgoglio, perché è una direzione in cui abbiamo lavorato da anni, creare un ambiente ricettivo, fertile allo sviluppo del talento, un'identità chiara di gioco, un DNA fatto di valori, appunto quelli del Como, che sono riconoscibili. Questo è quello su cui abbiamo lavorato, al di là della dimensione tecnico-tattica, e penso che oggi che ce lo restituiscono è molto importante.
4: L'altra considerazione è sulle ambizioni, no? Le chiedo se vi sentite più che se siete pronti per la Champions League e se dopo questo quarto posto come si può alzare ulteriormente l'asticella in Serie A?
2: No, non siamo pronti per la Champions League, non abbiamo problemi nel ammetterlo, saremo pronti, però ci rimboccheremo le maniche, come sempre lavoreremo duramente per essere pronti. Questa società ha sempre fatto passi, tra virgolette, più lunghi della gamba, perché siamo arrivati in Serie A che non eravamo pronti, abbiamo fatto il decimo posto e ora la Champions League anche oltre le più rose previsioni. Però sempre, si è sempre adeguata, abbiamo sempre lavorato con grandissima dedizione e lo faremo anche questa volta, perché la Champions League è un'opportunità, è una competizione che vogliamo goderci fino in fondo, mentre la Serie A è qualcosa che sarà ancora più sfidante dell'anno scorso, perché avremo tre competizioni quest'anno, ma vorremmo farci trovare pronti.
1: Direttore, questa sarà una settimana importante per avvicinarsi un pochino di più a Celobà, ci sarà un rilancio da parte vostra?
2: No, ma Celobà posso solo dire che è un giocatore molto forte, lo sanno tutti, lo sapete voi, lo sanno tutti i club che sono interessati. Ad oggi non c'è una negoziazione, non c'è una trattativa, quindi non posso dire di più, sicuramente è un giocatore interessante.
5: Ecco, per Palestra che va al Chelsea, che segnale per il calcio italiano? Perché poi ci si interroga sempre, no? Che i talenti del nostro calcio sarebbe bene rimanessero in Italia, l'Inter secondo me aveva fatto una grandissima offerta. Come va valutata questa situazione di un altro giovane talento che va via?
2: No, penso che la Premier League in questo momento dal punto di vista finanziario e progettuale sia un altro livello, ma non lo scopriamo oggi, assolutamente. Però allo stesso tempo l'Italia in generale come cultura è un paese che nell'emergenza, tra virgolette, comunque nelle difficoltà riesce sempre a trovare soluzioni molto interessanti, e ci sono addetti ai lavori, colleghi che hanno grandissime idee, ci sono società molto solide, un sacco di fondi stanno investendo in un mercato, quello della Serie A, che ha grandissimo margine di sviluppo, e quindi penso che attraverso il lavoro, come sempre in Italia, torneremo al nostro posto.
4: Direttore Comuzzo, ha un obiettivo il Como?
2: No.
0: Ludi ha parlato a margine dell'evento United for Meyer che si è tenuto a Poveromo in provincia di Massa, e in questa occasione ha parlato anche il direttore sportivo ex Torino Vagnati, Davide Vagnati, che si è soffermato anche sulla squadra di Abate, ma ha dato anche una sua visione a 360 gradi sul calciomercato in corso.
4: Davide Vagnati, partiamo chiaramente intanto dall'evento, no? La presenza di tanti addetti ai lavori per un evento di beneficenza, quanto è importante essere tutti qui insieme per questo evento?
6: No, è una cosa molto bella, molto importante, e diciamo che
4: facciamo un piccolo gesto, ma speriamo che possa essere d'aiuto a questo ospedale che fa delle cose straordinarie per questi bambini.
6: Si parla però anche di calciomercato, è la prima estate che non la vede attiva, no? Dopo tanti anni. La domanda è chiaramente personale, la prima: se è pronto a rimettersi in pista, se c'è qualcosa, se la rivedremo presto.
4: Ma sono sicuramente voglioso di rientrare, perché comunque sono abituato a lavorare, era tantissimi anni, sembra 15 anni che lavoravo, e però questo è il calcio, il nostro mondo, e sì, sono pronto a rientrare, ho girato tanto dopo che sono venuto via dal Torino, e la voglia di rientrare c'è, vediamo cosa succederà nel futuro.
3: Direttore, c'è ancora un po' di amarezza per come è finito questo rapporto con il Torino, con la piazza, con i tifosi, vedere da lontano sempre questo club che onestamente fa fatica, no, a ritornare a un certo livello.
4: No, l'amarezza sicuramente c'è, perché quando si viene via in questo modo dispiace, ma io un buon rapporto col presidente, poi alla fine mi auguro che il Torino faccia bene, perché comunque sono stati 6 anni importanti, è stata una bellissima esperienza, abbiamo fatto anche delle buone cose, quindi in un momento non difficile, perché comunque la parte

la parte sicuramente economica è una parte molto importante secondo me nel calcio di adesso, perché si parla tanto di spese, perché comunque adesso gli ingaggi sono molto alti, è molto, molto difficile

0: poi da quella che è l'ambizione di un club piuttosto che di un altro?
1: No, non è facile, non è facile. È chiaro che qualche anno fa, quando c'erano quelle il decreto crescita, no? Era molto più semplice, perché si riusciva a prendere dei giocatori con un livello economico, con uno stipendio economico diverso. E la storia dice che anche nelle competizioni europee le squadre italiane hanno fatto dei grandi risultati. Non è semplice, perché anche la stessa Germania comunque ha delle risorse importanti, ha le strutture importanti, quindi non è facile convincere i giocatori. Poi dopo bisogna essere bravi a toccare i tasti giusti, ovviamente.
2: Direttore, che bella favola il Como che prende Nico Paz per 60 milioni, fa un grande investimento e poi va a investire anche sul Liberali, no? Si passa da un talento fortissimo straniero a un talento in grande prospettiva italiano. Questo è forse un esempio?
1: No, sicuramente penso che in questo momento Nico Paz è stato l'acquisto più bello, anche dal punto di vista romantico, no? Di quello che ha fatto il Como, confermandolo, e a spendere comunque una cifra importante. Non ci dimentichiamo che ha speso una cifra importante. Liberali è sicuramente un ragazzo che deve crescere, perché il livello che adesso il Como è un livello molto alto, però ritengo che abbia le qualità per crescere, soprattutto nello sistema di gioco, nel tipo di calcio di Fabregas, penso che sia giusto. E dall'altra parte ci sono delle liste, perché quando si fanno le squadre, sia in Europa che in Serie A, bisogna avere determinati requisiti, e Liberali rientra in quei requisiti.
2: E per chi? Quale potrebbe essere la soluzione migliore? Conte o Mancino? Si resta comunque in piedi, se anche fosse uno o l'altro?
1: Ma sono due grandi tecnici, quindi penso che il nuovo DT, come dicono, sarà insieme al presidente, farà la scelta giusta. Sono due grandi allenatori.
3: Direttore, un commento su due ex allenatori che conosce molto bene: Ivan Juric, che si è a casa al Monza, e Paolo Vanoli, che invece non è stato confermato dalla Fiorentina.
1: Beh, allora Ivan penso che abbia una grande chance per diciamo ribaltare un po' quelle che sono state le ultime esperienze. Mi auguro che faccia bene, e penso che possa fare bene, perché comunque ha un ambiente giusto per lui, ha qualche giocatore che ha già avuto, soprattutto Pessina, che comunque è un ragazzo che stimava molto, me lo ricordo ancora ai tempi, e quindi sono convinto che possa fare un buon campionato. Paolo l'ho sentito anche poco tempo fa, è una persona squisita col quale ho un ottimo rapporto, e mi auguro che rientri prima possibile, perché comunque è uno di quei tecnici che danno un contributo e fanno crescere i giocatori e danno spessore alla squadra.
4: Se la sente di dare un giudizio, un'opinione su Abate?
1: Ma sicuramente penso che abbia fatto un ottimo lavoro alla Juve Stabia. Chiaro che la Juve Stabia aveva un po' tutto da guadagnare, no? Perché comunque ha fatto i playoff, ha fatto crescere i ragazzi, soprattutto Cacciamani, che è un ragazzo del Torino, quindi ha fatto un ottimo lavoro. Torino è un'altra cosa, quindi bisogna avere pazienza, ce n'è poca nel calcio, però deve lavorare e cercare di il gap tra la Serie B e la Serie A è molto alto, quindi deve cercare subito di cambiare marcia.
0: Direttore, ci descrive il grosso allenatore per quello che ha potuto vedere del lavoro che ha fatto?
1: Beh, sono un po' due allenatori diversi, che il grosso comunque ha già un'esperienza importante, perché tanti anni che allena, ha fatto secondo me un ottimo lavoro a Sassuolo, sia in Serie B ma soprattutto quest'anno in Serie A, non solo come risultati ma anche come gioco. E penso che comunque la Fiorentina abbia preso un allenatore che ha delle idee di calcio propositive, e per vincere le partite bisogna giocare a calcio, e sicuramente la Fiorentina, che ha l'idea di tornare in Europa giocando a calcio, può vincere le partite, quindi penso che abbia fatto una scelta importante.
0: Ha sentito Paolo Vanoli, gli ha detto per caso se si aspettava magari di essere riconfermato sulla panchina della Fiorentina, se magari ci è rimasto male, ecco, per l'epilogo che c'è stato.
1: Inizio ad avere capelli bianchi anch'io, quindi sai, certe risposte a parte tutto. Paolo, abbiamo un ottimo rapporto, era molto contento e onorato di essere stato alla Fiorentina, poi quello che è successo fa parte del calcio, lo sa benissimo anche lui.
5: Sentiamo adesso le parole di Carlo Conti sulla Fiorentina. Da tifoso viola, il noto presentatore si è espresso così sulla squadra di Grosso.
6: Mi ha detto Niccolò Ciccherini, però mi ha detto di non dirla, mi ha detto di non dire che c'è una trattativa ormai avviata e quasi chiusa, definitiva, per Ruggeri, però mi ha detto di non dirlo, e quindi io non ve lo posso dire.
7: Sarebbe un gran colpo, eh?
6: Di fortuna?
4: Colpo di mercato.
6: Ah,

0: Di mercato, ah, di mercato, di mercato, sì, decisamente sì.
1: Possiamo per un attimo tornare
0: a essere seri? Hai capito che era una buttata?
1: Anche perché insomma siamo qui per una serata benefica e Carlo Conti non manca mai.
0: No, non manca soprattutto per il Maier, insomma il mio legame con il Maier parte da lontano, parte da, pensa, ancora mi è venuto in mente che qualche anno fa abbiamo fatto una campagna per sensibilizzare il devolvere il 5 per 1000 proprio alla Fondazione Maier con la mia faccione e con un post-it che avevo appiccicato qui con il numero del Maier. Poi sono stato consigliere nel consiglio di amministrazione e mi sono reso conto anche in quell'occasione, ho toccato con mano quanto sia seria, importante questa fondazione e quanto bene fa per l'ospedale per i bambini.
1: Ecco, e per restare più sul generico, vuoi un altro nome? Della Fiorentina, no? Cosa ti aspetti da questa stagione? C'è molta fiducia in Paratici, ovviamente, poi?
0: Beh, molto semplice, come siamo arrivati quest'anno?
2: 15esimo.
0: Ecco, un po' in omeggio. No, decisamente ho grande fiducia in Paratici nel lavoro che stanno facendo, questa costruzione della società proprio, no? Delle varie figure professionali all'interno della società, una struttura che forse fino a questo momento non c'era così, stata così importante, quindi sta costruendo la società e poi ovviamente arriveranno anche i giocatori e i risultati.
3: È grosso, ti piace?
0: È grosso, oh, è grosso. Ma basta che faccia quella cosa meravigliosa che ha fatto quando ha segnato quell'ultimo rigore con quel, non so se ti ricordi, forse eri già nato?
3: Sì, già nato.
0: Che anno era? Il 2000?
3: 2006.
0: 2006, e quando siamo diventati campioni del mondo. Quest'anno mi pare che non ho seguito, ancora non ho seguito cosa ha fatto l'Italia ai campionati del mondo, mi è sfuggito.
4: Esattamente 20 anni fa segnava, esatto, il gol in semifinale contro, esatto, la Germania, Fabio,
0: esatto,
4: Grosso.
0: Esatto, esatto. No, poi anche quello della finale, no? No,
3: sì, il rigore decisivo. Cioè.
0: Quello è il rigore decisivo, quindi ecco, sarà decisivo anche per la Fiorentina.
3: Senti, ti aspetti che Ken sia ancora al centro avanti della Fiorentina?
0: Beh sì, anche perché a Firenze qualcuno più scuro di me ci deve essere, no? Quindi se no dicono tutti, Conti è abbronzato, ecco, no, penso di sì, spero, vedremo, come credo che sapranno fare una ottima campagna acquisti.
5: Qualche sua canzone di Ken l'aveva ascoltata?
0: Sì, ci ho anche scherzato proprio nell'ultima di campionato che sono capitato allo stadio, poi sono andato a salutarlo, lui non giocava, era nella saletta e gli ho detto bello, continua così con il tuo rap. Ora proprio Sanremo non lo so, però intanto facciamolo ritornare a segnare reti.
4: Carlo, si avvicina al centenario, però c'è un Giancarlo Antognoni in bilico, e questa cosa come la vivi?
0: La vivo male, da tifoso la vivo male, perché insomma Giancarlo è la bandiera, è l'unico 10, è la bandiera della Fiorentina, e pensare che c'è, che questa festa lui non sarà presente è un pezzettino di quel giglio che manca, però insomma speriamo, ancora c'è tempo e vedremo se le parti si andranno ad avvicinare.
6: Facciamo adesso anche un salto in Serie B e facciamo il punto della situazione sul Benevento, neopromosso tra i cadetti, e il direttore sportivo Marcello Carli ci parla di questa cavalcata che ha visto il Benevento riportarsi in Serie B.
7: Più belle, comunque ci siamo riusciti, ora bisogna difendere questa categoria perché sappiamo la difficoltà che abbiamo avuto per riprenderla, non la possiamo ripetere.
8: Senti, prima sul palco raccontavi, no, delle differenze, visto che tu sei stato anche in Serie A, hai conosciuto il campionato di Serie C, di quanto dislivello c'è oggi, no, fra la Serie C e la Serie A, questo anche in prospettiva di quello che può essere un discorso del calcio italiano, no, dove le serie dovrebbero essere un po' più ravvicinate fra di loro.
7: Cerca di te è tanto ci si conosce, sì. E ti dico cerca perché no, ma te lo dico in modo amichevole perché ho un rapporto con te, quindi mi posso permettere di dirtelo. Il problema è che il calcio italiano non ragiona di sistema, ognuno ragiona in compartimenti stagni, e quindi la differenza fra la B e la C credo e spero che sia una differenza abbordabile. La differenza già fra la B e la A è una differenza incredibile, e questo sicuramente peggiora tutto il sistema. Io credo che se non si rivede tutto insieme il sistema non ci si tira fuori le gambe.
8: Senti, quando sei andato a Benevento la prima cosa che mi hai detto è: Niccolò, qui c'è un progetto, ma soprattutto c'è un presidente che è una persona eccezionale. Forse se non ci fosse stato lui a chiamarti non saresti andato in C.
7: Allora, intanto se lui non mi chiamava non ci sarei mai andato.
8: Questo è un dato di fatto.
7: Questo è un dato di fatto abbastanza logico.
8: Sì, sì.
7: O mi presentavo da solo, o
8: esatto,
7: se non era
8: sì. Come Sarri che vuole andare alla Fiorentina, però da solo non può andare a bussare. Sì.
7: Al di là di tutto, io non voglio neanche essere esagerato, perché poi sennò sembra sia lui fianco. Noi abbiamo la fortuna di avere una proprietà, una persona speciale, generosa, che ci dà la possibilità di poter lavorare, ed è innamorato di questa squadra in un modo viscerale. Quindi quella è stata la cosa che mi ha fatto veramente fare questa scelta, e di verità l'ho fatta di pancia, perché comunque dalla Serie A andare in C non era neanche semplice. Però ora ti dico che l'ho indovinata in pieno, perché ho trovato una persona speciale ed è stato un cammino bellissimo.
8: Senti, tu hai sempre avuto un grande rapporto con i presidenti, penso a Giulini, penso soprattutto a Fabrizio Corsi. Sta vivendo un momento un po' particolare, un po' stanchezza anche dopo tanti anni, dopo la fatica, su e giù, l'ascensore, la Serie A, il mantenimento della Serie A, la vendita di tanti giocatori per cercare, no, di andare avanti col progetto Empoli. Ora sembra quasi si sia arrivati al capolinea. Ecco, Fabrizio Corsi e l'Empoli è un bel binomio però.
7: Io non lo so qual è il motivo, io ho un grande rapporto con Giulini, anche quest'anno ci siamo sentiti, anzi mi ha chiesto anche un consiglio, che non c'era neanche bisogno, però gliel'ho dato sinceramente, ho un rapporto
8: io
7: importante.
8: Io penso anche quale fosse, ma lasciamo perdere.
7: E ti dico la verità, con Fabrizio non ho un rapporto, Fabrizio per me è stato tutto, lui e Pino Vitale sono state le due persone più importanti della mia vita a livello sportivo, a livello calcistico, quindi li voglio veramente un bene che va al di là del calcio. Ha fatto delle cose che sono irripetibili nel calcio italiano. A me mi ha fatto crescere, mi ha dato tutto che potevo dare, io spero di avergli dato qualche cosina e gli auguro tutto il bene. Io quest'anno l'ho sentito spesso, l'ho sentito anche un po' stanco, è un momento difficile. In questo momento lui deve essere bravo a fare l'Empoli, a far passare, perché poi sono convinto che sotto ci vuole anche un anno o due, ma c'ha dei ragazzi, l'ho visti anche alla finale, che hanno vinto tutto, forti. Però il prossimo anno è determinante, quindi devono stringere i denti, Fabrizio deve essere bravo a fare l'Empoli, a fare un campionato sereno, a fare un campionato tranquillo, perché poi l'Empoli ripartirà sicuramente. Io gli auguro tutto il cuore.
6: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TM Bugnosa. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

Succede anche a voi? Quando avete rapporti e vi viene un picco d'ansia, l'erezione inizia, è buona, ma non tiene. Oppure siete troppo veloci e l'orgasmo viene prima di quanto vorreste. E ancora, a furia di far brutte figure, vi sta andando via il desiderio ed è andato via anche a lei. Allora, vi potreste domandare, ma perché una ginecologa parla di ansia da prestazione nell'uomo? Pensate, nel 1976, 50 anni fa, ho fatto l'esame di urologia, prima donna a entrare in urologia a Padova, e da allora ho sempre collaborato con i colleghi urologi a cui ho imparato moltissimo e in particolare mi sono occupata dei denominatori comuni delle disfunzioni sessuali tra uomini e donne. Ecco perché posso analizzare in particolare l'ansia da prestazione e aiutarvi a cogliere strategie e cure. Che cos'è intanto l'ansia da prestazione nell'uomo? È una paura del fallimento che compare già prima, parliamo di ansia anticipatoria, e durante il rapporto sessuale. Questo causa un terremoto in particolare di adrenalina, vasocostrittrice, cortisolo, e un'accelerazione del riflesso, per esempio, eiaculatorio, per cui ci causa da un lato problemi di erezione, disfunzione erettile, dall'altro un'eiaculazione che può essere o molto accelerata o addirittura bloccarsi e diventare impossibile e alla fine andare a ledere anche il desiderio sessuale. Quali sono i fattori che predispongono a questa

0: ansia da prestazione. Innanzitutto parliamo di una personalità ansiosa, quindi parliamo di ansia di tratto, che viene poi ad aggravarsi in situazioni nelle quali l'uomo in qualche modo non si sente all'altezza. Ed ecco che allora parliamo di ansia di stato situazionale. Possiamo avere poi un effetto negativo delle brutte figure precedenti, soprattutto quando l'uomo ci teneva particolarmente a quella donna o a quell'uomo, l'assente educazione sessuale che continua a essere terra di nessuno, e poi naturalmente possiamo avere anche complicanze di tipo fisico anche nell'uomo, per esempio problemi di tiroide, per esempio testosterone basso, per esempio diabete o altre patologie vascolari. E ancora, quali sono i fattori che scatenano l'ansia da prestazione acuta situazionale? Innanzitutto i conflitti di coppia, oppure l'avere la situazione che ci siano dei rivali reali o immaginari, la gelosia è tremenda per esempio su questo, che precipita un'ansia da situazione ingovernabile, e ancora appunto i complessi di inferiorità. E dall'altro i fattori di mantenimento dell'ansia sono innanzitutto le profezie negative che si autoverificano, i circuiti che quasi sembrano condannarci a quel copione di ansia e di fallimento. Ecco perché poi la psicoterapia, la mindfulness sono fondamentali per cambiare copione, per così dire, e in più naturalmente la vergogna rispetto anche alla parte o il partner e i problemi di salute che di nuovo vanno ben diagnosticati, perché l'ansia non è solo o sempre psicologica. In particolare vediamo il circuito del funzionamento normale super semplificato. Allora, l'uomo ha un buon desiderio sessuale, un'eccitazione rapida, mentale e fisica, e lo vediamo dalla salivazione, i baci profondi molto lubrificati, caldo, la vasodilatazione, l'erezione rapida, un'eccitazione genitale gloriosa, come si dice, un'eiaculazione e un orgasmo intensi, potenti, stupendi, e poi dopo c'è la detumescenza, ma con quel senso di...
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale,

0: ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Noi dobbiamo da un lato analizzare i meccanismi psicologici che aumentano quell'ansia per ridurli, adottare delle tecniche molto semplici di respirazione, il mindfulness è preziosissimo, ma anche tornare a fare attività aerobica quotidiana perché è il primo ansiolitico naturale. Poi, a seconda del sintomo, in questo caso l'eiaculazione precoce, ci sono farmaci come i cosiddetti antidepressivi serotoninergici che rallentano il riflesso eiaculatorio. Quindi, con una bella strategia che lavori sulla psiche, sul corpo e sul circuito accelerato, noi possiamo ridare all'uomo un buon controllo del riflesso eiaculatorio, ma ci vuole competenza, strategia e anche un impegno personale, perché non si cambiano circuiti di questo tipo in una sera o in un mese. L'importante è che la soluzione c'è. Tanto prima, tanto meglio. In particolare, quali sono invece le conseguenze di un'ansia da prestazione trascurata perché si continua a rimandare la prossima volta andrà meglio? No. Se continuiamo ad avere esperienze negative, ecco che abbiamo un'autostima e una fiducia nel proprio valore di maschio sempre più bassa. Possiamo andare in depressione, avere un senso di colpa verso la partner o il partner e anche un senso di fallimento. Rabbia, preoccupazione, ma attenti alla gelosia che può diventare furiosa e molto pericolosa per se stessi, ma anche per la partner o il partner. Soddisfazione sessuale, naturalmente, a picco. Possiamo avere da un lato la ricerca compulsiva di esperienze oppure l'evitamento e poi grande attenzione, mi raccomando, alle autoterapie molto insidiose con l'alcol e la cannabis, perché nel breve termine hanno un effetto ansiolitico e sembrano aiutare a governare il problema, ma nel medio-lungo termine presentano un conto di dipendenza che, attenzione, peggiora l'aspettativa negativa che si autoverifica. Quindi le soluzioni ci sono, tanto prima, tanto meglio, con professionisti esperti. Ho 41 anni. Da qualche mese, durante i rapporti sessuali, perdo l'erezione, anche se sono eccitato. Sono molto preoccupato. Ma com'è possibile? È tutto nella mia testa o potrei avere...

per un problema fisico. Domanda fondamentale: perché dobbiamo fare attenzione a non mettere l'ansia nelle nuvole nere sopra la testa? Un uomo di 40 anni, magari molto stressato e impegnato sul lavoro, la diagnosi sul fronte biologico è innanzitutto fondamentale. Per esempio, che livelli di testosterone ha? Come va la tiroide? C'è un problema vascolare? C'è un'iniziale ipertensione? C'è un'iniziale diabete? Questi sono aspetti critici della diagnosi che non possono essere bypassati. Come possiamo sapere se la questione è effettivamente più psichica d'ansia che non biologica? Le erezioni mattutine. Quando l'erezione mattutina è conservata, è valida, noi diciamo, questo è un bel semaforo verde sulla salute che ci dice allora devi lavorare di più sull'ansia perché il corpo di per sé è ancora in forma. Ovviamente però attenzione, perché quando noi abbiamo questi picchi di adrenalina, queste spremute di surrenali, come dico, abbiamo una vasocostrizione che se tende a creare dei circuiti nel cervello e nel corpo, diventa poi difficile da governare nonostante una biologia che sarebbe ancora favorevole, perché la paura che succeda di nuovo cortocircuita tutta la risposta sessuale. Allora, che cosa possiamo fare? Se noi abbiamo questo picco di adrenalina che dà vasocostrizione, ecco che abbiamo ansia da prestazione e una prestazione, una performance sessuale non soddisfacente. Nel momento in cui noi lavoriamo in parallelo, da un lato sul fronte psicologico, per esempio con la terapia cognitivo-comportamentale con un sessuologo molto competente, e dall'altro usiamo quelli che io chiamo farmaci ponte, per esempio se c'è un problema di erezione, gli inibitori della fosfodiesterasi tipo 5, per essere semplici, Viagra e suoi fratelli, possiamo dare quel supporto fisico che consente di affrontare con più fiducia anche poi tutta la parte psicologica. Se abbiamo una precocità, ecco che il modulatore del riflesso serotoninergico dell'eiaculazione, sempre con farmaci a dosi appropriate, ci consente di dare quella sicurezza pratica che aiuta poi l'uomo a lavorare con più fiducia anche sulle dimensioni psicologiche. In questo modo noi andiamo a ridurre l'adrenalina ed ecco che la risposta potrà tornare ad essere anche molto più soddisfacente di prima della comparsa del problema. Quindi dietro ogni difficoltà c'è un'opportunità, lo diceva Seneca 2000 anni fa, ma nel campo della sessualità questo si dimostra vero purché il problema venga affrontato con visione, ossia con capacità diagnostica e terapeutica sulle componenti biologiche e le componenti psicoemotive e anche di coppia. Ho 28 anni, quando ho un rapporto con la mia ragazza mi metto a pensare a come sto andando, mi agito e perdo l'erezione. Ma con la masturbazione invece non ho nessun problema. Com'è possibile? Allora, quando la risposta di erezione è normale con la masturbazione, abbiamo già la prova che dal punto di vista fisico quel ragazzo, quell'uomo sono a posto, nel senso i meccanismi vascolari, ormonali, nervosi sono ben concertati e funzionano letteralmente molto bene. Ecco che allora in questo caso è proprio l'ansia anticipatoria da prestazione, quindi diciamo l'ansia situazionale di stato acuta, a creare il problema. Qual è l'elemento che stiamo vedendo sempre più anche con questa mania di fotografarsi durante il rapporto per postare immagini? Diventare spettatori di se stessi. Nel momento in cui noi diventiamo spettatori, non siamo spettatrici, non siamo più dentro l'esperienza, e questo è un facilitatore tremendo di ansia, ma anche di perdita di eccitazione, che poi nell'uomo si traduce nella perdita dell'erezione. Questo distacco mentale è pericolosissimo, ripeto, perché blocca l'eccitazione, quindi la terapia dovrà essere finalizzata ad aiutare a tornare dentro il corpo, dentro l'esperienza, qui e ora, e non abbandonare completamente quell'atteggiamento di spettatori o spettatrici del rapporto. In particolare,
Questa è un'immagine molto interessante costruita con la I,

Vedete che noi abbiamo l'uomo con questa ansia acuta che lo porta a essere uno spettatore critico di quello che sta succedendo. Non va mai bene, questa lezione non va, ma lei è contenta, ma non è abbastanza eccitata, ma io non sono abbastanza bravo, non sono all'altezza, magari lei piaceva di più quell'altro che ho visto che guardava alla festa. In altre parole, tutto questo terremoto di pensieri, la povera lezione, addio. Quindi, ripristinare una capacità di essere dentro l'esperienza, qui e ora. Psicoterapia con psicoterapeuta, sessuologo, sessuologa competenti, ma grande attenzione a modulare anche i fattori biologici dell'ansia. La soluzione c'è, ma affrontiamola bene in modo competente. E allora, che cosa ci può essere utilissimo per cambiare l'atteggiamento di spettatori o spettatrici dell'intimità? Intanto buttate via i telefonini e i social quando fate l'amore, primo. Poi la terapia cognitivo-comportamentale. Qui la psicologia, la psicoterapia ha un ruolo cardinale perché ci porta innanzitutto all'educazione emotiva, a comprendere e a modificare le relazioni tra il picco d'ansia, i pensieri negativi e i comportamenti che vanno a ledere ulteriormente la risposta fisica. Parliamo di ristrutturazione cognitiva, un termine complesso per dire che cosa? Che andiamo a individuare e modificare in particolare le profezie negative che si autoverificano, la cosiddetta catastrofizzazione, ossia vedo solo il nero, mi lascerà, finirà male anche stavolta, so già cosa succederà. Predico solo disastri, ma quello mi mette nella condizione del disastro e va. Veramente si deve imparare a modificare l'atteggiamento. In parallelo a questo, affrontare situazioni magari meno ansiogene che tuttavia ci allenino a bypassare le profezie negative e ad avere invece profezie positive. In questo senso, le tecniche di respirazione, in particolare il mindfulness, sono fondamentali, ma per tutti gli aspetti della vita e per tutti noi, perché più impariamo a respirare bene, lentamente e profondamente, più ci rimettiamo tutti sotto il comandante dei tempi di pace e questo ci fa vivere meglio e migliora nettamente anche la nostra capacità di far l'amore di gusto e con piena soddisfazione. Provateci! E quindi ringrazio Marianna Donini, medico in formazione specialistica a Verona e membro dello Junior Board della mia fondazione, Giovanni Sole, sempre prezioso in regia, Vital Press per la possibilità di condividere con voi questi approfondimenti utili, spero, alla salute della famiglia, della coppia e poi naturalmente per saperne di più i miei due siti, Alessandra Graziottin, fondazionegraziottin.org. Alla prossima, grazie.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente. Cambia la mobilità ferroviaria nel mezzogiorno, è entrato infatti in servizio il primo Frecciarossa diretto tra Napoli, Bari e Lecce, reso possibile dall'attivazione del primo tratto della nuova linea Alta Velocità Napoli-Bari, un collegamento destinato a ridurre i tempi di viaggio e rafforzare i collegamenti tra il versante tirrenico e quello adriatico del sud Italia. Vediamo.
1: Cambia la geografia dei collegamenti ferroviari nel mezzogiorno. Nei giorni scorsi è entrato in servizio il primo Frecciarossa diretto tra Napoli, Bari e Lecce, reso possibile dall'attivazione della variante Napoli-Cancello, primo tratto della nuova linea alta velocità e alta capacità Napoli-Bari, un passaggio destinato a segnare una svolta nei trasporti del sud Italia. Per la prima volta è infatti possibile viaggiare da Napoli a Bari in circa 3 ore e mezza e raggiungere Lecce in circa 5 ore senza cambi. Il nuovo collegamento parte ogni mattina da Napoli Centrale, attraversa Napoli, Fragola, Benevento, Foggia, Barletta, Bari Centrale e Brindisi, rafforzando il collegamento tra il versante tirrenico e quello adriatico della penisola. L'attivazione della nuova tratta, lunga oltre 15 km e realizzata da WeBuild per la Ferrovie Italiana, porta a 55 km di linea ad alta velocità già operativi lungo l'asse Napoli-Bari, un'infrastruttura strategica che entro il 2029 consentirà di coprire la distanza tra le due città in circa 2 ore. Un ruolo centrale in questo nuovo sistema ferroviario affidato la stazione di Napoli Fragola, progettata dall'architetta Zaha Hadid, che consolida la propria funzione di hub dell'alta velocità nel mezzogiorno. La stazione diventa sempre più il principale punto di interscambio tra i collegamenti nazionali, la futura linea Napoli-Bari, i servizi regionali e nei prossimi anni anche la futura linea 10 della metropolitana. I benefici riguardano anche la mobilità locale. Con l'attivazione della nuova infrastruttura entra in funzione la stazione di Acerra e viene avviata la dismissione della vecchia linea ferroviaria, un intervento che permetterà di eliminare 12 passaggi a livello, migliorando la viabilità dell'area metropolitana di Napoli. L'investimento complessivo supera il 1.100 milioni di euro e rappresenta il primo risultato concreto di un progetto destinato a trasformare la mobilità del mezzogiorno. Secondo il gruppo Ferrovie dello Stato, il completamento dell'intera linea ad alta velocità Napoli-Bari resta confermato entro il 2029, rispettando il cronoprogramma dei lavori. Una infrastruttura destinata non solo a ridurre i tempi di percorrenza, ma anche a favorire lo sviluppo economico, il turismo e la competitività del sud, rafforzando il ruolo della Campania come principale porta d'accesso ferroviaria dell'intero mezzogiorno.
2: Oggi con orgoglio offriamo questa splendida fotografia con il sindaco di Napoli, il sindaco di Bari, il sindaco di Lecce e l'assessore regionale ai trasporti, questa fotografia che unisce queste tre città, e io ringrazio i tre sindaci per aver dedicato di fatto un'intera giornata a questa fotografia, ma è un bellissimo augurio per un sud connesso che sarà sempre più connesso. Grazie a tutti voi e grazie a loro.
0: Prosegue il rilancio di Umbria Fiera. Bastia Umbra è stato inaugurato infatti il nuovo padiglione, primo intervento del piano di ampliamento e ammodernamento del quartiere fieristico, un investimento che punta a rafforzare il ruolo della struttura come punto di riferimento per eventi, imprese e sviluppo economico del centro Italia.
3: Prosegue il percorso di rilancio del quartiere fieristico di Bastia Umbra.

0: Nei giorni scorsi è stato inaugurato a Ombra Fiere il nuovo padiglione, primo tassello di un più ampio progetto di ampliamento e ammodernamento destinato a rafforzare il ruolo del polo espositivo come punto di riferimento per l'economia e gli eventi del centro Italia. La nuova struttura si estende su oltre 6.000 metri quadrati, con 5.500 dedicati all'esposizione. Potrà ospitare fino a 170 stand preallestiti, una grande area conferenze, spazi dedicati alle esposizioni zootecniche e nuovi servizi. Il tutto realizzato con impianti di climatizzazione e sistemi fotovoltaici per migliorare l'efficienza energetica della struttura. L'inaugurazione si inserisce nel percorso di rinnovamento avviato all'inizio dell'anno dopo la presentazione del nuovo piano strategico e l'apertura del ristorante self-service avvenuta nei mesi scorsi, un progetto che punta a rendere Umbria Fiere sempre più competitiva nel panorama fieristico nazionale. Per presentare la prima fase dell'intervento è stato organizzato Shift, un evento promosso insieme ai TS Umbria Academy. Il titolo richiama il concetto di cambiamento e racconta la volontà di costruire una nuova fase di crescita fondata sull'innovazione, sulla formazione e sulla collaborazione tra imprese, istituzioni e mondo della scuola. Alla giornata hanno partecipato rappresentanti della Regione Umbria, del Comune di Bassia Umbra, di Umbria Fiere e di ITS Umbria Academy, insieme a imprenditori, partner e studenti. Al centro dell'incontro il ruolo strategico della formazione tecnica superiore nel rispondere alle esigenze delle aziende nell'offrire ai giovani opportunità concrete di inserimento qualificato nel mondo del lavoro. La mattinata si è articolata in due momenti. Nella prima parte sono stati presentati i percorsi formativi e le esperienze degli studenti dell'ITS, affiancati da testimonianze del mondo imprenditoriale. A seguire il taglio del nastro del nuovo padiglione, simbolo della trasformazione in corso nel centro fieristico, un investimento che guarda al futuro e che punta a fare di Umbria Fiere un motore sempre più importante per lo sviluppo economico, la promozione del territorio e la crescita delle imprese umbre.
1: Sì, l'ITS Umbria Academy può essere immaginato come un ponte tra la scuola e il lavoro, tra la formazione e le imprese e tra presente e futuro. Infatti il nostro compito è formare i ragazzi sui temi attuali, sulla tecnologia, per renderli più preparati ed essere pronti a entrare nel mondo del lavoro in un modo professionale e accurato. Una delle principali attività che facciamo è proprio quello di mettere in dialogo le imprese con il mondo della formazione, in modo tale che chi esce è preparato. L'indicatore principale della nostra attività è l'80% dei ragazzi occupati entro il primo anno, con picchi del 100%. Questo significa maggiore competitività per le nostre imprese, ma anche opportunità per i ragazzi che si iscrivono ai nostri corsi.
2: Innovazione, formazione e tecnologie del futuro protagoniste nello stabilimento Leonardo di Pomigliano d'Arco. Si è concluso alle spiegate l'STEM ad alta quota, il progetto che ha avvicinato gli studenti al mondo dell'aeronautica attraverso laboratori, ricerca e progettazione industriale.
3: Innovazione, sostenibilità e formazione si sono incontrate nei giorni scorsi nello stabilimento Leonardo di Pomigliano d'Arco, dove si è concluso Ali Spiegate, le STEM ad alta quota, il progetto che ha portato gli studenti del liceo Enrico Fermi di Aversa a confrontarsi con il mondo dell'industria aeronautica. L'iniziativa promossa dalla divisione aeronautica di Leonardo insieme a Fondazione Leonardo ETS e coordinata da Scuola Attiva ETS ha accompagnato ragazze e ragazzi in un percorso di formazione scuola-lavoro dedicato alle discipline STEM, con l'obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alle professioni del futuro attraverso esperienze pratiche e tecnologie avanzate. Avviato nei mesi scorsi, il progetto ha coinvolto gli studenti nella progettazione di un velivolo antincendio sostenibile, affiancati dagli ingegneri e dai progettisti di Leonardo. I partecipanti hanno lavorato come un vero team di progettazione aeronautica, affrontando temi come sostenibilità ambientale, materiali, costi, prestazioni e requisiti operativi, sviluppando competenze tecniche ma anche capacità di analisi e confronto. Lavoro di squadra. Fondamentale anche il contributo dell'Università Federico II di Napoli, che ha collaborato alla progettazione delle attività svolte a bordo del bus laboratorio itinerante, trasformando il percorso verso lo stabilimento in una vera esperienza immersiva dedicata alla scienza e all'innovazione. La giornata conclusiva a Pomigliano ha rappresentato il momento più atteso del progetto. Dopo la visita ai reparti produttivi, gli studenti hanno partecipato a laboratori di robotica, realtà virtuale, reverse engineering, navigazione autonoma e simulazioni industriali, sperimentando da vicino le tecnologie impiegate nel settore aerospaziale. Gran finale con la presentazione dei project work divisi in 8 gruppi, ciascuno identificato come una vera azienda aeronautica con nome, logo e motto.
2: Torniamo in Umbria. 7 borghi, 5 mesi di eventi e un unico progetto per promuovere il territorio. Nasce Intrecci di Terre e Sapori 2026, il calendario che unisce le terre dell'olio e del Sagrantino in un percorso tra cultura, tradizioni, paesaggi ed eccellenza.

0: enogastronomiche.
1: 7 borghi, 5 mesi di appuntamenti, l'unico grande progetto per raccontare l'Umbria attraverso le sue eccellenze. È stato presentato nei giorni scorsi a Perugia, Intrecci di Terre e Sapori 2026, il calendario condiviso di eventi promosso dall'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e della Sagrantino. L'iniziativa coinvolge Bevagna, Campello sulle Clitunno, Castella Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco e Trevi, con l'obiettivo di mettere in rete cultura, tradizioni, paesaggio ed enogastronomia per rafforzare la attività turistica dell'intero territorio. Il progetto, finanziato dal Galba, Le Umbre e Sibillini insieme ai comuni dell'Unione, propone un cartellone unico che accompagnerà residenti e visitatori da luglio fino a novembre, valorizzando le manifestazioni più rappresentative di ciascun borgo attraverso una strategia condivisa di promozione. Ad aprire il programma sarà Estate a Bevagna, gioiello da gustare, con concerti, cinema all'aperto, escursioni, trekking e iniziative dedicate ai prodotti tipici. Spazio poi all'Agosto Montefalco, tra rievocazioni storiche, spettacoli, artisti di strada, l'attesa fuga del Bove. A settembre Castella Ritaldi ospiterà il Paese delle Fiabe, manifestazione dedicata ai più piccoli e alla promozione della lettura, mentre ottobre vedrà protagonista Trevi con il tradizionale Palio dei Terzieri, il corteo medievale e la spettacolare Corsa dei Carri. D'autunno sarà anche il periodo dedicato all'olio extravergine d'oliva, con eventi diffusi tra Gualdo Cattaneo, Giano dell'Umbria e Campello sul Clitunno. Cooking show, visite ai frantoi, degustazioni, mercatini, passeggiate tra gli olivi e percorsi naturalistici accompagneranno il pubblico fino alla chiusura del calendario con Franto Tipico, in programma a novembre a Colle del Marchese. Secondo i promotori, il progetto rappresenta la naturale evoluzione di un percorso di marketing territoriale che negli ultimi anni ha contribuito a rafforzare l'identità delle terre d'olio e della Sagrantino, un lavoro che ha portato risultati concreti anche sul fronte turistico, con un significativo incremento della presenza registrato dal 2020 ad oggi, un modello di collaborazione tra amministrazioni locali che punta a trasformare tradizioni, prodotti tipici e paesaggi in un'unica grande esperienza di viaggio, capace di raccontare l'autenticità di uno dei territori più caratteristici dell'Umbria.
2: Innanzitutto l'abbiamo riproposto perché ha funzionato lo scorso anno, l'abbiamo implementato, abbiamo presentato al GAL che ha veramente valutato in maniera positiva il nostro progetto, perché comunque queste attività vanno a valorizzare quelle che sono le nostre strategie iniziali, quelle di marketing turistico-territoriale, cioè una promozione particolare di un territorio che ha delle peculiarità e delle omogeneità che non vanno solo a livello enogastronomico, ma vanno anche a livello culturale, vengono valorizzate anche a livello culturale, storico, e quindi sicuramente valorizzare i nostri comuni significa portare avanti non solo la storia, ma portare avanti delle iniziative che valorizzano appunto un territorio che va valorizzato. 7 comuni di 8, perché l'Unione è formata di 8 comuni, ma questo bando è stato, diciamo, portato avanti da 7 comuni, in quanto il comune di Massa Martana, che è nell'Unione dei Comuni, fa parte di un altro GAL. Sicuramente le azioni e le manifestazioni che andremo a fare da luglio a novembre coprono un periodo molto ampio, e questo ci permette di essere anche di creare un coordinamento e una programmazione di questo progetto e di questo, insomma, obiettivo che abbiamo raggiunto finalmente.
3: Ecco, il valore importante è che riuscite e siete riusciti, avete dimostrato, a fare rete.
2: Sì, assolutamente sì, e questo è il nostro obiettivo appunto, cioè fare rete, creare una rete tra comuni che possano fare, diciamo, possano ampliare quelle che erano all'inizio, tempo fa, anni fa, no? Le manifestazioni, e quindi farle crescere ancora di più facendo gruppo, perché la sinergia tra comuni sicuramente è funzionale.
0: Sport, mare, inclusione, protagonisti a Napoli con la tappa della Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro d'Italia a vela sul lungomare partenopeo. Migliaia di persone hanno seguito regate, eventi aperti al pubblico, iniziative dedicate allo sport paralimpico, in un appuntamento che guarda già all'Americans Cup del 2027.
4: Sport, inclusione e promozione del territorio si sono incontrati nei giorni scorsi a Napoli in occasione della tappa della Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro d'Italia a vela, che ha richiamato migliaia di appassionati sul lungomare partenopeo. La tappa campana ha rappresentato uno dei momenti più spettacolari della manifestazione, sia per il livello tecnico della competizione, sia per il ricco programma di iniziative aperte al pubblico a conquistare. La sesta frazione offshore è stato il team della Marina Militare protagonista in una regata combattuta lungo il percorso dalla Calabria alla Campania, determinante la strategia adottata nell'ingresso.

0: del Golfo di Napoli, che ha consentito all'equipaggio italiano di mantenere il comando fino al traguardo, precedendo il team tedesco Verein Segleraus am Wannsee e quello britannico del Flushing Sailing Club. Accanto all'aspetto agonistico, grande spazio è stato dedicato ai temi dell'inclusione. Il gruppo sportivo paralimpico della difesa ha attraversato il Golfo di Napoli in una speciale iniziativa che ha ribadito il valore dello sport come strumento di partecipazione e accessibilità. Alla manifestazione ha preso parte anche il sottosegretario alla difesa Isabella Rauti, presente successivamente alla cerimonia di premiazione dei vincitori. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour si è confermato anche una vetrina per la promozione del patrimonio marittimo e turistico italiano, valorizzando le eccellenze delle città costiere attraversate dalla regata, un percorso che guarda già al futuro accompagnando Napoli verso uno degli appuntamenti sportivi più attesi dei prossimi anni, l'America's Cup, destinata a rafforzare ulteriormente il ruolo della città nel panorama internazionale della vela. Grande partecipazione anche al Villaggio della Vela, che per tutta la durata dell'evento ha ospitato attività gratuite dedicate a famiglie, giovani e appassionati. Particolare successo hanno riscosso i laboratori del progetto Giovani, con incontri sulla sicurezza in mare, sulla tutela dell'ambiente e marino e lezioni di vela organizzate insieme alla Federazione Italiana Vela, alla Lega Navale e alla Guardia Costiera. Molto seguiti anche gli appuntamenti culturali di intrattenimento, dai concerti della piccola orchestra di Forcella allo spettacolo dedicato ai bambini con Veronica Maia, fino agli incontri promossi dal Fondo per l'Ambiente Italiano sulla valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico.
1: Sì, allora io sono una veterana del Nastro Rosa Tour perché ho seguito le edizioni 23, 24, 25, ma vi devo dire che questa edizione del 26, sesta tappa della sesta edizione, ha un significato speciale e particolare che voglio raccontare, perché siamo riusciti ad intrecciare questa tappa di Napoli con un evento straordinario del gruppo sportivo paralimpico della difesa. Oggi noi davanti al lungomare Caracciolo abbiamo messo in acqua nuotatori del gruppo sportivo paralimpico della difesa, canoisti e velisti, quindi una trimare perfetta dal punto di vista delle discipline, accompagnati da ben 3 equipaggi di canottaggio, con il supporto di tutte le forze armate in termini di assetti e della Guardia Costiera, che ringrazio, e mentre la banda dei bersaglieri suonava dalla spiaggia. Quindi davvero in uno scenario fantastico, una emozione fortissima. Le forze armate, il sistema paese, la cultura della difesa, che vuol dire inclusione e coesione, e questo è un valore aggiunto anche di questa straordinaria regata velica ormai di importanza e di livello internazionale, che è il Nastro Rosa Tour.
2: Sicuramente questa tappa ci fa davvero tantissimo piacere, ovviamente stiamo anche un po' facendo le prove generali della futura dell'America's Cup, che ci sarà il 24, siamo nuovamente sede di tappa, l'abbiamo voluto in particolare, ecco, in quest'anno, anche perché come capitale Europa dello sport era importante implementare e dimostrare, ecco, che Napoli evidentemente è la capitale anche e soprattutto degli sport velici, come pure si sta dimostrando sicuramente capitale di tutti gli sport, perché se andate in giro per la nostra città tutti i giorni, quotidianamente, vedete strutture sportive, anche campi pieni di ragazzi, anche scuole ancora ad oggi che piene di ragazzi che giocano, insomma. Quindi siamo particolarmente felici che la Marina Militare abbia voluto portare questa tappa a Napoli.
3: E anche per questa sera il nostro viaggio tra storie, sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
1: Centenario, ne parleremo moltissimo di questo momento importantissimo. È una giornata complessa, bella, speriamo di non dimenticare nulla. Incomincerei subito col far sedere i relatori, quelli che poi parleranno e che resteranno seduti su queste poltrone anche per la conferenza stampa. Comincerei col presidente Aurelio De Laurentiis. Prego Aurelio. Leonardo Massa, che è difficile che voi non conosciate, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC. Poi il Cavalier Nicola Arnone, che è fondamentalmente il più longevo e il più importante, diciamo, da un punto di vista storico, nostro sponsor. Prego, Cavaliere. E infine una new entry, Francesca Curci, di una casa automobilistica cinese che diventerà una delle più importanti d'Europa, che è la Dongfeng. Prego, dottoressa Curci. Prima di iniziare, diciamo, con l'introduzione che farà il presidente De Laurentiis e dopo chiamare il comandante della MSC World Europa, Alessandro Paparo, per un saluto. Prego, comandante.
2: Grazie signore e signori, buon pomeriggio, benvenuti a bordo di MSC World Europa. È un grande piacere per noi avervi a bordo di questa nave stupenda. Oggi siamo tutti qui per celebrare i 100 anni del Napoli, un secolo di storia, di fatica, di successi e di grandi traguardi raggiunti. La maglia del Napoli non è semplicemente un simbolo sportivo, è un'identità, un orgoglio. E noi siamo lieti di avervi a bordo per questo evento. Questa società Calcio Napoli rappresenta perfettamente anche la MSC come famiglia, come valori, e quindi capace di portare in giro per il mondo questa identità. Senza ulteriori prolungamenti voglio ringraziare tutti voi per essere qui con noi, il presidente De Laurentiis, signor Leonardo Massa, grazie ancora e buon evento a tutti, grazie.
1: Grazie comandante, allora procediamo e diamo la parola al presidente Aurelio De Laurentiis, che si accomoda qui. Preferisci stare lì?
3: No, io preferirei che Don Mimmo
1: prima, certo, hai ragione. Abbiamo qui con noi il cardinale Don Mimmo, che vista l'eccezionalità della sua presenza e vista l'eccezionalità anche della, come dire, della persona, benedisse la maglia del Napoli. Gli lascio il microfono, prego.
4: Grazie. E buongiorno a tutte e a tutti. E grazie per questo invito. Grazie Presidente. Mi è stato chiesto di benedire la nuova maglia del Napoli, lo faccio volentieri, ma vorrei farlo dentro ad un contesto di preghiera, chiaramente, perché poi questo è anche il senso della benedizione. Per cui per questo momento mi sono permesso di scrivere una preghiera che consegno a tutti quanti voi. Signore della vita, oggi ti rendiamo grazie. Grazie per i 100 anni della società sportiva Calcio Napoli. Una storia che si è intrecciata con quella di un popolo, di una città, di generazioni che hanno imparato a sognare guardando un pallone rincorrere l'azzurro. Ti ringraziamo perché anche attraverso una squadra di calcio hai saputo accendere speranze, ricucire ferite, dare voce a chi troppo spesso si è sentito dimenticato. In questi 100 anni ci sono stati giorni di gloria e giorni di fatica, vittorie che hanno fatto esplodere di gioia un'intera città e sconfitte che hanno insegnato l'umiltà della

attesa. Eppure Napoli ha sempre continuato a credere, perché chi ama davvero sa che ogni caduta può diventare l'inizio di una rinascita.

0: i calciatori, gli allenatori, i dirigenti, il presidente, i lavoratori silenziosi del club e i tifosi. Questa maglia porta con sé la storia, i sogni e la dignità di un'intera comunità. Signore, tu conosci il cuore di Napoli, conosci la sua bellezza inquieta, la sua creatività, la sua capacità di rialzarsi quando tutto sembra perduto. Per questo, per tanti, il Napoli non è stato soltanto una squadra di calcio. È stato il simbolo di una speranza possibile, il racconto di un riscatto, la prova che anche chi nasce ai margini può arrivare al centro senza perdere la propria anima. Custodisci ancora questo sogno. Liberalo dalla violenza, dall'odio, dall'arroganza del successo ad ogni costo. Fa che il calcio continui ad essere un linguaggio capace di costruire ponti e non muri, incontro e non divisione. Rendi gli stadi luoghi di festa e non di paura, dove bambini e famiglie possono imparare che l'avversario non è un nemico, ma qualcuno che rende possibile il gioco. Fa del calcio una strada di pace, perché ogni passaggio ricordi la fiducia, ogni assist la solidarietà, ogni gol la gioia condivisa e ogni partita la bellezza di camminare insieme. E mentre celebriamo il centenario del nostro Napoli, insegna a tutta la nostra comunità a fare squadra nelle nostre famiglie, nei quartieri, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle istituzioni, nelle piazze. Fa che impariamo a passarci il pallone della fiducia invece di trattenerlo per paura, a difendere insieme il bene comune, a gioire dei successi degli altri come se fossero anche i nostri, perché una città non diventa grande solo quando una squadra alza un trofeo, ma quando nessuno viene lasciato in panchina nella partita della vita. E allora, Signore, i 100 anni del Napoli non saranno soltanto la memoria di una gloriosa storia sportiva, ma il segno che un popolo, quando sa fare squadra, può continuare a sognare, a rialzarsi, a risorgere. Questa maglia azzurra non è solo un pezzo di stoffa, è un pezzo di pane spezzato, è il battito di un popolo, è il vestito della nostra dignità e della nostra appartenenza. Ti chiediamo di benedire allora questa nuova maglia del secolo. Fa che chiunque la indossi, in campo o sugli spalti, non dimentichi mai la responsabilità di custodire questa terra. E insegna ai nostri giovani che il vero traguardo è la lealtà, che la vittoria più bella è l'abbraccio dell'altro e che si può cadere, sì, ma ci si rialza sempre insieme, perché nessuno si salva da solo e questa la città lo sa bene. Chi la indossa in campo possa onorarla con il sudore, il sacrificio e l'onestà. Chi la indossa sugli spalti o per le strade della città possa farsi testimone dell'accoglienza, della solidarietà e soprattutto del riscatto sociale. Questa maglia ricordi a tutti noi che apparteniamo ad una storia grande, fatta di dignità, di orgoglio pulito e di speranza tenace. Benedici la passione di questo popolo, le sue lacrime e i suoi sorrisi, e fa che questo azzurro continui a splendere come il nostro mare e il nostro cielo, portando speranza dove c'è buio e calore dove c'è solitudine. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen.
1: Grazie, grazie Don Mimmo, grazie veramente. Non lasciamo indietro nessuno, va bene come sintesi Don Mimmo? Non lasciare indietro nessuno. Sì, non ha sentito, ma penso che sia quello. Allora, è pronto Aurelio De Laurentiis per il suo discorso sul centenario. Prego Aurelio, puoi ti mettere il microfono e partire, o tenerlo in mano come preferisci. Vai.
2: Allora, mio padre si è laureato qui a Napoli alla Federico II e allora, prima di iniziare il mio discorso, volevo con un grande applauso dare il benvenuto al nuovo rettore della Federico II, Andrea Mazzucchi. Allora, cari amici, cari

autorità presenti, cari partner del Napoli, signore e signori della stampa e soprattutto tifosi azzurri, benvenuti a tutti voi. Per prima cosa voglio ringraziare il mio amico Gianluigi Aponte, suo figlio Diego, Pierfrancesco Vago e Leonardo Massa, che è qui con noi e che ci ha messo a disposizione l'ammiraglia della flotta per celebrare un momento della nostra storia. La famiglia Ponte ancora una volta ha creduto in me e nel progetto Napoli, rinnovando il nostro accordo di main sponsor per ulteriori 3 stagioni. Siamo infatti oggi a bordo di questa splendida nave, la MSC World Europa, per presentare la nostra maglia ON 2026-2027, l'elemento simbolico più importante della stagione del centenario. Per noi questa ricorrenza rappresenta l'occasione per celebrare lungo un'intera stagione, anzi vorrei dire un intero anno, 100 anni e più di passione, di identità, di cadute, di rinascite, di successi. Dico 100 anni e più perché sento il dovere di fare una premessa. Il calcio a Napoli ha una storia ultracentenaria. Le sue origini risalgono agli ultimi anni dell'Ottocento e prendono forma nelle prime esperienze cittadine. E qui adesso non vi annoiate perché dobbiamo fare qualche citazione. Le prime esperienze cittadine fino al percorso che portò alla nascita del Naples Football Club nel 1906. Poi, però, nel 1911 alcuni soci dissidenti ne uscirono per formare l'Unione Sportiva Internazionale. Poi ci ripensarono e rientrarono nel 1922 formando il Football Club Internazionale Naples, che diventa Inter Naples. Con l'Inter non c'è niente a che fare, eh? Attenzione. Il cambio di denominazione del 25 agosto 1926 diede poi inizio all'avventura dell'Associazione Calcio Napoli, il club che nel 1964 avrebbe assunto l'attuale denominazione Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. E qui qualcuno ha osato dire che forse è stato l'unico, il primo club calcistico a essere una società per azioni, ma sorvoliamo su questo perché la verità è sempre dubbiosa. C'è una data simbolica però che nella memoria collettiva azzurra è diventata sinonimo di appartenenza. Il 1 agosto 1926 è un simbolo perché nella realtà la nascita ufficiale del Napoli viene dagli storici attribuito a tanti momenti diversi, ma che, come dice una canzone che abbiamo in qualche modo iniziato a utilizzare, questa data del 1 agosto può essere presa come data simbolica dalla quale partire e che ci vedrà impegnati per un anno intero, e ripeto e dico per un anno intero, con manifestazioni, incontri, dibattiti e anche con un film che stiamo scrivendo con Maurizio De Giovanni e Mimmo Carratelli e che sarà nelle sale di tutta Italia tra fine ottobre e novembre. Per il 1 agosto stiamo preparando un evento speciale nel cuore della città. Sarà una festa alla quale tutto il popolo azzurro sarà invitato, pensata per unire il presente e il passato del nostro club e per unire i tifosi e alcune delle leggende che hanno scritto pagine memorabili della nostra storia. Ma non ci fermeremo qui, perché i tifosi del Napoli non sono solo a Napoli o in Italia, ma sono presenti in tutto il mondo. Per questo porteremo il centenario anche fuori dai confini italiani. In questa stagione storica ci accompagnerà un'espressione che più che un claim è un augurio che i napoletani conoscono bene, per 100 anni. È il nostro modo di dire che vogliamo guardare indietro ma anche lontano,
che desideriamo che questa fase di rinascita della città e del club prosegua ancora a lungo e che il Napoli continui a crescere, a emozionare, a rappresentare

Nel mondo la forza e la bellezza della sua terra. Il calcio Napoli ha sempre riconosciuto la responsabilità di essere una delle voci più rappresentative della propria città. Esiste un legame tra Napoli ed il Napoli che ha pochi eguali nel panorama sportivo mondiale. Un legame identitario e profondo che non si compra né si costruisce artificialmente. Le immagini degli scudetti conquistati negli ultimi anni sono state seguite e apprezzate in tutto il mondo. Ben 70 milioni di persone nel mondo hanno visto su Rai Italia i festeggiamenti sul lungomare dell'ultimo scudetto. Napoli città è cresciuta ovunque, nella musica, nel cinema, nella fiction, nella cultura, nello sport, nell'estetica. Ma oggi più che mai tutto succede insieme, nello stesso momento. E quando tutto si allinea, inizia il movimento che attraversa ma il modo in cui Napoli parla al mondo. È il Napoli Momentum, una forza che si è accumulata nel tempo e che oggi ha iniziato a muoversi in una direzione, un movimento che si allinea alla storia del Napoli Calcio e la proietta in una nuova fase nella quale vogliamo guardare con occhi diversi al futuro, ma senza dimenticare il nostro passato. Per questo, come abbiamo anticipato nei giorni scorsi e come avete visto nel video di lancio della campagna, è tornato a far parte della nostra identità visiva il Corsiere del Sole. Il presidente Giorgio Ascarelli, il primo della nostra storia, lo scelse come simbolo del club, poi la nostra tipica ironia trasformò il destriero in ciuccio dopo la prima disastrosa stagione nella massima serie. Oggi crediamo che il Napoli sia pronto a riabbracciare anche il suo emblema originario. Il centenario sarà per noi un manifesto culturale di ciò che Napoli ha rappresentato dentro e fuori dal campo. Ci sosterrà in questo intento la Treccani, che per la prima volta nella sua storia secolare sposerà il progetto di un club calcistico con una pubblicazione speciale. E diventerà parte della nostra storia la maglia che presentiamo oggi, realizzata da mia figlia Valentina e dal suo team, in sinergia con EA7 di Giorgio Armani. Giorgio, che ci ha sostenuto dal primo giorno nella lucida follia dell'autoproduzione e che ricordiamo sempre con grande affetto, stima e riconoscenza per come ha rappresentato l'Italia nel mondo. Grazie Giorgio, grazie Leo Dell'Orco. Volevamo una divisa che accompagnasse il Napoli per tutta la stagione, non solo celebrativa, una maglia capace di unire il ricordo di ciò che siamo stati all'ambizione di voler galoppare, ecco perché il famoso destriero, per sempre verso maggiori successi. E proprio perché questa maglia tiene insieme passato e futuro, questa mattina abbiamo scelto di lanciarla con un'immagine di Diego Armando Maradona. Abbiamo unito l'innovazione dell'intelligenza artificiale all'eternità calcistica del più grande giocatore di ogni tempo. Perché Diego continua a camminare con noi nell'amore infinito che lo lega al Napoli e alla sua squadra. Questa divisa ospita ovviamente anche i loghi delle nostre aziende partner che confermano quanto il Napoli sia oggi un brand internazionale riconosciuto e ambito. Oltre al nostro main sponsor MSC sulla manica c'è Dongfeng, uno dei brand automotive più importanti del continente asiatico. Resta al nostro fianco Sorgesana, del nostro amico Nicola Arnone, che ci sostiene dal 2005 in uno dei sodalizi più longevi del calcio europeo. Grazie Nicola. Quando ripenso a quegli anni, ricordo un inizio che pareva impossibile. Da allora siamo passati dai campi della Serie C alla vetrina della Champions League.

Abbiamo vissuto promozioni e qualificazioni europee, celebrando insieme 7 trofei, addirittura con 2 scudetti e una supercoppa in 3 stagioni. Siamo stati in Europa 16 volte nelle ultime 17 stagioni. Siamo stati sempre, tranne rare eccezioni, ai vertici del calcio italiano e tra le realtà più riconosciute di quello europeo. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il sostegno dei nostri tifosi. Perché un presidente può avere idee e ostinazione, ma un club come il Napoli vive nella voce dei propri tifosi. Allora, il mio orgoglio più grande è essere riuscito a rispettare il valore di questo club, rendendolo competitivo ma sostenibile. E questa è una cosa che bisogna sottolineare anche per il futuro. Cari sindaco e presidente Fico, la mia ultima esperienza negli Stati Uniti, e qui vado a braccio perché se no avrei dovuto scrivere 3 pagine, mi ha portato negli stadi americani. Io non ero molto fiducioso, anche perché Infantino non è che mi avesse convinto molto. Prezzi troppo alti, stadi adattati, perché lì ci si gioca un altro tipo di sport e non tutti erano disponibili per ospitare il calcio, anche se esiste il calcio anche in America. Però io sono rimasto sorpreso, ho visto 2 partite, oltre quelle in televisione, quindi sono andato in tutti gli stadi americani visivamente attraverso la mia sala cinema di Los Angeles, della mia casa di Los Angeles, però poi sono andato volentieri allo stadio, uno stadio che cuba circa 90.000 posti, a seconda delle soluzioni che uno vuole trovare. 2 partite, una della Svizzera, per far felice mia moglie, contro la Bosnia-Erzegovina, dove la Svizzera ha vinto 4-1, quindi eravamo tutti felici e contenti, e un'altra era Belgio contro Iran, dove il Belgio aveva 2 giocatori nostri. Quando io sono arrivato, in un attimo, fermati dalla polizia, con i cani perfettamente addestrati per verificare se nelle automobili ci fosse qualche ordigno o qualche cosa, in 30 secondi, non in mezz'ora di tempo, siamo arrivati in un attimo nel garage, siamo arrivati in una delle nostre suite particolari. Di suite particolari ce ne sono 226, vi dico solo questo, uno stadio coperto, costato 6 miliardi di dollari. Allora, caro sindaco, tu lo sai che anche se non sei tifoso del Napoli e hai abbracciato altri colori nella tua vita, io ti stimo e ti sono amico. Fico invece è molto tifoso del Napoli e come presidente della regione questo non guasta. Però io dico, fare un petting va sempre bene, ma fare una contrapposizione muscolosa, quello non va bene. Allora noi dobbiamo renderci conto, incontrandoci, come massimizzare gli sforzi economici vostri e i miei e trovare delle soluzioni che possano compendiare un aumento di stabilità e di forza del calcio Napoli. Perché vi dico una cosa, al nord noi abbiamo sempre avuto questa discriminazione italica, il nord è il number one del calcio e al sud siamo poverelli. Io ho invertito questa copyline e allora però poi bisogna darsi da fare. Perché se il Milan e l'Inter costruiscono uno stadio investendo 1 miliardo e 800 milioni e se la Roma investirà anche lei 1 miliardo e mezzo, 1 miliardo e 8, hanno già trovato i terreni, quindi fra 4-5 anni noi ci troveremo poi a non avere introiti sufficienti per rendere competitiva come io, facendo 1000 sforzi, ho sempre ottenuto e fatto per vincere anche quei 2 scudetti e per stare 16 volte in Europa. Allora, il problema che voi vi dovete

Dovete mettere in testa una volta per tutte, ed è bene che lo capiate, che il Napoli non fattura né quanto l'Inter, né quanto il Milan, né quanto la Juventus, e quindi deve, come diceva il buon Conte, faticare. Va bene? E su questo siamo tutti d'accordo, però ci vogliono anche le strutture, perché io ci posso mettere la mia creatività e la mia capacità finanziaria. Però poi bisogna avere le strutture. Allora, io non avrei mai potuto raggiungere questi obiettivi senza l'amore di mia moglie Jacqueline

0: e dei miei figli Luigi, Valentina e Edoardo. Senza il sostegno dell'amministratore delegato Andrea Chiavelli al mio fianco dal primo giorno. Senza il lavoro di tutti gli staff tecnici e sportivi, dei calciatori, dei dirigenti, dei dipendenti e dei collaboratori che in questi anni hanno contribuito alla crescita e ai successi del club. Un tuffo nel passato di nomi, da Reia a Mazzarri, da Benitez a Sarri, da Ancelotti a Gattuso, da Spalletti a Conte. Senza dimenticare anche Pierpaolo Marino, Riccardo Bigon, Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna. E soprattutto, ripeto, senza il sostegno dei tifosi. Oggi, quando guardo al futuro, immagino insieme a loro un Napoli sempre più forte e solido. Un Napoli dotato delle strutture che merita un club così importante e riconosciuto nel mondo, uno stadio all'altezza della sua storia e un centro sportivo capace di accompagnare la crescita dei prossimi decenni. Perché quello che, per esempio, nessuno di voi mai si ricorda è che mentre la Roma arriva a Friedkin, trova tutto. Arriva il signor Fondo per l'Inter, trova tutto. Arriva il signor Fondo per il Milan, trova tutto. E noi che cosa abbiamo trovato? Club fallito, non giocatori, non strutture, non centro sportivo. Quindi abbiamo fatto i salti mortali. E l'obiettivo che ci siamo dati in questa nuova fase è quella di fare il nuovo stadio e il centro sportivo. Ci lavorerò giorno e notte come ho sempre fatto nella mia vita. E allora, cari napoletani, diciamocelo ogni giorno fino al 31 luglio 2027 e oltre, perché a noi la festa piace, per 100 anni.
1: Bene, grazie, grazie Aurelio, complimenti. Allora io andrei adesso con i saluti istituzionali e partirei dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che chiedo di salire qui sul palco. Grazie, benvenuto sindaco. Ecco qua, microfono, prego.
2: Allora, buon pomeriggio a tutti, un saluto ad Aurelio e a tutta la famiglia De Laurentiis e un ringraziamento da parte mia per lo sforzo che la famiglia ha fatto e Aurelio in primis per dare forza alla nostra squadra, per fare in modo che questa squadra rappresenti in maniera così dignitosa e così rappresentativa la nostra città, una città importante, una città che cresce, una città di grande dimensione internazionale che trova nella nostra squadra una rappresentante che è una rappresentante di cuore, una rappresentante di animo, una rappresentante di storia. I 100 anni lo dimostrano, ma soprattutto una grande rappresentante di anima. Napoli si identifica con la sua squadra di calcio, si identifica con la sua squadra di calcio perché il calcio a Napoli è passione, e forse è l'unica grande città d'Italia che ha una sola squadra e quindi tutti si identificano nello stesso club. E poi la nostra città che ha avuto momenti di gioia, momenti di fulgore, ma ha avuto anche momenti di grande difficoltà. Ha trovato sempre nel calcio il modo per stare insieme, ma anche per avere un riscatto, per avere una voglia, un desiderio, l'opportunità di rappresentare un momento di vittoria rispetto alle sconfitte che a volte ha accumulato in altri campi. Quindi l'orgoglio dell'appartenenza, il senso dell'essere parte di una comunità trova nella nostra squadra una straordinaria rappresentanza. E perciò c'è questo grande affetto, c'è questa grande partecipazione, c'è questo grande amore per il Napoli che è una cosa inscindibile con la storia della nostra città. Una città antica, 2500 anni di storia, in realtà è un po' di più, è come la fondazione della nostra città, è un po' come la fondazione del Napoli. stata fondata in realtà 2800 anni fa, poi dopo ha avuto una seconda fondazione, così come la squadra è stata prima, ha avuto dei precursori e poi finalmente nel 1926 è diventata il Calcio Napoli che oggi noi ammiriamo e seguiamo. Quindi il calcio per la nostra città è tanto, è tutto. È sicuramente un pezzo importante e noi apprezziamo tanto gli sforzi che fa la società e la parola che a me piace tanto, la sostenibilità, che chi mi conosce sa bene che io credo che le grandi vittorie si fanno non con i salti nel vuoto, ma si fanno guardando alla sostenibilità dei conti, alla capacità di mettere l'ingegno per poter compensare i mezzi più grandi, più forti che altri hanno, però la creatività e l'intelligenza a volte consentono di superare tanti gap, tante difficoltà e vincere. Del resto il Napoli negli ultimi 4 anni ha vinto, io ho una grande fortuna, un grande privilegio essere stato sindaco per 4 anni e aver visto 2 scudetti che ha vinto il Napoli, quindi per me questa è una grande soddisfazione. E sappiamo bene, e rispondo ad Aurelio, sempre con grande spirito di collaborazione, che noi desidereremmo e desideriamo che ci sia un grande stadio, non come quello degli stati che sta negli Stati Uniti, che io conosco, ma come quello che sta nelle grandi capitali europee. E giustamente Aurelio ha ricordato che per fare uno stadio del genere bisogna investire ben più di 1 miliardo. E è 1 miliardo che deve essere investito, non può essere investito dal pubblico, deve essere necessariamente investito da fondi privati, perché è un'attività commerciale. Oggi il calcio viene immaginata e definita dalle norme nazionali e dalle norme europee. Quindi noi siamo assolutamente favorevoli a questo investimento. Se la società lo vorrà fare, avrà il massimo sostegno della città e credo anche della regione. Quindi se si può fare, noi siamo solamente felici che si faccia, come si sta facendo a Milano e come si sta facendo a Roma, dove questi 2 grandi fondi stanno investendo per lo stadio. Quindi se si creano le condizioni, se il Calcio Napoli presenta un progetto, se vuole mettere in campo queste risorse, troverà da noi solamente disponibilità, sostegno, aiuto amministrativo, possibilità di facilitare i percorsi e renderli più veloci possibili, perché chiaramente uno stadio di proprietà per una società è un grande asset economico, ma anche per una città è un motivo di soddisfazione. Quindi Aurelio, se tu vuoi fare questo stadio, tu lo sai che noi siamo assolutamente disponibili, ti aiuteremo, ti sosterremo. Noi purtroppo abbiamo uno stadio di proprietà che è il nostro Maradona e fin quando non abbiamo una proposta alternativa ci impegniamo a rendere un po' migliore quello che abbiamo, come un buon padre di famiglia che ha una casa e cerca di sistemarla per valorizzare il proprio patrimonio. Però se c'è una grande proposta alternativa con un grande investimento, noi saremo i primi a sostenerlo. E veramente non per 100 anni, perché ci auguriamo che non si farà fra 100 anni, ma che si farà tra qualche anno, dando ancora più forza alla squadra, alla città e anche alla tua proprietà. Grazie Aurelio.
1: Grazie al sindaco Manfredi. Per chiudere gli interventi istituzionali, chiamo qui sul palco per un saluto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Prego, Presidente.
3: Buon pomeriggio a tutti e a tutte. È sempre molto emozionante guardare la maglia del Napoli e festeggiare tutti insieme questi 100 anni. 100 anni di storia sono 100 anni molto significativi e importanti per un tifoso del Napoli come me. Ogni gol di quelli importanti ricorda anche un pezzo di storia personale, familiare, di quando andavamo tutti quanti allo stadio insieme, con la famiglia, con gli amici. Potrei citare 1000 momenti che non appartengono solo a me, ma appartengono a tutti coloro che seguono, seguiranno e poi hanno seguito il Napoli. Quindi una storia emozionale molto forte e mi sento molto rappresentato dalla dalla squadra di calcio, ed è un po' un unicum questo rapporto, come diceva anche Aurelio, tra i tifosi, la città e la squadra di calcio. È chiaro che se andiamo più diciamo sul tecnico, anche rispetto alle cose che più volte ci siamo detti anche quando ci siamo incontrati, ci sono dei problemi realmente strutturali sulla questione dello stadio rispetto all'investimento economico pubblico. Le faccio un esempio, ne ho proprio nel tecnico: il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che è il FESR, che è il fondo, quello forse più importante che abbiamo, più ricco, che ha un programma ambizioso, solo per aver avuto l'idea di ristrutturare la Rechi a Salerno, ha detto che era una priorità negativa e che quindi non si poteva ristrutturare quei fondi. Quindi abbiamo dovuto spostare quei fondi, quindi c'è il divieto totale di usare il fondo FESR, importantissimo, per qualsivoglia stadio in tutta Italia. Era già successo a Firenze che si doveva costruire il nuovo stadio e questo non è stato fatto perché l'Europa ci ha detto no all'uso di quei soldi per il FESR. Nel momento in cui si sposta sull'altro fondo, che però è più piccolo, che è il Fondo di Sviluppo e Coesione, FSC, avere delle cifre grossissime che poi nella programmazione che dura 8 anni lo levi a tutto il resto diventa davvero complesso. Quindi questo è un investimento che, se si vuole fare, si deve fare sicuramente privatamente con l'aiuto per cercare qualsiasi cosa delle istituzioni, ma se no si deve fare con un disegno assolutamente nazionale che voglia che si facciano gli stadi in compartecipazione, anche perché si possono poi finanziare al massimo ristrutturazioni, ma di stadi che sono assolutamente pubblici e in mano poi ai comuni o ad altri enti comunque pubblici. Questi sono fatti strutturali veri, tecnici, questo è uno dei punti reali. È chiaro, chi si può opporre a dire vogliamo fare un nuovo stadio per il Napoli, perfetto, però anche per noi in questo momento c'è il Maradona che appartiene al comune e si può ipotizzare lì una ristrutturazione con un impegno limitato poi di risorse, non potrebbe mai essere un impegno così grande perché leveremmo anche a tutto quanto il resto. Allora questa o è un disegno nazionale che si fa sugli stadi o un investimento privato, oppure diventa complessa la costruzione di uno stadio. Tutto
0: Roberto
3: qui.
0: Posso interrompere? Certo, un secondo? Vai. Allora, non è questa la sede per discuterne, però approfitto in questa sede di riunione pubblica per invitare te e il sindaco a una riunione che faccia una disamina della convenienza di investire nel Maradona, creando anche dei problemi di utilizzazione del Calcio Napoli negli anni della eventuale ristrutturazione, perché che se ne dica, non è che tu con il terzo anello accontenterai i tifosi ai quali leverai parzialmente un pezzo, poi un pezzo, poi un pezzo e poi un pezzo. Quindi ti pregherei di accogliere la mia richiesta di fare un approfondimento sulla eventualità di ristrutturare il Maradona o la necessità di costruire un nuovo stadio. Perché se il Maradona ristrutturato non dovesse essere foriero di introiti atti a far sì che il Calcio Napoli possa considerarsi competitivo con le squadre del Nord, dobbiamo rendere edotti i tifosi che non potremo più competere come abbiamo fatto in questi ultimi 22 anni della mia gestione. Sono chiaro, no? Molto semplice.
3: Per me quello che dici è chiaro, però spero anche io su questo di essere stato chiaro. Poi facciamo tutti i tavoli normalmente.
0: No, ma non è che si da te fai i tavoli, a me mi basta fare un tavolo. Sì. Io guarda, ho fatto, vedi, qui ho un grande maestro,

0: è un professore di matematica che è stato anche rettore della Federico II. Bene, per me la matematica è una scienza esatta ed è una filosofia attraverso la quale puoi risolvere tutti i problemi, ma bisogna conoscere i numeri primi. Se noi ragioneremo sui numeri primi e ci mettiamo intorno a un tavolo, dopodiché le bugie hanno le gambe corte e la verità verrà fuori in maniera esemplare e matematica.
1: Bene, sempre che venga fuori okay. La verità è che il mondo letto tramite la matematica è un mondo sempre molto interessante. E detto questo, io faccio gli auguri al Napoli, gli auguri alla tua società e per questi anni che secondo me sono stati anni importantissimi, per tutto quello che è venuto a Napoli, per gli scudetti, per la Supercoppa, per gli allenatori che sono passati, per i giocatori che sono passati, e questo è sicuramente un merito di questa società e di chi l'ha amministrata. Quindi vi ringrazio e forza Napoli.
2: Grazie Presidente. Ci sono i principali sponsor del Napoli fisicamente presenti qui con noi, ne manca uno, e parliamo di Armani, che la società naturalmente Giorgio Armani, che era impegnata in una serie di eventi a Parigi, e quindi Leo Dell'Orco ci ha mandato un messaggio e ci ha pregato di leggerlo, e quindi ora lo leggerò. Il calcio è stata la mia prima passione. Ha una forza unica, la capacità di parlare a tutti e di creare un grande senso di appartenenza. La collaborazione tra Armani e il Napoli nasce da questo e ha un significato importante per l'amore che circonda la squadra e per il legame strettissimo con un territorio unico, ancora di più in una stagione speciale come quella del centenario. La maglia che lo celebra racconta la storia, il forte senso di identità e il futuro del club, ed è la conferma di una visione dello sport aperta e democratica in cui ci riconosciamo profondamente. Leo Dell'Orco, farei un applauso al suo contributo. A questo punto iniziamo i contributi dei nostri principali sponsor, ma partirei da chi non solo è il nostro main sponsor ma è anche il padrone di casa, Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC. Prego Leonardo.
3: Buongiorno a tutti, di nuovo benvenuti a bordo della nostra ammiraglia MSC World Europa. Devo dire, in questo momento è un sogno oltre che un'emozione. Alle spalle di questa tenda c'è la nostra splendida piazza Municipio e c'è una veduta della città bellissima, ed essere qui a celebrare questa maglia altrettanto stupenda dei 100 anni del Napoli, inevitabilmente a bordo della nostra ammiraglia mi porta a raccontarvi quanto il nostro percorso di questi anni si sia affiancato, e insieme ad Aurelio e alla sua famiglia, che ringrazio, abbiamo in qualche modo navigato nel corso di questi anni assieme. Abbiamo navigato assieme perché insieme abbiamo festeggiato i due scudetti, e insieme alcuni dei valori che sono stati raccontati ci rappresentano in maniera perfetta. Innanzitutto quello della sostenibilità. Per noi evidentemente il tema della sostenibilità, e qui non mi riferisco molto alla sostenibilità economica che è sottointesa, ma la sostenibilità ambientale è un tema che attraversa l'azienda e cresce nell'azienda nel corso degli anni. Questa unità oggi, unità da circa 6.000 ospiti, è una delle unità al mondo più sostenibili in assoluto, con l'utilizzo di GNL, gas liquefatto naturale e tutte quelle che sono oggi le tecnologie più avanzate per diminuire i nostri impatti ambientali. E poi questo sodalizio che ha visto il Napoli in questi anni raggiungere traguardi straordinari, beh, devo dire che anche noi di MSC Crociere un poco siamo cresciuti in questi anni. Quindi l'augurio di uomo di mare è quello di un vento in poppa al calcio Napoli per i prossimi 100 anni, ma la cosa che tengo a sottolineare più di tutti è che, e qui vi racconto un brevissimo aneddoto personale, che andando in giro sulle nostre navi, ne navighiamo ovunque nel pianeta, mi è capitato in Giappone, in Brasile, in Alaska, vedere a bordo salire ospiti e chiedere "Where is the t-shirt?", dove sta la maglietta del calcio Napoli? Questo dimostra come Napoli around the world sta funzionando, e Napoli ed MSC credono che siano due realtà che rappresentano al meglio i valori di questa città. Grazie.

0: Grazie, grazie dottor Massa. E a questo punto il Presidente ha ricordato che nel 2004 ha rilevato una squadra che fondamentalmente era un marchio, oltre che chiaramente un marchio di grandissimo prestigio, ma dove non c'era nulla. E qui abbiamo una persona che si chiama Nicola Arnone, che ha seguito il Napoli praticamente da quel momento, da poco dopo, quindi è lo sponsor più longevo della nostra storia, diciamo, del Napoli di De Laurentiis. Prego.
1: Buon pomeriggio a tutti. Nel centenario è il momento di fare un po' di cronostoria tra questa data e quella che è stata un po' la relazione delle aziende della mia famiglia. Le aziende della mia famiglia hanno fatto un po' la pionieristica del mondo beverage italiano e con Napoli hanno avuto interazioni notevoli. Ricordo che io bambino, mio nonno mi raccontava di una partita al Collana tra il Napoli e sempre la famosa Juve. Arbitro Concetto Lobello e impianto straboccante, tifosi seduti, con grosso dispiacere di mio nonno perché tutta la cartellonistica perimetrale dello stadio era coperta e allora la TV non riusciva a lavorare come avrebbe dovuto, per cui un quarto d'ora di ritardo, si gioca o non si gioca, Concetto Lobello esce e dice: arbitro la partita, i tifosi fanno quello che dico io, persone serie, precise, si fa capire, palla al centro. Si gioca tutta la partita in un modo straordinario, non ricordo, non chiedetemi il risultato, però era un'epoca che, insomma, parliamo di qualche lustro fa, c'era questa interazione con Napoli e non solo, facevo vedere poc'anzi a Diego Maradona Junior una foto un rigore battuto dal papà allo Stadio San Paolo, era il 1984, e tutta la cartellonistica, neanche a dirlo, Bibite Arnone. Poi magari andiamo pure, che ci collega con la famiglia De Laurentiis, perché 1931, Fiera del Levante, Bari, e chiaramente appena il buon presidente è venuto a bussare la porta col Bari, ci siamo immediatamente resi disponibili. Anche lì è stata una bella avventura, per quello che sono stati poi i momenti e anche l'interazione sul territorio. Indubbiamente Napoli la portiamo nel cuore, non solo come famiglia, per cui la napoletanità è indiscussa, ma anche per il rispetto e per l'affetto che nutriamo per la tifoseria, per tutti i componenti e per poi alla fine, ecco, sono 22 anni, quando sono 22, che evidentemente c'è stato qualcosa. E noi, io personalmente spero di rivederci, avrei quanto? Tra i prossimi 30? Addio, non mettiamo limite alla provvidenza. Grazie, grazie a tutti e sempre Forza Napoli.
0: Grazie, grazie, grazie al più longevo sponsor del Napoli, grazie a Nicola Arnone. 107, stanno facendo i calcoli di quanti anni avranno fra 30 anni. Bene, invece passiamo ad una persona molto più giovane e parliamo di Francesca Curci, che è Brand Communication Manager di Dongfeng Italia, nuovo sponsor salito sulla nave del Napoli. Prego, dottoressa.
2: È già funzionante?
0: Sì, è già funzionante.
2: Ok, grazie Nicola.
0: Prego.
2: Ci tenevo a cominciare ringraziando il presidente De Laurentiis e tutto il team del Napoli, che quest'anno ci hanno fatto un grandissimo regalo, una grande opportunità in un anno così importante di celebrazione e centenario. E approfitto un secondo anche per dire un grande grazie da parte di tutta Dongfeng e da parte del nostro direttore generale Massimiliano Alesi, che purtroppo in queste ore era impegnato con la delegazione cinese e non è riuscito a raggiungersi, ma un grande grazie anche da parte sua. Noi siamo davvero, davvero molto orgogliosi di essere qui oggi sulla maglia, perché il essere qui presenti in questo momento storico per il Napoli è molto importante. E soprattutto perché è un momento, perdonatemi, è stata una giornata un po' così.
0: Un po' di emozione.
2: È l'emozione perché sono l'ultima arrivata e allora è stato un pochino complicato. No, quello che volevo dire è che quest'anno siamo entrati un po' in corsa, difatti sono stati proprio i primi mesi dell'anno che ci hanno portato a chiudere questa partnership. Abbiamo cominciato a conoscerci, a capirci, e già in questi pochi mesi abbiamo visto quanto questo partnership ci abbia donato, e siamo solo all'inizio. Quindi con l'inizio della prossima stagione avremo ancora molto da lavorare, abbiamo molti progetti in store. E, cosa dire? Grazie mille e forza Napoli!
0: Sempre, grazie a Francesca Curci. Chiudiamo gli interventi, avete sentito che il Presidente poco fa ha parlato della Treccani. È vero, cioè non era una cosa, una battuta. La Treccani si occuperà del centenario, ce lo racconta. Abbiamo qui Marta Leonori, responsabile area gestionale dell'Enciclopedia Italiana Treccani. Dottoressa, buonasera. Prego.
3: Eccoci. Intanto ringrazio il Presidente De Laurentiis per l'invito all'incontro di oggi, dedicato al lancio della maglia del centenario e che anticipa anche le principali attività che la Società Sportiva Calcio Napoli metterà in campo per celebrare i suoi primi 100 anni. Conosco bene l'emozione di una ricorrenza come questa. Treccani, che oggi ho l'onore di rappresentare, ha festeggiato i suoi primi 100 anni proprio lo scorso anno, e so quanto un anniversario simile chieda, insieme alla festa di cui parlava proprio il Presidente, un lavoro serio di memoria. Per questo è un piacere per me poter intervenire per Treccani a questo importante appuntamento di presentazione della maglia. Quando abbiamo incontrato i vertici della società per immaginare insieme un volume all'altezza di questo anniversario, non siamo partiti da zero. Treccani ha infatti pubblicato tra il 2002 e il 2005 l'Enciclopedia dello Sport, un'opera in 7 volumi che ha coinvolto giornalisti, sportivi, sociologi, linguisti e storici per raccontare le discipline, protagonisti, tecnica e cultura di ogni sport. E un intero volume fu dedicato al calcio, con autori di primo piano. Cito solo Marino Bartoletti, Giorgio Tosatti e Gianni Minà, che hanno curato i volumi. In quelle pagine il calcio non viene raccontato solo come gioco, ma come linguaggio, come rito, come chiave per leggere la società. Ed è proprio questo lo sguardo che vogliamo portare nel volume dedicato al Napoli, perché pochi fenomeni contemporanei sono pervasivi come il calcio, spettacolo principe delle società di masse. Il calcio è insieme manifestazione espressiva, stile di vita, modello di comportamento, veicolo comunicativo, ideologia, passione popolare, tecnologia e dialogo quotidiano. Non stupisce che sia stato descritto nelle pagine dell'Enciclopedia dello Sport come un vero e proprio fatto sociale totale, un sistema che attraversa ogni strato della vita collettiva. E poi c'è la passione di chi segue e sostiene la squadra, che forse è la parte più difficile da spiegare a chi non lo vive e la più naturale da capire per chi è qui oggi. Il calcio stabilisce con larga parte della popolazione mondiale un rapporto emotivo così intenso da essere paragonato non a caso a una febbre. In quel legame tra i tifosi e la squadra entrano in gioco il rapporto con il territorio, l'orgoglio cittadino, la tradizione familiare, l'identificazione con un modello o un giocatore, l'amicizia. Ed è un legame assolutamente trasversale. Capi di Stato e gente comune, intellettuali e ragazzi soffrono e giocano con la stessa intensità, parlano la stessa lingua, traggono la stessa gratificazione dal senso di appartenenza a un'unica fede. e indossano la stessa maglia, quella della squadra, una maglia che in occasioni come un anniversario assume un'importanza speciale. A Napoli per anni tutto questo ha avuto ed ha ancora un nome e un volto, quello di Maradona. La voce che l'enciclopedia Treccani dedica a Diego Armando Maradona lo descrive con parole essenziali ma dense. Un giocatore di grandi qualità tecniche, uno dei maggiori talenti della storia del calcio, che una volta arrivato a Napoli nel 1984 è diventato il simbolo dell'intera città. Parole scritte da Marino Bartoletti che riescono ad esplicare quello che ogni napoletano sa da sempre, che con Maradona il confine tra sport e identità cittadina è caduto. Treccani è tornato sulla sua figura anche in tempi più recenti, in un ritratto che va oltre il campo e prova a restituire Maradona come fenomeno sociale, culturale e persino politico. Vi si legge che, a differenza di tanti campioni venuti dopo di lui, abili in marketing, misurati nelle parole, sempre attenti a non urtare sponsor e tifoserie, Maradona diceva sempre la sua, giusta o sbagliata, alzando la voce, e questo bastava. Era un personaggio mai addomesticato e proprio per questo, forse, così autenticamente popolare e amato dai napoletani. Da questo interesse culturale, antropologico e sociale che Treccani ha sempre coltivato verso lo sport, nasce la collaborazione con il Napoli. La prima collaborazione con un club, come ricordava il presidente De Laurentiis, per un volume che, partendo dai 100 anni della società, ne racconta la storia, anche attraverso una ricerca di archivi e immagini, dentro un approccio enciclopedico e multidisciplinare e con uno sguardo al futuro, secondo quell'approccio appunto che illustrava il presidente. Non un libro soltanto sul Napoli, ma un libro sul Napoli e su Napoli. Un'occasione per andare oltre i confini dello sport, oltre ciò che accade sul terreno di gioco, per approfondire un secolo di storia napoletana e italiana, tenendo insieme storia urbana, antropologia, cultura, architettura, immaginario popolare e memoria collettiva. Un volume che descrive quindi una parte della cultura italiana che da Napoli si proietta non solo nel nostro paese, ma anche a livello internazionale. Ci saranno i luoghi, i rituali, i risultati e i protagonisti, a partire naturalmente dalla figura quasi mitologica di Maradona, che, come dicevamo, a Napoli non è mai stato soltanto un calciatore, ma un modo di guardare al mondo, di riscattarsi, di riconoscere comunità. 100 anni di una squadra sono 100 anni di una città che in quella squadra si è specchiata, che si è raccontata e ha trovato nelle vittorie come nelle sconfitte un pezzo della propria identità. È questa la storia che vogliamo scrivere insieme con questa collaborazione che spero potrà avere in futuro anche altre forme di collaborazione. Grazie.
0: Certamente, dottoressa Leonori, grazie. Grazie per il suo intervento. Siamo qui comunque per la presentazione della maglia e quindi chiamo qui a fare la presentazione, a spiegare e dettagliare il tutto, Valentina De Laurentiis, che è style designer del Napoli. Prego Valentina, non solo quello. A te.
4: Buonasera Napoli. La prima maglia del centenario non nasce come una semplice commemorazione. È stata pensata per accompagnare il Napoli per l'intera stagione 26-27. È la nostra prima maglia ufficiale. Una scelta precisa, perché un anniversario come questo non può essere celebrato in una sola partita. Deve vivere ogni domenica, su ogni campo, insieme ai nostri tifosi. Creare la maglia del centenario non significava semplicemente creare una nuova divisa da gioco. Significava raccontare 100 anni di storia, racchiudere in un unico capo l'identità di una città, di un popolo e di un club che nel tempo è diventato molto più di una squadra di calcio. Quindi la prima domanda che ci siamo posti è stata: da dove si riparte quando si celebrano 100 anni? La risposta è arrivata guardando indietro. Abbiamo scelto di ispirarci alla maglia che più di ogni altra vive nella memoria collettiva dei tifosi, quella degli anni Ottanta con il suo inconfondibile azzurro, lo stesso della maglia con cui il Napoli conquistò il suo primo scudetto.

e con l'iconica trama in maglina, una maglia essenziale, autentica, priva di artifici, diventata nel tempo un'immagine indelebile capace di evocare immediatamente emozioni, ricordi e senso di appartenenza. Naturalmente il calcio di oggi richiede materiali completamente diversi. Per questo abbiamo scelto una trama in tessuto tecnico capace di richiamare visivamente quella della storica lanetta, mantenendo tutte le caratteristiche di leggerezza, traspirabilità e performance richieste dal calciomercato. L'obiettivo era, osservando la maglia da vicino, che ogni tifoso potesse riconoscere un dettaglio familiare, un omaggio rispettoso alla memoria del club. La semplicità è stato il filo conduttore dell'intero progetto, lasciando che fossero il colore, il tessuto e i simboli a raccontare 100 anni di storia. Per questo motivo abbiamo scelto di introdurre un crest celebrativo posizionato lato cuore, dove al suo interno convivono 4 simboli. Il primo è il corsiero del sole, da secoli legato all'identità della città, simbolo che richiama forza, libertà, continuità e rinascita. Rappresenta l'energia di una città che ha sempre saputo rialzarsi e reinventarsi, e allo stesso tempo il corsiero rappresenta un ritorno alle nostre origini, il simbolo con cui ebbe inizio la storia del club. Il secondo elemento è il numero 100, un segno che celebra il percorso, i traguardi raggiunti, le vittorie, le difficoltà superate e tutte le persone che dal 1926 a oggi hanno contribuito a scrivere la storia del Napoli. Il terzo elemento è l'infinito, un simbolo che non rappresenta semplicemente il proseguimento di una storia, ma la volontà di trasformare il centenario in un nuovo punto di partenza, l'inizio del prossimo secolo, della nostra storia e dell'amore infinito che lega Napoli alla sua squadra. Il quarto elemento

0: l'attuale logo della SSC Napoli. Abbiamo scelto volutamente di non sostituirlo con uno storico, perché il centenario non è una celebrazione nostalgica, ma il racconto di una storia che continua. Il logo attuale rappresenta il Napoli di oggi, una società che ha consolidato la propria dimensione internazionale senza mai perdere il legame con la propria identità. È il simbolo del presente, costruito sulle fondamenta del passato e proiettato verso il futuro. Grazie.
1: Grazie, grazie Valentina. Vieni, accomodati qui. Chiamo Edoardo De Laurentiis, vicepresidente, per cortesia, perché a momenti cominciamo la conferenza stampa. Valentina. Ne approfitto per ringraziare e salutare Dino Alinei e Giuseppe Montanino di Momenti Azzurri, che ci aiuteranno a raccontare la storia del club. Un applauso. A questo punto io direi che possiamo cominciare la conferenza stampa. Abbiamo Guido Baldari già in grande opera, lo vedo, e quindi prego Guido.
2: Sì, allora possiamo cominciare, abbiamo delle curiosità, comincia Sky a seguire Repubblica. Francesco, se ti alzi in piedi perché altrimenti non ti vedo.
3: Buon pomeriggio, buon pomeriggio, ben trovati. È evidentemente una giornata, un momento, e sarà una stagione speciale soprattutto per la famiglia De Laurentiis. Presidente, per 100 anni è un'espressione piena di belle cose accadute e che devono accadere. Le chiedo intimamente cosa spera, cosa immagina, cosa chiedere, come vivere per il suo Napoli e per i napoletani questo anno, che cosa si aspetta. Grazie.
4: Ma sai, innanzitutto io sono contento e fiero di aver dato una continuità scegliendo un allenatore che ha vinto moltissimo in Italia e che è arrivato 2 volte in finale di Champions. Quindi noi lo presenteremo, come tutti ormai sapete, il 14 alle 11:15 al Teatro San Carlo, e quindi lì poi ci sarà un dibattito con tutte le vostre domande, che sono delle

Domande che noi capiamo si debbano fare, perché la curiosità, soprattutto nel calcio,

0: calciatori e ne deve piazzare almeno 25 prima di cominciare a parlare, ma poi ho anche specificato che poiché una squadra di calcio ha dei ruoli, se i ruoli presentano dei buchi, allora uno si deve rivolgere al mercato. Ma se per ogni ruolo ci sono addirittura due sostituzioni, è chiaro, qualche volta anche tre, è chiaro che uno deve prima ragionare con chi li deve allenare e dire: ma tu sei proprio sicuro che vuoi cambiare qualcuno? Perché secondo me con questi qua tu puoi ambire a fare grandi cose. Perché poi ogni allenatore usa una metodologia diversa per allenare. Poi il signor Allegri è anche un aziendalista e quindi in questo sicuramente andremo molto d'accordo. Sono stato esaustivo?
1: Assolutamente, Presidente, grazie. Repubblica.
2: Sì, eccomi. Salve, Presidente, buon pomeriggio e complimenti per la maglia. In parte mi ha già risposto, però continuo. Quando lei prima ha parlato di sostenibilità, ovviamente una parte fondamentale è proprio ridurlo questo organico di 47 giocatori che avete, credo che sia la prima missione, no? Della stagione che comincerà poi la settimana prossima con il ritiro a Di Maro. Grazie.
0: Però lei si è dato la risposta da solo, quindi la domanda sembra pleonastica, cioè non l'ho capita, mi scusi.
2: La ripeto allora, sono un po' più diretto. Quanti giocatori crede che dovrete tagliare in vista della prossima stagione?
0: Secondo me non ne dovremmo comprare nessuno e secondo me ne dovremmo mandare via molti. Gliel'ho già detto, ho dato la risposta, stessa risposta l'ho data a Sky.
1: Grazie Press, abbiamo Radio Kiss Kiss che ha una curiosità per Valentina.
3: Eccoci, bellissima questa celebrazione per i 100 anni. Allora, volevo approfittare anche della presenza di Valentina De Laurentiis, mi ha colpito molto anche quel momento in cui si è visto la profonda partecipazione anche al progetto della nuova maglia. E volevo chiedere, visto che nella maglia c'è il Corsiere del Sole, che è un po' il simbolo della città di Napoli, ma anche è stato il primo simbolo del Napoli, come è nata l'idea e perché c'è sulla maglia?
4: Sì, diciamo che rappresentando appunto questa forza e questa vitalità, il Corsiero mi ha ispirata molto e quindi è uscito tutto molto naturalmente. Poi il mio gruppo di lavoro, che ringrazio tantissimo, è riuscito in qualche modo a mettere ordine a tutto quello che erano le mie idee, perché ce n'erano veramente tante. Guardando al passato di simboli ce ne stanno tantissimi, quindi ringrazio veramente il mio gruppo perché è riuscito in qualche modo a dare ordine.
0: Ma poi il Corsiero, non ci dobbiamo dimenticare che nel 1917 un caro signore che si chiama Francesco Baracca l'aveva utilizzato come suo simbolo sull'aeroplano. Dopodiché, 9 anni dopo, Ascarelli lo aveva individuato. Dopodiché, il signor Ferrari, quando aveva la scuderia Alfa Romeo, prima di andare alla Ferrari, a creare la Ferrari nel 50 o nel 49, aveva il cavallo. Dopodiché, guarda caso, Ferdinando Porsche, che cosa aveva come simbolo della Porsche? Il cavallo. Poi quest'anno lo sapete che i cinesi hanno decretato che è l'anno del cavallo? E allora, signori, abbiamo anche un simbolo sulla maglia di un automotive cinese, più coincidenze di queste, io non so che cosa dire. Quindi un plauso a mia figlia che è riuscita a mettere insieme tutte queste diverse situazioni che creano un concetto identitario proprio con l'annualità che andiamo ad affrontare. Poi no, a parte che abbiamo anche Max Allegri che, no, ma poi vi devo dire una cosa, ma mio papà, che era un grande

0: intellettuale, quando ero bambino mi portava a vedere le corse dei cavalli e quando a un certo punto facevamo delle riunioni di sceneggiatura faticosissime, lunghissime, a un certo punto mi diceva: Aurè, andiamoci a vedere una corsa dei cavalli. Arrivavamo lì, lui era straordinario, rovesciava un mare di soldi dai picchetti e sotto la barba dei suoi amici che erano incapaci a scommettere raccoglievamo un mare di soldi e tornavamo in ufficio. Quindi il cavallo è sempre stato un po' anche un nostro simbolo ed è il simbolo di Max Allegri. Anzi, dovrò dire a Max: Max, per ricordare anche mio padre, mi fai comprare un cavallo? Dove li devo comprare? Così scommetti, gli mettiamo pure un fantino con una maglia azzurra per correrci sopra.
1: Dai Guido.
2: Eccoci, allora abbiamo DAZN, sempre con una curiosità per il Presidente.
3: Presidente, ho visto che tra i modelli della nuova maglia c'è De Bruyne. Secondo lei gli sta bene la maglia del centenario?
0: Ah, quelli che abbiamo utilizzato per la pubblicità?
3: Sì, esatto.
0: Ma secondo me la maglia sta bene a qualunque calciatore che indossi in maniera cosciente e con un senso di appartenenza la maglia del nostro caro amato Napoli.
2: Abbiamo cronache di Napoli che voleva fare una domanda al vicepresidente Edoardo De Laurentiis.
4: Buongiorno. Visto che è il centenario del Napoli, ma nel Napoli negli ultimi 22 anni anche una storia familiare, la storia della famiglia De Laurentiis, volevo chiedere a Edoardo, che ha seguito passo passo l'evoluzione del Napoli, è stato presente anche fisicamente agli allenamenti, alle partite, ha accompagnato la vita della squadra, quando è iniziata questa avventura ti saresti immaginato che 22 anni dopo il Napoli sarebbe stata una realtà di livello internazionale e avesse festeggiato un centenario con questa forza?
5: Beh, sono meravigliato e orgoglioso, anche perché nel 2004 avevo solo un pezzo di carta e una firma, senza palloni, senza un centro sportivo, una sede, e siamo partiti dall'Ariston di Pestum e poi pian piano abbiamo galoppato, perché comunque per arrivare al Corsiero del Sole bisogna galoppare, abbiamo galoppato tutti gli anni fino ad arrivare ad Intertoto, poi in Champions League e poi ci siamo aggiudicati i due scudetti, appunto galoppando, trionfando per arrivare al Corsiero del Sole, che si chiama anche Cavallo Sfrenato. Quindi un complimento a tutti noi che siamo stati in grado, grazie a mio padre e a tutti quanti i vari partecipanti, dagli allenatori ai direttori sportivi, arrivare a un momento magico che è questo centenario che andrà avanti per secoli, e ai tifosi soprattutto, che sono sempre stati molto vicini al Napoli e a tutti i giocatori. Quindi forza Napoli, e sperando che per altri 300 anni ci saremo sempre noi. Grazie.
2: Grazie vicepresidente. Ultime due domande. Calcio Napoli 24 e poi Chiariello per Radio CRC.
6: Una curiosità, salve, per Valentina De Laurentiis. Innanzitutto, se può darci qualche delucidazione, vado veloce. Quante maglie ci saranno? Se quella home sarà usata in tutte le 19 gare casalinghe in Serie A? E se torna o meno la rossa come terza maglia? Grazie.
7: E l'ultima domanda non ho sentito?
6: Se torna o meno la maglia rossa come terza divisa.
7: Vedrete. Allora no, abbiamo la prima, la seconda e terza maglia campionato. La prima e la seconda Champions sono equivalenti alla prima e la seconda campionato. E poi avremo una terza maglia Champions molto bella, che però non posso svelarvi, dovete attendere, mi dispiace. È tutto in breve tempo, non ci saranno lunghe attese, però queste sono le maglie. Poi ovviamente ci sarà Halloween come ogni anno e poi probabilmente una collaborazione, ma non siamo ancora certi.
8: Io mi rivolgo al Presidente, sono qui Presidente. 100 anni identitari. Pasolini diceva che il calcio è la religione del nostro tempo.

0: poeti, i nuovi poeti sono quelli che fanno i gol e i prosatori sono quelli che li assistono con gli assist. Noi a Napoli speriamo che questo centesimo anno porti anche qualche risultato importante per farci festeggiare meglio, ma io vorrei ricordarle che Giorgio Ascarelli, il grande fondatore del Napoli, al primo anno fu costretto a dimettersi perché il suo corsiero divenne Uciuccio e Fichella, ma tornò, fece un forte Napoli, ma soprattutto donò alla città, alla squadra e alla Serie A il primo stadio di proprietà d'Italia, il Vesuvio, che il Napoli è stata la prima squadra d'Italia ad avere uno stadio. Allora, poiché accadde nel 28, nei 100 anni dello stadio Vesuvio, le riuscirà almeno virtualmente a mettere la prima pietra?
1: Io, se non troverò degli ostacoli burocratici sul mio percorso, immagino proprio di sì. Però vedi, questo è un paese molto strano, dove i politici fanno la politica guardando molto allo specchio loro stessi. E nello specchio poche volte appaiono i cittadini. Allora, questo è un problema che riguarda tutta l'Europa. Perché io sono uno che ama molto l'America, con tutti i problemi e i difetti che un'America può anche avere? Perché in America c'è un grandissimo rispetto per il successo. In Italia c'è una grandissima invidia per il successo. E sullo stop che tu puoi dare a chi si produce, si inventa, si spacca in quattro, la volontà di creargli burocraticamente i lacci e i lacciuoli per rendergli la vita impossibile è lo sport preferito dagli altri. Guarda, quando a un certo punto, nel lontano 67, dopo che nel 65 fu fatta la legge 12-13 dal ministro Corona, perché gli americani avevano detto a noi che avevamo perso la guerra: vabbè, voi basta che non facciate la concorrenza col cinema, noi vi faremo, vi compenseremo con tre film colossal che verremo a girare da voi, i cosiddetti film del Peplum, che era un ciclo di tre film, tra cui Cleopatra. E invece poi l'abilità italiana cosa fece? Non solo vennero fuori i vari Fellini e molti altri, non solo si cominciarono a vincere degli Oscar, non solo i Rossellini e i vari De Sica e i vari Antonioni e Visconti fecero dei film straordinari, ma il film di genere, cosiddetto film di genere, antica Roma, horror, western, cominciò a creare sulla bilancia del cinema mondiale un vantaggio per il cinema italiano che arrivò al secondo posto nel mondo come fatturato e come numero di film prodotti ogni anno. Gli americani, che hanno sempre considerato fino al 90 il cinema la prima industria del paese, dissero: ma come mai? E come ci eravamo messi d'accordo? E presero il signor Andreotti, il quale disse: no, io non posso fare nulla. Allora presero un ministro di un partito che contava di meno, socialdemocratico, ministro Corona, legge 12-13, che tagliava nettamente le gambe all'industria del cinema italiano. Mio zio cercò di resistere.

0: esistere insieme a mio padre per 2 anni e nel 67 fece bagagli e andò in America. Aurelio, che fai? Vieni con me? No, scusa, io ho 18 anni, come vengo con te? Io mi voglio divertire. Ma come divertirti? E cosa farai? E farò il cinema. Ma come? Io e tuo padre qui con questo paese non si può fare nulla. Vabbè, Dino, papà parla perfettamente il russo, il bulgaro e il francese, non parla l'inglese, che viene a fare in America? Io mi voglio divertire, qui ci sono le ragazze, le cose, le prime cose. E poi è stata una cavalcata di successo nel cinema con grande impegno. Però io mi sono guardato allo specchio e ho detto: questo è un paese difficilissimo che ha messo in ginocchio il cinema italiano, che era secondo del mondo. Tu, Aurelio, dovrai rispettare le regole e le leggi, perché non devi mai uscire dai binari. E così sono riuscito a portare a casa circa 400 film, quasi tutti di successo, con un grandissimo lavoro, dal quale però io ho imparato marketing, capacità realizzative, creatività, che mi sono state utilissime nel mondo del calcio, dove io di calcio non sapevo nulla. E questa è stata anche la mia fortuna.
1: Bene, grazie, grazie a tutti. Chiedo a tutti voi di fare una fotografia con la maglia, chiedo ai fotografi, i pochi fotografi che ci sono, 2 mi pare che siano, ecco, di fare, quindi come facciamo, Valentina? Ci mettiamo tutti qui o spostiamo? Deve decidere, se qualcuno ci dà una mano tra i numerosi steward che sono qui o assistenti. C'è anche quell'altra maglia, certo. Valentina, c'è anche.
2: Che mi ha chiamato Maurizio, altrimenti le stavo volendo a fare il giro.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
5: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
2: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Quello che più mi fa pensare è che noi abbiamo preso Comolli, Ottolini e Modestò, li abbiamo pagati un anno per distruggere la Juventus, li abbiamo licenziati, ora li continuiamo a pagare. Questa è una cosa abbastanza ridicola.
8: Allora, riflessione del nostro amico, credo che tra l'altro De Catenere sia stato più un colpo di Maldini, però tutti gli altri sono giusti, colpi di Massara. Credo anche che su Comolli ci sia stata quella buona uscita per cui la Juventus non lo continuerà più a pagare, diverso il discorso eventualmente per Modestò, però ecco, le critiche, Nick, in qualsiasi tifoseria oramai ci siamo abituati che ci saranno sempre e comunque.
9: Beh, sai, quello è quando arriva anche un allenatore nuovo, ma sarà quello giusto, io avrei preso questo, avrei preso quest'altro, di sicuro Giovanni Cannavale per me.
8: Out, ti dico solo questo. Beh,
9: io dico solo questo, che io dissi a suo tempo che per esempio per il Milan Allegri era stato il più grande acquisto, e in realtà poi il Milan comunque è arrivato quinto e ha lottato fino alla fine per la Champions, perdendola l'ultima giornata. Io penso che Cannavale sia l'uomo giusto al posto giusto. Poi è chiaro che ha maturato un'esperienza anche nel Sassuolo di altissimo livello. Secondo me dopo Marotta in quel ruolo lì c'è lui, quindi si sta parlando di livelli altissimi. Lasciamoli lavorare le persone. Io credo che Cannavale non è arrivato neanche da un mese. Se poi dobbiamo mettere sempre tutti in discussione perché ci piace far questo o quest'altro, è abbastanza paradossale. Però io credo che Massara sia un ottimo conoscitore di calcio, vediamo come può lavorare, come potrà arricchire la rosa della Juventus. Dovrà solamente comprare, no, dovrà anche dare una mano nel cedere, perché ci sono dei giocatori che sono in esubero, quindi gli errori della Juventus negli anni li ha fatti, sono sotto gli occhi di tutti, e purtroppo per la Juventus sono stati anche fin troppi, però bisogna riconoscere che tutto nasce un po' da Cristiano Ronaldo. Cioè, il momento difficile della Juve nasce dall'acquisizione di Cristiano Ronaldo, perché è un'operazione così importante, così ingente a livello economico, più mettiamoci dentro il Covid e tutto quanto, e questa cosa ha portato poi, no, a far sì che i conti finissero tutti quanti in rosso e che ci fosse una problematica poi di rientro progressivo. Ora capisco che uno voglia tornare a vincere subito, però intanto si fanno le basi. Poi dalle basi si cominciano a lavorare sui risultati, quindi per quanto mi riguarda le scelte dei dirigenti del passato, ognuno la pensa come vuole, però tanto è inutile tornare indietro, no? Voglio dire, a dire ma era meglio quello, era meglio quell'altro, tanto non si può cambiare il passato, l'importante è costruire un buon futuro per la Juventus. Io credo che Cannavale sia arrivato con grande entusiasmo, si è scelto Massara e devono dargli fiducia, Cioè io credo che come minimo un anno un dirigente, quando arriva, gli va dato la fiducia totale a prescindere da qualsiasi operazione. Poi se ognuno la pensa in maniera diversa e crede che invece bisogna ricambiare oppure non accettare la minima operazione di mercato che viene fatta, allora questo allora vale tutto e qualsiasi cosa si può sostenere. Però per me almeno un anno un dirigente deve avere il tempo di capire e lavorare, e poi secondo me dal secondo anno in poi, dopo

0: che ha tutto molto chiaro può costruire ancora meglio le cose, però bisogna dargli tempo.
1: Poi ti faccio una domanda che da grande esperto di mercato quale sei riuscirai a darmi come risposta, però tornando al discorso che facevi tu, Ronaldo e quant'altro, possiamo dire che poi un altro errore che venne, un errore principale che secondo me è il vero errore che compiuto in quel periodo è stata la separazione da Marotta, non averlo sostituito ma aver accorpato le cariche in pratici prima Cherubini poi c'è stato chiaramente quello che sai il governo tecnico dopo le dimissioni dell'intero CDA e non c'era mai stata più una struttura come era quella della Juventus con Marotta e Paratici. Adesso Carnevali, Ottolini, Massara e Chiellini comunque comincia a diventare una società più strutturata che può fare far ripercorrere alla Juventus i passi giusti che aveva fatto inizialmente quando c'era Marotta e Paratici.
0: Secondo me sì, infatti è proprio quello di cui parlavo, quando c'è un uomo solo al comando è sempre molto, non dico pericoloso tra virgolette, però poi è bene che ci siano più persone nei ruoli in modo tale che ci sia un ruolo di comando e tutta una serie di ruoli vicino a lui che si dividano il lavoro e i compiti. Quindi io per quello che posso dire è che fondamentalmente c'è la struttura, come dici tu, Carnevali, Ottolini, Massara può rappresentare sicuramente un organigramma giusto per una Juventus sostenibile, per una Juventus che abbia delle buone basi per l'immediato futuro. Marotta Paratici era un binomio eccezionale perché Paratici è uno scout, è un conoscitore di calcio come pochi al mondo, però poi nel momento in cui ha preso in mano tutta la struttura della Juventus ha fatto più fatica e anche lui naturalmente non è più riuscito a esprimere tutto il suo valore perché ha sempre avuto bisogno di una figura come Beppe Marotta. Quando c'era Beppe Marotta certi aspetti se li gravava lui, era magari più portato a lavorare in una certa direzione e lui lo lasciava più in campo libero sul mercato. Quando devi gestire una società e fare il mercato è più complicato perché rischi di non essere diciamo al 100% su entrambi i fronti, quindi una ripartizione dei ruoli per me è fondamentale. Quindi sì, sono d'accordo, quello che stai dicendo te mi assomiglia molto, no, potenzialmente a quello che era, anche se quella Juventus lì era una situazione totalmente diversa a livello economico, e comunque sia Marotta e Paratici hanno fatto un lavorone che chiaramente oggi non si può paragonare, anche se Carnevali è bravissimo, anche se Massara è bravissimo, cioè ancora loro devono far tutto, ecco.
1: Altra riflessione che voglio fare con te dal punto di vista del mercato, naturalmente, è questa. Ora, nessuno si deve aspettare che arriva Carnevali, si ristruttura con Massara, c'è Ottolini, la Juventus all'improvviso vende tutti i giocatori che non servono, ne compra di nuovi, eccetera, perché le gestioni sbagliate hanno generato acquisti sbagliati che a loro volta hanno un valore di mercato che non puoi sperperare, per cui quanto è difficile il lavoro di questo nuovo staff nell'andare a ristrutturare una rosa che non ha offerto qualità e quindi è poco vendibile, mentre tu devi cercare di recuperare il più possibile per poter andare a comprare giocatori nuovi.
0: Ma è difficile, come lo era difficile per Giuntoli, come lo era difficile per Comolli, come è stato difficile negli ultimi anni per chiunque faceva il dirigente della Juventus, perché la Juventus è sempre stata abituata a lavorare senza grosse problematiche, a dominare il mercato e non subirlo, per cui gestiva, acquistava, vendeva e non aveva grosse problematiche. Invece quando devi rientrare e rafforzare la difficoltà diventa lì, perché comunque non è mica semplice provare a rafforzare una squadra tenendo sempre d'occhio i numeri e non avere diciamo così mai una libertà totale di manovra ed azione. Ecco, io credo che questo sia assolutamente più difficile e quindi conseguentemente oggi ci vogliono molta preparazione, ci vogliono conoscenza dei numeri e credo che al di là di questo la Juventus abbia la capacità di poter lavorare su alcuni fronti portando a casa dei risultati. Penso al portiere, magari venderanno Di Gregorio e prenderanno Vicario, magari riuscendo a fare anche un ragionamento dal punto di vista economico che sia giusto. Poi hanno questa clausola rescissoria di Bremer che scade il 10 di agosto, di cui sono un po' prigionieri, nel senso che non è che possono decidere loro per il giocatore, decide il giocatore se arriva un'offerta di quel tipo. Poi dovranno prendere Colomani e lo stanno naturalmente trattando da tempo, perché anche, voglio dire, risparmiare qualche milione di euro sull'acquisizione di un giocatore è importante. Poi valuteranno chi possono vendere o non vendere, perché poi ci sono dei giocatori che sono difficili da vendere, penso a Zegrova, penso a Openda, a Jonathan David, anche se comunque al mondiale si è visto qualcosa. Ci sono un insieme di situazioni, un insieme di cose che possono portare a gestire il mercato in una certa maniera. Però ecco, le difficoltà

0: difficoltà ci saranno, però è cominciato un percorso, è cominciata una strada, e quindi io capisco che la pazienza non ci possa essere, perché sono diversi anni che la Juventus non vince e che quindi quando si chiama Juventus deve vincere necessariamente, però io sono anche dell'idea e della convinzione che quando imbocchi una strada hai già vinto, ora la strada la stai imboccando e quindi sai quello che devi fare, sai quello che può fare oggi la Juventus e ogni anno dovranno rafforzarla. Certo, se si vuol sapere tutto in anticipo, questa non è la risposta che io vi posso dare. Io vi dico che però secondo me con queste capacità aziendalistiche e anche direzionali, ma soprattutto calcistiche, la Juventus per me può avere un inizio di futuro diverso dal recentissimo passato.
1: Ti porto in casa Fiorentina, perché nel frattempo è una delle poche squadre che si sta muovendo anche con una certa decisione sul mercato, anche lì bisognerà poi smaltire qualche esubero, diciamo così, e però intanto arriva Dragusin. Mi commenti quando è nata l'idea di questa operazione, come si è concretizzata, quali cifre e come proseguirà il mercato di Paratici?
0: Ma io credo che questa sia un'idea nata a gennaio, quando la Fiorentina aveva bisogno di prendere un difensore centrale e avendo bisogno di prendere un difensore centrale aveva pensato anche allo stesso Dragusin, perché comunque era in uscita, se ti ricordi bene. Dragusin poteva essere un'idea anche per la Roma, il suo procuratore disse quando ci venne fuori l'ipotesi della Fiorentina: noi siamo per i gladiatori, cioè lui ha bisogno di un posto da gladiatori, qualcuno l'ha preso male, in realtà nessuno poteva andare a fare un'operazione del genere perché il Tottenham avrebbe voluto fare al massimo un prestito con diritto di riscatto, poi la Roma ha virato in un'altra maniera e comunque lui lo conosce molto bene, parlo di Paratici, perché lo ha portato anche dal Genoa al Tottenham e quindi è un giocatore che ha conosciuto la Juve. Si fida ciecamente, il rapporto tra i due sicuramente è un rapporto importante perché permette di valutare queste situazioni anche sotto l'aspetto personale e quindi lui ha deciso, visto che con De Zerbi mi sa che non ci sarebbe stato molto spazio, anche in virtù dell'infortunio al legamento che ha avuto, quindi per lui l'occasione della Fiorentina per poter giocare titolare un campionato è importante, e non essendoci stata troppa concorrenza e volendo lui tornare in Italia, la Fiorentina ne ha approfittato e lui è diventato un giocatore viola con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni di euro ed obbligo di riscatto fissato al 60% delle presenze totali, che vuol dire insomma su 23-24 presenze in campionato può scattare l'obbligo di riscatto a 17 milioni di euro. Si è lasciato al Tottenham anche un 10% sulla futura rivendita e questo fa capire quanto la Fiorentina comunque sia ci tenesse a questo tipo di operazione. Ha fatto un doppio colpo la Fiorentina, perché ha preso Vieri, il difensore del Gremio 2005, molto forte, me ne parlavano benissimo anche tanti addetti ai lavori, tra cui Giunto e Vagnati, e 17 milioni, e lo riscattano, diventano 20 milioni, e però è un ottimo giovane che andrà via dalla Fiorentina perché gli spazi si sono assolutamente ridotti, però la Fiorentina non vuole perdere la titolarità del cartellino e quindi per quanto riguarda Comuzzo secondo me faranno una sorta di prestito con diritto di riscatto e magari ci metteranno anche un controriscatto, una sorta di ricompra, no, stile Real Madrid che usa moltissimo in quest'ultimo periodo, cioè per non perdere il controllo del giocatore, anche perché Comuzzo è un 2005, se mettiamo caso va al Genoa, al Torino, dove volete voi. Perché un club dovrebbe valorizzare il giocatore che poi comunque sia di proprietà di un'altra squadra? E la forma del prestito secco non regge e quindi devono necessariamente, o gli dai un prestito nel quale la Fiorentina dà un premio di valorizzazione e quindi paga perché il giocatore giochi, o altrimenti la forma che secondo me è più consona in questi casi è: ti faccio un prestito con un diritto di riscatto alto, ma poi c'è un controriscatto di 6-7 milioni più alto ancora, che fa sì che se magari il club lo riscatta e poi lo deve riperdere, quantomeno ha avuto 6-7 milioni di valorizzazione.
1: E questo sicuramente racconta comunque di movimenti in casa Fiorentina che vanno avanti, hanno anche stanno alimentando anche più fiducia da parte, immagino, della tifoseria, anche se comunque un po' di perplessità ci sono sempre, che poi lo sai dipende dal risultato del campo. Risultato del campo che è stato sempre positivo per il Napoli in questi ultimi anni, e voglio chiudere proprio parlando di Napoli. Ieri le parole di De Laurentiis, molto, che raccontava anche un po' della festa del centenario del Napoli, mi sembrava molto scosso, cioè quasi mi faceva presagire che magari stanno arrivando i titoli di coda della sua gestione Calcio Napoli e ti chiedo

0: che cosa ne pensi, tu che hai un ottimo rapporto con De Laurentiis. Nel frattempo,
1: no, ma io non credo che sia ai titoli di coda il suo rapporto con il Napoli. Io penso che Aurelio De Laurentiis in questi due anni di Conte abbia fatto non il passo più lungo della gamba, perché era tutto calcolato, ha fatto una campagna acquisti estremamente ampia dal punto di vista economico, e che oggi voglia ritornare un pochino nell'alveo del fiume, come dire, abbiamo una rosa molto ampia, abbiamo fatto tante spese e cerchiamo anche di mantenere un certo livello senza osare troppo, e quindi il discorso significa ridurre il monte ingaggi, vendere prima di comprare e magari rientrare di alcune operazioni se questi giocatori non sono più funzionali al progetto, e puntare principalmente sui giovani. E Allegri comunque, quando è stato contattato, gli ha dato l'ok e quindi conseguentemente lui ha avuto la possibilità, ma gliel'aveva dato anche Italiano fondamentalmente, perché anche Italiano sarebbe stata una soluzione per loro giusta, anche Vincenzo Italiano avrebbe potuto fare lo stesso lavoro che fa Allegri. Io credo che poi il fatto di che abbia virato su Allegri, e che l'esperienza di Allegri magari anche in un contesto del genere, sulla gestionalità soprattutto di uno spogliatoio dove ci sono personalità importanti, potesse essere un valore aggiunto, e quindi io credo che lui abbia fatto questo anche in virtù del fatto che aveva bisogno di un uomo che potesse reggere bene la pressione di Napoli, perché è inutile stare a nascondersi: quando tu vinci due scudetti in quattro anni è normale che poi la gente si aspetta come minimo la Champions League. Sbagli 3-4 partite, entri in un loop negativo. Italiano secondo me è un ottimo allenatore, però non lo so, ecco, come sarebbe andata se la situazione appunto in certi momenti poteva prendere una piega negativa. Allegri ha un'esperienza tale che la può gestire meglio. Poi se mi chiedi ti piace più Allegri che Italiano, secondo me Italiano avrebbe fatto in condizioni normali giocare benissimo il Napoli, anche perché ci sono giocatori adatti alla sua idea di calcio. Allegri è più un gestore dell'ambiente, e forse in questo momento De Laurentiis aveva bisogno di una figura del genere.
0: Ricordiamo anche, questo come ultima ora l'ha raccontato Repubblica oggi, che nel frattempo Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis sono indagati per bancarotta, la finanza si trova nelle sedi del Napoli e del Bari, l'ipotesi della procura di Bari è appunto bancarotta fraudolenta in relazione ai debiti per 30 milioni di euro, perquisizioni in corso nelle sedi delle due società, al centro delle indagini in particolare la cessione del portiere Elia Caprile. Quindi in tal senso naturalmente restiamo vigili a monitorare quello che eventualmente succederà. Una battuta finale sul mondiale, Nick, la questione Balogun.
1: Ma quella è una questione che non è piaciuta a nessuno, quindi io arrivo in coda a tutti i commenti, compresa la UEFA, negativi, perché si può aprire e si è aperto sicuramente un precedente, si è creato un precedente che non va bene, perché se c'è un regolamento, il regolamento va rispettato. Abbiamo fatto troppe trasformazioni negli ultimi anni, dobbiamo fare anche un'autocritica per quanto riguarda il VAR stesso. Il VAR era diventato un qualcosa di tecnologico per aiutare un chiaro evidente errore, si è trasformato in moviola, e quindi ha preso secondo me una direzione sbagliata anche il VAR, perché comunque troppi episodi vengono analizzati veramente in centimetri, in situazioni, cioè si partiva da un altro presupposto, e quindi già questo secondo me è un elemento che non fa bene al calcio, perché poi sennò diventa qualcosa di diverso da quello che inizialmente doveva essere. Se c'è un regolamento e se sei squalificato, se prendi un cartellino rosso, almeno una giornata la devi scontare. Sinceramente non mi è piaciuto, e qui Infantino doveva prendere una posizione diversa, si rimane come si rimane, non si è rimasti, e quindi ora c'è una sorta, no, di diversità di vedute sull'episodio. La UEFA si è messa contro la FIFA sostiene le sue ragioni, e quindi siamo entrati nel solito percorso pieno di insidie e di ostacoli. Ma quello che più che altro è brutto, non brutto ma quantomeno preoccupante, è che come ci si comporterà allora quando in una competizione internazionale succederà una situazione analoga? Qualcuno farà riferimento a questo episodio, e chi deciderà se questo episodio fa giurisprudenza calcistica o meno oppure no? E perché, e se poi non dovesse fare giurisprudenza calcistica, chi glielo va a spiegare a quelli che lo citeranno? Ecco, io spero che chi ha deciso di andare in questa maniera, in questa direzione, sappia anche, come posso dire, trovare la soluzione, perché poi dopo se qualcun altro farà qualche dimostranza, non penso che non possa essere accontentato. Ed è per questo che se si crea questo precedente, non so dove finiremo.
0: Perfetto, Nick, grazie. Niccolò Ceccarini.
1: Grazie a voi, saluto a tutti.
0: Ciao Niccolò, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ci sentiamo Andreone, le note vocali, la nota vocale che è ancora arrivata, poi leggo anche gli altri messaggi, vai.
2: Grande Cecca, quanto tempo non ti sentivo, come stai? Spero bene. Un saluto al Super Vincenzo e volevo farti una domanda. Ma questa volta ve lo prendete qualche altro bidone della Juve? Voi della Fiorentina, che ne pensi? Che ne pensi? Dammi qualche suggerimento, magari vi prendete pure Miretti e facciamo un trittico, João Mario. Dimmi tu se c'è qualche speranza. A parte le battute, ti voglio fare una domanda per quanto riguarda la situazione di Holm. Che mi sai dire a proposito di Terzini? Intanto cominciamo a mettere qualche tassello anche minore, dammi qualche informazione. Grazie e buona giornata.
0: Allora, ovviamente abbiamo interrotto la chiamata con Niccolò, quindi non ti può rispondere lui. Marco, ti rispondo io sulla parte finale. Naturalmente arriverà uno sketch che volevi mettere in piedi con Niccolò. Sulla questione Holm è una delle tante finestre aperte da parte della Juventus, in questo caso nei confronti del Bologna, con l'ipotesi di inserire anche la questione João Mario. Però in questo momento si spiega anche un po' un'altra frenata sulle trattative della Juventus, che stava chiudendo la questione relativa a Frederic Massara. E allora andiamo a leggere intanto quelli che sono stati i colpi più importanti messi a segno nella sua carriera da Frederic Massara. Il colpo più importante considerato spesa rendimento è probabilmente Theo Hernandez, arrivato al Milan nel 2019, mi appoggio all'analisi fatta su tutto mercato web da Simone Bernabei, operazione per 20 milioni in rosso nero, ha scritto pagine di storia importanti, poi è andato in Arabia Saudita. Sul podio ci finisce anche l'operazione dello scorso gennaio con Malen alla Roma, che ha ribadito, che ha ribaltato totalmente le sorti dell'ultima Serie A, incidendo tantissimo sul cammino della Roma, che poi ha portato i giallorossi in zona Champions League. Sul podio, terzo posto, chiude Mike Maignan, preso al Milan 2021, l'operazione. Poi ci sono anche gli acquisti del giovane Sandro Tonali, Rafael Leao, Brahim Diaz, Pier Kalulu, ma anche colpi di esperienza come Olivier Giroud e il ritorno in rosso nero di Zlatan Ibrahimovic, cioè operazioni fondamentali per tornare a vincere lo scudetto. Ecco la top 10 degli acquisti di Massara pubblicato da tutto mercato web: Theo Hernandez, Malen, Maignan, Wesley alla Roma, Sandro Tonali, Leao al Milan, Ibrahimovic, Giroud, Kalulu e Diaz, Brahim Diaz. Quel Brahim Diaz che resta un po' il sogno proibito di Luciano Spalletti, e chissà che l'arrivo di Massara non possa aprire un fronte per la trattativa del giocatore. Siamo al termine del nostro spazio editoriale, tra poco comincia lo spazio Rotocalcio, cominciando dal collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Amiche ed amici sportivi, ben ritrovati qui nello studio di Stadium TV, le storie e i personaggi dello sport di base con noi anche quest'oggi. Eccoci in piena estate e non abbiamo certo bisogno del riscaldamento muscolare per entrare subito nel vivo sui campi di gara del Centro Sportivo Italiano. Siamo esattamente cioè al centro dello sport in Italia. Abbiamo oggi tanti sport da mostrarvi, siamo infatti nel pieno della volata scudetto con tante squadre del CSI in campo. Cominciamo per gradi, dai quintetti, calcio a 5 e pallacanestro giovanile hanno eletto i loro campioni.
1: Dal 21 al 25 giugno la città di Pesaro ha ospitato le finali giovanili del calcio a 5 e della pallacanestro. In campo quasi 500 finalisti di 38 squadre, portacolori di 22 comitati e 12 regioni italiane per eleggere le 7 sorelle d'Italia. Nel capoluogo marchigiano, celebre Basket City italiana, si sono assegnati 7 scudetti, 4 nel basket e 3 nel calcio a 5. Sulla sirena è arrivato il titolo cestistico Under 13 che ha premiato di un punto il San Pio X Mantova sui pistoiesi della Aiana 2000. Sul parquet ragazzi fanno festa i capitolini del Monte Sacro Roma che battono di più 5 proprio i pari categoria del San Pio X Mantova. Ma in discussione il titolo allievi cucito nel 2026 sulle maglie della Virtus Castenaso del CSI Bologna che esulta sotto canestro anche per il titolo juniores grazie al quintetto Sport Insieme. Sui campi verdi del calcio a 5 gioia incontenibile per i salesiani lucani della PSG Don Bosco Domenico Lorusso di Potenza, campioni nazionali allievi. Nei juniores vincono i siciliani del Via Grande Acireale a nord il terzo titolo del calcio a 5, quello dei ragazzi ottenuto al Villa Park dai giovani della marca Futsal Treviso.
0: Da Pesaro saliamo lungo l'Adriatico in Romagna, precisamente a Cesenatico. Dalle reti e dalle retine dei canestri passiamo invece alle reti divisorie del volley. Dai quintetti ai sestetti, chi avrà vinto i titoli del CSI nella pallavolo lo scopriamo subito assieme.
2: Il litorale romagnolo ha ospitato le finali dei campionati nazionali di pallavolo del CSI, appuntamento realizzato con il sostegno della regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna e Sport Valley. Quasi 2000 persone con un totale di circa 1500 atleti in gara nei vari sport di ambo i sessi. Nelle allieve la finale ha premiato le giovani del Corlo Modena 2-7-0 contro la Accademia di Pallavolo Valle Camonica. Nel girone unico tricolore della categoria allievi la PGS Fides Modena contro gli etnei di Lagupe Volley Catania si è aggiudicata il titolo. Ancora a segno Modena nei juniores con la Spezzanese campione e il Volley Sassuolo secondo. Nella stessa categoria juniores, in campo femminile, incoronate reginette le ragazze trentine del Lakes Levico Caldonazzo Volley, vittoriose 2-0 sulle bresciane del Real Volley.
0: E rimaniamo ancora nella pallavolo, ma semplificata, è solo per donne, ma che dico, solo per mamme. Si chiama infatti Mamanet, è uno sport sociale dedicato alle mamme sportive, coloro che vogliono cioè tornare a giocare ma senza gli eccessi dell'agonismo e riscoprendosi in forma, cariche di energia, valorizzando se stesse. Vediamo insieme.
3: Molto di più di una semplice competizione sportiva. È stato un momento storico per una disciplina in continua crescita, capace di coinvolgere tantissime donne accomunate dalla voglia di fare sport, stare insieme e condividere emozioni autentiche. La solita rete ed i sestetti della pallavolo c'è però anche il classico terzo tempo cestistico da apprezzare. 12 squadre da tutta Italia, dal Salento alla Capitale, 140 circa le donne e mamme che si sono affrontate nelle bollenti palestre di Cesenatico per aggiudicarsi il titolo di campionesse nazionali. In campo non solo agonismo e voglia di vincere, ma anche tanti sorrisi, rispetto, fair play e tanta voglia di costruire una comunità in cui la donna possa tornare a valorizzare il proprio posto, non solo nella società, ma anche nello sport. È stata la squadra delle Jannet di Forlì ad aggiudicarsi la prima edizione del campionato in arancio-blu, dimostrando grinta e spirito di squadra. Al secondo posto le romane dell'Icaro, terzo e quarto posto a Forlimpopoli con le Pink Ladies terze e le Mamasitas quarte. Il cammino è appena iniziato, ma una certezza già c'è. Il Mamanet ha trovato nel CSI una casa e il CSI ha trovato nel Mamanet una disciplina capace di trasmettere entusiasmo, valori e una straordinaria voglia di stare insieme in nome dello sport.

0: E il 1° luglio si è concluso un altro campionato nazionale di pallavolo. In campo, sempre a Cesenatico, c'erano i sestetti delle categorie Under 13, ragazze e ragazzi.
1: Sempre Cesenatico, sempre profumo di scudetto all'Eurocamp quartier generale delle finali CSI dei campionati nazionali di volley, appuntamento realizzato col sostegno della Regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna e Sport Valley. Dal 27 giugno turnover sotto rete, negli stessi impianti pallavolistici in scena sono entrati i sestetti qualificatisi alle finali Under 13, ragazze e ragazzi. Oltre 600 atlete ed atleti schierati in rappresentanza di 49 squadre di 12 regioni CSine. 10 squadre finaliste nel 6 contro 6 Under 13, torneo in cui la finale del Palapip ha sorriso al tie break alle Volley Castelvetro 2-1 opposte alle Lariane della Polisportiva Sant'Agata Como. Vince un altro titolo Trento nella pallavolo CSI. Il sestetto della ATA Trento Volley vince al tie break contro la PGS Jolly Castagnole di Alba. Nella categoria ragazzi misto, 6 partite giocate, 6 vinte per la MAPE Volley Catania. A punteggio pieno in campo maschile dopo 6 gare tra andate e ritorno il percorso reggiano della Volleyball San Martino, che si cuce addosso lo scudetto ragazzi perdendo un solo set, convincendo in ogni gara sia negli schemi che nei fondamentali di attacco e difesa.
0: E dai primi di luglio la rete della pallavolo ha passato poi il testimone a quella del calcio. Vediamo ora i primi gol scudetto del calcio a 5 e nel calcio ad 11.
1: Tifo, bandiere, colori anche a Cesenatico. Non saranno i mondiali di calcio, ma è la stessa carica emotiva umana prodotta in Romagna dal pallone CSI, che a Cesenatico ha assegnato 6 scudetti, 3 nel calcio ad 11 e 3 nel calcio a 7 per le squadre delle categorie ragazzi, allievi e juniores. 41 squadre finaliste, 17 nel calcio ad 11 e 24 nel calcio a 7. A spilare le bandiere di 10 regioni con predominanza lombarda e piemontese. Gli scudetti del calcio a 7 sono andati tutti a Milano, quello allievi ai Diavoli Rossi, quello juniores alla AS di Ganna e quello ragazzi alla Fenice. Nel calcio ad 11 vince ancora Milano negli juniores con lo scudetto cucito sulle maglie della Sams, mentre fa doppietta il CSI Caserta con le formazioni della Macerata Campania Academy, che conquistano sia il titolo allievi sia quello ragazzi. Riconoscimenti al miglior portiere, il capocannoniere, il miglior giocatore, il fair play ed il player of the match come nella Serie A Anylive. La Lega Calcio Serie A ha infatti collaborato col CSI nell'organizzazione delle finali nazionali ragazzi, fornendo alle squadre le divise da gioco, palloni e fasce da capitano, tutte a sostegno della campagna antidiscriminazioni Keep Racism Out.
0: Vince e convince sempre più nel CSI lo sport integrato, quello vissuto e giocato insieme, dove le diversità e le evidenti differenze anziché divisive divengono occasione di collaborazione e di inclusione anche per le attività. Nel mese di luglio è tempo di scudetti.
2: Shark & Joy e gli amici di Emmy e Chiara del Dosso bissano la vittoria scudetto nei campionati nazionali delle attività paralimpiche. Le due formazioni cremonesi hanno difeso sempre in Emilia-Romagna il titolo conquistato giusto un anno fa a Castellarano, rispettivamente nella pallacanestro e nella pallavolo integrata. Oltre al basket e al volley, il CSI ha assegnato negli sport di squadra anche il titolo del calcio a 5 integrato, dove il successo è andato ai vice campioni in carica, ossia il quintetto reggiano della San Martinese davanti a Calcico Sarnico e Canarini 1912. Il movimento paralimpico del CSI ha coinvolto in questo epilogo di stagione 13 squadre in Romagna e circa 200 persone, sommando ai 156 atleti una cinquantina di accompagnatori. Lombardia ed Emilia-Romagna sono state le regioni più attive nel campo dell'attività sportiva per atleti con disabilità. La premiazione finale è stata un momento intenso di partecipazione e condivisione tra tutti i partecipanti. La logica CSI è quella di sempre, mai soli.

Insieme, lo sport diventa fattore di normalizzazione e di sperimentazione in una uguaglianza che non sta nei risultati, ma nell'esperienza comune della festa e della gioia di vivere.

0: l'ottavo traguardo tricolore per il ciclismo del CSI, ha regalato in Alto Abruzzo emozioni, spettacolo e momenti di autentica partecipazione, riunendo sulle strade abruzzesi tanti appassionati delle due ruote. Il campionato nazionale mediofondo CSI 80 km di discese e salite all'interno del Parco Nazionale della Maiella ha visto correre oltre un centinaio di ciclisti, incoronando sul podio 12 campioni nella specialità. Il più veloce di giornata è stato il 38enne sannita Davide Messina, tra i quattro protagonisti della fuga giusta di giornata. Il portacolori della ASD Messina 1925 di Benevento ha vinto il titolo CSI nella categoria M2. Dietro di lui il campione dei Master 1 Mirko Zanni, anche lui campano del CSI Sessa Aurunca in maglia Momo Bikers. Terzo crono domenicale il tempo registrato da un abruzzese, Mirko Collina della Colonnella Pescara.
1: Oh, che bel castello! Eh sì, ci sta tutto il ritornello, stavolta guardate che spettacolo e le gare di droni in volo sui cieli umbri di Città di Castello.
2: Tre pollici e open, queste le categorie del drone racing che hanno animato sabato 27 e domenica 28 giugno a Città di Castello la tappa umbra del campionato nazionale CSI. Visori, cuffie e le abili manovre dei droni che si sfidano in una corsa di velocità tra Eguzium e all'ultimo respiro. Lo stadio Bernicchi ha visto cimentarsi i migliori piloti associativi in diverse heat. Riflessi fulminei, traiettorie spettacolari, qualche nel pomeriggio umbro tra la curiosità dei tanti presenti. Davvero suggestiva al tramonto della giornata l'ultima appendice della gara, disputatasi in notturna con le varie porte illuminate a LED. Eliche e visore a riposo adesso fino al weekend del 18-19 luglio, quando vicino a Fano, a Monte Porzio, ci sarà la finale nazionale con l'assegnazione dei titoli sul circuito disegnato dal DRF Val Cesaro.
1: E adesso rinfreschiamoci un po' tuffandoci nel bellissimo Mar Ligure, si nuota in acque aperte.
3: Cuffia e boetta pronta per centinaia di nuotatori. Si è svolta a metà giugno a Bergeggi una delle manifestazioni natatorie più importanti del calendario italiano. A imponente l'evento in acque libere organizzato da Stile Libero ASD con il patrocinio ed il contributo del Centro Sportivo Italiano, dell'area marina protetta di Bergeggi e di Avis Vado Ligure. Da sempre la manifestazione offre diverse possibilità di partecipazione, pensate per coinvolgere il maggior numero di atleti, indipendentemente dall'età, dall'esperienza e dalle capacità tecniche, accomunati dalla passione per il nuoto in mare aperto e dalla possibilità di gareggiare in totale sicurezza. Più di 300 i partecipanti, provenienti anche da alcuni paesi europei, una sessantina quelli impegnati nella tappa del campionato CSI. In gara a imponente 2026 anche una quindicina di atleti con disabilità intellettivo-relazionale, una manifestazione che ha avuto anche un ottimo riscontro di pubblico in un contesto naturale splendido davanti all'isola di Bergeggi.
1: Dalla Liguria alla Toscana poca strada. Tanta ne ha fatta invece la Coppa della Pace. Vediamo insieme nel prossimo servizio.
2: Lo sport come linguaggio universale di pace, inclusione e comunità. Il Centro Tecnico Federale di Coverciano e lo Spazio Reale di Campi Bisenzio hanno ospitato a giugno le finali regionali di calcio a 5 e di pallavolo Coppa della Pace. Iniziativa ideata e promossa dall'Associazione Le Scintille di Maria ODV insieme al CSI Toscana. Nel calcio ha vinto la squadra di San Piero a Sieve, mentre nel volley il successo è andato alle Barbagianni della Diocesi di Volterra. Ora le due squadre vincitrici si prepareranno per la trasferta a Međugorje per l'evento finale in programma dal 30 luglio al 2 agosto.
1: E come sempre sul finale di puntata ci sono gli appuntamenti del mese. Ce n'è uno particolarmente importante perché, lo sappiamo bene, il gioco in estate si trasforma e si svolge nei centri estivi, si avvicina un'estate di sport e inclusione per migliaia di ragazzi

0: voucher per le famiglie più in difficoltà. Di nuovo, Fondazione Conad ETS, Centro Sportivo Italiano, rilanciano il torneo nazionale estivo degli oratori. E anche noi di Stadium TV siamo tutti in gioco, collegati ora con la direttrice di Fondazione Conad ETS, Maria Cristina Alfieri. Ciao Cristina, come stai anzitutto? Ed è tutto pronto anche quest'anno?
1: Ciao Felice, innanzitutto un saluto a tutti. E tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. È un piacere tornare anche quest'anno a commentare questa nostra iniziativa che è partita con grande entusiasmo come tutti gli anni e che siamo orgogliosi come Fondazione Conad ETS di sostenere insieme al Centro Sportivo Italiano.
0: Ecco, nello specifico si tratta appunto di tanto gioco, passione, amore e attenzione soprattutto ai più piccoli, dagli istruttori ai parroci, dagli educatori agli animatori, un approccio allo sport soprattutto come veicolo di cambiamento positivo.
1: Assolutamente, è un'iniziativa che mette in rete anche quest'anno ben 64 oratori su tutto il territorio nazionale, coinvolge 9.000 bambini in attività di gioco e 2.000 bambini che non hanno disponibilità economiche potranno accedere a questi giochi grazie al sostegno di Fondazione Conad ETS. In ogni oratorio faremo tutta una serie di attività, appunto, grazie al personale del Centro Sportivo Italiano che intratterrà i bambini in tanti tipi di iniziative sportive diverse. Ogni oratorio maturerà un punteggio e poi i 5 oratori che avranno raggiunto il punteggio più alto disputeranno delle finali interne che porteranno alla premiazione di 20 bambini per ogni oratorio che riceveranno ciascuno di loro una tessera prepagata da 50 euro per fare la spesa nei negozi Conad dei loro territori. E i 5, diciamo, oratori in cui si svolgeranno le finali quest'anno sono Genova, Cremona, Padova, Ascoli Piceno e Cava dei Tirreni. Quindi ancora una volta rappresentata molto bene tutta l'Italia, tutto il territorio nazionale e soprattutto penso un'occasione preziosa per animare le giornate in oratorio in un modo simpatico e inclusivo, perché sottolineo, questi giochi coinvolgono tutti, coinvolgono anche chi ha delle fragilità, che possono essere fragilità economiche e quindi li aiutiamo pagando appunto la quota di iscrizione a questi giochi, sia chi ha per esempio disabilità fisiche, perché sono previsti anche dei giochi inclusivi che possono tranquillamente fare anche i ragazzini e le ragazzine con diverse abilità.
0: Cristina, bellissimi luoghi dove ci sarà ovviamente anche Stadium TV, ci saremo per documentare tutto e far vivere appunto anche ai nostri ascoltatori questa esperienza. Saremo nelle 5 finali, ma ricordiamo appunto sono 4 edizioni e con il CSID ormai c'è un'affinità valoriale molto forte, no? Siamo un po' compagni di squadra, non si vuole lasciare indietro nessuno, anche qui in ambito sportivo si crede fortemente nelle persone oltre le cose.
1: Esatto, noi abbiamo pensato a questo progetto insieme e ci siamo rivolti subito per sviluppare il Centro Sportivo Italiano proprio per l'affinità valoriale che dicevi, perché comunque organizza delle attività sportive che impiegano lo sport non in chiave competitiva, ma in chiave valoriale, cioè lo sport come strumento di inclusione, sport come palestra di allenamento e di sviluppo di valori positivi, e quindi questo ci piaceva tantissimo. E poi il fatto che questa filosofia mette appunto al centro le persone, quindi la loro specificità, i loro bisogni, le loro esigenze e non solo la competizione fine a se stessa.
0: E salutando Maria Cristina Alfieri, ringraziando lei in particolare, ma tutta la Fondazione Conad ETS per il contributo alle famiglie e a tutto lo sport estivo, seguiremo ovviamente da vicino tutte le tappe di Tutti in Gioco. Andiamo a vedere a fine puntata cosa c'è in cartellone. nel luglio del CSI. Ecco i prossimi appuntamenti con i campionati nazionali.
2: Dal 9 al 12 luglio la fase finale del campionato nazionale di calcio a 5, a 7 e a 11 e di pallacanestro riservato alle categorie Open e Top Junior si svolgerà nel territorio del Monferrato piemontese e nello specifico nelle città di Asti, Canelli e Nizza Monferrato. Cava dei Tirreni attende il grande volley dilettantistico nazionale, il CSI Cavese, sabato 4 luglio, presso la sala conferenze del complesso monumentale di San Giovanni, ha presentato ufficialmente le finali dei campionati nazionali Top Junior Open di pallavolo in programma sul territorio metelliano dal 9 al 12 luglio. Il 12 luglio all'Aquila si terrà la cicloturistica alle pendici del Gran Sasso, valida come campionato nazionale all'escursionismo MTB CSI. L'organizzazione è a cura del comitato CSI di L'Aquila in collaborazione con la ASD Sport and Events. L'itinerario prevede partenza e arrivo presso il campo da rugby di Paganica. Domenica 19 luglio in terra ciociara, altre maglie tricolori ciclistiche CSI in palio. A Serrone, in provincia di Frosinone, si terrà la cronoscalata Serrone, valida come campionato nazionale cronoscalata CSI. L'organizzazione è a cura della ASD Ciclistica Ciociara, percorsi lunghezza 8 km e 11 km, con pendenza media dell'8%. La corsa in montagna eleggerà i campioni CSI 2026 in Friuli, a Tarvisio. La prova individuale si svolgerà il 18 luglio con partenza e arrivo presso la telecabina del Monte Lussari e tutte le categorie in gara. Domenica 19 luglio 2026 si correranno le spettacolari staffette delle regioni, composte da 5 concorrenti che assegneranno i titoli nazionali giovanili ed assoluti.
0: E ovunque voi siate, al mare, in montagna o anche in città, l'appuntamento con Stadium TV e lo sport del CSI è fra 15 giorni sempre su questi schermi. Non mancate, perché lo sport del CSI, ricordate, non va mai in vacanza. Ciao, vi aspetto!

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edilizia.
2: Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e 0213.
1: Eccoci qua, ben ritrovati, buon martedì a tutti. Dunque, passa la Spagna nel confronto con il Portogallo, gara tirata fino all'ultimo minuto, poi arriva la gol di Merino, la rete di Merino che porta avanti la Spagna contro un Portogallo che comunque ha venduto a caro prezzo la propria pelle, mentre la vicenda spinosa relativa a Balogun, che però non può essere naturalmente archiviata, ma bisogna continuare ad analizzarla, non ha inciso sulla sfida tra USA e Belgio, con il Belgio che vince facilmente per 4-1 e passa il turno, quindi fuori anche dopo Messico, dopo Canada, gli Stati Uniti, e va avanti in questo caso il Belgio. Ma oggi è una giornata importante anche da quanto riguarda il mercato in casa Juventus, in particolare perché c'è l'attesa dell'ufficialità con il nuovo ingresso in dirigenza, quello di Frederic Massara alla Juventus. E allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, ne parliamo, gli diamo il buongiorno a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao Vincenzo.
1: Cecca, allora ci siamo, rivoluzione praticamente completata in casa Juventus, l'arrivo di Giovanni Carnevali, che sarà amministratore delegato nonché direttore generale della società, resta come direttore sportivo Marco Ottolini, subentra a questo punto Frederic Massara nel ruolo di direttore tecnico, quindi immagino un'uscita di Modestò a questo punto.
2: Potrebbe starci sì l'uscita di Modestò, e Carnevali ha fatto quello che di solito fa un dirigente quando vuole un attimo riorganizzare ulteriormente la società, la vuole rafforzare. Evidentemente ha visto in Massara sicuramente un nuovo mercato che gli può dare molta mano, in compagnia ovviamente di Marco Ottolini, essendo stato lui, diciamo così, messo fuori dal progetto Roma. Oggi è un'opportunità, perché comunque Massara è un grande dirigente, è sicuramente un ottimo conoscitore di calcio e quindi può essere una figura che dal punto di vista proprio del mercato può aiutare tutto il compartimento dirigenziale, anche perché Carnevali non si può solo e soltanto occupare del mercato, deve stare dietro anche a mille altre sfaccettature di un club come la Juventus, nel quale ha il ruolo di amministratore delegato, e quindi un rinforzo in più è sicuramente importante. Si erano fatti tanti nomi anche nei giorni scorsi, poi alla fine l'ha spuntata il nome a sorpresa, perché non era stato tra quelli nominati un po' dalla carta stampata e dai media in generale. Massara si presenta da solo, o meglio, è uno che non parla quasi mai, ma che è uno che porta fatti e che produce poi risultati e giocatori importanti, perché ha una grande conoscenza a livello internazionale. Per cui la ristrutturazione, se vogliamo chiamarla così, della Juventus va avanti. È chiaro che ci saranno forse anche altri cambiamenti, non penso nell'organico dirigenziale, però anche di filosofia, magari anche di operazioni di mercato rispetto a quello che può essere stato il recente passato.
1: Guarda, ci sentiamo subito una nota audio che dovrebbe essere arrivata, chiedo ad Andrea di farcela sentire, credo ad Arturo, la sentiamo, il nostro ascoltatore che parla proprio di Massara, così vediamo un po' la sua domanda per la riflessione e gli diamo una risposta. Vai Andrea.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno, Arturo da Ragusa. Io ho appena sentito la notizia dell'arrivo di Massara alla Juventus, notizia di cui sono felicissimo, e già sento i primi juventini che cominciano a lamentarsi. Io vorrei ricordare ai fratelli juventini che il signor Massara ha portato al Milan gente come De Ketelaer, Leao, Theo Hernandez, Tonali, ha vinto uno scudetto, e poi è arrivato Cardinale, che da bravo scienziato ha cacciato lui e Paolo Maldini, e il Milan è finito come è finito. Per cui, voglio dire, stringi, io penso che non è che tanto male Massara

0: Questo come siamo combinati. Quello che più mi fa pensare è che noi abbiamo preso Comolli, Ottolini e Modestò, li abbiamo pagati un anno per distruggere la Juventus, li abbiamo licenziati, ora li continueremo a pagare. Questa è una cosa abbastanza ridicola.
1: Allora, riflessione del nostro amico. Credo che tra l'altro De Cattelera sia stato più un colpo di Maldini, però tutti gli altri sono giusti, colpi di Massara. Credo anche che su Comolli ci sia stata quella buona uscita per cui la Juventus non lo continuerà più a pagare. Diverso il discorso eventualmente per Modestò, però ecco, le critiche, Nick, in qualsiasi tifoseria oramai ci siamo abituati che ci saranno sempre e comunque.
2: Ma sai, quello quando arriva anche un allenatore nuovo, ma sarà quello giusto, io avrei preso questo, avrei preso quest'altro, di sicuro
1: Qua
2: Giovanni
1: ci sono i
2: Cannavale per
1: carnevali
2: me,
1: out, ti dico solo questo, prenditelo.
2: io dico solo questo, che io dissi a suo tempo che per esempio per il Milan Allegri era stato il più grande acquisto e in realtà poi il Milan comunque è arrivato quinto e ha lottato fino alla fine per la Champions, perdendola l'ultima giornata. Io penso che Cannavale sia l'uomo giusto al posto giusto, poi è chiaro che ha maturato un'esperienza anche nel Sassuolo di altissimo livello, secondo me dopo Marotta in quel ruolo lì c'è lui, quindi si sta parlando di livelli altissimi, lasciamoli lavorare le persone, io credo che Cannavale non è arrivato neanche da un mese, se poi dobbiamo mettere sempre tutti in discussione perché ci piace fare questo o quest'altro è abbastanza paradossale, però io credo che Massara sia un ottimo conoscitore di calcio, vediamo come può lavorare, come potrà arricchire la rosa della Juventus, dovrà solamente comprare, no, dovrà anche dare una mano nel cedere perché ci sono dei giocatori che sono in esubero, quindi gli errori della Juventus negli anni li ha fatti, sono sotto gli occhi di tutti e purtroppo per la Juventus sono stati anche fin troppi,
1: Già.
2: però bisogna riconoscere che tutto nasce un po' da Cristiano Ronaldo, cioè il momento difficile della Juve nasce dall'acquisizione di Cristiano Ronaldo, perché è un'operazione così importante, così ingente a livello economico, più mettiamoci dentro il Covid e tutto quanto, e questa cosa ha portato poi no, a far sì che i conti finissero tutti quanti in rosso e che ci fosse una problematica poi di rientro progressivo. Ora capisco che uno voglia tornare a vincere subito, però intanto si fanno le basi. Poi dalle basi si cominciano a lavorare sui risultati, quindi per quanto mi riguarda le scelte dei dirigenti del passato, ognuno la pensa come vuole, però tanto è inutile tornare indietro, no? Voglio dire, a dire ma era meglio quello, era meglio quell'altro, tanto non si può cambiare il passato, l'importante è costruire un buon futuro per la Juventus. Io credo che Cannavale sia arrivato con grande entusiasmo, si è scelto Massara e devono dargli fiducia, eh. Cioè io credo che come minimo un anno un dirigente quando arriva gli va dato la fiducia totale a prescindere da qualsiasi operazione. Poi se ognuno la pensa in maniera diversa e crede che invece bisogna ricambiare oppure non accettare la minima operazione di mercato che viene fatta, allora questo allora vale tutto e qualsiasi cosa si può sostenere. Però per me almeno un anno un dirigente deve avere il tempo di capire e lavorare. E poi secondo me dal secondo anno in poi, dopo che ha tutto molto chiaro, può costruire ancora meglio le cose, però bisogna dargli tempo.
1: Poi ti faccio una domanda che da grande esperto di mercato quale sei riuscirai a darmi come risposta, però tornando al discorso che facevi tu, Ronaldo e quant'altro, possiamo dire che poi un altro errore che venne, un errore principale che secondo me è il vero errore che compiuto in quel periodo è stata la separazione da Marotta, non averlo sostituito ma aver accorpato le cariche in Platici prima, Cherubini poi, poi c'è stato chiaramente quello che sai il governo tecnico dopo le dimissioni dell'intero CDA. E non c'era mai stata più una struttura come era quella della Juventus con Marotta e Paratici. Adesso Carnevali, Ottolini, Massara e Chiellini comunque comincia a diventare una società più strutturata che può far ripercorrere alla Juventus i passi giusti che aveva fatto inizialmente quando c'era Marotta e Paratici.
2: Secondo me sì, infatti è proprio quello di cui parlavo, quando c'è un uomo solo al comando è sempre molto, non dico pericoloso, tra virgolette, però poi è bene che ci siano più persone nei ruoli in modo tale che ci sia un ruolo di comando e tutta una serie di ruoli vicino a lui che si dividano il lavoro e i compiti. Quindi io per quello che posso dire è che fondamentalmente c'è la struttura, come dici tu, Carnevali, Ottolini, Massara, può rappresentare sicuramente un organigramma giusto per una Juventus sostenibile, per una Juventus che abbia delle buone basi per l'immediato futuro. Marotta-Paratici era un binomio eccezionale, perché Paratici è un uno scout e un conoscitore di calcio come pochi al mondo, però poi nel momento in cui ha preso in mano tutta la struttura della Juventus ha fatto più fatica e anche lui naturalmente non è più riuscito a esprimere tutto il suo valore, perché ha sempre avuto bisogno di una figura come Beppe Marotta. Quando c'era Beppe Marotta certi aspetti se li gravava lui, era magari più portato a lavorare in una certa direzione e lui lo lasciava più in campo libero sul mercato. Quando devi gestire una società e fare il mercato è più complicato, perché rischi di non essere, diciamo, al 100% su entrambi i fronti. Quindi una ripartizione dei ruoli per me è fondamentale. Quindi sì, sono d'accordo, quello che stai dicendo te mi assomiglia molto, no, potenzialmente a quello che era, anche se quella Juventus lì era una situazione totalmente diversa a livello economico. E comunque sia Marotta e Paratici hanno fatto un lavorone che chiaramente oggi non si può paragonare, anche se Carnevali è bravissimo, anche se Massara è bravissimo, cioè ancora loro devono far tutto, ecco.
1: Altra riflessione che voglio fare con te dal punto di vista del mercato, naturalmente, è questa. Ora, nessuno si deve aspettare che arriva Carnevali, si ristruttura con Massara, c'è Ottolini, la Juventus all'improvviso vende tutti i giocatori che non servono, ne compra di nuovi, eccetera, perché le gestioni sbagliate hanno generato acquisti sbagliati che a loro volta hanno un valore di mercato che non puoi sperperare, per cui quanto è difficile il lavoro di questo nuovo staff nell'andare a ristrutturare una rosa che non ha offerto qualità e quindi è poco vendibile, mentre tu devi cercare di recuperare il più possibile per poter andare a comprare giocatori nuovi.
2: Ma è difficile, come lo era difficile per Giuntoli, come lo era difficile per Comolli, come è stato difficile negli ultimi anni per chiunque faceva il dirigente della Juventus, perché la Juventus è sempre stata abituata a lavorare senza grosse problematiche, a dominare il mercato e non subirlo, per cui gestiva, acquistava, vendeva e non aveva grosse problematiche. Invece quando devi rientrare e rafforzare, la difficoltà diventa lì, perché comunque non è mica semplice provare a rafforzare una squadra tenendo sempre d'occhio i numeri e non avere, diciamo così, mai una libertà totale di manovra e d'azione. Ecco, io credo che questo sia assolutamente più difficile e quindi conseguentemente oggi ci vogliono molta preparazione, ci vogliono conoscenza dei numeri e credo che al di là di questo la Juventus abbia la capacità di poter lavorare su alcuni fronti portando a casa dei risultati. Penso al portiere, magari venderanno Di Gregorio e prenderanno Vicario, magari riuscendo a fare anche un ragionamento dal punto di vista economico che sia giusto. Poi hanno questa clausola rescissoria di Bremer che scade il 10 di agosto, di cui sono un po' prigionieri, nel senso che non è che possono decidere loro per il giocatore, decide il giocatore se arriva un'offerta di quel tipo. Poi dovranno prendere Colomani e lo stanno naturalmente trattando da tempo, perché anche, voglio dire, risparmiare qualche milione di euro sull'acquisizione di un giocatore è importante. Poi valuteranno chi possono vendere o non vendere, perché poi ci sono dei giocatori che sono difficili da vendere, penso a Zegrova, penso a Openda, a Jonathan David, anche se comunque al Mondiale si è visto qualcosa. Ci sono un insieme di situazioni, un insieme di cose che possono portare a gestire il mercato in una certa maniera, però ecco, le difficoltà ci saranno, però è cominciato un percorso, è cominciata una strada e quindi io capisco che la pazienza non ci possa essere, perché sono diversi anni che la Juventus non vince e che quindi quando si chiama Juventus deve vincere necessariamente, però io sono anche dell'idea e della convinzione che quando imbocchi una strada hai già vinto. Ora la strada la stai imboccando e quindi sai quello che devi fare, sai quello che può fare oggi la Juventus e ogni anno dovranno rafforzarla. Certo, se si vuol sapere tutto in anticipo, questa non è la risposta che io vi posso dare. Io vi dico che però secondo me con queste capacità aziendalistiche e anche direzionali, ma soprattutto calcistiche, la Juventus per me può avere un inizio di futuro diverso dal recentissimo passato.
1: Ti porto in casa Fiorentina, perché nel frattempo è una delle poche squadre che si sta muovendo anche una certa decisione sul mercato, anche lì bisognerà poi smaltire qualche esubero, diciamo così, e però intanto arriva Dragusin. Mi commenti quando è nata l'idea di questa operazione, come si è concretizzata, quali cifre e come proseguirà il mercato di Paratici?

0: Tottenham avrebbe voluto fare al massimo un prestito con diritto di riscatto, poi la Roma ha virato in un'altra maniera e comunque lui lo conosce molto bene, parlo di Paratici perché lo ha portato anche dal Genoa al Tottenham, e quindi è un giocatore che è conosciuto alla Juve, si fida ciecamente, il rapporto tra i due sicuramente è un rapporto importante perché permette di valutare queste situazioni anche sotto l'aspetto personale. E quindi lui ha deciso, visto che con De Zerbi mi sa che non ci sarebbe stato molto spazio, anche in virtù dell'infortunio al legamento che ha avuto, quindi per lui l'occasione della Fiorentina per poter giocare titolare un campionato è importante, e non essendoci stata troppa concorrenza e volendo lui tornare in Italia, la Fiorentina ne ha approfittato e lui è diventato un giocatore viola con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni di euro ed obbligo di riscatto fissato al 60% delle presenze totali, che vuol dire insomma su 23-24 presenze in campionato può scattare l'obbligo di riscatto a 17 milioni di euro. Si è lasciato al Tottenham anche un 10% sulla futura rivendita, e questo fa capire quanto la Fiorentina comunque sia ci tenesse a questo tipo di operazione. E ha fatto un doppio colpo la Fiorentina, perché ha preso Vieri, esatto. Difensore del Gremio 2005, molto forte, me ne parlavano benissimo anche tanti addetti ai lavori, tra cui Giuntoli e Vagnati, e 17 milioni, questi se lo riscattano diventano 20 milioni, però i due centrali difensivi sono molto forti e la Fiorentina oltre a loro due ha ancora Pongracic, Ranieri e Pietro Comuzzo, che comunque secondo me è un ottimo giovane che andrà via dalla Fiorentina perché gli spazi si sono assolutamente ridotti, però la Fiorentina non vuole perdere la titolarità del cartellino, e quindi per quanto riguarda Comuzzo secondo me faranno una sorta di prestito con diritto di riscatto e magari ci metteranno anche un controriscatto, una sorta di ricompra, no? Stile Real Madrid che usa moltissimo in quest'ultimo periodo, cioè per non perdere il controllo del giocatore, anche perché Comuzzo è un 2005, se mettiamo caso va al Genoa, al Torino, dove volete voi, perché un club dovrebbe valorizzare il giocatore che poi comunque sia di proprietà di un'altra squadra? E la forma del prestito secco non regge, e quindi devono necessariamente, o gli dai un prestito nel quale la Fiorentina dà un premio di valorizzazione e quindi paga perché il giocatore giochi, o altrimenti la forma che secondo me è più consona in questi casi è: ti faccio un prestito con un diritto di riscatto alto, ma poi c'è un controriscatto di 6-7 milioni più alto ancora, che fa sì che se magari il club lo riscatta e poi lo deve riperdere, quantomeno ha avuto 6-7 milioni di valorizzazione.
1: E questo sicuramente racconta comunque di movimenti in casa Fiorentina che vanno avanti, hanno anche stanno alimentando anche più fiducia da parte, immagino, della tifoseria, anche se comunque un po' di perplessità ci sono sempre, che poi lo sai dipende dal risultato del campo. Risultato del campo che è stato sempre positivo per il Napoli in questi ultimi anni, e voglio chiudere proprio parlando di Napoli. Ieri le parole di De Laurentiis, molto, che raccontava anche un po' della festa del centenario del Napoli, mi sembrava molto scosso, cioè quasi mi faceva presagire che magari stanno arrivando i titoli di coda della sua gestione Calcio Napoli, e ti chiedo che cosa ne pensi, tu che hai un ottimo rapporto con De Laurentiis. Nel frattempo,
0: no, ma io non credo che sia i titoli di coda il suo rapporto con il Napoli. Io penso che Aurelio De Laurentiis in questi due anni di Conte abbia fatto non il passo più lungo della gamba, perché era tutto calcolato, ha fatto una campagna acquisti estremamente ampia dal punto di vista economico, e che oggi voglia ritornare un pochino nell'alveo del fiume, come dire, abbiamo una rosa molto ampia, abbiamo fatto tante spese e cerchiamo anche di mantenere un certo livello senza osare troppo, e quindi il discorso significa ridurre il monte ingaggi, vendere prima di comprare e magari rientrare di alcune operazioni se questi giocatori non sono più funzionali al progetto, e puntare principalmente sui giovani. E Allegri comunque, quando è stato contattato, gli ha dato l'ok, e quindi conseguentemente lui ha avuto la possibilità, ma gliel'aveva dato anche Italiano fondamentalmente, perché anche Italiano sarebbe stata una soluzione per loro giusta, anche Vincenzo Italiano avrebbe potuto fare lo stesso lavoro che fa Allegri. Io credo che poi il fatto di chi abbia virato su Allegri, e che l'esperienza di Allegri magari anche in un contesto del genere, sulla gestionalità soprattutto di uno spogliatoio dove ci sono personalità importanti, potesse essere un valore aggiunto, e quindi io credo che lui abbia fatto questo anche in virtù del fatto che aveva bisogno di un uomo che potesse reggere bene la pressione di Napoli, perché è inutile stare a nascondersi quando tu vinci due scudetti in quattro anni è normale che poi la gente si aspetta come minimo la Champions League. Sbagli 3-4 partite, entri in un loop negativo. Italiano secondo me è un ottimo allenatore, però non lo so, ecco, come sarebbe andata se la situazione appunto in certi momenti poteva prendere una piega negativa. Allegri ha un'esperienza tale che la può gestire meglio. Poi se mi chiedi ti piace più Allegri che Italiano, secondo me Italiano avrebbe fatto in condizioni normali giocare benissimo in Napoli, anche perché ci sono giocatori adatti alla sua idea di calcio. Allegri è più un gestore dell'ambiente, e forse in questo momento De Laurentiis aveva bisogno di una figura del genere.
1: Ricordiamo anche, questo come ultima ora l'ha raccontato Repubblica oggi, che nel frattempo Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis sono indagati per bancarotta. La finanza si trova nelle sedi del Napoli e del Bari. L'ipotesi della procura di Bari è appunto bancarotta fraudolenta in relazione ai debiti per 30 milioni di euro, perquisizione in corso nelle sedi delle due società, al centro delle indagini in particolare la cessione del portiere Elia Caprile. Quindi in tal senso naturalmente restiamo vigili a monitorare quello che eventualmente succederà. Una battuta finale sul mondiale, Nick, la questione Balogun.
0: Ma quella è una questione che non è piaciuta a nessuno, quindi io arrivo in coda a tutti i commenti, compresa la UEFA, negativi, perché si può aprire e si è aperto sicuramente un precedente, si è creato un precedente che non va bene, perché se c'è un regolamento, il regolamento va rispettato. Abbiamo fatto troppe trasformazioni negli ultimi anni, dobbiamo fare anche un'autocritica per quanto riguarda il VAR stesso. Il VAR era diventato un qualcosa di tecnologico per aiutare un chiaro evidente errore, si è trasformato in moviola, e quindi ha preso secondo me una direzione sbagliata anche il VAR, perché comunque troppi episodi vengono analizzati veramente in centimetri, in situazioni, cioè si partiva da un altro presupposto, e quindi già questo secondo me è un elemento che non fa bene al calcio, perché poi sennò diventa qualcosa di diverso da quello che inizialmente doveva essere. Se c'è un regolamento, se sei squalificato, se prendi un cartellino rosso, almeno una giornata la devi scontare. Sinceramente non mi è piaciuto, e qui Infantino doveva prendere una posizione diversa, si rimane come si rimane, non si è rimasti, e quindi ora c'è una sorta, no, di diversità di vedute sull'episodio. La UEFA si è messa contro la FIFA sostiene le sue ragioni, e quindi siamo entrati nel solito percorso pieno di insidie e di ostacoli. Ma quello che più che altro è brutto, non brutto ma quantomeno preoccupante, è che come ci si comporterà allora quando in una competizione internazionale succederà una situazione analoga? Qualcuno farà riferimento a questo episodio, e chi deciderà se questo episodio fa giurisprudenza calcistica o meno oppure no? E perché, e se poi non dovesse fare giurisprudenza calcistica, chi glielo va a spiegare a quelli che lo citeranno? Ecco, io spero che chi ha deciso di andare in questa maniera, in questa direzione, sappia anche, come posso dire, trovare la soluzione, perché poi dopo, se qualcun altro farà qualche dimostranza, non penso che non possa essere accontentato, ed è per questo che se si crea questo precedente non so dove finiremo.
1: Perfetto, Nick, grazie. Niccolò Ceccarini,
0: grazie a voi, saluto a tutti.
1: Ciao Niccolò,
0: certo, ciao.
1: Ci sentiamo Andreone, la nota vocale che è ancora arrivata, poi leggo anche gli altri messaggi, vai.
2: Grande Cecca, quanto tempo non ti sentivo, come stai? Spero bene, un saluto al Super Vincenzo, e volevo farti una domanda: ma questa volta ve lo prendete qualche altro bidone della Juve? Voi della Fiorentina, che ne pensi? Dammi qualche suggerimento, magari vi prendete pure Miretti, facciamo un trittico, João Mario, dimmi tu se c'è qualche speranza. A parte le battute, ti voglio fare una domanda per quanto riguarda la situazione di Holm. Che mi sai dire a proposito di Terzini? Intanto cominciamo a mettere qualche tassello anche minore, dammi qualche informazione. Grazie e buona giornata.
1: Allora, ovviamente abbiamo interrotto la chiamata con Niccolò, quindi non ti può rispondere lui. Marco, ti rispondo io sulla parte finale. Naturalmente la prima era uno sketch che volevi mettere in piedi con Niccolò, sulla questione Holm è una delle tante finestre aperte da parte della Juventus, in questo caso nei confronti del Bologna, con l'ipotesi di inserire anche la questione João Mario, però in questo momento si spiega anche un po' un'altra frenata sulle trattative della Juventus, che stava chiudendo la questione relativa a Frederic Massara. E allora andiamo a leggere intanto quelli che sono stati i colpi più importanti messi a segno nella sua carriera da Frederic Massara. Il colpo più importante considerato spesa rendimento è probabilmente Theo Hernandez, arrivato al Milan nel 2019, mi appoggio all'analisi fatta su tutto mercato web da Simone Bernabei, operazione per 20 milioni in rosso nero.

Ha scritto pagine di storia importanti, poi è andato in Arabia Saudita. Sul podio ci finisce anche l'operazione dello scorso gennaio con Malen alla Roma, che ha ribadito che ha ribaltato totalmente le sorti dell'ultima Serie A, incidendo tantissimo sul cammino della Roma, che poi ha portato i giallorossi in zona Champions League. Sul podio, terzo posto, chiude Mike Maignan, preso al Milan 2021, l'operazione. Poi ci sono anche gli acquisti del giovane Sandro Tonali, Raffaele Leao, Brahim Diaz, Pier Kalulu, ma anche colpi di esperienza come Olivier Giroud e il ritorno in rosso-nero di Zlatan Ibrahimovic, cioè operazioni fondamentali per tornare a vincere lo scudetto. Ecco la top 10 degli acquisti di Massara pubblicato da Tutto Mercato Web: Theo Hernandez, Malen, Maignan, Wesley alla Roma, Sandro Tonali, Leao al Milan, Ibrahimovic, Giroud, Kalulu e Diaz, Brahim Diaz. Quel Brahim Diaz che resta un po' il sogno proibito di Luciano Spalletti, e chissà che l'arrivo di Massara non possa aprire un fronte per la trattativa del giocatore. Siamo al termine del nostro spazio editoriale, tra poco comincia lo spazio Rotocalcio, cominciando dal collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.
2: Ho ripristinato con il ritorno del mio editore la situazione legata alle maglie, alla location. Scherzi a parte, c'è una giustizia sempre nel mondo, nella vita, nel calcio, nelle cose di tutti i giorni, perché se ti fanno del male o provano a farti del male, evidentemente poi c'è una partita di ritorno. Intendo dire che con un grande De Ketelaar e con una prestazione straordinaria, soprattutto nel primo tempo, il Belgio ha messo sotto e ha preso a pallate gli Stati Uniti. Balogun non è servito, tutto quello che hanno fatto non è servito, vanno a casa gli Stati Uniti. Pochettino, che mi ha deluso molto, vanno a casa anche Infantino, va a casa anche Trump, vanno a casa tutti quelli che pensavano di poter scavalcare le cose normali ed elementari del calcio con una forzatura che ha ucciso il calcio. De Ketelaar in grandissime condizioni, tra l'altro proprio bello, pimpante, concreto, tecnico, veloce, cinico, prolifico, come ai tempi del Belgio, delle sue avventure in Belgio, del Bruges, prima che arrivasse in Italia col Milan e prima che con l'Atalanta si risollevasse. Sono molto curioso di vederlo allenare da Sarri e vedremo quello che accadrà. Però nel frattempo stanno accadendo cose di tutti i tipi, perché la Juventus e la rivoluzione della Juve continua. Questo è il titolo del video e questo è l'argomento che tratteremo, perché dall'avvento di Carnevali, ve ne avevo parlato, all'interno qualcosa sta cambiando e qualcosa cambierà. Vi avevo parlato di Modestò, vi ho parlato di Chiellini, ma intanto arriva Frederic Massara. Questa è un'indiscrezione che ha dato ieri Controcalcio ed io ho il piacere di citare le fonti sempre, soprattutto quando le altre fonti citano, ma nel caso specifico è giusto citare loro, che hanno dato questa indiscrezione che è andata assolutamente fino in fondo e che comporta una nuova rivoluzione. Cerco di spiegare per quale motivo. La Juventus

ci ha pagato gli anni di Giuntoli, gli anni di Comolli, dobbiamo essere sinceri e onesti in modo sanguinoso, con scelte fatte assurde, con situazioni che non hanno portato a un rilancio se non a un quarto posto, a conti più pesanti, e quindi Carnevali ha il compito di puntare su una Juve magari in campo italiana, più italiana, ma su una ristrutturazione dell'organigramma, su un restyling. E quindi vi avevo detto nei giorni di Comolli che Modestò sarebbe stato sotto la lente di ingrandimento. Sinceramente faccio fatica a pensare a un ruolo, che cosa ha fatto all'interno della Juve. Vi ho aggiunto e confermo che le valutazioni sono state fatte anche su Chiellini, a prescindere dal fatto che in questo momento lui sia negli Stati Uniti. La qualcosa mi permetto di dire, mentre la Juve sta cambiando pelle, Chiellini è dall'altra parte del mondo, va benissimo, ma anche su di lui vi garantisco le valutazioni sono state fatte. Cosa penso di Massara? Massara di Roma non mi è piaciuto, devo essere sincero, troppo diesel nelle decisioni, troppe situazioni non portate a termine. Il Massara che lavorava con Maldini aveva un perché, il Massara sotto l'egida di Carnevali può avere un perché, ma la Juve deve ristrutturarsi e lo sta facendo cambiando tutto, rivoluzionando più che ristrutturando e ripartendo con una nuova pelle. Quindi aspettiamoci anche che il mercato possa avere un rallentamento minimo per poi ripartire. I nomi sono sempre quelli. Mi fa piacere che siano stati confermati i discorsi fatti su Pellegrino e su Suzuki, che sono Suzuki un nome alternativo a Vicario, tenendo conto che per ora con l'Aston Villa non puoi fare quello che vorresti fare. Pellegrino può essere un nome in aggiunta rispetto al tuo obiettivo con Colomani, perché io credo che, insomma, in qualche modo è normale che il PSG chieda tanti soldi, in qualche modo tu vorrai cercare di accontentare l'allenatore che ti chiede Colomani da una vita, magari allargando in borsone. Ci sono altri attaccanti, perché Pellegrino? Ma perché comunque Openda deve andare, Jonathan David se è possibile, giusto che vada, Vlahovic siamo fermi, hai preso Ekator e devi fare due attaccanti, perché comunque giocando le coppe, non la Champions purtroppo per la Juve, ma le coppe, è normale che tu debba avere degli attaccanti, almeno tre in organico. Quindi magari su Jonathan David non avremo degli sviluppi adesso, ma su tutto il resto, in relazione a Openda, avremo degli sviluppi su un prestito con diritto di riscatto per non tenerlo ancora lì. Ci sono 3-4 club interessati. Aggiungo che il discorso legato a Muharemovic sta andando, come vi avevo detto, non priorità, che per Lukumi, che resta secondo me un obiettivo, dobbiamo aspettare la fine del mondiale con la Colombia, che Frattesi sta sfogliando la sua margherita da un mese, perché se vuole andare all'estero può andare all'estero, ma lui aspetta, e può andarci anche domani mattina, quindi aspettate eventualmente delle novità, ma lui sta ancora sfogliando la margherita perché spera in testa sua, e continua a specificare, spera di poter essere un centrocampista della Juve, avendo un buon rapporto con Carnevali e avendo soprattutto un rapporto con Spalletti di amicizia professionale, nel senso che c'è grande stima, perché a Spalletti piace. La Juve deve rifondare un po' tutto, e ieri vi ho dato un'altra notizia, quale? Quella di un preparatore dei portieri che la Juventus deve prendere, e ho fatto il nome di Marco Savorani. Non è una trattativa fatta al 100%, ma è una trattativa impostata che dobbiamo seguire. Perché il preparatore dei portieri? Perché è stato un anno orribile anche per i portieri, perché Di Gregorio non ha fatto bene, perché lo stesso Perin ha avuto alti e bassi, ma perché comunque ti serve un professionista del ruolo che ti possa prendere per mano e che ti possa aiutare durante tutta la stagione. La Juventus aveva avuto dei grandi specialisti, e tra l'altro la Fiorentina ha preso uno dei migliori, che è Filippi, e la Juventus aveva questa lacuna da colmare, una lacuna che può colmare con Savorani. Ma i portieri non basta spendere dei soldi, bisognerebbe chiedere, ripeto, aggiuntoli a Thiago Motta, per quale motivo loro abbiano deciso di puntare su Di Gregorio, considerato dal loro punto di vista il miglior portiere della Serie A, era stato uno dei migliori
nella stagione precedente.

senza guardare ciò che avevi in casa, dentro casa, verificando, ma Szczęsny devo buttarlo alla finestra. I preparatori, secondo me, non al top, hanno fatto la differenza. Di Gregorio ha fatto degli errori clamorosi. Il preparatore ti serve come serve un direttore del magazzino. Il direttore del magazzino smista il lavoro, lo distribuisce e se non ce l'hai, fai fatica, ognuno fa come gli pare, portano i pacchi come gli pare. Quindi faremo un altro video per parlare dell'Inter, del Napoli, di tutto quello che accade, perché per esempio l'Atalanta è tornata su Gudmundsson, il Napoli non perde di vista Dodò, l'Udinese ieri sera, come ha raccontato Luca Cilla, ha chiuso gli accordi con Zaniolo, altre notizie, l'Inter Calaili, il discorso legato a Cialobà, però questo video è un senso di giustizia per chi ama il calcio, quindi complimenti al Belgio e questa rivoluzione che continua in casa Juve. Vi mando un abbraccio, buon mercoledì e ci rivediamo molto presto, promesso, ciao!

0: Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e voglio partire oggi con una splendida immagine che ci avete mandato qua a 3B Meteo, Maurizio in particolare, con l'eruzione dell'Etna di 3 giorni fa, davvero spettacolare, foto non meteorologica, più geologica, non so come dire, però davvero meraviglioso. Tanto comunque i vulcani hanno influenza anche sul tempo e sul clima. Quando un'eruzione è particolarmente potente, che spara in atmosfera pulviscolo anche piuttosto denso, può rimanere attorno alla Terra anche per settimane o mesi, influenzando il clima. Ci sono stati degli anni in cui grandi eruzioni vulcaniche si sono fatte sentire appunto per 12 mesi anche di più. L'eruzione del Tambora nel 1815 causò l'anno senza estate. Ma andiamo a parlare ora della situazione attuale, anche perché c'è il caldo che si farà sentire sull'Italia e su mezza Europa ancora una volta. Alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale, con temperature che aumenteranno perché ancora una volta è un'alta pressione di origine nordafricana. Vediamo intanto la previsione delle precipitazioni, poco o nulla. Nelle ore pomeridiane qualche acquazzone si forma sull'Appennino meridionale, ma è davvero l'unica cosa che potrà capitare nei prossimi giorni. Nel weekend forse arriva qualche temporale in più al nord, speriamo, perché abbiamo un gran bisogno d'acqua al nord. Ma parliamo ora del caldo, con questa bolla africana che torna a investire l'Europa centro-occidentale. Per ora ancora lambisce solo l'Italia, ma piano piano le temperature saliranno anche da noi. Partiamo dalle minime di questa mattina, di questo martedì mattina, con valori sopra i 20 gradi in gran parte d'Italia, però per il momento ancora accettabili, insomma non fa così caldo al mattino presto, si sta ancora bene, però nel pomeriggio punte di 35-36 gradi, addirittura mercoledì punte anche di 37-38, pianura padana, Toscana, Umbria, Lazio, queste le zone più bollenti. Un'occhiata anche al vento, che sarà per lo più di debole intensità. Avremo qualche rinforzo nei prossimi giorni attorno alle isole maggiori, Sardegna e Sicilia, in particolare i canali di Sardegna e di Sicilia e intorno anche alla Corsica. E come mari in generale calmi o poco mossi, il moto ondoso però previsto in aumento appunto attorno alle isole maggiori. Con questo è tutto, ma per altri dettagli come sempre vi aspetto su 3B Meteo e sulla nostra app gratuita. Grazie.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
4: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: Cari amici del TM VU News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Anche quest'oggi tante interviste, in particolare a direttori sportivi della Serie A. Partiremo con il DS del Como Ludi, che fa il punto della situazione sulla sua squadra, la formazione di Fabregas, che parteciperà alla prossima Champions League. Sentiamo dunque le parole di Ludi.
1: Avete accolto qualche giorno fa, non era fatta, adesso avete accolto un giocatore importante come Liberali. Quanta soddisfazione c'è da parte sua, quanto è importante questo giocatore anche per lei e quanto è stato importante anche Fabregas per averlo?
2: Sì, sai che io sono sempre sull'ufficialità, quindi non è ufficiale, e quindi anche adesso non è fatta, però di fatto diciamo che siamo abbastanza avanti.
3: Però direttore, con l'Inter avete combattuto e state combattendo magari anche per Cianoba, anche con il Milan. Ti inorgoglisce questa nuova dimensione del club, della società?
2: No, ha detto che non stiamo combattendo con nessuno, noi facciamo il nostro mercato, controlliamo le nostre cose. Liberali è un giocatore che vogliamo firmare, è un talento italiano, ma l'abbiamo preso perché è un talento forte. Pensiamo che sia un giocatore ideale per il stile di gioco di Cesc e crediamo, diciamo, che con lui e con noi si possa sviluppare.
4: L'altra considerazione è: Fabregas vuole restare, Nico Paz pretende di restare, Liberali vuole arrivare, cioè il fatto che il Como sia diventato appetibile, insomma, da chi dall'esterno viene al Como, ma soprattutto da chi al Como c'è già, quanto la inorgoglisce, soprattutto quanto è lungimirante il progetto Como oggi?
2: Sì, questo è un motivo di grandissimo orgoglio, perché non è banale che Fabregas, un allenatore come Fabregas, per me uno dei più forti d'Europa, voglia rimanere con volontà a Como, che Nico Paz, uno dei giocatori più forti d'Europa, rimanga con grande volontà e desiderio a Como, che Liberali ci scelga. Ecco, questo è il motivo di grande orgoglio, perché è una direzione in cui abbiamo lavorato da anni, creare un ambiente ricettivo, fertile allo sviluppo del talento, un'identità chiara di gioco, un DNA fatto di valori, appunto quelli del Como, che sono riconoscibili. Questo è quello su cui abbiamo lavorato, al di là della dimensione tecnico-tattica, e penso che oggi che ce lo restituiscono è molto importante.
4: L'altra considerazione è sulle ambizioni, no? Le chiedo se vi sentite più che se siete pronti per la Champions League e se dopo questo quarto posto come si può alzare ulteriormente l'asticella in Serie A?
2: No, non siamo pronti per la Champions League, non abbiamo problemi nel metterlo, saremo pronti, però ci rimboccheremo le maniche, come sempre lavoreremo duramente per essere pronti. Questa società ha sempre fatto passi, tra virgolette, più lunghi della gamba, perché siamo arrivati in Serie A che non eravamo pronti, abbiamo fatto il decimo posto e ora la Champions League anche oltre le più rose previsioni. Però si è sempre adeguata, abbiamo sempre lavorato con grandissima dedizione e lo faremo anche questa volta, perché la Champions League è un'opportunità, è una competizione che vogliamo goderci fino in fondo, mentre la Serie A è qualcosa che sarà ancora più sfidante dell'anno scorso, perché avremo tre competizioni quest'anno, ma vorremmo farci trovare pronti.
1: Direttore, questa sarà una settimana importante per avvicinarsi un pochino di più a Cianoba, ci sarà un rilancio da parte vostra?
2: No, ma Cianoba posso solo dire che è un giocatore molto forte, lo sanno tutti, lo sapete voi, lo sanno tutti i club che sono interessati. Ad oggi non c'è una negoziazione, non c'è una trattativa, quindi non posso dire di più, sicuramente è un giocatore interessante.
5: Ecco, per Palestra che va al Chelsea, che segnale per il calcio italiano? Perché poi ci si interroga sempre, no? Che i talenti del nostro calcio sarebbe bene rimanessero in Italia, l'Inter secondo me aveva fatto una grandissima offerta. Come va valutata questa situazione di un altro giovane talento che va via?
2: No, penso che la Premier League in questo momento dal punto di vista finanziario e progettuale sia un altro livello, ma non lo scopriamo oggi, assolutamente. Però allo stesso tempo l'Italia in generale come cultura è un paese che nell'emergenza, tra virgolette, comunque nelle difficoltà, riesce sempre a trovare soluzioni molto interessanti. E ci sono

0: United for Meyer, che si è tenuto a Poveromo in provincia di Massa, e in questa occasione ha parlato anche il direttore sportivo ex Torino Vagnati, Davide Vagnati, che si è soffermato anche sulla squadra di Abate, ma ha dato anche una sua visione a 360 gradi sul calciomercato in corso.
1: Davide Vagnati, partiamo chiaramente intanto dall'evento, no? La presenza di tanti addetti ai lavori per un evento di beneficenza, quanto è importante essere tutti qui insieme per questo evento?
2: No, è una cosa molto bella, molto importante e diciamo che facciamo un piccolo gesto, ma speriamo che possa essere d'aiuto a questo ospedale che fa delle cose straordinarie per questi bambini.
1: Si parla però anche di calciomercato, è la prima estate che non la vede attiva, no? Dopo tanti anni. La domanda è chiaramente personale, la prima, se è pronto a rimettersi in pista, se c'è qualcosa, se la rivedremo presto.
2: Ma sono sicuramente voglioso di rientrare perché comunque sono abituato a lavorare, era tantissimi anni, era, sembra 15 anni che lavoravo, però questo è il calcio, il nostro mondo e sì, sono pronto a rientrare, ho girato tanto dopo che sono venuto via dal Torino e la voglia di rientrare c'è, vediamo cosa succederà nel futuro.
3: Direttore, c'è ancora un po' di amarezza per come è finito questo rapporto con il Torino, con la piazza, con i tifosi, e vedere da lontano sempre questo club che onestamente fa fatica, no, a ritornare a un certo livello.
2: No, l'amarezza sicuramente c'è perché quando si viene via in questo modo dispiace, ma io un buon rapporto col presidente, poi alla fine mi auguro che il Torino faccia bene perché comunque sono stati 6 anni importanti, è stata una bellissima esperienza, abbiamo fatto anche delle buone cose, quindi in un momento non difficile perché comunque la parte sicuramente economica è una parte molto importante secondo me nel calcio di adesso perché si parla tanto di spese perché comunque adesso gli ingaggi sono molto alti, è molto, molto difficile fare calcio e a Torino l'abbiamo fatto in un certo modo.
1: Chiaramente a prescindere, no, dalle ambizioni di una società, lei ha lavorato per il Torino, ma quanto è complicato oggi convincere i giocatori di altre squadre a venire in Italia? Noi parlavamo prima, insomma, di Palestra che aveva un'offerta importante all'Inter, va al Chelsea. Quanto è complicato competere con gli altri campionati, a prescindere poi da quella che è l'ambizione di un club piuttosto che di un altro?
2: No, non è facile, non è facile. È chiaro che qualche anno fa, quando c'erano quelle il decreto crescita, no? Era molto più semplice perché si riusciva a prendere dei giocatori con un livello economico, con uno stipendio economico diverso. E la storia dice che anche nelle competizioni europee le squadre italiane hanno fatto dei grandi risultati. Non è semplice perché anche la stessa Germania comunque ha delle risorse importanti, ha le strutture importanti, quindi non è facile convincere i giocatori, poi dopo bisogna essere bravi a toccare i tasti giusti, ovviamente.
4: Direttore, che bella favola il Como che prende Nico Paz per 60 milioni, fa un grande investimento e poi va a investire anche su liberali, no? Si passa da un talento fortissimo straniero a un talento in grande prospettiva italiano. Questo è forse un esempio.
2: No, sicuramente penso che in questo momento Nico Paz è stato l'acquisto più bello anche dal punto di vista romantico, no? Di quello che ha fatto il Como, confermandolo e a spendere comunque una cifra importante, non ci dimentichiamo che ha speso una cifra importante. Liberali è sicuramente un ragazzo che deve crescere perché il livello che adesso il Como è un livello molto alto, però ritengo che abbia le qualità per crescere, soprattutto nello sistema di gioco, nel tipo di calcio di Fabregas, penso che sia giusto. E dall'altra parte ci sono delle liste perché quando si fanno le squadre sia in Europa che in Serie A bisogna avere determinati requisiti e Liberali rientra in quei requisiti.
4: E per Mancini, quale potrebbe essere la soluzione migliore? Conte o Mancino si resta comunque in piedi se anche fosse uno o l'altro?
2: Ma sono due grandi tecnici, quindi penso che il nuovo DT, come dicono, sarà insieme al presidente, farà la scelta giusta. Sono due grandi allenatori.
5: Direttore, un commento su due ex allenatori che conosce molto bene, Ivan Juric, che si è accasato al Monza, e Paolo Vanoli, che invece non è stato confermato dalla Fiorentina.
2: Beh, allora, Ivan penso che abbia una grande chance per diciamo ribaltare un po' quelle che sono state le ultime esperienze. Mi auguro che faccia bene e penso che possa fare bene, perché comunque ha un ambiente giusto per lui, ha qualche giocatore che ha già avuto, soprattutto Pessina, che comunque è un ragazzo che stimava molto, me lo ricordo ancora ai tempi, e quindi sono

0: convinto che possa fare un buon campionato. Paolo l'ho sentito anche poco tempo fa, è una persona squisita col quale ho un ottimo rapporto e mi auguro che rientri prima possibile, perché comunque è uno di quei tecnici che danno un contributo e fanno crescere i giocatori e danno spessore alla squadra.
1: Se la sente dare un giudizio, un'opinione su Abate?
0: Ma sicuramente penso che abbia fatto un ottimo lavoro alla Juve Stabia. Chiaro che la Juve Stabia aveva un po' tutto da guadagnare, no? Perché comunque ha fatto i playoff, ha fatto crescere i ragazzi, soprattutto Cacciamani che è un ragazzo del Torino, quindi ha fatto un ottimo lavoro. Torino è un'altra cosa, quindi bisogna avere pazienza, ce n'è poca nel calcio, però deve lavorare e cercare di il gap tra la Serie B e la Serie A è molto alto, quindi deve cercare subito di cambiare marcia.
2: Direttore, ci descrive il grosso allenatore per quello che ha potuto vedere del lavoro che ha fatto?
0: Beh, sono un po' due allenatori diversi, che il grosso comunque ha già un'esperienza importante perché è tanti anni che allena, ha fatto secondo me un ottimo lavoro a Sassuolo, sia in Serie B ma soprattutto quest'anno in Serie A, non solo come risultati ma anche come gioco, e penso che comunque la Fiorentina abbia preso un allenatore che ha delle idee di calcio propositive, e per vincere le partite bisogna giocare a calcio, e sicuramente la Fiorentina, che ha l'idea di tornare in Europa giocando a calcio, può vincere le partite, quindi penso che abbia fatto una scelta importante.
2: Direttore, ha sentito Paolo Vanoli, gli ha detto per caso se si aspettava magari di essere riconfermato sulla panchina della Fiorentina, se magari ci è rimasto male, ecco, per l'epilogo che c'è stato.
0: Inizio ad avere capelli bianchi anch'io, quindi sai, certe risposte a parte tutto. Paolo, abbiamo un ottimo rapporto, era molto contento e onorato di essere stato alla Fiorentina, poi quello che è successo fa parte del calcio, lo sa benissimo anche lui.
1: Sentiamo adesso le parole di Carlo Conti sulla Fiorentina. Da tifoso viola, il noto presentatore si è espresso così sulla squadra di Grosso.
3: Mi ha detto Niccolò Ciccherini, però mi ha detto di non dirla, mi ha detto di non dire che c'è una trattativa ormai avviata e quasi chiusa, definitiva, per Ruggeri, però mi ha detto di non dirlo e quindi io non ve lo posso dire.
4: Sarebbe un gran colpo, eh?
3: Di fortuna?
4: Colpo di mercato.
3: Ah, di mercato, sì, decisamente sì.
5: Possiamo per un attimo tornare
3: hai capito che era una buttata.
5: Anche perché insomma siamo qui per una serata benefica e Carlo Conti non manca mai.
3: No, non manca soprattutto per il Maier, insomma il mio legame con il Maier parte da lontano, parte da, pensa, ancora mi è venuto in mente che qualche anno fa mi ho fatto una campagna per sensibilizzare il devolvere il 5 per 1000 proprio alla Fondazione Maier, con la mia faccione e con un post-it che avevo appiccicato qui con il numero del Maier. Poi sono stato consigliere nel consiglio di amministrazione e mi sono reso conto anche in quell'occasione, ho toccato con mano, quanto sia seria, importante questa fondazione e quanto bene fa per l'ospedale, per i bambini.
5: Ecco, e per restare più sul generico, vuoi un altro nome? Della Fiorentina, no? Cosa ti aspetti da questa stagione? C'è molta fiducia in Paratici, ovviamente, poi?
3: Beh, molto semplice. Come siamo arrivati quest'anno?
6: 15esimo.
3: Ecco, un po' in meglio. No, decisamente ho grande fiducia in Paratici nel lavoro che stanno facendo, questa costruzione della società proprio, no? Delle varie figure professionali all'interno della società, una struttura che forse fino a questo momento non c'era così stata, così importante, quindi sta costruendo la società e poi ovviamente arriveranno anche i giocatori e i risultati.
4: È grosso, ti piace?
3: È grosso. Ma basta che faccia quella cosa meravigliosa che ha fatto quando ha segnato quell'ultimo rigore con quel, non so se ti ricordi, forse eri già nato?
6: Sì, ero già nato.
3: Che anno era? Il
6: 2006,
3: e quando siamo diventati campioni del mondo. Quest'anno mi pare che non ho seguito cosa ha fatto l'Italia ai campionati del mondo, mi è sfuggito.
7: Esattamente 20 anni fa segnava il gol in semifinale contro la Germania, Fabio Grosso.
3: Esatto. No, poi anche quello della finale, no?
6: Sì, rigore decisivo. Cioè.
3: Quello è il rigore decisivo, quindi ecco, sarà decisivo anche per la Fiorentina.
4: Senti, e ti aspetti che Ken sia ancora al centro avanti della Fiorentina?
3: Beh sì, anche perché a Firenze qualcuno più scuro di me ci deve essere, no? Quindi, se no dicono tutti Conti è abbronzato, ecco, no, penso di sì, spero, vedremo, come credo che sapranno fare una ottima campagna acquisti.
2: Qualche sua canzone di Ken l'avevi ascoltata?
3: Sì, ci ho anche scherzato proprio nell'ultima di campionato che sono capitato allo stadio, poi sono andato a salutarlo e lui non giocava, era nella saletta e gli ho detto bello, continua così con il tuo

0: Ora proprio Sanremo non lo so, però intanto facciamolo ritornare a segnare reti.
1: Carlo, si avvicina al centenario, però c'è un Giancarlo Antognoni in bilico. E questa cosa come la vivi?
0: La vivo male, da tifoso la vivo male, perché insomma Giancarlo è la bandiera, è l'unico 10, è la bandiera della Fiorentina, e pensare che c'è che questa festa lui non sarà presente è un pezzettino di quel giglio che manca. Però insomma speriamo, ancora c'è tempo e vedremo se le parti si andranno ad avvicinare.
2: Facciamo adesso anche un salto in Serie B e facciamo il punto della situazione sul Benevento, neopromosso tra i cadetti, e il direttore sportivo Marcello Carli ci parla di questa cavalcata che ha visto il Benevento riportarsi in Serie B.
3: Più belle, comunque ci siamo riusciti, ora bisogna difendere questa categoria perché sappiamo la difficoltà che abbiamo avuto per riprenderla, non la possiamo ripetere.
4: Senti, prima sul palco raccontavi, no, delle differenze, visto che tu sei stato anche in Serie A, hai conosciuto il campionato di Serie C, di quanto dislivello c'è oggi, no, fra la Serie C e la Serie A, questo anche in prospettiva di quello che può essere un discorso del calcio italiano, no, dove le serie dovrebbero essere un po' più ravvicinate fra di loro.
3: Cerca di te e tanto ci si conosce, sì. E ti dico cerca perché ma te lo dico in modo amichevole, perché ho un rapporto con te, quindi mi posso permettere di dirtelo. Il problema è che il calcio italiano non ragiona di sistema, ognuno ragiona in compartimenti stagni, e quindi la differenza fra la B e la C credo e spero che sia una differenza abbordabile. La differenza già fra la B e la A è una differenza incredibile, e questo sicuramente peggiora tutto il sistema. Io credo che se non si rivede tutto insieme il sistema non ci si tira fuori le gambe.
4: Senti, quando sei andato a Benevento la prima cosa che mi hai detto è: Niccolò, qui c'è un progetto, ma soprattutto c'è un presidente che è una persona eccezionale. Forse se non ci fosse stato lui a chiamarti non saresti andato in C.
3: Allora, intanto se lui non mi chiamava non ci sarei mai andato.
4: Questo è un dato di fatto.
3: Un dato di fatto abbastanza logico.
4: Sì.
3: O mi presentavo da solo, o
4: esatto,
3: se non era
4: sì. O Messari che vuole andare alla Fiorentina, però da solo non può andare a bussare. Sì.
3: Al di là di tutto, io non voglio neanche essere esagerato, perché poi sennò sembra essere il fianco. Noi abbiamo la fortuna di avere una proprietà, una persona speciale, generosa, che ci dà la possibilità di poter lavorare, ed è innamorato di questa squadra in un modo viscerale. Quindi quella è stata la cosa che mi ha fatto veramente fare questa scelta, e di verità l'ho fatta di pancia, perché comunque dalla Serie A andare in C non era neanche semplice. Però ora ti dico che l'ho indovinata in pieno, perché ho trovato una persona speciale ed è stato un cammino bellissimo.
4: Senti, tu hai sempre avuto un grande rapporto con i presidenti, penso a Giulini, penso soprattutto a Fabrizio Corsi. Sta vivendo un momento un po' particolare, un po' stanchezza anche dopo tanti anni, dopo la fatica, su e giù, l'ascensore, la Serie A, il mantenimento della Serie A, la vendita di tanti giocatori per cercare, no, di andare avanti col progetto Empoli. Ora sembra quasi si sia arrivati al capolinea. Ecco, Fabrizio Corsi e l'Empoli è un bel binomio però.
3: Io non lo so qual è il motivo. Io ho un grande rapporto con Giulini, anche quest'anno ci siamo sentiti, anzi mi ha chiesto anche un consiglio che non c'era neanche bisogno, però gliel'ho dato sinceramente. Ho un rapporto
4: io
3: importante.
4: Penso anche quale fosse, ma lasciamo perdere.
3: E ti dico la verità, con Fabrizio non ho un rapporto. Fabrizio per me è stato tutto, lui e Pino Vitale sono state le due persone più importanti della mia vita a livello sportivo, a livello calcistico, quindi li voglio veramente un bene che va al di là del calcio. Ha fatto delle cose che sono irripetibili nel calcio italiano, a me mi ha fatto crescere, mi ha dato tutto che potevo dare, io spero di avergli ridato qualche cosina e gli auguro tutto il bene. Io quest'anno l'ho sentito spesso, l'ho sentito anche un po' stanco, è un momento difficile, in questo momento lui deve essere bravo a fare l'Empoli, a far passare, perché poi sono convinto che sotto ci vuole anche un anno o due, ma c'ha dei ragazzi, l'ho visti anche alla finale, che hanno vinto tutto, forti. Però il prossimo anno è determinante, quindi devono stringere i denti. Fabrizio deve essere bravo a fare l'Empoli, a fare un campionato sereno, a fare un campionato tranquillo, perché poi l'Empoli ripartirà sicuramente. Io gli auguro tutto il cuore.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra,

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Anche quest'oggi vi proporremo una serie di interessanti interviste che riguardano ovviamente l'attualità, il mercato, le squadre che si stanno rinforzando in attesa dell'inizio dei ritiri. Iniziamo con Giancarlo Antognoni, che ha recentemente presentato il suo ultimo libro, Una vita da 10, la mia storia tra la viola e l'azzurro, scritto con Luca Calamai. È venuto a trovarci nei nostri studi Giancarlo Antognoni ed è stata l'occasione per una bella chiacchierata a 360 gradi. Sentiamo che cosa ci ha detto. Giancarlo, intanto benvenuto e ti faccio subito una domanda sulla nazionale. Ti chiedo che effetto ti ha fatto tornare nella nazionale maggiore con il ruolo di capodelegazione accanto a Silvio Baldini, un Silvio Baldini che è stato apprezzato oltre che per il gioco che ha proposto con i suoi ragazzi, anche per i valori che ha trasmesso.
1: Sicuramente è stata, più che altro per Silvio, è stato un episodio molto importante nella sua vita, nella sua carriera da allenatore, il fatto di allenare la Nazionale A. Anche se poi siamo andati con quasi tutta l'Under 21, a parte Donnarumma in porta, poi tutti gli altri giocatori facevano parte dell'Under 21 e tutto lo staff era dell'Under 21. Quindi in poche parole ha pure, diciamo, valorizzato la nostra prestazione. Abbiamo fatto due risultati positivi, due vittorie, tutte e due in trasferta, non in campi irresistibili, però sai, vincere è sempre difficile da tutte le parti. E penso che Baldini ha meritato questo riconoscimento dopo tanti anni di gavetta, perché poi Silvio, ci parlo spesso, viene da un settore di gavetta, ha fatto C, B, A, non molta, e quindi per lui è sicuramente un grosso riconoscimento.
0: Ecco, visto che stiamo parlando di allenatori, ti ha sorpreso la decisione di De Laurentiis di affidare la squadra del Napoli ad Allegri?
1: Allegri è, diciamo, sotto certi aspetti è una sicurezza. Il Napoli punta sempre a vincere il campionato oppure a piazzarsi in Champions League, quindi un allenatore esperto di esperienza come lui gli poteva servire. Dato via Conte dopo due anni, ci voleva un sostituto, diciamo, con questo curriculum, e Allegri sicuramente ha un curriculum notevole, anche se io sono di un'altra idea, però per Napoli penso vada bene Massimiliano Allegri.
0: Certo, il tuo ideale di allenatore è un tecnico che predilige il gioco all'attacco, il gioco che possa essere spettacolare, diciamo così.
1: Sì, un allenatore che faccia, diciamo, una tipologia di gioco soprattutto offensiva, un po' come cercano di fare tutti, però poi capisco anche gli allenatori che adottano un sistema di gioco forse più tranquillo, meno incisivo, perché se perdi due o tre partite ti fanno fuori. E quindi giustamente uno pensa anche al lavoro, però bisogna capire effettivamente anche te, società, che esigenze hai.
0: Spalletti può aver trovato in Carnevali il dirigente giusto a cui appoggiarsi e con cui preparare la squadra del futuro?
1: Finalmente ha trovato un collaboratore giusto. Non so prima chi c'era la Juve, sicuramente quelli che c'erano prima non è che abbiano fatto grandi acquisti, hanno speso molto, però mi sembra che sotto l'aspetto soprattutto dei risultati non è che hanno ottenuto.

0: grandi risultati. E quindi alla Juve minimo deve arrivare in Champions League o vincere il campionato. E quindi l'arrivo di Carnevale può essere un acquisto importante, perché ormai tanti anni che fa questo mestiere, tanti anni che conosce il calcio italiano e tanti anni che ha lavorato in una squadra dove ha sempre sorpreso tutti, il Sassuolo, sia dal punto di vista di gioco, ma anche dal punto di vista giocatori, perché ha tirato fuori molti giocatori importanti.
1: Nico Paz resta al Como, è il 10 più forte in Serie A?
0: Sì, direi di sì, anche se lui è un 10 completo. Non è un 10 che fa solo assist o gol, lui è anche un 10 che torna indietro. Diciamo il ragazzo completo di oggi. Infatti, diciamo, il prezzo non è stato regalato dal Real. Il Como ha fatto questo sacrificio, però il Como, devo dire, secondo me è stata la squadra sorpresa di questo campionato, la squadra che ha giocato meglio, la squadra che ha dimostrato con gli acquisti che ha fatto e con l'allenatore che ha di aver centrato un po' tutto quello che c'è da centrare per una squadra di calcio. Arrivare in Champions League, una squadra che 4 anni fa era in Serie, no, adesso
1: Sì, comunque
0: 4-5
1: sì,
0: anni fa era in
1: era in Serie
0: Serie
1: D,
0: D.
1: sì.
0: Vuol dire che il lavoro fatto precedentemente è un lavoro determinante.
1: E Nico Paz ha fatto la scelta giusta rimanendo al Como?
0: Ma non è stato facile scegliere tra Real Madrid e Como, sinceramente, non so, quindi va apprezzato anche per questo. Ma a volte i giocatori non guardano l'estetica, non guardano. Guardano le cose pratiche, guardano chiaramente i loro interessi, però se uno analizza questa scelta, non è stata una scelta facile per Nico e credo che alla fine abbia fatto la scelta giusta.
1: In parte può ricordare un certo Antognoni questo?
0: Ma io non avevo giocato in Champions League, quindi sì, sotto l'aspetto di rispetto nei confronti dei comaschi e nella società, credo che abbia fatto, non dico un sacrificio, perché poi alla fine le scelte vanno sempre apprezzate, a prescindere da quelle che uno fa. E decide lui, ha deciso così e credo che poi alla fine abbia fatto la scelta giusta.
1: Senti, parlando del mondiale, Messi e Cristiano Ronaldo ti stanno ancora sorprendendo?
0: Sì, a quest'età direi di sì, 38 e 41 anni in effetti mi stanno sorprendendo molto, o vuol dire che gli altri non sono all'altezza oppure che loro, vabbè, che loro erano dei fenomeni, già lo sapevamo, però per l'età che hanno sicuramente anche questo mondiale hanno dimostrato di essere migliori e quindi l'età, diciamo, è aumentata anche a livello calcistico di permanenza a certi livelli, perché questi sono giocatori che nel mondo sono i due migliori, sono stati e lo sono tuttora, quindi vuol dire che hanno fatto un percorso incredibile.
1: Dopo Maradona c'è Messi, oppure Messi può
0: No, dopo
1: avvicinare?
0: Maradona però,
1: Sì, dopo Maradona ho detto c'è
0: Ah, ecco.
1: Messi, oppure Messi può anche insidiare, Maradona può arrivare allo stesso
0: Per me
1: livello?
0: no, però vabbè, forse per quelli di oggi sì, io ho giocato contro Maradona diverse volte e quando vedi uno dal vivo giocare così non c'è da meravigliarsi, un giocatore completo, un giocatore che ha fatto vincere due scudetti al Napoli, perché lui è stato determinante, cosa che non succedeva da una vita. Quindi va, diciamo, apprezzato per questo e poi per le caratteristiche che aveva.
1: Senti, tornando invece ai giovani, Palestra vale tutti quei soldi che ha speso il Chelsea, è un giocatore che può diventare ancora più determinante, può avere ancora margini di miglioramento?
0: Palestra è un ragazzo di 21 anni, che ha forza, che ha tecnica, che ha velocità. perché non lo fermi, non lo prendi.

0: L'investimento che ha fatto il Chelsea sicuramente è un investimento importante, però io sarei rimasto in Italia, cioè non io,
1: Sì.
0: diciamo io come pensiero, perché in Inghilterra il campionato è forse più difficile che in Italia, però sotto quelle offerte che hanno fatto
1: Certo, era
0: è anche
1: difficile.
0: difficile rinunciare.
1: Sì. Senti, che pensi invece del Milan e di questa riorganizzazione societaria? Praticamente c'è stato un azzeramento a livello dirigenziale e il nuovo allenatore Amorim, teoricamente.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca e di innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, The Energy of Change.
6: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
7: Dal 2015 a Valmontone, PeGeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. PeGeneral Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
8: Seiecom Entrabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entrabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
9: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. a partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: particolare. Come tecnico parlarci assieme, come giocatore che si parlava, eccetera, eccetera, sicuramente quando ha cominciato in primavera a fare questo lavoro che si parlava, eccetera, ha dimostrato a Frosinone, ha dimostrato che potrebbe avere un futuro importante.
1: Ecco, e per il carattere che ha, per come l'ha descritto, secondo te è giusto per la piazza di Firenze?
0: Firenze è una piazza difficile, molto difficile. Una grande piazza, ma molto difficile. E lui ha un carattere che potrebbe forse andare bene. Sembra che dica una cosa, il suo carattere è semplice, che lui non è un esuberante, è uno che risponde alle domande, non è un... potrebbe essere la natura ideale per una piazza come Firenze. E io sono convinto che sia un buon matrimonio quello.
1: Senti, la Fiorentina già...
0: E poi separatici.
1: Certo, separatici, sì. Ci si aspettano grandi cose da lui.
0: No, è bravo Paratici. Sono molto contento che sia andato Paratici e nello stesso tempo che Grosso sia andato a Firenze. Io con la Fiorentina c'è un rapporto dai vecchi tempi ancora, lontani, però sono convinto che la Fiorentina... La seguo con un certo interesse perché sono convinto che faccia bene.
1: E ha già messo a segno il primo colpo Vieri dal Gremio, pagato anche tanto, 15 milioni più 2 di bonus.
0: Sì, oggi 15 milioni sono quelli che sono, però è un buon giocatore, è il primo colpo e non è l'ultimo.
1: Hai avuto modo di seguirlo?
0: No, non l'ho seguito tanto per parlarne, però so, ne abbiamo parlato, ho visto qualche volta. Se la Fiorentina ha speso 15 milioni perché l'hanno seguito, se lo conoscono bene. Comunque sono convinto che sì, abbiano fatto un affare.
1: L'ultima su Ken, questo giocatore che deve rilanciarsi, che comunque dal primo di luglio vedrà scattare la clausola, prima 15 luglio, pari a 62 milioni.
0: È un caso difficile quello, non voglio rispondere perché andiamo con delle cifre importanti, lui deve confermarsi e non è facile. Vediamo un attimino perché, ripeto, parliamo di un altro giocatore molto importante, ma oggi le cifre... Per me sono cifre, andiamo oltre quello che potrebbe, dopo bisogna anche ammortizzare queste cifre qua. Noi in Italia determinati giocatori o alcuni giocatori, certe cifre noi facciamo difficile, è difficile che possiamo ammortizzare determinati stipendi, eccetera, eccetera. Non lo so, faccio fatica, è un sacrificio importante quello.
1: Però tu che faresti?
0: Non lo so, non...
1: Perché è difficile che possa arrivare un'offerta da 62 milioni.
0: È difficile, però potrebbe arrivare un'offerta da 40 milioni.
1: 40 milioni che faresti?
0: Non lo so, ripeto, dopo penso allo stipendio e vedo se è meglio incassare 45 o dare tutti questi soldi a lui al netto. Non lo so, è una domanda difficile, a parte che parliamo di un buon giocatore. Quindi nel calcio italiano oggi certi soldi a spenderli o riceverli fai fatica. Perché quando andiamo sui 45-50 milioni fai fatica a dir di no, e quelli che spendi poi dopo a mantenere un giocatore del genere è come prendere una Ferrari, se è un operaio è uguale.
2: E dunque, dopo questa chiacchierata con Rino Foschi, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

Succede anche a voi? Siete in menopausa, volete stare bene e 1. Spendete centinaia di euro per integratori. 2. Il medico vi ha dato una crema galenica che funziona ma costa tanto. E poi volete capire se potete permettervi una buona terapia ormonale sostitutiva per i bioidentici. Ho una domanda per voi. Quanto pesa sul vostro bilancio familiare, economico intendo, curare i sintomi della menopausa con integratori o con ormoni bioidentici, farmaceutici o preparati dal farmacista? Quanto vi costa? Vediamo subito i commenti online. 1. La TOS è una cura per ricchi. Oppure, gli ormoni bioidentici sono molto cari, non me li posso permettere. La domanda è allora, quali sono i costi effettivi, diretti e indiretti, di una terapia ormonale sostitutiva ben fatta con ormoni bioidentici? E è possibile personalizzare la terapia con costi giusti? Ho fatto un approfondimento insieme alla dottoressa Donini, pazzesco, lo vedrete, perché vi voglio dare delle risposte impeccabili dal punto di vista della verità dei fatti a livello dell'assistenza sanitaria nazionale italiana. Allora, quando parliamo di bioidentici, quindi indistinguibili dagli ormoni prodotti per esempio dalle ovaie, guardatevi la puntata precedente, abbiamo due grandi gruppi. Le preparazioni galeniche o magistrali, si chiamavano così perché preparate dal farmacista preparatore su prescrizione scritta del magister, che era il medico, e naturalmente comprendono gli estrogeni, il progesterone e gli androgeni, in particolare il testosterone, con preparazioni che possono essere poi somministrate per via transdermica, per via orale, per via vaginale e così via. Oppure abbiamo i prodotti bioidentici dell'industria farmaceutica, di nuovo gli estrogeni, l'estradiolo micronizzato e emidrato, il progesterone micronizzato che consente un assorbimento dimostrato e di nuovo per via transdermica orale o vaginale. Qual è il punto? Che i bioidentici farmaceutici sono stati messi nel mercato, io li uso per le mie pazienti e per me, dal 93. Perché i bioidentici galenici o magistrali hanno bypassato, cortocircuitato la memoria avversiva antiestrogeni? Perché gli americani, che sono stati gli inventori di questa modalità comunicativa molto magnetica e seduttiva, ma anche marketing oriented, parlano di ormoni bioidentici, ma hanno tolto la parola estrogeni, anche se l'estrogeno è la colonna portante del bioidentico, anche galenico, della, diciamo così, magistrale. 2. La parola bioidentico alla donna che non ha una formazione chimica, farmaceutica, medica o biologica suggerisce l'innocuo. No. Il bioidentico, anche galenico, ha le stesse indicazioni, curare i sintomi della menopausa, gli stessi benefici, sto molto meglio, ma anche le stesse controindicazioni, non lo posso dare alla donna con tumori alla mammella, tumori alle ovaie o all'endometrio entro i 5 anni e che ha avuto trombosi, e gli stessi rischi. Quindi non c'è nessuna differenza dal punto di vista dell'indicazione dei rischi tra il bioidentico galenico magistrale o il bioidentico farmaceutico, ma è passato un messaggio completamente diverso. In più, mi dicono le pazienti, la preparazione galenica la personalizza, l'altra no. No, personalizzo benissimo con i bioidentici farmaceutici, perché ho dosaggi molto diversi, vie di somministrazione molto diverse, e poi ho anche i progestinici che mi consentono una personalizzazione ancora migliore in base alle necessità cliniche di quella donna. E poi, ma professoressa, i bioidentici funzionano sui sintomi, ma amor mio, ancora di più funzionano per i farmaceutici, se proprio. Quindi abbiamo stessa efficacia, indicazioni, controindicazioni e rischi. E attenzione, in particolare stiamo vedendo, riguardatevi la puntata precedente,
per i bioidentici oggi un rischio maggiore di carcinomi all'endometrio perché il progesterone transdermico non protegge abbastanza l'endometrio. Quindi attenzione, perché non è tutto oro quel che luccica. In particolare, gli ormoni bioidentici prodotti dall'industria farmaceutica, dal punto di vista della salute, ci danno più garanzie perché vengono approvati dalle autorità, si dice, regolatorie sanitarie dopo studi controllati, prospettici, di efficacia, innocuità e sicurezza, dopo approvazione e certificazione da parte delle autorità regolatorie nazionali e internazionali. Un controllo costante degli effetti avversi che possono comparire dopo l'immissione sul mercato, quindi la sorveglianza post-marketing. E ancora, il controllo periodico, guardate, questo è un punto molto importante, sulla qualità delle preparazioni farmaceutiche e con dosi certificate e riverificate. Questi cinque pilastri di garanzia per la sicurezza dei pazienti e delle pazienti non sono presenti nel galenico. Quindi attenzione a dire innocuità. Su quale base? Certo, se il farmacista preparatore è rigorosissimo, ha un laboratorio sterile e fa le cose a modo, i suoi prodotti sono certamente di altissimo profilo, ma una serie di verifiche su queste preparazioni di regola non ci sono per il galenico, mentre sono obbligatorie per il farmaceutico. Allora, quali sono i costi indiretti innanzitutto per poter fare una terapia ormonale sostitutiva? Guardiamo i costi che la donna avrebbe se va a fare la visita in un ospedale pubblico, in un'università pubblica, in un centro per la menopausa. La visita ginecologica annuale ha un ticket più o meno sui 20 euro. Se poi vado a fare di necessità l'ecografia transvaginale, ecco che abbiamo un altro 36 euro di ticket, così come per la mammografia. Quindi se io metto insieme i tre ticket, arrivo a un costo che è meno di un taglio e colore dal parrucchiere. Terapia ormonale sistemica transdermica, quindi attraverso la pelle con cerotti, spray o gel. Quanto mi costa al mese fare una terapia ormonale sostitutiva con soli ormoni bioidentici? Allora, se io guardo l'Agenzia Italiana del Farmaco, questi sono dati ufficiali dell'Agenzia Italiana del Farmaco, e io ho limitato l'analisi ai farmaci rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale in classe A, che possono essere acquistati con la ricetta bianca fatta dal medico, per esempio libero professionista, e in quel caso mi costa il cerotto da 25 microgrammi 5,50 al mese. Se invece vado a farmi fare la prescrizione con la ricetta elettronica dal medico di famiglia, mi costa 2 euro in media, si va da 1 a 2,5 a seconda della regione. Poi uso il progesterone da 100 mg, 5 euro. Se vado a farmelo dare dal medico, 2 euro. Se prendo il cerotto da 50 microgrammi, 4 cerotti, un mese di cura, 8 euro. Sempre 2 euro da 1 a 2,5. Se è in classe, che è in classe A, se vado con la ricetta naturalmente elettronica, e lo stesso per il progesterone. Quindi mi faccio una terapia mensile con i due ormoni bioidentici impeccabili al costo, voi vedete, di 10 euro col dosaggio più basso o di 13 euro con l'altro. Se pensate che andate a beneficiare tutti gli organi e i tessuti, perché tutti gli organi e i tessuti hanno recettori per questi ormoni, e andiamo a riportare equilibrio, armonia a tutta la funzione del corpo, 13 euro al mese si possono francamente spendere. Molti di più cominciano a gravare tanto sul bilancio familiare. Se io faccio una terapia ormonale sistemica, quindi gli ormoni arrivano a tutto il corpo, orale si dice sequenziale, cosa vuol dire? L'estrogeno è dato sempre, il progesterone o il progestinico per 14 giorni, per esempio. Ecco che se io vado a dare l'estradiolo, che è l'estrogeno bioidentico farmaceutico in questo caso, con il nome gestrolo, abbiamo 8 euro se vado con la ricetta bianca, se vado con la ricetta elettronica, e qui sono farmaci sempre in classe A, 2 euro. Se uso l'estradiolo e il diidrogesterone, tra l'altro una combinazione a basso dosaggio fantastica, che è in commercio da 40 anni,
spendo 9 euro, 2 euro col ticket. E ugualmente se uso quest'altra combinazione, che è sempre lì da 40 anni e la conosciamo benissimo ed è super maneggevole, voi vedete 9 euro o 2 euro con la ricetta elettronica. Se vado a prendere la terapia ormonale continua, voi direte che differenza è? Normalmente si tende a dare la ciclica, torno indietro, la sequenziale o ciclica, nei primi 2 anni dopo la menopausa, perché c'è ancora la possibilità di una produzione ormonale residua da parte delle ovaie che hanno ancora 1000-1500 follicoli primordiali che possono entrare in maturazione e quindi produrre dei loro morgini che si sommano. Avere la sequenziale o ciclica consente anche di avere un ciclo senza preoccupazioni. Dopo i 2 anni in genere dall'ultimo ciclo, quindi dalla menopausa, ecco che possiamo fare la combinata continua, che può essere sia transdermica oppure con le compresse. Ecco che allora, per esempio, posso fare l'estradiolo sempre con il drospirenone, che non è bioidentico, ma ha una particolarità interessantissima perché deriva dallo spironolattone, che è un diuretico. E quindi questa combinazione ha studi solidissimi che mostrano come sia benefica, per esempio, per le donne che tendono a essere ipertese o che hanno già un'ipertensione iniziale. Vi ricordo che dopo i 60 anni il 69% delle donne italiane è ipertesa e l'ipertensione è il principale fattore di rischio per infarto e ictus, che in Italia, dati Istat, causa il 33,4% delle morti, mentre il tumore alla mammella, signori, è il 2% delle morti. Quindi,

Quindi scegliere una terapia personalizzata anche in base alla situazione clinica è un plus di grande rilievo, soprattutto quando, come questo farmaco, abbiamo più di 16 anni di studi che confermano la positività e l'aiuto che ci dà nel modulare ancora meglio la tendenza, nel ridurre quindi la tendenza all'ipertensione, sempre in sinergia, come raccomando, con stili di vita sani e in assenza di controindicazioni maggiori. Se ho l'estradiolo con l'idrogesterone, questa è una combinazione leggerissima che possiamo usare anche a 70 anni, 9 euro, e se è in classe A, come abbiamo detto, 2 euro se ve la fa il medico con ricetta elettronica. E ugualmente quest'altra col noretisterone acetato, che non è bioidentico, è un progestinico con profilo androgenico che mi va particolarmente bene per le signore fragili che magari hanno già l'osteoporosi, che magari hanno già la sarcopenia, e quindi utilizzo un progestinico che va ad aiutarle molto a costruire tessuti necessari. Quindi capite che dobbiamo andare oltre la fake bioidentico uguale innocuo. Bioidentico va usato con intelligenza clinica, ma abbiamo anche altri ormoni che possono consentirmi una personalizzazione ancora più appropriata per le esigenze cliniche di quella donna, anche in base all'età, al peso, al profilo di rischio e a possibili controindicazioni di cui devo tenere conto. Vediamo subito le vostre domande. Allora, sono in menopausa da 5 anni. Non volevo iniziare la terapia ormonale perché avevo paura. Le vampate sono insopportabili. E la ginecologa mi ha consigliato un integratore fitoterapico per ridurle. Mi fanno un male tremendo le articolazioni delle mani e dei piedi. E allora il reumatologo mi ha prescritto un integratore per sfiammarle. Ai capelli sottili ne perdo tantissimi. La parrucchiera mi ha raccomandato un integratore per rafforzarli. Sto un po' meglio, però in farmacia spendo quasi 200 euro al mese. Allora, ci sarà un modo per curarmi senza spendere un patrimonio, visto che sono pensionata? Dice questa signora, e ha ragionissimo. Allora, gli integratori possono aiutare a ridurre i sintomi della menopausa, ma l'efficacia è imprevedibile. Varia molto da donna a donna e i costi possono diventare sul lungo termine poco sostenibili. Se noi ragioniamo che i sintomi sono grida d'aiuto con cui il corpo ad ogni età ci chiede attenzione e un aiuto mirato, ecco che in assenza di controindicazioni maggiori, restituire al corpo gli ormoni perduti è saggezza terapeutica, come recitano la prima e seconda legge mondiale dell'endocrinologia. Se una ghiandola viene asportata per ragioni benigne, la integri. Se una ghiandola si esaurisce, la integri. Questo vale per tutte le ghiandole produttrici di ormoni nel nostro corpo, perché non deve valere anche per le ovaie? Questo elementare pensiero mi ha sempre sostenuto nell'aiutare le donne sintomatiche per migliorare la loro salute e la loro qualità di vita, quindi restituire al corpo gli ormoni perduti. In particolare, se vado a vedere i costi, come ha detto giustamente la signora, delle terapie non ormonali, mi trovo 25-40 euro per gli integratori fitoterapici per le vampate, la melatonina a seconda del tipo di prodotto può arrivare a 30 euro, gli integratori per i capelli altri 20-30 euro, gli integratori per le articolazioni più o meno siamo lì, arriviamo a 100 euro o più solo per gli integratori. Ma se io faccio una terapia ormonale con i bioidentici, quando indicata, farmaceutici rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale, prescrivibili con ricetta elettronica al costo di 2 euro in media, perché sono in classe A, ecco che ho una spesa dai 5, come abbiamo visto, ai 13 euro, certamente interessante, perché oltretutto mi va, questi ormoni vanno ad agire su tutti gli organi e tessuti, perché tutti gli organi e tessuti hanno recettori, in particolare per gli estrogeni, quello che varia è il tipo di recettore, alfa, beta o il GPR, che hanno delle caratteristiche funzionali diverse e che variano anche in base alla genetica di quella famiglia, ma la sostanza del discorso è che se gli do al corpo gli ormoni perduti, tutti i tessuti, tutte le celluline mi dicono grazie mille e stanno molto meglio. Da 5 anni le vampate e l'insonnia mi tolgono l'energia per vivere. Disperata sono andata da un ginecologo esperto che mi ha prescritto una terapia con estrogeni bioidentici.

che ho dovuto però far preparare giustamente in farmacia. Sto meglio, ma faccio molta fatica a trovare una farmacia che faccia le losanghe sublinguali e costa un botto. Il farmacista mi ha detto: ma signora, ma perché non prende le compresse mutuabili con la ricetta elettronica? Esistono ormoni migliori degli altri che valgono la differenza di prezzo? Domanda cardinale. Attenti, gli ormoni bioidentici sono ormoni chimicamente e strutturalmente non distinguibili da quelli del corpo. Ma non esistono ormoni firmati, non esistono ormoni firmati, sono identici. Per le

fatta da ginecologo o ginecologa competenti sulle terapie ormonali sostitutive, con grande attenzione a indicazioni, controindicazioni, benefici e rischi, quale che sia l'origine della molecola, con adeguata valutazione, inclusa mammografia e ecografia transvaginale più gli esami del sangue, prima di prescriverli, e monitoraggio nel tempo con una valutazione anche della densitometria ossea, soprattutto se l'anamnesi ci fa capire che ci sono degli elementi di rischio, abbiamo già evidenziato un'osteopenia.

o con la ricetta bianca, ma possiamo arrivare a 120 euro se facciamo una preparazione di estrogeni e progesterone e una di testosterone. Ripeto, la cellula non distingue da dove viene quell'ormone, perché la sua formula è indistinguibile. Noi lo sappiamo e in termini di farmacoeconomia e di bilanci familiari dobbiamo scegliere anche con ragionevolezza e competenza. Da quando sono in menopausa ho una secchezza vaginale tremenda e dolore ai rapporti. Ogni anno il ginecologo mi dà una nuova cremina lubrificante oppure degli ovuletti nuovi che mi dice questi qua sono speciali, ma è sempre la stessa storia. Quando li metto sono unta per qualche ora e poi torno secca come prima, questa è anche simpatica questa signora, e mi costano un patrimonio. Ma esistono soluzioni più durature, più efficaci e meno costose? Allora, il modo migliore per risolvere la secchezza genitale, quindi vaginale e vulvare in menopausa, e i sintomi associati che sono vaginali, secchezza magari dolore, sessuali, ma anche vescicali, cistiti postcoitali o urgenza menzionale, quella che costituiscono quindi la sindrome genito-urinaria della menopausa, in assenza di controindicazioni, è fare una terapia ormonale almeno locale. Questa può essere iniziata anche avanti negli anni. Questa è un'ottima notizia, perché gli ormoni per la maggioranza stanno lì e quindi possiamo aiutare queste signore, con l'esclusione di quelle che hanno avuto un tumore alla mammella o un ovaio o un endometrio nei primi 5 anni, ma in tutte le altre la possiamo fare serenamente. E quindi questa è già una notizia importantissima, perché oltretutto una parte di queste terapie sono di nuovo rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale, in particolare limitandomi ai farmaci rimborsati, perché questo era il topic della giornata. Noi possiamo usare l'estriolo, gli ovuletti di estriolo leggerissimi, può farne anche mia nonna di 90 anni, o l'estradiolo, l'anello, che costa un po' di più, 34 euro, ma dura 90 giorni. Quindi anche questi possono essere però prescritti con ricetta elettronica e quindi di nuovo il costo è di 2 euro. Quindi possiamo veramente aiutare le donne a stare bene con un costo assolutamente affrontabile per la maggioranza della popolazione, tenendo presente che abbiamo anche un gruppo di esenti che quindi non pagano nulla. Quindi è importante dirle queste cose, ed ecco perché dice: ma lei è privata e costa tanto. Attenzione, intanto faccio neanche più le prime visite e sto lavorando sempre di più per formare in particolare giovani medici, perché si possa tornare ad avere ambulatori pubblici negli ospedali e nelle università, ma anche nei consultori, in modo che sia la visita sia la prescrizione possano essere fatti in regime di Servizio Sanitario Nazionale.

l'ipertensione, il lassativo naturale perché mi era venuta anche una stitichezza furiosa e l'antibiotico per le cistiti. Ma se un'unica terapia ormonale ben fatta cura tante cose, ma perché non la prescrivete di più? E certo, ha ragione, perché con una terapia ormonale ben fatta, siccome tutti gli organi e tessuti hanno recettori per gli ormoni, vado a migliorare, nessun farmaco è magico, ma vado a migliorare la funzione di tutti gli organi del corpo, tanto più in quelli più sensibili. La donna che ha tanti dolori articolari mi dice: mamma, sono tornata a vivere, mi alzavo la mattina con la ruggine, adesso sto molto meglio. La donna che era molto sensibile dal punto di vista della termoregolazione, vampate furiose, quel 25-6% che hanno vampate già 11 anni prima dell'ultimo ciclo, quando l'ormone fluttua, dice: mamma mia, sono tornata a vivere, finalmente dormo. Quindi abbiamo poi dei benefici più clamorosi a seconda del profilo anche di vulnerabilità della donna, ma la sostanza è che prendiamo veramente tanti bersagli con una terapia ben fatta, su misura, attenta all'età, al peso corporeo, agli stili di vita, alle controindicazioni e ai bisogni di quella donna. Di nuovo, se guardo la terapia con farmaci non ormonali, ecco che, perché magari non li posso dare, la donna ha un tumore alla mammella e allora devo andare sulla seconda linea. L'integratore per le vampate, abbiamo farmaci formidabili per le vampate, ma costano 90 euro al mese. La donna non dorme? Abbiamo farmaci, non solo tutta la categoria degli psicofarmaci, ma anche abbiamo il daridorexant, 99 euro al mese. In Francia sono rimborsati, in Italia l'insonnia non vede ancora un farmaco rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale, ci muoveremo anche per questo. Farmaci per l'ipertensione, possiamo arrivare ai 15 euro, i lassativi, gli antibiotici. In altre parole, se posso fare la terapia con i bioidentici, arrivo massimo a 13 euro. Se non la posso fare, la seconda linea è molto più impegnativa e anche su questo c'è bisogno proprio di un movimento per aiutare le donne che non possono fare la terapia ormonale sostitutiva, quel 13% della popolazione, perché hanno controindicazioni maggiori. Io parlo molto delle indicazioni perché l'87% in Italia fa la terapia, solo il 5%. Tuttavia sono d'accordissimo con voi che è necessario un grande impegno per poter aiutare anche le donne che non possono fare la terapia ormonale sostitutiva, ripeto, per controindicazioni maggiori. E quindi ringrazio Marianna Donini, dottoressa appassionata quanto me, per la ginecologia, per aiutare le donne, medico in formazione specialistica ormai in fase conclusiva a Verona e membro del Junior Board della mia fondazione, Giovanni Sole in regia che ci aiuta sempre a essere ancora più semplici nella comunicazione, Ital Press per l'opportunità di condividere con voi queste comunicazioni che spero preziose per le scelte che orientano la vostra salute. Per saperne di più, i miei due siti, Alessandra Graziottin e fondazionegraziottin.org. Alla prossima, segreto, vedrete.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria.

naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ed eccoci qua, comincia una nuova settimana qui su TMV Radio. Buongiorno e ben ritrovati a tutti, con un Brasile ancora una volta eliminato dal mondiale. Questa volta ci hanno pensato i vichinghi, sentiamoli. Remo anche io insieme a loro, perché veramente stanno scrivendo la storia di questo mondiale. Una squadra organizzata, ricca di talento, che riesce veramente a tenere a bada grandi campioni, grandi squadre, con l'organizzazione, anche con la qualità, perché Nyland è stato strepitoso tra i pali, annullando un rigore al Brasile, parando tutto quello che poteva parare, tranne il rigore di Neymar, che poi ne si è preso beffe di lui, perché Nyland diceva te lo paro, poi non gliel'ha parato. Però magari lì fossi stato in Neymar, piuttosto che andare a fare lo show, avrei ripreso il pallone, cercato di trovare il gol del pareggio, che poi non è arrivato, perché poi subentrano le lacrime della delusione, perché nel frattempo di gol Haaland ne aveva fatti due, un giocatore straordinario, non solo per fisicità, per tecnica, per capacità di trovare la via del gol, ma anche perché comunque sembra fare le cose con una semplicità enorme, al punto che manco festeggia oramai, cioè è un festeggiamento incredulo il suo, quasi come a dire sì, siamo forti, non ci credo a quello che sta succedendo, ma succede veramente. Intanto l'Inghilterra tira fuori le unghie, i denti, la qualità, quella soprattutto di Jude Bellingham, autore di una doppietta strepitosa con la quale apre il confronto col Messico. Messico che fino adesso non aveva subito neanche una rete in questo mondiale, ma che poi ne subisce due, ma dimostra di sapere anche rimettersi in piedi in qualche modo, sempre con Quiñones, che trova il gol dell'1-2. Poi arriva anche il calcio di rigore di Harry Kane, nonostante l'Inghilterra fosse già in 10 uomini. Jimenez, anche lui su calcio di rigore, riesce a riaprire parzialmente i giochi, ma alla fine i leoni la portano a casa e si qualificano eliminando il Messico, con l'eliminazione di una delle nazioni ospitanti di questo mondiale. L'altra era il Canada, battuto senza praticamente respirare contro il Marocco. La Fiorentina ha sofferto qualcosa contro il Paraguay, però poi la porta a casa con il rigore messo a segno da Mbappé. Tutto sommato una vittoria meritata, così come meritata è stata quella dell'Argentina, ma quanta sofferenza contro Capoverde. La Colombia zitta zitta continua a vincere le sue partite, e oggi c'è uno spettacolare, gustosissimo Portogallo-Spagna da analizzare. Intanto c'è subito un caso politico spinoso, di cui parlerò tra poco con l'editorialista, che a sorpresa è lui, ma adesso ve lo presento, perché c'è la decisione da parte della FIFA di annullare la squalifica a Balogun, giocatore statunitense, reo di un'espulsione diretta per un'entrata su Muaremovic molto molto dura nella partita contro la Bosnia e Erzegovina, voluta o non voluta, però l'episodio venne rivisto in campo dal VAR, espulsione, poi interviene Trump e poi interviene Infantino, e niente squalifica per Balogun. E il neo presidente federale Malagò dice: assurda la decisione su Balogun, scelta politica che crea un precedente pericolosissimo. Ma mi viene in mente di dire: signori, il precedente c'era anche nel nostro campionato, ricorderete la grazia per Lukaku non replicata poi con Kalulu, che era abbastanza, diciamo, evidentemente da replicare come decisione, non fu replicata. Anche lì c'è un precedente pericolosissimo, forse qualcuno se lo dovrà ricordare. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, e buongiorno a lui, ad Alessandro Santarelli. Ciao Santa!
2: Ma cosa vuoi anche di
1: non mi devi scocciare, adesso il lunedì tu ti svegli presto, la domenica smetti, vai a dormire a nanna prima, così ti svegli presto, perché io il lunedì ti disturberò. Scelgo io fino a quando, va bene?
2: Va bene.
1: Dipende se ti comporti bene.
2: Ricordati che abbiamo un appuntamento io e te oggi,
1: sì, due pensionati. Sì, assolutamente, veramente due pensionati, però ce l'abbiamo questo appuntamento, dopo ci configuriamo anche questo appuntamento. Una tristezza, però vabbè, ci tocca fare anche questo. Detto questo, vuoi cominciare dalle parole di Malagò e dalla decisione della FIFA su Balogun, per esempio?
2: Io ci aggiungo pure, senza che si offenda nessuno, la Gazzetta dello Sport parla, dice: ma se fosse successo a Lukaku, cioè, magari cambiate anche nome, perché a Lukaku è successo. Cioè, io trovo tutto surreale, credimi, trovo tutto surreale. Allora, quello che è successo con la revoca della squalifica per me è la fine del mondiale. Ma il problema è che qui
1: si chiudono gli occhi su tutte le altre cose.
2: Bravissimo, e dovrebbero ribellarsi le altre squadre. Cioè, io lascerei questo mondiale finito. Cioè, finisce il mondiale, se ne vanno tutti. Forse non ci sono resi conto di quello che è successo. Cioè, qui un presidente chiama, in questo caso Trump, chiama il presidente della FIFA Infantino. Cioè, oh, guarda, amico mio, gli togli la squalifica e questo gliela toglie. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, forse non ci rendiamo conto della portata di questa situazione. E quindi per me il mondiale è finito. Tanto io quello che ora sono molto cattivo, lo sai,
1: no, che volevo dire, che
2: l'ho visto Ancelotti a casa,
1: sì.
2: a me non dispiace perché,
1: beh, devo dire che la Norvegia ha fatto qualcosa di straordinario e poi adesso ne parliamo.
2: Sì, però Vincenzo, la Norvegia, che è una squadra meravigliosa, però la Norvegia ti dimostra che nel calcio, quando hai tre elementi, le partite le vinci. Portiere, perché tra l'altro ricordo che è svincolato il portiere della Norvegia, perché Siviglia è svincolato.
1: Sì, poi magari ha azzeccato la partita, però ha fatto vedere cose straordinarie.
2: Però il portiere ha parato, perché nel gioco del calcio il portiere deve parare.
1: Servono i portieri.
2: Beh, poi bypasso la difesa, perché la difesa della Norvegia è un po' ballerina. Vado Odegaard, centrocampista universale, che fa girare il pallone come e quando vuole. Non a caso è stato il migliore della Premier League per 2 anni di fila. Lui, non altri, lui Odegaard. E poi in centravanti, vabbè, qui abbiamo
1: non altri, stai facendo riferimento a Douglas Luiz, perché mai?
2: Certo.
1: Perché mai?
2: Certo. Ho capito, Vincenzo, io racconto quello che è stato raccontato.
1: Lo so.
2: E un mostro, perché quello è un mostro, che fa gol. Punto. Poi, ora sto estremizzando, Vincenzo, sto estremizzando, però su cosa è costruita la Norvegia? Su questi tre elementi. Poi si può permettere di mettere Sørloth esterno, che non è il suo ruolo, si può permettere di vedere Nusa in una giornata negativa, tant'è vero che viene tolta alla fine del primo tempo, però quando hai questi tre elementi difficilmente non vinci le partite.
1: Ma tu dici il portiere che sa parare, l'attaccante che sa segnare, il centrocampista che fa girare, sicuramente questo è
2: Odegaard è pazzesco,
1: sì,
2: Vincenzo.
1: Sì.
2: Odegaard è pazzesco.
1: Sì,
2: vabbè,
1: sì.
2: Non lo scopriamo oggi,
1: No, per carità, però tu dici la famosa asse portante delle squadre deve essere questa.
2: Ti ho tolto il difensore centrale, perché lì è un po' ballerina la Norvegia, onestamente. È un po' ballerina.
1: Però vedi che quando io ti dico, e adesso ci arriviamo, che tutto sommato, se io devo spostare più soldi per prendere un attaccante bravo da un difensore centrale, tutto sommato un po' di ragione ce l'ho. Cioè, nel senso che fa più di... ovviamente non devi avere Santarelli e Marangio come coppia centrale difensiva, perché altrimenti è tutto inutile. Però ti basta un ottimo difensore, un buon difensore, una fase magari costruita un po' meglio, anche aggressiva nella riaggressione, però il grosso del talento deve arrivare dall'attacco, dal portiere e dal centrocampista di qualità.
2: Infatti hai messo un altro elemento che avevi dimenticato, il portiere. Se hai una sedia a dondolo in porta, bisogna che ti serva. Anzi, la sedia a dondolo magari centrale ogni tanto li prende.
1: Sì.
2: Se hai un palo, ecco, un palo messo lì,
1: una
2: non
1: sedia,
2: va bene.
1: Una sedia che si chiude, una sdraio, va? Una sdraio diventa un problema.
2: Se hai una sdraio in porta, non va bene, ma quello che dici te nella costruzione di una squadra ci sta. Per tu prendi, a parte che Haaland, come diavolo si chiama, a seconda delle pronunce è qualcosa che non esiste, no, al mondo, perché c'è soltanto lui, una forza fisica.

0: una potenza, una precisione pazzesca in una partita dove ha toccato 22 palloni, mi sembra, per dire, no?
1: Sì, sì, sì.
0: No, questo deve fare l'attaccante. Però ecco, se tu hai un ottimo attaccante, se hai un centrocampista così, se hai il resto di una squadra di comprimari, ma che comunque sanno fare il loro mestiere, tu vai avanti. E guarda, io ti dico, a parte che per me il mondiale da ieri è finito, lo ripeto, ma è tosto a battere la Norvegia, difficile.
1: Sì, sì, e guarda, ti dirò, a me ha impressionato anche quando con la, tra virgolette, la squadra B, comunque un po' in difficoltà, la Francia l'ha messa, Francia che giocò con la prima squadra, sì, che poi la partita l'ha vinta, però qualche difficoltà l'ha avuta, e devo dire strategicamente poi bravo il tecnico, appunto, della Norvegia, che comunque
0: Solbakken,
1: stavo cercando di ricordarmi il nome, non mi veniva in mente, Solbakken, che comunque facendo riposare Haaland l'ho avuto fresco anche nella partita contro la Costa d'Avorio, anche qui, perché poi non ci dimentichiamo, molti dicono no, ma come mai poi ci sono questi alti e bassi nel rendimento? Beh, si gioca comunque ogni 3-4 giorni, c'è poco tempo per recuperare al termine di una lunga stagione, clima particolare, e quindi insomma è anche chiaro che c'è poco tempo per preparare le partite e bisogna agire sicuramente di strategia. Ma il Brasile ha sbagliato forse la sua di strategia, perché la scelta di Ancelotti, che sarà comunque una scelta a lungo termine, fino adesso non è stata premiante. Perché? Ne voglio parlare con te, perché comunque si è cercato di chiudere un po', o comunque, come ti posso dire, imprigionare il talento a vantaggio di una struttura più equilibrata, quindi un'europeizzazione del gioco del Brasile, che però ne ha fatto perdere il talento, o magari questo è stato necessario perché anche lì il talento è un po' scemato?
0: Ma allora, intanto quando ci sarà Fabio, dopo di lì, che io sono dispiaciutissimo.
1: Sì, poi dopo ti manderà Sicari a casa.
0: No, c'è nonna Bernarda che ora si arrabbia. Cioè, ma cosa ha previsto nonna Bernarda?
1: Questo non lo so, glielo chiederemo a Fabio.
0: No, allora ci sono due elementi secondo me nel Brasile, al di là poi Ancelotti o meno. Intanto c'è un ricambio generazionale che manca. Questo è un Brasile secondo me uno dei più deboli degli ultimi anni, insomma. Basta vedere il fatto che hanno rimesso in campo l'antipaticissimo Neymar. Io fossi stato il portiere della Norvegia gli davo una testata, ti dico la verità.
1: Non fai testo.
0: No, no, lo sai che non lo sopporto Neymar, lo sai, è una persona. Dai, ma il gesto che lui fa al portiere è il massimo dell'antisportività che esiste, Vincenzo. Ma Neymar è sempre stato questa roba.
1: Poi ci sta anche che comunque ci si provoca a vicenda, che il portiere dice te lo paro. Io là, ecco, magari una risatina,
0: ma sarei fatto. Il grande campione reagisce in maniera diversa. Comunque,
1: sì. Magari faceva l'occhiolino, tornava indietro col pallone e cercava di far andare la squadra sul 2-2.
0: Il Brasile dobbiamo dire che ha avuto anche sfortuna, perché quel gol che si mangia Hendrick è una cosa.
1: Un passaggio di Vinicius che veramente meritava il prezzo del biglietto.
0: Vinicius ieri ha fatto una partita meravigliosa. Quel gol che si mangia Hendrick, che poi guarda. Ti dico la verità, quello che ho pensato, se segnava Hendrick avrei detto visto Ancelotti che bravo il cambio, e vabbè, invece stavolta gli è andata male, ma lì è stato bravo secondo me anche il portiere, lo sai perché?
1: Sì.
0: Perché nella disperazione, perché lì chiaramente il portiere non può altro che toppiare, come si suol dire, però è chiuso molto bene lo specchio della porta, e quindi è vero che lì un attaccante deve fare il gol, però gli ha reso un pochino più difficile e complicata la situazione. Sono anche convinto che Hendrick è entrato a freddo, sai, sono quelle occasioni che ti capitano dopo 30 secondi.

0: volta Danilo, una volta centrale, una volta a destra, Alexandro a sinistra, e comunque l'abbiamo
1: gioca Danilo ancora titolare,
0: gioca Alexandro ancora, e quindi insomma capisci che non c'è, è vero che Wesley si è fatto male proprio nelle amichevoli premondiali, però insomma c'è veramente poco ricambio, questo è sicuro.
1: Non cambiava la storia del mondiale del Brasile Wesley, ti ripeto, detto che poi ai punti, come si diceva una volta, forse il Brasile avrebbe meritato. Non dimentichiamo che si è mangiato pure un calcio di rigore,
0: certo,
1: però c'è poca roba lì, c'è poca roba. Credo che il tuo amico Ancelotti avrà un grande lavoro
0: non
1: da fare.
0: Non è un mio amico, però detto questo, nell'azione che abbiamo analizzato c'è anche la conferma di quello che dicevamo all'inizio, cioè metti un attaccante che non ha la freddezza davanti alla porta, metti un portiere che in qualche modo para l'imparabile o comunque ti inibisce nella conclusione del tiro, ed ecco che la differenza la fanno sempre loro, il portiere e l'attaccante, quindi insomma è stato sicuramente così. L'Inghilterra invece devo dire che la differenza l'ha fatta Jude Bellingham, che sta facendo quello vero, che sta facendo un mondiale strepitoso, se così come Harry Kane, che magari quando non arriva sul pallone ti riesce a fare l'assist vincente, che quando lo metti dal dischetto comunque non sbaglia, che ci mette la fisicità, poi per carità ha provocato lui il calcio di rigore che ha riaperto i giochi con il Messico, che merita un applauso per quello che ha fatto vedere tutto il mondiale, però l'Inghilterra insomma sembra che si stia trovando un passo giusto per arrivare fino in fondo, e poi tanto alla fine in fondo ci arrivano sempre le stesse, voglio mettere 200 squadre.
1: Però questo lo stavo per dire io, manager.
0: Ma io t'anticipo perché già lo so.
1: No, ma vedi, il prode Fantino in o Infantino, quello che toglie la squalifica,
0: quello che assomiglia a te, sì.
1: Ma per l'amore, sì, magari tu soldi. Però ha fatto tutta questa situazione ridicola del mondiale allargato, detto che poi. Guarda, mi studiavo ieri lo statuto della FIFA, no?
0: Sì.
1: Perché poi alcune cose le voglio capire. E in effetti nello statuto della FIFA c'è scritto che la FIFA ha come obiettivo quello di promuovere in tutto il mondo il calcio. E lui è un furbazione perché dice, lo dice lo statuto, allora cosa c'è di meglio che portare Capo Verde piuttosto che Curaçao, piuttosto che Panama al mondiale? Cioè lui ha fatto il suo, capisci, no? Però poi oppure allargare a tutte le africane. Però poi chi arriva a fondo?
0: È sempre le stesse, sempre poi la qualità è quella.
1: Sempre
0: lì.
1: Le solite. E quali sono le squadre, Vincenzo? Ma qui ne faccio un discorso un pochino più complessivo, che stanno aumentando la qualità, sempre gli europei. C'è poco da fare,
0: sì.
1: C'è poco da fare oltre al Marocco. Ma del Marocco abbiamo detto che è un caso molto particolare, perché il Marocco è di fatto una squadra europea trapiantata in Nord Africa, ma anche lì c'è una profonda differenza tra le africane, quelle del Nord Africa, e quelle subsahariane, sono cose completamente diverse.
0: E
1: quindi non è allargando il mondiale che dai più qualità, perché il mondiale ti comincia a divertire adesso, vedendo queste partite.
0: Esatto, tra l'altro non è passata inosservata anche quella reazione un po' di dispiacere di Infantino quando Capoverde ha trovato una rete che è veramente spettacolare, che sembrava tutto chiuso con l'Argentina lì, ma Cabral che trova quel destro a giro sul secondo palo, e lì si vede Infantino e dice mannaggia, adesso
1: speriamo. Ma perché, Vincenzo, secondo me ci sono due scandali in questo alla luce, ma perché il fatto che Messi non è stato espulso, anche lì ci sono delle indicazioni, ecco perché io adesso, e mi dispiace, ma spero che il prossimo che verrà a casa sia Messi.
0: Da un lato sì, al cospetto del distrattato Ronaldo, che però penso che col Portogallo abbia poche speranze, con la Spagna però.
1: Beh, una bella partita.
0: Anche lì però, se ci fai caso, a proposito di scandali, il Portogallo è stato un po' accompagnato a sta partita con la Spagna, dai, quelle decisioni.
1: Sì. Ma guarda che questo è un mondiale, a parte che ieri sera ho visto un arbitro che non ha dato quel rigore alla Norvegia, non ha dato il rigore al Brasile, è una cosa scandalosa. Allora ho pensato, ci sono alcuni arbitri in Italia che sono scarsi, no? E magari qualcuno pensa anche oltre, ma un sedicesimo di finale del mondiale non vede un rigore del genere? Altro che la penna e doveri, Vincenzo. Guarda che è dovuto andare al VAR per vedere una cosa che hanno visto
0: si vedeva occhio nudo.
1: Ma lì c'è Collina, apri l'ombrello Collina.
0: tra l'altro, se poi c'è un messaggio per te, si era visto anche, c'è un'altra cosa che

0: sembrava strana. Allora, poi qua è tutta, diciamo, dietrologia, interpretazione, quindi sto dicendo una sciocchezza, però riguardo di quel calcio di punizione che Messi ha battuto, che stava sorprendendo il portiere del Capo Verde,
1: certo.
0: Quando si sente, cioè, si vede a un certo punto che l'arbitro probabilmente dice qualcosa quando sta dietro a Messi, e che poi si sposta, Messi si gira dicendo che ha parlato e va a tirare, e è caduto Santarelli, perché quello ovviamente chissà da dove si collega, c'è un telefono Pezzotti, o non lo so. Comunque va bene, vado a leggere intanto il messaggio, poi gli completo la domanda. Secondo voi la Norvegia potrebbe vincere il mondiale? Ci chiede Maurizio. Ma Maurizio, ti faccio rispondere anche ad Alessandro. A me quasi quasi piacerebbe, diciamo che semmai, adesso non ricordo il tabellone se lo prevede, però semmai dovessero incrociarsi Norvegia e Francia, secondo me la Francia tutto sommato potrebbe avere la meglio. Però abbiamo recuperato Santarelli, vai, completa il concetto.
1: No, ma allora Vincenzo, dopo quello che è successo ieri, ok, con la revoca della squalifica, ma tu credi a qualcosa in questo mondiale? Io no. Cioè, però io vorrei, ecco, vorrei una conferenza stampa di Infantino che spiega. Ma soprattutto la cosa che mi fa, e poi cambiamo argomento per l'amor di Dio, la cosa che mi fa riflettere è che non c'è reazione da parte delle altre squadre. Cioè, ma si rendono conto di quello che è successo? Ora magari gli Stati Uniti vanno fuori lo stesso, per l'amor di Dio, ma si rendono conto di cosa è successo o no?
0: Io spero che se ne rendano conto, ma sai che ho poca fiducia in tal senso, perché comunque mi sembra veramente che più arrivano in fondo determinate squadre sudamericane meglio è. Col Brasile però non ho visto questa condiscendenza che ho visto con l'Argentina, ti dico la verità. Vedi anche l'errore ieri clamoroso del calcio di rigore che poi è stato giustamente concesso.
1: Sì, sì.
0: Maurizio ti chiede se secondo te la Norvegia può vincere il mondiale.
1: Spero di sì Vincenzo, anche se la Francia è molto più forte,
0: già.
1: Però sarebbe una bellissima storia, meravigliosa, una storia meravigliosa.
0: Ripagherebbe per la mancata partecipazione dell'Italia oppure no? Cioè nel senso, in fondo siamo arrivati dietro questi qua.
1: No, perché l'Italia poi è stata sbattuta fuori dalla Bosnia, quindi lasciamo perdere. Poi la Norvegia è la culla della civiltà, ragazzi. Vai in Norvegia, non c'è una carta per terra, le macchine in doppia fila non ce le mettono, fanno le file alla posta, insomma, se lo meriterebbe.
0: Ti sei visto il film di Zalone? No, è che
1: il Zalone.
0: Tanti, sì, poi c'è un clima che a te non piacerebbe, invece a me a Maiocca ci attrae ogni giorno sempre di più. Senti, accantoniamo un attimo il mondiale. Portiamoci sul nostro campionato, perché il calciomercato in Italia in generale sembra veramente avere o una fiammata improvvisa o momenti di grande torpore. Questo è un momento di grandi ragionamenti, torpore, affari che non vanno in porto. Adesso ci sarà anche un incontro Roma-Pellegrini per capire se si va avanti. Il Milan sembrava avesse già preso Gila, poi però aspetta, bisogna sistemare delle cose, adesso però è un passo, serve però qualcosa ancora per convincere Lotito. La Juventus che sembra aver mollato il Dybu piazzandosi su Vicario, ma in prestito perché comunque servono soldi. Poi Galliani dice occhio che giunto lì, che Carnevali sta per chiudere un affare importante alla Juve, non vi dico il nome. Nel frattempo l'Inter vuole cercare di chiudere per Calaili almeno, ma se ne è visti già soffiare due o tre. Il Napoli che è un po' fermo perché prima deve cedere e poi eventualmente acquistare. Insomma, che cosa ci sta raccontando questo mondiale? Cioè questo calcio.
1: In Italia ci sono pochi soldi. Mi sembra alla fine non ci siano nemmeno tutte queste idee, e che giustamente da periferia del calcio che conta siamo sempre lì a fare i conti, scusa il giro di parole, con soldi, bilanci, fair play e situazioni che bloccano pesantemente tutte le operazioni del mercato. Un mercato che in Italia secondo me si svilupperà come sempre da Ferragosto in poi.
0: L'abbiamo riperso?
1: No, è come...
0: Ok. Senti, no...
1: Con gli allenatori che si troveranno in condizioni non piacevoli. Io penso, per esempio, il più mi viene in mente è Spalletti, che fra una settimana si ritrova a Cabal, si ritrova Di Gregorio, si ritrova Cambiaso, si ritrova Perin, ma questo poi succederà a Chivu, questo poi succederà forse un po' meno a Gasperini. Però è così, Vincenzo, per non parlare del Poro Gattuso, è così, siamo una periferia del calcio, accettiamola. con tutte le problematiche, ma anche col fatto

0: la nostra Serie A, il resto la nostra Serie A ce la coccoliamo.
1: Tanto da qui assolutamente non ne usciamo.
0: No,
1: ti chiedono di Muaremovic, difensore centrale del Sassuolo, che ne pensi se dovesse arrivare alla Juventus?
0: Ne penso che è un buon prospetto, ma dalla Juventus mi aspettavo Ghila e non Muaremovic, se proprio devo essere sincero.
1: Beh, però magari poi prende Lukumi, se dovesse partire Bremer, che pare ci abbia degli interessi importanti.
0: Ma questo, Vincenzo, rientra nel ragionamento perfetto che hai fatto 30 secondi fa, cioè si pensa, si riflette, si guarda e poi alla fine conta il portafoglio. Anche se Muaremovic è un'operazione che alla fine costerà la Juventus, però magari non hai quei 20 milioni per andare a prendere Ghila, che è nettamente più forte di Muaremovic. Quindi oggi tutte le società, come vedi Vincenzo, stanno facendo i conti veramente al centesimo in Italia. Poi in Premier no, ma in Italia sì, quindi non mi meraviglio più di niente.
1: Senti, se dovesse arrivare alla Juventus vicario e non il Dibu Martinez, se cadi in piedi lo stesso o cadi su un piede?
0: Ma uno potrebbe dire, dopo che hai visto Di Gregorio, cadi comunque su due piedi, però non è che fai questo grandissimo salto in avanti, fai un salto in avanti perché comunque sia fare peggio credo che sia impossibile, però onestamente da quelle che erano, cioè la Juve parte da Allison, che anche ieri non ha fatto una grandissima partita, però quando deve incidere...
2: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Decisione FIFA su Balogun, supera limite invalicabile. Una squalifica automatica è sancita dal regolamento. E qua torniamo sempre a quella grazia in Italia, però vabbè, lì c'era detto
0: ma quasi era niente. Ma quello era il signor Gravina. Te l'ho detto. Vincenzo, ma forse noi stiamo sottovalutando.
1: Però qui si sta mettendo contro poteri forti adesso, Seferin contro Infantino.
0: Ma dovrebbe, cioè per me il mondiale è finito, ma cosa esiste? Cioè, dove esiste che c'è una squalifica e Trump chiama Infantino e Infantino toglie la squalifica? Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, ma io parte a volte immagino insomma che anche questi super...
1: Quando la certezza, quando certezza delle regole non è garantita, integrità è a rischio, continua a dire l'UEFA, e ti dico anche la parte finale perché ci sta arrivando, credibilità è compromessa. Io ritorno sempre là, poi vabbè c'è uno che ci ha scritto, ha detto sì, però non confondiamo il razzismo con le squalifiche, eccetera. Allora, del razzismo, della questione Lukaku, sappiamo che la curva della Juventus venne penalizzata in blocco,
0: 42 diffidati.
1: Perfetto. Lì però, anche lì c'è un regolamento, quindi se tu vai a fare un'espulsione che viene, una risultanza che viene considerata provocatoria da regolamento, prendi la munizione, eri già ammonito e viene espulso, anche lì poi devi mantenere quella decisione.
0: Andò sotto la curva e sì, mi fece un gesto provocatorio, Lukaku.
1: Esatto.
0: Poi per l'amor di Dio, sono sempre condannabili quei gesti da parte dei tifosi.
1: E infatti sono stati condannati e puniti.
0: Sono stati condannati.
1: Condannati e puniti, mentre lì arrivò la grazia. Cosa che non è accaduta invece per Kalulu. Quindi sono discorsi che vanno affrontati, ma questa cosa qua secondo me creerà una spaccatura. Non so che ne pensi.
0: E non so se... il mondiale, te l'ho detto. Cioè, ragazzi, ma è una cosa del genere, nemmeno il miglior Gravina poteva immaginare una cosa del genere. Oddio, sì, forse Gravina ci sarebbe arrivato se lì ti ecco, nemmeno lui avrebbe fatto una telefonata del genere. Vince, dai, su, no, onestamente. Qui si va a violentare, a stuprare un regolamento. Ma io fossi il Belgio non giocherei la partita, lo sai?
1: Guarda che sarebbe secondo me una cosa intrigante che potrebbe accadere, che sarebbe un duro colpo alla FIFA. Io non so se qui adesso la FIFA può fare addirittura un passo indietro. Vediamo quello che succede. Sarebbe ridicolo anche il passo indietro a questo punto, che sarebbe come, evito di mettermi contro, perché dopo arriva un'altra chiamata più sopra e quindi dice ok, che
0: ho capito, chi c'è più sopra, chi chiama? Il Papa? Cioè no, il Papa no, conta meno di tanto.
1: Ritorna la chiamata che già ha avuto. Dice, ma ne eravamo d'accordo così. Vabbè, che ti devo dire?
0: Vabbè, ma ho capito, non so chi può intervenire di più, ma io completo il ragionamento, ma allora, questi potenti di solito hanno anche dei consiglieri, no? Perché magari guarda Giovannino, stai buono, come si dice a Livorno, no? Sta sereno, se non fa sta cosa qua. Invece no, li lasciano talmente nei loro deliri di onnipotenza che un presidente, sempre se sei stato Trump, perché magari non è stato lui, io però leggo, che dice guarda, questo bisogna togliere la squalifica, perché noi siamo gli Stati Uniti.
1: Cioè, capisci?
0: Si toglie la squalifica. Dai, su, ragazzi. No, ma qui aggiungo, Vincenzo, qui dovrebbero chiedere le dimissioni seduta stante di Infantino. Infantino va fatto fuori dalla FIFA immediatamente.
1: Figurati se dopo aver aperto le porte a tutti queste nazioni che gli hanno concesso i voti, poi fanno un passo indietro.
0: Ma qui si è fatto un autogol clamoroso.
1: Questo sì, a me sì, questo sì, perché insomma là il capo della FIFA, il capo del calcio, si impone e dice: mi dispiace, presidente, è la regola. Noi le regole dobbiamo far rispettare, altrimenti è poco credibile il mondiale, o comunque creiamo un precedente che rovina tutto. E invece qui insomma non si è voluto sapere niente. Quindi chi comanda il calcio? Il popolo? Sì, come no? Ci hanno raccontato che era così, ma insomma il popolo serve solo a portare soldi, a farsi inquadrare. Tu immaginati questi stati, se non ci fosse stato nessuno, quanto avrebbero, quanto a pille, quanti soldi avrebbero portato? Zero,
0: c'è da dire però che a livello insomma di presenze,
1: sì,
0: pieni.
1: Esatto, poi però ti prendi i beffe di loro, perché magari i tifosi del Belgio potrebbero dire sì, ok, noi giochiamo, per carità, non è Cristiano Ronaldo, non è Messi, però è una mancanza di rispetto delle regole. Poteva essere anche uno panchinaro, però la regola è una regola.
0: Bravo, poteva essere anche Broccolo, è portato dietro Broccolo, no? Ma è uguale, cioè se anche non conta niente, anche se è massaggiatore, qui tu violi palesemente un regolamento in un campionato mondiale, non esiste. Perciò io mi aspetto una serie di prese di posizioni che devono portare alle dimissioni di Infantino.
1: Vediamo se succederà. Santa, grazie, ci vediamo dopo a guardare i cantieri.
0: Okay. Sì, abbiamo un appuntamento dopo. Ciao Maranzi.
1: Ciao Santa, ciao. Noi ci fermiamo qui con lo spazio editoriale, comincia l'autocalcio tra pochissimo con Ivan Cardia. Vi aspetto.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Benvenuti cari amici di Gosby, benvenuti alla nuova puntata, benvenuti in questo lunedì meraviglioso dove si sono abbassate le temperature, dove la mia voce a causa di spettacoli teatrali non fatti da me ma dai miei nipoti mi hanno causato un abbassamento repentino della voce, ma allora, in realtà la mia voce è sempre stato un po' pregio e difetto, difetto perché la mia voce è sempre stata molto apprezzata, piuttosto bassa per essere comunque una ragazza anche in miniatura, però è sempre stato anche il mio punto debole, nel senso che qualsiasi cosa possa succedere, una folata d'aria, un qualsiasi cosa, cioè o devo imparare a urlare col diaframma, come diceva Mauro, perché diversamente io perdo la voce. Siamo stati a teatro, una rappresentazione davvero molto molto carina, mi è piaciuta molto, scritta molto bene, ho il microfono storto però non fa niente. Ecco, i miei nipoti sono stati straordinari, Anna suonava il pianoforte accompagnata dal suo ragazzo, perché c'era anche il suo ragazzo che fa il sassofonista, e da mio nipote Carmine. Allora, come sapete, sentite i nomi, non sono esattamente del nord, però sono praticamente i secondi cugini, i figli della cugina di Mauro. E mi hanno insegnato che qui al sud i cugini, ok, quando tu hai tanti anni di differenza con i cugini più piccoli diventi automaticamente zio, cioè i figli dei tuoi cugini, per i figli di tuoi cugini tu sei zio. Ed è una cosa bellissima, perché forse è una delle cose che mi piace di più, essere zia. Vi dirò anche, vi farò una confidenza, probabilmente a questa età l'idea di avere già avuto, di avere già un figlio grande, la cosa mi piace, mi sarebbe piaciuta un sacco, cioè dagli 0 ai 18... No, grazie, ma dai 17-18, soprattutto quando sono dei ragazzi comunque talentuosi che studiano al liceo e poi fanno musica e hanno tutte le problematiche che possono avere gli adolescenti normali, ma comunque sia quando hai, non so, io ho guardato questi ragazzi e mi sono sentita molto orgogliosa di loro, che ero la zia comunque, non è che io fossi chissà che cosa. E la cosa carina è che sono stata picchiettata sulla spalla da una signora dietro e che mi dice: ma è suo figlio? Ma ragazzi, io non lo so voi, ma io ho detto, mi sono sentita orgogliosissima, perché comunque ero molto appassionata nel mio entusiasmo, in sala si vedeva, ma come tutte le cose. E gli ho detto: no, guardi, è il fidanzato di mia nipote. E quindi vabbè, questa cosa però mi ha portato a una riflessione, mi ha portato a pensare che sì, che probabilmente adesso come adesso un figlio grande mi mancherebbe, mi divertirei, io e Mauro ci divertiremmo un sacco con lui, però vabbè, così è, il nostro destino è quello di essere degli zii, facciamo del nostro meglio quando ce lo permettono. E benvenuti, scusate la promessa lunga, benvenuti su canale 403, benvenuti su canale Roma 56, e questa voce, come vi dicevo, un po' più bassa del solito è perché ho urlato come una matta, sapete i classici urli delle zie, delle mamme che fanno il tifo, che devono esternare la gioia di vedere qualcosa di così profondamente bello e meritato. È stata un'opera teatrale, mi è piaciuta comunque, Finché morte non vi separi si chiamava il testo, e mi è piaciuto. E ci sono nipoti come i miei, come i vostri, ci sono personaggi piuttosto ambigui, come Temptation Island. Sì, io quest'anno Io sono sempre così, prima di buttarmi su qualcosa mi ci avvicino lentamente, perché non so se anche a voi capita, quando qualcuno si esibisce è imbarazzante, io mi sento in imbarazzo per lui, non so se vi capita, è una cosa stranissima. Non so neanche come spiegarvi questo concetto, perché lo sento, cioè quando guardavamo qualche reality piuttosto che e vedevamo qualcuno che in serie difficoltà magari con l'italiano o magari nel canto o magari che ne so, io mi sentivo in imbarazzo per lui, lui magari no, zero, ma io mi sentivo in imbarazzo per lui. E questo Temptation Island funziona così, è molto strano, cioè è piuttosto ambiguo. Innanzitutto hanno, mi pare il Kodakons abbia chiesto la chiusura, innanzitutto, perché due personaggi hanno fatto, se non sbaglio, riprese hard o qualcosa del genere. Adesso io non ho ben capito la cosa e non saprei neanche ripetere i nomi. Io arrivo sempre dopo, come sapete, le cose, ma perché mi imbarazza la stupidità umana, ma veramente. Ma in questo Temptation Island ho trovato un articolo abbastanza carino, non troppo lungo, ma sono sempre i commenti poi quelli che ci piacciono di più, ma lo trovo come, avete presente, il primo Grande Fratello è stato una cosa wow, ok? Il secondo, il terzo già un pochino più, ma poi tutto il resto è stato solo una farsa. E questo mi sembra proprio così, cioè queste coppie, alcune di loro mi sembrano proprio finte. Cioè è come se io e Mauro scrivessimo la redazione e inventassimo dei problemi. C'è una tizia, un tizio, una tizia che si diverte a umiliare il proprio ragazzo, quell'altra che fino a 6 mesi prima lo amava, lo adorava, era bellissimo, era tutta una cosa del genere, poi è tutto ad un tratto è diventato il mentecatto mantenuto. E con delle frasi sprezzanti proprio nei suoi confronti, quindi mi sembra tutto molto costruito. Devo essere sincero, c'è poca genuinità, c'è poco il voler veramente magari cercare di risolvere davvero, che poi ma c'è tutta questa voglia invece di andare in televisione, di farsene 2 settimane di vacanze gratis alla spese di Pier Silvio. Comunque questo articolo dice: c'è una ragazza, il nome è del tutto irrilevante, che prende in giro il fidanzato, ne stavo parlando prima, per le sue prestazioni sessuali. Lo descrive come troppo teatrale, dice che si annoia, conta le crepe sul soffitto, in pratica. Ok, cioè chissà che colore facciamo il soffitto quest'anno. Un'altra racconta che le occasioni di biblica congiunzione, un'altra racconta che le occasioni di bibliche congiunzioni sono rare e per giunta deludenti. Ora, io non sono nata nel 1800, ho avuto 20 anni a metà degli anni 90, mia madre li ha vissuti nel 68, nessuna delle sue generazioni può impartire lezioni di purezza a quelle successive, abbiamo fatto le nostre sciocchezze, abbiamo provocato, trasgredito, esagerato, ma un limite francamente andrebbe tracciato. Perché una cosa è parlare della propria sessualità, un'altra è usare quella dell'altro come un'arma di umiliazione pubblica. È esattamente così. Io credo che indipendentemente dal fatto che tu viva una relazione in questo dato momento problematica, che c'è una coppia addirittura che è fidanzata da mille anni e lui non la sposa, allora lì magari potreste essere un pochino arrabbiata. Però ragazzi, cioè, a meno che non ci sia qualcuno in casa vostra che vi minacci di morte perché non vi dovete sfidanzare, neanche separare perché non siete sposati, io non, questa cosa non la capisco, questa tortura del vivere perennemente con la persona che magari avete scelto a 14 anni. Allora, io conosco una coppia di amici che sono insieme da 40 anni, si sono messi insieme che erano giovanissimi, lei forse non era ancora maggiorenne, lui forse sì, ma tipo che hanno 2 anni di differenza, è una cosa di questo genere. Sono addirittura già nonni e lei ha 53 anni. Ma è normale, quando ti leghi e hai la fortuna, perché a volte io non so neanche dire se è una fortuna che l'unico uomo della tua vita è tuo marito, è l'unico uomo che tu hai conosciuto, altri non ne hai conosciuti, quindi non puoi neanche pensare che le sue prestazioni sessuali possano essere deludenti. Quello hai avuto, quello hai, quello conosci. Capite cosa intendo? Diversamente poi posso pensare che invece fare un po' di esperienza non è male. Nel senso che puoi elevare sempre un pochino di più la tua asticella. Allora, da una parte c'è l'amore, perché io so che sono innamorati, un pro e contro, perché anche loro hanno avuto le loro vicissitudini, i loro problemi. Ma che so io, i panni sporchi, innanzitutto si lavano in casa propria. Però non so cosa dirvi, io onestamente non sono, probabilmente non so neanche chiamarla fortuna di aver trovato la persona giusta, e so di certo che la persona giusta ti trova, ma nei modi più strani, più strampalati, ma la fortuna di incontrare quella che è la tua persona arriva, può arrivare a 17 anni, può arrivare a 20, può arrivare a qualsiasi età, se è la tua persona quella con cui stai. Arriva sempre in capolinea, c'è un modo o nell'altro, arriva sempre quella che è la tua. E poi vivi una seconda, una terza, una quarta giovinezza. Io ci credo molto in queste cose. Tra l'altro arriviamo anche da una maratona, che drama, che ve l'ho detto che io sono sotto come una rana. Adoro queste cose perché secondo me i coreani, e poi torniamo a parlare, perché secondo me i coreani riescono, soprattutto nel pianto, nelle cose drammatiche, tristi, a rendere benissimo l'idea. Non so spiegarvi, è qualcosa di... sono meravigliosi, a parte che sono... cioè, quando sono brutti forti, ma quando sono belli, oh ragazzi, sono bellissimi, uomini e donne che siano, e usciamo da un cappadrama, una maratona, ragazzi, una maratona. Allora, ogni 16 puntate, ogni puntata durava 1 ora e 20. Non me ne sono manco accorta io, onestamente. Ho invischiato Mauro in questa cosa e ho già guardato 3 puntate e si è appassionato tantissimo anche lui. Ma in breve, a parte tutte le varie appendici che raccontava questo dramma, il succo era che questi due ragazzi, per caso, si sono incontrati 10 anni prima, ma lui stava con un'altra, cioè fidanzato in casa, come si dice, questi fidanzamenti programmati, ora non mi viene in mente. E lei invece stava cercando di mettere così fine a una vita comunque molto vuota, molto triste, perché a casa aveva altri tipi di problemi con la madre, il padre, insomma. Comunque parliamo di ragazzi molto belli, comunque parliamo di un'occasione andata persa per il destino di poterli fare. Lui li ha fatti incontrare, ma cioè, lui l'ha notata e si è innamorato in qualche modo, ma lei era persa in altri pensieri e non l'ha neanche notato, in un certo senso. Sì, ha notato la sua bellezza, ma altro no, perché comunque stava con un'altra, c'aveva altre grazie per la testa. Ma il pensiero è che dopo 10 anni il destino ha manovrato in modo che dovessero rincontrarsi per forza. E il destino, ragazzi, quando ci mette lo zampino, nulla è un caso, il caso non esiste. Ho incontrato questa persona per caso? No, perché comunque era destino che la incontrassi, perché comunque che ti piaccia o meno, ciò che è destinato a te arriva. Ma arriva, e non lo dico solo magari per i nostri amici o le nostre amiche che sono single, che stanno attraversando un momento un po' difficile. Ragazzi, comunque arriva. E la persona con cui state, se non siete felici, andare, perché ricordate che la scelta migliore è sempre scegliere se stessi. Ricordate che la scelta migliore è quella che ti dici: ma io sono felice? Perché l'idea poi è di farsi le domande giuste. Ora, se sei una persona, o un uomo o donna che sia, capriccioso, che non gli va questo, non gli va quell'altro, che mi merito di più, attenzione, non è così che si fanno le valutazioni. E perché si fanno le valutazioni? Non è così che si pensa a una persona. Ci sono c'è un'onestà intellettuale che non possiamo prendere in considerazione facendoci le domande giuste. E questa cosa è, se non state bene, e ve ne accorgete, perché innanzitutto non vedete l'ora che esca. Non vedete l'ora di andare a dormire magari 1 ora prima di lui o o prima di lui, ma non per stare al cellulare, attenzione, potete anche tranquillamente dedicare quelle ore per voi, per farvi belle, per sistemarvi i capelli, che ne so, per farvi le unghie, piuttosto che per leggere. In quel momento state bene, quando state lontano da lui. Quando state con lui probabilmente avrete anche il mal di testa, parlo di uomini e donne, ragazzi, perché magari l'uomo è meno centrato su questi segnali, noi siamo un pochino più sensibili e lo notiamo. Ci sono relazioni lunghissime che non vale la pena nemmeno poter narrare, perché arrivati a un certo punto, soprattutto quando poi ci si fidanza da giovani, o si cresce insieme e la cosa si sviluppa una sessualità, un sentimento, una

tutta una serie di cose insieme, quindi questa persona ti fa sempre impazzire di testa, di cuore, di corpo e tutto. Allora c'è un'evoluzione e questa evoluzione vi vede sempre insieme, sempre protagonisti. Diversamente non ha senso. E se nel 2026 c'è ancora gente che ha paura di stare da soli, vi ricordate che ve l'ho fatto questo discorso a proposito della paura di rimanere soli? Io ero, ho fatto un periodo della mia vita che pensavo che al mio funerale non ci sarebbe stato nessuno, perché non è che io sia una persona che ama particolarmente stare in mezzo alla gente e conoscere persone nuove. Ho pochissime amicizie, ma veramente poche, ma quelle poche sono bellissime, sono straordinarie. Probabilmente ho realizzato che avere un funerale con tantissime persone non me ne frega assolutamente niente, non ha senso. Ma che ci siano le persone che dicono di volermi bene, quello ha senso. E lo stesso per voi, perché dovete, cioè, non siamo delle cocorite, cioè non dobbiamo per forza stare a coppia. E lo stesso questi disgraziati. Che tra l'altro a quanto pare arrivano tutti dal Trentino Alto Adige per avere questi comportamenti. Perché è vero che, come diceva Maria Callas, la classe 1 non se la dà, o la ce l'hai o non ce l'hai. Puoi essere anche la più povera di tutti, il più povero disgraziato di tutti, ma se hai del contegno, se sai comportarti, certe cafonate non le fai, non ti verrebbero mai neanche in mente. Ma dice. Poche cose feriscono un uomo quanto essere deriso della propria virilità. Non fa ridere, non è una battuta, non è un'emancipazione, è cattiveria. È andare deliberatamente a cercare il punto in cui fa più male. Ed è esattamente lo stesso meccanismo che scatterebbe prendendo in giro una donna per un aspetto intimo del suo corpo. Cambiano i bersagli, ma non cambia la violenza. È verissima questa cosa, riflettiamoci un attimo, perché prendere in giro una persona che non ha magari assolutamente nessun tipo di problema, ma probabilmente, e lasciatemelo dire, questa persona è annoiata, perché anche quando un uomo è annoiato, cioè non è che parliamo di animali da monta, cioè che sono, gli basta un profumo e allora scatta la procreazione, quindi l'istinto di procreare. Non è così nell'essere umano, non è così in un essere umano, in un uomo senziente. Ci deve essere correlato un sacco di cose, non ci può essere solamente una bella donna nel letto. Probabilmente questo, uno di questi ragazzi, che non facciamo il nome, non si sente desiderato. Uno di questi ragazzi è anche stanco di farlo, magari, che ne so, io nella stessa posizione, oppure è stanco di farlo con questa ragazza, non la ama più e non sente più trasporto. Se così fosse, non ci sarebbe niente di male, a meno che tu continui, perpetri questa cosa. Se non lo ammetti a te stesso, allora diventerai un bersaglio per lei che ti prende in giro. Ma questo non vale solamente per questi disgraziati, eh? Vale per tutti noi, vale per tutti noi. Cioè, l'idea di poter, che ne so, cioè, anche quelli che fanno l'amore tutti i giorni, ma che problemi avete? No, ma seriamente, ma che problemi avete? Cioè, cosa che dovete, non so che territorio dovete marcare, perché voglio dire, ci sta anche un giorno sì, un giorno no, un giorno sì e 2 giorni no, non solo per prendere fiato, ma anche per ricaricare il desiderio, perché altrimenti vi assicuro che dopo un po' veramente guardiamo se ci siano delle ragnatele sul soffitto, perché la solfa è sempre quella. Poi non potete inventarvi anche i giochini e i giochi di ruolo, ma è sempre quello, eh? La faccia tua è sempre quella, il coso tuo è sempre quello. Ci bisogna creare il desiderio, ma il desiderio non va creato con cose esterne. Il desiderio va creato qui. Se non crei il desiderio qui, in lui o in lei, ci saranno sempre e per sempre delle performance deludenti. Ed è bruttissimo. Ed è la mancata sincerità anche che vi porta ad essere delusi dal vostro partner. Perché voi sicuramente, come statizia, lo fate per noia o per dargli il contentino. A voi,
Probabilmente, ma dovete essere sinceri, se quel giorno non vi va e se non vi va di farlo per anche 3 giorni di fila, perché poi tra l'altro, apriamo una parentesi, noi donne non è che siamo tutti i mesi uguali, noi donne abbiamo anche delle rotture di palle legate anche al nostro organo che non è sempre super in forma, ci sono un sacco di menate legate a questo organo. Non, tutti i giorni non sono uguali, una settimana magari stiamo pam pam da Dio e una settimana dopo siamo a pezzi, a colpa del caldo, colpa di questo, cioè, cistiti, cose, capisci? Cioè, quindi cioè, bisogna essere onesti col proprio compagno, non bisogna pensare che se per 2 o 3 giorni o perché gli diciamo guarda che io ho un problema, ho questo dolore che sto curando, lui innanzitutto A si deve dispiacere, B dovrebbe pagartele lui le creme.

Succede tantissime volte che con questo caldo ti siedi sul sedile della macchina, succede cioè, ci si formano dei microclimi, quindi magari, non so, brucia, hai questi fastidi intimi, diciamo così, come dice la pubblicità. Vanno rispettati, punto. Tu vai in farmacia e mi compri queste cose per favore, o che non anche noi non abbiamo i soldi, per l'amor del cielo, però va curata. E nel periodo in cui noi ci dobbiamo prendere cura di noi, cioè non è che uno va a guardare altro, perché non ha, cioè, questa è una cosa gravissima. C'è il rispetto in quel momento, in una fase del mese. O della settimana, o quella, caspita, questo inconveniente, si rispetta la propria compagna, perché ci c'è altro. Se c'è, che diceva: guarda che ogni lasciata è persa. E io la guardai e gli dico: ma c'è, ma sei mica degli animali, ma che vuol dire ogni lasciata è persa? Do coglio coglio. Cioè, appena ognuno mi busta sulla spalla, via. Probabilmente lei sì, non mi sono addentrata mai in sta cosa. Ma io assolutamente no. Ma chi se ne frega? Cioè, la cosa è, beh, assurda. Cioè, è essere come della Corea del Nord. Ah, che tra l'altro anche questa cosa del dramma che abbiamo visto, Crash Landing of You, parla proprio della differenza tra la Corea del Nord e la Corea del Sud. Ovviamente la Corea del Nord, di quelle cose che si sanno. No, delle cose insomma, che potrebbero far scatenare di nuovo una guerra, attenzione. E mi chiedo una cosa: questa roba non va in onda, non va in onda in diretta. Ah sì, questa roba non va in onda in diretta. C'è una redazione, ci sono autori, ci sono decine di ore di girato, c'è un montaggio, c'è una colonna sonora, c'è un confronto continuo su cosa tenere e cosa eliminare. C'è un'intera filiera di professionisti che decide cosa il pubblico vedrà. Possibile che a un certo punto nessuno dica: fermi tutti, questa non è televisione, questa è umiliazione? Perché la crudeltà, quando passa attraverso una sala di montaggio, è comunque una scelta e non è più un incidente, è una decisione editoriale. Ed è qui che il discorso cambia. Perché dietro tutto questo non c'è una troupe improvvisata, c'è una delle macchine televisive più potenti d'Italia. C'è Maria De Filippi, una professionista che da 30 anni dimostra di conoscere il pubblico meglio di chiunque altro. Ed è proprio per questo che stupisce, perché ogni volta, ogni scelta editoriale racconta un'idea di televisione. E se il momento più memorabile di una puntata diventa l'umiliazione dell'intimità di qualcuno, allora significa che abbiamo deciso di trasformare la cattiveria in linguaggio televisivo. Forse sto invecchiando, dice l'articolo. Eppure, continuo a pensare che esista una differenza enorme tra raccontare la miseria umana e costruirci sopra uno spettacolo. E quella differenza, una volta, la televisione sembrava conoscerla molto meglio. Esattamente, perché una volta la televisione aveva dei limiti. Io e Mauro, per esempio, abbiamo per scelta, abbiamo rimesso in onda, fatto da noi, l'almanacco. Perché? Perché l'almanacco ha in sé la delicatezza, la compostezza, il linguaggio di una televisione, di una radio, che è difficile che ci sia ancora. Allora, è vero, io ho un linguaggio diverso da quello di Mauro, ma perché ho un carattere diverso. Lui è più signorile, più composto, lui non dice le parolacce, e io sì, ogni tanto sì, ma perché io sono più, non che io sia più passionale, io sono molto più diretta, non ho filtri diversi da lui. Infatti lui è spesso corretto e io non sono politicamente corretta. Quando devo dire qualcosa la dico, in modo che non mi arrestino magari, e non mi querelino, però è così. Ma è come a volte essere lo yin e lo yang. Ma questa cosa ha assolutamente a che fare con la buona qualità di un prodotto, con l'appartenenza a una scelta di fare la radio in determinato modo. Ci sta, siamo esseri umani. Ogni tanto, quando Mauro dice aggia sfuga in goppa stuvatto, perdonate il mio napoletano, e allora lui lì gli parte veramente l'embolo, e magari lì la butta una cosa, ma ci sta. Ma perennemente di quelle radio.

dove senti spesso e volentieri le parolacce, io lo trovo una cosa disturbante, non so voi, io la trovo disturbante, non sono una bacchettona, perché chi mi conosce, i nostri amici da casa mi conoscono perfettamente, però il mio tempo se n'è andato, mannaggia, però torniamo su questa cosa perché mi interessa, perché innanzitutto è ancora, forse ci sono ancora due o tre puntate, se non mi ricordo, però mi interessa molto anche sapere cosa ne pensano gli amici da casa. Il numero di telefono è questo, scriveteci, mandateci dei messaggi e ditemi cosa ne pensate dei vari personaggi di Temptation Island, ditemi cosa... Se vi piace questa cosa, che perché sembrano onestamente tutti delle caricature e questa cosa è io la trovo veramente spregevole. Però l'analisi che ha fatto questo editoriale mi è piaciuta perché ha riconosciuto che se fosse stato in diretta nessuno ci può fare nulla, ma non è stato fatto in diretta. Dietro c'è una macchina molto ben oliata, una macchina potente. E ha lasciato che una persona umiliasse un'altra persona. E poi non parliamo di amore. L'amore con Temptation Island non c'entra assolutamente niente. Io vi auguro una buonissima giornata, vi auguro una buonanotte se volete andare a dormire e provate a scegliervi un K-drama. Veramente, magari non quelli con i sottotitoli, quelli che sono magistralmente doppiati. Io vi auguro una bella settimana, ci vediamo domani intanto.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, ben ritrovati, buon martedì a tutti. Dunque passa la Spagna nel confronto con il Portogallo, gara tirata fino all'ultimo minuto, poi arriva la gol di Merino, la rete di Merino che porta avanti la Spagna contro un Portogallo che comunque ha venduto a caro prezzo la propria pelle, mentre la vicenda spinosa relativa a Balogun, che però non può essere naturalmente archiviata, ma bisogna continuare ad analizzarla, non ha inciso sulla sfida tra USA e Belgio, con il Belgio che vince facilmente per 4-1 e passa il turno, quindi fuori anche dopo Messico, dopo Canada, gli Stati Uniti, e va avanti in questo caso il Belgio. Ma oggi è una giornata importante anche da quanto riguarda il mercato in casa Juventus, in particolare perché c'è l'attesa dell'ufficialità con il nuovo ingresso in dirigenza, quello di Frederic Massara alla Juventus. E allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, ne parliamo, gli diamo il buongiorno a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao Vincenzo.
1: Cecca, allora ci siamo, rivoluzione praticamente completata in casa Juventus, l'arrivo di Giovanni Carnevali, che sarà amministratore delegato nonché direttore generale della società, resta come direttore sportivo Marco Ottolini, subentra a questo punto Frederic Massara nel ruolo di direttore tecnico, quindi immagino un'uscita di Modestò a questo punto.
2: Potrebbe starci sì l'uscita di Modestò, e Carnevali ha fatto quello che di solito fa un dirigente quando vuole un attimo riorganizzare ulteriormente la società, la vuole rafforzare. Evidentemente ha visto in Massara sicuramente un nuovo mercato che gli può dare molta mano, in compagnia ovviamente di Marco Ottolini, essendo stato lui, diciamo così, messo fuori dal progetto Roma. Oggi è un'opportunità, perché comunque Massara è un grande dirigente, è sicuramente un ottimo conoscitore di calcio e quindi può essere una figura che dal punto di vista proprio del mercato può aiutare tutto il compartimento dirigenziale, anche perché Carnevali non si può solo e soltanto occupare del mercato, deve stare dietro anche a mille altre sfaccettature di un club come la Juventus, nel quale ha il ruolo di amministratore delegato, e quindi un rinforzo in più è sicuramente importante. Se ne hanno fatti tanti nomi anche nei giorni scorsi, poi alla fine l'ha spuntata il nome a sorpresa, perché non era stato tra quelli nominati un po' dalla carta stampata e dai media in generale. Massara si presenta da solo, o meglio, è uno che non parla quasi mai, ma è uno che porta fatti e che produce poi risultati e giocatori importanti, perché ha una grande conoscenza a livello internazionale. Per cui la ristrutturazione, se vogliamo chiamarla così, della Juventus va avanti. È chiaro che ci saranno forse anche altri cambiamenti, non penso nell'organico dirigenziale, però anche di filosofia, magari anche di operazioni di mercato rispetto a quello che può essere stato il recente passato.
1: Guarda, ci sentiamo subito una nota audio che dovrebbe essere arrivata, chiedo ad Andrea di farcela sentire, credo ad Arturo, la sentiamo, il nostro ascoltatore che parla proprio di Massara, così vediamo un po' la sua domanda, la riflessione, gli diamo una risposta. Vai Andrea.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno, Arturo da Ragusa. Io ho appena sentito la notizia dell'arrivo di Massara alla Juventus, notizia di cui sono felicissimo, e già sento i primi juventini che cominciano a lamentarsi. Ecco. Io vorrei ricordare ai fratelli juventini che il signor Massara ha portato al Milan gente come De Ketelaere, Leao, Theo Hernandez, Tonali, ha vinto uno scudetto, e poi è arrivato Cardinale, che da bravo scienziato ha cacciato lui e Paolo Maldini, e il Milan è finito come è finito. Per cui, voglio dire, stringi, io penso che non è che tanto male Massara, visto come siamo combinati. Quello che più mi fa pensare è che noi abbiamo preso Comolli, Ottolini e Modestò, li abbiamo pagati un anno per distruggere la Juventus, li abbiamo licenziati, ora li continueremo a pagare. Questa è una cosa abbastanza ridicola.
1: Allora, riflessione del nostro amico. Credo che tra l'altro De Ketelaere sia stato più un colpo di Maldini, però tutti gli altri sono giusti colpi di Massara. Credo anche che su Comolli ci sia stata quella buona uscita per cui la Juventus non lo continuerà più a pagare. Diverso il discorso eventualmente per Modestò, però ecco, le critiche, Nick, in qualsiasi tifoseria oramai ci siamo abituati che ci saranno sempre e comunque.
2: Sai, quello è quando arriva anche un allenatore nuovo, ma sarà quello giusto, io avrei preso questo, avrei preso quest'altro. Di sicuro Giovanni Carnevali
1: per me, out, ti dico solo questo.
2: Io dico solo questo, che io dissi a suo tempo che per esempio per il Milan Allegri era stato il più grande acquisto, e in realtà poi il Milan comunque è arrivato quinto e ha lottato fino alla fine per la Champions, perdendola l'ultima giornata. Io penso che Cannavale sia l'uomo giusto al posto giusto. Poi è chiaro che ha maturato un'esperienza anche nel Sassuolo di altissimo livello, secondo me dopo Marotta in quel ruolo lì c'è lui, quindi si sta parlando di livelli altissimi. Lasciamoli lavorare le persone. Io credo che Cannavale non è arrivato neanche da un mese. Se poi dobbiamo mettere sempre tutti in discussione perché ci piace far questo o quest'altro, è abbastanza paradossale. Però io credo che Massara sia un ottimo conoscitore di calcio, vediamo come può lavorare, come potrà arricchire la rosa della Juventus. Dovrà solamente comprare, no, dovrà anche dare una mano nel cedere, perché ci sono dei giocatori che sono in esubero, quindi gli errori della Juventus negli anni li ha fatti, sono sotto gli occhi di tutti, e purtroppo per la Juventus sono stati anche fin troppi, però bisogna riconoscere che tutto nasce un po' da Cristiano Ronaldo. Cioè, il momento difficile della Juve nasce dall'acquisizione di Cristiano Ronaldo, perché è un'operazione così importante, così ingente a livello economico, più mettiamoci dentro il Covid e tutto quanto, e questa cosa ha portato poi, no, a far sì che i conti finissero tutti quanti in rosso e che ci fosse una problematica poi di rientro progressivo. Ora capisco che uno voglia tornare a vincere subito, però intanto si fanno le basi, poi dalle basi si cominciano a lavorare sui risultati. Quindi per quanto mi riguarda le scelte dei dirigenti del passato, ognuno la pensa come vuole, però tanto è inutile tornare indietro, no? Voglio dire, a dire ma era meglio quello, era meglio quell'altro, tanto non si può cambiare il passato. L'importante è costruire un buon futuro per la Juventus. Io credo che Cannavale sia arrivato con grande entusiasmo, si è scelto Massara e devono dargli fiducia. Cioè, io credo che come minimo un anno a un dirigente, quando arriva, gli va dato la fiducia totale, a prescindere da qualsiasi operazione. Poi se ognuno la pensa in maniera diversa e crede che invece bisogna ricambiare oppure non accettare la minima operazione di mercato che viene fatta, e allora questo allora vale tutto, e qualsiasi cosa si può sostenere. Però per me almeno un anno un dirigente deve avere il tempo di capire e lavorare, e poi secondo me dal secondo anno in poi, dopo che ha tutto molto chiaro, può costruire ancora meglio le cose, però bisogna dargli tempo.
1: Poi ti faccio una domanda che, da grande esperto di mercato, quale sei riuscirai a darmi come risposta. Però tornando al discorso che facevi tu, Ronaldo e quant'altro, possiamo dire che poi un altro errore che venne, un errore principale che secondo me è il vero errore che compiuto in quel periodo, è stata la separazione da Marotta, non averlo sostituito ma aver accorpato le cariche, in pratici prima Cherubini, poi c'è stato chiaramente quello che sa il governo tecnico dopo le dimissioni dell'intero CDA. E non c'era mai stata più una struttura come era quella della Juventus con Marotta e Paratici. Adesso Cannavale, Ottolini, Massara e Chiellini, comunque comincia a diventare una società più strutturata, che può far ripercorrere alla Juventus i passi giusti che aveva fatto inizialmente quando c'era Marotta e Paratici.
2: Secondo me sì, infatti è proprio quello di cui parlavo. Quando c'è un uomo solo al comando è sempre molto, non dico pericoloso tra virgolette, però poi è bene che ci siano più persone nei ruoli, in modo tale che ci sia un ruolo di comando e tutta una serie di ruoli vicino a lui che si dividano il lavoro e i compiti. Quindi io, per quello che posso dire, è che fondamentalmente c'è la struttura, come dici tu, Cannavale, Ottolini, Massara, può rappresentare sicuramente un organigramma giusto per una Juventus sostenibile, per una Juventus che abbia delle buone basi per l'immediato futuro. Marotta Paratici era un binomio eccezionale, perché Paratici è uno scout, è un conoscitore di calcio come pochi al mondo, però poi nel momento in cui ha preso in mano tutta la struttura della Juventus ha fatto più fatica, e anche lui naturalmente non è più riuscito a esprimere tutto il suo valore, perché ha sempre avuto bisogno di una figura come Beppe Marotta. Quando c'era Beppe Marotta, certi aspetti se li gravava lui, era magari più portato a lavorare in una certa direzione, e lui lo lasciava più in campo libero sul mercato. Quando devi gestire una società e fare il mercato è più complicato, perché rischi di non essere, diciamo, al 100% su entrambi i fronti. Quindi una ripartizione dei ruoli per me è fondamentale. Quindi sì, sono d'accordo, quello che stai dicendo te mi assomiglia molto, no, potenzialmente a quello che era, anche se quella Juventus lì era una situazione totalmente diversa a livello economico. E comunque sia, Marotta e Paratici hanno fatto un lavorone che chiaramente oggi non si può paragonare, anche se Cannavale è bravissimo, anche se Massara è bravissimo, cioè ancora loro devono far tutto, ecco.
1: Altra riflessione che voglio fare con te dal punto di vista del mercato, naturalmente, è questa. Ora, nessuno si deve aspettare che arriva Carnevali, si ristruttura con Massara, c'è Ottolini, la Juventus all'improvviso vende tutti i giocatori che non servono, ne compra di nuovi, eccetera, perché le gestioni sbagliate hanno generato acquisti sbagliati che a loro volta hanno un valore di mercato che non puoi sperperare, per cui quanto è difficile il lavoro di questo nuovo staff nell'andare a ristrutturare una rosa che non ha offerto qualità e quindi è poco vendibile, mentre tu devi cercare di recuperare il più possibile per poter andare a comprare giocatori nuovi.
2: Ma è difficile, come lo era difficile per Giuntoli, come lo era difficile per Comolli, come è stato difficile negli ultimi anni per chiunque faceva il dirigente della Juventus, perché la Juventus è sempre stata abituata a lavorare senza grosse problematiche, a dominare il mercato e non subirlo, per cui gestiva, acquistava, vendeva e non aveva grosse problematiche. Invece quando devi rientrare e rafforzare, la difficoltà diventa lì, perché comunque non è mica semplice provare a rafforzare una squadra tenendo sempre d'occhio i numeri e non avere, diciamo così, mai una libertà totale di manovra e d'azione. Ecco, io credo che questo sia assolutamente più difficile e quindi conseguentemente oggi ci vogliono molta preparazione, ci vogliono conoscenza dei numeri, e credo che al di là di questo la Juventus abbia la capacità di poter lavorare su alcuni fronti portando a casa dei risultati. Penso al portiere, magari venderanno Di Gregorio e prenderanno Vicario, magari riuscendo a fare anche un ragionamento dal punto di vista economico che sia giusto. Poi hanno questa clausola rescissoria di Bremer che scade il 10 di agosto, di cui sono un po' prigionieri, nel senso che non è che possono decidere loro per il giocatore, decide il giocatore se arriva un'offerta di quel tipo. Poi dovranno prendere Colomani e lo stanno naturalmente trattando da tempo, perché anche, voglio dire, risparmiare qualche

0: milioni di euro sull'acquisizione di un giocatore è importante, poi valuteranno chi possono vendere o non vendere, perché poi ci sono dei giocatori che sono difficili da vendere, penso a Zegrova, penso a Openda, a Jonathan David, anche se comunque al mondiale si è visto qualcosa. Ci sono un insieme di situazioni, un insieme di cose che possono portare a gestire il mercato in una certa maniera, però ecco, le difficoltà ci saranno, però è cominciato un percorso, è cominciata una strada, e quindi io capisco che la pazienza non ci possa essere, perché sono diversi anni che la Juventus non vince e che quindi quando si chiama Juventus deve vincere necessariamente, però io sono anche dell'idea e della convinzione che quando imbocchi una strada hai già vinto, ora la strada la stai imboccando e quindi sai quello che devi fare, sai quello che può fare oggi la Juventus e ogni anno dovranno rafforzarla. Certo, se si vuol sapere tutto in anticipo, questa non è la risposta che io vi posso dare. Io vi dico che però secondo me con queste capacità aziendalistiche e anche direzionali, ma soprattutto calcistiche, la Juventus per me può avere un inizio di futuro diverso dal recentissimo passato.
1: Ti porto in casa Fiorentina, perché nel frattempo è una delle poche squadre che si sta muovendo anche con una certa decisione sul mercato, anche lì bisognerà poi smaltire qualche esubero, diciamo così, e però intanto arriva Dragusin. Mi commenti quando è nata l'idea di questa operazione, come si è concretizzata, quali cifre e come proseguirà il mercato di Paratici?
0: Ma io credo che questa sia un'idea nata a gennaio, quando la Fiorentina aveva bisogno di prendere un difensore centrale e avendo bisogno di prendere un difensore centrale aveva pensato anche allo stesso Dragusin, perché comunque era in uscita, se ti ricordi bene Dragusin poteva essere un'idea anche per la Roma. Il suo procuratore disse, quando ci venne fuori l'ipotesi della Fiorentina, noi siamo per i gladiatori, cioè lui ha bisogno di un posto da gladiatori, qualcuno l'ha preso male, in realtà nessuno poteva andare a fare un'operazione del genere perché il Tottenham avrebbe voluto fare al massimo un prestito con diritto di riscatto, poi la Roma ha virato in un'altra maniera e comunque lui lo conosce molto bene, parlo di Paratici perché lo ha portato anche dal Genoa al Tottenham e quindi è un giocatore che è conosciuto alla Juve. Si fida ciecamente, il rapporto tra i due sicuramente è un rapporto importante perché permette di valutare queste situazioni anche sotto l'aspetto personale e quindi lui ha deciso, visto che con De Zerbi mi sa che non ci sarebbe stato molto spazio, anche in virtù dell'infortunio al legamento che ha avuto, quindi per lui l'occasione della Fiorentina per poter giocare titolare un campionato è importante, e non essendoci stata troppa concorrenza e volendo lui tornare in Italia, la Fiorentina ne ha approfittato e lui è diventato un giocatore viola con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni di euro ed obbligo di riscatto fissato al 60% delle presenze totali, che vuol dire insomma su 23-24 presenze in campionato può scattare l'obbligo di riscatto a 17 milioni di euro. Si è lasciato al Tottenham anche un 10% sulla futura rivendita e questo fa capire quanto la Fiorentina comunque sia ci tenesse a questo tipo di operazione. Ha fatto un doppio colpo la Fiorentina perché ha preso Vieri, esatto. Difensore del Gremio 2005, molto forte, me ne parlavano benissimo anche tanti addetti ai lavori tra cui Giuntoli e Vagnati, 17 milioni, questi se lo riscattano diventano 20 milioni, però i due centrali difensivi sono molto forti e la Fiorentina oltre a loro due ha ancora Pongracic, Ranieri e Pietro Comuzzo, che comunque secondo me è un ottimo giovane che andrà via dalla Fiorentina perché gli spazi si sono assolutamente ridotti, però la Fiorentina non vuole perdere la titolarità del cartellino e quindi per quanto riguarda Comuzzo secondo me faranno una sorta di prestito con diritto di riscatto e magari ci metteranno anche un controriscatto, una sorta di ricompra, no? Stile Real Madrid che usa moltissimo in quest'ultimo periodo, cioè per non perdere il controllo del giocatore, anche perché Comuzzo è un 2005, se mettiamo caso va al Genoa, al Torino, dove volete voi, perché un club dovrebbe valorizzare il giocatore che poi comunque sia di proprietà di un'altra squadra? E la forma del prestito secco non regge e quindi devono necessariamente, o gli dai un prestito nel quale la Fiorentina dà un premio di valorizzazione e quindi paga perché il giocatore giochi, o altrimenti la forma che secondo me è più consona in questi casi è: ti faccio un prestito con un diritto di riscatto alto, ma poi c'è un controriscatto di 6-7 milioni più alto ancora, che fa sì che se magari il club lo riscatta e poi lo deve riperdere, quantomeno ha avuto 6-7 milioni di valorizzazione.
1: E questo sicuramente racconta comunque dei movimenti in casa Fiorentina che vanno avanti, hanno anche stanno alimentando anche più fiducia da parte, immagino, della tifoseria, anche se comunque un po' di perplessità ci sono sempre, che poi lo sai dipende dal risultato del campo. Risultato del campo che è stato sempre positivo per il Napoli in questi ultimi anni, e voglio chiudere proprio parlando di Napoli. Ieri le parole di De Laurentiis, molto, che raccontava anche un po' della festa del centenario del Napoli, mi sembrava molto scosso, cioè quasi mi faceva presagire che magari stanno arrivando i titoli di coda della sua gestione Calcio Napoli, e ti chiedo che cosa ne pensi, tu che hai un ottimo rapporto con De Laurentiis. Nel frattempo...
0: No, ma io non credo che sia i titoli di coda il suo rapporto con il Napoli. Io penso che Aurelio De Laurentiis in questi due anni di Conte abbia fatto non il passo più lungo della gamba, perché era tutto calcolato, ha fatto una campagna acquisti estremamente ampia dal punto di vista economico, e che oggi voglia ritornare un pochino nell'alveo del fiume, come dire, abbiamo una rosa molto ampia, abbiamo fatto tante spese e cerchiamo anche di mantenere un certo livello senza osare troppo, e quindi il discorso significa ridurre il monte ingaggi, vendere prima di comprare e magari rientrare di alcune operazioni se questi giocatori non sono più funzionali al progetto, e puntare principalmente sui giovani. E Allegri comunque, quando è stato contattato, gli ha dato l'ok, e quindi conseguentemente lui ha avuto la possibilità, ma gliel'aveva dato anche Italiano fondamentalmente, perché anche Italiano sarebbe stata una soluzione per loro giusta, anche Vincenzo Italiano avrebbe potuto fare lo stesso lavoro che fa Allegri. Io credo che poi il fatto di che abbia virato su Allegri, e che l'esperienza di Allegri magari anche in un contesto del genere, sulla gestionalità soprattutto di uno spogliatoio dove ci sono personalità importanti, potesse essere un valore aggiunto, e quindi io credo che lui abbia fatto questo anche in virtù del fatto che aveva bisogno di un uomo che potesse reggere bene la pressione di Napoli, perché è inutile stare a nascondersi: quando tu vinci due scudetti in quattro anni è normale che poi la gente si aspetta come minimo la Champions League. Sbagli 3-4 partite, entri in un loop negativo. Italiano secondo me è un ottimo allenatore, però non lo so, ecco, come sarebbe andata se la situazione appunto in certi momenti poteva prendere una piega negativa. Allegri ha un'esperienza tale che la può gestire meglio. Poi se mi chiedi ti piace più Allegri che Italiano, secondo me Italiano avrebbe fatto in condizioni normali giocare benissimo il Napoli, anche perché ci sono giocatori adatti alla sua idea di calcio. Allegri è più un gestore dell'ambiente, e forse in questo momento De Laurentiis aveva bisogno di una figura del genere.
1: Ricordiamo anche, questo come ultima ora l'ha raccontato Repubblica oggi, che nel frattempo Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis sono indagati per bancarotta, la finanza si trova nelle sedi del Napoli e del Bari, l'ipotesi della procura di Bari è appunto bancarotta fraudolenta in relazione ai debiti per 30 milioni di euro, perquisizioni in corso nelle sedi delle due società, al centro delle indagini in particolare la cessione del portiere Elia Caprile. Quindi in tal senso naturalmente restiamo vigili a monitorare quello che eventualmente succederà. Una battuta finale sul mondiale, Nick, la questione Balogun.
0: Ma quella è una questione che non è piaciuta a nessuno, quindi io arrivo in coda a tutti i commenti, compresa la UEFA, negativi, perché si può aprire e si è aperto sicuramente un precedente, si è creato un precedente che non va bene, perché se c'è un regolamento, il regolamento va rispettato. Abbiamo fatto troppe trasformazioni negli ultimi anni, dobbiamo fare anche un'autocritica per quanto riguarda il VAR stesso. Il VAR era diventato un qualcosa di tecnologico per aiutare un chiaro evidente errore, si è trasformato in moviola, e quindi ha preso secondo me una direzione sbagliata anche il VAR, perché comunque troppi episodi vengono analizzati veramente in centimetri, in situazioni, cioè si partiva da un altro presupposto, e quindi già questo secondo me è un elemento che non fa bene al calcio, perché poi sennò diventa qualcosa di diverso da quello che inizialmente doveva essere. Se c'è un regolamento, se sei squalificato, se prendi un cartellino rosso, almeno una giornata la devi scontare. Sinceramente non mi è piaciuto, e qui Infantino doveva prendere una posizione diversa, si rimane come si rimane, non si è rimasti, e quindi ora c'è una sorta, no, di diversità di vedute sull'episodio. La UEFA si è messa contro la FIFA sostiene le sue ragioni, e quindi siamo entrati nel solito percorso pieno di insidie e di ostacoli. Ma quello che più che altro è brutto, non brutto ma quantomeno preoccupante, è che come ci si comporterà allora quando in una competizione internazionale succederà una situazione analoga, qualcuno farà riferimento a questo episodio e chi deciderà se questo episodio fa giurisprudenza calcistica o meno oppure no, e perché, e se poi non dovesse fare

0: giurisprudenza calcistica, chi glielo va a spiegare a quelli che lo citeranno? Ecco, io credo che, io spero che chi ha deciso di andare in questa maniera, in questa direzione, sappia anche, come posso dire, trovare la soluzione, perché poi dopo, se qualcun altro farà qualche dimostranza, non penso che non possa essere accontentato, ed è per questo che, se si crea questo precedente, non so dove finiremo.
1: Perfetto, Nick, grazie. Niccolò Ceccarini,
0: grazie a voi, saluto a tutti.
1: Ciao Niccolò, ciao.
0: Ciao.
1: Ci sentiamo, Andreone, le note vocali, la nota vocale che è ancora arrivata, poi leggo anche gli altri messaggi, vai.
2: Grande Cecca, quanto tempo non ti sentivo, come stai? Spero bene. Un saluto a Super Vincenzo, e volevo farti una domanda: ma questa volta ve lo prendete qualche altro bidone della Juve? Voi della Fiorentina, che ne pensi? Dammi qualche suggerimento, magari vi prendete pure Miretti, facciamo un trittico, João Mario, dimmi tu se c'è qualche speranza. A parte le battute, ti voglio fare una domanda per quanto riguarda la situazione di Holm. Che mi sai dire a proposito di Terzini? Intanto cominciamo a mettere qualche tassello anche minore, dammi qualche informazione. Grazie e buona giornata.
1: Allora, ovviamente abbiamo interrotto la chiamata con Niccolò, quindi non ti può rispondere lui. Marco, ti rispondo io sulla parte finale, naturalmente prima era uno sketch che volevi mettere in piedi con Niccolò, sulla questione Holm è una delle tante finestre aperte da parte della Juventus, in questo caso nei confronti del Bologna, con l'ipotesi di inserire anche la questione João Mario, però in questo momento si spiega anche un po' un'altra frenata sulle trattative della Juventus, che stava chiudendo la questione relativa a Frederic Massara. E allora andiamo a leggere intanto quelli che sono stati i colpi più importanti messi a segno nella sua carriera da Frederic Massara. Il colpo più importante, considerato spesa, rendimento, è probabilmente Theo Hernandez, arrivato al Milan nel 2019. Mi appoggio all'analisi fatta su Tutto Mercato Web da Simone Bernabei, operazione per 20 milioni in rosso nero, ha scritto pagine di storia importanti, poi è andato in Arabia Saudita. Sul podio ci finisce anche l'operazione dello scorso gennaio con Malen alla Roma, che ha ribaltato totalmente le sorti dell'ultima Serie A, incidendo tantissimo sul cammino della Roma, che poi ha portato i giallorossi in zona Champions League. Sul podio
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
5: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
6: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
7: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: insomma, da chi dall'esterno viene al Como, ma soprattutto da chi al Como c'è già, quanto la inorgoglisce, soprattutto quanto è lungimirante il progetto Como oggi?
1: Sì, questo è un motivo di grandissimo orgoglio, perché non è banale che Fabregas, un allenatore come Fabregas, per me uno dei più forti d'Europa, voglia rimanere con volontà a Como, che Nico Pazzo, uno dei giocatori più forti d'Europa, rimanga con grande volontà e desiderio a Como, che Liberale ci scelga. Ecco, questo è il motivo di grande orgoglio, perché è una direzione in cui abbiamo lavorato da anni, creare un ambiente ricettivo, fertile allo sviluppo del talento, un'identità chiara di gioco, un DNA fatto di valori, appunto quelli del Como, che sono riconoscibili. Questo è quello su cui abbiamo lavorato, al di là della dimensione tecnico-tattica, e penso che oggi che ce lo restituiscono è molto importante.
0: L'altra considerazione è sulle ambizioni, no? Le chiedo se vi sentite più che se siete pronti per la Champions League, e se dopo questo quarto posto come si può alzare ulteriormente l'asticella in Serie A?
1: No, non siamo pronti per la Champions League, non abbiamo problemi nell'ammetterlo, saremo pronti, però ci rimboccheremo le maniche, come sempre lavoreremo duramente per essere pronti. Questa società ha sempre fatto passi, tra virgolette, più lunghi della gamba, perché siamo arrivati in Serie A che non eravamo pronti, abbiamo fatto il decimo posto e ora la Champions League anche oltre le più rose previsioni. Però sempre, si è sempre adeguata, abbiamo sempre lavorato con grandissima dedizione e lo faremo anche questa volta, perché la Champions League è un'opportunità, è una competizione che vogliamo goderci fino in fondo, mentre la Serie A è qualcosa che sarà ancora più sfidante dell'anno scorso, perché avremo tre competizioni quest'anno, ma vorremmo farci trovare pronti.
2: Direttore, questa sarà una settimana importante per avvicinarsi un pochino di più a Chalobah, ci sarà un rilancio da parte vostra?
1: No, ma Chalobah posso solo dire che è un giocatore molto forte, lo sanno tutti, lo sapete voi, lo sanno tutti i club che sono interessati, ed oggi non c'è una negoziazione, non c'è una trattativa, quindi non posso dire di più, sicuramente è un giocatore interessante.
3: Ecco, per Palestra che va al Chelsea, che segnale per il calcio italiano? Perché poi ci si interroga sempre, no? Che i talenti del nostro calcio sarebbe bene rimanessero in Italia, l'Inter secondo me aveva fatto una grandissima offerta, come va valutata questa situazione di un altro giovane talento che va via?
1: No, penso che la Premier League in questo momento dal punto di vista finanziario e progettuale sia un altro livello, ma non lo scopriamo oggi, assolutamente. Però allo stesso tempo l'Italia in generale come cultura è un paese che nell'emergenza, tra virgolette, o comunque nelle difficoltà riesce sempre a trovare soluzioni molto interessanti, e ci sono addetti ai lavori, colleghi che hanno grandissime idee, ci sono società molto solide, un sacco di fondi stanno investendo in un mercato, quello della Serie A, che ha grandissimo margine di sviluppo, e quindi penso che attraverso il lavoro, come sempre in Italia, torneremo al nostro posto.
4: Direttore Comuzzo, ha un obiettivo il Como?
1: No. Grazie.
5: Ludi ha parlato a margine dell'evento United for Meyer che si è tenuto a Poveromo in provincia, direttore sportivo ex Torino Vagnati, Davide Vagnati, che si è soffermato anche sulla squadra di Abate, ma ha dato anche una sua visione a 360 gradi sul calciomercato in corso.
0: Davide Vagnati, partiamo chiaramente intanto dall'evento, no? La presenza di tanti addetti ai lavori per un evento di beneficenza, quanto è importante essere tutti qui insieme per questo evento?
6: No, è una cosa molto bella, molto importante, e diciamo che facciamo un piccolo gesto, ma speriamo che possa essere d'aiuto a questo ospedale che fa delle cose straordinarie per questi bambini.
0: Si parla però anche di calciomercato, è la prima estate che non la vede attiva, no? Dopo tanti anni. La domanda è chiaramente personale, la prima: se è pronto a rimettersi in pista, se c'è qualcosa, se la rivedremo presto?
6: Ma sono sicuramente voglioso di rientrare, perché comunque sono abituato a lavorare, era tantissimi anni, era, sembra 15 anni che lavoravo, e però questo è il calcio, il nostro mondo, e sì, sono pronto a rientrare, ho girato tanto dopo che sono venuto via dal Torino, e la voglia di rientrare c'è, vediamo cosa succederà nel futuro.
2: Direttore, c'è ancora un po' di amarezza per come è finito questo rapporto con il Torino, con la piazza, con i tifosi, vedere da lontano sempre questo club che onestamente fa fatica, no, a ritornare a un certo livello?
6: Ma l'amarezza sicuramente c'è, perché quando si viene via in questo modo dispiace, ma io un buon rapporto col presidente, poi alla fine mi auguro che il Torino faccia bene, perché comunque sono stati 6 anni importanti, è stata una bellissima esperienza, abbiamo fatto anche delle buone cose, quindi in un momento non difficile, perché comunque la parte sicuramente economica è una parte molto importante secondo me nel calcio di adesso, perché si parla tanto di spese, perché comunque adesso gli ingaggi sono molto alti, è molto, molto difficile fare calcio, e a Torino l'abbiamo fatto in un certo modo.
0: Chiaramente, a prescindere, no, dalle ambizioni di una società, lei ha lavorato per il Torino, ma quanto è complicato oggi convincere i giocatori di altre squadre a venire in Italia? Noi parlavamo prima, insomma, di Palestra, che aveva un'offerta importante all'Inter, va al Chelsea. Quanto è complicato competere con gli altri campionati, a prescindere poi da quella che è l'ambizione di un club piuttosto che di un altro?
6: No, non è facile, è chiaro che qualche anno fa, quando c'erano quelle il decreto crescita, no? era molto più semplice, perché si riusciva a prendere dei giocatori con un livello economico, con uno stipendio economico diverso, e la storia dice che anche nelle competizioni europee le squadre italiane hanno fatto dei grandi risultati. Non è semplice, perché anche la stessa Germania comunque ha delle risorse importanti, ha le strutture importanti, quindi non è facile convincere i giocatori, poi dopo bisogna essere bravi a toccare i tasti giusti, ovviamente.
3: Direttore, che bella favola il Como che prende Nico Paz per 60 milioni, fa un grande investimento e poi va a investire anche su liberali, no? Si passa da un talento fortissimo straniero a un talento in grande prospettiva italiano. Questo è forse un esempio?
6: No, sicuramente penso che in questo momento Nico Paz è stato l'acquisto più bello anche dal punto di vista romantico, no? Di quello che ha fatto il Como, confermandolo, e a spendere comunque una cifra importante, non ci dimentichiamo che ha speso una cifra importante. Liberali è sicuramente un ragazzo che deve crescere, perché il livello che adesso il Como è un livello molto alto, però ritengo che abbia le qualità per crescere, soprattutto nello sistema di gioco, nel tipo di calcio di Fabregas, penso che sia giusto. E dall'altra parte ci sono delle liste, perché quando si fanno le squadre sia in Europa che in Serie A bisogna avere determinati requisiti, e Liberali rientra in quei requisiti.
3: E per il CT quale potrebbe essere la soluzione migliore? Conte o Mancino, si resta comunque in piedi se anche fosse uno o l'altro?
6: Ma sono due grandi tecnici, quindi penso che il nuovo DT, come dicono, sarà insieme al presidente, farà la scelta giusta. Sono due grandi allenatori.
7: Direttore, un commento su due ex allenatori che conosce molto bene: Ivan Juric, che si è a casa al Monza, e Paolo Vanoli, che invece non è stato confermato dalla Fiorentina.
6: Beh, allora Ivan penso che abbia una grande chance per diciamo ribaltare un po' quelle che sono state le ultime esperienze. Mi auguro che faccia bene, e penso che possa fare bene, perché comunque ha un ambiente giusto per lui, ha qualche giocatore che ha già avuto, soprattutto Pessina, che comunque è un ragazzo che stimava molto, me lo ricordo ancora ai tempi, e quindi sono convinto che possa fare un buon campionato. Paolo l'ho sentito anche poco tempo fa, è una persona squisita col quale ho un ottimo rapporto, e mi auguro che rientri prima possibile, perché comunque è uno di quei tecnici che danno un contributo e fanno crescere i giocatori e danno spessore alla squadra.
8: Se la sente di dare un giudizio, un'opinione su Abate?
6: Ma sicuramente penso che abbia fatto un ottimo lavoro alla Juve Stabia. Chiaro che la Juve Stabia aveva un po' tutto da guadagnare, no? Perché comunque ha fatto i playoff, ha fatto crescere i ragazzi, soprattutto Cacciamani, che è un ragazzo del Torino, quindi ha fatto un ottimo lavoro. Torino è un'altra cosa, quindi bisogna avere pazienza, ce n'è poca nel calcio, però deve lavorare e cercare di il gap tra la Serie B e la Serie A è molto alto, quindi deve cercare subito di cambiare marcia.
0: Direttore, ci descrive il grosso allenatore per quello che ha potuto vedere del lavoro che ha fatto?
6: Beh, sono un po' due allenatori diversi, che il grosso comunque ha già un'esperienza importante, perché tanti anni che allena, ha fatto secondo me un ottimo lavoro a Sassuolo, sia in Serie B ma soprattutto quest'anno in Serie A, non solo come risultati ma anche come gioco, e penso che comunque la Fiorentina abbia preso un allenatore che ha delle idee di calcio propositive, e per vincere le partite bisogna giocare a calcio, e sicuramente la Fiorentina, che ha l'idea di tornare in Europa giocando a calcio, può vincere le partite, quindi penso che abbia fatto una scelta importante.
0: Ha detto Paolo Vanoli,
9: gli ha detto per caso se si aspettava magari di essere riconfermato sulla panchina della Fiorentina, se magari ci è rimasto male, ecco, per l'epilogo che c'è stato.
6: Inizio a avere capelli bianchi anch'io, quindi sai, certe risposte a parte tutto. Paolo, abbiamo un ottimo rapporto, era molto contento e onorato di essere stato alla Fiorentina, poi quello che è successo fa parte del calcio, lo sa.

0: Benissimo anche lui.
1: Sentiamo adesso le parole di Carlo Conti sulla Fiorentina. Da tifoso viola, il noto presentatore si è espresso così sulla squadra di Grosso.
2: Mi ha detto Niccolò Ciccarini, però mi ha detto di non dirla, mi ha detto di non dire che c'è una trattativa ormai avviata e quasi chiusa, definitiva, per Ruggeri, però mi ha detto di non dirlo e quindi io non ve lo posso dire.
3: Sarebbe un gran colpo, eh?
2: Di fortuna?
3: Colpo di mercato.
2: Ah, di mercato, sì, decisamente sì.
4: Possiamo per un attimo tornare
2: hai capito che era una buttata.
4: Anche perché insomma siamo qui per una serata benefica e Carlo Conti non manca mai.
2: No, non manca soprattutto per il Maier, insomma il mio legame con il Maier è parte da lontano, parte da, pensa, ancora mi è venuto in mente che qualche anno fa abbiamo fatto una campagna per sensibilizzare il devolvere il 5 per 1000 proprio alla Fondazione Maier con la mia faccione, con un post-it che avevo appiccicato qui con il numero del Maier. Poi sono stato consigliere nel consiglio di amministrazione e mi sono reso conto anche in quell'occasione, ho toccato con mano quanto sia seria, importante questa fondazione e quanto bene fa per l'ospedale per i bambini.
4: Ecco, e per restare più sul generico, vuoi un altro nome? Della Fiorentina, no? Cosa ti aspetti da questa stagione? C'è molta fiducia in Paratici, ovviamente, poi?
2: Beh, molto semplice, come siamo arrivati quest'anno?
5: 15.
2: Ecco, un po' meglio. No, decisamente ho grande fiducia in Paratici nel lavoro che stanno facendo, questa costruzione della società proprio, no? Delle varie figure professionali all'interno della società, una struttura che forse fino a questo momento non c'era così, stata così importante, quindi sta costruendo la società e poi ovviamente arriveranno anche i giocatori e i risultati.
3: È grosso, ti piace?
2: È grosso. Ma basta che faccia quella cosa meravigliosa che ha fatto quando ha segnato quell'ultimo rigore con quel, non so se ti ricordi, forse eri già nato?
3: Sì, ero già nato.
2: Che anno era? Il 2000?
3: 2006.
2: 2006, è quando siamo diventati campioni del mondo. Quest'anno mi pare che non ho seguito cosa ha fatto l'Italia ai campionati del mondo, mi è sfuggito.
6: Esattamente 20 anni fa segnava il gol in semifinale contro la Germania, Fabio Grosso.
2: Esatto. No, poi anche quello della finale, no?
3: Il rigore decisivo.
2: Quello è il rigore decisivo, quindi ecco, sarà decisivo anche per la Fiorentina.
3: Senti, e ti aspetti che Ken sia ancora al centravanti della Fiorentina?
2: Beh sì, anche perché a Firenze qualcuno più scuro di me ci deve essere, no? Quindi se no dicono tutti Conti è abbronzato, ecco, no, penso di sì, spero, vedremo come, credo che sapranno fare una ottima campagna acquisti.
7: Qualche sua canzone di Ken l'avevi ascoltata?
2: Sì, ci ho anche scherzato proprio nell'ultima di campionato che sono capitato allo stadio, poi sono andato a salutarlo e lui non giocava, era nella saletta e gli ho detto bello, continua così con il tuo rap. Ora proprio Sanremo non lo so, però intanto facciamolo ritornare a segnare reti.
6: Carlo, si avvicina al centenario, però c'è un Giancarlo Antonioni in bilico. Questa cosa come la vivi?
2: La vivo male, da tifoso la vivo male, perché insomma Giancarlo è la bandiera, è l'unico 10, è la bandiera della Fiorentina, e pensare che c'è che questa festa lui non sarà presente è un pezzettino di quel giglio che manca. Però insomma speriamo, ancora c'è tempo e vedremo se le parti si andranno ad avvicinare.
1: Facciamo adesso anche un salto in Serie B e facciamo il punto della situazione sul Benevento, neopromosso tra i cadetti, e il direttore sportivo Marcello Carli ci parla di questa cavalcata che ha visto il Benevento riportarsi in Serie B.
8: Più belle, comunque ci siamo riusciti, ora bisogna difendere questa categoria perché sappiamo la difficoltà che abbiamo avuto per riprenderla, non la possiamo ripetere.
9: Senti, prima sul palco raccontavi, no, delle differenze, visto che tu sei stato anche in Serie A, hai conosciuto il campionato di Serie C, di quanto dislivello c'è oggi, no, fra la Serie C e la Serie A, questo anche in prospettiva di quello che può essere un discorso del calcio italiano, no, dove le serie dovrebbero essere un po' più ravvicinate fra di loro.
8: Cerca di te e tanto ci si conosce,
9: sì.
8: E ti dico cerca perché no, ma te lo dico in modo amichevole perché ho un rapporto con te, quindi mi posso permettere di dirtelo. Il problema è che il calcio italiano non ragiona di sistema, ognuno ragiona in compartimenti stagni, e quindi la differenza fra la B e la C credo e spero che sia una differenza abbordabile. La differenza già fra la B e la A è una differenza incredibile, e questo sicuramente peggiora tutto il sistema. Io credo che se non si rivede tutto insieme il sistema non ci si tira fuori le gambe.
9: Senti, quando sei andato a Benevento la prima cosa che mi hai detto è: Niccolò, qui c'è un progetto, ma soprattutto c'è un presidente che è una persona eccezionale. Forse se non ci fosse stato lui a chiamarti non saresti andato in C.
8: Allora, intanto

0: lui non mi chiamava, non ci sarei mai andato.
1: Beh, questo è un dato di fatto.
0: Questo è un dato di fatto abbastanza logico.
1: Sì, sì.
0: O mi presentavo da solo, o
1: esatto,
0: se non era
1: possibile. Come Sarri che vuole andare alla Fiorentina, ma però da solo non può andare a bussare.
0: Sì. Al di là di tutto, io non voglio neanche essere esagerato, perché poi sennò sembra sia lui fiano. Noi abbiamo la fortuna di avere una proprietà, una persona speciale, generosa, che ci dà la possibilità di poter lavorare, ed è innamorato di questa squadra in un modo viscerale. Quindi quella è stata la cosa che mi ha fatto veramente fare questa scelta, e di verità l'ho fatta di pancia, perché comunque dalla Serie A andare in C non era neanche semplice. Però ora ti dico che l'ho indovinata in pieno, perché ho trovato una persona speciale ed è stato un cammino bellissimo.
1: Senti, tu hai sempre avuto un grande rapporto con i presidenti, penso a Giulini, penso soprattutto a Fabrizio Corsi. Sta vivendo un momento un po' particolare, un po' stanchezza anche dopo tanti anni, dopo la fatica, su e giù, l'ascensore, la Serie A, il mantenimento della Serie A, la vendita di tanti giocatori per cercare di andare avanti col progetto Empoli. Ora sembra quasi si sia arrivati al capolinea. Ecco, Fabrizio Corsi e l'Empoli è un bel binomio però.
0: Io non lo so qual è il motivo. Io ho un grande rapporto con Giulini, anche quest'anno ci siamo sentiti, anzi mi ha chiesto anche un consiglio che non c'era neanche bisogno, però gliel'ho dato sinceramente. Ho un rapporto
1: io
0: importante.
1: Io penso anche quale fosse, ma lasciamo perdere.
0: E ti dico la verità, con Fabrizio non ho un rapporto. Fabrizio per me è stato tutto, lui e Pino Vitale sono state le due persone più importanti della mia vita a livello sportivo, a livello calcistico. Quindi li voglio veramente un bene che va al di là del calcio. Ha fatto delle cose che sono irripetibili nel calcio italiano, a me mi ha fatto crescere, mi ha dato tutto che potevo dare, io spero di avergli ridato qualche cosina e gli auguro tutto il bene. Io quest'anno l'ho sentito spesso, l'ho sentito anche un po' stanco, è un momento difficile, in questo momento lui deve essere bravo a fare l'Empoli, a far passare, perché poi sono convinto che sotto ci vuole anche un anno o due, ma c'ha dei ragazzi, l'ho visti anche alla finale, che hanno vinto tutto, forti. Però il prossimo anno è determinante, quindi devono stringere i denti. Fabrizio deve essere bravo a fare l'Empoli, a fare un campionato sereno, a fare un campionato tranquillo, perché poi l'Empoli ripartirà sicuramente. Io glielo auguro con tutto il cuore.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Amiche ed amici sportivi, ben ritrovati qui nello studio di Stadium TV, le storie e i personaggi dello sport di base con noi anche quest'oggi. Eccoci in piena estate e non abbiamo certo bisogno del riscaldamento muscolare per entrare subito nel vivo sui campi di gara del Centro Sportivo Italiano. Siamo esattamente cioè al centro dello sport in Italia. Abbiamo oggi tanti sport da mostrarvi, siamo infatti nel pieno della volata scudetto con tante squadre del CSI in campo. Cominciamo per gradi, dai quintetti, calcio a 5 e pallacanestro giovanile hanno eletto i loro campioni.
1: Dal 21 al 25 giugno la città di Pesaro ha ospitato le finali giovanili del calcio a 5 e della pallacanestro. In campo quasi 500 finalisti di 38 squadre, portacolori di 22 comitati e 12 regioni italiane per eleggere le 7 sorelle d'Italia. Nel capoluogo marchigiano, celebre Basket City italiana, si sono assegnati 7 scudetti, 4 nel basket e 3 nel calcio a 5. Sulla sirena è arrivato il titolo cestistico Under 13 che ha premiato di un punto il San Pio X Mantova sui pistoiesi della Aiana 2000. Sul parquet ragazzi fanno festa i capitolini del Monte Sacro Roma che battono di più 5 proprio i pari categoria del San Pio X Mantova. Mai in discussione il titolo allievi cucito nel 2026 sulle maglie della Virtus Castenaso del CSI Bologna, che esulta sotto canestro anche per il titolo juniores grazie al quintetto Sport Insieme. Sui campi verdi del calcio a 5, gioia incontenibile per i salesiani lucani della PSG Don Bosco Domenico Lorusso di Potenza, campioni nazionali allievi. Nei juniores vincono i siciliani del Via Grande Acireale, a nord il terzo titolo del calcio a 5, quello dei ragazzi ottenuto al Villa Park dai giovani della marca Futsal Treviso.
0: Da Pesaro saliamo lungo l'Adriatico in Romagna, precisamente a Cesenatico. Dalle reti e dalle retine dei canestri passiamo invece alle reti divisorie del volley, dai quintetti ai sestetti. Chi avrà vinto i titoli del CSI nella pallavolo lo scopriamo subito assieme.
2: Il litorale romagnolo ha ospitato le finali dei campionati nazionali di pallavolo del CSI, appuntamento realizzato con il sostegno della regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna e Sport Valley. Quasi 2000 persone con un totale di circa 1500 atleti in gara nei vari sport di ambo i sessi. Nelle allieve la finale ha premiato le giovani del Corlo Modena 2-7-0 contro la Accademia di Pallavolo Valle Camonica. Nel girone unico tricolore della categoria allievi, la PGS Fides Modena contro gli etnei di La Gupe Volley Catania si è aggiudicata il titolo. Ancora a segno Modena nei juniores con la Spezzanese campione e il Volley Sassuolo secondo. Nella stessa categoria juniores, in campo femminile, incoronate reginette le ragazze trentine dell'Eix Levico Caldonazzo Volley, vittoriose 2-0 sulle bresciane del Real Volley.
0: E rimaniamo ancora nella pallavolo, ma semplificata, è solo per donne, ma che dico, solo per mamme. Si chiama infatti Mamanet, è uno sport sociale dedicato alle mamme sportive, coloro che vogliono cioè tornare a giocare ma senza gli eccessi dell'agonismo e riscoprendosi in forma, cariche di energia, valorizzando se stesse. Vediamo insieme.
3: Molto di più di una semplice competizione sportiva. È stato un momento storico per una disciplina in continua crescita, capace di coinvolgere tantissime donne accomunate dalla voglia di fare sport, stare insieme e condividere emozioni autentiche. La solita rete ed i sestetti della pallavolo, c'è però anche il classico terzo tempo cestistico da apprezzare. 12 squadre da tutta Italia, dal Salento alla Capitale, 140 circa le donne e mamme che si sono affrontate nelle bollenti palestre di Cesenatico per aggiudicarsi il titolo di campionesse nazionali. In campo non solo agonismo e voglia di vincere, ma anche tanti sorrisi, rispetto, fair play e tanta voglia di costruire una comunità in cui la donna possa tornare a valorizzare il proprio posto, non solo nella società, ma anche nello sport. È stata la squadra delle Jannet di Forlì ad aggiudicarsi la prima edizione del campionato in arancio-blu, dimostrando grinta e spirito di squadra. Al secondo posto le romane dell'Icaro, terzo e quarto posto a Forlimpopoli con le Pink Ladies terze e le Mamasitas quarte. Il cammino è appena iniziato, ma una certezza già c'è. Il Mamanet ha trovato nel CSI una casa e il CSI ha trovato nel Mamanet una disciplina capace di trasmettere entusiasmo, valori e una straordinaria voglia di stare insieme in nome dello sport.
0: E il 1° luglio si è concluso un altro campionato nazionale di pallavolo. In campo, sempre a Cesenatico, c'erano i sestetti delle categorie Under 13, ragazze e ragazzi.
4: Sempre Cesenatico, sempre profumo di scudetto all'Eurocamp quartier generale delle finali CSI dei campionati nazionali di volley, appuntamento realizzato col sostegno della Regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna e Sport Valley. Dal 27 giugno turnover sotto rete, negli stessi impianti pallavolistici in scena sono entrati i sestetti qualificatisi alle finali Under 13, ragazze e ragazzi. Oltre 600 atlete ed atleti schierati in rappresentanza di 49 squadre di 12 regioni CSI-ne. 10 squadre finaliste nel 6 contro 6 Under 13, torneo in cui la finale del Palapip ha sorriso al tie break alle Volley Castelvetro 2-1 opposte alle Lariane della Polisportiva Sant'Agata Como. Vince un altro titolo Trento nella pallavolo CSI. Il sestetto della ATA Trento Volley vince al tie break contro la PGS Jolly Castagnole di Alba. Nella categoria ragazzi misto

0: E dai primi di luglio la rete della pallavolo ha passato poi il testimone a quella del calcio. Vediamo ora i primi gol scudetto del calcio a 5 e nel calcio ad 11.
1: Tifo, bandiere, colori anche a Cesenatico. Non saranno i mondiali di calcio, ma è la stessa carica emotiva umana prodotta in Romagna dal pallone CSI, che a Cesenatico ha assegnato 6 scudetti, 3 nel calcio ad 11 e 3 nel calcio a 7 per le squadre delle categorie ragazzi, allievi e juniores. 41 squadre finaliste, 17 nel calcio ad 11 e 24 nel calcio a 7. A spilare le bandiere di 10 regioni con predominanza lombarda e piemontese. Gli scudetti del calcio a 7 sono andati tutti a Milano, quello allievi ai Diavoli Rossi, quello juniores alla AS di Ghana e quello ragazzi alla Fenice. Nel calcio ad 11 vince ancora Milano nei juniores con lo scudetto cucito sulle maglie della Sams, mentre fa doppietta il CSI Caserta con le formazioni della Macerata Campania Academy, che conquistano sia il titolo allievi sia quello ragazzi. Riconoscimenti al miglior portiere, il capocannoniere, il miglior giocatore, il fair play ed il player of the match come nella Serie A Anylive. La Lega Calcio Serie A ha infatti collaborato col CSI nell'organizzazione delle finali nazionali ragazzi, fornendo alle squadre le divise da gioco, palloni e fasce da capitano, tutte a sostegno della campagna antidiscriminazioni Keep Racism Out.
0: Vince e convince sempre più nel CSI lo sport integrato, quello vissuto e giocato insieme, dove le diversità e le evidenti differenze anziché divisive divengono occasione di collaborazione e di inclusione anche per le attività. Nel mese di luglio è tempo di scudetti.
2: Park & Joy e gli amici di Emmy e Chiara del Dosso bissano la vittoria scudetto nei campionati nazionali delle attività paralimpiche. Le due formazioni cremonesi hanno difeso sempre in Emilia-Romagna il titolo conquistato giusto un anno fa a Castellarano, rispettivamente nella pallacanestro e nella pallavolo integrata. Oltre al basket e al volley, il CSI ha assegnato negli sport di squadra anche il titolo del calcio a 5 integrato, dove il successo è andato ai vicecampioni in carica, ossia il quintetto reggiano della San Martinese davanti a Calcico Sarnico e Canarini 1912. Il movimento paralimpico del CSI ha coinvolto in questo epilogo di stagione 13 squadre in Romagna e circa 200 persone, sommando ai 156 atleti una cinquantina di accompagnatori. Lombardia ed Emilia-Romagna sono state le regioni più attive nel campo dell'attività sportiva per atleti con disabilità. La premiazione finale è stata un momento intenso di partecipazione e condivisione tra tutti i partecipanti. La logica CSI è quella di sempre, mai soli. Insieme lo sport diventa fattore di normalizzazione e di sperimentazione in una uguaglianza che non sta nei risultati ma nell'esperienza comune della festa e della gioia di vivere.
0: E restiamo ancora legati e collegati al tricolore, ma andiamo sui pedali e corriamo in Abruzzo, dove ai piedi della Maiella si è svolto il campionato nazionale ciclistico CSI di Mediofondo Strada.
1: L'ottavo traguardo tricolore per il ciclismo del CSI ha regalato in Alto Abruzzo emozioni, spettacolo e momenti di autentica partecipazione, riunendo sulle strade abruzzesi tanti appassionati delle due ruote. Il campionato nazionale Mediofondo CSI 80 km di discese e salite all'interno del Parco Nazionale della Maiella ha visto correre oltre un centinaio di ciclisti, incoronando sul podio 12 campioni nella specialità. Il più veloce di giornata è stato il 38enne sannita Davide Messina, tra i quattro protagonisti della fuga giusta di giornata. Il portacolori della AS di Messina 1925 di Benevento ha vinto il titolo CSI nella categoria M2. Dietro di lui il campione dei Master 1 Mirko Zanni, anche lui campano della CSI Sess Aurunca in maglia Momo Bikers. Terzo crono domenicale il tempo registrato da un abruzzese, Mirko Collina della Colonnella Pescara.
0: Oh, che bel castello!

0: Sì, ci sta tutto il ritornello, stavolta guardate che spettacolo le gare di droni in volo sui cieli umbri di Città di Castello.
1: Tre pollici e open, queste le categorie del drone racing che hanno animato sabato 27 e domenica 28 giugno a Città di Castello la tappa umbra del campionato nazionale CSI. Visori, cuffie e le abili manovre dei droni che si sfidano in una corsa di velocità tra evoluzioni all'ultimo respiro. Lo stadio Bernicchi ha visto cimentarsi i migliori piloti associativi in diverse heat. Riflessi fulminei, traiettorie spettacolari, qualche inevitabile crash e il power energetico ad accompagnare i piloti nel pomeriggio umbro tra la curiosità dei tanti presenti. Davvero suggestiva al tramonto della giornata l'ultima appendice della gara, disputatasi in notturna con le varie porte illuminate a LED. Eliche e visore a riposo adesso fino al weekend del 18-19 luglio, quando vicino a Fano, a Monte Porzio, ci sarà la finale nazionale con l'assegnazione dei titoli sul circuito disegnato dal DRF Val Cesaro.
0: E adesso rinfreschiamoci un po' tuffandoci nel bellissimo Mar Ligure, si nuota in acque aperte.
2: Cuffia e boetta pronta per centinaia di nuotatori. Si è svolta a metà giugno a Bergeggi una delle manifestazioni natatorie più importanti del calendario italiano. A Imponente, l'evento in acque libere organizzato da Stile Libero ASD con il patrocinio ed il contributo del Centro Sportivo Italiano, dell'Area Marina Protetta di Bergeggi e di Avis Vado Ligure. Da sempre la manifestazione offre diverse possibilità di partecipazione, pensate per coinvolgere il maggior numero di atleti, indipendentemente dall'età, dall'esperienza e dalle capacità tecniche, accomunati dalla passione per il nuoto in mare aperto e dalla possibilità di gareggiare in totale sicurezza. Più di 300 i partecipanti, provenienti anche da alcuni paesi europei, una sessantina quelli impegnati nella tappa del campionato CSI. In gara a Imponente 2026 anche una quindicina di atleti con disabilità intellettivo-relazionale. Una manifestazione che ha avuto anche un ottimo riscontro di pubblico in un contesto naturale splendido davanti all'isola di Bergeggi.
0: Dalla Liguria alla Toscana poca strada. Tanta ne ha fatta invece la Coppa della Pace. Vediamo insieme nel prossimo servizio.
1: Lo sport come linguaggio universale di pace, inclusione e comunità. Il Centro Tecnico Federale di Coverciano e lo Spazio Reale di Campi Bisenzio hanno ospitato a giugno le finali regionali di calcio a 5 e di pallavolo Coppa della Pace, iniziativa ideata e promossa dall'Associazione Le Scintille di Maria ODV insieme alla CSI Toscana. Nel calcio ha vinto la squadra di San Piero a Sieve, mentre nel volley il successo è andato alle Barbagianni della Diocesi di Volterra. Ora le due squadre vincitrici si prepareranno per la trasferta a Međugorje per l'evento finale in programma dal 30 luglio al 2 agosto.
0: E come sempre sul finale di puntata ci sono gli appuntamenti del mese. Ce n'è uno particolarmente importante perché, lo sappiamo bene, il gioco in estate si trasforma e si svolge nei centri estivi, si avvicina un'estate di sport e inclusione per migliaia di ragazzi, voucher per le famiglie più in difficoltà. Di nuovo Fondazione Conad ETS e Centro Sportivo Italiano rilanciano il torneo nazionale estivo degli oratori. E anche noi di Stadium TV siamo tutti in gioco, collegati ora con la direttrice di Fondazione Conad ETS, Maria Cristina Alfieri. Ciao Cristina, come stai anzitutto? Ed è tutto pronto anche quest'anno?
3: Ciao Felice, innanzitutto un saluto a tutti e tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. È un piacere tornare anche quest'anno a commentare questa nostra iniziativa che è partita con grande entusiasmo come tutti gli anni e che siamo orgogliosi come Fondazione Conad ETS di sostenere insieme al Centro Sportivo Italiano.
0: Ecco, nello specifico si tratta appunto di tanto gioco, passione, amore e attenzione soprattutto ai più piccoli, dagli istruttori ai parroci, dagli educatori agli animatori, un approccio allo sport soprattutto come veicolo di cambiamento positivo?
3: Assolutamente, è un'iniziativa che mette in rete anche quest'anno ben 64 oratori su tutto il territorio nazionale, coinvolge 9.000 bambini in attività di gioco e 2.000 bambini che non hanno disponibilità economiche potranno accedere a questi giochi grazie al sostegno di Fondazione Conad ETS. In ogni oratorio faremo tutta una serie di attività, appunto grazie al personale del Centro Sportivo Italiano che intratterrà i bambini in tanti tipi di iniziative sportive diverse. Ogni oratorio maturerà un punteggio e poi i 5 oratori che avranno raggiunto il punteggio più alto disputeranno delle finali interne che porteranno alla premiazione di 20 bambini per ogni oratorio, una tessera prepagata da 50 euro per fare la spesa nei negozi Conad dei loro territori. E i 5 diciamo, oratori in cui si svolgeranno le finali quest'anno sono Genova, Cremona, Padova, Ascoli Piceno e Cava dei Tirreni. E quindi ancora una volta rappresentata molto bene tutta l'Italia, tutto il territorio nazionale e soprattutto penso un'occasione preziosa per animare le giornate in oratorio in un modo simpatico e inclusivo, perché sottolineo, questi giochi coinvolgono tutti, coinvolgono anche chi ha delle fragilità, che possono essere fragilità economiche e quindi li aiutiamo pagando appunto la quota di iscrizione a questi giochi, sia chi ha per esempio disabilità fisiche, perché sono previsti anche dei giochi inclusivi che possono tranquillamente fare anche i ragazzini e le ragazzine con diverse abilità.
0: Cristina, bellissimi luoghi dove ci sarà ovviamente anche Stadium TV, ci saremo per documentare tutto e far vivere appunto anche ai nostri ascoltatori questa esperienza. Saremo nelle 5 finali, ma ricordiamo appunto sono 4 edizioni e con il CSI ormai c'è un'affinità valoriale molto forte, no? Siamo un po' compagni di squadra, non si vuole lasciare indietro nessuno, anche qui in ambito sportivo si crede fortemente nelle persone oltre le cose.
3: Esatto, noi abbiamo pensato a questo progetto insieme, ci siamo rivolti subito per svilupparlo al Centro Sportivo Italiano proprio per l'affinità valoriale che dicevi, perché comunque organizza delle attività sportive che impiegano lo sport non in chiave competitiva ma in chiave valoriale, cioè lo sport come strumento di inclusione, sport come palestra di allenamento e di sviluppo di valori positivi, e quindi questo ci piaceva tantissimo. E poi il fatto che questa filosofia mette appunto al centro le persone, quindi la loro specificità, i loro bisogni, le loro esigenze e non solo la competizione fine a se stessa.
0: E salutando Maria Cristina Alfieri, ringraziando lei in particolare ma tutta la Fondazione Conad ETS per il contributo alle famiglie e a tutto lo sport estivo, seguiremo ovviamente da vicino tutte le tappe di Tutti in Gioco, andiamo a vedere a fine puntata cosa c'è in cartellone nel luglio del CSI. Ecco i prossimi appuntamenti con i campionati nazionali.
2: Dal 9 al 12 luglio la fase finale del campionato nazionale di calcio a 5, a 7 e a 11 e di pallacanestro riservato alle categorie Open e Top Junior si svolgerà nel territorio del Monferrato piemontese e nello specifico nelle città di Asti, Canelli e Nizza Monferrato. Cava dei Tirreni attende il grande volley dilettantistico nazionale, il CSI Cavese, sabato 4 luglio presso la sala conferenze del complesso monumentale di San Giovanni, ha presentato ufficialmente le finali dei campionati nazionali Top Junior Open di pallavolo in programma sul territorio metelliano dal 9 al 12 luglio. Il 12 luglio all'Aquila si terrà la cicloturistica alle pendici del Gran Sasso, valida come campionato nazionale all'escursionismo MTB CSI. L'organizzazione è a cura del comitato CSI di L'Aquila in collaborazione con la ASD Sport and Events. L'itinerario prevede partenza e arrivo presso il campo da rugby di Paganica.

0: Domenica 19 luglio in terra ciociara, altre maglie tricolori ciclistiche CSI in palio. A Serrone, in provincia di Frosinone, si terrà la cronoscalata Serrone, valida come campionato nazionale cronoscalata CSI. L'organizzazione è a cura della ASD Ciclistica Ciociara, percorsi lunghezza 8 km e 11 km, con pendenza media dell'8%. La corsa in montagna eleggerà i campioni CSI 2026 in Friuli, a Tarvisio. La prova individuale si svolgerà il 18 luglio con partenza e arrivo presso la telecabina del Monte Lussari e tutte le categorie in gara. Domenica 19 luglio 2026 si correranno le spettacolari staffette delle regioni, composte da 5 concorrenti che assegneranno i titoli nazionali, giovanili ed assoluti.
1: E ovunque voi siate, al mare, in montagna o anche in città, l'appuntamento con Stadium TV e lo sport del CSI è fra 15 giorni sempre su questi schermi. Non mancate, perché lo sport del CSI, ricordate, non va mai in vacanza. Ciao, vi aspetto!

Succede anche a voi? Quando avete rapporti e vi viene un picco d'ansia, l'erezione inizia, è buona, ma non tiene. Oppure siete troppo veloci, viene prima di quanto vorreste. E ancora, a furia di far brutte figure, vi sta andando via il desiderio ed è andato via anche a lei. Allora, mi potreste domandare, ma perché una ginecologa parla di ansia da prestazione nell'uomo? Pensate, nel 1976, 50 anni fa, ho fatto l'esame di urologia, prima donna a entrare in urologia, e da allora ho sempre collaborato con i colleghi urologi con cui ho imparato moltissimo, e in particolare mi sono occupata dei denominatori comuni delle disfunzioni sessuali tra uomini e donne. Ecco perché posso analizzare in particolare l'ansia da prestazione e aiutarvi a cogliere strategie e cure. Che cos'è intanto l'ansia da prestazione nell'uomo? È una paura del fallimento che compare già prima, parliamo di ansia anticipatoria, e durante il rapporto sessuale. Questo causa un terremoto in particolare di adrenalina, vasocostrittrice, cortisolo, e un'accelerazione del riflesso, per esempio, eiaculatorio, per cui ci causa da un lato problemi di erezione, disfunzione erettile, dall'altro un'eiaculazione che può essere o molto accelerata o addirittura bloccarsi e diventare impossibile e alla fine andare a ledere anche il desiderio sessuale. Quali sono i fattori che predispongono a quest'ansia da prestazione? Innanzitutto parliamo di una personalità ansiosa, quindi parliamo di ansia di tratto, che viene poi ad aggravarsi in situazioni nelle quali l'uomo in qualche modo non si sente all'altezza. Ed ecco che allora parliamo di ansia di stato situazionale. Possiamo avere poi un effetto negativo delle brutte figure precedenti, soprattutto quando l'uomo ci teneva particolarmente a quella donna o a quell'uomo, l'assenza, e poi naturalmente possiamo avere anche complicanze di tipo fisico anche nell'uomo, per esempio problemi di tiroide, per esempio testosterone basso, per esempio diabete o altre patologie vascolari. E ancora, quali sono i fattori che scatenano l'ansia da prestazione acuta situazionale? Innanzitutto i conflitti di coppia, oppure la situazione che ci siano dei rivali reali o immaginari, la gelosia è tremenda per esempio su questo, che precipita un'ansia da situazione ingovernabile, e ancora appunto i complessi di inferiorità, e dall'altro

fattori di mantenimento dell'ansia sono innanzitutto le profezie negative che si autoverificano, i circuiti che quasi sembrano condannarci a quel copione di ansia e di fallimento. Ecco perché poi la psicoterapia, la mindfulness sono fondamentali per cambiare copione, per così dire, e in più naturalmente la vergogna rispetto anche alla parte o il partner e i problemi di salute che di nuovo vanno ben diagnosticati, perché l'ansia non è solo o sempre psicologica. In particolare vediamo il circuito del funzionamento normale super semplificato. Allora, l'uomo ha un buon desiderio sessuale, un'eccitazione rapida, mentale e fisica, e lo vediamo dalla salivazione, i baci profondi molto lubrificati, caldo, la vasodilatazione, l'erezione rapida, un'eccitazione genitale gloriosa, come si dice, un'eiaculazione e un orgasmo intensi, potenti, stupendi, e poi dopo c'è la detumescenza, ma con quel senso di appagamento, di soddisfazione, perché abbiamo il picco dell'ossitocina e della vasopressina che scrivono nel cervello dell'uomo chi in quel momento l'ha reso felice. Nel momento in cui noi abbiamo ansia da prestazione, ecco che si riducono il desiderio e l'eccitazione mentale, ma anche quella fisica generale. L'erezione nella prima fase di quest'ansia da prestazione compare, ma non tiene. Ma se l'ansia persiste, entriamo nel circuito delle profezie negative che si autoverificano, ecco che addirittura comincia a essere minata la fase di induzione dell'erezione, e quindi sia un'erezione che non è di qualità e poi ancor meno tiene. A quel punto l'eiaculazione può diventare precocissima, possiamo dire anteportam, cioè prima ancora di entrare in vagina, o diventa impossibile. È chiaro che invece della soddisfazione noi abbiamo una grave insoddisfazione, con un contraccolpo di delusione su di sé, sul proprio valore, sulla fiducia di essere un uomo maschio di qualità. E questo naturalmente va ulteriormente a frenare il desiderio, potenziando quell'ansia che rischia di rovinare veramente tutta l'esperienza sessuale. Ecco perché conoscerla è importante, in particolare per i giovani, ma non solo, proprio per cambiare la traiettoria di salute anche sul fronte fondamentale della gioia di avere rapporti molto soddisfacenti. Andiamo a vedere che cosa succeda nel corpo dell'uomo quando ha un picco di ansia da prestazione. State bene attenti. Uno dei primi segnali è il blocco della salivazione. Agli esami avete la bocca secca? Fate attenzione, è lo stesso meccanismo. Quel picco di adrenalina e cortisolo blocca anche tutto il comandante dei tempi di pace, che è quello che fa salivare. L'acquolina in bocca, ma è anche acquolina in bocca quando un uomo vede un altro uomo, un'altra donna che gli piacciono moltissimo. La salivazione è abbondante. I baci secchi sono un primo segnale. Chiamo così una mia paziente simpatica e ho preso la espressione baci secchi. Poi la mandibola contratta, guardate la bocca degli ansiosi, guardate questa parte. Vasocostrizione, la pelle è fredda, sudano freddo, ci può essere anche un cattivo odore anche se sono fatti la doccia le ore prima. L'erezione è difficile, non tiene, e l'eiaculazione può essere molto accelerata o bloccata. Che cosa succede nel cervello? Va in cortocircuito e abbiamo delle prove da un punto di vista scientifico con la risonanza magnetica funzionale che ci fanno vedere come l'amigdala, che è l'area del cervello che governa le emozioni, e in particolare anche le emozioni di ansia e paura o panico, sia attivata in un modo eccessivo e mi attivi immediatamente il sistema di allarme di guerra, il simpatico, che è un amico quando ci aiuta ad affrontare situazioni realmente di pericolo, ma se si attiva nel rapporto è un disastro, mina tutto. E poi il ripetersi di questi fallimenti, mi ripeto perché è un concetto cardinale, crea le profezie negative che si autoverificano, ossia dei copioni che sembrano intrappolare quel giovane uomo in particolare in un destino di infelicità sessuale. Allora, subito le vostre domande. Ho 38 anni, da 3 anni sono single e adesso ho trovato una ragazza di 32, bellissima, di cui mi sono innamorato perso.

0: mi sono scoperto gelosissimo, cosa che non mi era mai successa prima. Attenti a quando compare la gelosia, perché è un semaforo rosso sulla vulnerabilità all'ansia da prestazione. Durante il primo rapporto però, io sono venuto prima ancora di sfiorarla. Lei mi ha guardato male, non mi era mai successo prima, ma lei non ci crede. Com'è possibile? Allora, l'ansia da prestazione nell'uomo è uno dei fattori critici e più potenti per attivare o peggiorare l'eiaculazione precoce. I meccanismi biologici sono proprio questa aumentata attività nei circuiti dell'ansia, innanzitutto nell'amigdala, e poi la spremuta di surrenali con un picco di adrenalina e di cortisolo. E questo mi causa un cortocircuito letteralmente sui meccanismi biologici sia dell'erezione sia dell'eiaculazione. Un'ansia così estrema può portare proprio a quella che viene chiamata eiaculazione antepartum, questo addirittura i latini, ossia prima di entrare in vagina, che è un segno, noi diciamo patognomonico, di un'ansia paralizzante. A quel punto che cosa dobbiamo fare? È importante parlare con un sessuologo competente, perché noi dobbiamo da un lato analizzare i meccanismi psicologici che aumentano quell'ansia per ridurli, adottare delle tecniche molto semplici di respirazione, il mindfulness è preziosissimo, ma anche tornare a fare attività aerobica quotidiana, perché è il primo ansiolitico naturale. Poi, a seconda del sintomo, in questo caso l'eiaculazione precoce, ci sono farmaci come i cosiddetti antidepressivi serotoninergici che rallentano il riflesso eiaculatorio. Quindi, con una bella strategia che lavori sulla psiche, sul corpo e sul circuito accelerato, noi possiamo ridare all'uomo un buon controllo del riflesso eiaculatorio, ma ci vuole competenza, strategia e anche un impegno personale, perché non si cambiano circuiti di questo tipo in una sera o in un mese. L'importante è che la soluzione c'è, tanto prima, tanto meglio. In particolare, quali sono invece le conseguenze di un'ansia da prestazione trascurata perché si continua a rimandare, la prossima volta andrà meglio? No? Se continuiamo ad avere esperienze negative, ecco che abbiamo un'autostima e una fiducia nel proprio valore di maschio sempre più bassa. Possiamo andare in depressione, avere un senso di colpa verso la partner o il partner e anche un senso di fallimento, rabbia, preoccupazione, ma attenti alla gelosia che può diventare furiosa e molto pericolosa per se stessi, ma anche per la partner o il partner. Soddisfazione sessuale, naturalmente, a picco. Possiamo avere da un lato la ricerca compulsiva di esperienze oppure l'evitamento, e poi grande attenzione, mi raccomando, alle autoterapie molto insidiose con l'alcol e la cannabis, perché nel breve termine hanno un effetto ansiolitico e sembrano aiutare a governare il problema, ma nel medio-lungo termine presentano un conto di dipendenza che, attenzione, peggiora l'aspettativa negativa che si autoverifica. Quindi le soluzioni ci sono, tanto prima, tanto meglio, con professionisti esperti. Ho 41 anni. Da qualche mese, durante i rapporti sessuali, perdo l'erezione anche se sono eccitato. Sono molto preoccupato. Ma com'è possibile? È tutto nella mia testa o potrei avere un problema fisico? Domanda fondamentale, perché dobbiamo fare attenzione a non mettere l'ansia nelle nuvole nere sopra la testa. Un uomo di 40 anni, magari molto stressato e impegnato sul lavoro, la diagnosi sul fronte biologico è innanzitutto fondamentale. Per esempio, che livelli di testosterone ha? Come va la tiroide? C'è un problema vascolare? C'è un'iniziale ipertensione? C'è un'iniziale diabete? Questi sono aspetti critici della diagnosi che non possono essere bypassati. Come possiamo sapere se la questione è effettivamente più psichica d'ansia che non biologica? Le erezioni mattutine. Quando l'erezione mattutina è conservata, è valida, noi diciamo, questo è un bel semaforo verde sulla salute che ci dice allora devi lavorare di più sull'ansia, perché il corpo di per sé è ancora in forma. Ovviamente però attenzione, perché quando noi abbiamo questi picchi di adrenalina, queste spremute di surrenali, come dico, abbiamo una vasocostrizione che, se tende a creare dei circuiti nel cervello e nel corpo, diventa poi difficile da governare, nonostante una biologia che sarebbe ancora favorevole, perché la paura che succeda di nuovo cortocircuita tutta la risposta sessuale. Allora, che cosa possiamo fare? Se noi abbiamo questo picco di adrenalina che dà vasocostrizione, ecco che abbiamo ansia da prestazione e una prestazione, una performance sessuale non soddisfacente. Nel momento in cui noi lavoriamo in parallelo, da un lato sul fronte psicologico, per esempio con la terapia cognitivo-comportamentale con un sessuologo molto competente, e dall'altro usiamo quelli che io chiamo farmaci ponte, per esempio se c'è un problema di erezione, gli inibitori della fosfodiesterasi tipo 5, per essere semplici, Viagra e suoi fratelli, possiamo dare quel supporto fisico che consente di affrontare con più fiducia anche poi tutta la parte psicologica. Se abbiamo una precocità, ecco che il modulatore del riflesso serotoninergico dell'eiaculazione, sempre con farmaci a dosi appropriate, ci consente di dare quella sicurezza pratica che aiuta poi l'uomo a lavorare con più fiducia anche sulle dimensioni psicologiche. In questo modo noi abbiamo a ridurre l'adrenalina ed ecco che la risposta potrà tornare ad essere anche molto più soddisfacente di prima della comparsa del problema. Quindi dietro ogni difficoltà c'è un'opportunità, lo diceva Seneca 2000 anni fa, ma nel campo della sessualità questo si dimostra vero purché il problema venga affrontato con visione, ossia con capacità diagnostica e terapeutica sulle componenti biologiche e le componenti psicoemotive e anche di coppia. Ho 28 anni, quando ho un rapporto con la mia ragazza mi metto a pensare a come sto andando, mi agito e perdo l'erezione. Ma con la masturbazione invece non ho nessun problema. Com'è possibile? Allora, quando la risposta di erezione è normale con la masturbazione, abbiamo già la prova che dal punto di vista fisico quel ragazzo, quell'uomo sono a posto, nel senso meccanismi vascolari, ormonali, nervosi sono ben concertati e funzionano letteralmente molto bene. Ecco che allora in questo caso è proprio l'ansia anticipatoria da prestazione, quindi diciamo l'ansia situazionale di stato acuta, a creare il problema. Qual è l'elemento che stiamo vedendo sempre più anche con questa mania di fotografarsi durante il rapporto per postare immagini? Diventare spettatori di se stessi. Nel momento in cui noi diventiamo spettatori, non siamo spettatrici, non siamo più dentro l'esperienza, e questo è un facilitatore tremendo di ansia, ma anche di perdita di eccitazione, che poi nell'uomo si traduce nella perdita dell'erezione. Questo distacco mentale è pericolosissimo, ripeto, perché blocca l'eccitazione. Quindi la terapia dovrà essere finalizzata ad aiutare a tornare dentro il corpo, dentro l'esperienza, qui e ora, e non abbandonare completamente quell'atteggiamento di spettatori o spettatrici del rapporto. In particolare, questa è un'immagine molto interessante costruita con l'AI, vedete che noi abbiamo l'uomo con questa ansia acuta che lo porta a essere uno spettatore critico di quello che sta succedendo. Non va mai bene, questa erezione non va, ma lei è contenta, ma non è abbastanza eccitata, ma io non sono abbastanza bravo, non sono all'altezza, magari lei piaceva di più quell'altro che ho visto che guardava alla festa. In altre parole, tutto questo terremoto di pensieri, la povera erezione, addio. Quindi ripristinare una capacità di essere dentro l'esperienza, qui e ora. Psicoterapia con...
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali.

0: infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Predico solo disastri, ma quello mi mette nella condizione del disastro e va. Veramente si deve imparare a modificare l'atteggiamento. In parallelo a questo, affrontare situazioni magari meno ansiogene che tuttavia ci allenino a bypassare le profezie negative e ad avere invece profezie positive. In questo senso, le tecniche di respirazione, in particolare il mindfulness, sono fondamentali, ma per tutti gli aspetti della vita e per tutti noi, perché più impariamo a respirare bene, lentamente e profondamente, più ci rimettiamo tutti sotto il comandante dei tempi di pace e questo ci fa vivere meglio e migliora nettamente anche la nostra capacità di far l'amore di gusto e con piena soddisfazione. Provateci! E quindi ringrazio Marianna Donini, medico in formazione specialistica a Verona e membro dello Junior Board della mia fondazione, Giovanni Sole, sempre prezioso in regia, Ital Press per la possibilità di condividere con voi questi approfondimenti utili, spero, alla salute della famiglia, della coppia, e poi naturalmente per saperne di più i miei due siti, Alessandra Graziottin, fondazionegraziottin.org. Alla prossima, grazie.

0: Il governo italiano ha espulso due addetti militari operanti nell'ambasciata russa in Italia. Lo ha comunicato con un post social ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando come i due siano stati individuati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma quali responsabili di attività di spionaggio. Il segretario generale della Farnesina ha comunicato all'ambasciatore russo a Roma che Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilievich Astakov devono lasciare il paese entro 3 giorni. Tajani ha definito inaccettabile l'ingerenza di Mosca, respingendo le minacce di ritorsione del Cremlino e parlando di una scelta basata su prove inconfutabili. Il Cremlino prende nota dell'annuncio di Donald Trump di volere fornire a Kiev una licenza per produrre i missili Patriot, ma allo stesso tempo sottolinea che gli Stati Uniti, a differenza dei partner europei, mantengono la volontà di contribuire a un processo di pace. Il portavoce Dmitry Peskov ha evidenziato una certa duplicità nella posizione di Washington: da un lato la continua fornitura di armi e tecnologie militari all'Ucraina, dall'altro la reiterata apertura al dialogo politico per porre fine al conflitto sul fronte orientale. Il management del gruppo automobilistico tedesco Volkswagen starebbe pianificando il taglio di 120.000 posti di lavoro sui circa 657.000 dipendenti complessivi a livello globale. Lo ha riferito al quotidiano Bild, citando un documento interno intitolato Visione Obiettivo 2030, che illustra le drastiche misure d'austerità per uscire dalla crisi. Il piano prevede inoltre la chiusura di 4 stabilimenti in Germania a partire dal 2031. L'amministratore delegato Oliver Blum presenterà il progetto al Consiglio di sorveglianza, mentre sindacati e lavoratori si preparano alla mobilitazione. È stato condannato all'ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, il 50enne che ha torturato e ucciso di botte la moglie 45enne Emanuela Massicci il 19 dicembre 2024 a Ripa Berarda in provincia di Ascoli Piceno. La corte d'assise di Macerata ha accolto pienamente la richiesta della procura, riconoscendo il reato d'omicidio pluriaggravato da crudeltà, futili motivi e maltrattamenti continui. I giudici hanno inoltre stabilito l'aggravante della minorata difesa, poiché la donna era reduce da giorni di violenze. Arriva la prima sentenza a Milano contro gli ater della senatrice a vita Liliana Segre. Il tribunale ha condannato con il rito abbreviato un utente a 4 mesi di carcere con pena sospesa e a un risarcimento di 1.500 euro per diffamazione aggravata dall'odio razziale. Per un altro imputato è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. La maxi inchiesta della procura milanese coinvolgeva inizialmente 8 persone per insulti social alla sopravvissuta ai campi di sterminio. Un grave atto doloso ha provocato il blocco totale della circolazione ferroviaria in Calabria. Ignoti hanno danneggiato la linea ferroviaria tagliando i cavi di trasmissione in più punti, sia sulla dorsale tirrenica che su quella ionica, in particolare nelle tratte comprese tra San Lucide Longobardo e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. L'azione di sabotaggio ha mandato in tilt i collegamenti sulle direttrici Napoli-Reggio Calabria, Metaponto Catanzaro-Lido e Sibari-Paola. I tecnici sono al lavoro e la circolazione è in lenta ripresa. Il mese scorso è stato ufficialmente il mese di giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e secondo più caldo a livello globale. È quello che emerge dall'ultimo bollettino del programma europeo Copernicus Climate Change Service. Gli esperti evidenziano temperature superficiali del mare mai così elevate e un'ondata di calore estremo che ha infranto storici record mensili in diversi paesi, con gravi ripercussioni sulla salute pubblica. Gli scienziati avvertono che il sistema climatico continua a accumulare calore, aumentando i rischi per infrastrutture ed ecosistemi. Domani rischio temporali e grandinate al nord, lunedì in alcune aree interne della Sardegna si potranno toccare i 43 gradi. La trasformazione delle città, dei territori e dei luoghi della vita quotidiana. Questi i temi al centro della nuova edizione dell'Italia che abiteremo by Remind, che si è tenuto a Roma presso la Sala Biblioteca a Palazzo Inail. L'iniziativa, promossa da Remind, ha riunito istituzioni e rappresentanti del mondo produttivo per affrontare le sfide dell'immobiliare allargato, delle infrastrutture e della mobilità.
1: Oggi si tiene questo convegno che è l'Italia che abiteremo by Remind e io ringrazio il presidente di Remind Paolo Crisafi per questo invito e noi oggi parliamo in questo convegno dell'Italia del futuro, e io apprezzo molto il lavoro che fa Remind, perché innanzitutto cerca di consolidare un dialogo virtuoso tra il pubblico e il privato, che secondo me è la chiave dell'Italia del futuro.
2: L'Italia che abiteremo by Remind, oggi si è svolto, si sta svolgendo questo convegno sulle tematiche relative all'immobiliare. Il mobiliare allargato è un concetto ormai, diciamo così, a Remind ha il copyright di questo concetto, cioè di tutte quelle attività che ruotano intorno all'abitare e non solo all'abitare, quindi a tutti i luoghi fisici in cui si svolgono le attività umane, che non solo sono ovviamente le abitazioni.
3: L'Italia che abiteremo by Remind, abbiamo visto oggi in questo convegno delle prospettive per la nuova Italia che verrà fuori dalle numerose sfide che attendono la nazione e il governo.
0: Al centro del dibattito sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica, sicurezza integrata, rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio pubblico e privato.
4: Oggi all'Italia che abiteremo by Remind si è discusso di cosa, dove e come abiteremo il futuro della nostra nazione, ma noi parliamo di chi abiterà il futuro dell'Italia, ovvero i cittadini, e del percorso che stanno facendo nell'accedere alla salute e all'innovazione farmaceutica.
5: L'Italia che abiteremo by Remind. È un'occasione importante quella di poter condividere con gli altri relatori quella che è la visione di CDP del mercato immobiliare e soprattutto dell'abitare, dell'abitare sociale. Noi portiamo gli investitori istituzionali ad affiancarsi alle nostre iniziative con una logica di sviluppo integrato con quelli che sono gli obiettivi che condividiamo con la comunità europea.
6: L'Italia che abiteremo, Remind, un'altra ottima iniziativa che mette intorno al tavolo persone che ricoprono ruoli in aziende pubbliche e private con un tema che è centrale per il nostro paese. Quando parliamo di abitare ci rientrano le banche, i fondi, le istituzioni, e sono iniziative molto importanti che appunto attraverso gli uomini e le donne su temi a loro cari possiamo dare delle soluzioni ai temi che sono centrali.
7: Bentornati negli studi di Trevi Meteo, vediamo le previsioni del tempo per questo venerdì, giornata che vedrà ancora l'alta pressione protagonista sul Mediterraneo e sull'Italia, però aria più fredda presente sull'Europa orientale renderà l'atmosfera un po' più instabile sulle nostre regioni settentrionali, dove a fine giornata sono previsti anche dei temporali. Quindi in realtà per gran parte del giorno tempo bello, con cielo sereno, poco nuvoloso, però ripeto, nella seconda parte della giornata si instabilizza un po'.

0: l'atmosfera, in particolare al nord arriveranno a fine giornata anche degli acquazzoni. Li vediamo da queste altre immagini, vedrete che verso fine giornata sulle regioni settentrionali compaiono queste macchie azzurre, ma localmente anche verso il viola, significa temporali che potrebbero essere anche di forte intensità. Insomma, sarà un venerdì che parte con il sole e con il caldo un po' in tutta Italia, ma che finisce appunto con qualche temporale Alpi prealpi, ma anche zone di pianura, soprattutto tra il Piemonte, la Lombardia e l'Emilia occidentale. Un'occhiata alle temperature che comunque rimangono alte, punte nuovamente ben oltre 35 gradi in pianura padana, ma anche Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna saranno regioni molto calde, anche la Campania. Con questo è tutto, ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Buongiorno e buon giovedì 9 luglio a tutti, e vi chiedo scusa per il ritardo perché dovevo controllare, verificare, ho avuto una mattinata abbastanza piena, ma a voi questo non interessa. Il caldo vedo che sta diminuendo, anche questa è una bella notizia, e grazie sempre per essere in compagnia mia, ed io ringrazio voi per essere in compagnia in generale, perché siete molto attenti e molto precisi. Dobbiamo tornare e specificare alcuni discorsi su argomenti già trattati. Ho titolato Dibu non esce a vuoto. Perché? Perché si sta facendo molta filosofia su un obiettivo concreto. Spalletti ha chiesto due portieri, nell'ordine Alisson, e non c'era ancora Carnevali, e poi un portiere di quello stesso spessore, Dibu Martinez. Il problema, che significa non esce a vuoto in questo titolo un po' mascherato, che in questo momento non può fare delle scelte con l'Argentina che deve giocare i quarti di finale, con il sogno di diventare campione del mondo, con un po' di balletti sulle cifre. È un discorso che va avanti da circa un mese, ma è un discorso che ha bisogno di entrare ai box per un pit stop, una riflessione, fin quando ci sarà il mondiale. Anche perché è vero, dopo quanto abbiamo documentato ieri l'incontro con il suo agente, è vero che c'hai un'intesa di massima sull'ingaggio, ma devi andare dall'Aston Villa, e andare dall'Aston Villa significa cosa? Significa memorizzare quanto ti chiederanno. Io non ho certezze di sconti o qualcosa del genere con il mondiale in corso, per cui la Juve continuerà a seguirlo, continuerà a lavorarci, dovrà decidere se andare fino in fondo al mondiale se l'Argentina dovesse qualificarsi. Ma voi immaginate se Dibu dovesse diventare campione del mondo? Secondo voi vi regalano il cartellino? O regalano a qualcuno il cartellino? Io penso di no, ci lavoreremo, vedremo se la Juve andrà fino in fondo dentro questo modo di ragionare, cioè aspettare il mondiale, magari l'Argentina esce prima, magari no, ma questo non possiamo dirlo. Ma prima di parlare direttamente con l'Aston Villa, quello che dicono gli intermediari, secondo me conta, ma fino a un certo punto. Bisogna parlare con il club, quindi lui non esce a vuoto, è concentrato sul mondiale, la Juve continua a cercarlo, ma ci sono altre soluzioni, soprattutto quella che porta a Vicario dopo un sondaggio fatto per Suzuki, e ci sono conferme su quanto stiamo dicendo da un po' di tempo, intanto su Pellegrino. Una notizia di Gianluigi Longari assolutamente confermata, perché, e io ho aggiunto che la Juve ne vuole prendere due, che per Colomani il tempo di fare dentro fuori, perché giustamente a ogni notizia su Colomani commentata in 25 è possibile che non ci sia un'alternativa a Colomani, possibile, avete ragione, sotto questo aspetto avete ragione, ma evidentemente è una richiesta di Spalletti. È stata una mattinata caratterizzata da un colpo importante da parte della Fiorentina, perché Arthur Atta è un colpo di grande spessore, è un centrocampista che avrebbe potuto fare, sta arrivando a Firenze per le visite, è un centrocampista che avrebbe potuto fare la differenza in qualsiasi tipo di club, con tutto il rispetto per la Fiorentina che ha grandi ambizioni, con una portata superiore a livello di nome. Ma la Fiorentina ha giocato d'anticipo e ha speso i soldi che evidentemente l'Udinese aveva programmato. Altre volte vi avevo detto, lo vuole l'Atalanta, ma l'Atalanta non si avvicinerà ai 40 milioni. Possono arrivare delle offerte alla Premier, sì, ma la richiesta è sempre di 40. La Fiorentina paga 30 con una congrua percentuale da futura vendita, è un ingaggio abbastanza, come devo dire, compatibile, fermo restando che la Fiorentina può pagare anche ingaggi importanti, ma c'è un tetto che evidentemente

devi soddisfare, cos'è che piace di Atta? La fisicità, l'esplosività, l'inserimento, il classico centrocampista box to box che va, parte, segna, fa assist, ha grande personalità, e i 40 milioni con la percentuale da futura rivendita li vale. E in Inghilterra, se avessero davvero messo gli occhi su di lui, avrebbero potuto pensare di spendere 50. Quindi è la conferma delle ambizioni della Fiorentina, che adesso ha già chiuso due colpi per la difesa, uno per il centrocampo, e sicuramente farà altro, si dovrà dedicare alle due fasce. Ma Atta sposta molto gli equilibri a prescindere dal valore del cartellino, esattamente come per l'Inter Kalaili sposta gli equilibri. E siccome giustamente mi chiedete, ma stanno trattando due, stanno trattando Antonio, stanno trattando Giovanni, io non ho la presunzione di dire 100% no, ma ho la lucidità di dire che in questo momento loro sono concentrati su Kalaili, sperano di andare fino in fondo prima del weekend, sono arrivati a 27 milioni con i bonus, possono arrivare a 30 milioni e lì secondo me si può chiudere la pratica. Altri terzini adesso no, è chiaro che non puoi tirarla troppo per le lunghe, perché ci sono delle esperienze del passato che ti fanno pensare sotto questo aspetto che non devi tirarla per le lunghe, ma oggi c'è Kalaili e basta, con la necessità di mettere sul tavolo i soldi che vuole l'Union Saint-Gilloise e soprattutto un ingaggio sostenibile come quello di Atta, pure quello di Kalaili. Stiamo parlando di 1,6-1,7 milioni più bonus, e quindi sono delle cose dal mio punto di vista che dovrebbero spingerti a non perdere tempo ed andare a Dama, perché io ho sempre pensato che 2, 3, 4 milioni, aspetta che mi fanno lo sconto, come se ci fosse un saldo di fine stagione, aspetta oggi, aspetta domani, arriva un altro e te lo porta via. Dobbiamo oltretutto seguire, tra l'altro tornando al discorso di prima di Pellegrino e di Colomani, è la conferma che Spalletti vuole due attaccanti, che la Juve prenderà due attaccanti. Sto battendo su questo tipo di filosofia perché sono convinto che possa essere una filosofia in grado di andare fino in fondo, perché il mercato è ancora lungo per recessioni, ma la Juventus le scelte strategiche le ha fatte, deve prendere due attaccanti. E poi ci sono i tre colossi, i tre difensori, il nome di Lukumi. Abbiamo parlato ieri di Solet, a proposito, non per proteggere il lavoro di un mio collega, un mio collega molto bravo, che è Luca Cilli, ieri ha documentato con Gianluca Viscogliosi questa blitz a sorpresa dell'Udinese, ha parlato di Solet che piace, un'idea, un sondaggio. Ora, ogni volta a cercare di fare la contrapposizione a quello che uno dice, no, non risulta che, ma sulle notizie degli altri, mi sembra una cosa poco carina e poco professionale, soprattutto se pensiamo che era stato detto cosa? Palestra vuole solo l'Inter e andrà all'Inter. E non è che adesso dobbiamo fare le pulci, ma lo dico per difendere il lavoro del mio collega, che non ha bisogno di questo, ma soltanto per puntualizzare che la Juventus ha fatto un sondaggio ed è finita lì, può riaprirsi, può non riaprirsi, e vediamo come funzionerà. Lukumi, la clausola, siamo oggi al 9 di luglio, tra una settimana siamo fuori dalla clausola, abbiamo parlato anche dell'Inter, non soltanto della Juve. Chalobah è un discorso che deve portare il Chelsea a fare un difensore centrale per poi liberarsene a 35 milioni se basteranno, e qualche giorno fa vi ho detto che per Sanchez il Como ha riaperto il dossier l'ha riaperto, e bisogna capire se lo potrà chiudere, perché è un dossier che non ha bisogno di tormentoni, devi spendere quei soldi e sai quanto devi spendere per portare a casa Sanchez. Volete la mia? Per me Solet è fortissimo, io lo prenderei ieri. Non capisco quali siano le riserve, probabilmente mi sfugge qualcosa, anche gli altri difensori sono bravi, ma io penso che Solet abbia dimostrato di avere tutto. Quindi vediamo come finirà, i difensori centrali animeranno i nostri giorni, perché poi Gatti, perché poi anche il Napoli deve fare

0: Bentrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. Prosegue questa fase calda sull'Europa occidentale e sull'Italia che ci accompagna ormai da diversi giorni. Dopo il picco di temperatura di ieri toccato al nord, per via anche dei venti di caduta della bassa umidità, abbiamo ancora quest'oggi una situazione caratterizzata dall'anticiclone con temperature sempre molto elevate, ma con qualche grado in meno sulle regioni settentrionali. Vediamo la presenza dell'aria calda in quota con l'animazione che ci mostra la temperatura 1500 metri, vedete sull'Europa occidentale valori sempre oltre i 20 gradi, quindi questi contrasti con l'aria invece un po' più fresca che persiste sull'Europa orientale, quindi qui abbiamo temperature decisamente più basse. L'Italia rimane esposta invece alla risalita delle masse d'aria calda che vanno a interessare soprattutto la Francia e la penisola iberica. Vediamo le temperature attese nel corso di venerdì con valori ancora decisamente elevati su tutto lo stivale, punte di 36-37 gradi sull'Italia centrale, soprattutto Emilia-Romagna, Toscana, ma anche l'area interna della Sardegna. Valori comunque sopra le medie un po' ovunque. Sabato perdiamo qualche grado alla centro-nord per l'ingresso di aria un po' più umida, ma si sta comunque sopra i 30 gradi, intorno ai 30 soltanto lungo le coste dell'Adriatico. Ancora caldo al centro-sud, soprattutto sul versante tirrenico. Però qualcosina di diverso ci sarà nel corso del weekend, in particolare venerdì e sabato, per qualche temporale in più che si svilupperà proprio sui settori montuosi, soprattutto nel pomeriggio e in serata. Li vedete qua, gran parte delle Alpi venerdì pomeriggio vedranno dei temporali di calore, anche l'Appennino settentrionale, poi qualche sconfinamento anche sulla pianura, soprattutto sulla parte occidentale. Situazione che si ripresenterà poi anche nella giornata di sabato. Infatti nel weekend un lieve indebolimento dell'anticiclone permetterà appunto la formazione di qualche temporale in più. Anticiclone che però sarà sempre presente anche la prossima settimana, anzi si rinforzerà ulteriormente. La risalita di masse d'aria ancora molto calde dal Nord Africa andrà a interessare nuovamente dapprima la Francia, poi l'area alpina, ma anche la Sardegna, poi l'Italia. Quindi una nuova ondata di calore è attesa anche nel corso della prossima settimana. Per tutti i dettagli sulle vostre località però rimanete aggiornati sul sito o sull'app di 3B Meteo.
1: Entra nel vivo la fase decisiva della Coppa del Mondo negli Stati Uniti. Il Gillette Stadium ospiterà il primo quarto di finale che è Francia-Marocco. È la rivincita della semifinale di Qatar 2022 vinta 2-0 dai Blues. Gli uomini di Deschamps arrivano all'appuntamento senza avere subito gol dopo i gironi, mentre i nordafricani dovranno fare a meno della stella Saibari per infortunio, sostituito da Raimi. Domani sera toccherà Belgio-Spagna, sabato si chiuderà il quadro con Norvegia-Inghilterra e la super sfida Argentina-Svizzera. Intanto, nel giorno del 20° anniversario del trionfo azzurro ai mondiali di Berlino 2006, il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha celebrato l'evento. Questa ricorrenza, ha detto, sia uno stimolo per ritrovare slancio verso il futuro. Interpellato sul nuovo direttore tecnico e commissario tecnico della nazionale, ha poi aggiunto: ci sto lavorando, potrebbe esserci una sorpresa. Importanti sviluppi per il mercato della Juventus. Il portiere dell'Aston Villa dell'Argentina, Emiliano Martinez, ha espresso il suo totale gradimento al trasferimento in bianconero. Il club inglese è pronto a abbassare le pretese a 10 milioni di euro, anche se resiste la pista alternativa che porta Guglielmo Vicario. Per il centrocampo, da mettere a disposizione di Luciano Spalletti, la dirigenza valuta le grandi occasioni a parametro zero rappresentate da Frank Essie e Leon Goretzka. Prima di affondare i colpi, però, l'amministratore delegato Giovanni Carnevali e Frederic Massara dovranno concentrarsi sullo sfoltimento della rosa per alleggerire un monte ingaggi decisamente oneroso. Milan, dopo gli innesti di Gonzalo Ramos e Mario Gila, poche ore dalle prime parole del neotecnico Ruben Amorim, il mercato accelera a centrocampo, con la dirigenza rossonera a caccia di un trequartista moderno e versatile adatto al nuovo scacchiere tattico. Ha individuato due profili internazionali. Il primo nome sulla lista è il bosniaco Kerim Alejbegovic del Bayern Leverkusen, valutato non meno di 30 milioni di euro. L'alternativa di lusso porta il gioiellino del Genk, il classe 2007 Costantino Scarezzas, per il quale il club belga chiede però circa 40 milioni. L'Inter invece alza l'asticella, aumenta il pressing nei confronti dell'Union Saint-Gillois per Kalaili. Dopo il no ricevuto alla prima offerta da 20 milioni più bonus, i nerazzurri hanno presentato una nuova proposta da

23 milioni più bonus, circa 27 totali, nel tentativo di avvicinarsi alle richieste ed arrivare alla fumata bianca. Tennis ufficializzato l'ordine di gioco di domani a Wimbledon.

0: 337-6476-60. Un'eliminazione amara ma mitigata per Cobolli da un montepremi di 480.000 sterline dall'accesso a vita all'esclusivo club degli Last Eight. Nel tabellone femminile si ferma ai quarti anche Jasmine Paolini, sconfitta 6-3-6-2 dall'Ucraina Marta Kostiuk, che in semifinale troverà la ceca Linda Noskova, mentre l'altra semifinale vedrà opposte Coco Gauff e Carolina Mukova. Nella prestigiosa cornice del Teatro alla Scala di Milano sono state presentate ufficialmente le iniziative congiunte che accompagneranno la 97esima edizione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza, in programma domenica 6 settembre. Un appuntamento storico imprescindibile per il motorsport internazionale, che quest'anno punta a valorizzare in modo ancora più profondo il legame sinergico tra l'autodromo Brianzolo e le istituzioni culturali lombarde. A fare gli onori di casa è stato il presidente dell'ACI Milano, Geronimo La Russa, che ha espresso grande soddisfazione per un connubio che esalta l'orgoglio italiano nel mondo.
1: Il Gran Premio d'Italia a Monza ormai è una costante, siamo arrivati alla 97esima edizione ed essere qua oggi al Teatro alla Scala a poter presentare le iniziative congiunte di arte e cultura con lo sport è veramente un grande piacere. Le iniziative sono diverse, abbiamo il maestro Lodola che ha voluto disegnare il manifesto celebrativo del Gran Premio e il maestro, il tenore, con il grande protagonista qui alla Scala, Francesco Mele, che canterà l'inno d'Italia poco prima dell'inizio della gara. Subito dopo passeranno le frecce tricolori, che è un altro grande simbolo dell'Italia, insieme al Tempio della Velocità, ossia l'Autodromo di Monza, e insieme al Tempio della Lirica, che è questo magnifico teatro. In Cina, Macao, al Consiglio Mondiale della FIA abbiamo preso delle decisioni importanti, l'avete letto sui giornali, il 60% della potenza dei motori sarà non elettrico, e ovviamente gare sempre più entusiasmanti, come ha dimostrato domenica scorsa con la vittoria di Charles Leclerc della Ferrari, un'altra grande gioia italiana.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News, tanto mercato e non solo in questa edizione della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Roberto Bernabai, voce storica della 7. Ciao Roberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, è un piacere anche per me ritrovarti.
0: 20 anni fa l'Italia campione del mondo, che cosa ti viene subito in mente ripensando alla notte di Berlino?
1: Tanta nostalgia, indubbiamente. Perché certamente quella serata è rimasta scolpita nella memoria di tutti quanti noi che l'abbiamo vissuta. In prima persona io all'epoca lavoravo, facevo una trasmissione al Darwin Pastori, quindi la seguimmo praticamente in diretta. Tanta nostalgia perché quel calcio italiano che sembrava così lanciato verso grandi altri grandi traguardi, invece successivamente ha subito, a parte la parentesi dell'europeo, ma per quanto riguarda il discorso dei mondiali è stato un calcio che è rimasto deluso, mortificato, insomma stiamo seguendo questa edizione con un pizzico d'amarezza, perché credo che comunque l'Italia al di là di tutto meritasse di partecipare. Io penso che qualcosa andrà rivisto anche dal punto di vista della formula per quanto riguarda le qualificazioni, perché è assurdo che comunque una nazionale che ha vinto tanti titoli, che comunque occupa ancora una posizione non rilevante, ma insomma importante nel ranking di FIFA, si è estromessa da una rassegna mondiale.
0: E chi fu veramente decisivo in quell'Italia del 2006 di Lippi?
1: Beh, furono decisivi un po' tutti, da Cannavaro a Grosso che segnò un gol importantissimo, insomma. Fu una squadra, secondo me, all'altezza delle aspettative, una squadra che trovò nel collettivo, anche perché, se ci ricordiamo, quel mondiale fu preceduto da tante polemiche, sì. Ci furono dei casi, insomma, per cui credo che la bravura di Lippi in quella situazione fu proprio il saper coagulare il gruppo e catalizzarlo verso un unico obiettivo. Fu una collettiva, secondo me, di gruppo.

0: E ora il Mondiale 2030 sarà nelle mani di Maldini e Conte, secondo te?
1: Ma sai, io credo che Maldini prima o poi scioglierà, avrebbe. Sicuramente un impatto decisivo anche nella discussione. Come dire, di riqualificazione dell'immagine. Beh, sì, bisogna.
0: Che si è presentato ieri, ha detto di voler vincere subito dominando. Si è un po' spinto troppo oltre?
1: Insomma, almeno sono 2 anni che è fuori dalle coppe. Sicuramente una squadra che deve rilanciare, mi pare che sia in testa rispetto a tutte le altre, tra Gonzalo Ramos e Ghila, intanto ha puntellato l'attacco e la difesa.
0: Assolutamente, invece le difficoltà della Juventus sul mercato, una Juventus che dal punto di vista societario si è ristrutturata con l'arrivo di Cannavali, il recente arrivo come direttore tecnico di Massara, i giusti rinforzi a Spalletti.
1: Beh, scusami, sono difficoltà oggettive che derivano anche da una situazione economica non proprio rosea. Loro devono cedere, hanno la necessità di reperire fondi per andare poi ad assestare quei colpi richiesti a Spalletti. C'è poi la questione Vlahovic. Io credo che la Juventus, se non riuscisse a trattenere il suo centravanti, farebbe un grosso errore, insomma. Credo lasciare andare Vlahovic e andare poi a reperire un giocatore di pari valore la vedo un'impresa abbastanza complicata. E poi ci sono i due nodi fondamentali, Openda e Jonathan David, che chiaramente pesano molto in bilancio, sono costati un sacco di soldi e evidentemente la Juventus trova difficoltà poi a liberarsi di questi due contratti.
0: E invece per il ruolo del portiere, Dibu Martinez, secondo te farà fare un bel salto di qualità alla Juventus?
1: Beh, è un portiere molto estroso, molto, se vogliamo, tra virgolette, anche un po' antipatico, insomma, ricordiamo certe sue esibizioni. Ma mi pare che la richiesta sia intorno ai 15 milioni, che mi sembra un po' tantini per un portiere già un po' avanti negli anni, mi pare sia del 92 o giù di lì.
0: Sì.
1: Non lo so, sai, il ruolo del portiere, quando arrivano dall'estero, poi si ritrovano in una situazione. E ne abbiamo tanti di esempi nel recente passato che determinano delle difficoltà. Lui è un giocatore di grande esperienza, di buona qualità, è un altro dei nodi che la Juventus deve sciogliere
0: E Lucumi lo vedi un difensore da Juventus?
1: a breve. Ma io sinceramente, guarda, nel Bologna gli ho visto fare delle ottime prestazioni, talvolta però così rovinate, inficiate da dei cali di tensione, delle disattenzioni. Certo, se dovesse andare via Bremer per Lucumi, io non so fino a che punto la Juventus migliorerebbe il reparto.
0: Certo. Parlando della Roma, sempre più difficile Greenwood, sembra che i giallorossi possano virare su Ndoye, è giusto che la Roma non partecipi ad aste per Greenwood?
1: Ma sai, il discorso secondo me si può allargare serenamente a tutto il resto del calcio italiano, perché noi in ambito internazionale, per quanto riguarda il mercato, ci confrontiamo con realtà con le quali è difficile competere per un discorso di economico, soprattutto in Premier League, fatturano cifre inusitate rispetto a quelle che possono essere gli importi che registriamo per quanto riguarda il i club italiani, quindi hanno una potenzialità di acquisto enorme. E il calcio turco gode anche di una situazione fiscale diversa da quella italiana, quindi può ovviamente offrire ingaggi impareggiabili per le società italiane. Se è vero che il Fenerbahce ha superato di oltre 2 milioni l'offerta della Roma, ci sta che Greenwood poi sposi la causa turca rispetto a quella della Roma. C'è un po' di delusione perché Greenwood era diventata una sorta di telenovela, viene, non viene, firma, non firma, la Roma fa l'offerta, non fa l'offerta, insomma alla fine un affare da 100 milioni complessivi che non sarebbero bastati rispetto a quello che è pronto a mettere sul piatto il Fenerbahce, per cui la Roma si virerà su altri giocatori, si fa oggi tutti i giornali riportano il nome di Ndoye, che è un giocatore apprezzabile, Bologna ha fatto bene, è un giocatore che potrebbe fare al caso della Roma, che tra l'altro forse più di Greenwood da un punto di vista squisitamente tattico andrebbe a colmare quella lacuna che Gasperini indica, che Gasperini vuole sia colmata come attaccante a sinistra, quindi Ndoye andrebbe a ricoprire quel ruolo, lo staremo a vedere insomma.
0: Oltretutto conosce già il nostro campionato, quindi potrebbe essere anche avvantaggiato,
1: certo,
0: ecco, potrebbe
1: certo. Un altro nome che aleggia, che ritorna di moda, è quello di Zirkzee, tanto per rimanere, no?
0: Sì.
1: In ambito emiliano come trascorsi.
0: I rinnovi per la Roma sembrano molto vicini, mi riferisco a quelli di Dybala, Celik, anche Pellegrini.
1: Ma guarda, Dybala e Celik pare siano ormai, voglio dire, pronti alla firma, nel senso che sono stati messi a punto tutti i dettagli, questo è quello che trapela da Trigoria, mentre per quanto riguarda Pellegrini credo che ci sia così una fase di studio, di stallo, e insomma vediamo se a breve ci sarà un incontro. Credo che dei tre Pellegrini possa essere il giocatore che ha la facoltà e la possibilità anche di vagliare altre proposte, al di là del fatto che lui ha espresso comunque la volontà di rimanere a Roma. Però è chiaro che per Dybala e Pellegrini taglio, per Dybala già insomma è stato concordato, e anche per Pellegrini si andrà a un taglio dell'ingaggio molto molto sostanzioso.
0: La Lazio invece è in netta difficoltà, sono partiti vari giocatori importanti, mi riferisco a Romagnoli, Ghila, Provedel, e per adesso non ci sono rinforzi, quindi Gattuso per il momento è chiamato
1: senza dimenticare,
0: tutta la situazione ambientale, poi anche.
1: Certo. Situazione ambientale secondo me in questo momento è il problema maggiore della Lazio, perché è una situazione che non trova sbocchi, si è incancrenita, è una situazione che chiaramente allontana anche, secondo me, possibili arrivi, perché io credo che un giocatore faccia anche delle valutazioni sul piano ambientale, al di là del fatto che la Lazio non è levare il mercato a zero, quindi non è neanche in grado di offrire delle cifre straordinarie, però la situazione ambientale chiaramente determina uno stato di cose in questo momento dal mio modestissimo punto di vista irrisolvibile, perché è un muro contro muro. Se pensi che nel primo giorno di, tanto per rimanere nella capitale, primo giorno di campagna abbonamenti, la Roma ha registrato 11.000 adesioni, la Lazio 100, questo ti dà un po' il senso, no? Della situazione che sta diventando veramente molto molto complicata.
0: La Fiorentina ti sta sorprendendo perché sta mettendo a segno colpi di primissimo piano, è arrivato Dragusin e oggi anche Attà.
1: Guarda, Dragusin è un giocatore che anche l'anno scorso se ne parlava, lui era reduce, se ne parlava per la Roma tra l'altro, lui era reduce da un infortunio, quindi aveva avuto una stagione un po' travagliata, però anche lui ha giocato in Italia e secondo me è un giocatore che è un ottimo difensore, è un buon difensore. Attà è uno dei miei preferiti, uno dei centrocampisti che secondo me ha fatto vedere cose importanti. E se il prezzo è quello che ho letto, 20 milioni...
0: 25 milioni, 20 milioni più il 30% sulla futura rivendita.
1: Insomma, comunque rimane secondo me un affare.
0: Sì.
1: Bel colpo messo a segno a Paratici. Bel centrocampista.
0: Come ruolo secondo te dov'è che rende di più?
1: Ma lui nell'Udinese giocava a destra, ha propensione offensiva, è uno che sa fare anche gol, è un giocatore fortissimo atleticamente, credo che quello sia il ruolo, mezzala sinistra.
0: c'è un modus operandi diverso da parte di Paratici rispetto a chi lo ha preceduto, perché pronti via, insomma, la Fiorentina, oltre a questi due giocatori di cui abbiamo parlato, ma ha preso anche il giovane difensore brasiliano Vieri, 15 milioni di euro più 2 di bonus, e ancora non ci sono state cessioni, quindi per adesso sembra esserci una notevole disponibilità economica e sembra esserci la volontà da parte della Fiorentina di tornare nell'Europa, nell'Europa che conta magari.
1: Soprattutto la Fiorentina deve allontanare anche il ricordo della passata stagione, sì. Una stagione troppo in sofferenza, una stagione sofferta al di là dei limiti di una squadra che, a mio modo di vedere, invece ai nastri di partenza era considerata una squadra da ottime potenzialità. Poi inspiegabilmente c'è stata questa crisi che ha portato la Fiorentina ai margini della retrocessione, salvo poi risolvere in battute conclusive, è stato bravo Panoni. Vedremo, insomma, io penso che qualcuno partirà necessariamente, certo. Anche perché, insomma, non è che poi, no? Adesso non so quali siano i nomi candidati a un'eventuale partenza, ma credo che poi alla fine la differenza la faranno le eventuali offerte che arriveranno dall'esterno.
0: Con te vogliamo ricordare anche la figura di Luigi Colombo, che ci ha lasciato ieri all'età di 79 anni, è stato colui che ha ideato le telecronache a due voci, con il telecronista vero e proprio e accanto a lui una voce tecnica, è stato colui che ha iniziato alle telecronache José Altafini, ma anche Fabio Capello, per citare soltanto un paio di nomi, e erano telecronache caratterizzate da una sobrietà che adesso torna ad essere spesso invocata.
1: Io aggiungo anche Giacomo Bulgarelli.
0: Certo, assolutamente, certo.
1: È stato il suo compagno d'avventure, certo. Forse più assiduo. Ma Luigi era un uomo per bene. Sono frasi scontate, no? Quando qualcuno ci lascia si dice sempre si tessono le lodi. Però lui era una persona per bene nel vero senso del termine. Una persona garbata, educata, un uomo d'altri tempi. Un giornalista d'altri tempi. Altri tempi che io personalmente rimpiango, anche perché sono cresciuto sotto i suoi insegnamenti, e lui che mi ha dato la possibilità poi di fare forse immeritatamente anch'io il telecronista. E Luigi lascia veramente un grande vuoto, perché le persone così, che non cercano sempre la ribalta, che non urlano, spesso vengono considerate meno rispetto a chi invece si impone con la prepotenza, alzando la voce. Luigi era una persona pronta a sdrammatizzare, una persona dotata di una grande ironia, che a mio modo di vedere è la qualità soprattutto delle persone intelligenti. Quindi io lo ricordo con affetto, con commozione e con grande nostalgia, perché chiaramente è stato uno dei protagonisti della mia giovinezza, non soltanto professionale ma anche anagrafica.
0: Ed era una redazione, quella di Tele Monte Carlo, una redazione sportiva, non solo estremamente viva, estremamente capace
1: di
0: coprire tanti sport, ecco, non soltanto il calcio, ma tanti sport.
1: Seguivamo praticamente tutto, noi siamo stati la Sky gratuita degli anni, fine anni 80-90, ma eravamo soprattutto più che una redazione, guarda, veramente, un gruppo d'amici che aveva il piacere di stare insieme, di lavorare insieme, di accettare le sfide, di sobbarcarsi carichi di lavoro impensabili, e l'abbiamo fatto forse con la spensieratezza della gioventù, perché c'erano molti colleghi molto molto più giovani del sottoscritto, grande spirito di sacrificio, ma ripeto, tanta passione, tanta amicizia, tanta voglia di stare insieme, tanta voglia di creare qualcosa che sarebbe rimasto poi nella memoria di chi ha avuto la bontà di seguirci in quegli anni.
0: E poi Tele Monte Carlo seppe anche aprire le porte per gli italiani ai campionati esteri, perché era possibile vedere le partite insomma, della Liga, le partite del campionato inglese.
1: Chi ti parla ha commentato per 8 anni la Liga Spagnola quando nessuno se la filava, ma non soltanto quella, ricordo l'impegno di Massimo Caputi con la Coppa d'Inghilterra, evento di grande fascino, i grandi eventi che abbiamo seguito da inviati, a telecronisti, dai mondiali, agli europei, le olimpiadi. Sì, insomma, era un palinsesto molto ricco sul piano sportivo, era un modo di lavorare praticamente rinunciando quasi alla propria vita privata, però lo si faceva con grande passione, grande abnegazione e aggiungo ancora una volta, sottolineo, con grande

0: Piacere.
1: Roberto, grazie mille per
0: Grazie a te,
1: questo
0: Lorenzo,
1: intervento. Alla
0: anche per
1: prossima.
0: questi ricordi.
1: Eh sì,
0: Alla prossima.
1: grazie.
0: Ciao.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani. Buona serata.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon lunedì a tutti. Tra mercato e soprattutto mondiale sono tante le cose di cui dobbiamo parlare, ma c'è anche un po' la riqualificazione, ricomposizione soprattutto della nostra nazionale assente al terzo mondiale di fila, che cerca di ricostruirsi dalle macerie con nomi nuovi per guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Allora, per quanto riguarda naturalmente il discorso mondiale, sarà Spagna-Francia la semifinale, una delle due semifinali, l'altra semifinale invece Inghilterra-Argentina. Dunque salutano i norvegesi di

0: Affrontare l'Argentina in un'altra partita che ricorda note storiche molto molto intriganti. Ieri è stata tra l'altro un'altra giornata di trionfo per lo sport italiano, non c'entra la nazionale, non c'entra il nostro calcio, c'entra la sua maestà Jannik Sinner, apoteosi bis a Wimbledon ormai, di casa anche lì, quindi complimenti a Jannik, che ancora una volta la dimostrazione è che quando una federazione lavora bene arrivano anche i risultati. Federazione calcistica che cerca di lavorare bene con le scelte che ormai già sapete di Maldini e Leonardo per quanto riguarda appunto i quadri dirigenziali e Mancini che si avvicina scavalcando per adesso Antonio Conte con ancora un'ombra molto lontana secondo me di Pep Guardiola. Calciomercato con situazione un po' di impasse, cominciano però i ritiri delle squadre, oggi a terra con l'elicottero Cardinale a Milanello nel primo giorno di ritiro, ricordando un po' Berlusconi di 40 anni fa, come evidenzia anche tutto Mercato Web in primo piano. A proposito di tutto Mercato Web, buongiorno intanto da Vincenzo Malangio, da Andrea Maiocca, ma andiamo a dare il buongiorno al direttore Niccolò Ceccarini. Cecca, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, ciao, buongiorno.
0: Cecca, più o meno il quadro delle semifinali te lo immaginavi così del Mondiale?
1: Ma sai, ho visto delle squadre buone, ho visto delle squadre meno buone. Ho visto delle squadre forti, ho visto delle squadre sorprendenti, però poi alla fine, beh, mi aspettavo forse qualche percorso in più del Brasile, anche se non pensavo che potesse fare un grande mondiale, però questa eliminazione così precoce del Brasile non me l'auguravo e non neanche me l'aspettavo. Per il resto è tutto un po' nella norma, quella volta il calcio europeo mi sembra abbia dimostrato tutto il suo valore e tutta la sua qualità, però mi aspettavo qualcosa di più dal Brasile, questo sì.
0: Questo è poco ma sicuro. Adesso, insomma, sarà bello vedere Inghilterra e Argentina. Io non la vedo tanto scontata, così come non è scontata assolutamente Spagna-Francia. Quindi ci affidiamo a quello che vedremo sul campo per definire un po' i contorni di questa finale mondiale. Invece la nostra nazionale che riparte da questi nomi, intanto quello di Maldini e quello di Leonardo, con sullo sfondo Mancini che sorpassa Conte. Ti chiedo intanto se lo confermi anche tu questa voce, soprattutto che primi passi sarebbero per la nuova nazionale.
1: Ma allora, io innanzitutto sono molto contento che ci sia Paolo Maldini, perché Paolo Maldini per me è una garanzia, è sicuramente un direttore tecnico importante per questa nazionale, può essere veramente un valore aggiunto, può dare una mano anche nella scelta dell'allenatore, può dare una mano anche, voglio dire, nella gestione dei momenti difficili, perché ci saranno dei momenti difficili anche nella nostra nazionale. Sono contento che si sia scelto come collaboratore Leonardo, perché Leonardo comunque lo conosce molto bene. È un giocatore che ha fatto la storia anche lui del calcio e che comunque sia può essere veramente importante dal punto di vista manageriale, per cui sono due figure di calcio di grandissimo livello. Paolo ha maturato questa sua esperienza al Milan, questo sicuramente gli ha dato una spinta in più e gli darà la possibilità di essere importante per la federazione. Poi l'importante è non sbagliare l'allenatore ora, perché l'allenatore diventa la questione troppo importante della nostra nazionale.
0: Allora, intanto cominciano i raduni, no, delle nostre squadre, le squadre della Serie A, comincia anche il raduno del Milan con Cardinale che arriva a Milanello in elicottero. Quanto lavoro c'è da fare ancora in casa Milan e quali sono diciamo, gli scenari più immediati in questo momento?
1: Ma lavoro, direi di lavoro ce n'è da fare veramente tanto, perché il Milan per ora ha sistemato solamente alcune caselle, no? Voglio dire, dal punto di vista di quelle che possono essere le gestioni della squadra. Ha preso un grande attaccante che è Gonçalo Ramos, ha preso un ottimo difensore che è Mario Chila, che tra l'altro è stato soffiato, tra virgolette, al Napoli, perché Napoli comunque stava per procedere all'acquisizione di questo giocatore, lo stava praticamente per chiudere. Poi è chiaro che, non avendo la possibilità di poter sfoltire la rosa, sono stati costretti all'evidenza a dover prendere tempo, e nel prendere tempo chi ha i soldi di solito vince. Il Milan in questo senso ha speso 70 milioni per Gonçalo Ramos e ne ha spesi 25 più 5 di bonus per Chila, però non è finita qua, perché devono sistemarla questa squadra, secondo me a centrocampo, e devono fare anche qualcosa in più. E quindi è ancora in costruzione il Milan, però penso che, insomma, l'arrivo di Cardinale possa dare una spinta importante, no, a questo club, per poter ripartire. Non so cosa potrà fare Amorim, secondo me è un ottimo allenatore. Io avrei preferito la soluzione italiana, ma non è che ci fosse granché a disposizione, ecco.
0: No, questo è poco ma sicuro, insomma, però già rispetto a un mesetto fa, quando ancora non c'erano neanche tutti i vari dirigenti, insomma, il Milan veramente aveva fatto un'epurazione totale, non aveva il piano B e che tra l'altro era tramontato in alcune trattative che poi non erano andate a buon fine. Adesso sembra avere almeno una base su cui poter lavorare. Prime visite mediche anche in casa Juventus, con qualche separato in casa. Ti faccio il nome di Michele Di Gregorio intanto.
1: Ho visto il suo arrivo, è chiaro che è un po' come...

0: posso dire, in questo momento si sente un po' in difficoltà, perché sperava chiaramente che quando è arrivata la Juventus il suo percorso potesse essere sicuramente diverso e anche, diciamo, un percorso che potesse dare anche delle soddisfazioni migliori anche a se stesso. Purtroppo l'anno scorso ha avuto anche delle pause non facili, no, nel rendimento. Purtroppo quando i calciatori hanno queste situazioni poi inevitabilmente subiscono delle critiche, vengono naturalmente poi messi nel mirino, e la Juve, insomma, non ha mai nascosto di andare dritta, no, per andare a prendere un nuovo portiere. Quindi Di Gregorio aspetterà una nuova sistemazione, una nuova diciamo soluzione per lui. Dispiace, perché quando è stato preso sicuramente è stato preso con l'idea di poter rappresentare un'ottima soluzione per la Juventus,
1: che però deve guardare sul mercato. Però c'è un po' di silenzio in queste ore, no? Un po' come se o si fossero arenate le trattative, Nico, pure dai punto di mercato, quale sei, avere quello che succedeva anni fa, cioè con società che lavorano un po' in silenzio radio, quindi magari questo silenzio fa nascondere qualche trattativa in corso.
0: Ma insomma, il silenzio radio lo vediamo alla Fiorentina con Fabio Farati, che non dà un vantaggio ai giornalisti neanche a pregare, che poi spesso e volentieri si porta a casa quei due o tre giornalisti. Sai, il silenzio radio è fondamentale in certi momenti, soprattutto su certi obiettivi, perché la visibilità di un'operazione, a meno che non sia qualcosa che comunque è già predeterminato e sia abbastanza di dominio pubblico, la riservatezza è sempre utile. Perché sto pensando all'affare Attà, che la Fiorentina ha concluso in una notte d'estate, quando Fabio Paratici ha capito che poteva andare al Milan, allora è intervenuto e furia, ha accontentato l'Udinese e ha preso il giocatore a determinate condizioni, che sono 25 milioni per il 70%, e poi naturalmente anche voglio dire, si è lasciato la percentuale, soprattutto si è lasciato anche 10 milioni di bonus. Quindi queste operazioni, se le fai, le devi far velocemente, e quindi ecco perché secondo me è bene non farne troppa pubblicità.
1: Infatti, quindi così io spiego, per esempio, Stenzio Radio in casa di Penso, che i nomi più chiacchierati, ma a volte li puoi nascondere, sono quelli sempre di Coloni, Sorloth e il Dibu Martinez. Qual è in questo momento la situazione riguardo questi tre giocatori?
0: Ma allora, il Dibu Martinez secondo me è un obiettivo sul quale bisogna starci dietro, perché le richieste si sono un pochino abbassate, no, rispetto a quello che era inizialmente la proposta che voleva la Aston Villa. Per quanto riguarda Sorloth, sai, l'attaccante della Juve è abbastanza complicata, perché è legata principalmente a un nome, che è quello di Dusan Vlahovic. Sì, all'uscita, ma anche voglio dire al fatto, perché se c'è Vlahovic c'è un mercato, se non c'è Vlahovic c'è un mercato, perché è ovvio che Dusan Vlahovic ti porta poi dopo a fare una scelta tra Sorloth e Colomani, per esempio. Se non c'è Dusan Vlahovic, questo ti comporta di fare un altro tipo di percorso, cioè di dire, allora io non ho Vlahovic, due punte le devo prendere, Sorloth che comunque ora la priorità loro ce l'hanno per il portiere. Mentre, ecco, posso dirti che mi sembra abbastanza complicato che possa rimanere in Serie A a questo punto Muharemovic, ha molto mercato e vedrai che finirà in Premier League nel corso di questa settimana. Sono tre club inglesi, le offerte sono quelle giuste, e il Sassuolo l'ha già presa in considerazione, per cui apprestiamoci a salutare Muharemovic, che sarà un'ottima occasione per la Juve, perché la metà dei soldi li prenderà proprio il club bianconero.
1: E li andrà a spostare per tornare alla carica con l'Udinese eventualmente per Sole, o non ti risultano abboccamenti?
0: Ma non lo so, però conoscendo un po' Carnevali ho la sensazione che non siano convintissimi, forse, se no avrebbero, si sarebbero già ancora mossi, no? Avrebbero cercato in qualche maniera di ritornarci sopra. Invece evidentemente, se questo non è ancora accaduto, è perché forse la valutazione è troppo alta. È un po' la valutazione che ha fatto anche l'Inter stessa, no? 25 milioni di euro per questo ragazzo, che sicuramente ne vale dal punto di vista tecnico, però magari anche qualche piccolo aspetto comportamentale fa riflettere se è il caso o meno di spendere 25 milioni di euro. Però io credo che possa essere sicuramente un nome, ma non è l'unico, perché conoscendo Carnevali avrà in testa anche qualcos'altro.
1: L'hai citata proprio per la trattativa Sole l'Inter, Calaili sembrava cosa fatta, poi le visite mediche non sono andate bene, praticamente l'esterno torna in Belgio. È un mercato complicato quello dell'Inter quest'estate, che ci sono tante difficoltà, da Palestra passando per l'Idenico Pazza Tramontata, appunto a Calelli, che sembrava quello più vicino, e invece arriva proprio quest'ultima ora che racconta che l'esterno tornerà in Belgio, a meno di clamorosi ribaltoni, però questo immagino che le visite mediche non abbiano dato le garanzie che voleva l'Inter.
0: Questo è un problema grosso, questo è un problema grosso, perché se Calaili praticamente torna indietro vuol dire, ecco, siamo sicuri di questa cosa al 100%, vero? Perché io ancora...
1: Guarda, in questo aspettando... momento c'è un'ultima ora dell'interista a cura di Cristian Recalcati, che mi parla proprio in nell'ultima ora, quindi nel nostro sito, sostanzialmente, da quello che la redazione dell'interista ha raccolto, l'esterno pare abbia problemi cardiaci che non gli permettono di superare le visite mediche in Italia, dove sono molto rigidi con i problemi al cuore, anche se piccoli, non avrà l'idoneità sportiva, ragion per cui tornerà in Belgio.
0: Io non metto in discussione il valore di questa notizia, però per commentarla preferirei che fosse ufficiale, con tutto il rispetto. E comunque devo dire che nel momento in cui questa situazione dovesse essere negativa, è chiaro che si dovrebbero ributtare alla ricerca per l'ennesima volta di un altro esterno. Sì. E sappiamo quanto sia difficile, ecco, fondamentalmente oggi trovare degli esterni di un certo livello. Penso anche a quello che è stato fatto per Palestra. Palestra poi gli è sfuggito di mano e conseguentemente, insomma, l'Inter non credo sia molto contenta di questa situazione, perché poi gli esterni sono merce rara, quelli bravi sono ancora più merce rara. Quindi staremo a vedere se effettivamente, io mi auguro di no che questa cosa non possa saltare, ma allo stesso tempo se c'è un ulteriore approfondimento, no, a livello di quelli che possono essere gli esami per capire appunto se una persona sta bene o meno, questo bisognerebbe anche fare un merito alla nostra medicina sportiva italiana, che comunque, se mai dovesse esserci anche una cosa talmente marginale, però è molto preventiva nel rispetto della salute della persona e nel rispetto dei calciatori, ma nel rispetto in generale, voglio dire, della vita delle persone. Quindi a volte non si dice ma in Italia siamo troppo rigidi. Sì, ho capito, ma siamo troppo rigidi perché vogliamo che le persone stiano bene per fare l'attività sportiva. Poi c'è l'imponderabile, per cui se ci dovesse essere qualcosa, ecco, da un certo punto di vista va apprezzato il grande lavoro che è fatto dalla nostra medicina sportiva, che di fronte alla non certezza assoluta non dà l'idoneità nel caso, ecco. Quindi però aspettiamo, certo, perché ti ripeto, queste sono cose delicate, per cui aspettiamo di capire se c'è o meno questa idoneità, altrimenti se ci sarà l'idoneità avranno sistemato con Calaili, se non ci sarà l'idoneità saranno altrettanto bravi a prendere un altro esterno, perché Marotta e Ausilio sono sicuramente dei grandi dirigenti.
1: Tra l'altro c'è la storia di Eriksen, no, che è molto indicativa. In Italia non aveva l'idoneità, altrove sì, abbiamo visto al mondiale avere di nuovo quelle problematiche che, insomma,
0: sì, insomma, noi... ecco, io francamente, cioè, vedere un calciatore che ogni volta può rischiare, è vero che ci sono delle situazioni che gli possono salvare la vita, però non so quanto sia, ecco, l'ottimale giocare in queste condizioni.
1: No, sono d'accordo. Invece la questione Chalobah per quanto riguarda l'Inter è fattibile o sono cifre troppo elevate?
0: Ma io penso che l'Inter lo voglia prendere a tutti i costi questo ragazzo, quindi se vuoi la mia idea, loro sono estremamente concentrati su questa operazione e faranno tutto il possibile per portarla a termine. Questo è quello che ti posso dire io dal punto di vista di quello che ho capito. Certo, più di 30 milioni non sono noccioline, ma sappiamo anche che quando vai a trattare i giocatori del Chelsea devi andare sicuramente anche a spendere tanti soldi, perché comunque non è che ti regalano nessuno. E in virtù di questo, la cosa che possiamo dire è che è però il giocatore preferito. Ci sarebbe anche Davinson Sanchez del Galatasaray, che comunque non pensare costi meno, cioè, vuol dire, se vai da loro glielo chiedi non è che te lo fanno pagare meno rispetto a quanto tu possa in qualche maniera pensare da altre parti. Quindi quando prendi certi giocatori, 35-40 milioni di euro li spendi tutti, e quindi si starà a vedere, insomma, ecco.
1: Lukumi invece è un'idea concreta della Juventus, è una, sì, interferenza di mercato dell'Inter o è un'idea anche dell'Inter?
0: No, allora, io penso che loro abbiano scelto Chalobah e che allo stesso tempo Lukumi sia più un'idea di mercato della Juventus, se vuoi la mia idea. Quindi non vedo una sorta di interferenza tra le due possibilità, cioè tra i due club. Però poi sai, alla fine se uno rimane senza qualcuno, senza nessuno, penso che questa cosa alla fine debba portare poi evidentemente a una decisione, perché non è che possono continuare uno e l'altro a non avere un calciatore, per cui la mia idea è questa qua. Io penso che abbiano scelto Chalobah all'Inter, che Lukumi sia un'idea molto concreta per quanto riguarda la Juve.
1: Concreta che si deve andare a poi concretizzare, appunto lo dice il termine, nel momento in cui magari arrivano un po' di cash in entrata con qualche cessione. A proposito di cessione, c'è un Napoli che si sta allenando agli ordini di Allegri, però che verrà poi presentato nella giornata di domani, lo ricordiamo, al Teatro San Carlo a Napoli, con tanti esuberi da sistemare. Mi sembra che questa volta De Laurentiis non transiga, prima si vende poi eventualmente si acquista. Quali sono le trattative più fattibili in uscita? Ti chiedo se è vero l'interesse del Real Madrid per McTominay. Cerca.
0: Non ti ho più sentito, no. È andata via la mia.
1: Dicevo del Napoli, che ha sicuramente tanti esuberi da sistemare. De Laurentiis da questo punto di vista non transige, quindi bisognerà cedere prima di acquistare. Quali sono i colpi più facilmente piazzabili e se è vero l'interesse del Real Madrid per McTominay?
0: No, allora, l'interesse della Madrid per McTominay ci può essere, ma mi sembra che McTominay abbia intenzione di lavorare ancora con il Napoli, quindi di rimanere a Napoli. Per quanto riguarda tutto il resto, è così, devono prima vendere e poi comprare, altrimenti non avrebbero perso Mario Ghila, altrimenti avrebbero già chiuso l'operazione Dodò. Secondo me l'unica cosa che potrebbero fare in anticipo è questo Zeballos del Boca Juniors, semplicemente perché con lui hanno già l'accordo, mentre per quanto riguarda il discorso relativo invece alla società devono ancora cercare di trovare l'intesa. Non rinnovando il contratto che ha interesse nel dicembre del 2026, io penso che da questo punto di vista possano farla come operazione. Poi dovranno procedere a tutte le cessioni, perché De Laurentiis è stato molto chiaro, no? L'ha detto a più riprese: per me la rosa va già bene così, per me la rosa è già importante, per me non comprerei nessuno. È chiaro che qualcosina dovrà fare per Massimiliano Allegri, anche per farlo un po' contento, no? Perché non puoi non dare a un allenatore di giocatori che possono essere utili. Però fondamentalmente, ecco, il mercato del Napoli oggi è fermo, ci potrebbero essere il discorso dei rinnovi magari di Vergara, di Lorenzo, però quello di McTominay, ma fondamentalmente le grandi operazioni in entrata passano dalle cessioni inevitabilmente.
1: Che devono comunque arrivare. E l'interesse del Real Madrid per McTominay è lo stesso. E poi ti faccio un'altra domanda. Leggevo, a cura di Giacomo Jacobellis, che sappiamo essere sempre molto informato sul mercato anche in spagnolo, del fatto che sia stato proposto Brahim al Napoli. Qua però c'è qualcosa che mi sfugge, perché in realtà, da quello che so, la Juventus è molto interessata con Spalletti a Brahim, ma pare che le porte siano chiuse perché il giocatore non vuole andare via dal Real Madrid. Quindi come si spiegherebbe questa storia? Un'apertura del Real Madrid magari proprio per sbloccare qualche partenza eccellente da Napoli?
0: Ma non lo so, sinceramente non so se c'è un collegamento a questa vicenda oppure no, però sai, il Real Madrid ha talmente tanto, cioè voglio dire, se pensi che anche Nico Paz alla fine, no, l'hanno lasciato al Como, e se l'avessero voluto a tutti i costi se lo sarebbero riportato a casa, evidentemente non hanno tutta questa possibilità di far esprimere i giocatori, perché comunque hanno sicuramente delle difficoltà, no? Perché poi c'è tanta qualità in quel club, in quella società, ma poi farli giocare tutti insieme diventa un problema. Sicuramente non ce la vedo tutta questa cosa collegabile o meno, vediamo. Ecco, io credo che per il momento quello che ho detto prima sul mercato del Napoli, poi il resto sono tutte chiacchiere che vengono sempre fuori, però la linea è quella, per cui vediamo quello che succede.
1: Casa Roma, Solé arriva a Trigorio, bagno di folla per lui. Ti chiedo se resterà, come invece pare più vicino, ormai chiuso il rinnovo per Dybala, no? Un po' di fantasia a destra e a sinistra, addirittura a un certo punto un clamoroso ritorno alla Juve, ma in realtà era una trattativa per cercare, più che altro delle voci per cercare forse di velocizzare una trattativa per chiudere con il rinnovo con la Roma.
0: Ma io sono molto più interessato al rinnovo di Pellegrini, sinceramente, perché quello di Dybala mi sembra che poi alla fine si farà. Sulé è un giocatore importante e credo che non vogliano assolutamente privarsene alla Roma, ma il rinnovo di Lorenzo Pellegrini secondo me è la notizia, cioè nel senso, cioè Pellegrini ancora non ha rinnovato con la Roma e questo è un giocatore importante. Dove andrà Pellegrini? Questa è una domanda che in tanti si stanno facendo, no? Vanno avanti le negoziazioni, ma ancora cioè, non si hanno notizie, anche se mi dicono che c'è la sensazione che si stiano un po' avvicinando, ecco, le parti, però ancora non è stato raggiunto l'accordo definitivo tra le parti. Quello secondo me sarebbe un bel segnale, perché Lorenzo Pellegrini è un giocatore per questa squadra determinante, fondamentale. Penso che sarebbe l'ideale riuscire, no, a tenerlo all'interno di questo contesto e a far sì che possa essere, voglio dire, uno dei protagonisti della Roma anche per il prossimo anno.
1: Da Pellegrini a Pellegrino del Parma, interesse forte da parte della Juventus come attaccante alternativo, non come prima punta da

0: scegliere, ecco, qui qual è la situazione?
1: Ma io penso che Pellegrino possa partire dal Parma. Posso anche dirti che comunque da questo punto di vista sia una soluzione interessante per l'estero. Non riesco a vedere però una possibilità per l'Italia. Ecco, io anche alla Juventus sentivo dire che poteva essere un'opportunità per Pellegrino. Francamente ci credo molto poco, perché in questo momento i nomi che circolano soprattutto per l'attacco sono diversi. Mi hanno detto Sorloth, Colomani, Vlaovic. Pellegrino, se esce, secondo me va all'estero, e questa è la mia idea. Poi il Parma valuterà in base anche all'offerta più o meno che può arrivare, e questo è un po' il ragionamento, ecco.
0: Queste sono, diciamo, un pochettino le situazioni. Invece, se dovessimo fare adesso una valutazione su quello che succederà in casa Lazio, ti senti di dire che sarà un mercato ancora più complicato di quello della scorsa stagione?
1: Ma io ho visto l'intervista di presentazione di Rino Gattuso, no? Ho visto la sua presentazione. Sinceramente, ho visto un Rino come al solito determinato. Ci vorrà l'elmetto, e ci vorrà l'elmetto anche un po' di culo, mi verrebbe da dire, perché comunque in questa situazione
0: Direi.
1: non è facile, perché comunque l'ambiente è quello che è. Insomma, ormai l'ambiente è schierato contro lo tifo, no? In maniera pesante. Non si può continuare a giocare nello stadio senza le persone, per cui io sono convinto che lo Tito, cioè, debba fare un passo indietro. Per me, io sono totalmente convinto che lui deve fare un passo indietro, perché è troppo forte questa corrente, no? Che vuole il cambiamento. Quando c'è una corrente forte così, bisogna cercare di fare un passo indietro. Lo Tito deve fare, se vuole, secondo me, diciamo, se vuole aiutare ancora di più la Lazio, alla quale lui tiene, un passo indietro è necessario. Poi, per quanto riguarda Gattuso, beh, insomma, lotterà come sempre come un leone su tutti i palloni. In questo caso lotterà tutti i giorni sul campo di allenamento per cercare di mandare in campo, come ha detto lui, una squadra dignitosa, una squadra che abbia la forza di esprimere anche un calcio bello. Però, sai, è dura, perché non è certo un compito semplice.
0: Direi di no. Invece una squadra della quale siamo tutti molto curiosi è sempre lei, la Dea, l'Atalanta. Quest'anno nelle mani di Giuntoli, poi con Sarri. Inizialmente erano stati già fatti 100 milioni di acquisti, cioè di cessioni, ma poi Ederson è tornato alla base. Adesso ti chiedo, la situazione Ederson come verrà eventualmente sistemata e come cambia le strategie di un Atalanta che poi comincerà a comprare, immagino.
1: Ma la questione Ederson è purtroppo veri, si ritorna lì. Non siamo solo noi fiscali nelle visite mediche, sono anche loro. Evidentemente, se non ha passato le visite mediche, forse il giocatore ha avuto qualche problematica che magari loro hanno valutato potrebbe diventare importante se dovesse continuare a giocare a certi livelli. E a questo punto Ederson torna, non so se lo rivenderanno, penso sia difficile, perché quando non passi le visite mediche magari poi cominciano a entrare un po' la difficoltà da parte di tutti sulla possibilità di poterlo tenere o meno il giocatore, o quantomeno di andare ad acquistarlo. E quindi io credo prenderanno a questo punto un altro centrocampista, e poi vediamo. Cioè, l'Atalanta comunque alla fine Palestra non lo deve nemmeno sostituire, perché non ha mai giocato, e quindi è sempre stato a Cagliari, era suo, ma non ha mai giocato. È un po' come Kulusevski, no? Che lo dettero in prestito al Parma, e poi non ha mai giocato all'Atalanta, e lo comprò la Juventus. Quindi non lo so di preciso cosa faranno in questo momento. Un altro centrocampista gli serve con il rientro di Ederson. Cioè, loro avevano il programma di prendere tre centrocampisti. Con il rientro di Ederson, secondo me, ne prenderanno dopo Gaetano un altro ancora.
0: E allora staremo lì ad aspettare a vedere. Intanto io saluto e ringrazio Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca, grazie.
1: Ciao, grazie a voi, un saluto a tutti.
0: E
1: Ciao, ciao,
0: si
1: ciao, ciao.
0: ferma qui lo spazio editoriale. Prima pausa per noi, al rientro andiamo dalla redazione di Tutto Mercato Web per entrare un po' nel vivo, nello specifico di alcune trattative, cercare di capire un po' meglio gli incassi e tutto quanto il resto. E poi, come sapete, insomma, oggi è lunedì, quindi ci sarà il collegamento con Mirko Nicolino, poi ci sarà lo spazio mondiale e tutto quanto il resto. Vi aspetto, a tra pochissimo.

Lo stretto di Hormuz è aperto e rimarrà aperto con o senza l'Iran. Stiamo ripristinando il blocco iraniano che impedisce esclusivamente alle navi e ai clienti dell'Iran di entrare e uscire. Tutti gli altri paesi potranno usufruire dello stretto in modo equo e libero. Lo ha annunciato Donald

0: Donald Trump su suo social Truth, specificando che gli Stati Uniti da questo momento in poi saranno noti come i custodi dello stretto di Hormuz e che verranno rimborsati nella misura del 20% del valore di ogni carico trasportato per i costi necessari a garantire la protezione navale. Nelle scorse ore il comando centrale americano ha completato una nuova ondata d'attacchi mirati contro decine di obiettivi militari in diverse località. Di tutta risposta, i membri del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica hanno attaccato le basi statunitensi dislocate in Giordania, Kuwait e Bahrain. Una persona è rimasta uccisa oggi nello stato del Maine nel corso di una sparatoria che ha visto il coinvolgimento diretto degli agenti federali americani, l'agenzia governativa responsabile del controllo delle frontiere e immigrazione. Il drammatico scontro a fuoco si è verificato a pochi giorni di distanza dall'uccisione di un immigrato di nazionalità messicana da parte di un agente federale a Houston. Sulla dinamica dell'incidente odierno registrato nella zona di Bedford, le forze dell'ordine mantengono il più stretto riservo, indaga l'FBI. Il governo francese ha denunciato un nuovo attacco ibrido condotto da Mosca a livello continentale. Si tratterebbe di una vasta campagna cyber con finalità di sabotaggio e spionaggio che avrebbe colpito una decina di paesi europei, Francia compresa. L'accusa formale, rivelata dal ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, arriva nel giorno in cui Parigi accoglie Volodymyr Zelensky, leader della coalizione, in vista della parata militare del 14 luglio. In segno di protesta, l'ambasciatore russo Alexei Mechikov sarà convocato nelle prossime ore. Un provvedimento analogo è stato annunciato anche dalla Germania. Parigi si prepara inoltre a varare sanzioni mirate contro 9 persone e 4 entità ritenute responsabili dell'operazione. Ha confessato e ammesso ad essere stato lui a uccidere Aurora Tila gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre del 2024. Al processo d'appello l'ex fidanzato della tredicenne, già condannato a 17 anni dal Tribunale dei minorenni, ha radicalmente modificato la propria versione dei fatti originaria, porgendo le scuse alla famiglia per il gesto e per aver atteso tanto tempo prima di ammettere le proprie responsabilità. Il giovane imputato, 15enne all'epoca del delitto, ha rilasciato dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere minorile di Catanzaro alla presenza della madre della vittima. I giudici hanno disposto un rinvio del processo al prossimo 10 settembre. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito 22 provvedimenti di fermo nei confronti di altrettanti esponenti legati alla recente escalation criminale nel capoluogo siciliano, portando 7 persone in carcere. Secondo gli inquirenti della direzione di distrettuale antimafia, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, gli indagati sarebbero gli autori mandanti di una serie di attentati e intimidazioni registrati nel mandamento mafioso di Tommaso Natale e San Lorenzo. Le accuse contestate a vario titolo includono italiana portando un aumento diffuso dei bollini rossi per l'allerta sanitaria a Firenze e Perugia, a cui si aggiungeranno da mercoledì Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino, con punte massime attese fino a 41 gradi. In Francia allerta massima in 37 dipartimenti continentali, mentre un devastante incendio ha colpito la foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. Nel Regno Unito il caldo record ha spinto l'autorità a estendere l'allerta a Inghilterra e Galles, dove gli specialisti stimano già un incremento della mortalità pari a 2.700 vittime, oltre la norma complessiva. Jannik Sinner si conferma leader assoluto del tennis mondiale, forte del secondo trionfo consecutivo sui prestigiosi campi in erba di Wimbledon, dove ha sconfitto in finale tedesco Alexander Zverev. Il campione azzurro inizia oggi la sua 80ª settimana alla guida del ranking ATP. Con un punteggio record di 13.450 punti, l'altoatesino ha fatto il vuoto sugli inseguitori, staccando di quasi 5.000 lunghezze lo stesso Zverev, salito in seconda posizione mondiale. Terzo posto per lo spagnolo Carlos Alcaraz, fermo da aprile a causa di un problema al polso. promuovere un nuovo modello di governance e affrontare in maniera organica opportunità e problematiche legate all'economia della notte, dando la giusta importanza a un settore che rappresenta un elemento fondamentale nelle città contemporanee. Questo è l'obiettivo del Forum regionale del Lazio Città della Notte, presentato nel corso di un evento al Ministero della Cultura.
1: La notte non è il lato oscuro del giorno, ma è una risorsa da poter utilizzare come fanno le altre capitali europee. Per questo, come Consiglio regionale del Lazio, abbiamo istituito questo forum con tutti gli attori principali. Il mondo della notte non è fatto soltanto di movida, ma anche di tante attività notturne che lavorano, dal personale sanitario alle forze dell'ordine, ai commercianti, al mondo della cultura che tanto rende nelle altre città. E per questo è importante creare sinergia, inserire all'interno del forum coloro che hanno un polso della situazione costante, per poter consentire a coloro che fanno norme e leggi di poter ascoltare, per fare delle leggi che siano adeguate alle esigenze e alle risposte che meritano queste persone.
2: Noi inseguiamo un modello dove ci sia un indirizzo, una regia artistica e culturale per un divertimento che sappia essere compatibile tra la legittima richiesta di quiete pubblica, la tutela del diritto al lavoro e anche il diritto allo svago, perché anche quello è un diritto che spetta ai cittadini.
0: L'obiettivo del forum è quello di creare un laboratorio permanente che possa aiutare le amministrazioni locali ad affrontare in maniera innovativa e più efficace tutti gli aspetti collegati alla vita notturna.
3: Le amministrazioni comunali sono in qualche modo chiamate a uno sforzo ulteriore per far sì che le nostre splendide città, che hanno centri storici assolutamente irripetibili e unici, possano offrire al turista, al visitatore, ma anche al cittadino, una dimensione di divertimento e intrattenimento notturno senza ledere i diritti dei cittadini, senza minare la sicurezza dei fruitori, con una consapevole fruizione dei centri storici durante la notte.
4: Siccome insomma questa regione offre veramente tantissime iniziative, già insomma nulla toglie che esistano già, bisogna incrementarle. Secondo me ancora certe situazioni sono sottosviluppate. Sarebbe bello poter pensare a Roma, alla regione Lazio, comunque come una capitale anche del divertimento, della musica, anche dei locali notturni, sostenere poi anche i locali che possano accogliere le persone che fanno la vita notturna, cosa che manca. Poi io come esempio insomma il modello Romagna, che la dice lunga, mi piacerebbe portare Romagna diciamo anche nella regione Lazio.
5: Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di martedì, quando l'alta pressione continuerà a interessare l'Europa centro-settentrionale. Due zone di bassa pressione ai lati, una in aperto Atlantico vicino alle coste del Portogallo, l'altra invece sull'Europa orientale, la Russia, con formazioni temporali. Andiamo a vedere la situazione in Italia, che vedrà l'anticiclone con tempo stabile, gran caldo soprattutto al centro-sud, qualche temporale invece nella seconda parte del giorno possibile a ridosso dell'area alpina, quindi su alcune zone montuose del nord. Andiamo a vedere il focus con l'aiuto della grafica, appunto tutti questi soli, stabilità tra mattinata e pomeriggio, caldo intenso fino a 38-39 gradi sulle centrali tirreniche, 40 gradi in Sardegna, 36 gradi anche al nord in pianura padana, però al nord verso la serata temporali che scoppieranno su Alpi, Prealpi, in parziale estensione qualche isolata cella anche limitrofe zone pianeggianti. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

Jannik Sinner è sempre più re del tennis mondiale. Nella finalissima sui prati dell'All England Club, il 24enne fuoriclasse altoatesino numero uno del ranking e del tabellone si impone per il secondo anno consecutivo a Wimbledon, superando il tedesco Alexander Zverev in 4 set con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, al termine di una battaglia durata 3 ore e 46 minuti. Per l'azzurro si tratta del quinto titolo dello Slam in carriera e del 30° sigillo ATP complessivo. Ogni giornata Wimbledon le donne speciale, sono felice del livello espresso, ha dichiarato Sinner durante la premiazione sotto gli occhi del ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. Il trionfo sui prati londinesi ridisegna la geografia del tennis mondiale, ufficializzata stamane dall'ATP. Jannik Sinner consolida saldamente la sua prima posizione mondiale, volando a quota 13.450 punti e allungando a quasi più 5.000 lunghezze sul primo degli inseguitori. Alle sue spalle il finalista Alexander Zverev compie il sorpasso su Carlos Alcaraz e si accomoda sulla seconda piazza mondiale, facendo scalare lo spagnolo al terzo posto. In chiave italiana, splendido balzo in avanti per Flavio Cobolli, che

0: Grazie ai quarti di finale confermati a Londra, guadagna una posizione e diventa ufficialmente numero 9 del mondo. Stabili Musetti, 14esimo, e Dardari, 18esimo, mentre fa registrare un ottimo più 8 Matteo Berrettini, che risale fino alla 43esima posizione della classifica. MotoGP Marc Márquez si conferma padrone assoluto del Sachsenring. Il pilota spagnolo della Ducati ha dominato dall'inizio alla fine anche la gara lunga del Gran Premio di Germania, 11esimo appuntamento del moto mondiale, centrando il suo 10° successo personale in carriera sul tracciato tedesco. Sul podio salgono anche le due Aprilia del team Trackhouse guidate da Yogura e Raul Fernandez, mentre Jorge Martin chiude 5° e conserva la vetta del mondiale con 14 punti di vantaggio su Yogura e 18 sullo stesso Márquez. 6° posto per Pecco Bagnaia. Il mondo delle due ruote è però scosso dalla tragedia di Brno. Durante una gara dell'Alpe Adria Championship, un terribile incidente è costato la vita all'austriaco Philippe Steinmar e al rumeno Adrian Rus. L'Argentina conquista l'accesso alle semifinali della Coppa del Mondo 2026 a Kansas City. La selezione soffre più del previsto contro una solida Svizzera, ma riesce a spuntarla per 3-1 dopo i tempi supplementari. Avanti grazie a un colpo di testa di Allister, l'Argentina subisce il pari elvetico firmato da Andoia al 68esimo. L'espulsione di Embolo per doppia ammonizione dopo una simulazione ravvisata dal VAR lascia la Svizzera in 10 uomini, permettendo agli uomini di Scaloni di dilagare nei supplementari grazie a una perla dal VAR al 112esimo e al sigillo finale di Lautaro Martinez. Mercoledì 15 luglio ad Atlanta sarà dunque una super sfida da sapore storico tra Argentina e Inghilterra. Inizia ufficialmente oggi la stagione per 5 grandi del nostro campionato. Raduno da Piano Gentile per l'Inter campione d'Italia, con il presidente Marotta che ha annunciato il mancato tesseramento da Nanna Calaili per problemi alle visite CONI, e l'addio di Dumfries che ha preferito chiudere la carriera a Real Madrid. Il mercato è difficile, cifre pazzesche ci portano a un ruolo da comprimari, ma investiremo in un modello di sostenibilità, ha spiegato Marotta dopo il no anche per Palestra. Sulla panchina ancora Christian Kivu, ambizioso affamato di trofei. Primo giorno di lavoro anche per il Milan di Ruben Amorim, per la Juventus di Luciano Spalletti al J-Medical e per il Napoli di Max Allegri. In ottica nazionale, all'indomani del tandem Maldini-Leonardo, prende quota la suggestione per Guardiola per la panchina azzurra. In alternativa Roberto Mancini, che piace molto al presidente della FIGC Giovanni Malagò, nettamente favorito su Antonio Conte.
1: Che fine hanno fatto le polemiche con...

0: raggravano, che piangevano qualche volta, soprattutto contro la maledetta VAR che bruciava i loro sogni. Io mi sono divertito perché è tornato uno dei principi di questo gioco, perlomeno così ho cominciato da ragazzo pensando a Davide e Golia. E ho sempre preso la parte di Davide crescendo nel tempo, facendo questo mestiere. E la parte di Davide, Messico, Ecuador, Colombia, Paraguay, Marocco, Senegale, Egitto, Ghana. Ecco, questi sono i paesi che mi hanno divertito affrontando a viso aperto le cosiddette grandi. E alla fine, per carità, dopo questa festa di mondo, siamo tornati all'Europa. Ho raccontato spesso quello che mi diceva Artemio Franchi in tempi lontani, il numero uno dei dirigenti italiani, che da presidente dell'UEFA ebbe uno scontro con Avelange, presidente della FIFA. Avelange, che guardava lontano, voleva portare sempre più federazioni africane e Franchi cercava di frenare per mantenere la priorità europea, diciamoci la verità. E a un certo punto della discussione Artemio fece un discorso molto semplice. Guarda, io invito l'Argentina, l'Uruguay e il Brasile e mi faccio il mondiale da solo, a Roma. Ecco, così è successo, perché alla fine dei giochi ci ritroviamo che nella fase finale ci sono Francia e Spagna, Inghilterra e Argentina, una delle invitate d'obbligo. Ecco, è proprio a questo punto che sono meno divertito, meno allegro, perché mi è venuto in mente proprio verso la conclusione di un mondiale molto bello che non c'è l'Italia. Ci sarebbe stata bene insieme a queste squadre. È un posto che si è bruciato nel tempo, che speriamo ritrovi presto, anche perché, diciamo la verità, a parte le imprese di Mbappé, Yamal, Kane e Superleo, quando giocava l'Italia era calcio veramente bello.
1: Io lo so che da questo momento bisogna cominciare a correre, perché il mercato è questo: chi deve recuperare, chi deve fare qualcosa, chi deve azzerare determinati ritardi, chi deve ricominciare da capo. E quindi sono qui a vostra disposizione augurandovi un buon pomeriggio, una buona serata in questo torrido lunedì 13 luglio, se non ho detto male, perché potrei anche sbagliare la data, attenzione. Facciamo un check e aggiungiamo qualcosa. Intanto ha parlato Marotta nella presentazione di Chivu e ha detto delle cose molto significative. Intanto su Calaili le leggi vigenti in Italia chiaramente vanno rispettate, le leggi del CONI, le leggi dell'idoneità che non passa, e quindi sotto questo punto di vista c'erano delle avvisaglie. Adesso possiamo parlarne, perché lo ha annunciato l'Inter e perché non mi interessava andare a arrivare quinto, decimo, ventesimo su una cosa che adesso viene rivendicata. Ve l'avevo detto prima che è, ma a me non interessa, perché il ragazzo merita il rispetto. Marotta è uscito dai radar e ha detto chiaramente che l'Inter rinuncia. Attenzione, che poi sapete bene che lui può andare in Inghilterra da un'altra parte, dove ci sono delle leggi meno stringenti sotto questo punto di vista. Adesso cosa farà l'Inter? Deve cercare un sostituto. Marotta ha detto con calma, certamente con calma, perché l'Inter non vorrà sbagliare, esattamente come aveva deciso di andare forte su questo ragazzo israeliano dell'Union Saint-Gilloise. Ci sono vari nomi, aggiungiamo anche quello di Molina, una notizia che ha dato Luca Cilli nel pomeriggio poco fa. Vi ho fatto anche nomi di profili seguiti, il nome di Dodò, di Belgali, e su due mi permetto di dire che siamo su una valutazione extra large. Due non lo discuto come profilo, ma saliamo di molto. Basta guardare e controllare le cifre ufficiali, perché il fratellino d'arte è un fratellino molto costoso, 25, 30, 35 credo non se ne parli, per cui se l'Inter ritiene o dovesse ritenere di fare un'operazione stile palestra, bene, altrimenti vediamo, possono venire fuori altri profili, me ne ho detti alcuni, me ne ho fatti un altro paio, non mi piace fare tanti nomi, quando

qualcosa in più di importante, cercheremo di arrivarci, di essere sintetici. Tra l'altro, Palestra, a conferma della famosa storia voleva soltanto l'Inter, ha detto delle cose, Marotta su Palestra ha detto delle cose significative, a conferma della famosa frase voleva soltanto l'Inter e basta. Fino alle firme non esiste il concetto voleva soltanto l'Inter, perché altrimenti firmi anche se uno rilancia, e Marotta adesso ci aveva dato una priorità e poi è andato a firmare con un club che noi con questo club non possiamo essere competitivi, non possiamo competere, il club è il Chelsea, la vittoria è il segreto di Pulcinella, è la vittoria di Pirro, parlarne adesso, però ha spiegato la situazione esattamente per quella che è. Chi ha parlato di Pavard, che cosa poteva dire? Lo valuteremo, non poteva dire lo mettiamo alla porta, quindi il discorso su Stones va seguito in base a quello che ho raccontato nel precedente video, e saranno anche i giorni di Jones, del Liverpool, dell'Inter che riparte, che deve calibrare l'offerta per il difensore centrale, se andare avanti sulla spesa prevista e preventivata per Chalobà, oppure se studiare altre cose, se prendere prima lo svincolato. Entriamo in una fase molto molto calda. Perché ho titolato Juve meno 2, perché adesso dobbiamo stare attenti ad alcune scadenze, da quelle scadenze capiremo molte cose. Il meno 2 si riferisce a chi? A Lukumi, perché 13 oggi, 14, 15 scade la clausola da 28 milioni, vedremo cosa accadrà dopo questi famosi 28 milioni di clausola, 28 milioni validi fino a mercoledì 15 luglio, come si regolerà il Bologna, come calibrerà o rivisiterà la valutazione del cartellino di Lukumi, che potrebbe anche scendere a 22-23, potrebbe restare alta perché magari c'è un club inglese, ma la Juve c'è, spera di fare cassa con Muremovic e vediamo se poi Lukumi svicola da un'altra parte, oppure se la Juve torna su un obiettivo raccontato in più occasioni e che ha il gradimento da parte di Spalletti. È stato il giorno del primo annuncio Roma, Dybala, tutto secondo prassi, programma, quello che avevamo detto già giugno, i primi giorni di giugno, la Roma vuole mettere a posto tutti i rinnovi, mi aspetto Celik, mi aspetto Pellegrini, mi aspetto un po' che si esca da questo equivoco legato a cosa? Al fatto che qualcuno all'ultimo secondo possa intervenire e fare una proposta più alta. Questo pericolo c'è sempre tutta la vita in qualsiasi trattativa del mondo, ma nel caso specifico credo che la Roma possa essere fiduciosa e vogliosa di incassare, se non l'ha già fatto, la firma anche degli altri due in scadenza. I contratti sono già scaduti formalmente perché siamo al 13 di luglio, e poi passare al mercato in entrata con i nomi che ho cercato di anticipare, pochi nomi ma buoni, poi le trattative e cercherò di raccontarvele. E ho fatto un titolo, ve lo spiego, Alai Begovic, Alai Dea, la dea con le ali se vogliamo, perché questo è un ragazzo molto promettente, un ragazzo bosniaco di proprietà del Bayer Leverkusen, che è stato un po' inserito in tante troppe trattative, alcune che secondo me non sono mai esistite, perché per esempio è stato accostato per tanto tempo alla Roma, e io qui in tanti video ho cercato di spiegare molto umilmente che la Roma aveva altre priorità, quelle di questi giorni, su nomi diversi, perché pur apprezzando Alai Begovic evidentemente avrebbe voluto fare qualcosa di diverso, c'è gente più pronta, ma stiamo parlando di un talento purissimo, neanche più di un diamante grezzo, ma di un calciatore giusto che il Bayer Leverkusen lo ha riscattato a 8 milioni e adesso lo valuta circa 25 più bonus. L'Atalanta vuole stringere a prescindere dalle altre operazioni di mercato, ha alzato il pressing, ha messo in moto sulla corsia di sorpasso, il Napoli lo aveva seguito e poi l'ha lasciato perdere, anche perché il Napoli non può fare altre operazioni in entrata e soprattutto ha praticamente bloccato Ceballos. Il Milan, certo, fin quando non firmi possono intervenire tutti, ma bisogna passare dalla teoria di Ibrahimovic alla pratica, cioè quella di fare un'offerta. Vi ricordo anche che era stata offerta alla Fiorentina, ma oggi i fari accesi ce l'ha l'Atalanta e vedrò anche qui di aggiornarvi. È arrivato anche Duechi o Duchi, fate voi, perché ho letto varie correnti di pensiero sulla pronuncia di questo difensore
Olandese dal buon rendimento a parametro zero è sbarcato in Italia, adesso bisogna mettere a posto tutti i dettagli sul contratto e poi mettere a disposizione di Gattuso. È un difensore che ha sempre avuto un buon rendimento. Capisco i commenti di chi qualsiasi operazione legata alla Lazio, per qualsiasi operazione tutto è sbagliato e tutto da rifare, rispetto, ma io devo fare e devo cercare di fare il mio lavoro tenendo conto di quello che vi ho raccontato un po' ieri in anticipo. C'è cosa che per Sergi Dominguez non è una trattativa chiusa, ma non è neanche una trattativa tramontata, nel senso che la Lazio vorrebbe prendere due difensori, ha messo Diogo Leite sullo sfondo, c'era stata un'opportunità di riaprire questa operazione e in ogni caso vuole cercare di fare due difensori centrali. Attenzione anche alla Fiorentina e ai giochi di fascia con delle pedine che possono essere mosse, altre pedine, per esempio Oso che potrebbe chiudere in qualsiasi momento la Fiorentina, ma evidentemente sta aspettando altri obiettivi, come ho raccontato ieri sera. E poi, siccome il mercato è di tutti, ho visto grande entusiasmo a Cagliari per l'arrivo di Winks e di Fazzini. Il mercato è di tutti, per me sempre, dalla Serie A alla Serie Z. Quindi quando mi dicono che il Lecce è su un attaccante scozzese che si chiama Robbie Ure, pronuncia italianizzata, del Sirius, club svedese, segna gol in tutti i modi, è un 2004 forte che potrebbe esplodere in Italia, che ha dato disponibilità per il campionato italiano, c'è un'offerta che al momento è bassa, circa 1,8 milioni più percentuale da futura rivendita. Il ragazzo, ripeto, ha aperto, ma bisogna mettere sul tavolo 4 milioni più bonus più percentuale da futura rivendita. 2 milioni, cosa volete che siano 2 milioni per un club? Ma siccome non li mettiamo né io né voi, dobbiamo aspettare, ve lo segnalo come grande interesse e vedremo gli sviluppi. Un abbraccione, buon proseguimento, grazie.

0: Bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. Nel corso di questa settimana avremo una nuova intensa ondata di calore su gran parte d'Italia, portata dall'anticiclone africano. Questa volta sarà più forte al centro-sud, dove si toccheranno le punte maggiori. Non che al nord farà fresco, anzi sarà particolarmente caldo e soprattutto afoso in Valpadana, con valori intorno ai 35 gradi per gran parte delle prossime giornate. Mentre al centro-sud si potranno anche toccare i 40 gradi, soprattutto in Sardegna sono previste le punte più alte, fino a 42-43 gradi sulle aree interne. Andiamo allora a dare un'occhiata al satellite di questo avvio di settimana, di questo lunedì, che ci mostra la presenza dell'anticiclone subtropicale sulle nostre zone, mentre un po' di instabilità è portata da questa area di bassa pressione che staziona tra la penisola iberica e la Francia occidentale. Nel corso dei prossimi giorni si toccheranno valori davvero elevati in quota, vediamo le temperature a 1500 metri, si vede bene la risalita della massa d'aria calda che interesserà soprattutto la Francia e questa volta anche l'Italia, specialmente le aree tirreniche, la Sardegna, la Sicilia e gran parte del centro-sud, dove sono attesi valori anche oltre i 25 gradi a 1500 metri. Andiamo dunque a vedere al suolo quali saranno le temperature che potremo toccare, partendo dai valori minimi. Abbiamo preso la giornata di mercoledì come esempio, guardate valori molto elevati anche oltre i 25 gradi su gran parte dei nostri capoluoghi regionali, con valori fino a 27-28 gradi al sud sulle zone costiere. Le massime saranno ovviamente molto elevate, con punte, dicevamo, fino a 40 gradi. In questo caso non escono perché non sono rappresentative nei capoluoghi regionali, perché si trovano per lo più sulle aree costiere, che sono leggermente più mitigate, però vedete sulle aree interne, già delle zone centrali d'Italia, punte di 38 gradi a Firenze, al nord 35-36, come dicevamo sulle zone interne di Sardegna e anche di Sicilia si potranno superare i 40 gradi. Vediamo uno sguardo intanto anche alla possibilità di piogge, che rimane ovviamente molto bassa su gran parte d'Italia, eccetto che sulle Alpi, dove già martedì transiteranno dei temporali, soprattutto sulle Alpi settentrionali, ma tratti anche Dolomiti e Prealpi. E poi mercoledì nuovamente si potranno formare altri temporali in transito, questa volta anche in pianura. Sarà infatti il preludio a una seconda parte di settimana più temporalesca soprattutto al nord. Ne riparleremo però meglio nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
1: Grazie. Grazie Gigi, buongiorno a tutti e benvenuti. È per noi un motivo di privilegio essere qua e iniziare oggi la nuova stagione sportiva, ma lo è maggiormente per il fatto che siamo campioni in carica, abbiamo vinto lo scudetto e abbiamo vinto la Coppa Italia. Perché questo è un motivo.

0: che ci inorgoglisce molto, una vittoria, due vittorie anzi sofferte, vinte grazie alla cultura del lavoro che è forte in questo club, al senso di appartenenza, altro valore importante, grazie alla capacità del mister, dei giocatori, con il supporto della società e l'occasione innanzitutto di ringraziare per questo traguardo e per il lavoro che continuano a garantire come esempio per tutti chiaramente Piero Ausilio, Dario Bacin, Pupi Zanetti, lo staff medico di Piero Volpi e tutti i collaboratori che quotidianamente supportano l'attività della squadra. È un motivo, dicevo, di orgoglio, ma da oggi ci si ripresenta in asti di partenza, tutti azzerati, e quindi abbiamo giustamente degli obiettivi. Quali sono gli obiettivi che noi ci siamo prefissi? Intanto siamo l'unica squadra italiana che partecipa a quattro competizioni: la Champions League, la Supercoppa, lo Scudetto e la Coppa Italia. Questo in virtù del fatto che, come sapete, la Supercoppa quest'anno sarà disputata in una partita secca, per cui chiaramente ci riferiamo alla partita Inter-Lazio. Ed è un motivo anche questo di orgoglio. Gli obiettivi sono completamente tutti di grande prestigio. Chiaramente dobbiamo cercare di performare molto meglio nella Champions League, che è una competizione più importante al mondo. L'anno scorso siamo usciti con il Bodo, ma fa parte di quelle che sono le regole di questo bellissimo sport. La Champions League, dicevo, è una competizione che ci trova a confrontarci con delle corazzate in termini anche di investimenti profusi dai club europei, per cui noi partecipiamo sapendo di dover avere tante difficoltà, ma lo facciamo chiaramente con la forza e la cultura del lavoro che ci ha sempre contraddistinto. Fortunatamente nello sport la legge di chi più spende più vince non esiste, esiste la legge di chi invece riesce anche a sostituire il denaro con un modello vincente, con un modello che è costituito da continuità tecnica, da valore dei giocatori e da tutto un insieme di situazioni che vi ho poco fa elencato. Per quanto riguarda lo scudetto, chiaramente siamo campioni in carica e allora qui si apre un po' uno spiraglio. Nel campionato italiano dal 2020 ad oggi nessuna squadra è riuscita a vincere due scudetti consecutivamente, quindi questo per esempio è un obiettivo, perché nella storia dei grandi club ci si ricorda appunto quando le vittorie sono importanti, e immaginare di poter rivincere lo scudetto sarebbe sicuramente un traguardo storico. E quindi io credo che, per me che sono un uomo di sport da tantissimi anni, abbiamo un nemico che è interno a noi e che è una sindrome, io definisco una sindrome della vittoria, quello che la vittoria spesso porta a un appagamento. Noi dobbiamo essere bravi, ma non è una questione tecnico-tattica dei giocatori, ma direi culturale, che è quella di non sentirsi appagati. Quando ci si sente appagati, anche la fatica in più non la si fa, lo sforzo in più non lo si fa, e questo vale a 360 gradi in tutta la società, non è solo la parte sportiva, è anche la parte corporate e tutte le componenti. Cioè dobbiamo essere bravi, avere quell'umiltà, quella fame che ci ha aiutato a raggiungere degli obiettivi come quelli dell'anno scorso, molto importanti, e lo dobbiamo fare attraverso una filosofia che in realtà è anche un modo, appunto, diciamo, vincere attraverso un modo sostenibile, è quello che noi cerchiamo di fare. Siamo in un calcio dove spesso le società spariscono, e colgo l'occasione anche per dire che la nostra proprietà è arrivata in un momento in cui il club era in difficoltà, ci è stata a fianco, siamo riusciti a uscire dal settlement agreement e questo è un risultato importante. Oggi siamo in una situazione molto solida grazie a loro, i quali non solo hanno profuso investimenti nell'ambito anche della gestione ordinaria, ma hanno accolto quelle che erano le nostre esigenze di ampliare maggiormente quelle che erano le strutture che servono alle attività sportive, e come avete visto sono lavori in corso, qui ci saranno fatti investimenti tra qui e Interello per ulteriori 100 milioni, quindi questo è un motivo di grande soddisfazione. La loro presenza è sempre silente vicino a noi, ma tutte le decisioni sono state condivise e noi abbiamo potuto agire in un contesto, in un modello di riferimento che rappresenta sicuramente un modello da seguire, quindi questo bisogna darne atto. Dicevo, raggiungere gli obiettivi è una cosa sicuramente difficile, ma sicuramente non deve essere un modo per caricare di responsabilità, in questo caso l'allenatore, perché l'importante è dare tutto. Quando si dà tutto, credo che non ci sia nient'altro che criticare. Se altri saranno più bravi di noi, riconosceremo questo merito che avranno, ma io sono sicuro che questa squadra, che ha la base dei principi, dei professionisti seri, che conoscono qual è l'attività, appunto, e qual è quel senso di appartenenza che una società come l'Inter richiama, siano in grado di sostenere quello che oggi sono delle aspettative che tutti ci riconoscono, cioè quella di essere la squadra da battere. È un ruolo che noi ricopriamo con grande, ripeto, con grande orgoglio. Non ci nascondiamo dietro il fatto di dire dobbiamo arrivare nei primi quattro, è fisiologico, obbligatorio, ma dobbiamo far meglio, dobbiamo tenere l'asticella molto alta, e questa è una cosa che non ci trova assolutamente impreparati, forte di quella squadra che è in campo e di quella squadra a cui facevo riferimento prima, che è quella fuori dal campo. Ecco, questi sono i principi, direi, basilari che devono contraddistinguere la visione e gli obiettivi di questa stagione. Quando parlavo di un modello di sostenibilità economica e finanziaria, mi riferisco anche a quella sportiva. Come sapete, ci sono delle regole, no, nel tesseramento, e in Italia, ma anche nella lista Europa, si fa riferimento ai 4 giocatori che provengono dal settore giovanile. Con orgoglio diciamo che noi li abbiamo. Ecco, altri club sono in difficoltà. È una regola questa che secondo me è basilare per cercare di legittimare il ruolo anche della nazionale italiana e anche comunque di un calcio giovanile, e quindi noi andiamo avanti su questo principio, valorizzare il nostro settore giovanile. Lo facciamo maggiormente da quest'anno con l'Under 23, oggi inizia l'attività anche l'Under 23, come inizia quello del settore giovanile, tra poco inizieranno anche le attività del calcio femminile. Tutto questo porta a dire che noi siamo contenti del modello che rappresentiamo, della società che rappresentiamo, una società che ha un palmarès ricco di successi. Come dicevo, ultimamente manca qualcosa di importante, e quindi cercheremo di raggiungere questa cosa di importante, forti della nostra capacità e del grande senso di appartenenza. Non a caso volevo darvi una comunicazione di una notizia che abbiamo appreso poco fa, e cioè, come sapete, noi avevamo negoziato l'acquisizione con l'Union Saint-Julien di Kailili, e che non ha superato la visita di idoneità, per cui il centro di medicina dello sport di Milano, in rappresentanza chiaramente del CONI, ci ha comunicato questa notizia, e ci tenevo a farvela dire. Chiaramente non posso addentrarmi per una questione di privacy, devo semplicemente dirvi che in Italia c'è una legge sulla tutela della salute molto severa. Questa inidoneità chiaramente è nata da un ente terzo che è il CONI, quindi un'emanazione dello Stato, non è una ricusazione da parte dello staff medico del club, che comunque avrebbe avuto anche diritto di farlo, ed è capitato nel passato di tutti i club, ma questa è una situazione, diciamo, di causa di forza maggiore. Dobbiamo semplicemente attenerci, anche perché in questo caso parliamo della tutela della salute, cioè laddove non c'è un'idoneità, nessun cittadino sul territorio italiano, né italiano né straniero, può prendere parte in un'attività agonistica ufficiale. Questo ci tenevo a comunicarlo con grande rammarico, perché era una negoziazione che era stata portata avanti anche da Piero Giglio, e quindi purtroppo questa è una notizia che ci crea dispiacere, anche perché in questo momento poi dobbiamo pensare alle eventuali alternative.
1: Sky Sport, prego. Buon pomeriggio, Presidente. Io vorrei continuare, visto che stiamo parlando di mercato, anche, no, come avevamo sottolineato prima con l'allenatore, sulla costruzione di questa squadra. La ricerca dell'esterno destro sta vivendo alcuni capitoli, no? Questo è l'ultimo. Chiedo come pensate di rinforzarla, visto che è già una squadra forte, competitiva, e quindi non è facile anche andare a trovare giocatori che possano migliorare. E se c'è anche un po' di desiderio di comunque mettere a disposizione dell'allenatore i giocatori eventualmente nuovi, visto che parte oggi il lavoro e quindi, insomma, si inizia a far sul serio. Grazie.
0: Ma intanto parliamo di un vuoto che è legato a una scelta rispettosa da parte di Danfri, che ha preferito, credo, concludere la sua carriera in un club prestigiosissimo come Real Madrid, quindi ci siamo trovati davanti a una decisione, diciamo, forzata e non voluta. Però devo dire che Piero Ausilio, Dario Bacini si sono dati da fare immediatamente e di soluzioni ne hanno preso in considerazione diverse, tra cui quella di cui vi ho parlato poco fa. Questa situazione non fa altro che riportarci ai nastri di partenza e la soluzione, sono ottimista, che si troverà al più presto, anche se manca ancora un mese e mezzo circa alla fine del calciomercato, di un calciomercato che ogni anno diventa sempre più difficile, perché le cifre che circolano, le conoscete anche voi, sono delle cifre oggi pazzesche, che spesso portano la nostra Italia in un ruolo quasi di comprimario rispetto al ruolo principale che ha sempre avuto sino agli anni passati. E quindi questo genera difficoltà. Ciononostante, ci tengo a sottolineare come noi, su indicazione che della nostra proprietà, non abbiamo preclusione nel fare degli investimenti, ma investimenti logici in base al modello economico che rappresentiamo, e quello l'ho sottolineato prima. Per cui io auspico che si possa trovare velocemente questa soluzione, ma come sottolineato prima il mister, siamo in una situazione in cui all'appello ci sono tantissimi altri giocatori, numericamente anche tutti disponibili, per cui diciamo affrontiamo questo inizio di stagione certamente sapendo che dobbiamo ancora completare la squadra e la rosa, però questo non deve essere frutto di ansia, ma deve essere frutto di un processo razionale per arrivare a fare le scelte migliori.
2: Prego, Dazon.
3: Buongiorno Presidente, di nuovo Federico Sala, Dazon. Come ha detto lei nell'introduzione di questa conferenza, l'Inter è la squadra ancora una volta da battere, non vi siete mai nascosti da questo punto di vista, mentre altri lo hanno fatto presentando le proprie stagioni e le proprie prospettive. Le chiedo però, guardando ovviamente alle alternative, in particolare alle due principali che sono Milan e Juve, come sempre per storicità, quanto le vede più vicine? Mi riferisco in particolare al fatto che la Juve ha preso come amministratore delegato un certo Giovanni Carnevali, che lei conosce molto bene in termini di valore e capacità, e dall'altra parte il Milan ha già speso più di 100 milioni sul mercato e insomma sta cercando di far passare un messaggio di un certo tipo in termini di competitività. Quindi quanto le vede più vicine queste alternative nei confronti dell'Inter?
0: Ma tanto parliamo di due club che hanno segnato la storia in termini anche di vittorie, che diciamo sono inserite nel loro palmarès. Quest'anno c'è però una situazione anacronistica, se vogliamo. Il fatto è che entrambe non partecipano a una competizione importante come la Champions League. E questo lo sottolineo non polemicamente, per dire che comunque i nostri sforzi sono profusi in una competizione di altissimo livello, perché i competitor sono molto forti rispetto ad altre competizioni, per cui è normale che allenatori, giocatori, un po' tutti dobbiamo gestire queste competizioni. E questo, secondo me, per la mia esperienza, può avvantaggiare Milan e Inter nella corsa, soprattutto in Italia. Però l'abbiamo sottolineato entrambi prima, noi siamo forti, consapevoli del nostro ruolo, consapevoli di avere a che fare con una squadra fatta di professionisti che sanno anche gestire queste competizioni, per cui sono altamente ottimista, pur considerando, diciamo, nella griglia di partenza dei pretendenti alla vittoria sia Milan che Juventus.
2: Prego, Gazzetta dello Sport.
4: Buongiorno Presidente. Negli ultimi anni l'Inter, anche per sua stessa missione, ha sempre dovuto conciliare il concetto di competitività con il concetto di sostenibilità. Però adesso forse siamo in una fase diversa, magari anche più espansiva, e le chiedo se sul mercato l'Inter può permettersi di essere più ambiziosa da questo punto di vista, oppure il principio guida resterà sempre quello dell'opportunità da cogliere.
0: Ma allora, questa domanda mi dà lo spunto per fare una riflessione che non è ottimistica. Sulle 20 squadre che in questo momento partecipano in Serie A, ce ne sono ben 13 di proprietà straniere, di cui 8-9 di proprietà americana. Quindi questo significa che il nostro calcio non rappresenta più un potere economico imprenditoriale italiano, ma grazie al fatto che sono arrivate queste forze straniere possiamo andare avanti. Nel caso nostro specifico, dopo l'esperienza con Steve Zang, anche l'esperienza oggi con Utri sta garantendo continuità, il che non è poco. Ho parlato nel mio discorso di sostenibilità economica, dicevo di vincere con chiaramente un modo sostenibile, Ed è questo l'obiettivo che noi ci prefiggiamo, cercare di vincere con i conti a posto. Per il secondo anno, grosso modo, posso dire, ci avviciniamo a un risultato di bilancio che dovrebbe essere soddisfacente per il secondo anno, il che non è poco, considerando anche che in questa stagione abbiamo centrato due obiettivi di vittoria importanti. Ma il calcio del momento è il calcio in cui non si dà spazio più al mecenatismo, non si dà spazio più alle spese folli. Laddove non si riesce a spendere tanto, bisogna avere, come dice Piero Ausilio, grande creatività di mercato, grande fantasie. Ma questo non limita poi il fatto che la proprietà possa dispensare anche possibilità e risorse finanziarie per fare degli investimenti. Noi dobbiamo controllare i costi, non gli investimenti. E quando parlo di costi mi riferisco soprattutto a due soggetti, ai calciatori, che purtroppo noi non possiamo avere perché magari guadagnano troppo, anche se fossero gratis, per una questione di equilibri, e non dimentichiamoci anche questa categoria degli agenti che ha sempre più un peso rilevante nel contesto del destino delle società di calcio. Quindi anche noi ci troviamo a dover combattere, tra virgolette, con queste realtà, che certe volte sono spropositate, che condizionano i trasferimenti e che non sempre poi sono in grado di esprimere valutazioni positive per i loro assistiti. Se volete mi faccio nome e cognome, io ho già parlato del caso Palestra. Il caso Palestra, apro e chiudo, è frutto di una scelta fatta dal giocatore che, permettetemi, legittimamente è venuto meno a un impegno verbale che ha assunto nel mese precedente. Il ruolo del suo agente poteva essere un ruolo anche forse di maggiore consistenza dal punto di vista delle indicazioni della strada perseguibile, ha scelto questa strada e quindi noi ci siamo dovuti arrendere e far sì che questo giocatore vada ancora una volta, come diciamo patrimonio del calcio italiano, in un campionato che non è competitivo con noi.
2: Prego, Mediaset.
5: Buongiorno Presidente. Eccomi. Buongiorno Presidente, Angelo Battisti, Sport Mediaset. Negli ultimi anni si è parlato spesso della possibilità, necessità di inserire un rosa, un giocatore veloce, magari abile nell'uno contro uno. È una priorità, una necessità anche in questa sessione di mercato? Grazie.
0: Guarda, è una domanda molto tecnica e non mi addentro, anche perché è una questione veramente in cui l'allenatore che ci confronta, come ha sottolineato lui, e sono contento di questo, ha detto che quotidianamente si confronta con la società, con me, con Piero Ausilio, Dario Baccini, insomma chi è qui, e quindi queste sono situazioni che fanno parte di quelli che sono le riflessioni giornaliere. Io dico che sono tranquillo che l'Inter sia affidata a un allenatore giovane, bravo come Chivu, che sa utilizzare e valorizzare al meglio il patrimonio tecnico che la società mette a lui a disposizione.
2: Prego, Corriere della Sera, sempre lì dietro.
6: Eccomi, ciao Beppe. Faccio un attimo una variazione sul tema. In questo grande rinnovamento dell'Italia, se c'è un consiglio che ti senti di dare sul ruolo del CT, visto che sono i giorni caldi, diciamo, per la scelta e dopo insomma il recente incarico che è stato dato a Maldini e Leonardo.
0: Ma io posso registrare dei dati oggettivi: il 70% dei diritti al voto hanno stabilito, ha deciso che il Presidente doveva essere Malagò, una figura sicuramente che rappresenta, come dicevo, una grande percentuale di consensi nell'ambito delle società sportive italiane. Dopodiché Malagò, dall'alto della sua esperienza, della sua saggezza, ha fatto una scelta in questi giorni di affidare diciamo il ruolo direttivo strategico a due profili importanti come Maldini e come Leonardo, e quindi io sono certo che entrambi, e con l'appoggio di Malagò, arriveranno a fare una scelta intelligente diciamo nell'interesse di una nazionale, di un'Italia che ha bisogno di essere rivalutata, perché vedere per la seconda volta i mondiali senza l'Italia è qualcosa che ci rattrista, e maggiormente se consideriamo che tra le quattro semifinaliste ci sono tre europee. e quindi il fatto di rimanere, che l'Italia che ha vinto 3 mondiali rimanga fuori, è qualcosa che ci deve spingere a dare il meglio. 4 mondiali, scusa, e ci deve spingere

0: a dare qualcosa ancora di meglio. Posso dire che il calcio che noi rappresentiamo si rende conto di questa esigenza e sarà ancora più disponibile rispetto a prima, perché vogliamo che la nazionale, che poi è l'espressione di un patrimonio tecnico dei grandi club italiani principalmente, possa raggiungere quello che è consono al prestigio e alla storia, al palmarès della nostra nazionale.
1: Facciamo le ultime, Piero Corriere dello Sport.
2: Sì, buongiorno Presidente. Per motivi diversi sono sfumati Palestra e Calaili. Volevo capire se la priorità resta completare la fascia destra o il fatto che manchino comunque due difensori modifica i piani di mercato e quindi le urgenze, e in aggiunta se ci sarà da, cioè, se dobbiamo aspettare che si guardi più al campionato italiano o all'estero.
0: Ma come ho detto prima, io vi ho detto, manca ancora un mese e mezzo alla fine del calciomercato. Non dimentichiamoci che l'anno scorso, il 31 agosto, abbiamo definito a Canici, che è stata sicuramente un'operazione super positiva, ed era due giorni dal mercato. Quindi non dobbiamo avere fretta, non dobbiamo affrontare questo mercato con ansia. È un mercato, come ho detto, che rappresenta e praticamente risponde a più difficoltà rispetto a prima, perché i prezzi che girano sono prezzi veramente troppo esosi. E da parte nostra sappiamo, ecco, che ripeto per l'ennesima volta, che Piero Ausilio è bravo e quindi sa quello che deve fare, e sono certo che lo farà nei migliori modi e il più velocemente possibile, perché comunque la squadra è già in attività e quindi dobbiamo assolutamente mettere il mister nella condizione di lavorare al meglio.
3: Ultime tre, prego. Fai Sport.
4: Ciao Beppe, buonasera Presidente. Chiudiamo magari parlando di un sogno, come può essere la Champions League. Tu hai vinto tutto, insomma, la tua carriera, manca questo gioiello della Champions. È oggettivamente troppo complicato per la situazione del calcio italiano o può essere qualcosa che si può provare davvero a fare?
0: Ma se ragioniamo dal punto di vista oggettivo, per le premesse che ho fatto prima, in Champions League ci sono leghe e squadre, società che sono delle corazzate in termini di fatturato, in termini di potenza tecnica, però ho detto anche che l'equazione chi più spende più vince nello sport non esiste, questo credo che sia un dato inconfutabile. Da parte nostra diciamo che oggi possiamo considerarlo un sogno, ma siccome i sogni non costano niente, quindi è meglio averli, no? Dopodiché la differenza secondo me che c'è tra la Champions League e il campionato è che la Champions League è un torneo dove anche durante il cammino alcune circostanze ti possono aiutare ad affrontare l'avversario in un momento di difficoltà, o viceversa essere tu in difficoltà, ad avere un percorso di calendario e di sorteggi che può essere forse più avvantaggiato rispetto ad altri, mentre in campionato alla lunga vince sempre la squadra più forte, perché è un campionato a tappe dove tutte le domeniche si gioca e dove indiscutibilmente vince la squadra più forte. Quindi affrontiamo la Champions con la consapevolezza di fare meglio dell'anno scorso, con il rispetto degli avversari, ma non lasciando nulla di intentato.
1: Prego, i due. La Stampa.
5: Sì,
1: andiamo con Andrea Lombardia.
5: Buonasera Stefano Scacchi, La Stampa. Nelle ultime sessioni di mercato l'Inter ha concluso operazioni in entrata arrivando al massimo alla soglia dei 25 milioni di euro d'acquisto. Quando ha provato ad andare più in là, l'operazione è andata in porto, cioè penso a Palestra e a Lookman. In prospettiva questo può essere un problema, cioè la fatica di chiudere acquisti a soglie di prezzo più alte. Grazie.
0: Allora, visto che citi Palestra, io prima l'ho spiegato, vorrei puntualizzare come noi l'accordo con l'Atalanta l'avevamo già raggiunto ed era già un accordo che dava seguito al fatto che nel momento in cui ci fosse stato un accordo col giocatore l'operazione si chiudeva. Quindi non è che noi ci siamo tolti da un impegno preso con l'Atalanta o l'Atalanta ha rinegoziato in altro modo. C'era una scelta, definiamola di vita, che può essere criticabile o meno, qualcuno può criticare, altri no. Io mi sono già espresso su quello che può essere la definizione da parte del giocatore e del suo procuratore. Posso dire sicuramente invece che quando ci si avvicina a certi giocatori le valutazioni schizzano in alto in modo molto significativo. e quindi l'Italia in generale, non è solo l'Inter, non è in grado di fare delle operazioni che non hanno una razionalità. Si possono fare anche delle operazioni non razionali, ma questo non fa parte del nostro modus operandi. Noi dobbiamo fare delle operazioni razionali. La possibilità di investimento c'è, ma deve essere una possibilità sempre logica, e questa l'ho detto prima. Per cui non siamo competitivi come, parlo delle squadre italiane, come sono le squadre inglesi, però possiamo recitare un ruolo da protagonisti con la creatività che possiamo adoperare sul mercato.
3: L'ultimo, prego.
6: Buon pomeriggio, Presidente. Alfio Musmara, Tele Lombardia. Voi siete stati straordinari, lei è ausilio negli anni precedenti a fare due finali di Champions League, andando a prendere giocatori magari non giovani, magari a fine contratto, in scadenza di contratto, mi viene in mente il Mkhitaryan della situazione, che però hanno alzato e di parecchio il livello, soprattutto anche in Champions League, la qualità. Ecco, oggi lei parlava di alzare l'asticella, lo ha fatto anche all'indomani della vittoria del campionato a livello europeo, a livello di Champions League, ma come si fa, essendo cambiati questi parametri anche con la nuova proprietà, dove un certo tipo di giocatori non si possono più prendere, si deve andare magari necessariamente sui giovani con determinati ingaggi, con determinati costi, cioè non diventa sempre più difficile combattere con quel tipo di corazzate lì? Grazie.
0: Ma io credo molto che si possa sopperire, come dicevo, un po' con la creatività, nel senso andare a ricercare giocatori magari anche sconosciuti che però al momento non dicono nulla, ma poi in prospettiva possono essere validi. E poi la seconda opzione, che è quella che noi intensifichiamo alla luce anche di, come dicevo, degli interventi strutturali che la proprietà ha destinato sia a Interello che anche a Pinettina, e cioè quello di creare un centro sportivo, per esempio a Interello, che oggi è moderno e che accoglie decine di squadre, con una ventina di tecnici che hanno un compito principale di valorizzare il prodotto del calcio giovanile interista. In più, la scelta di Chivu non è nata per caso, come tanti magari dicono, è stato un atto forse di coraggio all'inizio, ma coraggio relativamente, ma il coraggio è insito anche nei manager che hanno una visione, che è quello di sapere che Chivu guarda molto bene anche l'attività del settore giovanile, essendo lui stesso proveniente da quel settore. Non a caso Pio Esposito, mi sembra di attribuire a lui, ed è giusto riconoscere un grande merito, perché Pio Esposito è un buon giocatore, ma lui ha avuto il coraggio di buttarlo in prima squadra, e dobbiamo continuare su questa strada, cioè che poi è la strada che tanti invocano anche nell'ambito di una maggiore valorizzazione della nazionale. Il coraggio di fare giocare c'è, ci vuole anche da parte vostra poi la stessa e pari valutazione, cioè sapere che quando un giovane gioca non ha l'esperienza e quindi va aiutato nella crescita, e non esprimendo dei giudizi che possono essere drastici o che possono esprimere magari delle situazioni in cui lo stesso giocatore è il primo che ne viene condizionato. Dobbiamo assieme fare un processo di crescita, credo che sia la strada migliore per dare continuità ai nostri club. L'ho detto prima, cioè in questo momento ci sono 13 proprietà straniere, quindi significa che dobbiamo fidarci a un calcio che è fatto anche di razionalità. Le proprietà straniere non vengono in Italia per buttare via i soldi, vengono in Italia per gestire le società nei migliori modi, con oculatezza, cercando di fare investimenti, cercando di abbassare i costi, ed è questa un po' la terapia che noi dobbiamo adottare, ed è una terapia che nel caso nostro, accanto, se mi permetti, chiudo, a una competenza che anche questo management ha dimostrato, parlo dal punto di vista dell'area tecnica, di avere, perché come management noi in 6 anni abbiamo avuto 3 scudetti, quindi con 3 allenatori diversi, quindi anche questa è un'ulteriore dimostrazione. Oggi abbiamo alle spalle una proprietà che ci segue, per cui io credo che possiamo, ripeto, andare avanti in modo molto ottimistico, sperando di ottenere risultati magari inspiegabili.

0: Editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Allora, si avvicina il momento più caldo per quanto riguarda il mondiale di calcio. Oggi prima semifinale, quella tra Spagna e Francia, poi ci sarà la super semifinale anche tra Inghilterra e Argentina, due partite per stabilire le nuove o vecchie, chi lo sa, finaliste del mondiale, con Francia e Argentina che potrebbero trovarsi clamorosamente di fronte l'una contro l'altra in un remake di quello che è stato l'ultimo mondiale di calcio, poi vinto, come sapete bene, dall'Argentina di Leo Messi, che ci ha riprovato, ci riprova, di nuovo in sella con la maglia dell'Argentina per riprovare a fare un bis che sarebbe assolutamente clamoroso. Nel frattempo sono cominciati i ritiri delle squadre, sono cominciati ad arrivare anche i nuovi giocatori, in alcuni casi i nuovi allenatori, in tanti casi, visto che c'è stato un sontuoso valzer delle panchine. Per esempio, oggi ci sarà la presentazione al San Carlo di Napoli, a Palazzo Reale fu presentato Antonio Conte, di Massimiliano Allegri. Allora andiamo proprio a Napoli. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo e Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo a Napoli dal mio amico e collega Salvatore Cagliazza del Roma. Ciao Salva, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, sono proprio qui fuori al San Carlo con tantissimi colleghi che non vedevo, hai ragione tu, da Palazzo Reale di 2 anni fa con Antonio Conte.
1: Che aria tira lì? C'è entusiasmo, c'è diffidenza?
2: No, ci sono tanti ospiti, perché comunque tieni presente che ci sono tanti sponsor che hanno voglia e sono stati invitati dal presidente, poi ci sono tanti curiosi e naturalmente tantissimi giornalisti, perché comunque l'evento è importante e quindi c'è voglia di ascoltare Max Allegri, che come avrai letto è arrivato ieri intorno all'1:30 a Napoli con la compagna, è andato a Castelvolturno a visitare il centro e a parlare un po' con i dirigenti, e poi in serata, come sempre, molto probabilmente porta fortuna, sono andati nello stesso ristorante che 2 anni fa andò anche Antonio Conte.
1: Un po' di scaramanzia ci sta sempre.
2: Diciamo che le abitudini del presidente sono sempre le stesse.
1: Senti, diciamo che la città di mare chiamerà sicuramente, richiamerà gli occhi di Max Allegri, che è da livornese doc, ogni tanto se ne torna al mare, lì avrà un'atmosfera che sicuramente lo incanterà. Cosa ti aspetti dalla conferenza stampa di oggi? Che venga svelato anche qualcosa rispetto a quelle che sono le strategie della stagione, che lui faccia delle richieste, o che sia l'allenatore da yes man, quindi che sia contento di quello che De Laurentiis si potrà mettere a disposizione?
2: Ah, ok, se è un aziendalista non lo scopro io, lo sai tu, lo sanno tutti, quindi è uno che non dico si accontenta, ma che comunque valuta prima il materiale che ha a disposizione, perché poi Vincenzo, al di là degli infortuni, Conte lascia in eredità una rosa importante che poi l'anno scorso non è stata potuta essere utilizzata sempre per i gravi infortuni che gli sono capitati a tutti, e quindi comunque la rosa è ampia, e De Laurentiis ha sborsato quasi 70 milioni di euro per il riscatto di Højlund, di Alisson Santos è una parte del cartellino di Milinkovic, quindi diciamo che l'investimento è già stato fatto. Durante la presentazione della maglietta evidenziò come questa rosa andava prima sfoltita, 47 elementi sono tanti, e poi eventualmente quando veniva a mancare, se veniva a mancare un elemento in un ruolo, veniva rimpiazzato. Tieni presente che si pensava che Lobotka domani scade la sua clausola rescissoria valida per l'estero, ieri il suo procuratore ha ammesso di voler rimanere ancora a Napoli, molto probabilmente ci sarà anche la possibilità di un rinnovo. Bisogna capire Anguissa, per esempio, se esce Anguissa devi andare a prendere un grande centrocampista.
1: Esatto, un rinnovo che ha avuto Vergara, no? A un certo punto si era, si era pensato che potesse andare via.
2: Era anche lui ieri alla cena,
1: si era pensato addirittura al Como. Per lui invece un rinnovo molto importante per Vergara, quindi il Napoli punta su quel giocatore che poi è emerso in mezzo alle difficoltà del Napoli dell'anno scorso tra i tanti infortuni.
2: Esatto, è un rinnovo fino al 2031 con adeguamento di contratto. C'era stato un po' di schermaglie come di solito si fanno, poi quando c'è Mario Giuffredi in mezzo, mi riferisco al procuratore del calciatore, c'è sempre la possibilità di andare allo scontro, ed invece poi ieri dopo questo incontro all'Hotel Parker poi c'è stato anche l'incontro con Allegri, e addirittura poi in serata Giuffredi e Vergara sono andati a cena anche loro con il presidente, la dirigenza e Allegri.
1: Tra l'altro, quindi insomma, lui resta assolutamente. Una giornata nella quale c'è anche ancora a Napoli l'agente di Ceballos che sembra un passo, quindi altro che cedere prima di acquistare. Qui in qualche modo comunque un regalino ad Allegri come cadeau di benvenuto lo si sta facendo, no? Perché siamo molto vicini alla
2: zona della devo dirti la verità, io sono molto amico, come sai, di Diego Armando Maradona Junior,
1: sì.
2: Che conosce molto meglio di me e molto meglio di altri il calcio argentino, e mi ha sempre detto che Ceballos, al di là di qualche infortunio di troppo, è un grande esterno, classe 2002, però bisogna piazzare, sebbene che se gioca a sinistra lì c'è Alisson Santos che non viene messo in discussione, quindi secondo me anche quest'anno il Napoli sarà senza Nualand.
1: Ah, che sarebbe destinato dove secondo te questo?
2: A Firenze molto probabilmente, che ha delle richieste là, ci potrebbe essere addirittura uno scambio con Dodò, considerato che poi Calahili, come sai, è saltato, il Napoli era interessato molto a questo giocatore, c'è il nostro Uncaffi, e quindi bisogna capire se c'è la possibilità di fare questo scambio con Nualanga avendo Dodò. Secondo me vai a rinforzare a destra il vice di Di Lorenzo, e comunque allo stesso tempo hai la possibilità di liberare una cartella a sinistra e quindi far entrare Ceballos.
1: Allora, non ti voglio far spoilerare tutto, però quale sarà la domanda che se avrai l'opportunità farei ad Alex?
2: Essendo io quarto o quinto devo capire gli altri se me la bruciano. La mia domanda è questa, te la dico tranquillamente.
1: Vai.
2: La mia domanda è che 2 anni fa di questi tempi, a pochi metri di distanza, Conte disse che voleva un Napoli incazzato, ma quello era un Napoli che veniva dal disastro del decimo posto. Invece lui che Napoli vorrà vedere?
1: Questa è una bella domanda, perché poi insomma non può poggiarsi sulla leva del riscatto, perché di fatto è venuta da una stagione importante, quindi deve
2: ragazzi, Vincenzo, fare meglio di Conte appare molto difficile, perché comunque scudetto, primo anno, Supercoppa e secondo posto, ragazzi, devi fare un altro primo posto.
1: Esatto, tra l'altro quindi con grandissime aspettative, quindi diciamo la leva è quella della continuità.
2: No, ma poi in una stagione dove il Milan si è rinforzato tantissimo, e la Roma comunque si rinforza, il Como si è rinforzato e si sta rinforzando, perché il Como non è più un'incognita, è una certezza. Bisogna capire, la Juve non te lo dico proprio, certo oggi ha un qualche difficoltà
1: parecchia
2: di rosa, però sicuramente poi Carnevali riuscirà a migliorarla,
1: poi parleremo delle problematiche di mercato della Juventus, però magari si potrebbe integrare quasi quasi la tua domanda, non per suggerirtela perché mi interesserebbe,
2: dimmi io
1: dicendo tutto. Magari la rabbia di riscatto la vuoi vedere in Champions League, visto che lì Conte non ha saputo far bene come non sapeva far bene neanche la Juventus,
2: ma sicuramente qualcuno gliela dirà prima di me, sai, da Don e tutti questi qua
1: che
2: hanno i diritti con il Napoli, e quindi arriveranno prima.
1: Quella sicuramente gliela faranno. Ci sarà anche magari la possibilità di sentire se tra le sue preferenze di mercato, che conoscendolo non esprimerà mai, c'è anche, che ne so, il Gatti di turno, qualche giocatore suo fidato che vorrebbe tipo Rabiot rivedere anche al Napoli?
2: Ma sicuramente

0: ci sarà, saranno, qua dobbiamo perdere un'ora e mezza,
1: quindi è lunga, voglio dire, è lunga.
0: Sarà lunga.
1: Senti, diciamo, parlando con i colleghi lì fuori, qual è la sensazione, comunque a prescindere da quello che saranno le parole di Allegri, del Napoli del prossimo anno? Perché l'Inter sta avendo qualche difficoltà sul mercato, il Napoli la struttura ce l'ha e tutto sommato deve smaltire, magari prende anche Ceballos.
0: No, ma c'è comunque ottimismo, c'è voglia di vedere il Napoli, perché tieni presente che poi venerdì ci tuffiamo subito in questa prima parte di ritiro e quindi... subito vedremo all'opera con tanti calciatori, perché gli italiani non sono andati al mondiale, alcuni sono usciti prima, Lobotka non è andato, Rachmani non è andato, quindi vedremo, credo che McTominay arriverà non subito, ma arriverà subito dopo, Oliveira stessa cosa, quindi alla fine De Bruyne e Lukaku saranno gli ultimi ad arrivare, credo, a Castel di Sangro, se arriveranno.
1: Invece chiaramente diciamo, c'è l'ottimismo che è anche estremamente motivato su quello che può essere un campionato sicuramente importante del Napoli, tra l'altro nell'anno del centenario, che lo sarà anche per la Fiorentina, che sta facendo acquisti importanti, per la Roma che si sistemerà. Ecco, tu vedi che le tre centenarie quest'anno possono avere quello scatto d'orgoglio in più per fare qualcosa di diverso?
0: Sicuramente sarà, te l'ho detto, sarà una stagione molto impegnativa e i posti sono quattro e l'Inter io non credo che vada in difficoltà e Napoli se la deve giocare con gli altri, poi è tutto allo stesso livello. L'Inter ancora oggi, al di là delle difficoltà di mercato, è ancora la favorita.
1: La grande riflessione che volevo fare insieme a te, volevo approfittare della tua presenza prima di salutarti e farti avviare alle stanze del meraviglioso San Carlo di Napoli, in una cornice meravigliosa nella quale verrà presentato appunto Massimiliano Allegri. Intanto molti si aspetteranno un Napoli da corto muso che magari non delizia i palati più fini napoletani,
0: non lo so questo,
1: però è quello che insomma in qualche modo ti deve portare necessariamente al risultato, che è la cosa più importante. Però l'ultima dichiarazione a proposito di centenario, di l'ultima conferenza stampa a proposito di centenario di Spalletti, di De Laurentiis, io l'ho visto molto provato, è una cosa normale o ci hai visto dietro quasi un avvicinarsi alla fine della gestione De Laurentiis?
0: Non lo so se è una questione familiare, non lo so, non te lo so dire. Abbiamo fatto molte riflessioni, però sai, c'è la privacy, ci sono situazioni in cui non puoi.
1: Però anche a voi è risultato strano, non so come.
0: Assolutamente sì, ma anche Valentina,
1: Sì.
0: Cioè, non solo lui.
1: Erano molto toccati, provati, quindi mi sembrava veramente quasi saluti finali, però vabbè, poi per il resto ci sono cose che ci auguriamo non ci siano di natura familiare, naturalmente lo scopriremo strada facendo. L'ultimissima domanda che ti faccio: chi può essere il protagonista di questa stagione del Napoli? Così te lo faccio dire prima ancora che magari possa arrivare dal mercato.
0: Io mi auguro ancora di più Højlund, lo abbiamo visto, diciamo. Certo, ritorno in Serie A, si è caricato tutto l'attacco sulle spalle, anche in virtù del fatto che poi non aveva alternative, no? Luca era andato via, Lukaku è tornato ma poi è rimasto fuori. Io mi auguro di vedere un Luca un po' più al centro dell'attacco e non caricarsi sulle spalle tutto, ma cercando di segnare molto di più, perché secondo me ce l'ha nelle corde.
1: Vedremo se anche la tua profezia si avvererà. Intanto ti lascio alla, come la vogliamo
0: ciao,
1: chiamare,
0: Vincenzo,
1: la prima del San
0: saluto.
1: Carlo di oggi, di quest'anno.
0: Ciao Vincenzo, un saluto a voi.
1: Ciao Salvatore Cagliazza del Roma, che sta per entrare in quella che possiamo considerare la premiere alla Scala di fatto a Napoli, dove ci sarà la presentazione al San Carlo di Massimiliano Allegri, che sarà il nuovo e che è il nuovo allenatore del Napoli. Sono molto curioso di sentirlo parlare, perché poi riesce sempre a dare grandi indicazioni e dovrà gestire una piazza che gli chiede tanto, ma lui è uno di quelli che è assolutamente in grado di poter mantenere le aspettative. Ricordiamo peraltro che nel suo passato è capitato già una volta di subentrare ad Antonio Conte, che lasciò grandi aspettative, era una Juventus che veniva dal terzo scudetto di fila, che non aveva avuto però un passo altrettanto esaltante sullo scenario europeo, arrivò Massimiliano Allegri, tra grandi diffidenze del popolo bianconero, con lancio di ortaggi, fischi, pernacchie, un popolo ancora scioccato dall'addio

Un'occhiata a questo punto anche un po' in anticipo rispetto a quello che poi approfondiremo dettagliatamente con la redazione di tutto Mercato Web a partire dalle 11.35 a quelli che sono le prime notizie di mercato. Intanto una che salta sotto gli occhi, perché il mercato della Juventus continua a essere complicato in questa fase. Sapete che Carnevali ieri è tornato sulla vicenda Colomani, specificando che il giocatore interessa, ma che la Juventus lo suo sforzo lo ha già fatto, non potrà fare uno sforzo maggiore. Quindi se il Paris Saint-Germain andrà anche lei incontro alle esigenze e alle possibilità di spesa della Juventus, si può chiudere anche in 10 minuti, altrimenti si virerà su altri obiettivi che potrebbero essere Sorloth o che potrebbero essere Pellegrino. Allora partirei proprio da qui prima di darvi le altre news, perché ci sono dei passi in avanti, come ha raccontato anche Corriere dello Sport oggi, tra la Juventus e Parma per Matteo Pellegrino, centravanti argentino, uno dei nomi forti trattati in questo momento dai bianconeri. Secondo il quotidiano, a breve sono attesi i suoi agenti in Italia, con un incontro con Carnevale e Massara già in programma. Il Parma avrebbe fretta di chiudere per poi trovare il sostituto, ed in questo senso che la formula preferita sarebbe quella dell'acquisto a titolo definitivo, che è un po' il diktat che il Parma ha dettato alla Juventus. I bianconeri da questo lato stanno però prendendo tempo, preferendo un prestito con obbligo di riscatto in modo da rimandare l'investimento al prossimo anno, parti che comunque sono in contatto e possibilità di chiudere che è sempre più vicina. Sullo sfondo resta, come dicevamo, Colomani. La trattativa al Paris Saint-Germain si è raffreddata viste le richieste dei parigini. La richiesta del Paris Saint-Germain la consideriamo eccessiva, ha detto Carnevale, superiore a 45 milioni di euro. Se non troveremo un accordo, vireremo su altri obiettivi. Questo è quello che appunto ha detto Carnevale, che ribadisce quindi l'intenzione di non svenarsi per Colomani. Ma si registra un alert importante anche sulla trattativa per il Dibu Martinez, che è un grande obiettivo della Juventus in questo calciomercato estivo, e ci sarebbero delle complicazioni non da poco, perché Damien Vidagani, direttore dell'area professionale dell'Aston Villa, chiude in questo momento le porte per la partenza del Dibu, parlando al portale Scores e raccontando che il futuro del Dibu è assicurato, resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare via quest'estate. La squadra ha bisogno del suo impegno, della sua grande esperienza, ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione. Quindi chiude di fatto le porte all'arrivo di Dibu Martinez, chissà se anche per la difficoltà di arrivare a sostituti, uno di questi era proprio Suzuki dal Parma. Si parla anche appunto dell'interessamento della Juventus, e lui, a proposito di questo, parliamo del direttore sempre dell'area professionale dell'Aston Villa, dice: tutte le notizie pubblicate nei media sulla possibile partenza verso la Juventus non riflettono la reale posizione del club. Martinez è un giocatore molto importante per noi, ci aspettiamo che continui a offrire un rendimento eccezionale insieme ai suoi compagni. Quindi di fatto questa chiamata alle armi, possiamo definirla così, da parte dell'Aston Villa, della dirigenza massima dell'Aston Villa, è un po' come ammonire anche il giocatore e dire: non è che poi finisce il mondiale oggi, domani o dopodomani o dopo la finale e poi vieni a pressare per andare, diciamo, a abbassare il costo della tua operazione per andare alla Juventus, che noi puntiamo su di te. Quindi in qualche modo vengono chiuse le porte alla Juventus per quanto riguarda quello che può essere un trasferimento in bianconero. Quindi a quel punto resterebbe aperta la pista vicario per la Juventus, però non credo abbassi l'attenzione sul Dibu Martinez. Andiamo in casa Milan, perché per quanto riguarda Antonio Silva arriva un altro no al Benfica per il rinnovo. Il Milan a questo punto resta alla finestra, e Mendes, che sta facendo un grande lavoro per il Milan, un po' come ai tempi di, come ricorderete bene, di Mino Raiola, quando lavorava tanto per Juve e anche per il Milan, potrebbe metterci la sua mano. Tra le priorità che Ruben Amorim ha immediatamente segnalato alla dirigenza del Milan c'era anche un difensore. Il nuovo tecnico rossonero è stato subito accontentato con l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio per 30 milioni di euro, bonus compresi, ma il diavolo non intende fermarsi qui e potrebbe prendere nelle prossime settimane anche un altro rinforzo in difesa, soprattutto per Fikayo Tomori, dovesse andare via casomai. E allora chissà che dopo Gonzalo Ramos non possa arrivare a Milanello proprio un altro portoghese. Secondo quanto riferisce appunto la Gazzetta
Gazzetta dello Sport, mi appoggio anche alla redazione di Milan News in tal senso. Un nome che potrebbe tornare caldo è quello di Antonio Silva, difensore classe 2003 del Benfica. I rossoneri avevano già provato a prenderlo nelle scorse settimane, ma la pista si era raffreddata dopo che il club lusitano aveva fatto muro in quanto sicuro di convincerlo a firmare il rinnovo del suo contratto che scade tra un anno. Peccato però che il giocatore abbia detto ancora no alla proposta di prolungamento dei portoghesi. A questo punto non è escluso che possa

a tornare ad essere un obiettivo di mercato del Milan. A proposito di Antonio Silva, però, a questo punto si mette al lavoro Jorge Mendes in casa rossonera. Appunto, piace molto Antonio Silva, in particolare ad Amorini, che lo stima da parecchio tempo. Il suo agente Jorge Mendes, che questa estate ha già chiuso il trasferimento di uno dei suoi assistiti a Milanello, vale a dire Gonzalo Ramos, è al lavoro per provare a portare anche il difensore nel club di via Aldo Rossi. Per il momento Gerry Cardinale non ha ancora affondato il colpo, forse consapevole che il nuovo no del difensore al prolungamento proposto dal presidente Rui Costa non può far altro che abbassare il prezzo. Oltre a lui, nel mignolo del diavolo c'è sempre anche Gonzalo Ignacio, che però lo Sporting di Lisbona valuta tanto in termini di costo delle cartelline, quindi potrebbe diventare una situazione abbastanza complicata da riuscire a raggiungere. Andando sempre sul mercato del Milan, andiamo a vedere anche un po' quello che può essere un altro obiettivo per rinforzare le fasce. In particolare si fa il nome di Nusser Marzawi, esterno del Manchester United e della nazionale marocchina, che abbiamo potuto appunto apprezzare molto nell'ottimo cammino che il Marocco ha fatto nei mondiali, eliminato poi, come sapete, proprio di recente dalla Francia nei quarti di finale, con la Francia che poi affronterà adesso la Spagna in semifinale. Il tecnico portoghese lo conosce bene, avendo già lavorato in carriera con lui, e lo apprezza molto anche per la sua duttilità, visto che può essere impiegato sia a destra sia a sinistra. Secondo il Corriere dello Sport, che aggiunge poi che in uscita del Milan c'è Stupinian, si può lavorare su questa trattativa, e dalla cessione di Stupinian i rossoneri sperano di incassare circa 20 milioni di euro. Su di lui c'è il forte interesse proprio dell'Aston Villa, che nel frattempo, come vi abbiamo raccontato, ha chiuso le porte alla Juventus per il Dibu Martinez, che sta pensando l'Aston Villa proprio all'esterno mancino rossonero per sostituire Lucas Digne, che è passato al Paris Saint Germain, e che Digne grande protagonista di questo mondiale. Questo sempre per quanto concerne appunto la situazione in casa Milan, mentre affacciandoci in casa Fiorentina, e l'altra insieme al Milan società che sta facendo un grande lavoro sul mercato, operazione definita nel frattempo con il Real Madrid per Valdepeñas, e andiamo a leggere appunto i dettagli. La Fiorentina è vicinissima a chiudere il quinto acquista della sua campagna estiva, con un Paratici che è letteralmente scatenato, e dal Real Madrid è pronto ad arrivare Victor Valdepeñas. L'intesa con il Blancos è stata praticamente trovata sulla base di un'offerta da 7-8 milioni più il 50% di futura rivendita, una formula che la Fiorentina sta utilizzando molto nell'acquisto dei giocatori per garantire poi un prezzo del cartellino che possa salire a seconda di una futura rivendita. A questo punto il Real Madrid appunto detiene e manterrà il diritto di recompera, un tipo di accordo ormai caro al Real Madrid. La prova ne è la questione relativa a Nico Paz. Per quanto riguarda, diciamo, gli ultimi dettagli, dopo l'accelerata andata in scena nelle ultime ore, la Fiorentina e il Real Madrid mancano da definire soltanto gli ultimi dettagli. Le due squadre sono in dialoghi costanti per la definitiva fumata bianca con il calciatore spagnolo, che ha scelto i viola nonostante sulle sue tracce ci fosse anche il Bologna. Difesa a questo punto rinnovata, perché Paratici dopo questo acquisto è dunque pronto a rinnovare il reparto difensivo, che lo scorso anno è stato tra i più deboli del reparto della Fiorentina, con Jimenez a destra, due centrali Vieri e Dragusin. L'unico elemento di continuità rappresentato sarà David De Gea, che era anche lui un obiettivo della Juventus, ma che resta alla Fiorentina, come insomma è stato poi raccontato nelle ultime ore anche proprio dalla redazione di Tutto Mercato Web. Dunque, questa è un po' un'infarinatura generale di quelli che saranno i colpi di mercato, o comunque le notizie di mercato di questa giornata, che andremo ad approfondire con la redazione di Tutto Mercato Web dopo la prima pausa che ci prendiamo in questo momento. Finisce lo spazio editoriale con la partecipazione di Salvatore Caiazza, che è in questo momento appunto al San Carlo di Napoli per la presentazione di Massimiliano Allegri, con le prime news di mercato da approfondire nella prossima mezz'ora. Linea alla regia, ritorniamo tra pochissimo con la redazione di Tutto Mercato Web. Vi aspetto.

Stefano Allegri, detto Max. Vorrei dire due parole però su questo meraviglioso teatro che tutti voi conoscete. Innanzitutto ringraziare il sovrintendente Fulvio Macciardi che ci ha concesso la possibilità di fare questa presentazione in questo meraviglioso teatro. Questo è un teatro, non tutti lo sanno, che è il più antico d'Italia, il più antico d'Europa e il più antico del mondo. Diciamo, sembra strano, ma è così. E quindi voglio dire, oltre a essere

0: un teatro meraviglioso e anche un teatro straordinariamente storico. Poi abbiamo scoperto un'altra cosa, che questo teatro è detto anche il teatro della fortuna, perché Edoardo Scarpetta, che quasi tutti voi conoscete, che era il padre dei fratelli poi De Filippo, quindi Edoardo, Titina e Peppino, nel 1889 tenne ben 100 repliche della sua commedia, era una delle commedie più importanti, Na Santarella, che poi è una commedia che è andata avanti nel tempo e viene ancora adesso riproposta, ed era sempre strapieno. Voi direte, bisogna vedere, magari era strapieno perché era bravo, non perché portasse fortuna, però diciamo che Scarpetta decise di restarci. Edoardo De Filippo, quando poi iniziò con il trio con i fratelli, venne qui al San Carlo per altre repliche di varie commedie che furono un enorme successo. Quindi, teatro della fortuna, diciamo che sicuramente gli impulsi saranno positivi per questo inizio di stagione. Allora, fatta questa piccola premessa, io comincerei a chiamare sul palco il presidente Aurelio De Laurentiis. Prego, Aurelio. Non so se vuoi dire due parole oppure ti accomodi direttamente. Se ti accomodi. Sì, mettiamo Max qui. Prego, Aurelio.
1: Allora, io innanzitutto saluto questo pubblico meraviglioso e saluto il sovrintendente Fulvio Macciardi, che ci ha concesso questo bellissimo teatro per presentare Max Allegri. Allora, andiamo avanti, facciamo venire gli altri.
0: Assolutamente, allora a questo punto l'ospite d'onore, Max Allegri. Prego, Max. A fianco al presidente qui, il direttore sportivo Giovanni Manna. A fianco al mister, l'amministratore delegato Andrea Chiavelli. E il vicepresidente Edoardo De Laurentiis. Edoardo, fianco al presidente. Molto bene, fatta questa premessa, tutti siete ansiosi a questo punto di iniziare la conferenza stampa. La conferenza stampa durerà 45 minuti dal momento in cui noi partiamo con la prima domanda. Guido Baldari è lì a fare la solita opera, diciamo, di smistamento delle domande, quindi vai, Guido.
2: Sì, buongiorno a tutti, cominciamo subito con Pinelli del TG5.
3: Buongiorno Presidente, buongiorno Mister, buongiorno a tutti gli altri ospiti. Allora Mister, Napoli è una piazza che negli ultimi anni si è abituata a vincere e che cerca anche una sua consacrazione a livello europeo e internazionale. Cosa può portare in più della sua esperienza qui a Napoli e se parallelamente o prima dell'offerta di De Laurentiis ha avuto contatti con la Federazione per la Panchina Azzurra? Grazie.
4: Innanzitutto buongiorno a tutti, e per me credo che sia anche troppo per me tutta questa presentazione, perché è la prima volta che mi capita, quindi devo ringraziare il Presidente per questa ora in cui staremo insieme. Per quanto riguarda, io credo che il Napoli, da quando c'è il Presidente, negli ultimi 17 anni, solo un anno è stato fuori dall'Europa, ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League. È una squadra che negli ultimi due anni ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa, è reddito una squadra sicuramente abituato a lavorare, perché Antonio Conte ha dimostrato nel corso della carriera tutto il suo valore, quindi sono anche fortunato. È già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, quindi speriamo che sia di buon auspicio e porta buono, che nella vita avere fortuna è importante. Quindi direi, per questo sono molto contento. Per quanto riguarda credo che la cosa più importante è lavorare con grande serietà e professionalità, e soprattutto cercare di creare le basi per arrivare a marzo, dove dopo, come dico sempre, dopo alla fine a marzo si decidono le stagioni, e essere dentro gli obiettivi, tutti gli obiettivi che sono campionato, Champions e Coppa Italia, sarebbe molto importante. Quindi da domani inizieremo questa stagione. Per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca. Ho sentito subito l'affetto e il calore della gente, una città molto passionale, e quindi sono molto contento. Per quanto riguarda la federazione, non ho assolutamente avuto contatti, ho parlato col presidente, che tra l'altro già anni fa siamo stati vicini, e quindi sono molto felice di lavorare con il presidente, ma soprattutto con tutti quelli che lavorano all'interno del Napoli.
0: E tra gli altri vedo anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e lo ringrazio per la sua presenza. Prego.
2: Rai Sport, a seguire Sky e DAZN.
5: Un saluto a tutti, al presidente, a tutti e a Max. Ciao Max, mi fa piacere rivederti dopo un po' di tempo. Siamo in un teatro storico, come si diceva prima, e la domanda è, sai che c'è sempre una discussione negli ultimi anni, Cortomuso, il gioco, non il gioco, giochisti, eccetera. Puoi dirci quale sarà l'opera allegriana a Napoli? Cioè, che Napoli vedremo?
4: Diciamo che il calcio è bello perché è opinabile, quindi tutti ne parlano, e tutti, diciamo, è bello di questo sport, che credo che sia lo sport più bello al mondo, perché è molto imprevedibile. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, come dico sempre, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi 2 anni, e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro. L'importante è avere grande, grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, che gli obiettivi si raggiungono attraverso il lavoro e il sacrificio, che è la cosa più importante. E credo che, come ho detto prima, il reddito di una squadra che ha tutte queste qualità.
6: Salve. Massimo Golini, Sky Sport, saluto a tutti. Volevo chiedere a Allegri se può rappresentare, nonostante la sua carriera sia ricca di successi, una sorta di riscatto questa avventura a Napoli dopo la delusione patita con il Milan, e se ha iniziato già, comunque immagino di sì, a dare una valutazione alla rosa a disposizione per poi, evidentemente col direttore sportivo Manna, cominciare a lavorare seriamente sul mercato. Grazie.
4: Ma non è questione di rivincita, ci sono delle annate che finiscono in un modo. Sono molto dispiaciuto per come è finita l'annata l'anno scorso, e colgo l'occasione un attimo per ringraziare tutti quelli che hanno collaborato con me l'anno scorso al Milan, perché comunque è stata una stagione intensa, come poi il calcio è bello perché vincere o raggiungere obiettivi non è semplice. Ecco perché noi quest'anno dobbiamo partire sempre con sapendo che niente è scontato, nonostante gli ultimi 2 anni di successi, sapendo che domani inizia un'altra stagione e bisogna mettersi tutti nelle condizioni per poter lavorare meglio con grande professionalità.
2: DAZN.
7: Buongiorno mister, volevo chiederle se ci sono 4 giocatori da cui ripartire e qual è la sua opinione e il suo punto di vista su Lukaku e su De Bruyne, che saranno gli ultimi a ritornare dal mondiale.
4: Innanzitutto ho imparato una cosa da un vecchio allenatore, che fino a che i giocatori non li vedo, non li alleno, dare giudizi da fuori è sempre molto difficile. E quindi questa cosa me la porto dentro, e domani inizio. Innanzitutto bisogna conoscersi, mi metto a disposizione di una squadra che ha dei valori importanti. Arriveranno Lukaku e De Bruyne arriveranno il 5 agosto dopo il mondiale, prima arriveranno gli altri due, che sono McTominay e Lang, e quindi ora intanto partiamo con i giocatori che abbiamo a disposizione, iniziando il lavoro.
2: Mediaset.
8: Buongiorno Presidente, buongiorno Mister. Volevo fare un attimo un passo indietro sulla questione Milan, chiedendole se comunque le parole di Cardinale, quando ha presentato Amorim dicendo adesso abbiamo un allenatore che giocherà per vincere e non per non perdere, farà un calcio entusiasmante, non le ha viste come una sorta di mancanza di rispetto nei suoi confronti, che ha vinto 6 Scudetti, 5 Coppa Italia, 3 Supercoppe Italiane e

0: ha raggiunto due finali di Champions League.
1: Ma no, assolutamente non commento assolutamente le parole della proprietà, che è cardinale al Milan. Ripeto, come ho detto prima, posso solo ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato e supportato in tutto l'anno con cui ho lavorato a stretto contatto. Poi dopo, purtroppo, siamo tutti dispiaciuti per il mancato obiettivo, però ora inizia un'annata importante, bella da vivere. Comunque abbiamo il campionato, abbiamo la Coppa Italia, abbiamo la Champions, e quindi bisogna partire con grande entusiasmo.
2: Corriere dello Sport, noi stiamo facendo fare una domanda a tutti. Il Corriere dello Sport ha chiesto una cortesia di fare una domanda al nostro amministratore delegato, oltre che al mister.
3: Buongiorno mister, benvenuto. Lei un anno fa voleva, almeno così si diceva e si leggeva, puntava Højlund, e quest'anno se lo ritrova qui. Che tipo di attacco sarà il suo e cosa si aspetta dal mercato per rinforzare sia l'attacco sia il resto della squadra? Grazie.
1: Poi dopo. Allora, per quanto riguarda il mercato ci pensa come sempre la società, lavoriamo in stretto contatto. Io, quando avrò visto tutta la squadra, darò delle valutazioni e vedrò cosa potrà mancare. Poi con la società, come sempre, col direttore, col presidente, parleremo di quello che potrà essere, ci potrà essere per migliorare la squadra. Io credo che questa sia una collaborazione molto importante, perché comunque credo che, come dico sempre, nel calcio di oggi la grande sfida è quella di essere competitivi e nello stesso tempo sostenibili, e quindi la squadra è già forte, quindi dopo vedremo piano piano cosa riusciremo a fare. La società, perché al mercato ci pensa la società.
3: Le chiedevo di Højlund.
1: Højlund è attaccante del Napoli, sono molto contento di allenarlo. Diciamo, l'anno scorso l'ho scansato e quest'anno invece l'ho preso.
3: Al dottor Chiavelli, buonasera, buongiorno. Approfitto dell'occasione perché lei ultimamente, anche di recente, diciamo, è stato a fare un sopralluogo nell'area Kuwait, diciamo, di cui parlava il presidente la scorsa volta, sulla questione stadio. Le chiedo a che punto è questa situazione, come ha trovato l'area e qual è il progetto, diciamo, in questa fase di sviluppo per la costruzione del nuovo stadio, comunque per la progettazione del nuovo stadio. Grazie mille.
4: Sì, è vero, noi abbiamo svolto recentemente un sopralluogo presso l'area Kuwait, sulla quale è in corso un'attività di bonifica in stato estremamente avanzato su circa il 50% dell'area. E abbiamo, a valle di questo sopralluogo, comunque ritenuto, diciamo così, la presenza di tutte le caratteristiche di idoneità per sviluppare una progettazione relativa alla realizzazione di un nuovo impianto. Abbiamo poi di recente concluso una lettera di intenti sottoscritta con la dirigenza della società Kuwait in Italia, in cui ci siamo reciprocamente confermati l'interesse a coltivare congiuntamente attività e processi che ci conducano a verificare la fattibilità della realizzazione di un nuovo impianto insistente su quell'area. Per quello che riguarda il progetto, in realtà noi una progettazione l'abbiamo già completata, che riguardava un'altra area, ed è una progettazione del tutto idonea ad essere trasferita sull'area a cui lei fa riferimento. Quindi in verità lo stato relativo alla progettazione è estremamente avanzato. Spero di aver risposto con compiutamente la sua domanda.
5: Un stadio da 70.000 posti e 120 skybox.
2: Corriere della Sera.
6: Salve Allegri, sono Monica Scozzafava del Corriere della Sera, sono qua. Mi alzo. Eccoci. Salve e benvenuto.

0: intanto.
1: Grazie.
0: Lei, insomma, è riconosciuto e riconoscibile come un uomo di mondo, però l'ha detto lei prima, una presentazione del genere non le era mai capitata e non so se è una mia impressione, ma quando è entrato era anche piuttosto emozionato, lei che è un uomo che solitamente controlla anche le emozioni. Intanto, che cosa ha provato?
1: Non mi pare, perché in campo butta sempre via la giacca, quindi...
0: No, ma in campo è un'altra cosa, io dico in conferenza, solitamente cerca sempre di contenere le emozioni. Quindi, che cosa ha provato entrando qui? E poi velocemente, ha una rosa forte, lo ha detto, con tante ali. Pensa che il suo modulo possa essere quello col tridente? Grazie mille.
2: Ma per quanto riguarda il modulo, ho detto prima, ci sono giocatori che possono, una squadra che, con la rosa che ho a disposizione, che si può giocare con un sistema di gioco o con un altro. Sicuramente se ho molti esterni a disposizione giocheremo sicuramente con degli esterni, perché sono quelle le caratteristiche. Per quanto riguarda l'emozione è normale, sono nel teatro più antico del mondo, che, ancora funzionante, del 1737, e quindi per me è un'emozione, poi davanti a una platea di tantissime persone, quindi un po' di emozione è normale che ne avessi, ecco, quindi sono molto contento, ripeto, di essere qui, però credo che la cosa più importante è da domani iniziare il lavoro e farlo nel migliore dei modi.
3: Sempre da questa parte, mister, abbiamo il Mattino e a seguire la Gazzetta dello Sport.
4: Sì, Pino Taormina del Mattino, buongiorno. Allegri prima parlava dell'Europa, dell'importanza a marzo di essere lì, quindi immaginiamo che l'obiettivo principale che le ha chiesto la società sia quello di avere le due finali. E poi chiedo al presidente De Laurentiis, se posso Guido, se questo divario tra la Serie A e il resto delle leghe europee può essere colmato. Grazie.
2: Per quanto riguarda la Champions, com'è cambiata? È cambiata soprattutto nella testa, credo. Io, tra l'altro, quest'anno per me è un ritorno alla Champions, perché negli ultimi 3 anni non ho avuto la fortuna di partecipare alla Champions per varie vicissitudini, però quando è cambiato il format... Già il primo anno c'è stato, credo, a vedere andare fuori, un adattamento da parte di tutte le squadre. Infatti ci sono state tante squadre favorite che si sono qualificate all'ultima partita, tante sono uscite dalle prime 8. Già l'anno scorso le grandi si sono subito adattate un attimino più velocemente a quello che è il format nuovo. Prima c'erano 2 squadre grandi, una media e quella di quarta fascia. Sotto quell'aspetto lì è cambiato poco e niente, è il fatto che sapendo giocare 8 partite credo che ti dia la possibilità di poter recuperare, e così è stato il primo anno dove tante squadre hanno avuto difficoltà.
1: Ma sai Pino, non è che c'è questa differenza calcisticamente parlando, c'è una differenza di impostazione legislativa da paese a paese, pur essendo in Europa, e c'è soprattutto una grande differenza con le leghe americane di qualunque tipo di sport americano. Allora, noi continuiamo a produrre un calcio gestito non da noi che dovremmo essere i padroni del calcio, ma da istituzioni che si arricchiscono sulle nostre spalle e sulle spalle anche delle altre leghe, ovviamente. E quindi poi diciamo che in Italia, come in Inghilterra, ci sono un numero di squadre maggiori di un certo standing, di un certo livello e di un certo interesse, con un certo numero di tifosi anche. Qual è il problema, semmai? Il problema è sempre economico, perché anche in Inghilterra, dove fatturano tantissimo, 3 volte quello che fatturiamo noi in Italia, chiudono il bilancio con 500 milioni di pounds in rosso. E allora vuol dire che il calcio non funziona. per tutta una serie di motivi che andrebbero affrontati. Però ti ripeto, tutti quanti in Europa siamo un po' delle marionette al servizio della UEFA e al servizio della FIFA. Quindi poi chi effettivamente si arricchisce sulle nostre spalle sono la stessa UEFA e la stessa FIFA, dove se vuoi andare a vedere i bilanci forse non ti è nemmeno possibile andarteli a studiare con tutti quanti i vari professionisti del caso. Non so se sono stato abbastanza esaustivo, Pino.
3: Gazzetta dello Sport, a seguire TGR Campania.
5: Buongiorno mister, benvenuto. Il primo giorno Conte recitò a memoria dei dati difensivi su cui voleva lavorare, no? Dati negativi. Lei sa già invece dove mettere mano per il tipo di gioco che vuole fare per far migliorare subito la sua squadra?
2: Ma ripeto, fino a che non vedo i giocatori, fino a che non iniziamo a lavorare, vedo da domani a parte i test, però da quando inizia il ritiro su Adimaro, non posso assolutamente dire. Ci sono dei numeri, come giustamente magari l'anno scorso Antonio ha detto, che sono inconfutabili, come dico sempre io, che ci sono dei numeri offensivi e difensivi, che è la classica differenza reti che usava 60 anni fa, che ora non va più di moda, ma è sempre quella, perché più è larga la differenza tra i gol fatti e i gol subiti, e più è facile e più arrivi agli obiettivi. Più si accorcia la differenza, se fai 60 gol e ne prendi 50 è impossibile che tu arrivi nelle prime 4 o tu vinca un campionato.
3: TGR Campania.
4: Buongiorno mister, sono Fabrizio Cappella, TGR Campania. Volevo passare di nuovo all'aspetto emozionale, lasciando un attimo le questioni tecniche, perché lei quest'anno sarà l'allenatore del centenario del Napoli, quindi resterà come l'allenatore del centenario. Questo le dà più emozione, più responsabilità? Come l'affronta?
2: Affronto con entusiasmo, sicuramente con grande responsabilità e con grande emozione, perché comunque il centenario viene solo una volta, e quest'anno fortunatamente siedo io sulla panchina del Napoli, e quindi per me è motivo di grande orgoglio, e quindi abbiamo una grande responsabilità nel cercare di arrivare agli obiettivi. Ecco perché tutti bisogna mettere qualcosa in più per cercare di far sì che l'anno prossimo, il 30 maggio, quando finirà il campionato, se non sbaglio, dovremmo aver raggiunto degli obiettivi e aver vinto dei trofei.
3: La Repubblica.
1: Quindi ti auguri di arrivare in finale di Champions, visto che hai parlato del 30 maggio.
2: Generale. Dei trofei generale.
6: Eccomi, sono Pasquale Dina di Repubblica, benvenuto, un saluto. Senza ovviamente scendere nei dettagli, perché lei ha detto che non ha ancora conosciuto i giocatori. L'anno scorso c'era una gestione di portieri, che non c'era un titolare, una riserva, ma c'erano due cotitolari. La sua gestione dei portieri, quale sarà nella prossima stagione? Sceglierà un titolare? Grazie.
2: Allora, innanzitutto credo che il Napoli abbia due ottimi portieri, e sono molto importanti, perché in una stagione dove giochi 60 partite, anche chi gioca 15 partite, ovvero chiamiamolo secondo portiere, che però non è così, è molto importante, perché sono quelle partite che determineranno la stagione. Sicuramente ci sarà una gerarchia, ci sarà un primo portiere e un secondo portiere, però questo lo vedrò cammin facendo durante il percorso dei ritiri.
3: Il Roma per il direttore Manna.
7: Salve, do il benvenuto ad Allegri, Salvatore Gaiazza. Allora direttore, ieri ha avuto un incontro prima di Allegri con Vergara e il suo agente. C'è un lungo contratto per questo ragazzo, che è venuto fuori nelle difficoltà l'anno scorso, perché il Napoli, quando si sono infortunati praticamente tutti, è venuto fuori sto ragazzo. Che ci può dire di concreto? Grazie.
8: Buongiorno a tutti. Ma Antonio, penso che l'anno scorso, in un momento di estrema difficoltà, ha dimostrato di avere dei valori identitari importanti, che essendo un giocatore formato dal Napoli, cresciuto nel settore giovanile, ha dato lustro un po' a quello che è la nostra identità. È un ragazzo che ha

0: nei valori sani, che ha dimostrato di essere un giocatore importante, che ha sposato un progetto un anno fa a lungo e quest'anno noi l'abbiamo continuato. Niente di più, niente di meno di quello che avevamo già previsto più di un anno fa. Ecco, se l'è solo guadagnato sul campo. Grazie.
1: Grazie direttore. Cronache di Napoli e a seguire Sport Italia.
2: Buongiorno, Marcello Altamura di Cronache di Napoli, benvenuto a Mister Allegri. Le volevo chiedere, lei ha sempre, nella sua carriera, ha sempre fatto ampie rotazioni, quindi ha utilizzato tutta la rosa e ha lanciato diversi giovani, non ultimo Bartesaghi al Milan che è esploso. È un modello che in teoria può replicare a Napoli e se sì, allargato magari a più competizioni anche alla Champions. Grazie.
3: Credo quando hai una stagione così tanto importante con le competizioni, campionato Champions e Coppa Italia, è normale che la rosa deve essere tutta in grado di poter giocare, soprattutto tenere un alto ritmo, un alto tasso tecnico all'interno del campo, quindi ci sarà bisogno di tutti, perché ci saranno anche momenti di difficoltà all'interno di una stagione che andranno gestiti nel migliore dei modi.
1: Sport Italia.
4: Buongiorno mister, Vincenzo Credendino, Sport Italia. Nel corso della presentazione della divisa ufficiale del centenario, Lero De Laurentiis ha avuto modo di dire Allegri è un aziendalista. Vorrei sapere cosa ne pensa di questa definizione e se eventualmente ci si rivede. Grazie.
3: Ma io quando ormai è diversi anni che ringrazio il Presidente per aver confermato questa cosa, che vengo definito come un aziendalista. Per qualcuno è un'offesa, per me invece è un complimento, perché comunque l'allenatore è quello che deve gestire il patrimonio della società, che sono i giocatori, e cercare di portare dei risultati. E come ho detto prima, nel calcio di oggi, l'ha confermato il Presidente pochi minuti fa, il calcio di oggi, la vera sfida è quella, soprattutto in Italia, dove abbiamo delle difficoltà diciamo rispetto a quello che può essere l'Inghilterra o altri paesi, di giocare questa sfida cercando di essere competitivi ma nello stesso tempo sostenibili. Questo cosa vuol dire? Che l'allenatore deve essere in simbiosi con la società per capire le dinamiche anche economiche della società. Quindi essendo definita aziendalista mi fa solo che piacere.
1: Fan page.
5: Buongiorno, sono Maurizio De Santis. Le volevo chiedere, le sue ultime due esperienze con Juve e Milan si sono chiuse in maniera, diciamo, poco esaltante, non proprio idilliaca. Cosa le è sembrato di trovare a Napoli a livello di club e di progetto che le è parso subito diverso e quindi perché ha scelto questa opportunità?
3: Per quanto riguarda le ultime due esperienze alla Juventus, credo che l'ultima esperienza l'abbiamo conclusa vincendo, se non sbaglio, perché magari sono un po' ho perso un po' di memoria, ma abbiamo vinto credo una Coppa Italia l'ultima esperienza alla Juventus. Quindi al Milan purtroppo la cosa buffa, il calcio purtroppo è così, siamo stati tra il primo, il secondo e il terzo posto dalla seconda alla 37esima giornata. Siamo stati fuori dalla Champions la prima e l'ultima, e purtroppo l'ultima è quella che contava, e questo ripeto, sono molto dispiaciuto perché è la prima volta che da quando alleno Juve, che ho allenato Juve e Milan, è la prima volta che sono uscito dalle prime quattro, e questo sicuramente è una cosa che non la nego, me la sono portata dietro.
6: Ma speriamo che te la dimentichi presto.
3: No. Questo sicuramente, infatti fortunatamente mi ha dato la possibilità di allenare una squadra forte e quindi avrò la possibilità di rifarmi.
1: Chiarello, Radio CRC.
7: Buongiorno. Parto da un sognatore che ci ha lasciato, Peppino Di Capri. Per fortuna a fianco a lei non abbiamo un sognatore ma un visionario come il presidente De Laurentiis, che nell'ultima conferenza stampa di campionato con Antonio Conte vicino ha detto: Antonio, se non avessi avuto tutti questi infortuni avresti rivinto lo scudetto. Lei ha la stessa rosa di Conte, anzi con parecchi rientri, in questo momento parecchio extra-large. A capire il pensiero del presidente, lei con questa rosa può vincere il campionato nell'anno del centenario. L'ultima conferenza a Palazzo Petrucci ha detto: ho preso Allegri perché è un vincente, è uno che sa come si vince, e lei dopo Conte lo ha già dimostrato. Ma per vincere, Conte ha fatto 2 anni straordinari, ma ha fatto 59-58 gol, pochi. La produzione offensiva sarà il tema principale a cui lei si dedicherà per poter vincere, oltre che competere. Napoli ormai è una grande che compete. E poi, come nota personale, io la intervistai tantissimi anni fa, che aveva ancora i pantaloncini corti da calciatore, dopo un tragico Napoli-Brescia. Lei partecipò a quella retrocessione, la peggiore della nostra storia, e da allenatore ci ha tolto pure 2 scudetti parecchio chiacchierati. Lei ritiene che a questa città deve restituire qualcosa? Deve qualcosa?
3: Sono venuto apposta per restituire.
1: Sull'attacco, mister, diceva Chiariello.
3: Sull'attacco me l'ha già fatto uno che devo restituire, io ho restituito. Quindi sull'attacco no, credo che la rosa della, ripeto, la rosa del Napoli è forte. Abbiamo una rosa forte, bisogna lavorarci. Poi le annate sono diverse l'una dall'altra, quindi credo che Antonio abbia fatto 2 anni straordinari e ora quest'anno inizia un'altra annata.
1: Canale 21, a seguire canale 8.
8: Salve Allegri, Titti in Prota, canale 21. Parto dall'ultima stagione, che è stata funestata da tantissimi infortuni. Se ritiene che si possa lavorare ed in che modo si può lavorare per cercare di limitarli, considerando che la stagione è lunga, ci sono tanti impegni e quindi sicuramente bisognerà lavorare anche con il suo staff da questo punto di vista. E poi le chiedo una curiosità. Antonio Conte scelse dei claim quando arrivò qui a Napoli. Uno degli ultimi fu: am fatica, dobbiamo lavorare. Lei sta parlando di lavoro, di serenità, e le chiedo se può, magari, o se ha già pensato a qualcosa del genere, un claim in napoletano, un qualcosa che possa incitare. Grazie.
3: No. Sinceramente non ci ho pensato e mi scuso, ma per quanto riguarda gli infortuni ho imparato una cosa nell'esperienza calcistica, sia da giocatore che da allenatore, che tutte le annate sono diverse l'una dall'altra. E quindi quello che è successo nell'annata precedente può succedere tutto il contrario di tutto nell'annata dopo. Io credo che le 2 annate di Conte siano state completamente diverse sotto il lato degli infortuni, credo, e quindi poi non sono, stando al di fuori è impossibile giudicare, e sarebbe anche una mancanza di rispetto. L'unica cosa è che domani, quando inizieremo, valuteremo il tutto e programmeremo al meglio, perché poi comunque, a parte le prime, fino al 20 settembre, quando ci sarà la prima sosta per la nazionale, dopo inizierà diciamo la vera stagione, perché comunque avremo una partita ogni 3 giorni, che sarà anche il bello della stagione, perché comunque il Napoli ormai da tanti anni è una realtà europea, e quindi credo che l'habitat della Champions sia un habitat molto importante, dove dovremo cercare di fare il meglio possibile.
1: Canale 8, a seguire Radio Kiss.
9: Buongiorno mister, io le do un benvenuto un po' diverso ad un uomo di mare che arriva in una città di mare, dico buon vento, e soprattutto voglio ricordare che lei si trova in un luogo iconico, il Teatro San Carlo, è straordinario, però lei ha anche un nome che è stato reso iconico da un altro personaggio straordinario di Napoli, che è Massimo Troisi. Ha definito all'epoca il suo un nome scostumato, però questa volta lei, anziché ricominciare da 3, ricomincia da 4, che sono i 4 scudetti, per puntare magari al 5. ritiene che un po' di scostumatezza o di sana cazzimma, come diciamo noi, serva sempre anche nel calcio? Grazie.
3: Sono pienamente d'accordo, perché comunque

0: sana cazzimma e la sana follia serve molto nel calcio, perché comunque ti aiuta anche a...
1: Serve nella vita.
0: Nella vita in generale. E quindi credo che quest'anno sia un anno molto, molto importante, ripeto, l'ho detto prima, per tante motivazioni. La prima è che è il centenario del Napoli, quindi è un anno dove tutti dobbiamo avere una responsabilità in più per cercare di raggiungere quelli che sono gli obiettivi a cui partecipiamo.
2: Radio Kiss Kiss, a seguire Radio Marte.
3: Buongiorno a tutti, mister, bentornato a Napoli. In attesa di poter lavorare con tutta la rosa a disposizione, quale crede che sia la collocazione tattica più idonea per un calciatore come Kevin De Bruyne? Grazie.
0: Ma innanzitutto fatemelo vedere e fatemelo allenare, poi dopo... Sicuramente è un giocatore che sa giocare discretamente bene a calcio, quindi questo è già un vantaggio. E poi vediamo quando arriva, ecco. Quindi... Credo che un giocatore
1: non possa giocare. Una domanda, perché De Bruyne si lamentò con Antonio Conte di non essere utilizzato come lui avrebbe desiderato. Ecco perché questo puzzone ti fa questa domanda, hai capito?
0: No, ma non è. Ma io, l'anno scorso, se non sbaglio, a parte dopo l'infortunio, fino al momento dell'infortunio, De Bruyne fu un giocatore molto importante per il Napoli. Credo che Antonio Conte lo utilizzò nelle migliori posizioni a lui congeniali. Poi dopo, ripeto, vedendo da di fuori, io credo che nelle situazioni per dare dei giudizi bisogna essere all'interno, quindi io, essendo all'esterno, non posso assolutamente dare dei giudizi. Comunque mi ricordo la partita dell'andata di Milano, fu una partita dove De Bruyne fece una buona partita. Poi un giocatore straordinario.
2: Mister, sulla tua destra, Radio Marte.
4: Salve mister, buongiorno. Ben arrivato intanto.
0: Grazie.
4: Alessandra Vaccaro, Radio Marte. Le volevo chiedere, ci sono sicuramente tantissimi motivi per accettare Napoli, dalla piazza ai tifosi, poi è diventata comunque blasonatissima come squadra, soprattutto negli ultimi anni, ma per lei personalmente ritrovare un direttore sportivo con cui già ha lavorato e poi un presidente che è una persona fisica con cui potersi confrontare ogni giorno, immagino abbiano avuto comunque un peso specifico rilevante nella sua scelta, sapere di trovare un ambiente quasi familiare. E poi una curiosità, volevo sapere se ha notato il Corriere del Sole ritornato sullo stemma della nuova maglia del Napoli, vista la sua passione per l'ippica. Grazie.
0: Quello l'ho notato subito. Col presidente, diciamo, ci conosciamo da tanti anni. Addirittura ricordo un aneddoto: ci fu una telefonata a mezzanotte. Io allenavo la Juventus prima di Borussia Dortmund. Juventus, e tra l'altro. Scusate perché ne fu uno. Non per la telefonata del presidente, perché fu una serata dove mia madre non stava bene, quindi e direttore invece dai tempi della Juventus siamo stati insieme. Quindi col direttore abbiamo già trascorso.
1: Che cosa ti chiesi? Perché sono partiti dai cavalli.
0: Mi chiese se voleva comprare un cavallo, e in quel momento gli dissi no.
1: No, perché come ho già detto sulla nave, papà era un grande esperto di cavalli, e quindi era anche lui interessato all'ippica.
0: E quindi e poi basta, giusto?
5: Come il fatto di avere un presidente vero,
0: assolutamente sono
1: un direttore con il quale già hai lavorato.
0: Direttore Manna, abbiamo già lavorato insieme, conosciamo pregi e difetti, soprattutto lui conosce molto bene i miei difetti e quindi mi aiuterà molto.
5: Come vedete le lacrime, perché qualcuno aveva detto o scritto, se non ricordo male, strano, piange De Laurentiis, piange Valentina, piangono tutti e piange anche Allegri. Quindi diciamo il pianto fa parte, diciamo, è un bel sentimento ogni tanto.
1: Paolo Villaggio avrebbe detto, ma come è umano lei? No?
5: Vai Guido.
2: Abbiamo una domanda da parte di Napoli Magazine per il nostro vicepresidente.
6: Ma innanzitutto bentornato mister Allegri. Ad Edo De Laurentiis, che è parte integrante della storia del Napoli, nell'anno del centenario, la scelta di questa location così stupenda, così storica, così importante come il Teatro San Carlo, è l'inizio di qualcosa che nella stagione, sia dal punto di vista sportivo, ma anche dell'unione tra il club e la città, deve diventare qualcosa di memorabile?
7: Beh, è di grande auspicio, tanto salve a tutti, è di grande auspicio, sono orgoglioso di presentare il mister in questo teatro così storico mondiale. È stato poi fondato, progettato da Medrano a forma di ferro di cavallo, quindi quale miglior location con il nostro Corsiere del Sole, e che possa essere soprattutto l'inaugurazione di un grande cammino, di un grande campionato, e che possa rendere felici tutti i nostri tifosi. Grazie e forza Napoli.
2: Grazie Edo. Teleclub Italia, Telecapri, e poi abbiamo spazio ai web.
8: Francesco Molaro, Teleclub Italia. Mister, benvenuto, un saluto a tutti i presenti. Si è parlato tanto di attacco, si è parlato anche di moduli, lei giustamente ci ha spiegato che insomma bisogna vedere la squadra, però si è parlato poco di difesa. Il Napoli è una squadra che può giocare a 4, ma ha giocato anche a 3. C'è un'idea sua, ha visto un po' anche nei giocatori che arrivano, per esempio rientra Rafa Marin, rientra Marianucci, e poi il Napoli ha giocatori importanti come Boquemà, Buongiorno, Rachmani, quindi sulla difesa. E poi una battuta con il presidente, c'è stato un momento in cui Allegri poteva già sedere sulla panchina del Napoli, c'è stato un anno, un momento, un attimo in cui Allegri poteva già arrivare?
0: Prima il presidente.
2: Presidente, prima lei.
1: Ma c'è stato un momento. C'è sempre un momento in cui tu immagini che i tuoi contratti valgano poco, perché se le motivazioni del contrattualizzato diminuiscono, allora uno si domanda, forse mi devo creare delle assicurazioni di percorso. E quindi è ovvio che più volte io ho chiamato Allegri, così come più volte ho chiamato altri allenatori, ma questo è normale, non credo che avvenga solo da parte mia, ma avvenga anche da parte dei direttori sportivi di volta in volta, perché già voi dei media ci fate, ve l'ho già detto, comprare 200 calciatori, vedi che già il laziale di Sky ha detto prima ad Allegri, ma il mercato, perché loro sono dei fagocitatori di notizia, se no non riempiono i loro palinsesti. E quindi voglio dire, poi avete visto che bella sfida poi ha fatto la Rai, perché si parlava di questa incredibile batosta di aver preso i mondiali senza la partecipazione dell'Italia. Io ragazzi non ho mai visto tanta gente sintonizzarsi per vedere questi mondiali anche a delle ore incredibili, anche alle 3 del mattino, ne parlavamo ieri di questa partita dove la Svizzera poi era uscita perdendo 3-1. Dico, ma ragazzi, ma allora siete stati tutti svegli, dico, non solo io che ho una moglie svizzera. Vabbè, comunque, non so se sono stato esaustivo nella risposta.
5: Sei stato esaustivo, prego.
2: Mister, la domanda sulla difesa.
0: Ah, sulla difesa. La difesa è importante come l'attacco e come il centrocampo.
2: Bravo mister.
5: Bene, molto bene.
2: Bravo così. Telecapri.
4: Ciao mister, Claudia Vivenzio di Telecapri, benvenuto, in bocca al lupo.
0: Grazie.
4: L'anno scorso al Milan le chiesero del PPDA e lei disse faccio fatica con queste sigle. Lei ha sempre detto che il calcio è semplice. Le chiedo quindi a questo punto se ha fatto pace con queste sigle o è l'occasione quindi per presentarci il suo staff tecnico che si occuperà anche di queste sigle. Grazie.
0: Non è che ho fatto pace con queste sigle. Diciamo, tutte le statistiche, tutti i numeri sono validi nel calcio, credo che vanno saputi leggere, ma credo che la cosa più importante è avere dei buoni, degli ottimi giocatori che ci fanno vincere delle partite. Questa è la cosa più importante. Poi tutto è opinabile, tutto è tutta l'interpretazione che diamo a questi numeri. Il calcio non è assolutamente, nello staff tecnico abbiamo dei ragazzi che poi verranno presentati a Dimalo, che lavorano sul campo, lavorano sui dati, come fanno ormai tutti gli staff. Ma se fosse così semplice, che non è semplice, è riduttivo, perché altrimenti riduciamo tutti ai dati, ma il calcio non è una roba di dati, il calcio è una roba di campo, dove ci sono dei giocatori che devono essere molto bravi a giocare bene, a cercare di mettere in condizioni che ci facciano vincere le partite, altrimenti non andremo neanche in campo e staremo davanti a leggere i dati confermano quello che di solito vediamo sul campo.
2: Grazie mister, le ultime quattro domande le riserviamo ai web che ricoprono un ruolo importante nel panorama dell'informazione. Cominciamo con Calcio Napoli 24.
9: Salve, Claudio Russo, Calcio 24, benvenuto.
0: Grazie.
9: Chiedo al mister e al presidente, c'è un tratto umano che ha convinto l'uno e l'altro a decidere di intraprendere questa avventura assieme? E poi per il mister, come si gestisce non soltanto un gruppo squadra, ma anche una personalità molto appassionata come quella del presidente? Grazie.
1: Ma sai, il tratto umano nei rapporti di amicizia sono fondamentali, anche se l'amicizia è una cosa molto rara e molto complessa. Nei rapporti di lavoro il tratto umano è fondamentale, perché altrimenti non inizia nemmeno una fattiva collaborazione che poi è alla base di qualunque successo. Poi sai, noi veniamo dal cinema, nel cinema ogni volta hai un progetto diverso, hai un regista diverso, hai dei tecnici e dei collaboratori diversi, e quindi se tu non crei una sintonia e un'atmosfera perfetta, e tu non raggiungi alla fine il risultato che ti sei prefisso. Ma questo vale in qualunque tipo di lavoro che abbia una progettualità, perché vedi, il calcio e il cinema hanno una cosa in comune, che sono due industrie atipiche, perché non puoi serializzare il prodotto che realizzi.
0: Per quanto riguarda il mio pensiero sul fatto che il presidente ha grande personalità, io credo che come in tutte le buone famiglie ci saranno momenti di confronto, che è la cosa più importante, perché attraverso il confronto cresciamo. Non è possibile.
1: Ma poi se non c'è lo scazzo non c'è amore, figlio mio.
0: Quindi non è, e quindi ci saranno anche delle idee diverse su cui confrontarci, ma l'importante è che anche quando ci saranno degli scazzi e dei confronti, così almeno i giornalisti sono contenti di scrivere che il presidente ha litigato con Allegri ha litigato il presidente, e l'importante è che siamo tutti in sintonia per l'obiettivo finale, che è quello più importante del Napoli Calcio, per far sì che il Napoli Calcio arrivi agli obiettivi finali.
1: Ma poi ci possiamo pure mettere d'accordo per fare un teatrino ad uso e consumo loro, no?
5: Tu che dici? Tu hai anche lavorato con un certo Silvio Berlusconi, che a livello di personalità era un filo sotto naturalmente Aurelio, però ne aveva abbastanza, no?
2: Grazie. Grazie Nicola. Pianeta Napoli.
10: Buongiorno mister e benvenuto a Napoli. Le volevo chiedere, al di là delle due finali di Champions, lei ha vinto sul campo del City, sul campo del Manchester United, sul campo del Real Madrid. Lo scorso anno purtroppo il Napoli ha fatto una Champions incolore, e questo ha leso sia il ranking che chiaramente anche le casse della società. Stante che l'Inter, che si è divisa gli scudetti in Italia col Napoli negli ultimi 4 anni, ha fatto 2 finali di Champions. Lei ritiene che con 15 nazionali possa arrivare anche fino al Wanda Metropolitano il prossimo anno? Grazie.
0: Allora, innanzitutto facciamo un passo alla volta, cerchiamo di superare il girone. Una volta superato il girone poi...

0: Infonapoli 24.
1: Sì, buongiorno a tutti, intanto benvenuto al mister. Direttore, senta, le volevo chiedere questo. Intanto le faccio i complimenti per il lavoro che ha fatto in questi anni qua a Napoli. L'anno scorso in rosa c'erano solo due centravanti, tant'è che poi a gennaio con la cessione di Lucca Højlund ha fatto un po' di straordinari. Quest'anno, al netto delle valutazioni che poi farà il mister, ma la sua idea, nella sua idea c'è quella di avere tre attaccanti in rosa, anche considerato il gran numero di partite e il livello di competitività che ci sarà sia in Italia che in Europa? Grazie.
2: Grazie per i complimenti, troppo gentile. Ma l'anno scorso avevamo Romelu, che è stato l'attaccante dello scudetto e che ha lavorato con Simeone l'anno prima, era Spadori come Jolly. La squadra era stata costruita in un modo e ci bastavano due attaccanti, che erano Lucca e Lukaku, di caratteristiche simili. Poi, ahimè, c'è stato l'infortunio di Romelu e abbiamo avuto l'opportunità di comprare Rasmus. Rasmus ha giocato quasi tutte le partite, doveva rientrare Romelu a ottobre-novembre, non è rientrato, c'era ancora Lucca. A gennaio pensavamo di poter utilizzare Romelu al 70-80%, così sfortunatamente non è stato, e abbiamo acquistato Giovane, che è un giocatore che ha caratteristiche diverse rispetto a Højlund e Lucca, che è andato via, e Lukaku. Quindi penso che oggi partiamo con Højlund, Lukaku, Lucca e Giovane, il mister farà le valutazioni e noi ci faremo trovare pronti.
0: Grazie direttore. Allora Nicola, abbiamo sforato i tre minuti, ma dico che ci può stare.
3: Mi dispiace.
0: Io invito tutti i protagonisti a fare un passo in avanti,
4: abbiamo
0: i fotografi a venire qui
4: maglia,
0: perché dobbiamo fare un po' di foto di rito.
4: Prego.
0: Grazie, se vi accomodate qui davanti, i fotografi possono venire, grazie.
5: Lasciamo qui centrali. Grazie.
6: Direttore, una foto mister e presidente, per piacere. Grazie.
5: Un pochino più centrale, per piacere.
6: Un attimo.
5: Ragazzi.
6: Un attimo, un po' più avanti, così vediamo anche un po' il teatro. Grazie,
5: Presidente. Grazie, Presidente. Grazie, Presidente. Magari
6: sarebbe la foto ideale, perché noi sempre prendo la foto
7: Scusami, ci vuoi abbassare il
8: parlamento sull'alto? Presidente, qua per te. Mister Allegri.

0: Un saluto e ben ritrovati con una nuova, importantissima e ricchissima edizione del TMV News. Come di consueto è il mercato, il calciomercato a farla da padrone, con tante squadre di Serie A che si stanno muovendo, chi più chi meno. Tra queste ovviamente anche l'Inter campione d'Italia, reduce dalla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Beppe Marotta. I temi non sono mancati, ne parliamo con il nostro direttore Nicolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
1: Un saluto a tutti, ben trovati a voi.
0: Una delle notizie che il presidente Marotta ha dato in primis in conferenza stampa è, purtroppo per i tifosi nerazzurri, il mancato arrivo di Calaili per l'assenza dell'idoneità sportiva, lo sappiamo tutti. Adesso noi facciamo già uno step successivo, cioè cerchiamo di capire chi a questo punto può essere l'alternativa a questo giocatore, per il quale, correggimi se sbaglio, Niccolò, l'Inter era anche

0: a pagare una cifra molto, molto, molto importante.
1: Assolutamente sì, diciamo non è fortunatissima l'Inter per quanto riguarda queste situazioni sull'esterno destro in sostituzione di Dumfries, perché aveva raggiunto l'accordo con l'Atalanta, o quantomeno era vicinissima a raggiungere un accordo con l'Atalanta per Palestra. Poi l'inserimento del Chelsea ha vanificato questo investimento, che comunque l'Inter immediatamente ha deciso di rifare su un altro giocatore che era già nel mirino da tempo, e appunto Kalaili sicuramente era anche una prospettiva interessante di crescita per quanto riguarda le opportunità di vestire una maglia così importante come quella dell'Inter. Purtroppo per lui e anche per l'Inter non sono riusciti a tesserarlo, non ha avuto l'idoneità agonistica, e conseguentemente oggi l'Inter si è presa qualche ora di riflessione per cercare di trovare una soluzione diversa, perché poi quando vai a cercare questi giocatori che hanno questa qualità, questo cambio di passo, questa tecnica, che poi devi giocare la Champions League, il campionato, la Supercoppa, la Coppa Italia con le ambizioni che ha l'Inter, ti devi sempre presentare con un elemento di un certo
0: Anche
1: livello.
0: perché ricordiamo, Niccolò, che il Kalaili della situazione, chiamiamolo così, va e andrà a sostituire una casella estremamente importante di un
1: Quella di
0: giocatore come
1: Dumfries.
0: Dumfries, che è andato via e che di fatto è stato, fino a poco tempo fa, uno dei protagonisti, no, comunque della stagione nerazzurra.
1: Appunto, quindi insomma, questo è un ruolo molto importante nell'Inter, perché sulla fascia sinistra sono abbastanza tranquilli, è chiaro che sulla zona di destra devono mettere un giocatore che possa garantire a Chivu quelle caratteristiche tecniche che fino alla fine di questa stagione ha dato e ha contribuito a dare un giocatore come Dumfries. Quindi
0: Stagione lunga, insomma, servono
1: sì.
0: elementi all'altezza, ci sono dei nomi.
1: Ci sono dei nomi che naturalmente in questo momento sono i primi nomi che escono, non è detto che poi siano quelli definitivi, oppure quantomeno che siano una parte sola di quelli che conosciamo, perché chiaramente
0: Certo.
1: Ausilio e Marotta hanno fatto anche un punto della situazione insieme anche ai propri collaboratori per capire quale possa essere la soluzione più adatta. Allora,
0: Anche perché alcuni, scusami Niccolò, sono nomi che già si sono
1: sì.
0: fatti e che quindi per forza di cose ritornano in auge dopo appunto il mancato arrivo di
1: Uno di
0: Calaili.
1: questi può essere Spence del Tottenham, che comunque è un giocatore di qualità, però bisogna vedere anche lì come vengono impostate le trattative, perché l'Inter comunque ha fatto un certo tipo di ragionamento. Allora, su Palestra aveva intenzione di spendere fino a 50 milioni, cioè
0: Sì,
1: 45,5 di
0: sì.
1: bonus. Per Kalaili erano arrivati a spendere 25 milioni di euro più qualche bonus. Adesso vediamo su Spence, magari che è uno dei nomi, perché non è solo il nome, la disponibilità del Tottenham, la disponibilità del giocatore. È chiaro che non è solo lui, perché in questa lista c'è anche un altro elemento che comunque conosciamo già. Sto parlando di Molina, che era all'Udinese, che poi è andato all'Atletico
0: Sì.
1: Madrid. L'Atletico Madrid sicuramente lo ha valorizzato, lo potrebbe anche cedere, però anche lì bisogna vedere quanto poi chiede l'Atletico Madrid, perché sappiamo che è un club che tutto sommato quando vuol comprare vuole tendere ad abbassare il prezzo, e quando deve vendere lo tiene sempre
0: La
1: molto
0: classica
1: alto.
0: bottega
1: Una
0: cara.
1: classica bottega cara, che comunque è un po' il gioco delle parti che
0: Certo.
1: fanno tutti quanti. Poi forse il giocatore che più di ogni altro può intrigare in questo momento è Doué dello Strasburgo,
0: Sì, duela
1: perché
0: due.
1: esatto, e che è un giocatore che a mio avviso ha ancora grossi margini di miglioramento, potrebbe davvero in Serie A fare la differenza. Però lo Strasburgo anche qui è un ostacolo, sembra poco, voglio dire, dal punto di vista, no, così sportivo, che lo Strasburgo possa rappresentare un ostacolo. Invece lo è, perché tutti i giocatori che vai a trattare con loro fanno sempre, diciamo, un po' di ostruzione, o quantomeno non ti danno mai la possibilità di arrivare con facilità all'obiettivo, perché le richieste sono sempre molto alte. E poi ci sarebbe anche Van der Son del Monaco, un altro giocatore che all'Inter piace. Però noi abbiamo fatto ora 3-4 nomi che però sono in questo momento una lista potenziale di obiettivi che forse ancora loro devono cercare di focalizzare nel concreto. Ne potrebbero uscire altri, però ora forse, se prima non c'era tutta questa fretta, ora un po' più di velocità servirà, perché l'Inter non deve solo fare l'esterno destro in sostituzione di Dumfries, deve andare a prendere anche almeno un forte difensore centrale, perché ricordiamo, sono usciti per fine contratto Acerbi e Darmian, e poi abbiamo detto che De Vrij è
0: Debray è andato
1: andato
0: via. Quindi
1: appunto in Grecia, e quindi è andato via, e quindi sono tre
0: servirà
1: giocatori,
0: sicuramente, certo.
1: esatto, tre giocatori sono usciti, almeno un altro centrale forte lo devono
0: L'ha
1: prendere.
0: fatto intendere Marotta, servirà del tempo comunque per trovare il sostituto, ma come diceva giustamente Niccolò, non si può più aspettare troppo fino a questo momento. L'Inter di fatto ha chiuso il colpo Provedel, che andrà a, diciamo così, alternarsi con il Pepo Martinez. Chi invece si sta muovendo, e come se si sta muovendo, è proprio la Fiorentina, che è addirittura d'arrivo per Pensate, il quarto colpo di questi primissimi giorni di calciomercato estivo, alcuni già ufficializzati, altri potrebbero essere nelle prossime ore. E il prossimo colpo a firma Paratici, pensate, potrebbe arrivare

0: Direttamente dal Real Madrid. Per tutti i dettagli sentiamo Nicolò Santi direttamente dalla redazione di FirenzeVela.it che ci fa il punto.
1: Eccoci qua, ciao Tommaso. La Fiorentina ha chiuso il suo quarto acquisto di questa campagna estiva. Si tratta di un altro difensore del Victor Valdepeñas, direttamente dal Real Madrid, uno dei giovani più di talento della cantera dei Blancos. Non a caso Real, che in un primo momento pensava di valutarlo in ritiro con José Mourinho, ha deciso di cederlo, ma mantenendo una percentuale alta sulla rivendita, cioè il 50%, un po' come fa con i suoi giovani. Il Real tende a mantenere, diciamo, delle formule di controllo sul percorso di crescita dei propri ragazzi, come è successo per Nico Paz con il Como, e lo stesso sarà per Valdepeñas alla Fiorentina, che arriva a titolo definitivo 8 milioni di euro e, come detto, appunto una percentuale che è il 50 sulla rivendita e anche la ricompra a favore del Real. Quello si vedrà, è una cifra che ovviamente è legata all'acquisto, cioè agli 8 milioni dell'acquisto, una percentuale che si calcolerà in base a quello. Il giocatore arriva a Firenze come centrale, mancino, ma è molto duttile, può fare anche il terzino, quindi Grosso ha a disposizione un'alternativa di assoluto livello, di assoluto talento, che si pensava sarebbe arrivata a inizio agosto, magari in occasione proprio dell'amichevole fra il Real e la Fiorentina. Alla fine, in realtà, l'operazione è stata chiusa con grande anticipo. Paratici ha fatto un altro colpo di livello, in questo caso dall'estero, da Real Madrid. Valdepeñas arriva alla Fiorentina, un contratto di un anno più quattro, se i viola lo manterranno, se decadrà, diciamo, alla ricompra del Real, a quel punto scatteranno gli altri 4 anni di contratto, il giocatore che guadagnerà uno stipendio vicino al milione a stagione. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea.
0: Victor Valdepeñas dalla cantera del Real Madrid. Questo è il profilo scelto dalla Fiorentina di Fabio Paratici per andare a rinforzare la rosa di Fabio Grosso, una rosa che ha già visto gli arrivi di Vieri, difensore, Dragosin, altro difensore, e poi il colpo dell'Ax fino a questo momento, non soltanto del mercato della Fiorentina, ma proprio del mercato in generale in Serie A, ovvero quello di Arthur Attà, arrivato per una cifra monstre dall'Udinese. Niccolò, che sta succedendo in casa Fiorentina?
2: Quello che non ti aspetti, perché dopo che si era chiusa la stagione con una salvezza addirittura molto, molto sofferta, si pensava che la Fiorentina si ripartisse con il mercato dei Paratici, ma con una marcia migliore rispetto al recente passato. Ma qui siamo veramente in quinta, sesta marcia, cioè partito a tutta il mercato della Fiorentina, anche a livello di investimenti. E Valdepeñas è solamente l'ultimo tassello di una serie che comunque dovranno essere ancora messi in questa squadra, perché giustamente tu dicevi due difensori centrali, Vieri e Dragosin, un grande centrocampista di prospettiva come Attà, ma non è finita qua, così abbiamo fatto anche la rima, nel senso che adesso la Fiorentina deve sistemare gli esterni difensivi, gli esterni offensivi, e tratta anche a centrocampo un giocatore come Ulai. Per cui Valdepeñas è un'operazione di grande prospettiva, perché è un giocatore del 2006, quindi stiamo parlando di un ragazzo di 20
0: Sì,
2: anni.
0: ovviamente non parliamo di un titolare che andrà chiaramente a
2: Certo.
0: rinforzare
2: Però
0: la
2: è un
0: prima linea.
2: giocatore che comunque nasce difensore, fa l'esterno, alla Fiorentina aveva bisogno di questo, anche in virtù del fatto che sulle fasce c'è un grande cambiamento che riguarda Dodò, Fortini, lo stesso Robin Gosens. Un'operazione che, come sempre fa il Real Madrid, la fa con la percentuale sulla futura rivendita del 50%, che il Real Madrid fa con il diritto di ricompra, che, come voi sapete meglio di me, si articola a seconda delle varie stati della durata del contratto. Cioè, di solito queste operazioni, se tu firmi per 4 anni una cessione a titolo definitivo, per la prima, la seconda e la terza estate viene fissato un prezzo per la possibilità di ricomprare il giocatore, una sorta di operazione alla Nico Paz, tanto per capirsi che comunque aveva un diritto di ricompra che cambiava a seconda delle estati, poi sappiamo tutti come è andata. E quindi è un investimento che la Fiorentina fa, ma soprattutto è un progetto sportivo diverso, perché la Fiorentina è vero che paga tanti giocatori anche a costo importante, come Attà, come Vieri, Dragosin è un po' meno giovane, però comunque fa degli
0: Lo
2: investimenti.
0: stesso Jimenez.
2: Jimenez fa, sì, anche se l'ha preso con la formula del
0: Certo.
2: prestito con diritto di riscatto a 20 milioni, però fa degli investimenti su dei giocatori che hanno un pregio fondamentale, cioè la gioventù, e quindi naturalmente nella prospettiva non vanno a pesare troppo, perché se un giovane poi ti esplode, naturalmente lo puoi rivendere anche a cifre molto elevate, ma soprattutto non vanno a pesare sugli ingaggi, perché sono tutti giocatori che vanno ad abbassare inevitabilmente, cioè si alza l'investimento, ma si abbassa il livello del monte ingaggi, proprio perché comunque si parla di 1,2 milioni, 1,3 milioni, 1,5 milioni. Voglio dire, adesso anche il giocatore del Real Madrid, Valdepeñas, secondo me non arriverà a prendere 1 milione, per dire, no. Poi è chiaro, ci sono degli aumenti prefissati, però questa secondo me è la filosofia di un progetto sportivo che è iniziato. L'anno zero della Fiorentina dopo 7 anni è cominciato.
0: Ai tifosi della Fiorentina che in tutto questo mercato in entrata si chiedono, che ne sarà di Moise Kean? Noi cosa possiamo rispondere? Che è ancora troppo presto per saperlo e ce la caviamo così, o possiamo dire qualcosa di più, ovvero le percentuali magari possono propendere più dalla permanenza di questo giocatore in maglia viola, che comunque deve rilanciarsi dopo un'ultima stagione sicuramente in chiaroscuro.
2: Ma diciamo che, salvo clamorosi colpi di scena, possiamo salvarci dicendo che da qui a 24 ore difficilmente qualcuno pagherà la clausola di 62
0: questo
2: milioni di euro.
0: Questo lo possiamo sottoscrivere.
2: Beh, insomma, voglio dire, mai dire mai nel calciomercato, però siamo arrivati, voglio dire, a 24 ore dalla scadenza, e quindi penso sia difficile, anche perché a 62 milioni di euro molti club dicono sì, è vero che c'è un prezzo stabilito, ma vista l'annata di Moise Kean magari vado dopo a trattare, certo, con la Fiorentina cifre più basse. Certo. Il futuro è molto legato alle offerte, molto legato anche, voglio dire, a quello che Kean vorrà fare, e in particolar modo mi sembra che lui sappia bene che questo può essere un'occasione, anche rimanendo a Firenze, di rilanciarsi dopo un'annata che non è stata positiva. Solo in nazionale ha fatto vedere delle buone cose, alla Fiorentina molto meno. Ci dovesse essere un club di Champions, è chiaro che a quel punto potrebbe fare anche una riflessione, però al momento pista calda su Kean in fatto di cessione non la sentiamo, e all'onore del vero va anche detto che l'anno scorso la clausola era più bassa, quest'anno la clausola è più alta, però alla fine, nonostante la bellissima stagione, non quella recente, quella di due anni fa con la Fiorentina, solamente l'Alcazia si era portata avanti nel tentativo di pagare la clausola rescissoria, poi lui ha scelto di rimanere a Firenze, e loro, se ti ricordi bene, sono andati a prendere dall'Atalanta Retegui pagandola addirittura 70 milioni di euro. Quindi è un po' questo il discorso e il ragionamento. Io credo che sia difficile che Kean possa lasciare la Fiorentina, ma non impossibile.
0: Al Teatro San Carlo spesso il nostro direttore Nicolò Ciccarini ha fatto delle serate incredibili. Sì. Questo giro è toccato a Massimiliano Allegri, nuovo presentato come nuovo allenatore. Sì. Del Napoli, gli ha dato il via libera, nuovo allenatore del Napoli, al suo fianco ovviamente il DS Manna, il presidente Aurelio De Laurentiis, su una conferenza stampa di presentazione dell'allenatore, ma è stata anche l'occasione per fare il punto un po' su quella che è la nuova stagione alle porte del club partenopeo, reduce dal addio di Antonio Conte. Lì per tutto il mercato web c'era anche il nostro corrispondente Pierpaolo Matrone. Sentiamo che cosa è stato detto in conferenza nel servizio dedicato.
3: Amici di tutto mercato web, si è appena chiusa la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri. Siamo ancora all'interno del Teatro San Carlo. Un Massimiliano Allegri che, con la solita simpatia, ha risposto a tantissime domande. D'altronde la platea era veramente molto molto gremita qui nel teatro più antico d'Italia. Qualche titolo ce l'ha dato, ce l'ha dato anche il presidente Aurelio De Laurentiis, si è parlato della Champions League, della volontà evidentemente di fare bene anche nella massima competizione europea dopo la scottatura della scorsa stagione, quando il Napoli chiuse trentesimo su 36 la fase campionato. Non ci ha detto Massimiliano Allegri come giocherà il suo Napoli, non ci ha fatto capire, non ha risposto alla domanda sulla difesa 3, sulla difesa 4, quindi una domanda sul sistema di gioco a cui non ha risposto, quindi non ci ha fatto capire come giocherà il suo Napoli, ma qualche punto fermo, quello sì, l'abbiamo già inteso, un punto fermo del suo Napoli evidentemente sarà Rasmus Højlund, l'ha rivelato, noi ve l'avevamo raccontato anche su tutto il mercato web nel corso di questi mesi. Massimiliano Allegri avrebbe voluto Højlund anche al Milan, lui l'ha confermato, adesso se l'è ritrovato qui e quindi evidentemente sarà sicuramente al centro del progetto, come al centro del progetto Massimiliano Allegri qui a Napoli potrebbe essere anche Kevin De Bruyne, è un giocatore niente male, ha detto Max poco fa qui al Teatro San Carlo, sicuramente deve prima vedere e poi chiaramente farà le sue valutazioni, però dalle parole che ha speso, d'elogio chiaramente per De Bruyne, pensiamo che possa essere anche lui un tassello importante della sua era, che è cominciata ieri chiaramente con il primo assaggio di Napoli, oggi la conferenza stampa di presentazione. Dopo si andrà direttamente al centro sportivo di Castelvolturno, da domani comincerà tutti gli effetti con i lavori, test fisici e atletici, poi lo ricordiamo dal 17, quindi da venerdì, la squadra sarà in ritiro nella prima parte di preparazione estiva a Di Maro Folgarida, e chiaramente poi da lì cominceremo a capire, e noi vi daremo conto di tutto su tutto mercato web, ovviamente come sarà il Napoli di Massimiliano Allegri.
0: Abbiamo visto nel servizio confezionato dal nostro Pierpaolo Matrone i punti salienti della conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Avete sentito al suo fianco Aurelio De Laurentiis, che chiaramente ha parlato anche di temi, Nicolò, extra Napoli, la UEFA, la FIFA. La Serie A, insomma, il numero uno proprio sui fatti di casa Napoli, due nomi su tutti, Massimiliano Allegri ha indicato e sottolineato, si riparte un po' da Højlund e De Bruyne che saranno centrali nel progetto del nuovo Napoli. Højlund è stato centrale anche in attacco con Antonio Conte, sarà anche centrale il prossimo anno, però alle sue spalle, Niccolò, che cosa possiamo dire? Perché ci sono tanti nomi importanti, chi rientra come ad esempio Lorenzo Lucca, chi c'era già ma deve definire il futuro come Romelu Lukaku.
2: Ma allora, innanzitutto è importante il rientro di De Bruyne anche per il Mondiale, insomma l'ho visto abbastanza bene, quindi questa cosa sicuramente gli darà forza anche per l'inizio della prossima stagione. E poi si era un po' inclinato, no, questo rapporto con Antonio Conte, quindi ripartire da Massimiliano Allegri non sarà che un vantaggio per lui. Højlund è ormai una certezza e il Napoli ha fatto bene a fare questo investimento perché è un ragazzo che ha sempre tanti gol, quindi nei piedi, e quindi a maggior ragione dà anche una consistenza al reparto offensivo. Certo, bisognerà capire cosa vorranno fare ancora, perché stanno trattando per esempio Ceballos, che è un esterno offensivo del Boca Juniors e che quindi naturalmente andrà ad implementare ulteriormente la rosa se troveranno l'accordo. Detto questo, c'è da capire appunto quale sarà il futuro di Lukaku e quale sarà il futuro di Lorenzo Lucca. Io credo che Max Allegri voglia un attimo parlare con Lukaku, voglia un minimo capire anche quali sono le sue motivazioni, le sue sensazioni, perché lui è soprattutto un grandissimo gestore di gruppo e quindi non vorrà tenere per forza eventualmente un giocatore che magari ha idee diverse, e quindi vorrà capire, uno, se ha volontà di rimanere a Napoli, due, se ha la volontà anche di metterci a disposizione in un turnover, perché poi Højlund è il futuro, anche se Lukaku è un grande attaccante, però è chiaro che l'investimento è stato fatto più su Højlund che su Lukaku, che ha ancora, ricordiamo, un altro anno di contratto. Mm-hmm. Dopodiché, quando avranno fatto una bella chiacchierata nel ritiro che comincerà nelle prossime ore, è normale che verrà fuori la linea guida da seguire. Allora, se ci sarà la possibilità di proseguire con determinate condizioni, Lukaku può anche rimanere, altrimenti il Napoli dovrà venderlo. Per quanto riguarda Lucca, la situazione secondo me è un po' diversa, perché Lucca ha innanzitutto un ingaggio inferiore.
0: È stato fatto anche un investimento più importante.
2: Hanno fatto praticamente un investimento da 35-40 milioni di euro, però Lucca è reduce.
0: Non è andato bene.
2: Non è andato bene. Prima parte della stagione a Napoli, seconda parte della stagione a Nottingham, non è andata bene neanche la seconda, quindi a maggior ragione ora lui rientra. Lucca è un giocatore che ha molto mercato in Italia. Mercato davvero da tante squadre, che possono essere dal Cagliari al Genoa alla Lazio, sceglietela voi, tutti lo vorrebbero, anche magari perché sanno benissimo che Napoli non lo può vendere in questo momento, anche per non fare una minusvalenza, e lo prenderebbero magari con la formula del prestito con diritto di riscatto. Anche qui io credo che Lucca, allora, se va via Lukaku magari potrebbero fare un ragionamento anche di tenerlo, perché a quel punto, se va via Lukaku, Højlund e Lucca potrebbero alternarsi e potrebbe rilanciarsi nel Napoli. Ma se dovesse rimanere Lukaku anche a fine scadenza di contratto, è normale che Lucca deve andare a giocare, allora lì si innescherebbe un bel meccanismo di mercato, perché il Napoli lo potrebbe utilizzare anche per arrivare a qualche altro giocatore. In tutto questo c'è da ricordarsi che c'è anche Ciofane o Ciovane, che è stato preso a gennaio e che è stato pagato tanti soldi e che comunque rimane un giocatore in orbita Napoli, nel senso, diciamo, un'alternativa. Quindi bisognerà capire se in tutto questo giro degli attaccanti resta anche lui oppure no.
0: Adesso il mercato è agli albori, quello del Napoli, come diceva giustamente Niccolò.
2: Prima lo sfoltimento e poi eventualmente gli acquisti.
0: E poi chiaramente, come ha detto anche Allegri nella conferenza stampa, deve parlare vis-à-vis, no? Con tutti i giocatori della Rosa, per capire le motivazioni, per capire eventualmente anche con quale stato d'animo un giocatore del Napoli, magari rientro dal prestito, può approcciarsi con la nuova stagione, la nuova dimensione del Napoli. Un'indicazione, se vogliamo, Allegri l'ha data in conferenza rispetto magari alla gestione Conte, dove c'era un'alternanza di portieri a seconda magari del momento di forma, diciamo così. Invece Allegri ha messo i puntini su lì, ha detto ci sarà un titolare e la sua alternativa, quindi anche in questo caso da capire poi tra Milinkovic, Savic e Meret
2: che
0: possa partire. Tu dici può partire Meret?
2: Per me può partire Meret,
0: titolare.
2: Milinkovic e Savic è stata una scelta, non dico discutibile quella dell'anno scorso, però siccome spendi 20 milioni per un portiere dal Torino e poi lo metti lì e poi comunque sia lo metti in ballottaggio con Meret, alla fine hai preso un titolare, un altro titolare, cioè due titolari senza però dare una certezza di ruolo né all'uno né all'altro. Io su questo sono molto più dalla parte di Allegri e molto meno dalla parte di Conte, perché secondo me ci deve essere un titolare e un'alternativa, perché se poi ci sono due titolari non si crea la certezza. Secondo me questo danneggia tra virgolette anche un po' il reparto, perché cioè, una difesa deve sapere, no, da chi è comandata dietro sempre, comunque cioè, un giorno c'è uno, un giorno c'è un altro, pur essendo bravi entrambi, perché sono qualitativamente due portieri forti, Meret e Milinkovic Savic, però le gerarchie, almeno in un ruolo così delicato come quello del portiere, ci devono essere. Quindi io penso che oggi sia più propenso Allegri a tenere Meret con la partenza più probabile di Milinkovic Savic, che comunque, ricordiamo, 20 milioni di euro lo devi vendere almeno a 17-18 per non fare la minusvalenza.
0: E vedremo allora come si evolverà anche il nodo portieri, per così dire, in casa Napoli con il passare di giorni, con il passare del mercato. Io per tutte le notizie di Napoli, ma non soltanto per la Serie A, la Serie B, la Serie C, l'estero, per i mondiali, vi rimando anche ovviamente alle pagine di tuttomercatoweb.com con tutte le ultime news aggiornate. Termina qua invece questa edizione del TMV News. Io saluto e ringrazio il direttore Niccolò Ceccarini. Grazie per essere stato con noi.
2: Ciao, a presto.
0: Un saluto a tutti e buon proseguimento.

Buongiorno, buonanotte, buon pomeriggio. Bentornati cari amici di Gossip, bentornati nel salottino delle amiche e bentornati in questo programma dove parliamo di tante cose, dove si fanno tante riflessioni. Bentornati su canale 403 Nexon Channel e grazie anche a canale 56 Roma che ci ospita. Avevo voglia di parlarvi di cose che riguardano un po' lo status nostro di tutti i giorni. Ma perché questo? Perché nella puntata che abbiamo fatto di Yes We Are, Mauro ha portato in programma un pensiero che ho onestamente fatto un pochino fatica a comprendere. Perché? Perché ci sono, come ognuno di noi, abbiamo tanti punti di vista, come ognuno di noi ha il suo background culturale, ha le sue vicissitudini, le sue esperienze, a volte in prima persona, a volte indirettamente, perché spesso io dico che anche ciò che si impara dagli errori degli altri è una cosa che va tenuta in considerazione. Vi capita mai di conoscere delle persone indirettamente, ovvero delle persone che sono amiche di nostri amici, che ogni tanto capita che ci parlano di loro e quindi le conosciamo indirettamente? E questo avviene anche quando queste stesse persone commettono degli errori e questi errori ci vengono riportati. Sai che lui ha fatto questo e questo e il risultato è stato questo. Aspetta un po' che vediamo un attimo di non commettere gli stessi errori, così, queste cose. Però la cosa che mi ha dato da pensare, mi sono un po' arrovellata, è il fatto del se la vita ti dà mandarini, tu cosa ne fai? Puntini puntini. Noi la conosciamo come che se la vita ti dona limoni, ti dà limoni, cosa ne fai? Tendenzialmente io non, cioè paragonando, molto scioccamente se volete, paragonare il limone al mandarino, dico, ma se la vita mi regala mandarini, sono dolci comunque, però sapete benissimo che quando il mandarino è bacato, e quindi è forse uno dei sapori più cattivi della cucina, però se la vita ti regala limoni, significa che il limone è in sé un gusto, tendenzialmente il primo gusto che sentiamo del limone cos'è? È l'aspro, tranne e per quelli di Amalfi, i limoni della costiera amalfitana li potete mangiare come si mangiano le mele, quello indubbiamente, questa è una cosa di una particolarità e di una varietà, sono pazzeschi, sono buonissimi. Comunque, detto questo, mi sono resa conto che se noi facciamo un piccolo esame di tutti i giorni, quello che noi facciamo, perché in realtà la vita ci dona qualcosa tutti i giorni. Anche se facciamo strada, lavoro, casa, lavoro, lavoro, bambini, scuole, cioè, bene o male il nostro circuito è sempre lo stesso. La quotidianità, c'è gente che impazzisce con la quotidianità, non la vuole assolutamente, e ogni giorno magari vuole inserire nella propria vita qualcosa di diverso. Altre persone invece, la routine. La quotidianità regala benessere, regala sicurezza, gli imprevisti lo terrorizzano, i modi di fare delle altre persone, perché non, a volte diciamo che questa persona è asociale. In realtà ci sono persone che non è che sono asociali perché stanno bene da soli, perché non vogliono contatto con la gente, perché preferiscono vivere nel loro mondo. Sì, certo, è così, però ci sono anche altre persone che invece non amano l'intromissione di altre persone nella propria vita o di avere troppe cose in giro. Perché? Perché il prossimo, cioè le altre persone, l'altra gente, gli provoca stress. Magari loro sono magari anche predisposti nel fare amicizia o nel fare conoscenza, ma cosa succede? Hanno questa cosa di dire: questa persona nella mia vita scombussola la mia routine, scombussola no, io voglio la mia tranquillità, voglio stare serena, ho i miei studi, la mia vita, sono proiettata o proiettato verso delle tappe, dei traguardi ben precisi, non posso farmi distrarre da altre persone. Quindi ci sono persone che non vogliono assolutamente, beati voi che ci riuscite, fare in modo che nessuno si intrometta nella loro vita, non vogliono relazioni, perché queste le relazioni li disturbano.
disturbano il cammino, lo studio, quello che è la scalata, quello che loro si sono prefissati, eccetera, eccetera. Il mondo è così bello perché è vario, perché ognuno di noi veramente è diverso. Già questo, la mia routine, anche se io ho la routine uguale a quella della mia migliore amica, sarà simile, ma non è uguale, perché nessuno di noi è uguale ad un altro, nemmeno due gemelli omozigoti sono perfettamente simili nelle loro movenze e nelle loro routine. Quindi riflettevo su questa cosa e riflettevo sul fatto della felicità, di cosa si potrebbe fare se davvero la vita ci regala mandarini. No, Mauro ha detto non regala, perché regalare è una cosa positiva. Se la vita ci dà, e quindi dare, quindi ho capito in sé che la vita ogni giorno ci dà una sfida. Quindi cosa fare ogni giorno se ci regalano una sfida? Perché poi è così, anche semplicemente dover prendere appuntamento in un ASL per fare una diamine di visita, anche quello potrebbe essere una supposta più che un limone, però è così. Cioè, ogni volta c'è una sfida, ogni volta c'è una rottura di scatole che dobbiamo, e sta a noi capire come affrontarla. La affrontiamo questa cosa, la risolviamo, oppure l'abbandoniamo in un cassetto e vabbè, madonna, c'è un sacco di cose da fare. Però tu hai un sacco di cose da fare, però nella tua testa quella cosa poi ti torna. È così, perché non l'hai risolta, sai di non averla risolta, e risolvendola ti potrebbe davvero già risolvere un sacco di cose. Quindi vediamo un attimino se la felicità fosse già nella nostra quotidianità, ovvero trattare ogni giorno come se fosse veramente non voglio dire l'ultimo giorno, perché questa mattina dovete sapere che, ma secondo me non so di non essere l'unica. Mio padre, siamo lontani 800 chilometri, mio padre tutte le mattine e tutte le sere mi manda, come tutti i papà e le mamme, no? Io penso di papà, però vabbè, a me mio padre manda quei meme, non so come definirli, quelle paginette fatte con queste frasi motivazionali, o con questi disegnini colorati molto allegri, con i cuori, i micini, i gattini, ogni tanto arriva Gesù, queste cose, perché mio padre è una persona che se risponde al telefono dice ok. No, non dice ok, dice vabbè, sì. Queste sono le telefonate con mio padre. Papà, ti voglio bene, sì. Così capisci, con papà è così. Quindi però lui, il suo modo di dimostrarmi che mi pensa, che mi vuole bene, è mandarmi questi meme. Io e la mia amica l'abbiamo capito, anche lei al suo papà le manda queste cose, e noi ci mandiamo la buonanotte con queste frasi dei nostri padri, perché così fa, è così, è bellissimo. Quindi cos'è la felicità? La felicità è anche in questi momenti, in una quotidianità, di uno scambio con persone che non sanno esprimere i loro sentimenti, perché probabilmente sono genitori di un'altra epoca. Ma la felicità sta anche in queste cose. La felicità sta nel dire un giorno mi mancheranno, perché un giorno non ci saranno più questi mi viene meme, ma non sono meme, non so come si chiamino quelli dannate cosettine che ti mandano di solito i boomer, cioè gli anziani, no? Insomma, quelle paginette tutte colorate, okay?

La cosa è stupenda e già questo fa parte già della mia quotidianità. E trattare ogni giorno come se fosse l'ultimo giorno. Stamattina ve lo leggo, mi è arrivato questo. Stamattina mi è arrivato questo da papà, ve lo dico e abbiamo molto. Aspetta, Vabbè, papà, eccolo qua. Dovete sapere che mio papà è messo in rubrica come tasso rosso, mia madre è Grifondoro. Allora, il suo dice: a volte ci perdiamo cercando il domani e dimentichiamo che l'oggi è già un miracolo. Buon lunedì, questo era di ieri. Però mio padre dice: io non credo che lui legga realmente queste cose, perché c'è buon lunedì, buon martedì, tutta la settimana è segnata, attenzione, io non so che ore siano, ma la sto aspettando ancora quello di oggi, perché spesso e volentieri è sempre in ritardo, oppure si ricorda all'una prima di fare il pisolino, dopodiché arriva quello della sera, e tu sai che alle 8 ti già dà la buonanotte, direi che papà è già secco a letto, comunque, mi sto perdendo, che oggi è già un miracolo, e sì. Ed è quello, cioè quello che noi stiamo vivendo. Allora io ho riso tantissimo perché ho mandato questo messaggio alla mia amica e le ho detto: anche oggi siamo delle miracolate, abbiamo aperto gli occhi. Ma noi ridiamo di questa cosa perché in un certo senso amiamo quello che fanno i nostri padri perché ci pensano, perché in quel momento papà mi sta pensando, non fa niente se lo manda, è inoltrato 125 volte, non mi importa, però so che in queste 100 persone a cui lui manda il buongiorno, buon martedì, buon lunedì, ci sono anch'io, perché papà ha fatto così. Quindi perché non prendere anche questa giornata in questo modo? Siamo fortunati, ma siamo fortunatissimi. Innanzitutto, parlando degli italiani, di essere nati da una parte fortunata del mondo, perché c'è chi non lo è, guardiamo solamente chi nasce nella Corea del Nord. Vabbè, per anni ci hanno fatto credere che per essere felici dovessimo avere una vita perfetta, viaggi incredibili, tramonti da cartolina, una vita che sembrava sempre sul punto di dover diventare memorabile. Poi abbiamo capito una cosa: se aspettiamo che ogni giorno sia speciale, rischiamo di perderci tutti quelli normali. Capite che ogni giorno è bellissimo. Ve lo dico io, sì, è vero, io sono una persona molto ottimista, sono una persona che difficilmente vede il brutto. Se mi capita una giornata, no, dove mi sento particolarmente povera, particolarmente brutta, particolarmente grassa, che mi fa male ovunque nel corpo, beh, questo è veramente, io sfido chiunque in quel momento a essere ottimista, però so che non può durare tutta la giornata, perché ci sarà sicuramente, c'è e c'è sempre, perché c'è sempre stato anche un piccolo avvenimento che mi ha fatto dimenticare che sono povera, che sono grassa, che sono vabbè, diversamente magra, diciamo che è brutto dire grasso, che ne so, che ho dolore alla schiena, che mi fa male la testa, che ho degli esami da fare. Queste, ci sono, basta quell'attimo e io torno ad essere di buon umore. Non sicuramente scoppio petardi, però torno me, perché mi cheto, perché mi dico: comunque io oggi non posso buttare via questa giornata solo perché vabbè, è così. Cioè, devo anche accettarmi in questa nuova età, devo anche accettare che non ci sono dei giorni dove sono a mille, dove ci sono dei giorni che non riesco a combinare nulla, perché è vero, ma i giorni in cui non riusciamo a combinare nulla non sono giorni persi, perché innanzitutto la vita mi ha dato limoni oggi, mi darà limoni anche domani, però non è che il limone marcisce in un giorno, spesso e volentieri il limone marcisce in un mese se ben conservato. Ma cos'è che dico? Dico: il giorno dopo esamino quello che ho fatto il giorno prima, dico: avrei potuto fare di meglio. Ci sono un sacco di attenuanti. Allora, io non amo le scuse. Le persone che avanzano scuse sono mediocri, non mi piacciono. Io mi do delle attenuanti, che chiamate le scuse, le sono scuse chiamate con un nome diverso, ma in realtà le attenuanti sono il modo migliore per poter analizzare quello che ci è successo,
senza darci troppo contro, senza darci troppo addosso. Le scuse, questo è il mio modo di vederlo, mi scuso con chi, i nostri telespettatori, che ci siano magari delle persone stutiate, ma il mio modo di vedere è, le scuse sono chi invece vuole liberarsi dei propri impegni, farsi proprio scaricare, come si chiamano, le proprie responsabilità. Invece io tengo che le attenuanti siano, cavolo, io ci ho provato, ce l'ho messa tutta, ma faccio un esempio sciocco, il caldo oggi mi ha spossata talmente tanto che ho passato tutto il giorno con un mal di testa fortissimo, e ci sta, questa non è una scusa, questa è comunque che stavi cercando comunque di lavorare, ma avresti preferito chiudere gli occhi ed essere infilata in un freezer perché fa così caldo che è faticoso essere anche, avere anche un aspetto dignitoso, però che ci vogliamo fare? Cioè, è comunque questo la nostra estate, l'estate sì, che ha i giorni contati, noi no, e quindi è per questo che secondo me ogni giorno può essere valorizzato. E poi ci sono sempre i commenti che dicono, averci i soldi, ma ragazzi, ma i soldi non è che ti fanno per... No, aspetta, no, attenzione, sì, i soldi ti rendono felice, ma saperli come impegnare bene, sapere che hai la giornata per poter andarti a fare una passeggiata e invece di andare a comprarti dei fiori costosi, ti vai a raccattare dei fiori di campo, o se tu li conosci, anche delle erbe selvatiche che fanno sempre, cioè che sono belle e poi sono anche utili se le conosci, se non le conosci lascia perdere, sono come i funghi, ti avveleni. Però è questa l'idea, è sicuro che se abbiamo due palanchine in più stiamo meglio, che la vita è più leggera, però spesso non ha spesso, diciamo che a volte può succedere che avere tanti soldi non va in concomitanza con l'essere delle persone felici, perché non crediate, io so perfettamente che tanti soldi e anche tanti problemi, ma non voglio parlare di questo. È qui che entra in gioco la romanticizzazione della routine quotidiana. In sostanza, trattare un martedì qualsiasi con la stessa cura che riserveresti a una giornata di vacanza è già un dare un plus a quello che è un martedì normale. Ovvero, di solito il martedì cosa fai? Vai al lavoro, casa, lavoro, casa, lavoro, oppure sei in vacanza? Dipende. Spezzate la routine con qualcosa di bello. Spessissimo consiglio alle mie amiche, quando una giornata no, io spesso ricevo messaggi, faccio cagare, sono bruttissima, ho ordinato un paio di pantaloni e non riesco neanche a tirarli su, e io dico che caspita, ma che a meno che tu non pesi 45 kg e sia una pialla, un asse da stiro, non comprate online, ma no, dovete provarle le cose se siete un po' formosetti, dai, a meno che non vi piacciono le magliette oversize come piacciono a me, allora sai che ti devi ordinare un XL e come ti va ti piace comunque, ok? Spezzate la routine con qualcosa, andate a prendervi un gelato, andate a prendervi la granita in quel chioschetto, la pizza da sporto. A Napoli c'è, in via dei Tribunali, c'è una pizza che la fanno al portafoglio, cosa che io non potrò mai mangiare, ma la fila di gente che c'è significa che la pizza è buona, oltre che avere un costo veramente popolare. E mi piace moltissimo questa cosa, mi piace moltissimo, perché tu prendi, fai la tua passaggiatina e con 2 euro o 3 euro, adesso non mi ricordo, forse 2 euro, prendi la pizza, vai a fare merenda ai tuoi bambini, fate merenda voi, vi mangiate la pizza facendo una passeggiata in una delle città più belle del mondo. E questo è già spezzare, ma ci vuole la coscienza di dire no, devo stare, fa caldo, ma fa caldo per tutti, o fa freddo o piove, ma io vi assicuro che fare quella cosa che esce dalla vostra routine, da soli anche, è stupendo, è veramente gratificante. Proprio questo il trend che ci ha conquistato, il trend di fare queste cose, di cercare di creare in ogni giorno un giorno speciale, che ogni giorno è come ringraziare,
atei o non atei, ogni giorno che iniziamo e finiamo, dobbiamo essere grati. Siate grati a chi volete, siate grati anche a voi stessi, ma non fatelo in maniera... Comunque, siate grati per quello che avete fatto. È fondamentale. Ringraziate. Spesso e volentieri mi rendo conto che la rabbia sui social... determinate persone è dettata dall'invidia, dal fatto che non ci arrivano, eppure siete vivi, siete nati in un contesto difficile, ma avete la testa, usatela per uscire. C'è un sacco di gente che l'ha fatto, tanta gente che non si è arresa al suo status. Poi vabbè, ci sono i toni F della situazione, ma va bene, cioè, seguo una, non ricordo come si chiama, una signora italiana, gemmologa, che ne sa tanto, dà consigli, mi piace come parla, mi piace, si vede che è cultura, non mi ricordo come si chiama. Tony F si è comprato un super mega anello di un prestigioso orafo americano di New York. È un pataccone di queste dimensioni, non oso neanche immaginare il prezzo. E lui se ne andava, l'ha visto, no? Che se lo guardava e rimirava, e al collo ha un crocefisso proprio scala 1 a 1, praticamente è tutto tempestato. Quell'anello, che tra l'altro ha anche delle pietre rosa, se non ricordo male, uno comunque è fatto sotto, non ho idea di come sia fatto, è un pataccone enorme fatto a bomba, è bellissimo, cioè, nel senso, è veramente coatto. Ma sulle mani, per esempio, di una bellissima modella, con le mani affusolate, mani eleganti, ha il suo perché. Sulle mani di Tony F. Ecco. È quello. Comunque, perché stavo parlando di questo? Non me lo ricordo più. Andiamo avanti. Proprio per questo è il trend che ci ha conquistato. Persone che raccontano la loro vita semplice, fatta di caffè preparati con calma, passeggiate senza meta, libri letti al parco, fiori comprati solo perché sì. A prima vista sembra l'ennesima estetica social, in realtà racconta qualcosa di molto più importante e più profondo. Iniziare a vivere la propria quotidianità come se fosse una scena di un film, non perché la vita debba essere perfetta, ma perché anche i momenti più ordinari meritano attenzione. Il protagonista in fondo sei tu. Cioè, il protagonista della tua giornata sei tu. Poi questa fissazione di dover postare tutto quello che vediamo, quello che facciamo, quello che e spesso e volentieri è sempre, non lo fai per te stesso, per il piacere anche di condividere magari il posto meraviglioso dove sei. Mi piacciono molto le persone che magari postano delle colazioni particolari o delle colazioni fatte molto in maniera molto curata e taggano il ristorante o il posto dove le ospita, perché significa che ti danno l'idea che guarda dove sono, ma non guarda dove sono, no, guarda dove sono, se vuoi anche tu una cosa del genere è qui che devi venire. Questo è molto bello. Ma il 98% delle persone pubblica cose solo per fare invidia agli altri. È veramente qualcosa di non lo so, probabilmente ho passato questo momento, ma io non ho mai voluto fare, quando postavo le mie cose, quando ero single, e spesso e volentieri erano cose che creavo io, sia a livello di restyling piuttosto che di cucina, non era per fare invidia, ma perché questa cosa a me dava orgoglio. Perché erano proprio belle o proprio buone, o perché l'ho studiato quel piatto, ci sono stata addosso, l'ho immaginato, ho curato gli ingredienti anche i più semplici, quindi questa cosa mi riempie d'orgoglio. Allora guardate amici, guardate che bello, guardate che buono, o guardate dove sono. Tante volte invece non è così, tante volte è ciao poveri, va bene, sei contento tu. Il successo di questo trend non è casuale.
arriva dopo anni in cui i social ci hanno abituati a rincorrere esperienze sempre nuove, il viaggio da sogno, il locale del momento, la vita da copertina, come se la felicità fosse sempre al prossimo traguardo. La romanticizzazione ribalta questa logica, e se bastasse guardare con occhi diversi ciò che abbiamo già, e guardare con gli occhi diversi quello che noi abbiamo, è guardare con gratitudine il fatto di dormire su un letto comodo, di alzarsi la mattina grazie a questo letto comodo, senza, si vede che c'è una certa che parlo di materassi e di cuscini ergonomici, ma vabbè, voglio dire, è importante dormire bene, insomma, non è che grazie che possiamo fare una spesa senza magari guardare l'euro. Questa è questione di gratitudine. Grazie a voi che siete comunque così attenti, così premurosi, che non vi fate mancare nulla e non fate mancare nulla chi amate. È tutta una questione di prospettiva, è sempre, sempre, sempre una questione di prospettiva. Attenzione però che la romanticizzazione della vita non significa trasformare tutto in un set fotografico, in realtà è abbandonare la perfezione, perché la perfezione non esiste, ma non esiste. Non serve fare colazioni con i croissant appena sfornati ogni mattina o comprare tulipane ogni settimana perché lo dice Pinterest. Eh no, nessuno ti giudicherà se il tuo caffè è nella tazza sbeccata di casa. Il punto non è l'estetica, è la presenza. È questo. Ecco, allora, in realtà non ho tazzine sbeccate, ma ho piatti sbeccati, quello sì. In realtà è la... Non dobbiamo, secondo me, fare le cose per fare invidia agli altri, perché tanto comunque ci sarà sempre quello che ti invidia, anche se bevi il caffè in una tazzina sbeccata, ti dirà, ah, vedi quello, guarda che panorama, e non gliene frega più niente, ma cioè, troveranno sempre il modo di trovare qualcosa che non va. Quindi vivi la tua vita nel tuo modo di fare. Poi ci sono le persone che sono terribilmente... fissate con la perfezione, con l'estetica. Io sono una di quelle che comprava i tulipani, io sono una di quelle che la mia casa sembrava una casa da copertina, il mio salotto era perfetto, sulla mia avevo una cassa, ho ancora una cassa panca orientale dove c'erano i miei libri, dove c'era un bellissimo vaso che ogni settimana portava dei tulipani freschi. Era perfetta la mia sala, era una sala veramente che tu entravi e ti sentivi, non era quella perfezione fredda, era quella perfezione calda che tu entravi e dicevi, no vabbè, come sono rilassata. Ora la mia vita è talmente cambiata che siamo venuti a vivere in una casa grande, ma non grande come quella di prima, quindi è tutto ancora inconcentratissimo. La mia bellissima panca orientale ora tiene sul televisore. Ho anch'io dovuto cambiare, e non è facile, e non è facile, non è facile, perché cambi casa, cambi modo di vivere, cambi modo di fare, ti adatti un po', ti adegui. Hai tante cose da fare, tante cose da ripensare, da rincorrere. Vorrei una signora delle pulizie che venisse una volta alla settimana per tutta la mattinata e mi pulisse tutta casa. E invece io e Mauro ci troviamo a trovarci quella mezza giornata di libertà tra un lavoro e l'altro, perché abbiamo la televisione che ci occupa molto, ma abbiamo anche Poetica da seguire, e questa è la stagione dove Poetica fa scintille. E quindi diciamo, no, se non sistemo casa io vado giù di testa, se non sistemiamo casa qui c'è troppo disordine. Però anche in questo troviamo dell'amore nel fare le cose insieme. Uno prende una cosa, un altro prende l'altra, cambia l'età, cambiano i desideri, cambia la routine. Però dobbiamo sempre fare qualcosa, e questo è il punto. Dobbiamo sempre fare qualcosa per farci star bene. Spesso le amiche dico, stai male, ti hanno fatto girare le balle, vai e comprati uno smalto da 2,50 euro, perché non c'è bisogno di spendere milioni. Comprati dei tulipani, perché 7-8 tulipani a 5 euro, i 5 euro ce li abbiamo in tasca tutti, ma comprare dei fiori recisi ci fa star bene. Adesso non è il tempo di tulipani, ovviamente comprate quello che ne avete voglia, però è questo, regalarci quella cosa, cucinatevi quella cosa che vi
è grassa, vi fa, non vi fa ingrassare comunque, perché le cose che vi fanno star bene non vi fanno diventare grassi. Quindi evitiamo di complicarci la vita, siamo grati per quello che abbiamo, cerchiamo di farci un dono per uscire dalla routine, scattiamo anche foto, magari facciamo una mise en place, una cena carina e scattiamo la foto perché è un ricordo. Io ora vi saluto, il mio tempo è finito.

Notte di fuoco in Medio Oriente, dove una massiccia ondata di raid aerei statunitensi si è abbattuta per oltre 5 ore sul territorio iracheno-iraniano, colpendo duramente alcuni siti militari strategici. Il presidente americano Donald Trump ha rivendicato con forza l'efficacia dell'offensiva, dichiarando che l'azione militare ha ridotto drasticamente le risorse di Teheran, distruggendo dall'inizio delle ostilità circa 159 imbarcazioni, 200 aerei e l'84% della capacità di produzione ed armamenti. Nonostante l'affondo, Trump non ha escluso l'ipotesi di un futuro accordo, lanciando però un monito agli alleati circa la necessità di rimborsare le spese sostenute da Washington. Immediata la risposta dei Pasdaran, che hanno bersagliato con missili e droni le basi americane in Giordania e colpito due petroliere emiratine nello stretto di Hormuz, determinando una nuova fiammata dei prezzi del petrolio con una crescita del 10% in un solo giorno. Sul fronte diplomatico internazionale, il cardinale Matteo Zuppi è tornato in Ucraina per una nuova e delicata missione pastorale inviato direttamente da Papa Leone XIV. Il presidente della CE ha visitato il campo di detenzione a Leopoli, dove si trovano i prigionieri di guerra che hanno combattuto tra le file dell'esercito russo, portando loro un messaggio di vicinanza e la speranza di un rapido ritorno alle proprie case. Nel frattempo, sul piano dell'integrazione comunitaria, la terza conferenza d'adesione a Bruxelles ha formalizzato l'apertura del cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, passo definito storico dalla presidenza di turno per l'allargamento dei confini continentali verso Kiev. Grave tragedia nel cuore di Bruxelles, dove un incendio di vaste proporzioni è divampato nella mattinata all'interno della Torre Oxy, moderno complesso residenziale e commerciale del centro cittadino, sottoposto a recenti interventi di ristrutturazione. Secondo i primi riscontri, alcune persone sono state rinvenute prive di vita all'interno di un ascensore bloccato dalle fiamme, propagatesi rapidamente lungo i vani verticali della struttura dopo un iniziale focolaio divampato a secondo piano. Al momento si registrano anche due operai ricoverati con gravi ustioni e 6 persone che risultano ancora ufficialmente disperse. Imponente blitz contro la criminalità organizzata scattato alle prime luci dell'alba in Calabria. Un'operazione congiunta della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, ha inferto un durissimo colpo alle storiche consorterie dell'Andrangheta, tra cui le potenti cosche De Stefano, Tegano e Condello. L'azione ha portato all'esecuzione di ben 79 provvedimenti cautelari, di cui 73 in carcere e 6 gli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati a vario titolo d'associazione mafiosa, estorsione, rapina, porto abusivo d'armi e associazione finalizzata al narcotraffico, reati aggravati dal metodo mafioso con cui l'organizzazione esercitava un controllo capillare sul tessuto economico reggino ai danni di commercianti e imprenditori locali. Al centro del dibattito politico nazionale si colloca l'intervento fermo della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in merito alle riforme istituzionali in discussione in Parlamento. La Premier ha espresso una netta e decisa contrarietà all'utilizzo dello scrutinio segreto per le votazioni inerenti alle modifiche della legge elettorale, invocando la massima trasparenza e la responsabilità diretta delle forze politiche di fronte ai cittadini. Secondo il Capo del Governo, i passaggi parlamentari che definiscono le regole d'accesso alle urne e la rappresentanza democratica devono svilupparsi alla luce del sole, respingendo le manovre d'aula e garantendo una chiara espressione di voto da parte di ciascun parlamentare sulle scelte strategiche per il futuro del Paese. La Commissione europea ha pubblicato il terzo rapporto sulla trasformazione demografica curato dal Centro Comune di Ricerca, dal quale emerge un quadro di progressivo e marcato invecchiamento per la popolazione continentale. Secondo lo studio, gli abitanti della Comunità europea scenderanno dagli attuali 450 milioni a circa 445 milioni nel 2050, registrando una contrazione sensibile dei tassi di fertilità. In questo contesto di denatalità, l'aspettativa di vita alla nascita attesta su livello record di 81,5 anni, configurando al contempo una pressione crescente sui sistemi sanitari e previdenziali. L'Italia si posiziona ai vertici di questa speciale classifica, facendo registrare l'età media più elevata d'Europa, superata solo da Spagna e Svezia, in termini di longevità complessiva. La forte ondata di calore che sta investendo la penisola italiana si prepara a toccare picchi estremi nel corso delle prossime ore. Il bollettino emesso dal Ministero della Salute ha esteso lo stato di massima allerta per la giornata di giovedì a ben 15 città da bollino rosso, includendo tra i centri più esposti Firenze, Perugia, Roma, Torino.

0: Guarda di Aglietto. La terza edizione di Vinitaly and the City a Sibari, in programma da 17 a 19 luglio, si prepara a diventare un vero palcoscenico nazionale. Il centro calabrese accoglierà oltre 140 cantine, 7 consorzi e ben 2000 etichette in degustazione. Accanto alla vocazione consumer, la manifestazione propone anche un programma business di livello internazionale, con buyer selezionati provenienti da Croazia, Polonia, Regno Unito, Germania, Stati Uniti e Brasile.
1: Tantissimi ospiti, solo per citarne qualcuno: Eugenio Massari, lo chef Francesco Mazzei, Federico 40, Peppone Calabrese, Tommaso Lappate, insieme a tanti altri momenti che dobbiamo condividere e vogliamo condividere per la nostra Calabria, che è veramente straordinaria. E terminato questo evento, poi ci sarà Vinitaly and the City Reggio Calabria, prima edizione, 8 e 9 agosto, sul lungomare più bello d'Italia, sul chilometro più bello d'Italia.
2: Questa volta raddoppiamo, perché non solo Sibari ma anche Reggio Calabria, per mostrare le eccellenze calabresi, ma anche per mostrare luoghi fantastici, meravigliosi, dove c'è cultura, paesaggio, con grandi cantine che raccontano il territorio. Il vino è uno straordinario strumento di marketing territoriale, quindi su questa attività noi stiamo molto investendo, con risultati molto positivi anche dal punto di vista dell'export.
0: Si tratta di un'occasione per scoprire la storia millenaria del parco archeologico, le bellezze turistiche della Plana e dell'Alto Ionio, il mare che lambisce le spiagge, le montagne che si stagliano alle spalle, le comunità che custodiscono tradizioni antiche e le storie dei produttori che hanno trasformato il vino in un racconto identitario.
3: Calabria è la regione che cresce di più per il prodotto interno lordo, 1,1% nel 2025. Questa crescita è trascinata dall'export, che a sua volta ha nel settore agricolo e agroalimentare il comparto più performante. Siamo anche la regione sorpresa sul turismo enogastronomico 2025. Nel primo semestre 2026 siamo la regione che incrementa di più gli arrivi di turisti, sia nazionali che soprattutto stranieri. E quindi siamo una regione che ha imparato a combinare bene il prodotto del territorio, in questo caso il prodotto vino, con il prodotto territorio, e questo modello di sviluppo, che non abbiamo mai praticato, può essere un pezzo di futuro per la nostra regione.
4: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora all'insegna dell'alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale e sull'Italia, quindi ancora gran caldo, però infiltrazioni di aria umida presenti sull'Europa centrale riescono a lambire il nord Italia. Vediamo infatti la previsione della nuvolosità, e come vedete sull'Europa centrale sono presenti un po' di annuvolamenti che sfiorano le nostre regioni settentrionali, e quest'area è particolarmente instabile, quindi qualche acquazzone temporale si formerà. Vediamo la previsione infatti delle precipitazioni per questo mercoledì, e vedrete che nella seconda parte del giorno si formeranno dei temporali principalmente a ridosso delle zone montuose, quindi Alpi e Prealpi, ma localmente tra il tardo pomeriggio e la sera scenderanno anche verso le zone di pianura, in particolare sulle regioni di nord-ovest. Quindi una giornata mercoledì molto instabile per il nord. La partenza è con il sole dappertutto, con il caldo dappertutto, ma ripeto, tra pomeriggio e sera qualche temporale al nord si farà vedere. Però dicevamo anche gran caldo, temperature che restano davvero elevate, punte ben oltre 35 gradi in molte zone. Per sapere nel dettaglio quanto caldo farà da voi, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

Amici di Trevi Meteo, ben ritrovati, un aggiornamento con la tendenza per i prossimi giorni. Stiamo vivendo una settimana molto calda sul Mediterraneo, anche l'Italia sta sperimentando condizioni sia anticicloniche ma di caldo estremo, eccezionale, questa settimana soprattutto al centro-sud dove toccheremo, supereremo i 40 gradi. Il tutto è dovuto a quest'anticiclone che mantiene i suoi massimi tra il Nord Africa, la Spagna, passando poi per l'Italia con stabilità ma anche temperature veramente elevate. Invece notiamo a nord delle Alpi queste infiltrazioni di aria più fresca oceanica che stanno determinando di temporali tra Francia, Stati Alpini e Germania, infiltrazioni che domani porteranno di temporali anche al nord. Intanto oggi dei fenomeni pomeridiani relegati quasi esclusivamente all'area alpina. Verso sera qualche temporale sopra

0: soprattutto a ridosso delle zone adiacenti, appunto l'area alpina del Veneto e Friuli Venezia Giulia. Altrove sostanziale stabilità, non notiamo praticamente nulla. Andiamo però a vedere la tendenza per la giornata di domani, perché ci saranno queste infiltrazioni di aria più umida in quota che innescheranno temporali verso la serata sia al nord-ovest ma anche sul nord-est, anche di forte intensità. Attenzione domani in pianura al nord, rischio anche grandinate e colpi di vento. Possiamo notare infatti i colori viola, indice di precipitazioni localmente intense durante questi episodi temporaleschi, ma anche di raffiche di vento e grandine. Il centro-sud invece vivrà una giornata sempre stabile, soleggiata, ma con caldo veramente intenso. Guardate molte località, i capoluoghi di regione, tutti abbondantemente oltre i 30 gradi, ma le aree interne, lontane dalle brezze di mare, potrebbero sperimentare 38-39 gradi domani al centro-sud. Addirittura a Sardegna e Sicilia, punte di 42 gradi. Caldo anche al nord, valori non proprio così elevati, ma più che altro qui sarà l'umidità a dar fastidio, elevati tassi di umidità. Andiamo poi alla giornata di giovedì, perché appunto addirittura potrebbe esserci un ulteriore aumento delle temperature al centro-sud, con valori fino a 38-39 gradi, come per esempio in Toscana. Ovviamente questo si riflette, si ripercuote sulle temperature superficiali del Mar Mediterraneo, valori fino a 30 gradi. Praticamente sono le temperature che si trovano nei nostri mari tropicali, ai Caraibi, oppure andando anche in Thailandia, in Indonesia, sud-est asiatico. D'altronde abbiamo temperature che da più di un mese, da nord a sud, superano abbondantemente i 30 gradi, con valori spesso anche di 37-38 gradi, e tutto ciò si ripercuote anche nel mare. E possibili cambiamenti però da domenica e in vista della nuova settimana. Questa è una cartina, diciamo, possiamo dirlo più una speranza. Vedremo se i prossimi giorni si concretizzerà, perché lo spazio temporale è ancora abbastanza ampio, però i modelli continuano a vedere da un paio di giorni la discesa di aria più fresca dal nord Europa verso i Balcani, che potrebbe lambire anche l'Italia per uno spostamento più verso ovest di questi massimi di alta pressione. E quindi ci attendiamo entro la nuova settimana un calo delle temperature per venti di tramontana e grecale, un calo un po' più sensibile al nord e sulle Adriatiche. Comunque su tutta Italia dovremo tornare a respirare entro lunedì. Rimanete ovviamente aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo, visitando il nostro sito web.
1: Massimiliano Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli, sostituisce Antonio Conte ereditando una sua panchina per la seconda volta in carriera dopo l'esperienza alla Juventus. Il tecnico livornese, reduce dall'esonero al Milan, ha ringraziato il presidente De Laurentiis in conferenza stampa. Da quando c'è lui il Napoli ha fatto 10 anni in Champions e 6 di Europa League. Questa è una squadra abituata a lavorare, la città è pazzesca e passionale, l'importante ora saranno la voglia e l'entusiasmo. Sul mercato e sui nomi di Lukaku e De Bruyne, Allegri ha frenato. I giocatori devi prima allenarli, la grande sfida sarà essere competitivi e sostenibili. E ancora, per me è un complimento essere definito aziendalista, non commento le parole di Gerry Cardinale. L'Inter, campione d'Italia in carica, riparte ufficialmente da Christian Chivu. Il nuovo tecnico nerazzurro ha presentato la stagione da piano gentile introdotto dal presidente Beppe Marotta. La cosa più importante, ha detto, sarà ritrovare la motivazione. Abbiamo un'ossatura mantenuta negli anni. Marotta ha tracciato gli obiettivi. Siamo l'unica italiana in 4 competizioni. Dobbiamo fare meglio in Champions. Dal 2020 nessuno vince 2 scudetti di fila. Questo è un traguardo. Il nostro nemico interno è la sindrome della vittoria. Lo stesso Marotta ha annunciato il mancato tesseramento dell'Anca Laili, affare da 25 milioni a causa della mancata idoneità sportiva. E poi è tornato sul caso Palestra, è venuto meno un impegno verbale, ha detto ci siamo dovuti arrendere. Paolo Dybala e la Roma scriveranno insieme nuove importanti pagine di storia calcistica all'ombra del Colosseo. La società giallorossa ha infatti ufficializzato il rinnovo del contratto dell'attaccante argentino, che si è legato ai colori capitolini ancora fino al 30 giugno 2027. Arrivato a parametro zero nella capitale nell'ormai lontano luglio del 2022, è diventato in breve tempo un pilastro fondamentale, un leader carismatico dentro lo spogliatoio e un trascinatore indiscusso sul terreno di gioco. Con le sue giocate illuminate, il fuori classe di Laguna Larga ha finora collezionato 139 presenze complessive impreziosite da 45 gol, confermandosi al centro del progetto tecnico romanista di Giampiero Gasperini. Gli investimenti della scorsa estate in casa Juventus potrebbero già essere azzerati.

Serati Jonathan David e Louis Openda, pagati rispettivamente oltre 40 milioni, autori di soli 10 gol in due nell'ultima stagione, sono ufficialmente sul mercato. Il direttore sportivo Carnevali cerca sistemazioni per finanziare gli innesti richiesti da Luciano Spalletti. David ha rifiutato le offerte dei turchi del Trabzonspor, spera nella Premier League o nella Ligue 1. Per Openda si valuta invece il prestito, Lens si è mosso, ma chiede ai bianconeri un contributo per pagare l'ingaggio da 4 milioni di euro. Il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Bodi, ha commentato positivamente la nomina di Paolo Maldini a direttore tecnico della FIGC e presidente del Club Italia. Ha una storia in campo e fuori, una garanzia, c'è una federazione da impostare e riforme da mettere in cantiere. Sulla scelta del prossimo CT, per cui Maldini e Leonardo sarebbero pensando ad Andrea Pirlo, a Bodi ha aggiunto: credo sarà italiano, mi piacerebbe un tecnico nato nel cantiere azzurro, cresciuto dentro la federazione. MotoGP, Marco Bezzecchi ha rassicurato i tifosi dopo l'intervento alla clavicola fratturata durante il Gran Premio di Germania. Intervenuto in videocollegamento a un evento culturale a Roma, il pilota dell'Aprilia ha dichiarato: sto bene, l'operazione è stata un po' complicata ma è andata bene, i tempi di recupero sono iniziati, vedremo come andrà. Il nostro è uno sport di squadra e la mia è fantastica. Tennis, Jannik Sinner valuta i primi passi in vista della stagione sul cemento americano che

0: Carlos Alcaraz sta invece recuperando da un infortunio al polso destro. Una nuova associazione sportiva dedicata ai bambini e agli adolescenti del territorio, offrendo un percorso calcistico completamente gratuito, fondato sui valori dell'educazione, dell'inclusione sociale e della crescita personale. È l'associazione sportiva dilettantistica Città di Trabia Football Club, realtà nata per rendere lo sport più accessibile e trasformare il calcio in uno strumento concreto di opportunità per i giovani della comunità. Promotore del progetto, l'imprenditore di origini siciliane Andrea Pratelli.
1: Tanti ragazzi che vengono dalla strada senza pagare ovviamente nessuna quota associativa potrebbero diventare campioni. Noi abbiamo tantissimi ragazzi che sicuramente potrebbero avere un futuro, ma purtroppo non gli viene dato.
0: Testimonial d'eccezione due campioni del mondo, Fabio Cannavaro e Luca Toni.
2: È una bellissima iniziativa, come ho detto, bisogna fare i complimenti al presidente, alla sua famiglia che ha voluto investire soprattutto sul territorio. Non è da tutti, però penso che sia un modo per ripagare le comunità dove uno è cresciuto, dove uno ha avuto il piacere di passare tutta la sua giovinezza.
3: Spero che anche altri comuni, altre città, altri privati possano mettere a disposizione strutture e soprattutto far sì che molti bambini possano giocare a calcio anche in maniera gratuita, perché come ho detto prima non tutti magari possono tornare a diventare dei Cannavaro, dei Toni, però comunque lo sport, l'educazione e rispetto penso che sia una cosa molto importante.

Amici di Trevi Meteo, ben ritrovati, un aggiornamento con la tendenza per i prossimi giorni. Stiamo vivendo una settimana molto calda sul Mediterraneo, anche l'Italia sta sperimentando condizioni sì anticicloniche ma di caldo estremo, eccezionale, questa settimana soprattutto al centro-sud dove toccheremo, supereremo i 40 gradi. Il tutto è dovuto a quest'anticiclone che mantiene i suoi massimi tra il Nord Africa, la Spagna, passando poi per l'Italia con stabilità ma anche temperature veramente elevate. Invece notiamo a nord delle Alpi queste infiltrazioni di aria più fresca oceanica che stanno determinando di temporali tra Francia, Stati Alpini e Germania, infiltrazioni che domani porteranno di temporali anche al nord. Intanto oggi dei fenomeni pomeridiani relegati quasi esclusivamente all'area alpina. Verso sera qualche temporale soprattutto a ridosso delle zone adiacenti appunto l'area alpina del Veneto e Friuli Venezia Giulia, altrove sostanziale stabilità non notiamo praticamente nulla.

0: Andiamo però a vedere la tendenza per la giornata di domani, perché ci saranno queste infiltrazioni di aria più umida in quota che innescheranno temporali verso la serata sia al nord-ovest ma anche sul nord-est, anche di forte intensità. Attenzione domani in pianura al nord, rischio anche grandinate e colpi di vento. Possiamo notare infatti i colori viola, indice di precipitazioni localmente intense durante questi episodi temporaleschi, ma anche di raffiche di vento e grandine. In centro-sud invece vivrà una giornata sempre stabile, soleggiata, ma con caldo veramente intenso. Guardate molte località, i capoluoghi di regione, tutti abbondantemente oltre i 30 gradi, ma le aree interne, lontane dalle brezze di mare, potrebbero sperimentare 38-39 gradi domani al centro-sud. Addirittura Sardegna e Sicilia, punte di 42 gradi. Caldo anche al nord, valori non proprio così elevati, ma più che altro qui sarà l'umidità a dar fastidio, elevati tassi di umidità. Andiamo poi alla giornata di giovedì, perché appunto addirittura potrebbe esserci un ulteriore aumento delle temperature al centro-sud, con valori fino a 38-39 gradi, come per esempio in Toscana. Ovviamente questo si riflette, si ripercuote sulle temperature superficiali del Mar Mediterraneo, valori fino a 30 gradi, praticamente sono le temperature che si trovano nei nostri mari tropicali, ai Caraibi, oppure andando anche in Thailandia, in Indonesia, sud-est asiatico. D'altronde abbiamo temperature che da più di un mese, da nord a sud, superano abbondantemente i 30 gradi, con valori spesso anche di 37-38 gradi, e tutto ciò si ripercuote anche nel mare. E possibili cambiamenti però da domenica e in vista della nuova settimana. Questa è una cartina, diciamo, possiamo dirlo, più una speranza. Vedremo se i prossimi giorni si concretizzerà, perché lo spazio temporale è ancora abbastanza ampio, però i modelli continuano a vedere da un paio di giorni la discesa di aria più fresca dal nord Europa verso i Balcani, che potrebbe lambire anche l'Italia per uno spostamento più verso ovest di questi massimi di alta pressione. E quindi ci attendiamo entro la nuova settimana un calo delle temperature per venti di tramontana e grecale, un calo un po' più sensibile al nord e sulle adriatiche. Comunque su tutta Italia dovremo tornare a respirare entro lunedì. Rimanete ovviamente aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo, visitando il nostro sito web.
1: Buongiorno, buon martedì 14 di luglio. Registro questo video da una posizione diversa, perché ogni tanto bisogna cambiare. Scherzi a parte, lo sto registrando in attesa della conferenza di Massimiliano Allegri. Sono curioso, ieri c'è stato il suo arrivo a Napoli, l'incontro e tutto quanto, e sono curioso di capire come si presenterà, cosa dirà, le sue ambizioni, il discorso legato al Milan da archiviare e da dimenticare, e anche un concetto legato al mercato che vi ribadisco, aggiungendo qualcosa, che Napoli deve prima cedere. Questa non è una notizia, quindi non vi sto dando nulla di nuovo. Quello che vi voglio dire è che Napoli vuole rivalutare la linea italiana. Cosa significa rivalutare la linea italiana? Non trascurare profili, faccio due nomi: Favasuli, che è un 2004 del Catanzaro, la Fiorentina c'è una percentuale da futura rivendita, che ha fatto una stagione molto importante, che piace per la sua personalità, e Fortini, che è un ragazzo del 2006, anche lui in scadenza di contratto con la Fiorentina, che era stato proposto al Torino, meglio, che il Torino aveva trattato, non raggiungendo un accordo per quanto riguarda il cartellino, visto che l'offerta era stata considerata troppo bassa, 5 milioni. E avevo parlato di Dodò, che può sempre prendere in considerazione altre offerte, e vi avevo detto anche di un sondaggio per Belgali, un nome che terrei perché è un nome caldo per diverse unità italiane. Su Zeballos ho poco da aggiungere, nel senso che per Zeballos è stato fatto tutto quello che doveva essere fatto e bisogna aspettare soltanto le uscite. Quindi è un Napoli che ha le idee molto chiare su ciò che deve fare, e ho aggiunto un paio di nomi italiani e vedremo gli sviluppi senza fretta più avanti, tenendo conto che ci sono 3-4 situazioni in uscita che si possono concretizzare. Vi avevo raccomandato, e so che mi seguite tanto, di non prestare troppa attenzione ai discorsi su Dibu Martinez durante il Mondiale, perché mi sembrava una cosa tra virgolette un po' folle. Non che ci fosse scarso interesse da parte della Juventus, anzi, ma semplicemente perché durante il Mondiale pensare e immaginare che tu debba fare una trattativa con un portiere che si gioca la semifinale per l'accesso alla finale e che ha altre cose in testa, pur in presenza

presenza di un intermediario in Italia mi sembrava una cosa, secondo me, fuori dal mondo, con tutto il rispetto per chi ha parlato ogni giorno del Dibu Martinez, che per carità può essere ancora considerato un candidato, ma poi succede che, come ha fatto il direttore dell'Aston Villa poche ore fa, il direttore dell'Aston Villa ha detto: le notizie sul Dibu dall'Italia non sono corrette. Qui poteva benissimo evitare, perché l'interesse sicuramente c'è stato, non sono corrette, non abbiamo necessità e voglia di cedere Dibu Martinez, tra l'altro impegnata adesso al Mondiale. Qui ci sta, perché è una dichiarazione che lui può fare essendo un riferimento dell'Aston Villa. Soprattutto, aggiungo io, non si può pensare di disturbare un portiere che sta facendo altre cose, che sta giocando la massima rassegna, che sta difendendo il titolo di campione del mondo, che evidentemente avrà pure voglia di fare un'esperienza lontano da Birmingham, ma non c'è talmente tanta voglia di poter imbastire una trattativa adesso. Quindi prendo atto delle parole non sorprendenti, forse un po' sgradevoli, da parte del direttore, e vi rilancio le due piste che ho raccontato nei precedenti video. Vicario, perché può essere un'operazione possibile in prestito con diritto di riscatto, oppure sullo sfondo Suzuki, se la Juventus dovesse entrare nell'ordine di idee di andare sul portiere del Parma, in virtù dei buoni rapporti con il club emiliano, rapporti che possono essere sollecitati ulteriormente dall'interesse per Pellegrino. Su Colomboigny prendo atto delle dichiarazioni di Carnevali, ma nello stesso tempo dico che fino in fondo la trattativa va seguita, fin quando non diremo definitivamente basta, questo tormentone è finito, dobbiamo stare attenti. E quindi 20 secondi, 10 secondi su Colomani, altrimenti voi vi arrabbiate. Saranno i giorni soprattutto della Roma i prossimi, perché adesso hanno confermato da più parti quello che vi ho raccontato davvero in esclusiva, sia su Garnacho che su Moreira e Tresoldi. Soprattutto su Garnacho, quando vi ho parlato la settimana scorsa di un accordo tra lui e la Roma, di un'apertura totale, di una priorità data alla Roma per indossare la maglia giallorossa, è chiaro che adesso devi fare tutto il resto col Chelsea e devi allargare la situazione a Moreira, magari provando a strappare il prestito con diritto di riscatto, magari senza obbligo, se dentro il discorso inserisci Moreira, che è l'esterno sinistro che piace più degli altri, che sicuramente consentirebbe di fare un salto di qualità. Quindi la Roma va seguita, Tresoldi vuole la Roma. Poi voi mi chiedete che significa vuole, che andrà alla Roma? No, vuole la Roma, ha dato precedenza alla Roma, andrà alla Roma quando ci sarà l'accordo con il Club Brugge, ma sono al 100% sicuro sul fatto che lui voglia la Roma. Come voglia la Roma, sul fatto che voglia la Roma anche Moreira, sul fatto che voglia la Roma Garnacho, e su Summerville vi aggiornerò. E forse il primo nome che ho fatto è il 23 maggio sulla Roma, Summerville, che è ancora in trattative con club inglesi, ma che evidentemente queste trattative non sono andate dopo il Mondiale per come immaginava potesse andare l'entourage di Summerville. Che ha parlato con la Roma e che può approfondire con la Roma, ma qui si tratta di capire i numeri, vedere i numeri. 35 milioni? Vuole guadagnare più di 4, 4 e mezzo? Questo è il punto di domanda. Il gradimento è totale quando in quei giorni di maggio si parlava del grande sogno Greenwood senza andare oltre, ma sugli altri tre tavoli la Roma ci lavorerà al 100% e ci lavorerà nel migliore dei modi per cercare di chiudere tutte le operazioni. Poi le operazioni vanno chiuse e in qualche modo cercherò di aggiornarvi. Sul resto, cosa c'è da aggiungere sulle altre squadre? Intanto confermato quello che vi ho detto ieri sera sulla Lazio, sul blitz in corso per Sergi Dominguez, in corso nel senso che avverrà nei prossimi giorni, o nelle prossime ore, più probabile nei prossimi giorni, ma c'è già un accordo totale tra Dominguez e la Lazio conta di allargare la proposta che dovrà fare alla Dinamo Zagabria per prendere un altro difensore. A proposito di giovani difensori, Valdepenas è un ragazzo molto promettente del Real Madrid che si sta avvicinando sensibilmente alla Fiorentina, un'operazione che
possiamo definirla la Nico Paz, semplicemente perché

Tu spendi una cifra per il cartellino, garantisci il 50% della futura rivendita al club di Florentino Perez, che potrebbe anche conservare il diritto di ricompra. Quindi siamo su quella strada, molto ben avviata, e bisogna soprattutto aggiungere un concetto, che la Fiorentina sta rivoluzionando la difesa, per cui non mi meraviglierei se poi partisse qualcuno tra Pongracic, Ranieri. Sono tutte situazioni che dobbiamo seguire, il mercato è lungo, come dobbiamo seguire il discorso a sinistra per la fascia, per l'esterno basso del 4-3-3 di Grosso, come arriveranno degli esterni sicuramente offensivi, esattamente come bisognerà valutare e capire quella che sarà la posizione su Fortini definitivamente. Quindi anche questa è una cosa che va seguita con attenzione. Sulla vicenda Lucci-Marotta mi permetto soltanto di dire, visto che c'è stata una polemica anche importante, mi permetto di dire che l'Inter con Lucci ha fatto due operazioni non troppo fortunate, Correa e Cuadrado, anzi Correa è stata un'operazione sciagurata. E quando fai un'operazione, delle operazioni non troppo fortunate con un agente, secondo me ci dovrebbe essere anche un minimo di feeling in più e capire che se hai fatto quelle operazioni ti hanno mandato i tuoi assistiti dentro la celebrità, nel senso che, quindi io penso che queste cose nel calcio debbano essere riconosciute senza fare polemiche, ma nel calcio non c'è riconoscenza, non c'è gratitudine e soprattutto c'è memoria corta. Questo è un altro discorso un po' più complicato che faremo in un altro momento. C'è il giro dei difensori centrali, l'Inter ha un po' frenato per Chalobà, vediamo se definitivamente. Chalobà è stato proposto al Como, che invece vuole andare fino in fondo per Sanchez, e su Sanchez, come vedete, anche i difensori centrali sono grandi protagonisti. Ci rivediamo presto, grazie a tutti e un abbraccio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Allora, si avvicina il momento più caldo per quanto riguarda il mondiale di calcio. Oggi prima semifinale, quella tra Spagna e Francia, poi ci sarà la super semifinale anche tra Inghilterra e Argentina, due partite per stabilire le nuove o vecchie, chi lo sa, finaliste del mondiale, con Francia e Argentina che potrebbero trovarsi clamorosamente di fronte l'una contro l'altra in un remake di quello che è stato l'ultimo mondiale di calcio, poi vinto, come sapete bene, dall'Argentina di Leo Messi, che ci ha riprovato, ci riprova di nuovo in sella con la maglia dell'Argentina per riprovare a fare un bis che sarebbe assolutamente clamoroso. Nel frattempo sono cominciati i ritiri delle squadre, sono cominciati ad arrivare anche i nuovi giocatori, in alcuni casi i nuovi allenatori, in tanti casi, visto che c'è stato un sontuoso valzer delle panchine. Per esempio, oggi ci sarà la presentazione al San Carlo di Napoli, a Palazzo Reale fu presentato Antonio Conte, di Massimiliano Allegri. Allora andiamo proprio a Napoli. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio e Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo a Napoli dal mio amico e collega Salvatore Cagliazza del Roma. Ciao Salva, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, sono proprio qui fuori al San Carlo con tantissimi colleghi che non vedevo, hai ragione tu, da Palazzo Reale di 2 anni fa con Antonio Conte.
1: Che aria tira lì? C'è entusiasmo, c'è diffidenza?
2: Ci sono tanti ospiti, perché comunque tieni presente che ci sono tanti sponsor che hanno voglia e sono stati invitati dal presidente, poi ci sono tanti curiosi e naturalmente tantissimi giornalisti, perché comunque l'evento è importante e quindi c'è voglia di ascoltare Max Allegri, che come avrai letto è arrivato ieri, sì, intorno all'1:30 a Napoli con la compagna. È andato a Castel Volturno a visitare il centro e a parlare un po' con i dirigenti, e poi in serata, come sempre, molto probabilmente porta fortuna, sono andati nello stesso ristorante che 2 anni fa andò anche Antonio Conte.
1: Un po' di scaramanzia ci sta sempre.
2: Diciamo che le abitudini del presidente sono sempre le stesse.
1: Senti, diciamo che la città di mare chiamerà sicuramente, richiamerà gli occhi di Max Allegri, che è da Livornese Doc, ogni tanto se ne torna al mare, lì avrà un'atmosfera che sicuramente lo incanterà. Cosa ti aspetti dalla conferenza stampa di oggi? Che venga svelato anche qualcosa rispetto a quelle che sono le strategie della stagione, che lui faccia delle richieste, o che sia l'allenatore da yes man, quindi che sia contento di quello che De Laurentiis si potrà mettere a disposizione?
2: Che sia un aziendalista non lo scopro io, lo sai tu, lo sanno tutti, quindi è uno che non dico si accontenta, ma che comunque valuta prima il materiale che ha a disposizione, perché poi, Vincenzo, al di là degli infortuni, Conte lascia in eredità una rosa importante, che poi l'anno scorso non è stata potuta essere utilizzata sempre per i gravi infortuni che gli sono capitati a tutti, e quindi comunque la rosa è ampia. E De Laurentiis ha sborsato quasi 70 milioni di euro per il riscatto di Højlund, di Alisson Santos è una parte del cartellino di Milinkovic, quindi diciamo che l'investimento è già stato fatto. Durante la presentazione della maglietta evidenziò come questa rosa andava prima sfoltita, 47 elementi sono tanti, e poi eventualmente, quando veniva a mancare, se veniva a mancare un elemento in un ruolo, veniva rimpiazzato. Tieni presente che si pensava che Lobotka, domani scade la sua clausola rescissoria valida per l'estero, ieri il suo procuratore ha ammesso di voler rimanere ancora al Napoli, molto probabilmente ci sarà anche la possibilità di un rinnovo. Bisogna capire Anguissa, per esempio, se esce Anguissa devi andare a prendere un grande centrocampista.
1: Esatto, un rinnovo che ha avuto Vergara, no? A un certo punto si era si era pensato che potesse andare via.
2: C'era anche lui ieri alla cena,
1: Si era pensato addirittura al Como. Per lui invece un rinnovo molto importante per Vergara, quindi il Napoli punta su quel giocatore che poi è emerso in mezzo alle difficoltà del Napoli dell'anno scorso tra i tanti infortuni.
2: Esatto, è un rinnovo fino al 2031 con adeguamento di contratto. C'era stato un po' di schermaglie come di solito si fanno, poi quando c'è Mario Giuffredi in mezzo, mi riferisco al procuratore del calciatore, c'è sempre la possibilità di andare allo scontro, ed invece poi ieri dopo questo incontro all'Hotel Parker poi c'è stato anche l'incontro con Allegri, e addirittura poi in serata Giuffredi e Vergara sono andati a cena anche loro con il presidente della dirigenza e Allegri.
1: Tra l'altro, quindi insomma, lui resta assolutamente, una giornata nella quale c'è anche ancora a Napoli l'agente di Ceballos che sembra un passo, quindi altro che cedere prima di acquistare, qui in qualche modo comunque un regalino ad Allegri come cadeau di benvenuto lo si sta facendo, no? Perché siamo molto vicini alla
2: zona della devo dirti la verità, io sono molto amico, come sai, di Diego Armando Maradona Junior,
1: sì.
2: Che conosce molto meglio di me e molto meglio di altri il calcio argentino, e mi ha sempre detto che Ceballos, al di là di qualche infortunio di troppo, è un grande esterno, classe 2002, però bisogna piazzare, sebbene che se gioca a sinistra lì c'è Alisson Santos che non viene messo in discussione, quindi secondo me anche quest'anno il Napoli sarà senza Nualand.
1: Ah, che sarebbe destinato dove secondo te? Questo
2: a Firenze momento? Molto probabilmente, che ha delle richieste là, ci potrebbe essere addirittura uno scambio con Dodò, considerato che poi Calahili, come sai, è saltato, il Napoli era interessato molto a questo giocatore, c'è il nostro Uncaffi, e quindi bisogna capire se c'è la possibilità di fare questo scambio con Malanga avendo Dodò. Secondo me vai a rinforzare a destra il vice di Di Lorenzo, e comunque allo stesso tempo hai la possibilità liberare una casella a sinistra e quindi far entrare Ceballos.
1: Allora, non ti voglio far spoilerare tutto, però quale sarà la domanda che se avrai l'opportunità farei ad Alex?
2: Essendo io quarto o quinto devo capire gli altri se me la bruciano. La mia domanda è questa, te la dico tranquillamente.
1: Vai.
2: La mia domanda è che 2 anni fa di questi tempi, a pochi metri di distanza, Conte disse che voleva un Napoli incazzato, ma quello era un Napoli che veniva dal disastro del 10° posto. Invece lui che Napoli vorrà vedere?
1: Questa è una bella domanda, perché poi insomma non può poggiarsi sulla leva del riscatto, perché di fatto è venuta da una stagione importante, quindi deve
2: ragazzi, Vincenzo, fare meglio di Conte appare molto difficile, perché comunque scudetto, primo anno, Supercoppa e secondo posto, ragazzi, devi fare un altro primo posto.
1: Esatto, tra l'altro quindi con grandissime aspettative, quindi diciamo la leva è quella della continuità.
2: No, ma poi in una stagione dove il Milan si è rinforzato tantissimo, e la Roma comunque si rinforza, il Como si è rinforzato e si sta rinforzando, perché il Como non è più un'incognita, è una certezza, e comunque bisogna capire. La Juve non te lo dico proprio, certo oggi ha un qualche difficoltà
1: parecchia
2: di rosa, però sicuramente poi Carnevali riuscirà a migliorarla
1: un pochettino, a migliorarla. Poi parleremo delle problematiche di mercato della Juventus, però magari si potrebbe integrare quasi quasi la tua domanda, non per suggerirtela perché mi interesserebbe.
2: Dicendo
1: magari la rabbia di riscatto la vuoi vedere in Champions League, visto che lì Conte non ha saputo far bene come non sapeva far bene neanche alla Juventus.
2: Ma sicuramente qualcuno che la dirà prima di me, sai, Dazon e tutti questi qua.
1: Sì, sì.
2: Che hanno i diritti di con il Napoli e quindi arriveranno prima.
1: Quella sicuramente gliela faranno. Ci sarà anche magari la possibilità di sentire se tra le sue preferenze di mercato, che conoscendolo non esprimerà mai, c'è anche, che ne so, il Gatti di turno, qualche giocatore suo fidato che vorrebbe tipo Rabiot rivedere anche al Napoli?
2: Ma sicuramente ci sarà, saranno. Qua dobbiamo perdere un'ora e mezza.
1: Quindi è lunga.
2: Sarà lunga.
1: Senti, diciamo, parlando con i colleghi lì fuori, qual è la sensazione, comunque a prescindere da quello che saranno le parole di Allegri, del Napoli del prossimo anno? Perché l'Inter sta avendo qualche difficoltà sul mercato, il Napoli la struttura ce l'ha e tutto sommato deve smaltire, magari prende anche Ceballos.
2: No, ma c'è comunque ottimismo, c'è voglia di vedere il Napoli, perché tieni presente che poi venerdì ci tuffiamo subito in questa prima parte di ritiro e quindi subito vedremo all'opera con tanti calciatori, perché gli italiani non sono andati al mondiale, alcuni sono usciti prima, Lobotka non è andato, Rachmani non è andato, quindi vedremo, credo che McTominay arriverà subito dopo, Oliveira stessa cosa, quindi alla fine De Bruyne e Lukaku saranno gli ultimi ad arrivare, credo, a Castel di Sangro, se arriveranno.
1: Invece chiaramente diciamo, c'è l'ottimismo che è anche estremamente motivato su quello che può essere un campionato sicuramente importante del Napoli, tra l'altro nell'anno del centenario, che lo sarà anche per la Fiorentina, che sta facendo acquisti importanti, per la Roma che si sistemerà. Ecco, tu vedi che le tre centenarie quest'anno possono avere quello scatto d'orgoglio in più per fare qualcosa di diverso?
2: Sicuramente sarà, te l'ho detto, sarà una stagione molto impegnativa e i posti sono quattro e l'Inter io non credo che vada in difficoltà e Napoli se la deve giocare con gli altri, poi è tutto allo stesso livello. L'Inter ancora oggi, al di là delle difficoltà di mercato, è ancora la favorita.
1: La grande riflessione che volevo fare insieme a te, volevo approfittare della tua presenza prima di salutarti e farti avviare alle stanze del meraviglioso San Carlo di Napoli, una cornice meravigliosa nella quale verrà presentato appunto Massimiliano Allegri. Intanto molti si aspetteranno un Napoli da cortomuso che magari non delizia i palati più fini napoletani, però è quello che insomma in qualche modo ti deve portare necessariamente al risultato, che è la cosa più importante.

0: Però l'ultima dichiarazione a proposito del centenario di l'ultima conferenza stampa a proposito del centenario di Spalletti di De Laurentiis, io l'ho visto molto provato. È una cosa normale o ci hai visto dietro quasi un avvicinarsi alla fine della gestione De Laurentiis?
1: Non lo so se è una questione familiare, non lo so, non te lo so dire. Abbiamo fatto molte riflessioni, però sai, e c'è la privacy, ci sono situazioni in cui non puoi.
0: Però anche a voi è risultato strano, non so come.
1: Assolutamente sì, ma anche Valentina,
0: Sì.
1: Cioè, non solo lui.
0: Erano molto toccati, provati, quindi mi sembrava veramente quasi saluti finali. Però vabbè, poi per il resto ci sono cose che ci auguriamo non ci siano di natura familiare, naturalmente. Lo scopriremo strada facendo. L'ultimissima domanda che ti faccio: chi può essere il protagonista di questa stagione del Napoli? Così te lo faccio dire prima ancora che magari possa arrivare dal mercato.
1: Io mi auguro ancora di più Højlund, lo abbiamo visto, diciamo. Certo, ritorno in Serie A, si è caricato tutto l'attacco sulle spalle, anche in virtù del fatto che poi non aveva alternative, no? Luke era andato via, Lukaku è tornato ma poi è rimasto fuori. Io mi auguro di vedere un Luca un po' più al centro dell'attacco e non caricarsi sulle spalle tutto, ma cercando di segnare molto di più, perché secondo me ce l'ha nelle corde.
0: Vedremo se anche la tua profezia si avvererà. Intanto ti lascio alla, come la vogliamo chiamare, Vincenzo, la prima del San Carlo di oggi, di quest'anno.
1: Ciao Vincenzo, un saluto a voi.
0: Ciao Salvatore Caiazza del Roma, che sta per entrare in quella che possiamo considerare la premiere alla Scala di fatto a Napoli, dove ci sarà la presentazione al San Carlo di Massimiliano Allegri, che sarà il nuovo e che è il nuovo allenatore del Napoli. Sono molto curioso di sentirlo parlare, perché poi riesce sempre a dare grandi indicazioni e dovrà gestire una piazza che gli chiede tanto, ma lui è uno di quelli che assolutamente in grado di poter mantenere le aspettative. Ricordiamo peraltro che nel suo passato è capitato già una volta di subentrare ad Antonio Conte, che lasciò grandi aspettative. Era una Juventus che veniva dal terzo scudetto di fila, che non aveva avuto però un passo altrettanto esaltante sullo scenario europeo. Arrivò Massimiliano Allegri tra grandi diffidenze del popolo bianconero, con lancio di ortaggi, fischi, pernacchie, un popolo ancora scioccato dall'addio non proprio gradito di Antonio Conte. E invece poi Allegri riuscì a costruire altri 5 scudetti di fila, soprattutto portare la Juventus vicino al tetto d'Europa con 2 finali, una a Cardiff, una a Berlino, una a Cardiff, per andare appunto nell'ordine giusto, e una Juventus che comunque fece collezione anche di Supercoppa e Coppa Italia. Quindi Massimiliano Allegri, che dopo l'esperienza negativa al Milan si rimetterà in piedi, cercherà di rispolverare la sua immagine nel calcio italiano a Napoli, e gli faremo assolutamente un grandissimo in bocca al lupo. Diamo un'occhiata a questo punto anche un po' in anticipo rispetto a quello che poi approfondiremo dettagliatamente con la redazione di Tutto Mercato Web a partire dalle 11.35, a quelli che sono le prime notizie di mercato. Intanto una che salta sotto gli occhi, perché il mercato della Juventus continua a essere complicato in questa fase. Sapete che Carnevali ieri è tornato sulla vicenda Colomani, specificando che il giocatore interessa, ma che la Juventus lo suo sforzo lo ha già fatto, non potrà fare uno sforzo maggiore. Quindi se il Paris Saint Germain andrà anche lei incontro alle esigenze e alle possibilità di spesa della Juventus, si può chiudere anche in 10 minuti, altrimenti si virerà su altri obiettivi, che potrebbero essere Sorloth, che potrebbero essere Pellegrino. Allora partirei proprio da qui, prima di darvi le altre news, perché ci sono dei passi in avanti, come ha raccontato anche Corriere dello Sport oggi, tra la Juventus e Parma per Matteo Pellegrino, centravanti argentino, uno dei nomi forti trattati in questo momento dai bianconeri. Secondo il quotidiano, a breve sono attesi i suoi agenti in Italia, con un incontro con Carnevale e Massara già in programma. Il Parma avrebbe fretta di chiudere per poi trovare il sostituto, ed in questo senso che la formula preferita sarebbe quella dell'acquisto a titolo definitivo, che è un po' il diktat che il Parma ha dettato alla Juventus. I bianconeri da questo lato stanno però prendendo tempo, preferendo un prestito con obbligo di riscatto, in modo da rimandare l'investimento al prossimo anno, parti che comunque sono in contatto e possibilità di chiudere che è sempre più vicina. Sullo sfondo resta, come dicevamo, Colomani. La trattativa al Paris Saint Germain si è raffreddata viste le richieste dei parigini. La richiesta del Paris Saint Germain la consideriamo eccessiva, ha detto Carnevale, è superiore ai 45 milioni di euro. Se non troveremo un accordo, vireremo su altri obiettivi. Questo è quello che appunto ha detto Carnevale, che ribadisce quindi l'intenzione di non svenarsi per Colomani. Ma si registra

un alert importante anche sulla trattativa per il Dibu Martinez, che è un grande obiettivo della Juventus in questo calciomercato estivo, e ci sarebbero delle complicazioni non da poco, perché Damien Vidagani, direttore dell'area professionale dell'Aston Villa, chiude in questo momento le porte per la partenza del Dibu, parlando al portale Scores e raccontando che il futuro del Dibu è assicurato, resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare qui a quest'estate. La squadra ha bisogno del suo impegno, della sua grande esperienza ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione. Quindi chiude di fatto le porte all'arrivo di Dibu Martinez, chissà se anche per la difficoltà di arrivare a sostituti, uno di questi era proprio Suzuki dal Parma. Si parla anche appunto dell'interessamento della Juventus e lui, a proposito di questo, parliamo del direttore sempre dell'area professionale dell'Aston Villa, dice: tutte le notizie pubblicate nei media sulla possibile partenza verso la Juventus non riflettono la reale posizione del club. Martinez è un giocatore molto importante per noi, ci aspettiamo che continui a offrire un rendimento eccezionale insieme ai suoi compagni. Quindi di fatto questa chiamata alle armi, possiamo definirla così, da parte dell'Aston Villa, della dirigenza massima dell'Aston Villa, è un po' come ammonire anche il giocatore e dire: non è che poi finisce il mondiale oggi, domani o dopodomani o dopo la finale e poi vieni a pressare per andare, diciamo, a abbassare il costo della tua operazione per andare alla Juventus, perché noi puntiamo su di te. Quindi in qualche modo vengono chiuse le porte alla Juventus per quanto riguarda quello che può essere un trasferimento in bianconero, quindi a quel punto

potrebbe metterci la sua mano tra le priorità che Ruben Amorim ha immediatamente segnalato alla dirigenza del Milan, c'era anche un difensore. Il nuovo tecnico rossonero è stato subito accontentato con l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio per 30 milioni di euro, bonus compresi, ma il diavolo non intende fermarsi qui e potrebbe prendere nelle prossime settimane anche un altro rinforzo in difesa, soprattutto per Fikayo Tomori, dovesse andare via casomai. E allora chissà che dopo Gonzalo Ramos non possa arrivare a Milanello proprio un altro portoghese. Secondo quanto riferisce appunto la Gazzetta dello Sport, mi appoggio anche alla redazione di Milan News in tal senso, un nome che potrebbe tornare caldo è quello di Antonio Silva, difensore classe 2003 del Benfica. I rossoneri avevano già provato a prenderlo nelle scorse settimane, ma la pista si era raffreddata dopo che il club lusitano aveva fatto muro in quanto sicuro di convincerlo a firmare il rinnovo del suo contratto che scade tra un anno. Peccato però che il giocatore abbia detto ancora no alla proposta di prolungamento dei portoghesi. A questo punto non è escluso che possa tornare ad essere un obiettivo di mercato del Milan. A proposito di Antonio Silva, però, a questo punto si mette al lavoro Jorge Mendes in casa rossonera. Appunto, piace molto Antonio Silva, in particolare ad Amorini, che lo stima da parecchio tempo. Il suo agente Jorge Mendes, che questa estate ha già chiuso il trasferimento di uno dei suoi assistiti a Milanello, vale a dire Gonzalo Ramos, è al lavoro per provare a portare anche il difensore nel club di via Aldo Rossi. Per il momento Gerry Cardinale non ha ancora affondato il colpo, forse consapevole che il nuovo no del difensore al prolungamento proposto dal presidente Rui Costa non può far altro che abbassare il prezzo. Oltre a lui, nel mirino del diavolo c'è sempre anche Gonzalo Ignacio, che però lo Sporting di Lisbona valuta tanto in termini di costo delle cartelline, quindi potrebbe diventare una situazione abbastanza complicata da riuscire a raggiungere. Andando sempre sul mercato del Milan, andiamo a vedere anche un po' quello che può essere un altro obiettivo per rinforzare le fasce. In particolare si fa il nome di Nusser Marzaoui, esterno del Manchester United e della nazionale marocchina, che abbiamo potuto appunto apprezzare molto nell'ottimo cammino che il Marocco ha fatto nei mondiali, eliminato poi, come sapete, proprio di recente dalla Francia nei quarti di finale, con la Francia che poi affronterà adesso la Spagna in semifinale. Il tecnico portoghese lo conosce bene, avendo già lavorato in carriera con lui, e lo apprezza molto anche per la sua duttilità, visto che può essere impiegato sia a destra sia a sinistra. Secondo il Corriere dello Sport, che aggiunge poi che in uscita del Milan c'è Estupiñán, si può lavorare su questa trattativa, e dalla cessione di Estupiñán i rossoneri sperano di incassare circa 20 milioni di euro. Su di lui c'è il

forte interesse proprio dell'Aston Villa, che nel frattempo, come vi abbiamo raccontato, ha chiuso le porte alla Juventus per il Dibu Martinez, che sta pensando l'Aston Villa proprio all'esterno mancino rossonero per sostituire Lucas Digne, che è passato al Paris Saint Germain, e che Digne grande protagonista di questo mondiale. Questo sempre per quanto concerne appunto la situazione in casa Milan, mentre facciandoci in casa Fiorentina è l'altra insieme al Milan società che sta facendo un grande lavoro sul mercato, operazione definita nel frattempo con il Real Madrid per Valdepeñas, e andiamo a leggere appunto i dettagli. La Fiorentina è vicinissima a chiudere il quinto acquisto della sua campagna estiva con un Paratici che è letteralmente scatenato, e dal Real Madrid è pronto ad arrivare Victor Valdepeñas. L'intesa con il Blancos è stata praticamente trovata sulla base di un'offerta da 7-8 milioni più il 50% di futura rivendita, una formula che la Fiorentina sta utilizzando molto con nell'acquisto dei giocatori per garantire poi un prezzo del cartellino che possa salire a seconda di una futura rivendita. A questo punto il Real Madrid appunto detiene e manterrà il diritto di recompero, un tipo di accordo ormai caro al Real Madrid, la prova ne è la questione relativa a Nico Paz. Per quanto riguarda diciamo gli ultimi dettagli, dopo l'accelerata andata in scena nelle ultime ore, la Fiorentina e il Real Madrid mancano da definire soltanto gli ultimi dettagli. Le due squadre sono in dialoghi costanti per la definitiva fumata bianca con il calciatore spagnolo che ha scelto i viola, nonostante sulle sue tracce ci fosse anche il Bologna. Difesa a questo punto rinnovata, perché Paratici dopo questo acquisto è dunque pronto a rinnovare il reparto difensivo, che lo scorso anno è stato tra i più deboli del reparto della Fiorentina, con Jimenez a destra, due centrali Vieri e Dragusin. L'unico elemento di continuità rappresentato sarà David De Gea, che era anche lui un obiettivo della Juventus, ma che resta alla Fiorentina, come insomma è stato poi raccontato nelle ultime ore anche proprio dalla redazione di Tutto Mercato Web. Dunque, questa è un po' un'infarinatura generale di quelli che saranno i colpi di mercato, o comunque le notizie di mercato di questa giornata, che andremo ad approfondire con la redazione di Tutto Mercato Web dopo la prima pausa che ci prendiamo in questo momento. Finisce lo spazio editoriale con la partecipazione di Salvatore Caiazza, che è in questo momento appunto al San Carlo di Napoli per la presentazione di Massimiliano Allegri, con le prime news di mercato da approfondire nella prossima mezz'ora. Linea alla regia, ritorniamo tra pochissimo con la redazione di Tutto Mercato Web. Vi aspetto.

0: About an hour and a half ago. We've had no official explanation. Police estimate some 300 or 400 people. They just got out and walked. God. We've gotten confirmation. We cannot find anyone. I've never seen anything like this.
1: Riesce ancora a darmi un brivido incredibile questa canzone, Everybody Hurts the Ram. Sempre torniamo indietro nel tempo, questi due giorni ho voluto mettere canzoni perché ho letto un articolo, ve ne volevo parlare già da un po' di tempo. Uno studio rivela quanto la musica del nostro passato, al tempo, ne avevamo già accennato anche in Yes We Are, quanto la musica che abbiamo ascoltato quando eravamo giovani ci dava conforto, ci faceva stare bene, male, qualsiasi cosa, però avevamo più tempo da dedicare alla musica, alla scoperta di nuove canzoni, alla scoperta di tutto quello che ci dava un'emozione diversa, a differenza, del tempo che non abbiamo oggi da dedicare alla musica, o meglio la dedichiamo in maniera molto più superficiale, ed è questo un po' il problema che spesso abbiamo, proprio perché ci godiamo molto di meno quello che era l'emozione che la musica ci andava a regalare. Perché ho messo Everybody Hurts? Lo scoprirete tra poco. Innanzitutto facciamo come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: senso, danno un annuncio, dicono attenzione che in questo video ci sono scene che possono ricondurre a degli stati d'animo che poi ti portano a non star bene, a voler fare determinati gesti non belli. E i REM ne hanno parlato molto anche in questa canzone, infatti il titolo Everybody Hurts, tutti quanti soffrono, tutti quanti hanno un malessere interno dovuto a mille cose, però non significa che questo malessere poi debba portare un po' a quello che è il un gesto estremo, ma di questo ce ne parlerà appunto la nostra coach, che io saluto. Giordana, come stai?
1: Grazie Mauro e ben ritrovati come sempre nel nostro appuntamento settimanale. C'è un tema che vorrei affrontare, che spesso ritrovo trasversalmente in molte situazioni, che è il tema del fallimento. Ci sono persone che nel momento in cui commettono degli errori mettono in dubbio completamente se stessi. Quindi il fallimento non viene vissuto come un errore di percorso, ho sbagliato qualcosa, ho sbagliato una scelta lavorativa, ho sbagliato un compito che mi è stato dato all'interno del mondo del lavoro, ho sbagliato una scelta relazionale, ossia queste persone non sentono di aver sbagliato qualcosa, una parte di quella che può essere una performance oppure una scelta di vita, ma si sentono sbagliate nella loro interezza. Significa che non è il fallimento di qualcosa che non è andato bene, bensì il fallimento di me stessa, cioè mi sento una fallita da ogni punto di vista. Questo è un tema molto importante, spesso lo ritrovo nei percorsi di coaching che porto avanti con dei clienti. Quindi arrivano da me con un senso di fallimento, un senso di caduta catastrofica da ogni punto di vista. Credo che davvero questo sia un nodo importante, un paradigma molto importante che spesso ritroviamo nella società di oggi, che ci vuole sempre molto performanti, che ci vuole sempre ad altissimi livelli. Ecco che la mia persona corrisponde in toto al lavoro, per esempio, che ho scelto, piuttosto a quella performance che avrei dovuto raggiungere secondo gli standard che mi sono dato. In questo senso, credo che possa essere interessante distinguere tra perfezione ed eccellenza. La perfezione non è di questo mondo. Eppure noi chiediamo noi stessi di tendere a quella perfezione mai raggiungibile. Altra cosa è il concetto invece di eccellenza, che nel coaching è un concetto secondo me molto interessante, cioè l'errore non è visto come un fallimento dell'intera persona, ma come un fallimento di una scelta, di una parte, diciamo di un'autoefficacia. Tendere all'eccellenza e non tendere alla perfezione ha una differenza fondamentale, perché l'eccellenza, questa tensione verso quindi la trascendenza, verso questo superamento di me stesso, mi dà l'occasione di vedere il fallimento di quell'attività o di quella scelta come un'opportunità di crescita. Quindi non è il fallimento della persona in toto, ma è la possibilità di andare oltre quell'errore. Significa che attraverso un'idea di eccellenza e non di perfezione, io posso continuare a crescere, esattamente come in un allenamento. C'è chi cerca di migliorare se stesso andando oltre se stesso e quindi tendendo ad un'eccellenza che non è paragonabile a la perfezione, ma che mi dà l'occasione di migliorarmi passettino dopo passettino, senza per forza puntare a qualcosa di irrealizzabile, tentando proprio esattamente come un allenamento, immaginiamo chi va in palestra e vuole avere degli addominali scolpiti, di fare un passo per volta, un allenamento che mi permetta di carico dopo carico di poter crescere e di potermi migliorare. Il concetto quindi di eccellenza mi dà l'occasione di trascendere me stesso, cioè di andare avanti, di continuare a crescere, di non vivere quello che può essere un errore come un fallimento in toto.

foto della persona, ma come l'occasione per comprendere che cosa non è andato bene in quel processo, analizzarlo e andare oltre. Ecco che quindi il concetto di eccellenza, di puntare all'eccellenza, di trascendere se stessi, di migliorarsi continuamente, ci dà l'occasione di poter crescere e di poter sviluppare il nostro potenziale umano fin quando vogliamo, per tutta la nostra vita. Bene Mauro, abbiamo finito qui, ci vediamo settimana prossima, come sempre se volete potete scrivermi o alla redazione, a Mauro e a Simona direttamente, oppure a me, info@giordanatalamona.it, e andare a curiosare sul mio sito www.giordanatalamona.it. Ci vediamo settimana prossima,

Allora, un po' di sound un po' più carico, ogni tanto lo mettiamo anche noi qui su ESVR. Ben ritrovati cari amici, intanto ringrazio la nostra Giordana per aver toccato un argomento importante, la paura del fallimento. Bella questa cosa, no? Cioè, bello l'argomento, ovviamente non la paura, però tutti noi in qualche modo l'abbiamo vissuta, cioè tutti noi in qualche modo abbiamo deciso di partire per un'avventura. E con l'ansia, con i timori che molto spesso venivano da altri. Cioè, quella la cosa peggiore in tutto questo non è che la paura del fallimento veniva da te, veniva da altri. Vi faccio un esempio: stavo in Grecia, bello tranquillo io, a fare una stagione lunga con uno staff meraviglioso, con un team unico. Oh, è dovuto avvenire e da lì ho imparato a gestire le persone che ti vogliono per forza buttare giù, che si vedono spesso nei film, no? I bully, quelli che vengono chiamati bully o quelli che vengono chiamati gli amici di qualcuno, che devono insinuarsi nella tua sicurezza, nel tuo essere certo di quello che è il tuo lavoro, andarlo a minare pian piano, come in napoletano si dice, non lo dirò molto bene per gli amici, risso pappe ci vicina a noi, rammo tempo che da sportus, nel senso disse la larvetta, come si chiama, vicino alla noce, dammi il tempo che piano piano ti buco e entro. Quindi anche la corazza più forte e più dura, con il tempo, la famosa goccia d'acqua, no? Riesce a in qualche modo a trovare un punto in cui c'è una piccola lesione. Quindi basta un momento di sconforto, un momento di rabbia, di nervosismo che tac si infila dentro e ti fa perdere tutte le certezze. Tutte quelle certezze che poi tu dovresti invece avere. Perché sei sicuro di quello che è il tuo lavoro, sei sicuro di quello che tu stai dicendo, sei sicuro di quello che tu stai facendo, perché se hai dei dubbi tu per primo, senza dubbio, il fallimento è là attaccato. Ma non lo devo dire io che sono, cioè non sono figurato, figuriamoci io, come diceva il mio vecchio direttore, ah io tengo la terza media, non lo so, no, non è vero, non ce l'ho, però cioè, nel senso, ho fatto altre scuole, non è che ho fatto solo la terza media, però è un modo di dire, no? Io, sì, no, quello è, uno parla per l'esperienza, perché molto spesso il fallimento viene proprio, come diceva la Giordana, dall'insicurezza, dal dire ok, faccio un passo e soprattutto dall'impegno. Ti stai impegnando? Stai arrivando, stai ottenendo o non stai ottenendo? Non lo stai ottenendo perché non è l'idea giusta, non è il momento giusto, oppure perché non c'è l'impegno giusto. Queste sono le varie cose che uno deve valutare, perché il lavoro che uno vedi, nel mio caso, quando ero in Grecia o in altri posti, magari io non ero certo di fare tutto quello che mi era stato richiesto, oppure ero distratto da qualcosa, o c'era qualcosa che mi distraeva e quindi non riuscivo a portare al termine quella roba, o non ero organizzato bene io e quindi di conseguenza l'altra persona che è arrivata in qualche modo ha messo il tarlo perché io non ero organizzato mentalmente. Va tutto pianificato, va tutto organizzato, altrimenti il pappice arriva e ti rompe un po' le scatole. E adesso vi lascio la canzone, come avete capito, Everybody Hurts era dedicata a chi in qualche modo ha iniziato qualche cosa, ha fallito, no, è giunta alla fine, che sia una relazione, che sia un lavoro, che sia un'attività, che sia una qualsiasi cosa, giunge alla fine e magari uno soffre in qualche modo per il fallimento. In questo caso, appunto, mi sono collegato a quello che era il servizio della nostra Giordana Talamona, ma adesso andiamo più allegri, Rose Villain e Gué Pequeno.

Come un tuono, Rose Villain featuring Gue Pequeno, bella la canzone, veramente un po' di tempo fa, ma sempre bella, sempre divertente, leggera, una canzone leggera. Bene, cari amici, allora io spero, come al solito, che la nostra coach vi abbia dato uno spunto di riflessione, magari uno spunto di riflessione ve l'ho potuto dare anch'io nel mio piccolo, proprio per così, pensateci, quando c'era una serie TV come ha fatto vedere Simona. Vedere, ancora non l'abbiamo vista, avevamo forse visto una puntata. Se la vita vi dà mandarini, se la vita vi dà mandarini, magnateveli, che vi devo dire? È così, quello potrebbe essere il, ecco, voi continuate la frase: se la vita ti dà mandarini, puntini, puntini, puntini, chi se li mangia, chi se li vende, chi li spreme, e chi, fate come pare, l'importante è che qualcosa in qualche modo facciate, non restate fermi, almeno quello è il consiglio che i coach danno. Detto questo, grazie per essere stati con noi, ci vedremo tra poco, la seconda e poi la terza parte con Simona, da Mauro Caputi è tutto, ci vediamo più tardi, per voi, sigla.

0: Era tanto che non ascoltavamo Achille Lauro, che ci fa sempre piacere, bravo, ci piace sempre questa canzone e amiamo sempre ascoltarla. Benvenuti cari amici, la seconda parte di questo programma che è Yes We Are. Intanto io vi volevo ringraziare, e adesso mettiamo la sigla, ma prima volevo poi ringraziare perché sono arrivati, adesso non vogliamo atteggiarcela.
1: Atteggiamocela.
0: No, ce la atteggiamo, però sono arrivati i dati di ascolto di giugno 2026 e quindi abbiamo piacere e volevo comunque condividerli con voi, ma facciamo così, prima di condividerli istituzionalizziamo la cosa. Signore e signori, al mio fianco applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco e da Mauro Caputi, benvenuti, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi
1: sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì con Next, un channel con Teleroma 56, quindi salutiamo anche gli amici di Teleroma 56 e come vi dicevo abbiamo i dati di ascolto e possiamo condividere con voi con gioia e trepidazione. No, volevo trovare... fammi entrare una canzone che possa
1: darci modo di atteggiarci.
0: Sì, fammi vedere tipo questa, che ne so. Is this the real life? Cioè, che ne so, questa qua di sottofondo.
1: Keep yourself alive, io avrei messo.
0: We are the champions sarebbe, però vabbè, comunque. Aspetta, le spiego una cosa, visto che abbiamo i dati di ascolto. Questa c'era e questa ho messo. Keep yourself alive non c'è. Detto questo,
1: c'è.
0: Non qui. Fatti i cazzi tuoi. Niente, è difficilissimo. Allora, crescita dell'audience e consolidamento del network. Siamo lieti di condividere con i nostri partner i risultati conseguiti dal Nexum Channel nel mese di giugno 2026, che confermano il percorso di crescita del canale, il progressivo consolidamento nella sua presenza sul mercato televisivo e digitale. L'analisi dei dati evidenzia un'elevata capacità del network di raggiungere un pubblico distribuito nell'arco dell'intera giornata, con il coinvolgimento degli spettatori e una significativa diffusione territoriale. Ecco, bellissima questa sentenza di sottofondo di... Perfetto.
1: Posso cantare?
0: No, sennò perdiamo i dati di giugno. Quindi, vedendo questi indicatori sono coerenti con le metriche comunemente utilizzate, un pubblico coinvolto, oltre al numero degli spettatori raggiunti, uno degli elementi più significativi riguarda il livello di coinvolgimento, con 302.000 ore complessive di visione. Non si limita a generare semplici accessi, ma a riuscire a mantenere il pubblico collegato ai propri contenuti per tempi significativi. Oltre 124.000 le sessioni registrate nel mese, fascia notturna, fascia centrale, fascia serale, l'intera giornata viene coperta completamente, una copertura internazionale. Durante il mese di giugno, Nexum Channel ha registrato collegamenti provenienti da 48 paesi e 1902 città, e a questo io saluto, my friend, thank you so much for watching us. Beh, detto proprio a
1: macaronico.
0: Hola amigos, come sta? Todo bien? Bien, soy muy feliz. Feliz Navidad.
1: Non l'hai detto, sono molto felice che voi ci guardiate.
0: E dillo in spagnolo, visto che per te la teggi. Oggi hai deciso di dire non per non prepari a me, no?
1: E
0: potevi mettere questo e potevi dirlo, lo sai dire in spagnolo?
1: No, ma
0: e allora che...
1: ma sei tu il poliglotta di casa, scusa.
0: Sono fuori grotta, so a Napoli. Va bene, quindi questo è, noi vi ringraziamo ovviamente. I risultati conseguiti confermano Nexum Channel come una piattaforma efficace per attività, varie attività di branding, campagne, sponsorizzazioni, televendite e quant'altro. Quindi grazie appunto amici. Conclusioni, l'obiettivo del netto rimane quello di incrementare costantemente.
1: Ma
0: quindi...
1: io potrei fare una pubblicità di qualcosa, una televendita, ma mi sento imbarazzo tantissimo. Cosa potrei televendere?
0: No, non lo so.
1: Signori,
0: prodotti senza glutine, poi fai la cosa dei prodotti senza, sì, ma prodotti senza glutine, trucchi di bellezza, panini, bibite, Coca-Cola, qualsiasi cosa potresti vendere. Tu hai la capacità di bucare lo schermo, sai che buchi lo schermo tu? Serio, vero, l'hanno detto tutti che tu buchi lo schermo.
1: Sì, sì, soprattutto quando le ho tutte a casa, che magari mi dipingo gli occhi da sola un po' così, un po'
0: le hai
1: così.
0: Le hai tutte a casa, spieghiamolo per gli amici che magari ci vedono dall'estero, proprio per quello che
1: dire in inglese, dire in inglese.
0: You have all at home,
1: my friend. Vuol dire non averle tutte a casa, allora significa da noi, non le ha tutte a casa, è un modo di dire dei nostri anziani.
0: Dei nostri chi?
1: Degli anziani di su, delle mie parti, delle mie zone. Se non averle tutte a casa significa oggi non le ha tutte a casa.
0: Sì, è
1: come il me pugliese, ok? Che a seconda di come lo pronunci ha un significato diverso.
0: Non credo proprio.
1: Sì, io faccio così. Praticamente, cosa succede? Che oggi non le ha tutte a casa, sta lei lontano, è nervosa, arrabbiata. Quindi non è, nel modo magari meno carino, dicono non è a 100, però questo significa che è una persona che non è equilibrata. Non le ha tutte a casa, è sempre riferito a qualcuno che si sta per innervosire, oppure è nervoso.
0: Quindi si sta per innervosire.
1: Magari oggi si sente un po' incompleto, non è mai una cosa positiva. Oggi non le ho tutte a casa, generalmente però è una funzione negativa.
0: Ok, va bene, avete imparato una nuova cosa del non le ho tutte a casa.
1: Però invece di dire ma sono arrabbiato, sono nervoso, allora, oggi non ce le ho tutte a casa, quindi lasciami stare. Però se avete tante figlie, questo non può funzionare.
0: Sì, va bene, beh, questo. Allora, l'argomento di oggi, dopo avervi ringraziato, l'argomento di oggi era molto, diciamo, molto semplice, perché parte anche da un titolo di un film che poi non abbiamo visto, o meglio di un film, di una serie TV che comunque non abbiamo visto, che è quello Se la vita
1: ti regala
0: mandarini. Che fai se la vita ti regala mandarini?
1: Faccio una marmellata, però io ho fatto la marmellata con i mandarini cinesi. Dovete sapere una cosa, che se nella marmellata, in qualsiasi tipo di marmellata, con un sacchettino di garza mettete dentro i semini del frutto, che può essere la mela, che può essere il limone, l'arancio, tutto. I semi sono ricchi di peptina, che è quella che praticamente è un gelificante naturale. Evitate di mettere dentro cose chimiche, utilizzate tutta la natura. Infatti io l'ho fatto e la mia marmellata, ti dirò che è venuta un po' troppo gelatinosa, però può essere affascinante anche in quel modo, non è male anche, dipende quanto volete che sia spalmabile. Lo so, sto parlando di cibo e sto cominciando a prendere il sopravvento.
0: Allora,
1: scusatevi.
0: Detto questo, pensate alla risposta da dare a se la vita ti dà mandarini, tu

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard

0: standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
1: Nel senso, la soddisfazione che uno ha e uno prova in quello che fa, che sia qualsiasi, spesso ci viene, viene abbattuta da tutte le persone attorno che ci sono attorno, che o per gelosia, per invidia o per rancore, ti lanciano la famosa seccia, che è brutto a dire seccia perché non è così, ma psicologicamente ti abbattono.
2: Scusami, sto riflettendo, ma non faccio fatica a capire. Faccio fatica a capire perché ci sta l'argomento di dire quello che stai facendo, se non ti soddisfa, ok? Mm-hmm. Vuol dire che devi impegnarti di più, cioè perché tendenzialmente siamo persone, non tutte, ma molto severi con noi stessi, ne parlavamo anche dell'almanacca, certo, dell'altra volta, quindi essere severi con se stessi a volte va bene, perché se questa cosa può insegnarti o darti quello sprono a dire posso fare di meglio, e allora vai, cioè ti impegni di più. A volte uno dice non sa neanche da che parte raccapezzarsi, come posso dare di più, certo, come posso fare del mio meglio, e allora ha senso. Ma è l'altra, la vita regala, se la vita ti regala limone, vuol dire
1: se la vita ti dà, non è che ti regala.
2: Se la vita ti dà limoni, può essere che i limoni siano, cioè, le difficoltà. I limoni sono le cose, i traguardi che puoi superare, o di solito sono ostacoli.
1: È la generalità, nel senso che non è che la vita ti regala. Tu dici, se la vita ti regala lingotti d'oro, wow, cioè che già sai. La vita ti ha dato limoni, la vita ti ha dato mandarini. Ora, questi mandarini, sei in grado, la tua capacità, il tuo essere, la tua mente è in grado di farli diventare un qualcosa che portino del bene alla tua vita, o li lasci nel frigo a marcire o fuori a marcire, e quindi non hai né poi ti ritrovi che hai fame, hai i mandarini e manco hai guadagnato una lira.
2: Hai ragionissimo, adesso mi è più chiaro così, forse perché in frigo abbiamo dei mandarini, dei limoni. E quindi noi di cosa ne facciamo di limoni? Noi li spremiamo, e quindi già l'atto in sé di spremerli a mano è fatica, è comunque un impegno che ci devi mettere, dopodiché ne facciamo granite. No, non è così.
1: Esatto.
2: Quindi, nel senso, sì, ci vuole l'impegno per poi avere qualcosa di più.
1: Esatto, ma esatto, quello, ma il limone è la barca, il limone è dote, il mandarino è il limone, è un...
2: È l'ostacolo, il mandarino è l'ostacolo.
1: No, non è per forza l'ostacolo. Se la vita ti dà barche, che ce fai?
2: Le affitto tutte.
1: Bene, e te torni, ma secondo te è facile affittarle tutte? Cioè, la vita ti ha dato 10 barche. Cosa fai? Hai 10 barche e le affitti tutte? Così, si affittano. E quello è il concetto. Se la vita ti dà qualche cosa, che sia positiva o negativa, ma ti dà qualche cosa, la stessa cosa che può sembrare positiva ad alcuni, per altri è negativa.
2: Sì, vero.
1: La stessa cosa che altri ci fanno i miliardi, tu non ci fai una lira, o viceversa, tu ci fai miliardi e alcuni limoni e altri fanno i miliardi con le, come si chiama.
2: E quindi dov'è la differenza? La differenza sta nel...
1: Sta, tu affronti, ti hanno mandarini, sei in grado di affrontarla e farli diventare un qualche cosa di positivo nella tua vita, o li lasci marcire?
2: Sai che non siamo tutti uguali, bisogna vedere anche non solo le capacità imprenditoriali, ma anche la fantasia che uno ha, bisogna vedere come uno reagisce anche alle cose, perché quante volte vediamo persone super che vengono da famiglie super mega ricche, dove i nonni si sono fatti un mazzo così, e la terza generazione si mangia fuori tutto perché non ha le capacità di nonni.
1: Esatto, la vita gli ha dato i mandarini, quindi i soldi, ma i mandarini li hanno fatti marcire.
2: Esatto, dipende tutto da noi, da quanto... È dalla nostra personalità, Sì, è sempre lì, da quanto riusciamo a reagire e da quanto ci impegniamo.
1: Ok, questo è, nel senso, la coach diceva, molto spesso vengono persone da me dicendo, ah, ho la sensazione di aver fatto abbastanza, non mi sento di aver dato tutto me stesso, sono in crisi perché mi ritrovo a non aver ottenuto quello che volevo, quindi...

0: essere in qualche modo in crisi perché nella loro mente non hanno raggiunto quello che doveva essere magari il loro obiettivo e quindi hanno bisogno di qualcuno con cui parlare, di uno bravo, quello che è, per discutere di questa cosa, perché magari invece hanno realizzato delle cose ma non si sentono, e c'è anche una sindrome che non mi ricordo, anche in un film, non si sentono della sindrome dell'impostore. Quelli che hanno raggiunto il successo, però dicono: no, non è merito mio aver raggiunto il successo, ma dell'altro, quindi mi sento un impostore ad avere questa cosa. Quello era il concetto della frase, partiva appunto da questa cosa qui, che è la vita di Amandari. Vabbè, detto questo, grazie amici, siete stati con noi.
1: Detto questo, guardatelo, è su Netflix, se la vita ti regala mandarini.
0: No, in realtà no, sì, ok.
1: No, davvero,
0: E
1: non sto scherzando.
0: quindi hai visto la prima puntata e cosa
1: È
0: ne...
1: un po' difficoltosa la prima puntata perché ci sono questa bambina che piange in continuazione, questa mamma molto severa che è in un villaggio proprio di una Corea del 1960, questa signora con altre donne si tuffano in apnea per raccogliere delle conchiglie molto pregiate e anche delle alghe rosse molto pregiate, finché non muore a soli 22-26 anni, che mi sembrava ne avesse già 85, e lascia questa bambina orfana. Ma questa bambina ha un'intelligenza al di sopra della media, quindi la madre, sapendo questo, vuole che la figlia studi. Il padre della bambina viene da una famiglia ricca, lei è sempre c'è sempre attaccata a lei un bambino che l'aiuta e lei lo tratta malissimo. Questo bambino si capisce nella prima puntata che sarà il suo grande amore, ma a quanto pare deve essere tipo una storia di Remy di Pelin messi insieme, perché questi due devono affrontare un sacco di sfide nella loro vita,
0: E
1: ecco
0: non
1: perché.
0: anticipiamo altro. Bene, detto questo, amici e amici, andateveli a guardare se vi interessa questo mondo, se no riflettete sulla frase: se la vita vi dà mandarini, spero che in qualche modo riusciate a fare il vostro. Bene, detto questo, ci vediamo tra poco con l'almanacco per voi.
1: Sigla.

0: The Weeknd, The Weeknd featuring Dua Lipa, e comunque anche Dua Lipa, che sapete è venuta qua in Italia, no? Si è sposata in Italia, in Sicilia, come al solito, beh, tutta la gente deve sempre rompere le palle perché
1: quello che è successo a Venezia è successo anche a Palermo,
0: sì, esatto, ovviamente
2: tutto il mondo paese.
0: Anche se Dua Lipa è una famosa cantante, non è che c'ha l'economicità di Bezos,
1: no, però voglio dire, quindi, hanno rotto le palle,
0: esatto, a livello di rottura di palle hai ragione, sì, hanno sempre, comunque rompono le palle per chiunque, forse l'unico non mi ricordo è stato George Clooney a Como, credo che non gli abbiano rotto le balle, non lo so.
1: No, e mi sa che hai ragione, ma perché è stato molto, a parte che erano anni molto diversi,
0: sì, certo, certo.
1: C'erano meno app, social, e quindi è stato un matrimonio, nonostante sì, sicuramente non abbia badato a spese, ma meno glamour, ecco, sotto questo profilo,
0: certo,
1: sotto profilo social, ecco.
0: O anche magari l'ha fatto discreto, in un posto, in una città, in un luogo che uno è meno sotto i riflettori e due comunque aveva bisogno del suo come dire, apporto, cioè il lago di Como è comunque un lago molto frequentato, molto bello, sì, ma come dire, non è Venezia, non è Palermo, i cittadini di Como sono comunque persone che amano il turismo, gli hanno dato, riportando quelli prima, a Como gli hanno dato mandarini e sono stati in grado di costruire una giungla dei mandarini, mentre da altre parti gli hanno dato, a Palermo gli hanno dato mandarini e un po' sono morti, un po' sono lasciati fare, eccetera eccetera. A Venezia idem, no? Quindi è quello che se riesci a ottenere, però hanno Dua Lipa in qualche modo ha fatto scalpore per quello che ha fatto a Palermo, perché a Daddy hanno dato pochi soldi, hanno bloccato le piazze.
1: Pochi soldi lo sapete voi, che ha dato, sì, pochi soldi, non sapete quello che ha dato in realtà il comune.
0: No, da quello, sì, a parte dal comune, no, ma da quello che ho capito, ha dato pochi soldi alla cittadinanza.
1: Ma che volete?
0: Cioè,
1: ma che volete?
0: A quelli che hanno subito un blocco del mercato, che c'era un mercato lì, gli ha dato, non so, 1.000 euro. Da commerciante, una roba del genere, adesso non vorrei sbagliarmi.
1: Però, beh, è un pochino, se pensi che
0: esatto,
1: un fruttivendolo o un pescivendolo
0: non guadagni certo 1.000 euro in una giornata.
1: Quello delle calze magari sì, esatto, visto che è estate.
0: Vabbè. Quello si è fatto, come dire, si è fatto la è riuscito a farsi

0: la giornata in maniera molto più che soddisfacente, se è vero comunque quello che ho letto. Comunque partiamo con l'almanacco, con la terza e ultima parte. Signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì e oggi è martedì e quindi oggi faremo l'almanacco del mercoledì, esattamente. E quindi prima di partire con l'almanacco ho visto un girando, sai che c'è Fedez, nella vita non lo vedevo ma ho rivisto sta cosa e fa un podcast.
1: Sì.
0: Stranamente ho visto che ha detto una cosa intelligente, nel senso magari ne ha dette tante altre ma io in quel caso non le ho viste quindi non ve lo so dire, ma ha intervistato le cose di nuova generazione, le antagoniste di nuova generazione, le scioperatrici, vabbè, quelli là che si mettono a terra e bloccano le strade, no?
1: Sì.
0: O che imbrattano le... o che per sensibilizzare, non ma si capisce da dove arrivi questa cosa. E lui giustamente dice, si fa spiegare perché lo facciamo, no, perché i soliti discorsi, perché i potenti del mondo, perché i potenti non capiscono che c'è l'inquinamento, i potenti non capiscono che stiamo avendo caldo perché il consumo della benzina, le macchine, le robe, eccetera. E giustamente Fedez ha fatto presente in maniera molto sincera e semplice che gli ha detto, guardate che voi non è che andate a rompere, adesso vediamo se per caso la riesco a trovare, non andate a rompere le scatole ai ricchi, cioè a quelli che veramente hanno la cosa. Voi andate a rompere le scatole
1: a
0: chi va a lavorare, a gente come voi, più o meno, perché noi lavoriamo e loro no, magari di meno no, è che non trovo la come si chiama, quindi non riesco a farvela sentire, però... Cioè, quello è, cioè, voi perché non vi mettete davanti a un jet privato di uno?
1: Perché non andate in un porto a piedi? Vi entrate in un porto e vi mettete davanti a uno yacht da 100 milioni di euro?
0: Esatto.
1: Così
0: cioè,
1: dovete
0: se volete fare qualche cosa
1: all'ancora,
0: esatto. Se volete fare qualcosa, fatelo, ma non mettendovi in strada su raccordo, che appunto c'era un altro video di una signora poverina che doveva andarsi a fare le visite oncologiche, malata di tumore, non poteva andare perché c'erano questi quattro coglioni messi là per strada, capito? E che capite che va, se io dovessi andare a fare il programma e stiamo andando il programma ed è bloccata la strada perché quattro sono lì, cioè non lo dico perché siamo in televisione, però un po' te rode, no? Quindi
1: semplice e corretto quello che ha espresso Federico, che dici, ma
0: amico suo,
1: dici, ma perché mi sembra, scusate, ma così non state danneggiando i ricchi, così state danneggiando la gente che va a lavorare, la gente che ha famiglia, ma è limpido come
0: sì,
1: pensiero.
0: Sì, anche perché poi dopo ti ritrovi che chi sta in strada, a parte vabbè, ma quello è il minimo, come frega, però chi sta in strada in macchina lascia la macchina accesa, non è che spegne la macchina, aspetta, stanno super a farmi spegnere la macchina
1: con
0: quindi,
1: 50 gradi,
0: esatto, quindi continua a esserci ancora più inquinamento, continua a esserci che smog che si blocca tutta da una zona, cioè è più il danno che andate a fare che quello che è probabilmente la sensibilizzazione.
1: Dovrebbe
0: che...
1: arrivare una camionetta dei pompieri con l'idrante
0: come fanno all'estero, però qua se lo fai in Italia poi sono fascisti e uno non può
1: ma
0: andare
1: giuro,
0: a
1: io se sento ancora una volta questa parola,
0: mamma mia,
1: spacco,
0: ti giuro,
1: tutto.
0: sì guarda che
1: spacco tutto.
0: Veramente fastidio questa le persone che parlano a cacchio, guarda,
1: ma perché in realtà non hanno argomenti. Ah,
0: esatto. Quello è quello che non si può fare, quello, capito? Qualsiasi cosa fai con la violenza, cioè se loro fanno violenza e quindi mi bloccano per strada è una violenza alla mia libertà, io non posso reagire. Se reagisco sono fascista. Detto questo, cari amici, benvenuti, e siamo giunti alla metà di questa nostra settimana. E lo sapete com'è, no? Noi iniziamo e quindi il baricentro ideale per tracciare un bilancio dei giorni trascorsi e guardare con serenità ai traguardi che ci attendono. Noi affrontiamo quella che è la nostra settimana, quello che è il nostro mood, in una sola e unica maniera, quella che a noi piace tanto, cioè questa.
2: Passo lento ma violento e mi passa lo sgomento. Passo lento ma violento.
0: quando c'è un problema, quando avete un dubbio, quando avete un po' di ansia, voi semplicemente alzate il volume. E basta, calmi, alzate il volume.
2: Passa lo sgomento, passo lento ma violento.
0: Vi posso garantire che 4 minuti, 3 minuti di passo lento ma violento vi sfoga tutto il mondo.
2: Passo lento ma violento.
0: C'era un vecchio detto: nella vita, quando sei preoccupato, fai una cosa, balla. Ok, tu vuoi ballare.
2: Passo lento ma violento.
0: E ve passa tutto. Detto questo, continuiamo. Oggi è mercoledì, domani sarà mercoledì 15 luglio. La chiesa ricorda San Bonaventura da Bagnoregio, vescovo cardinale e dottore della chiesa. Soprannominato il dottore serafico per la sua straordinaria capacità di unire la profondità della teologia alla purezza mistica dell'amore. Il sole oggi o domani sorgerà alle 5:41, se state guardando la notte, eccetera, e tramonterà alle 20:48. Che la serata possa regalarvi un momento di serenità. Guardate che siate sereni, no? Bene, allora ritorniamo poi al momento almanaccoso in cui il 15 luglio custodisce nell'albo della storia traguardi scientifici immensi e grandi svolte della creatività mondiale. Nel 1997, cara Simona, il mondo della moda veniva scosso da una tragica scomparsa a Miami di Gianni Versace. Versace! Belli lingue americani, vai. Gianni Versace, un genio assoluto che ha rivoluzionato il costume e lo stile italiano proiettandoli nell'Olimpo internazionale. Pochi anni più tardi, nel 2006, la piattaforma Twitter faceva il suo debutto ufficiale sul web, inaugurando l'era della comunicazione dei micromessaggi in tempo reale e cambiando per sempre l'ecosistema dei media globali, tracce indelebili che testimoniano la rapidità dell'evoluzione umana nell'arte e nella tecnologia. In effetti, stavo vedendo un'altra intervista a Valerio Mastandrea, lui diceva che noi siamo la generazione, cioè proprio noi, di questa età, che ha vissuto più avvenimenti nell'arco di poco tempo. Cioè, nel senso, tua nonna, mia nonna, la mia bisnonna, cioè, è vero, hanno avuto le guerre mondiali, è vero che, ma hanno avuto, cioè, come quello. Evoluzione, quella è. Cioè, non è che è cambiato di tanto. Da noi, da quando siamo nati ad oggi, i telefoni comunque continuano a non funzionare un cazzo, nel senso non c'è internet e non va niente. Però ogni volta ci sono stati un sacco
1: abbiamo
0: di...
1: Abbiamo avuto la guerra fredda, capito?
0: Sì, no, ma anche proprio a livello di tecnologia, vedi? Cioè, nel 2006 c'era Twitter, oggi c'è l'intelligenza artificiale e tutti i cartelloni che vedete per strada e molte delle pubblicità le hanno fatte l'intelligenza artificiale. Ma non puoi neanche andare più a fare un provino per fare uno spot televisivo perché tanto te lo fa l'intelligenza. Sì. Quello è. Bene, passiamo alla rubrica Natura e Orto.
1: Oh... Passa?
0: Prego.
1: Nelle nostre amate rubriche dedicate alla terra, oggi puntiamo i riflettori su una pianta aromatica simbolo indiscusso dell'estate mediterranea, il basilico. Oltre a impreziosire i nostri piatti con il suo profumo inconfondibile, il basilico possiede importanti proprietà digestive, antinfiammatorie e persino rilassanti per il sistema nervoso. Infatti, se voi usate il basilico, automaticamente vi sentite meglio, almeno a me succede così. Un segreto contadino per preservare intatto l'aroma e le proprietà e le proprietà, non tagliate mai le foglie con il coltello, ma spezzettatele rigorosamente a mano e preferibilmente a crudo. Questo accorgimento evita l'ossidazione degli oli essenziali, mantenendo intatte le virtù terapeutiche e il colore verde brillante, perché la lama d'acciaio del coltello va a influire sul danneggiamento delle foglie.
0: Ma se lo faccio col coltello in ceramica?
1: Va bene, lo puoi fare, certo.
0: Cioè, infatti, uno dovrebbe avere sempre un coltello in ceramica. Sì. Bene, vi regalo questa canzone.

0: È bellissimo come hanno voluto risaltare tantissimo la linea di basso in questa canzone di Lenny Kravitz di qualche anno fa, ma sempre bella, sempre attuale. Cari amici, ben ritrovati. Yes, we are Mauro Caputo e Simona Monaco. Momento dell'almanacco, ma adesso siamo sempre lì perché abbiamo lasciato la rubrica Natura e Orto, ma adesso Simona ci accompagna nel mondo della cucina.
1: Io vi vorrei dare la ricetta per qualsiasi momento del pranzo o cena, perché è comunque una ricetta veloce che potete anche fare in anche una persona, se volete mangiare da soli. Allora, sono
0: spaghetti.
1: No, ma perché? Tante volte io ho mangiato da sola.
0: Ho scherzato.
1: Il dramma è quando tu non ci sei, che sei via per lavoro e io non mangio, non cucino più. Mangio, attingo direttamente dal frigorifero. Vabbè, scusa. Tagliolini freddi di riso, oppure potete tagliolini freddi di riso.
0: Mazzida, buono.
1: Tagliolini freddi di riso con pesto fresco di basilico e mandorle, pomodorini e ciliegino lasciati marinare. Lasciate il marinare lo fate il giorno prima i pomodorini, o tranquillamente fate dei pomodorini confit nella friggitrice ad aria. L'importante è che quando andrete a mantecare tutto sia tutto comunque a temperatura ambiente, non serve che siano freddi. Allora, a gusto la ricotta salata grattugiata sopra, però è quello che dà quella spinta in più, a seconda di come è fatto il,

0: Il pesto, se lo comprate già fatto, di solito è più delicato. Se lo fate voi, potete correggerlo con più sale, più aglio, meno aglio. Di solito lo si va a comprare, è sempre la cosa più comoda in assoluto.
1: Sì, direi proprio di sì.
0: Quindi condite a freddo i tagliolini con il pesto di basilico. Dentro al pesto potete comunque finirlo con le mandorle, oppure le mandorle ce le mettete sopra una volta condito. Il pesto con i pomodorini, sopra schiacciate delle mandorle salate, che a me piacciono di più, e poi pomodorini e la ricotta salata. Fino fuori una bandiera italiana
1: Meravigliosa,
0: meravigliosa.
1: bravi, viva l'Italia, viva noi, siamo giunti ai saluti di questa puntata e questa sera vi lasciamo con un pensiero appunto di San Bonaventura. Intanto, giusto per i segni zodiacali, la luna lascia il leone, entra nel segno di terra, il segno più fortunato è il capricorno, poi arriviamo al toro e la vergine e per chiudere con la frase di San Bonaventura è: non la lettura, ma la contemplazione, non l'ingegno, ma il desiderio profondo guida l'uomo verso la vera luce. E con questo, grazie per essere stati con noi. Viva i segni fortunati, ci vediamo domani. Vi ricordo, seguite Gossip, il programma di Simona che sta avendo i suoi grandi ascolti e grande successo. Detto questo, come fanno i bei presentati?
0: Sigla.
1: Arrivederci per voi.
0: Sigla.

0: giurisprudenza e lo prenderebbe magari con la formula del prestito con diritto di riscatto. Anche qui io credo che Luca, allora se va via Lukaku, magari potrebbero fare un ragionamento anche di tenerlo, perché a quel punto se va via Lukaku, Højlund e Luca potrebbero
1: Finisce.
0: alternarsi e potrebbero rilanciarsi nel Napoli, ma se dovesse rimanere Lukaku anche in scadenza di contratto è normale che Luca deve andare a giocare. Allora lì si innerebbe un bel meccanismo di mercato perché il Napoli lo potrebbe utilizzare anche per arrivare a qualche altro giocatore. In tutto questo c'è da ricordarsi che c'è anche Ciofane o Ciovane che è stato preso a gennaio e che è stato pagato tanti soldi e che comunque rimane un giocatore in orbita Napoli, nel senso diciamo un'alternativa. Quindi bisognerà capire se in tutto questo giro degli attaccanti resta anche lui oppure no. Ecco.
1: Adesso il mercato è agli albori, quello del Napoli,
0: Sì.
1: come diceva giustamente Niccolò,
0: Prima lo sfoltito e poi eventualmente gli acquisti.
1: e poi chiaramente, come ha detto anche Allegri nella conferenza stampa, per parlare vis-à-vis, no, con tutti i
0: Giustamente.
1: della Rosa, per capire le motivazioni, per capire eventualmente anche con quale stato d'animo un giocatore del Napoli, magari riferendo al prestito, può approcciarsi con la nuova stagione, la nuova dimensione del Napoli. Un'indicazione, se vogliamo, Allegri l'ha data in conferenza rispetto magari alla gestione Conte, dove c'era un'alternanza di portieri a seconda magari del
0: Giusto.
1: momento di forma, diciamo così. Invece Allegri ha messo i puntini sugli i, ha detto che sarà un titolare e la sua alternativa. Quindi anche in questo caso da capire poi tra Vinkovic,
0: Io
1: Savic
0: penso sia più
1: e
0: Meret.
1: Meret
0: Io
1: chi
0: penso sia
1: possa
0: più
1: partire. Tu
0: Meret.
1: dici può partire
0: Per me può
1: Meret,
0: partire Meret, cioè
1: un titolare,
0: titolare,
1: certo,
0: stavo
1: sì.
0: dicendo. Milinkovic-Savic è stata una scelta, non dico discutibile quella l'anno scorso, però secondo me spendi 20 milioni per un portiere da Torino e poi lo metti, e poi comunque se lo metti in ballottaggio Meret, alla fine è preso un titolare, un altro titolare, cioè due titolari senza però dare una certezza di ruolo né all'uno né all'altro. Io su questo sono molto più da parte di Allegri e molto meno da parte di Conte, perché secondo me ci deve essere un titolare e un'alternativa, perché se ci sono due titolari non si crea la certezza. Secondo me questo danneggia tra virgolette anche un po' il reparto, perché cioè, una difesa deve sapere, no, da chi è comandata dietro sempre e comunque, cioè, un giorno c'è uno, un giorno c'è un altro. Pur essendo bravi entrambi, perché sono qualitativamente due portieri forti, Meret e Milinkovic-Savic, però le gerarchie hanno un ruolo così delicato come quello del portiere, ci devono essere. Quindi io penso che oggi sia più propenso Allegri a tenere Meret con la partenza più probabile di Milinkovic-Savic, che comunque, ricordiamo, 20 milioni di euro lo deve vendere almeno 17-18 per non fare la minusvalenza.
1: E vedremo allora come si evolverà anche il nodo portieri, per così dire, in casa Napoli con il passare di giorni, il passare del mercato. Io per tutte le notizie di Napoli, ma non soltanto per la Serie A, la Serie B, la Serie C, l'estero, i mondiali, vi rimando anche ovviamente alle pagine di tuttomercatoweb.com con tutte le ultime news aggiornate. Termina qua invece questa edizione delle TMV News. Io saluto e ringrazio il direttore Niccolò Cellini, grazie per essere
0: Saluto a
1: stato con noi.
0: tutti, ciao, a
1: Un saluto
0: presto.
1: a tutti e buon proseguimento.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TV Radio. Questa è A tutta C, rubrica d'approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Microfono Luca Bargelli, dall'altra parte del vetro quel gran bell'uomo di Gabriele Latini, per accompagnarvi in questi 60 minuti dedicati alla Lega Pro. Nella giornata di oggi, martedì 14 luglio 2026, ennesima giornata ricca di notizie, di ufficialità, di aggiornamenti per quanto riguarda l'universo della terza serie. Prima di iniziare con la nostra consueta liturgia, vi do un po' i riferimenti standard per poter seguire tvradio.com, l'applicazione ufficiale della nostra emittente, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre, il 331 8200 21, e invece il consueto numero per i vostri messaggi WhatsApp. Direi che buon Gabriele, possiamo andare? Andiamo, e allora colleghiamoci con la redazione di tucci.com, dove quest'oggi con noi e per noi c'è Laerte Salvini. Ciao Laerte, buongiorno.
2: Buongiorno a te Luca, un piacere tornare su queste frequenze.
1: Eccoci, ti sei assetato, non ci incrociavamo da un po' di tempo, non so, tutto a posto, facciamo un po' di informazione di cui non fa niente a nessuno, tutto bene,
2: sì, siamo qui un'altra volta. Tutto calciomercato.
1: È a posto, e allora va bene così. Laerte, giornata che quella di oggi, che inizia subito all'insegna del calciomercato. Ci sono un paio di ufficialità che sono arrivate, una che riguarda l'Union Brescia, ceduto a titolo definitivo di Hop al Folia, accordo biennale, Fulgore Caratesi, accordo triennale invece con l'ex Nardò Minerva, e queste sono le prime due ufficialità della giornata di oggi. Ma tiene manco tanto il mercato anche delle big, degli attaccanti. C'è un nome forte per quanto riguarda il Bari, nome nuovo, ed è quello di Giacomo Parigi. Ti chiedo a te di fare un po' il punto della situazione, che questa mattina i quotidiani l'hanno data fatta, la realtà è un po' diversa.
2: Sì, hai detto benissimo, il Corriere dello Sport da per fatta, Parigi al Bari da Latina. La verità di fa che però il Latina, giustamente dopo averci investito, è stato l'unico acquisto a titolo oneroso della scorsa sessione di calcio mercato in azzurra. Ovviamente vuole rientrare quantomeno dell'investimento. Parigi ha un contratto in essere fino al 30 giugno 2027, quindi come avete riportato anche voi, c'è distanza. L'accordo del giocatore avrebbe anche un triennale con i Galletti, ma è pur vero che il Bari oggi deve trovare l'accordo nel Latina. Un Latina che vorrebbe riconfermare Parigi. Ci sono stati tanti contatti anche con il Pescara, si era parlato addirittura di Empoli per Parigi, qualche sondaggio. La volontà del Latina è quella di svendere, assolutamente, anzi nelle mire di Pupi ci sarebbe proprio puntare forte almeno un altro anno ancora sull'attaccante ex Arzignano. Però credo che oggi, nonostante manchi ancora qualcosa, vedere Parigi ancora in azzurro sia molto complicato, anche perché parliamo di un attaccante che l'anno scorso ha fatto quasi 20 gol, si è affermato molto in questa categoria, e ovviamente la Latina ha una dimensione molto più piccola rispetto alle big di questo campionato. Ecco, anche il Catania aveva fatto un pensiero a inizio mercato. Catania invece dovrebbe spostarsi, salvo sorprese, su Simone Mazzocchi del Cosenza. Ma restando su Parigi, direi che il Bari potrebbe e avrebbe anche i mezzi, diciamo, no, per portare a casa un

0: giocatore di assoluto livello per riaccendere anche un po' entusiasmo, secondo me sarebbe il colpo più adeguato.
1: Sì, assolutamente, ci ha pensato anche il Pescara per sostituire un Antonio Leonardo destinato a rimanere in Serie B, si sta lavorando con il Catanzaro per Di Nardo, una soluzione che mette a disposizione di Gorgone, ex tecnico proprio del Delfino, un attacco niente male per la Serie B, perché Pittarello, Di Nardo, Iemmelo, io me la vedo che non hai più Sissé, non hai più Liberali, però insomma tre attaccanti del genere in Serie B li possono annoverare davvero, davvero in pochi club. Ha citato il Cosenza, che è l'ultimo club ad non aver ancora ufficializzato il proprio allenatore. È stata un'estate finora molto molto tribolata quella dei Lupi Rossoblu. È arrivato Lucioni, alla primissima esperienza direttore sportivo al Cosenza. Adesso si aspetta Copitelli, che dovrebbe essere, almeno in amorose novità, il prossimo tecnico del Cosenza. La sensazione è che qualcosa possa concretizzarsi finalmente nel giro delle prossime ore.
0: Sì, l'ha annunciato lo stesso Lucioni a una tipo vocale, quindi ovviamente Coppitelli si vedrà biennalmente con Isilani. Io non penso che il Cosenza voglia retrocedere, quindi poi, come ci ha insegnato in questi anni Guarascio, penso e spero anche per bene del campionato che possa trovare le risorse per fare una squadra di livello, magari non per i primi posti, ma che possa entusiasmare, anche perché Coppitelli, dopo aver fatto bene a Caserta, credo abbia avuto delle garanzie, perché altrimenti non si spiegherebbe la scelta, onestamente. Da un allenatore che è stato accostato e ha avuto contatti reali con tante situazioni in Serie C, quindi mi lascia qualche dubbio. Infatti qualcosa si sta muovendo, in teoria Arquenza dovrebbe firmare a breve con D'Alena a centrocampo e prenderà qualche giovane. I dubbi restano più che altro sull'ambiente, perché quando hai una piazza che ti rema contro, di conseguenza non hai le strutture, non hai più le forze per fare qualcosa di importante, poi tutto il resto diventa complicato. Un ambiente tosto, una squadra molto giovane, poi abbiamo visto il Trapani l'anno scorso, sicuramente fatica e non poco.
1: Sì, tra l'altro Coppitelli è stato, ne parlavamo ieri nella trasmissione di ieri, molto molto vicino anche a Livorno, una situazione che si sarebbe dovuta definire con tanto di appunti già fissati e quant'altro. Poi, come ha spiegato in maniera abbastanza onesta e chiara lo stesso presidente del Club Amaranto, Eshuat, dopo la scomparsa di Igor Protti, cosa è cambiato nella testa della dirigenza? Hanno deciso di virare verso, di fatto, due che Armando Picchi sono più che di casa, ovvero i fratelli Lucarelli come direttore sportivo, Alessandro come tecnico Cristiano, perché se no altrimenti Federico Pite sarebbe stato il nuovo allenatore del Livorno, e da lì poi è nata l'opportunità del Cosenza. Per quanto riguarda il mondo della Serie C, ultimata la questione degli allenatori, finalmente mi verrebbe da dire, perché al 14 di luglio era ancora molto, molto particolare che una squadra non avesse scelto il tecnico, e qui mi riallaccio al Cosenza. Ieri è stata anche una giornata importante per un'altra piazza importante, scusate il gioco di parole, del campionato di Serie C, qualche chilometro in su rispetto a Cosenza. Mi riferisco a Brescia. Ieri c'è stata l'asta per l'attribuzione del marchio storico del club, tanto della V bianca, che fa sì che il Brescia abbia come uno dei suoi soprannomi le rondinelle. È andata, diciamo, come aspettava la società.
0: Sì, era un obiettivo, lo ha detto anche lo stesso padron Pasini del club, ma credo anche dall'anno scorso, no, di portare un po' quella tradizione, quella storicità. E abbiamo messo in avanti, perché è pur vero che l'entusiasmo è stato riacceso, perché una finale playoff lascia il segno, però c'era ancora un po' di diffidenza, no, in questa nuova squadra, ha raccolto tutto dalla Pisalò. Questo è un passo in avanti per riunire ancora di più un popolo caldissimo, non da Reci, e e può dare via un'altra stagione in cui sicuramente nel girone A l'Union Brescia è candidata per la vittoria, perché poi è inutile nascondersi dopo il Vicenza, credo che anche quest'anno l'Union Brescia avesse il budget più forte, quindi è un passo in avanti.

0: soprattutto per il fattore identitario, io credo che sia stata una cosa giusta puntarci tanto, perché non è scontato, invece è un passo, è una mano tesa verso magari più diffidenti di questa nuova gestione, nonostante, ripeto, un anno in cui si è operato benissimo, perché poi parlano i giovani lanciati nel professionismo, i risultati e tutto quello che ne è seguito in un girone che poi si è rivelato molto tosto.
1: E a questo punto, però, sulla questione marchio mi aspetto una risposta da chi era di fatto il patron del Brescia fino a un paio di anni fa, ovvero Massimo Cellino, che nelle settimane scorse aveva attivato la matricola del suo Brescia Calcio, matricola che nel senso era ancora di sua titolarità, perché non è mai fallito il suo Brescia, è stato estromesso, non era mai stato dichiarato fallito come società sportiva. Ha riattivato la matricola, si parlava di una riiscrizione nel campionato di terza categoria dopo un anno di stop. Cellino ha anche detto: prima dell'asta il marchio è mio e solo io, solo il mio Brescia può utilizzarlo. Ho l'impressione che qualche tentativo di disturbo, anche solo fosse questo, Cellino lo potrebbe fare.
0: Sì, convengo con te, ma convengo soprattutto sul fatto fattore di disturbo, perché poi vedo molto difficile un duello, tra virgolette, tra Pasini e
1: Certo.
0: Cellino, oppure una risalita del suo Brescia. Sappiamo tutti, no, i motivi più o meno celati, perché convenga riattivare la matricola e convenga anche in un certo senso poi ribadire questi concetti alla stampa, al pubblico, ai tifosi, però credo che poi non tocchino molto una squadra, una società solida come quella dell'Unione Brescia, che veniva già da una squadra molto solida e che ha portato un modo di lavorare, secondo me, positivo anche in una piazza più importante della vecchia Salò.
1: Prima di salutarti e ringraziarti, volevo analizzare con te le prime mosse dello Spezia in questa sessione di mercato di rientro, diciamo, in Serie C dopo 14 anni da parte del club Ligure. Arriva Angelozzi, da lì si è iniziato a muovere tutto, è stato ufficializzato, presentato Turati. Nel giro di 2 giorni, di fatto, dall'ufficialità di Turati, al netto dell'arrivo di Bright all'Alcione, che è arrivato prima ancora del tecnico, lo Spezia prima salutato Antonucci Zurkowski per risoluzione del contratto, poi è arrivato Spedalieri, è arrivato Ndo, è arrivato Cazzadori, è arrivato Cardinali, è arrivato Cannavò, e l'impressione che qualcosa continuerà ad arrivare anche in queste ore. Ti convincono le prime mosse di Angelozzi? Tra l'altro, anche per Angelozzi, non solo per lo Spezia, è un rientro in Serie C dopo diversi anni.
0: Assolutamente sì. Qui secondo me si vede la qualità di un dirigente che la terza serie la conosce un po' come le sue tasche e che poi ha dei rapporti che ovviamente incidono sulla tempestività, sulla velocità, perché lo Spezia doveva rivoluzionare la rossa e di fatto lo sta facendo, come hai detto te, in pochissimo tempo, non era scontato. Turati l'anno scorso a Siracusa ha fatto grandissime cose, poi in realtà senza una punta di peso, senza giocatori, c'erano tante lacune, ecco, senza poi scendere nello specifico. Invece questo Spezia pian piano sta
1: Certo.
0: inserendo tasselli giusti e poi giocatori interi che hanno fatto bene. Bright l'anno scorso all'Alcione è stato determinante, Cannavò a Cosenza ha fatto due ruoli, dal terzino, la mezzala, all'esterno, quindi c'è tanta duttilità. Spedalieri, idem con il Renate, ha giocato tante partite di rilievo. Sono ragazzi giovani, importanti, che credo Angelozzi avesse tenuto in considerazione anche in caso di una Serie B da qualche altra parte, che invece ha portato allo Spezia con un progetto solido che secondo me magari quest'anno partirà un po' in sordina, ma che potrà avere già oggi basi molto solide, appunto dallo stesso allenatore fino a giocatori che non devo presentare io perché in Serie C hanno fatto bene non l'anno scorso, ma negli ultimi anni.
1: E quindi lo Spezia, così come le altre tre retrocesse, abbiamo toccato Pescara, abbiamo toccato Bari, abbiamo toccato quest'oggi la Reggiana, ma anche la Reggiana, insomma, con Tesser, Tosi, a capo del nuovo corso del club emiliano, hanno fatto già intravedere qualcosa.

0: qualcosa di buono nelle difficoltà di riadattamento quando si scende dalla Serie B alla Serie C, che tutte le società, le società dimostrano, si può dire che hanno iniziato a lavorare col piede giusto, quindi non resta far altro che capire come evolverà il mercato, anche perché appunto siamo solo a metà luglio, c'è ancora di fatto un mese e mezzo dove può succedere tutto e il contrario di tutto. Laerte, grazie mille, buon lavoro e ci risentiamo a presto.
1: A voi, buon proseguimento.
0: Salutiamo Laerte Salvini dalla redazione di tuttoc.com. Vi ricordo ancora il 3318200213 per i vostri messaggi WhatsApp. Ora un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Seconda parte di A Tutta C in questo martedì 14 luglio 2026. Luca Bargiolini in conduzione, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro. Vi ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331-8200-213. Abbiamo subito in collegamento il nostro prossimo ospite, quindi non perdiamo altro tempo. Salutiamo e ringraziamo il direttore sportivo Nello Martone. Buongiorno, direttore.
1: Ciao Luca, buongiorno. Grazie a voi.
0: Allora, direttore, un po' che non ci sentiamo, come al solito ci diciamo del tu perché ci conosciamo da troppo tempo per darci lei, saremmo credibili zero, quindi andiamo con quando ai convenevoli e ti chiedo subito un pensiero prima, nella prima parte della trasmissione, parlando con i colleghi di tuttoc.com. Lavoravamo diciamo sul tema delle quattro retrocesse dalla Serie C, quindi Spezia, Reggiana, Bari e Pescara. Tutte e quattro hanno dei direttori sportivi, dei dirigenti molto forti. Angelozzi a Spezia, Tosi è tornato a Reggio Emilia, a Pescara è stato confermato Foggia nonostante la retrocessione dello scorso anno, e a Bari è arrivato addirittura Marino, con anche il possibile inserimento di Minadeo dal Lecco. Dal tuo punto di vista, insomma, che sono tuoi colleghi, sono scelte che ti convincono per riapprocciarsi ad un campionato molto diverso rispetto a quello della Serie B?
1: Allora, guarda, proprio 10 minuti fa, prima di andare in collegamento con te, era il telefono con Pasquale Foggia del Pescara, quindi stavamo parlando e parlavamo un po' di questo. Alla fine hai detto quattro squadre che sono quattro piazze importanti che sono retrocesse e non mi davano certo la retrocessione. Tra le quattro, diciamo quella là che meritava veramente, secondo me, di retrocedere per il rapporto qualità-prezzo e per il calcio che hanno fatto, era proprio il Pescara. Cioè, io vedendo questo, parlavamo proprio di una plusvalenza come Di Nardo, preso a costo zero dal Campobasso, e oggi viene venduto a una cifra comunque importante. Comunque hanno fatto un calcio dove è stata tra quelle recesse dove sta patrimonializzando di più, vendendo giocatori. Quindi il solito Scala di Sebastiani, Foggia, che hanno lavorato bene, stavano riuscendo nel miracolo, però dai, alla fine è andata così. E sono quattro piazze importanti che secondo me adesso in C sono tutte e quattro candidate per il primo posto. È inutile dire altro, sono quattro piazze importanti, quattro direttori come detto più importanti, che secondo me devono dire la loro. Fra queste l'unica che parte un po' avvantaggiato è il Pescara, perché fondamentalmente rimane Foggia rispetto alle altre che hanno cambiato un po' tutte, quindi a livello ambientale potrebbe essere un passettino in avanti. Poi è normale che bisogna strutturarsi, ma sono piazze dove le proprietà sono forti e fondamentalmente possono dire la loro.
0: Tra l'altro il Pescara già nell'anno della promozione in Serie B, quindi l'estate scorsa, aveva dimostrato di saper valorizzare i prodotti del proprio settore giovanile, oltre alle capacità di, appunto, in chiave mercato di Pasquale Foggia, un nome su tutti. Da Gasso poi a gennaio ceduto al Venezia. A proposito di plusvalenze, Di Nardo è destinato a Catanzaro, solo l'ultima, ma nel corso degli ultimi anni il Pescara è stato molto molto bravo a valorizzare anche i giovani che arrivano da un settore giovanile come quello del Delfino. Tra l'altro, per tre di queste quattro si profila un'ulteriore lotta tra di loro, perché a meno di novità clamorose che non dovrebbero esserci, Spezia, Reggiana e Pescara saranno tutte e tre nel girone B, che orfano di Asso e Arezzo, che sono salite in Serie B, comunque potranno operare piazze come Ravenna, chiamata a cercare di ripetersi dopo l'ottima stagione scorsa, c'è il Perugia, c'è una San Benedetti che io dubito voglia fare un'altra stagione in chiaroscuro come quella come passata. Ci sono tante piccole realtà competitive, seppur di
1: Perugia,
0: lo stesso Livorno, esatto, mi stavo pensando al Pineto che ha cambiato, ma che insomma nel corso degli ultimi anni è sempre andato in in crescendo l'anno prossimo questa stagione, quindi la 26-27, oltre ad avere un girone C di grandissime inizio quest'anno, c'è anche un girone B che vale, per il quale vale lo stesso discorso.
1: Sì, girone B, io penso che sia il girone tra quelle là vincerò come quello là del C, perché sono le tre sul podio, sono come detto tu Spezia, Pescara e Reggiana per me, poi subito dietro ci può essere Ravenna. Al di là di queste quattro non vi pretendete al primo posto, così lo stesso per lo girone, per il girone C, che alla fine c'è, per me il podio potrebbe essere proprio Salernitana, Bari e Catania, cioè queste sono, la Salernitana per me può partire un po' con un piede avanti perché conserva, è l'unica tra le tre che conserva sia il direttore che l'allenatore, c'è entusiasmo in Cosmi, e quindi la Salernitana nonostante abbia fatto il primo anno così così, quindi potrebbe dire la sua. Poi dietro queste qua vedo un po' l'organizzazione del Casarano, la zona del Cosenza, c'è un po' queste cose qua, ma penso che ci sarà una riorganizzazione totale per le altre squadre, tranne Salernitana, Bari e Catania, purtroppo sono contenti a vincere, tra queste tre una deve andare forza in B.
0: Assolutamente d'accordo. Tra l'altro, sul tema degli allenatori, parlavamo prima di come il Cosenza ancora non lo abbia ufficializzato, dovrebbe essere Federico Coppitelli, a meno di ulteriori clamorosi ribaltamenti di fronte. Ti chiedo se ti convince il tecnico che arriva da un'ottima stagione alla Casertana, e dall'altra parte il Bari ha scelto un allenatore che non lavora in Serie C da qualche anno, così come oggettivamente anche lo stesso direttore generale Marino mancava da questo campionato da qualche stagione. Ti chiedo se queste due scelte ti convincono, ovviamente per le ambizioni di Cosenza e in relazione anche alle ambizioni del Bari.
1: Guarda, Coppitelli a Caserta ha fatto un ottimo lavoro, anche se è stato un po' sminuito dalla proprietà e dal direttore della Casertana, quello che ha fatto Coppitelli, perché vedendo l'intervista è stato un sminuito il lavoro dell'allenatore, ha fatto una buona stagione, e io penso che per Cosenza l'allenatore è giusto anche per ripartire, perché non credo che Cosenza faccia una squadra diciamo superstellare, conoscendo Guascio di dimensionerà e cercherà di ripartire, e poi l'allenatore giusto le idee e può ripartire. Per quanto riguarda Bari si è affidato diciamo a un direttore importantissimo come per Paolo Marino, che secondo me pure è la sua, come ha fatto un po' a Napoli.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Nulla da eccepire. Chiudendo il discorso su Cosenza e Bari, ad unire queste due realtà, queste due città, c'è anche una situazione ambientale piuttosto complessa, perché entrambi le proprietà non vanno, usando un eufemismo, d'amore e d'accordo le rispettive tifoserie. Nella costruzione di un nuovo progetto tecnico, come entrambe le società sono chiamate a fare, quanto può pesare questo fattore? Perché per entrambe, sia per Bari che per Cosenza, la contestazione ormai purtroppo di casa.
1: Sì, anche un po' Salerno fondamentalmente è stata sempre un po' contestata la proprietà, però io dico sempre che queste sono proprietà fortissime, possono fare i loro errori, perché a volte, anzi, sempre si può ragionare anche come un imprenditore, un'azienda, e si fanno degli errori. Però alla fine queste piazze hanno la forza di De Laurentiis, hanno la forza di Ervolino, cioè il Cosenza comunque Guarascio è presidente da tanti anni. Cioè, secondo me va anche la verità in mezzo, cioè anche capito questi presidenti che sforzi disumani in queste categorie le stanno mettendo, e poi non è che hanno fatto grossi danni. Sì, si potrebbe sempre migliorare, ci mancherebbe, però il Bari appena 3 anni fa ha sfiorato la Serie A con Ciro Polito. Poi la stagione calcio è così, e può capitare una stagione storta, però io non voglio mai credere che da Laurentiis non vogliono andare in Serie A, o un Iebolino che mette quasi 100 milioni non vuole andare in B. Cioè loro sono i primi a rimanerci male, soltanto che bisogna un po' essere coerenti e capire che oggi, soprattutto in Italia, avere delle proprietà così da un imprenditore solo è molto difficile. Oggi purtroppo il calcio importante fatto da fondi, difficilmente si può fare questo calcio con una sola persona, quindi per me vanno sempre ringraziate, a prescindere dal risultato sportivo. E poi sono degli imprenditori che affidano, perché sia Bari, io ho conosciuto Polito, i Laurentiis l'hanno fatto lavorare, e sia Salerno, io penso che Ervolino ha fatto lavorare Fagiano con i veri poteri, e così a Cosenza sì, una realtà rispetto a Bari e Salerno un po' più tra virgolette maltrattata negli anni tra i tanti fallimenti, però comunque ha fatto fino a 2 anni fa la Serie B per 2-3 anni, quindi bisogna andarci un po' con i piedi di tipo, perché le proprietà, anche perché non credo che se vanno via loro sono usciti nomi importanti, quindi bisogna capire, no. Teniamo questi presidenti e andiamo avanti, cerchiamo di partire tutti insieme. È un consiglio che posso dare da direttore, è la prima cosa che farei nel momento in cui riparte con uno di questi club, sono molto importanti, cioè un proprietà importantissima.
0: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro a Bari ho avuto modo di leggere un po' i commenti sui vari social, che alla fine sono purtroppo oramai il termometro dell'ambiente nelle varie piazze. Tanti rimpiangono la scelta fatta qualche anno fa, quando l'allora sindaco Bari De Caro decise di affidare la società alla famiglia De Laurentiis anziché alla famiglia Suaso, che attualmente è la proprietaria del Como. Ma io vorrei ricordare, vorrei cercare di contestualizzare un attimo, che si parla di 6 anni fa e
1: sono pure due diversi, perché può darsi che quello che
0: no, è vero, è vero, è vero. È vero, è vero, io dicevo, sfiderei chiunque nei panni dell'allora sindaco De Caro a scegliere tra una delle famiglie imprenditoriali più importanti del nostro paese e un gruppo imprenditoriale in quel momento assolutamente sconosciuto, che arrivava dall'altra parte del mondo. Poi il karma ha voluto che la famiglia Suarso fosse di fatto la proprietà che arrivava dall'Asia, dal sud-est asiatico, più importante, più credibile, più seria che abbiamo mai visto nel nostro paese, ha scelto Como, ha portato Como addirittura a giocarsi la prossima edizione della Champions League. Però ecco, in quel momento storico credo che nessuno avrebbe dato il Bari alla famiglia Suarso, il massimo del rispetto, piuttosto che alla famiglia De Laurentiis, che tra l'altro è proprietaria come oggi del Napoli, quindi di una squadra squadra che negli ultimi 4 anni ha vinto 2 scudetti, quindi non propriamente la Coppa del Nonno, la Coppa Interregionale, ecco, questo va assolutamente ricordato per onestà intellettuale. Nello, prego.
1: Ma voi è capace che andando a Bari non avrebbero fatto il percorso di Como, perché purtroppo bisogna sempre dire una cosa: quando gli imprenditori acquistano una società o un direttore in una società, bisogna fare la mappa degli attori, un po' quello che gira intorno al club, e quindi può darsi che lì erano delle situazioni diverse da Como, perché sappiamo anche la differenza un po' tra il nord e il sud a livello ambientale e a livello anche di cultura. Quindi ci può stare questa cosa che poteva non andare bene come è andata oggi al Como, però col senno di poi.
0: Assolutamente, con i secchi, con i ma si riempiono le fosse, diceva il saggio da queste parti. Nello, ti porto su un altro argomento che è una delle grandi novità della stagione di Serie C 26-27, l'introduzione del salary cap, quindi di un tetto massimo al monte ingaggi di ogni club, ma anche un tetto di spesa per i singoli ingaggi dei giocatori. Ha detto che le società più virtuose di fatto un salary cap se l'erano già dato in maniera assolutamente autonoma. Credi che possa incidere? Quanto potrà incidere sul mercato, sul calciomercato, soprattutto quello estivo delle squadre di Serie C, e se ti sembra, insomma, uno strumento adeguato per cercare di salvaguardare la salute soprattutto di quei club che ogni anno ci troviamo con un piede qua e un piede là?
1: Allora, bisogna vedere un po'. Allora, per i presidenti potrebbe essere un'ottima situazione, perché alla fine ti rende il club un po' più virtuoso, cioè ti evita di fare spese folli, di spendere e spandere giusto per, e quindi di andarsi un po' con i piedi di piombo. È normale che poi anche in Lega si dovrebbe essere così, cioè e vedere meno squadre che arrivano al fallimento. Però io sono sempre dell'opinione che il calcio lo deve fare, tra virgolette, chi ha i soldi e chi ha tante idee, quindi fondamentalmente chi può spendere per me deve vendere. È normale, se il primo controllo deve essere quella della Lega, capire chi è il soggetto che acquista una squadra e che può fare calcio. Poi dopo chi spende di più e chi spende di meno ci può stare. Io penso che il calcio va fatto così, perché è normale. A livellare invece tutti allo stesso, diciamo, mondo in calcio, potresti creare un po' un campionato, diciamo, alzato, perché lo porti più a essere equilibrato. Invece no, invece il calcio è stato sempre che il più forte vince, chi può spendere di più deve vincere. Non è sempre così, ci mancherebbe,

0: pure la favola, però secondo me potrebbe essere da una parte buono per salvaguardare i club, come hai detto tu, e dall'altra parte però rendere il campionato meno affascinante, perché secondo me le prime della classe sono quelle che spendono di più e quelle che logicamente vogliono ambire subito arrivare in Serie B. Quindi per arrivare subito l'unico modo, se non è quello della programmazione, è quello di spendere. Cioè l'unico modo, se uno Spezia non vuole navigare per 2 o 3 anni come un Bari in Serie C, deve spendere, perché purtroppo è così. Se quando spendi 10 milioni non sarà mai uguale chi spende 2 o 3 milioni. Così le squadre per i playoff, se vedi, gli ultimi anni, tranne in qualche eccezione, le prime 3, le prime 4 sono quelle là che non vinci il campionato, vai in Serie B. Quindi tutte le altre sono solo partecipanti. Cioè, quindi alla fine non arriverai mai a portare un equilibrio tra tutti i 20 squadre, anche perché nessuno se lo può permettere, se non solo 2 o 3 club all'anno.
1: Questo è sicuramente un punto di vista legato al tema del salary cap. Direttore, prima di salutarti e ringraziarti, voglio toccarvi su. Abbiamo parlato di girone C, abbiamo parlato di girone B. Una capatina nel girone A la dobbiamo fare gioco forza. Salutato il Vicenza che l'anno scorso ha fatto una storia a sé, una roba che sinceramente non si vede tutti gli anni. Il girone A, il prossimo anno l'Union Brescia. Esatto, una sola pretendente, perché come ricordavamo prima, 3 delle 4 retrocesse dalla B vanno nel girone B e l'una il Bari nel girone C. Per quella che è la tua esperienza e la conoscenza anche dei vari diretti sportivi, proprietà e quant'altro, c'è una squadra che può pensare quantomeno di, non ti dico contrastare il Brescia di Pasini, ma quantomeno insomma provare a non lo so, non ti dirò mettere i bastoni sulle ruote, dargli una fiatatina sul collo, non lo so, cercare di fargli di legargli i lacci degli scarpini, perché se no qua già al 14 di luglio l'impressione è che ci sia il Brescia e solo il Brescia per la Serie B. Ovviamente
0: nel girone A l'unica squadra che può tra virgolette stare lì per competenze, per compattezza e tutto, è solo il Cittadella di Marchetti, perché lui è l'unico che può inventarsi qualcosa dal cilindro, prendere qualche giocatore sconosciuto, l'ambiente lui lo conosce benissimo, è un padre padrone, quindi lui è l'unico, il Cittadella. Poi l'Eco, sì, va bene, il presidente sta investendo tutto, però essere proprio, diciamo, mettergli il fiato sul collo a Brescia non sono molto convinto, mentre il Cittadella per la sua storia e per il direttore che ha è l'unica che potrebbe gareggiare col Brescia. Però in questo girone è l'unica squadra che vedo per il primo posto, che ho detto tu, sperando di non, il campionato non finisce a dicembre, a gennaio, secondo me Brescia e basta, non ci sono altre squadre. Poi è normale, vorrei dire un po' in azione anche la Folgore Carratese, perché mi piace un po' il progetto, mi piace un po' quello che sta creando Criscidiello, alla fine è quello che si dovrebbe fare in Serie C, soprattutto diciamo con le strutture e con un modello calcio basato sui giovani e con un autofinanziamento, diciamo, al di là di quello che uno può mettere come disavanzo della stagione budget. Però mi appassiona vedere un po' la Folgore Carratese.
1: Assolutamente, è un progetto che pone le sue basi, diciamo, sulla razionalità, perché abbiamo avuto modo di avere il presidente Michele Criscidiello, che come sai, insomma, tutto il mercato web è stato di casa per tantissimi anni, e è stato molto onesto come solito nel dire che la stagione che si è conclusa con la promozione, dice, io avevo pensato che vista la concorrenza che c'è nel girone non sarebbe stata la stagione buona, quindi ho investito più che sulla squadra, ho investito sulle infrastrutture per cercare di completare quello che era le basi.
0: Bravissimo. Lui è stato lungimirante, perché ha costruito prima il centro sportivo, ha avuto le basi, ha costruito tutto intorno e poi per forza di inerzia vai a vincere, al di là delle competenze che vai a mettere, però vinci. Vedi invece un po', ecco, pure Caserta aspetta sempre lo stadio, ma lo stadio, vedi come Trieste, come Teramo, non ti fanno vincere i campionati perché sono società zonate che sono in Serie D, ma non ti ritrovi nemmeno un campo da calcio e nemmeno in un treno abbandonato dove puoi fare campo da calcio. Cioè oggi se tu guardi già le squadre del girone C e le squadre del girone B,

0: 70% delle squadre di Girone B hanno una seconda struttura dove si vanno ad allenare e poi vanno allo stadio. Bene. Mentre nel Girone C ci sono solo due che hanno un mini centro sportivo, chiamiamolo così, nemmeno ad avere un campo, cioè una squadra che spende 3 milioni e non hai un campo in erba naturale che ti può costare 50.000 euro tra 25 di giardinaggio e 25 di recinzione, allora significa che stiamo parlando di nulla, stiamo parlando che il calcio senza che lo stadio ti faccia vincere, non è così. Stadio non ti fa vincere, lo stadio ti dà la forza di poter programmare, perché puoi fare tutto, una sede, uno store, puoi fare tutto su un unico, diciamo, struttura. Però quello che ha fatto Cristiello è partire dalle basi e poi costruire. Invece parecchi hanno l'attico bellissimo a Vismare, ma sotto hanno diciamo un palazzo senza finestre e senza nulla, prima o poi è brutto da guardare.
1: Direttore, grazie mille, come al solito è stato un grandissimo piacere averti nostro ospite. Buon lavoro e speriamo di risentirci presto. Un abbraccio.
0: Luca, grazie mille a te, buon lavoro a voi, arrivederci.
1: Salutiamo il direttore sportivo Nello Marino, nel quale abbiamo fatto un bellissimo viaggio a 360 gradi sul mondo della Serie C, un viaggio che ci ha portato direttamente alla nostra seconda pausa di oggi, un paio di minuti e poi torniamo.

0: terza ed ultima parte di Tutta Cine, la sua versione odierna di martedì 14 luglio 2026. Luca Genin al microfono, Gabriella Tini in cabina di regia. Concludiamo l'appuntamento di oggi andando a sentirci una delle tante conferenze stampa di presentazione che sono andate in scena in queste ore. Quella in oggetto è quella di Marco Turati come nuovo tecnico dello Spezia, accanto a lui il responsabile area tecnica Guido Angelozzi, che hanno dato ufficialmente il via al nuovo corso spezzino, che tornerà in Serie C dopo 14 anni di assenza. Noi chiudiamo con queste parole, io vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo di non mollare assolutamente tutto il palinsesto di Tempo Radio che ci segue. Ringrazio il buon Gabriele Latina all'altra parte del vetro, e con tutta C l'appuntamento è a domani con la solita puntata giornaliera, e da Luca Bargellini buon proseguimento di giornata. Ciao, ciao.
1: Siamo qui per presentare mister Eolica Marco Turati, che è stato, torna a casa perché è stato con noi nella sua meravigliosa stagione della Serie A. Cercavamo un allenatore che magari conoscesse l'ambiente, e lui lo conosce benissimo, per cui dal primo giorno che mi sono insediato ho pensato a lui come allenatore. Poi ho avuto un attimo di defaianza, che è andato in un'altra società, però alla fine insomma siamo riusciti a portarla a casa. Sarà sicuramente il valore aggiunto, è un allenatore giovane ma con tanta esperienza. Io lo conosco benissimo perché, avendo preso all'epoca Vincenzo Italiano, che l'abbiamo presentato io e Corradino, che sta alla mia destra, quell'anno meraviglioso, lui faceva parte di quel gruppo lì, e subito ho visto in lui che poteva iniziare a fare una carriera da allenatore già allora da solo.

0: poi ci, l'ho seguito, ci sentiamo spesso con Marco perché aveva le stesse idee di calcio che c'ho io e che ha lo Spezia di conseguenza, e negli ultimi due anni è andato ad allenare da solo e ha rischiato perché faceva parte di un gruppo importante, stava alla Fiorentina, poi sono andato a Bologna e lui ha preferito andare in Serie D a fare l'allenatore da solo e subito ha vinto il campionato. L'anno scorso l'ho seguito tantissimo, allenato il Siracusa senza società, senza niente, con una banda di ragazzini, si era salvato, però la società non pagava, hanno preso 11 punti di dipendenza penalizzazione. Non è che è andata male perché lui ha fatto un grande lavoro, effettivamente, e dopo ha avuto la possibilità di andare in Serie B, c'era andato, quando ha visto che c'era lo Spezia, ha mollato tutto per venire a Spezia. Per me e per la società è un motivo di orgoglio che ci fa piacere che lui esce per noi. Ho finito. Fate voi le domande a lui, io ho finito.
1: Grazie, lasciamo la parola alla vicina.
2: Non previsto, comunque credo che sia giusto tanto portare a dare il benvenuto al mister Marco Tratti, ma soprattutto porto il saluto al mister del presidente Zillitano e della proprietà, e credo che sia questo un momento importante. Due settimane fa abbiamo presentato un grande ritorno a casa, quello di Guido Angelozzi, oggi è un altro ritorno a casa perché il mister Prati ha fatto parte, come ha ricordato il nostro direttore, di quel team che allora c'era il direttore che governava quel team, poi c'era il team di allenatori, ci ha portato a quella meravigliosa cavalcata nell'anno 19-20 che ci ha portato in Serie A. Credo che sia una scelta importante che ha fatto il direttore, di un allenatore giovane ma che ha, come ha detto lui, grande esperienza, e sono certo che potrà dare grande soddisfazione. È tornato in uno stadio diverso, un po' diverso rispetto a quello di allora, anche se allora era in Serie A, adesso siamo in Serie C, ma io confido che tutta la società e la proprietà confida che con la guida del nostro direttore, con il nostro mister, si possa ottenere i risultati che questa società merita. Grazie, credo che non ci sia altro da dire perché oggi è la giornata del mister, quindi è lui che deve protagonizzare, lui che deve parlare e rispondere alle nostre domande.
3: Grazie.
4: Buongiorno a tutti, bentornato mister, e parto da quello che diceva il direttore, no? Una scena che lei ha voluto, visto che c'era un accordo o qualcosa di più con un'altra parola. Le chiedo inizialmente come ha vissuto tutta questa situazione e poi se ci racconta cos'è successo insomma in queste settimane dopo la firma con il Catanzaro e poi la scelta di venire a Spezia.
3: Ma innanzitutto buongiorno, voglio sicuramente ringraziare il nostro direttore, il nostro vicepresidente per la presentazione che mi hanno fatto. Io posso sicuramente dire che sono molto contento di essere qui, è sicuramente una di quelle piazze che mi è rimasta più dentro al cuore, perché è una di quelle piazze dove ho vissuto delle emozioni forti, e io sono un allenatore molto molto passionale, quindi il fatto oggi di essere con voi mi evoca sicuramente ricordi bellissimi. Spero vivamente di rivivere, se non tutte, ma sicuramente in gran parte, quelle emozioni. E per quanto riguarda la scelta Spezia, penso che sia stata una scelta facile, naturale, perché conosco, se non tutte, la maggior parte delle persone con la quale andrò a lavorare, mi fido ciecamente. So che qui c'è un progetto serio, la garanzia penso che sia alla mia sinistra, e quindi tutti vogliamo fare sicuramente bene, vogliamo riportare quell'entusiasmo che ha sempre contraddistinto Spezia. Io personalmente penso che nel momento in cui ho scelto Spezia non avevo altro per la testa. Sono solo rammaricato perché

0: società forte, composta da dirigenti forti e soprattutto calciatori molto molto forti che hanno sfiorato la Serie A, ma per le piccole distanze tra di noi purtroppo non siamo riusciti ad andare d'accordo, e sapevo della possibilità scelta, della possibilità Spezia, e devo dire che è stata una scelta del tutto naturale.
1: È chiaro che la situazione creata da te, da lei questa mattina, ricollega al 19-20, cioè la stagione, e quindi le chiedo cosa il bagaglio che si porta dietro, cosa presenta l'italiano, cosa ha presentato quel caso, cosa ha presentato quell'idea di calcio, anche perché chi ha visto il Siracusa in questi due anni, qualcosa che il calcio di italiano non si dovrebbe aver visto.
0: Ma devo dire che sicuramente il mio rapporto con Vincenzo Italiano è un rapporto speciale che va oltre il campo, abbiamo condiviso moltissime idee, siamo stati secondo me bravi e anche fortunati a lavorare con le persone giuste, abbiamo avuto l'opportunità sempre di mettere in pratica quelle che erano le nostre idee di calcio. Vincenzo penso che sia un maestro, soprattutto un martello, è uno che non lascia niente al caso, e da questo punto di vista mi ritrovo moltissimo in lui. Per quanto riguarda quell'annata, come insomma dicevo anche poco fa, mi lascia delle emozioni forti dentro, ho dentro di me rivissuto tutte quelle che sono state le emozioni di quell'annata. Ricordo che insomma come ieri giocavamo in casa una partita contro il Cosenza a 5-0 che ha dato grandissimo slancio poi per quella parte finale, e anche ieri sera parlandone con il nostro direttore ricordavo che siamo arrivati alla fine straconvinti di andare tutti in sera, e quello è sicuramente merito di una squadra fantastica, quella di quell'epoca, ma che durante l'anno era stata brava a creare fiducia, ed è quello che vogliamo fare quest'anno, creare fiducia e soprattutto far crescere i nostri calciatori in modo che possano darci grandi soddisfazioni.
2: Grazie. Luca Vaccaro. Mister, benvenuto, anzi tornato, direi. Le chiedo appunto, adesso c'è da fare un passo indietro, per questo, senza deve partire alla Serie C, sicuramente non è facile, è un cantiere aperto, c'è tanto lavoro da fare. Quanto è carico per questa avventura e qual è la ricetta giusta per provare a puntare all'obiettivo, quello del ritorno alla Cadetteria?
0: Ma io sono sempre... proprio di mio mi ritengo un allenatore passionale, sono sempre molto molto carico, forse fuori dal campo sembro una persona mite, ma poi dentro il campo non lo sono completamente come lo ero anche da calciatore. Sicuramente penso che gli ingredienti per fare bene in questo campionato siano sicuramente l'aggressività e la voglia di sacrificarsi quotidianamente per il bene comune.
3: A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TM Radio.
4: Milan News in podcast.

0: Un saluto e ben ritrovati con una nuova, importantissima e ricchissima edizione del TMV News. Come di consueto è il mercato, il calcio mercato a farla da padrone, con tante squadre di Serie A che si stanno muovendo, chi più chi meno. Tra queste ovviamente anche l'Inter campione d'Italia, reduce dalla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Beppe Marotta. I temi non sono mancati, ne parliamo con il nostro direttore Nicolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
1: Un saluto a tutti, ben trovati a voi.
0: Una delle notizie che il presidente Marotta ha dato in primis in conferenza stampa è, purtroppo per i tifosi nerazzurri, il mancato arrivo di Calaili per l'assenza dell'idoneità sportiva, lo sappiamo tutti. Adesso noi facciamo già uno step successivo, cioè cerchiamo di capire chi a questo punto può essere l'alternativa a questo giocatore, per il quale, correggimi se sbaglio, Niccolò, l'Inter era anche pronta a pagare una cifra molto molto molto

0: molto importante.
1: Assolutamente sì, diciamo non è fortunatissima l'Inter per quanto riguarda queste situazioni sull'esterno destro e sostituzione di Dumfries, che aveva raggiunto l'accordo con l'Atalanta, o quantomeno era vicinissimo a raggiungere un accordo con l'Atalanta per Palestra. Poi l'inserimento del Chelsea ha vanificato questo investimento, che comunque l'Inter immediatamente ha deciso di rifare su un altro giocatore che ha già nel mirino da tempo, e appunto Alahili sicuramente era anche una prospettiva interessante di crescita, per quanto riguarda l'opportunità di vestire una maglia, così importante come quella dell'Inter. Purtroppo per lui e anche per l'Inter non sono riusciti a tesserarlo, hanno avuto l'idoneità agonistica, e conseguentemente oggi l'Inter si è presa qualche ora di riflessione per cercare di trovare una soluzione diversa, perché poi quando vai a cercare questi giocatori che hanno questa qualità, questo cambio di passo, questa tecnica, che poi devi giocare la Champions League, il campionato, la Supercoppa, la Coppa Italia, con le ambizioni che ha l'Inter, ti devi sempre presentare con un elemento di un certo livello.
0: Anche perché ricordiamo, Niccolò, che il Kalaili della situazione, chiamiamolo così, va e andrà a sostituire una casella estremamente importante di un
1: Quella di
0: giocatore come
1: Dumfries.
0: Dumfries, che è andato via e che di fatto è stato, fino a poco tempo fa, uno dei protagonisti, no, comunque della stagione nera azzurra.
1: Appunto, quindi insomma questo è un ruolo molto importante nell'Inter, perché sulla fascia sinistra sono abbastanza tranquilli, e chiaro che sulla zona di destra devono mettere un giocatore che possa garantire a chi quelle caratteristiche tecniche che fino alla fine di questa stagione ha dato e ha contribuito a dare un giocatore come Dumfries. Quindi
0: Stagione lunga, insomma, servono
1: sì,
0: elementi all'altezza, ci sono dei nomi.
1: ci sono dei nomi che naturalmente in questo momento sono i primi nomi che escono, non è detto che siano quelli definitivi, oppure quantomeno che siano una parte sola di quelli che conosciamo, perché chiaramente Alcuni e Marotta hanno fatto anche un po' della situazione insieme anche ai propri collaboratori per capire quale possa essere la soluzione più adatta. Allora,
0: Anche perché alcuni, scusami Nicolò, sono nomi che già si sono fatti
1: sì,
0: e che quindi per forza di cose ritornano in auge dopo appunto il mancato arrivo di
1: uno
0: Calaili.
1: di questi può essere Spencer del Tottenham, che comunque è un giocatore di qualità, però bisogna vedere anche lì come vengono impostate le trattative, perché l'Inter comunque ha fatto un certo tipo di ragionamento. Allora, su Palestra aveva intenzione di spendere fino a 50 milioni, cioè
0: Sì,
1: 45 per 5 di
0: sì.
1: bonus. Per Calaili erano arrivati a spendere 25 milioni di euro più qualche bonus. Adesso abbiamo su Spence, magari che è uno dei nomi, perché non è solo il nome, la disponibilità del Tottenham, la disponibilità del giocatore. È chiaro che non è solo lui, perché in questa lista c'è anche un altro elemento che comunque conosciamo già. Sto parlando di Molina, che è all'Udinese, che poi è andato all'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid sicuramente lo ha valorizzato, potrebbe anche cedere. Però anche lì bisogna vedere quanto poi chiede l'Atletico Madrid, perché sappiamo che è un club che tutto sommato, quando vuol comprare, vuole tendere ad abbassare il prezzo, quando deve vendere lo tiene sempre molto
0: Una
1: alto.
0: classica bottega
1: Una
0: cara.
1: classica bottega cara, che comunque è un po' il gioco delle parti che fanno tutti quanti. Poi forse il giocatore che più di ogni altro può intrigare in questo momento è Due dello Strasburgo,
0: Sì, 2-2.
1: perché esatto, che è un giocatore che a mio avviso ha ancora grossi margini di miglioramento, potrebbe davvero in Serie A fare la differenza. Però lo Strasburgo anche qui è un ostacolo, sembra poco, voglio dire, dal punto di vista, no, così sportivo, che lo Strasburgo possa rappresentare un ostacolo, invece lo è, perché tutti i giocatori che vai a trattare con loro fanno sempre, diciamo, un po' di ostruzione, o quantomeno non ti danno mai la possibilità di arrivare con facilità all'obiettivo, perché le richieste sono sempre molto alte. E poi ci sarebbe anche Vanderson del Monaco, un altro giocatore che all'Inter piace. Noi abbiamo fatto ora 3-4 nomi che però sono in questo momento una lista potenziale di obiettivi che forse ancora loro devono cercare di focalizzare nel concreto. Ne potrebbero uscire altri, però forse se prima non c'era tutta questa fretta, ora un po' più di velocità servirà, perché l'Inter non deve solo fare l'esterno destro in sostituzione di Dumfries, deve andare a prendere anche almeno un forte difensore centrale, perché ricordiamo, sono usciti per fine contratto Acerbi e Danan, e poi abbiamo detto che De Vrij è
0: Debray è andato
1: andato
0: via.
1: appunto in Grecia, quindi è andato via, e quindi
0: Quindi
1: sono tre
0: servirà
1: giocatori,
0: sicuramente. Cioè, l'ha
1: esatto, tre giocatori sono usciti, almeno un altro centrale forte devono prendere.
0: fatto intendere, Marotta servirà del tempo comunque per trovare il sostituto, ma come diceva giustamente Nico, non si può aspettare troppo. Fino a questo momento l'Inter di fatto ha chiuso il colpo Provedel, che andrà, diciamo così, a alternarsi con il Pepo Martinez. Chi invece si sta muovendo e come se si sta muovendo è proprio la Fiorentina, che è addirittura arrivo per Pensate, il quarto colpo in questi primissimi giorni di calciomercato estivo, alcuni già ufficializzati, altri potrebbero essere nelle prossime ore. E il prossimo colpo a firma Paratici, pensate, potrebbe arrivare direttamente dal Real Madrid. Per tutti i dettagli sentiamo

0: Niccolò Santi, direttamente dalla redazione di FirenzeGola.it, che ci fa il punto.
1: Eccoci qua, ciao Tommaso. La Fiorentina ha chiuso il suo quarto acquisto di questa campagna estiva. Si tratta di un altro difensore ed è Víctor Valdepeñas, direttamente dal Madrid, uno dei giovani più di talento della cantera dei Blancos. Non a caso il Real, che in un primo momento pensava di valutarlo in ritiro con José Mourinho, ha deciso di cederlo mantenendo una percentuale alta sulla rivendita, cioè il 50%, un po' come fa con i suoi giovani. Il Real tende a mantenere, diciamo, delle formule di controllo sul percorso di crescita dei propri ragazzi, come è successo per Nico Paz con Como, e lo stesso sta per Valdepeñas alla Fiorentina, che arriva a titolo definitivo 8 milioni di euro e, come detto, appunto una percentuale che è il 50 sulla rivendita e anche la recompra a favore del Real. Quello si vedrà, è una cifra che ovviamente è legata all'acquisto, cioè 8 milioni dell'acquisto, una percentuale che si calcolerà in base a quello. Il giocatore arriva a Firenze come centrale, mancino, è molto duttile, può fare anche il terzino, quindi Grosso ha a disposizione un'alternativa di assoluto livello, di assoluto talento, che si pensava sarebbe arrivata inizio agosto, magari in occasione però dell'amichevole fra il Real e la Fiorentina. Alla fine, in realtà, l'operazione è stata chiusa con grande anticipo. Paratici ha fatto un altro colpo di livello, in questo caso dall'Est, dal Real Madrid. Valdepeñas arriva alla Fiorentina, un contratto di un anno più 4, se lo manterrà, se decadrà, diciamo, la compra del Real, a quel punto scattano gli altri 4 anni di contratto. Il giocatore che guadagnerà uno stipendio vicino al milione a stagione. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea.
0: Víctor Valdepeñas dalla cantera del Real Madrid. Questo è il profilo scelto dalla Fiorentina di Fabio Paratici per andare a rinforzare la rosa di Fabio Grosso, una rosa che ha visto gli arrivi di Vieri, difensore, Dragosin, altro difensore, e poi il colpo dell'Ax fino a questo momento, non soltanto del mercato della Fiorentina, ma proprio del mercato in generale in Serie A, ovvero quello di Arthur Ata, arrivato per una cifra monstre dell'Udinese. Niccolò, cosa succede in casa Fiorentina?
2: Quello che non ti aspetti, perché dopo che si era chiusa la stagione con una salvezza addirittura molto molto sofferta, si pensava che la Fiorentina si ripartisse con il mercato dei Paratici, ma con una marcia migliore rispetto al recente passato, ma qui siamo veramente in quinta, sesta marcia, cioè è partito a tutta il mercato della Fiorentina, anche a livello di investimenti. E Valdepeñas è solamente l'ultimo tassello di una serie che comunque dovranno essere ancora messi in questa squadra, perché giustamente tu dicevi, due difensori centrali, Vieri e Dragosin, un grande centrocampista di prospettiva come ma non è finita così, abbiamo fatto anche la rima, nel senso che adesso la Fiorentina deve sistemare gli esterni difensivi, gli esterni offensivi e tratta anche a centrocampo un giocatore come Ulai. Per cui Valdepeñas è un'operazione di grande prospettiva perché è un giocatore del 2006, quindi sta parlando di un ragazzo di 20
0: Sì,
2: anni,
0: perché non parliamo di un titolare che andrà chiaramente a rinforzare
2: però
0: la
2: è un
0: prima linea.
2: giocatore che comunque nasce difensore, fa esterno, la Fiorentina aveva bisogno di questo, anche in virtù del fatto che sulle fasce c'è un grande cambiamento che riguarda Dodò, Fortì, lo stesso Robin Gosens, un'operazione che come sempre fa il Real Madrid, la fa con la percentuale sulla futura rivendita del 50%, che il Real Madrid fa con il diritto di recompra, che come voi sapete meglio di me, si articola a seconda delle varie estati della durata del contratto, cioè di solito queste operazioni, se tu firmi per 4 anni una cessione a titolo definitivo, per la prima, la seconda e la terza estate viene fissato un prezzo e la possibilità di ricomprare il giocatore, una sorta di operazione alla Nico Paz,
0: Sì,
2: tanto per capirsi che comunque aveva un diritto di ricompra che cambiava a seconda delle estati, poi sappiamo tutti come è andata. E quindi è un investimento che la Fiorentina fa, ma soprattutto è un progetto sportivo diverso, perché la Fiorentina è vero che paga tanti giocatori anche a posto importante come Attà, con Vieri, Dragosin è un po' meno giovane, però comunque fa degli investimenti.
0: adesso Jimenez.
2: Jimenez, sì, anche se l'ha preso la forma
0: Certo.
2: del prestito con diritto di riscatto a 20 milioni, però fa degli investimenti su dei giocatori che hanno un pregio fondamentale, cioè la gioventù, e quindi naturalmente nella prospettiva non vanno a pesare troppo, perché se un giovane poi ti esplode, naturalmente lo puoi rivendere anche a cifre molto elevate, ma soprattutto non vanno a pesare sugli ingaggi, perché sono tutti giocatori che vanno ad abbassare inevitabilmente, cioè si alza l'investimento, ma si abbassa il livello del monte ingaggi, proprio perché comunque si parla di 1,2 milioni, 1,3 milioni, 1,5 milioni. Voglio dire, adesso anche i giocatori del Real Madrid, De Peñas, non arriverà a prendere 1 milione, per dire, no? Poi è chiaro, ci sono degli aumenti prefissati, però questa secondo me è la filosofia di un progetto sportivo che è iniziato l'anno zero della Fiorentina, dopo 7 anni è cominciato.
0: Ai tifosi della Fiorentina che in tutto questo mercato in entrata si chiedono che ne sarà di Moise Kean. Noi cosa possiamo rispondere? Che è ancora troppo presto per saperlo e ce l'abbiamo così? O possiamo dire qualcosa di più? Le percentuali magari possono propendere più dalla permanenza di questo giocatore Maglia Viola, che comunque deve rilanciare dopo un'ultima stagione sicuramente in chiaroscuro.
2: Ma diciamo che, salvo clamorosi colpi di scena, possiamo salvarci dicendo che da qui a 24 ore difficilmente qualcuno pagherà la clausola di 62 milioni di euro.
0: Possiamo sottoscrivere.
2: Beh, insomma, voglio dire, mai dire mai nel calcio mercato, però siamo arrivati, voglio dire, a 24 ore dalla scadenza, e quindi penso sia difficile, anche perché a 62 milioni di euro molti club dicono sì, è vero che c'è un prezzo stabilito, ma vista l'andata di Moise Kean, magari vado dopo a trattare la Fiorentina a cifre basse. Cioè. Il futuro è molto legato alle offerte, molto legato anche, voglio dire, a quello che Kean vorrà fare, e in particolar modo mi sembra che lui sappia bene che questo può essere un'occasione, anche rimanendo a Firenze, di rilanciarsi dopo un'annata che non è stata positiva. Solo in nazionale ha fatto vedere delle buone cose, alla Fiorentina molto meno. Ci dovesse essere un club di Champions, è chiaro, a quel punto potrebbe fare anche una riflessione. Però al momento pista calda su Kean in fatto di cessione non la sentiamo, e all'onore del vero va anche detto che l'anno scorso la clausola era più bassa, quest'anno la clausola è più alta, però alla fine, nonostante la bellissima stagione, non quella rente, quella di due anni fa con la Fiorentina, solamente l'Alcazia si era portata avanti nel tentativo di pagare la clausola rescissoria, poi ha scelto di rimanere a Firenze, e loro, se ti ricordi bene, sono andati a prendere l'Atalanta Retegui, pagare addirittura 70 milioni di euro. Quindi è un po' questo il discorso del ragionamento. Io credo che sia difficile che possa lasciare la Fiorentina, ma non impossibile.
0: Al Teatro San Carlo spesso il nostro direttore Niccolò Cerini ha fatto delle serate incredibili. Questo giro è toccato a Massimiliano Allegri, prima presentato come nuovo allenatore del Napoli, nuovo allenatore del Napoli, al suo fianco ovviamente il DS Mana, il presidente Aurelio De Laurentiis, su una conferenza stampa di presentazione dell'allenatore, ma è stata anche l'occasione per fare il punto su quella che è la nuova stagione alle porte del club partenopeo, reduce dall'addio di Antonio Conte. Lì per tutto il mercato web c'era anche il nostro corrispondente Pierpaolo Matrone. Sentiamo che cosa è stato detto in conferenza nel servizio dedicato.
3: Amici di tutto il mercato web, si è appena chiusa la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri. Siamo ancora all'interno del Teatro San Carlo. Un Massimiliano Allegri che con la solita simpatia ha risposto a tante, tantissime domande. D'altronde la platea era veramente molto, molto gremita. Qui è il teatro più antico d'Italia. Poi il titolo ce l'ha dato, anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Si è parlato della Champions League, della volontà evidentemente di fare bene anche la massima competizione europea, con la scottatura della scorsa stagione quando il Napoli chiuse 30° su 36 la fase del campionato. Non ci ha detto Massimiliano Allegri come giocherà il suo Napoli, non ci ha fatto capire, non ha risposto alla domanda sulla difesa 3, sulla difesa 4, quindi una domanda sul sistema di gioco a cui non ha risposto, quindi non ci ha fatto capire come giocherà il suo Napoli, ma qualche punto fermo, quello sì, l'abbiamo già inteso, un punto fermo del suo Napoli evidentemente sarà Rasmus Højlund, l'ha rivelato, noi ve l'avevamo raccontato anche su tutto il mercato web nel corso di questi mesi. Massimiliano Allegri avrebbe voluto Højlund al Milan, lui l'ha confermato, adesso se l'è ritrovato qui e quindi evidentemente sarà sicuramente al centro del progetto, come al centro del progetto Massimiliano Allegri a Napoli potrebbe essere anche Kevin De Bruyne, è un giocatore niente male, ha detto Max poco fa qui al Teatro San Carlo. Sicuramente deve prima vedere e poi chiaramente fare le sue valutazioni, però dalle parole che ha speso, d'elogio chiaramente per De Bruyne, pensiamo che possa essere anche lui un tassello importante della sua era, che è cominciata ieri chiaramente con il primo assaggio di Napoli, oggi la conferenza stampa di presentazione, dopo si andrà direttamente al centro sportivo di Castelvolturno, da domani comincerà tutti gli effetti con i lavori fisici e atletici, poi lo ricordiamo dal 17, quindi da venerdì, la squadra sarà in ritiro nella prima parte di preparazione estiva a Di Maro Folgarida, chiaramente poi da lì cominceremo a capire, e noi vi daremo conto di tutto su tutto il mercato web, ovviamente come sarà il Napoli di Massimiliano Allegri.
0: Abbiamo visto nel servizio confezionato dal nostro Pierpaolo Matrone i punti salienti della conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Avete sentito al suo fianco Aurelio De Laurentiis, che chiaramente ha parlato anche di temi extra Napoli, la UEFA, la FIFA, la Serie A. Insomma, il numero uno partenopeo non si risparmia mai anche nel commentare in generale il livello del calcio italiano, ma restando proprio sui fatti di casa Napoli, due nomi su tutti, Massimiliano Allegri ha indicato, sottolineato, si riparte un po' da Højlund e De Bruyne, che saranno centrali nel progetto del nuovo Napoli. Højlund è